0: sede U, i vertici di AfD attaccano il cancelliere federale Merz, dicono non è buono per il governo federale, il cancelliere è un peso, queste le loro parole. Intanto il cancelliere ha ammesso la sconfitta, ma dichiara che arrendersi non è un'opzione. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
2: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
2: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e i rapporti con l'estero.
3: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici europei non hanno commentato il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma diverse sono state le reazioni dai paesi membri. Dura poi l'accoglienza da parte del leader socialista spagnolo Sanchez, esultano invece i nazionalisti. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Giliberti.
4: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni poi al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende il dibattito politico. Sentiamo Alberto Poti.
5: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: E a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, De Wever. Al centro del colloquio i dossier internazionali e quello sull'immigrazione, ma anche il confronto sul voto in Sassonia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia a Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz. Chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino passerà la notte in ospedale per poter essere monitorata, lo hanno deciso i medici del Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è stata portata nel pomeriggio. Secondo quanto comunicato dal suo medico curante, al momento è vigile e lucida. Unanime l'incoraggiamento degli esponenti dei diversi partiti in contatto con i medici della leader radicale Riccardo Maggi di Più Europa. E continua il rialzo del prezzo del carburante, tra pochi giorni scade, lo ricordiamo, lo sconto sulle accise per il gasolio, mentre il governo prepara la manovra. Sentiamo Raffaella Cappuccio.
8: Lieve crescita per i prezzi dei carburanti. In base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale è di poco superiore al dato registrato 24 ore prima, ed è il caso della benzina. Stabile invece il gasolio. Sulla rete autostradale invece crescita sensibile sia per la benzina sia per il gasolio. Scadrà tra pochi giorni, il 10 settembre, il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Il provvedimento viene finanziato con le risorse dell'extragettito IVA del mese di agosto. A breve dovrebbe essere convocato un Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è concentrare con misure mirate le risorse su famiglie a basso reddito, ceto medio e imprese. Intanto il prezzo del petrolio continua ad aumentare a causa degli attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Il WTI supera i 92 dollari al barile, mentre il Brent, con consegna a novembre, è scambiato a poco più di 97 dollari al barile. Il governo poi sta lavorando alla prossima manovra di circa 40 miliardi in un quadro macroeconomico instabile. L'Italia, del resto, come ricordato dal ministro Giorgetti a Cernobbio, paga in termini energetici due guerre, quella del Medio Oriente e quella in Ucraina. Ciò nonostante, sempre secondo Giorgetti, il PIL del nostro paese nel 2026 potrebbe avvicinarsi a una crescita dell'1%. Infine, da cerchiare sul calendario la data del 22 settembre, quando l'Istat comunicherà i dati sul rapporto deficit-PIL del 2025. Solo allora si capirà quali margini avrà il governo.
0: E c'è attesa per la telefonata di Trump con Putin e Zelensky per la guerra in Ucraina. Intanto in un colloquio con il premier britannico Burnham avrebbe ribadito l'impegno comune per il cessate il fuoco nel paese. Sentiamo l'inviata Marzia De Giuli.
9: Abbiamo visto Trump atterrare a Washington, dunque è rientrato in questo weekend di pausa. Qui negli Stati Uniti è festa nazionale del lavoro, dal New Jersey appunto alla Casa Bianca. Il presidente per ora non ha ancora fatto quella telefonata di cui siamo in attesa con Putin e Zelensky, ma a parlare ad Axios, al sito americano, è stato Zelensky. Ha detto che il dialogo è l'unica via per trovare una soluzione.

0: Trump è tornato a postare sul suo social sull'altro fronte di guerra, quello con l'Iran. Trump rivendica il controllo sull'Iran, rivendica il controllo su Hormuz e posta una cartina che avete visto con alcuni territori come la Groenlandia e l'Islanda inglobati negli Stati Uniti. Questo perché si avvicinano le elezioni del midterm in novembre con la convention che si sta allestendo in Texas e i dati economici che invece preoccupano all'interno degli Stati Uniti dovuti proprio alla guerra con l'Iran. Dice uno studio universitario, 100 miliardi il costo per l'energia che ricade sui consumatori americani, questo significa $760 a famiglia e con il diesel che sale a $5,90 al gallone.
1: Come vedete dalla nostra ultima ora, la Russia ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni e durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Mentre sul voto in Sassonia-Anhalt il consigliere presidenziale russo Dmitriev ha detto è stata umiliata l'arroganza del cancelliere Merz. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mister.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare i negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Andiamo in Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato l'uccisione nella striscia di Gaza di un membro della Jihad islamica e di un membro di Hamas a Gaza nel campo profughi di Al-Shati, ma i raid israeliani sono ripresi anche contro gli obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Ci racconta tutto Francesca Capovani.
3: Il drone esplode mentre il giornalista della TV Filo Hezbollah, Al-Manar, e il suo cameraman si stanno preparando per la diretta. I due miracolosamente sono feriti ma salvi. Siamo a Nabatieh, nel sud del Libano, e da giorni l'area viene attaccata dall'esercito israeliano. Dell'edificio di 3 piani colpito nella notte a Kfar Ruman non rimangono che macerie. 11 le vittime, un'intera famiglia, tra cui 2 neonati, morti anche 2 paramedici sulle auto di soccorso. L'IDF sostiene di aver preso di mira operativi di Hezbollah che stavano trasportando armi e che tutta l'operazione in corso nel Libano del Sud sia una risposta ai continui lanci di droni verso le sue postazioni. Protesta il presidente libanese Aoun, l'escalation rischia di minare gli sforzi della diplomazia. Intanto Gaza piange, morti delle ultime ore, almeno 7, tra cui 2 bambini, il piccolo Sadi, 3 anni, un proiettile ha colpito la scuola rifugio che lo ospitava con la sua famiglia, e poi Wafa, 8 anni, morta nell'auto del padre, presa di mira a Gaza City. E rischia di precipitare la situazione in Cisgiordania, dove oggi un palestinese ha tentato di accoltellare un colono nei pressi del villaggio di Usarin, prima di essere inseguito e poi neutralizzato dai militari. Il ministro della difesa Katz dice: se ci saranno altri attacchi, d'accordo con il premier Netanyahu, siamo pronti a scatenare una guerra totale contro i terroristi.
1: Andiamo a Belgrado, in migliaia ai funerali di Ratko Mladić e onori di Stato. Stiamo parlando dell'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha detto no alla

0: Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95 per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo, il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic, oggi non partecipa alle esequie. Fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
1: Adesso la cronaca italiana, parliamo del femminicidio di Lorena Isceri, era ancora in vita quando è stata lanciata dal viadotto dall'ex fidanzato, questo è quanto emerge dall'autopsia, venerdì ci sarà la fiaccolata a Squinzano. Sentiamo Andrea Marotta.
2: L'ultima volta che l'ho visto è settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
2: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
4: Per come lo conosceva da 15 anni?
2: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
3: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge, prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
5: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
3: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
3: Un delitto pianificato, giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore, la donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: Parliamo adesso del caso La Vitola, torna a chiedere i domiciliari al Tribunale del Riesame, incolpa il socio Gomez Tavares, ha detto è stata una sua iniziativa ciò che è successo. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
6: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
7: Un mandato in bianco è quello che La Vitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza in cui La Vitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. La Vitola ha anche puntualizzato il movente.
8: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
7: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto la Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove la Vitola ha una casa.
1: Novità nell'inchiesta sul maxirogo di Cran Montanà. Un'ex funzionaria del comune avrebbe segnalato molto tempo prima dell'incendio che la schiuma fonoassorbente usata nel Costellation poteva prendere fuoco. Sentite Alessandro Fresilli.
9: C'è una possibile svolta nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Costellation, dove persero la vita 41 persone e 115, soprattutto giovani, sono rimasti feriti. Sembra infatti che al comune di Cran Montanà fosse nota l'infiammabilità della schiuma fonoassorbente dei pannelli del soffitto. A comunicarlo, pari in una mail interna, sarebbe stata la responsabile dell'edilizia del comune negli anni dal 2017 al 2024, Rosemarie Clavien. Il documento, non presente negli atti, sarebbe stato quindi mostrato all'ex dirigente nel corso dell'interrogatorio a Sion come persona informata sui fatti. Nel confronto, la donna non ha dato risposte e il suo status è passato a persona indagata. Il rischio rappresentato dai pannelli altamente infiammabili era già stato indicato da Jessica Moretti in un messaggio ai suoi dipendenti il 13 dicembre 2019, in cui avvertiva di fare attenzione alle fontane pirotecniche. Avviso che è stato poi messo agli atti. Ora arriva questa nuova rivelazione che amplia lo scenario sull'attribuzione delle responsabilità e non solo. Sembrerebbe inoltre che le problematiche relative al pericolo di incendi avrebbero riguardato numerosi appartamenti nell'edificio che ospitava il locale, situazioni risolte solo dopo molto tempo e non in tutta la struttura.
1: E scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, in corso fino alle 21 di questa sera. Incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
10: Primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Indagato per omicidio stradale, il pilota è uscito fuori strada nella gara di rally a Monterice, provocando due vittime di 18 e 20 anni. Sentiamo Agnese Licata.
11: Un paese sotto shock, Belmonte Mezzagno. Non si parla d'altro che dei due ragazzi andati ad Erice per la loro passione per i motori e che non sono più tornati. Giuseppe Bisconti e Carol Greco, 18 e 20 anni, li conoscevano tutti. L'amore per la palestra, le auto e tanti progetti per il futuro.
12: Due ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre, perché aveva deciso di fare un corso di elettricista, parlo di Carol, perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
11: La notizia dell'incidente avvenuto durante la cronoscalata è arrivata a Belmonte domenica pomeriggio, quando tutto era pronto per la sfilata in costume, primo appuntamento del corposo programma per la festa del patrono, il Santissimo Crocifisso. Ora il palco è vuoto e sarà smontato, la settimana di eventi annullata immediatamente.
13: Oggi come oggi, ragazzi del genere, famiglie del genere, colpite da una disgrazia così assurda, rende tutto terribile. Chiaramente ha reso ovvio dover sospendere i festeggiamenti.
11: Anche la palestra dove i due ragazzi si erano conosciuti e trascorrevano tanto tempo è chiusa.

0: A gestirla è il fratello di Carol. Per tutto il giorno gli amici hanno portato il loro cordoglio alle due famiglie, molto note in paese anche per il loro impegno verso la collettività.
1: Tutti noi siamo vicini alle famiglie dei due ragazzi, famiglie belle, famiglie sane, famiglie vicine alla comunità parrocchiale, alle quali vogliamo davvero far giungere l'abbraccio e la preghiera di tutta la comunità.
0: Le salme torneranno a Belmonte dopo l'autopsia e il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
2: Andiamo a Venezia, adesso arriva il terzo film italiano in concorso, L'estranea di Paolo Strippoli. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
3: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'estranea di Paolo Strippoli.
4: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
3: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
4: Voleva qualcosa in cambio.
3: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
4: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
3: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn, laudazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
2: Ed è uscito ieri, 7 settembre, il video del nuovo brano di Ligabue intitolato Qualcosa per te, girato all'aeroporto di Fisciano, anzi l'aeroporto di Fiumicino, scusate. Sentiamo Alessandra Sacchetta.

0: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
1: Chiuderti dentro buttando la chiave.
0: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le sue

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour dell'Iga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare. E domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
1: Quel tanto di luce, quel poco di pace per te.
2: Adesso il calcio, posticipi di Serie A, la Lazio ha vinto a Udine 2-1 e ha agganciato l'Inter e la Roma in testa alla classifica, poi il Cagliari ha battuto il Lecce per 1-0. Sentiamo Francesco Paravati, poi subito dopo rassegna stampa con Emanuela Gialli che vi sta aspettando.
3: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlstrom riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale. Ma l'1-0 rianima i biancocelesti con i padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro, l'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste a 2 minuti dallo scadere. Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge.

0: Spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari, nell'altro posticipo, finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce, che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.
1: Rassegna stampa di RaiNews 24 in diretta dagli studi di Saxa Rubra. Ancora in primo piano le analisi, i commenti, le reazioni dopo il voto in Sassonia, le regionali dunque in Germania e poi la cronaca in primo piano con gli esiti dell'autopsia sul corpo di Lorena lanciata dal viadotto dall'ex che l'aveva rapita e segregata nel suo portabagagli, nel portabagagli della sua macchina. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani, quindi iniziamo dal Corriere della Sera, perché poi ci sono molte analisi variegate anche di tipo sociale. Le vediamo subito. Merz, voto shock, non lascio. Perché? Perché sta spingendo questo voto che si è affermato, il consenso si è affermato al 43,8%, nella notte di ieri si dava al 44,5%, mancano ancora 3 seggi affinché voti da sola la AfD nel Land dunque della Sassonia, quindi è alla ricerca delle alleanze. Il leader Sigmund, candidato governatore del Land tedesco, però questo spinge anche il risultato, l'esito di queste votazioni spingono sul governo centrale, sul governo nazionale. Ma Merz ha detto io non mollo, è tornato a parlare infatti dopo il voto. Secondo la Commissione europea il voto in Sassonia è una minaccia, bisogna difendersi, mentre il Cremlino esulta, vittoria storica. Le ragioni di una crisi, Ernesto Galli della Loggia, lo vedremo tra poco, e parla anche il vice premier Tajani. Sapete che sono stati contrapposti i commenti di Tajani e Salvini rispetto a questo voto. I sovranisti dell'AfD, nemici dell'Italia, dice Tajani. L'elettore tipo è stato un uomo di 45 anni, non laureato. Questo è l'analisi in qualche modo sociologica, come dicevamo prima, l'affluenza record segnale per l'Europa. E poi le società insicure che sono attratte dai populisti. Questo dice la giornalista Bayer. Interessante questa analisi, la vedremo tra poco. Nel frattempo gli inviati degli Stati Uniti tornano da Trump. Gli inviati dove? Gli inviati Wyckoff e Kushner, prima al Cremlino, poi per la prima volta Zelensky a Kiev, protetti dalla tregua che è già stata violata questa notte, violata in parte perché era scaduta comunque la tregua di 3 giorni per proteggere l'arrivo di Wyckoff e Kushner a Kiev. E sono ripresi dunque i bombardamenti notturni sulla capitale ucraina. Secondo Kushner e Wyckoff ci sarebbero progressi per quanto riguarda una eventuale pace, un piano di pace preceduto però da un cessate il fuoco. Putin non vuole congelare la guerra così com'è, questo lo sta dicendo dal 2024. Siamo su Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Sulla prima pagina del Messaggero, il posticipo di ieri sera della Lazio, Lazio Infinita rimonta show, vittoria a Udine prima, ora in testa alla classifica di Serie A con Roma e Inter. Lazio dunque. La stampa, rischio Germania per l'Europa, trema il governo Merz, voto shock, non mi arrendo, traballano gli equilibri a Bruxelles, Partito Popolare Europeo sotto accusa e l'economia di Berlino frena, rallenta ancora la produzione industriale e sale il debito pubblico. Un paese riunito ma solo sulla carta. Questo è il commento del diplomatico Ettore Sequi, che dice 36, che scrive 36 anni dopo la caduta del muro, la riunificazione ha unificato lo Stato, ma non del tutto le società. Il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. Anche questo è un intervento interessante di Francesca Sforza. C'è la politica in primo piano. L'intervista a Conte: Conte a caccia di voti Dem, primarie o i miei mi sputano. Il leader 5 Stelle alle feste del PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Dicevamo in apertura anche della cronaca, Lorena gettata viva dal cavalcavia. Questo l'esito dell'autopsia sul suo corpo. La Repubblica, anche qui vedete trionfo AfD, assedio a Merz, che è partito dunque. Prodi dice un evento di portata colossale, Europa in pericolo, migranti e sicurezza, la lezione tedesca. Luigi Manconi, dopo l'infausta lezione tedesca, la sinistra e chiunque si voglia progressista devono guardarsi bene dal pensare che l'unica via di scampo consista nel limitare la destra, se non addirittura di far meglio di loro sul piano delle politiche di esclusione e discriminazione. È fatale che questa tentazione si manifesti in primo luogo perché all'idea paranoide dei reazionari che trattano la questione delle migrazioni come essenzialmente problema di ordine pubblico, i democratici hanno troppo spesso contrapposto una concezione solo filantropica e un'analisi interessante. Questa andiamo su Sole 24 Ore, perché no, torniamo sulla prima pagina della Repubblica, perché il petrolio sfiora quota 100, a rischio gli sconti su diesel. Allora andiamo sul Sole 24 Ore, vedete materie prime agricole, prezzi record, non soltanto dunque del petrolio. Emergenza clima, guerre e speculazione accendono il rally. Rialzi in tutte le categorie cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini. Poi vedete di spalla Merz, esito scioccante, ma arrendersi non è un'opinione, il cancelliere tedesco. Uno sguardo, apriamo anche la parentesi con la Gazzetta del Mezzogiorno sull'Ilva, alta tensione oggi, il vertice a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico, domani la partita decisiva davanti ai giudici di Milano. Siamo sul Riformista, dalla Russia con amore, AfD di Laga in Sassonia, Anhalt, il governo non è un tabù, Putin esulta, mette gli occhi sul voto in Francia e in Italia, Bolaffi, Angelo Bolaffi, filosofo e politologo, avverte cade la Germania, cade l'Europa. Siamo su Milano Finanza, AfD spaventa il Bund, il tasso decennale cresce al 3,3%, crisi dell'auto giù dell'1,1% anche la produzione industriale tedesca. Siamo sul Dubbio, l'onda nera tedesca fa esultare il Cremlino, una svolta storica, Putin già arruola i post nazisti dell'AfD, altro avviso a Merz. Poi Vannacci che spelle Salvini, cacciò AfD a Strasburgo, ora non salga sul carro del vincitore. L'avvenire, lo shock tedesco, l'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Europa. Giovanni Maria Del Re, l'editoriale sull'avvenire, l'estrema destra non si insegue. E poi siamo sul Manifesto, zona di interesse, AfD ha un seggio dal governo del Land, Sassonia, Anhalt, la sovranista rossa Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. E questa è una possibilità. Siamo anche sul giornale, vedete favola, la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci, un po' ridotto lo spazio alla Germania, fenomeno AfD, segreti nomi e idee dietro il boom degli antisistemi. E poi siamo sul domani, Merz sotto shock, va davanti, Fratelli d'Italia si intesta le battaglie dell'AfD. E poi la vitola che è stato sentito in videocollegamento dai giudici del Tribunale del Riesame nella giornata di ieri, i suoi legali hanno presentato una memoria di 60 pagine, Ranucci era il mio riscatto. Siamo sul Libero, il baffa agli eurocomunisti.

Continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare, titola Libero. Siamo sul tempo, panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, trionfo AfD, crisi nervi progressista, solita coazione a ripetere: il popolo è saggio se vota a sinistra, ma diventa onda nera se sceglie la destra. L'identità, le idee forti, secondo l'identità, battono i governi deboli. Identità, sicurezza e difesa del portafoglio, nuovi valori che si impongono in Europa. Il Mattino, l'uomo nero, lo spauracchio Vannacci per il centrodestra, cresce l'ansia per l'avanzata dei futuristi dell'ex generale che, incoraggiati dal buon vento dei cugini dell'AfD, rischiano di condizionare schemi e trame per le politiche del 2027. E poi il Fatto Quotidiano: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron dopo Merz, l'onda nera prosciuga conservatori, popolari e moderati. E poi La Verità: gli unici estremisti sono loro, li vede La Verità. Gli estremisti sono Ursula von der Leyen, secondo La Verità, Friedrich Merz e Christine Lagarde, la presidente della Banca Centrale Europea, Pedro Sanchez ovviamente, e alla guerra anche Emmanuel Macron. Poi siamo sul Foglio, vedete, qui ci sono due interventi interessanti del direttore Cerasa e di Giuliano Ferrara. Cerasa scrive: minimizzare no, contestualizzare sì, ragioni minime per non farsi prendere dall'isteria di fronte alla prima grande vittoria dell'AfD. Poi la spada che serve alle democrazie. AfD, Trump, futuro, la libertà si difende con la forza, non con gli appelli, scrive invece Giuliano Ferrara. Abbiamo tempo rapidamente per vedere alcune pagine interne e vorrei farvi vedere questa pagina della Stampa. La Finlandia inaugura la sua cortina di ferro. Helsinki fortifica la frontiera più lunga della NATO con la Russia. La situazione è calma, ma potrebbe cambiare in fretta. La Finlandia non è sola. Estonia, Lettonia, Lituania hanno costruito barriere simili. La Polonia ha fortificato il confine con la Bielorussia dopo la crisi migratoria orchestrata da Minsk nel 2021. Poi richiama Ceuta, lentamente lungo il fianco orientale dell'Europa sta così comparendo una linea fisica che fino a pochi anni fa sembrava appartenere al Novecento. Ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa. Adesso la rubrica di motori, i prossimi aggiornamenti dunque alle 3.

0: una berlina, due moto, ferme a Torino tra gli stand del Salone del Libro. Non è una mostra d'auto, è una storia. Per decenni questi mezzi hanno percorso le strade d'Italia con uno scopo preciso: portare microfoni, telecamere, tecnici nei posti in cui stava accadendo qualcosa. Gare sportive, alluvioni, elezioni, feste di popolo sono i mezzi con cui la radiotelevisione pubblica ha imparato a muoversi e a raccontare.
1: Ha portato nelle case degli italiani l'immediatezza dell'azione. Pensiamo ai Giri d'Italia con le macchine che intervistavano i ciclisti direttamente dal tetto apribile, oppure alle motociclette che riprendono ogni azione, ogni sorpasso, ogni curva fatta al limite. Eroi della guida sia per l'automobile sia per le moto, perché i piloti Rai erano molto bravi.
0: Telecomunicazioni e motori sembrano due mondi lontani, uno di frequenze e segnali, l'altro di asfalto e carburante. Eppure, per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Senza i motori, le frequenze non sarebbero mai arrivate dove dovevano. Il furgone attrezzato, il pullman regia, l'elicottero con la telecamera a bordo. Ogni mezzo era un'antenna mobile al servizio di chi stava a casa ad ascoltare e vedere.
2: Lungo i decenni hanno contribuito sempre a raccontare agli italiani tutto quello che succedeva, da nord a sud. Non sarebbe stata possibile la RAI senza i mezzi storici che ci hanno accompagnato, appunto, anche gli elicotteri dall'alto nel racconto del paese.
0: Automobili, furgoni, pullman regia, motociclette, elicotteri, ogni mezzo con un'antenna a bordo, un tecnico a fianco, una storia da portare a casa. La memoria di quella flotta è raccolta in un volume edito da ASI e RAI Libri. Fotografie, documenti, storie di uomini e donne che hanno portato la radio e la TV fuori dagli studi, in ogni angolo del paese. Un archivio che racconta un'Italia in movimento e i professionisti che quella mobilità l'hanno resa possibile.
1: I mezzi di oggi sono più veloci, ma sono più veloci anche i ciclisti, quindi tutto si adegua, la vita è più veloce, scorre più veloce e scorrono più veloci anche i mezzi sia della RAI, che seguono appunto gli eventi sportivi, sia di tutte le altre cose della vita quotidiana.
2: Era appena nata la nostra sede storica di Via Asiago, ma subito hanno capito che il racconto si poteva fare su strada, come noi facciamo. Io sono una giornalista e certamente lo studio mobile questa funzione aveva, dove i giornalisti, ma non soltanto, anche i tecnici radiofonici, i tecnici televisivi, hanno potuto portare ad esempio strumenti come telecamere all'avanguardia, sul posto, esattamente lì.
0: Onde e motori, frequenze e carburante, due linguaggi che per quasi un secolo hanno percorso le stesse strade. Il mezzo cambia, diventa più veloce, più leggero, più connesso. Il principio no. Per raccontare il paese bisogna muoversi, sempre.
3: Un camper fermo in una piazza. Dentro due microfoni accesi, un mixer e un pannello fonoassorbente appeso alla parete. È uno studio di registrazione. La differenza è che domani mattina si sposta. Margherita Schirmacher è autrice e conduttrice radiofonica. Ha preso un camper, lo ha trasformato in uno studio mobile e ha cominciato a girare l'Italia per registrare un podcast originale di RaiPlay Sound. 8 puntate, 8 città, 8 conversazioni con scrittrici e scrittori. Un viaggio che ogni anno attraversa la penisola e termina al Salone del Libro di Torino.
4: L'idea è nata in realtà durante il lockdown, perché avevo una trasmissione radiofonica, trasmettevo da casa perché gli studi erano chiusi e al momento della riapertura dei confini volevo continuare a trasmettere ma viaggiare, facendolo viaggiando, ma non c'erano strutture ricettive dove potermi appoggiare e quindi ho pensato: perché non salire a bordo di un camper, mettere tutta l'attrezzatura per registrare e iniziare a viaggiare per l'Italia?
3: Il lockdown ha insegnato che uno studio può essere ovunque. Margherita ne ha tratto una conseguenza pratica. Se il microfono può stare in salotto, può stare anche su un camper. E se sta su un camper, può muoversi. L'allestimento è quello di uno studio professionale, isolamento acustico, catena di registrazione completa, postazione di montaggio, compresso nello spazio di una cellula abitativa.
4: Cambia il modo in cui gli ospiti si raccontano, perché se da un lato entrano all'interno di una bolla, questa bolla però ha dei finestrini che danno sul luogo in cui ci si ritrova ed è come un po' vedere magari spazi, luoghi che per loro sono della loro infanzia o sono posti dove vivono, però li vedono incorniciati, li vedono sotto un'altra prospettiva e allora i luoghi tornano anche ad essere in qualche modo un po' protagonisti, raccontati così attraverso i finestrini.
3: La mobilità del mezzo non cambia solo il luogo della registrazione, cambia ciò che entra nel microfono. Ogni piazza, ogni borgo ha una voce propria e quella voce finisce nella puntata, riconoscibile, irripetibile.
4: Il suono è il grande protagonista di questo viaggio in camper perché ogni volta che si accendono i microfoni c'è in realtà poi la memoria sonora di una città che può essere il campanile, che possono essere gli animali, gli uccellini, le rane che gracidano, che entrano comunque e fanno parte proprio della registrazione, ma anche i tipi di mezzi che passano, le apette nei paesini più piccoli, le vespe, tutto questo poi va a confluire in questo grande dialogo sonoro di viaggio attraverso l'Italia.
3: La scelta di muoversi anziché restare è anche una scelta editoriale. La letteratura, per definizione, abita i luoghi fissi, le librerie, le biblioteche, i saloni. Portarla in un mezzo che si sposta significa portarla dove quei luoghi non arrivano: nei borghi, nelle periferie, nelle cuffie di chi non avrebbe mai varcato l'ingresso di un salone.
4: Portare in giro la letteratura, la missione di questo progetto, portarla in giro anche nelle cuffie di chi poi ascolta le interviste alle scrittrici e agli scrittori che realizzo, ma anche portare la letteratura a fare un giro con delle interviste che magari possono essere un po' diverse dal solito.
3: 8 città, 8 puntate, un unico mezzo in movimento. Il camper non è lo sfondo del racconto, è il motivo per cui quel racconto può esistere.
5: Per la maggior parte delle persone il camper è una scelta, un modo di viaggiare. Per Diego Gastaldi è qualcosa di diverso, è l'unico mezzo che gli permette di lavorare. Ingegnere aerospaziale, ex atleta paralimpico, 12 titoli italiani, 2 bronzi europei, documentarista. Per fare quello che fa, Diego ha bisogno di arrivare dove gli altri non arrivano, di dormire sul posto, di portarsi dietro la sua attrezzatura e, soprattutto, di non dipendere da strutture che per una persona in carrozzina spesso non esistono. Il problema per un documentarista in carrozzina non è solo la distanza, è che ogni tappa, l'hotel, il ristorante, il bagno, l'ingresso al luogo da filmare, diventa una variabile da gestire, un'incognita. Il camper elimina quasi tutte queste variabili. Dentro c'è tutto quello che serve, tutto accessibile, tutto progettato intorno a lui.
6: Ovviamente con la sedia a rotelle era complicato e non c'erano vari esempi che io potessi seguire. E quando tu non hai qualcuno che fa qualcosa, dici, vabbè, come si fa? E, unendo un po' tutte queste cose, poi mi è diventato quasi naturale spostarmi in questa vita, perché nel bagno io ci vivo, non è un viaggio ogni tanto, è proprio la mia casa. E per me è stata una vera e propria rinascita.
5: Il sistema di accesso, il meccanismo che lo alza e lo porta dentro il mezzo, è stato costruito con la stessa logica. 2 motori, non uno. Se il primo cede, il secondo prende il posto. Se si rompono entrambi, il meccanismo si sgancia e funziona a mano. Diego non rimane fuori. Non è un dettaglio, è la condizione che rende possibile tutto il resto. Girare da solo, lontano, in posti che non hanno strutture adatte, senza dover dipendere da nessuno.
6: Una volta mi si è rotta il motore della mia bici a Lanzarote. Ok, ero nel deserto, nel piccolo deserto di Lanzarote, ma anche quel chilometro dove non potevo usare la bici, ma dovevo spostarmi 20 cm del sedere, 20 cm di bici, 20 cm del sedere, 20 cm di bici, mi ha ammazzato. Quindi adesso la mia bici ha 2 motori. Ok, adesso è tutto doppio. Se si rompe uno uso l'altro o al limite c'è anche poi se si rompono entrambi mi ammazzo un po' fisicamente ma in qualche modo ce la faccio.
5: Quello che Diego ha costruito non è una risposta alla disabilità, è una risposta alla mobilità, al fatto che spostarsi per un viaggiatore che lavora in ambienti estremi deve essere possibile senza chiedere permesso a nessuno. Il mezzo è lo strumento, l'autonomia, l'obiettivo.
6: L'accessibilità purtroppo è un limite, è inutile girarci intorno, non frega niente a nessuno, le persone si riempiono la bocca di accessibilità, ma l'accessibilità non esiste. Ci sono delle persone che ce l'hanno a cuore per vari motivi e quindi sviluppano delle realtà come mondo parallelo che vanno in quella direzione lì, però il mondo non gliene importa più di tanto. Io ho la fortuna di poter bypassare spesso perché ho le capacità fisiche e tecniche di superare certe barriere. Però non è sempre così. Non lo è.
5: I prossimi appuntamenti sono già segnati. I Balcani, la Tunisia, il deserto. Destinazioni che per molti sono mete, per Diego sono luoghi di lavoro e il mezzo che lo porta lì, progettato, costruito, ripensato pezzo per pezzo, è l'unica infrastruttura di cui ha bisogno.

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud sulle zone appenniniche tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

0: In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana è un piccolo passo verso la pace. Kiev non esclude negoziati trilaterali, ha annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, scaduta la tregua. Walter Lavitola chiede nuovamente i domiciliari al tribunale del riesame. Nessun movente politico, volevo proteggere Ranucci, ha detto poi accusa Gomez, sua l'iniziativa. Lorena Isceri è stata gettata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo essere stata rapita. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, prosegue fino alle 21 di questa sera, incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenonord. Calcio, la Lazio vince a Udine 2-1 e aggancia Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari batte il Lecce 1-0, attesa per la Champions League che inizia con Real Madrid-Inter. Ben ritrovati in diretta su Renews 24, edizione delle 3. Apriamo subito con la politica tedesca, trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra dunque ha ottenuto oltre il 43% delle preferenze, è stata dimezzata invece la CDU. I vertici di AfD hanno attaccato il cancelliere federale Merz, che ha ammesso la propria sconfitta. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
2: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
2: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e ai rapporti con l'estero.
3: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici europei non commentano il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, diverse invece sono le reazioni dai Paesi membri. Sentiamo nel dettaglio il corrispondente Mauro Giliberti.
4: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo e sui temi economici si accende il confronto politico. Sentiamo Alberto Poti.
5: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: Mentre a Palazzo Chigi ieri la Presidente del Consiglio Meloni ha ricevuto il Primo Ministro del Belgio De Wever. Al centro dei colloqui il dossier internazionale, ma anche quello sull'immigrazione e il confronto sul voto in Sassonia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino sta trascorrendo la notte in ospedale per poter essere monitorata. Questo è quanto hanno deciso ieri i medici del Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è stata portata nel pomeriggio. Secondo quanto comunicato dal suo medico curante, al momento è vigile e lucida, unanime l'incoraggiamento degli esponenti dei diversi partiti. È in contatto con i medici della leader radicale è Riccardo Maggi di Più Europa. Passiamo alla cronaca, il femminicidio di Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata lanciata dal viadotto dall'ex fidanzato in cura da uno psichiatra già da anni, venerdì la fiaccolata a Squinzano per ricordarla. Sentiamo Andrea Marotta.
8: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
9: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
8: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
10: Per come lo conosceva da 15 anni?
8: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
9: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge, prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
11: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
9: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
8: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
9: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
0: Parliamo adesso del caso Ranucci. Walter Lavitola, il faccendiere, è tornato a chiedere i domiciliari al tribunale del riesame, ha incolpato il socio Gomez Tavares dicendo è stata una sua iniziativa l'attentato. Sentiamo Stefano Corradino.
12: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
13: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
14: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
13: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
0: Prosegue fino a questa sera alle 21 il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
15: Primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione.

0: Battuto il Lecce per 1-0. Sentiamo Francesco Paravati.
1: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale, finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso, a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa, Karlström riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale, ma l'1-0 rianima i biancocelesti coi padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro, l'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste, a 2 minuti dallo scadere Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari, nell'altro posticipo, finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.
0: Ancora calcio e la Champions League, l'Inter è la prima squadra italiana a scendere in campo, affronterà questa sera al Bernabeu il Real Madrid. Sentiamo Luca Cardinalini, poi subito dopo rassegna stampa con Francesca Biagiotti, prossima edizione come sempre alle 4.
2: La nuova Champions è un tuffo nel passato per mille motivi. La prima a scendere in campo è l'Inter, in casa del Real targato Mourinho, l'ultimo a riportare in Italia la Coppa ormai 16 anni fa, sedendo proprio sulla panchina nerazzurro. Non solo, Chivu, attuale tecnico interista, era titolare nella formazione del triplete. Inter che ritroverà anche come avversario Dumfries, acquistato in estate dai Blancos. Dalla famosa finale di Coppa dei Campioni al Prater di Vienna, che consacrò la grande Inter, la sfida con il Real è diventata una classica continentale. 10 successi degli spagnoli contro i 7 interisti. Si torna a giocarla al Santiago Bernabeu, sottoposto a revisione. L'Inter arriva da capolista imbattuta e il Real ha appena perso la sua prima partita in casa del Betis. Mercoledì toccherà al Napoli con l'Arsenal, giovedì a Roma in casa del Fenerbahce e al Como contro il Lipsia. La scorsa stagione fu un disastro, il Napoli uscì subito ai gironi eliminatori, Inter e Juventus agli spareggi. L'unica ad arrivare agli ottavi di finale fu l'Atalanta, poi sepolta di gol dal Bayern.

0: Emola sera, ben ritrovate, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre partiremo dalle quotidiani e dalle prime pagine dei quotidiani che stasera ancora sono sulla vittoria della AfD in questo Land della Germania, la Sassonia-Anhalt. Capiremo meglio anche esattamente che peso ha questa vittoria, ma naturalmente c'è anche tanta politica italiana, c'è tanta economia, ma insomma li vediamo tra poco. Intanto presento le mie ospiti, Elisa Calessi, collega, bentornata, parlamentare.
1: Buonasera.
0: Giornalista parlamentare, invece collegate con me c'è Luciana Grosso, collega anche lei che si occupa molto
2: Buonasera.
0: Più di Europa e di America, e Giulia Merlo è tornata con noi del Domani.
3: Buonasera.
0: Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Lo dicevamo, il tema tedesco-Germania rimane in primo piano. Eccolo qua, Corriere della Sera, Merz, voto shock, non lascio, perché oggi ha parlato anche il cancelliere, anche se in questa conferenza stampa insomma si è visto molto scosso, ha detto mi tocca anche personalmente questa sconfitta. Sicuramente lui è uno degli obiettivi dell'AfD, obiettivo diciamo così più che dichiarato, avvenire lo shock tedesco. L'affermazione di AfD e il crollo della CDU destabilizzano la Germania, preoccupano l'Unione Europea, in Italia maggioranza in ordine sparso, Salvini esulta, Meloni cauta, Conte colpa del riarmo. Vi faccio vedere qualche altra prima pagina. Il Giorno, Germania un terremoto ma Merz non si arrende. Questa è la lettura dei quotidiani del gruppo Quotidiano Nazionale. Sassonia, la AfD vuole governare, il cancelliere resiste, il politologo CDU spaccata tra est e ovest, sovranisti europei galvanizzati, occhi sulle Pen, Italia e moderati del centrodestra contro Vannacci. Vi faccio vedere il Fatto Quotidiano, ora tremano Meloni, Sanchez.

0: Merz e Macron. Questa è l'apertura di prima pagina del quotidiano diretto da Marco Travaglio. Vi faccio vedere il giornale e poi ci siamo. Merz sotto shock, vado avanti, FD. Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, ultimo titolo è quello di Libero, il vaffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare? Allora parto da te, Luciana, che insomma Bruxelles lo conosci bene, e parto proprio con questa domanda, la prendo proprio da Libero. Bruxelles è pronta ad ascoltare e mezzo continente è diventato nazista? Scegli, diciamo, da quale delle due domande partire nella tua risposta, diciamo.
1: Wow. Allora, no, io non capisco tanto lo stupore che si sta respirando in queste ore rispetto al risultato di AfD in Sassonia-Anhalt, nel senso che sono mesi che sappiamo che questa elezione sarebbe stata stravinta da AfD, sono mesi che più o meno sappiamo che il risultato avrebbe avuto questa proporzione. Bruxelles sarà pronta ad ascoltare? Sì, beh, Bruxelles ha già dato segni ampi, segni di avere molta attenzione verso le istanze più destrorse dell'elettorato. Tanto per dirne una, sono cambiate le regole sull'immigrazione. Tanto per dirne una, Bruxelles ha iniziato a valutare l'ipotesi del dislocamento degli immigrati altrove, pensiamo all'Albania, insomma sul sistema Ruanda escogitato dal Regno Unito. Quindi Bruxelles si sta mostrando molto attenta alle istanze più della destra più estrema, però c'è un punto: le risposte di Bruxelles e comunque anche quelle di Merz o di chiunque si muovono su un fondamento di razionalità. Il voto, questo tipo di voto, è un voto molto emotivo, molto irrazionale. Quindi se tu rispondi a una domanda irrazionale con una risposta razionale, non ci si trova, non ci si incontra.
0: Elisa Calessi, che cosa ne pensi? Anche tu puoi scegliere domanda dare la tua prima risposta, se Bruxelles è pronta o se mezzo continente è diventato nazista, e che cosa pensi di quello che stava dicendo Luciano, appunto, che l'Europa, l'Unione Europea già sta ascoltando certe spinte, per esempio nella questione immigrazione?
2: Sì, io ho l'impressione che l'Europa in generale, non solo sul tema dell'immigrazione ma su tutti i temi, abbia delle risposte drammaticamente troppo lente, magari razionali, ma troppo lente, che non stanno al passo con la vita reale delle persone. Quanto al voto dell'AfD, io penso che sarebbe un errore giudicarlo solo dal punto di vista economico, come oppure del riarmo, come oggi faceva Conte, come se fosse un voto appunto contro il riarmo.
0: Che voto
2: c'è?
0: È,
2: qualche cosa,
0: secondo te?
2: Secondo me, di diverso. Sono stati scritti in questi decenni libri, articoli, saggi, studi su questa ondata di destra nazionalista, populista, che c'è dappertutto, perché se noi guardiamo Vox in Spagna, Farage in Gran Bretagna, Le Pen in Francia,
0: Cioè
2: tutta Europa, più Trump ovviamente negli Stati Uniti, diciamo, partecipa di questo movimento, che è un movimento innanzitutto identitario. Cioè il problema è che, e questo non lo dico io, lo dicono fior di studiosi, ci sono fette intere di popolazione che soffrono diciamo un disagio da mancato di riconoscimento e percepiscono una paura rispetto a temi come l'immigrazione e la sicurezza. Ora, si può dire che sono paure esagerate, si può dire che sono percezioni, ma il punto è che, secondo me, né i partiti di destra, di centrodestra, né i partiti di centrosinistra sono, rispondono in modo convincente a queste paure. Ed il punto è che quando un elettore, quando un cittadino ha paura, tu intanto devi prendere sul serio questa paura, che sia vera, che sia meno vera, che sia
0: gonfiata. E cercare di dare una risposta, ecco. Tu dici il tema.
2: Quindi
0: forse...
2: io temo che appunto che ci sia un'insufficiente risposta da parte di un po' di tutti i partiti.
0: Il tema forse lì è anche che diciamo, se si tenta di rispondere a fenomeni complessi con risposte troppo semplici, o forse con risposte appunto che calcano maggiormente alcuni punti che magari l'elettorato sente come interessanti ma che sono poco concrete, diciamo così, certo. Poi e questo è un problema di tutta la nostra politica. Giulia, vengo un attimo da te, faccio vedere prima il Domani, Merz sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia si intesta le battaglie di AfD, poi ci arriviamo ad AfD, perché volevo farvi vedere anche una grafica che è stata fatta dalla nostra redazione esteri, in particolare dalla nostra Veronica Fernandez, che ha analizzato il voto e in particolar modo ha individuato alcuni punti interessanti. Uno di questi che vi volevo far vedere è la questione appunto dello spopolamento e immigrazione, quindi questo è un elemento, no Giulia, che ha dato, insomma lo abbiamo ripetuto anche qua con le altre colleghe, che ha dato, diciamo, che ha avuto, diciamo così, uno sfogo in questo voto, ma possiamo leggerlo soltanto come uno sfogo puramente populista o c'è qualcosa che dobbiamo capire? Anche perché ricordiamo la Sassonia-Anhalt non è la Sassonia, è uno dei land, nemmeno uno dei più grandi, cioè, nel senso, però è chiaro che il messaggio è partito ed è arrivato molto chiaramente. Giulia.
3: Sì, il messaggio è partito ed è arrivato molto chiaramente, partendo però, come giustamente ricordavi tu, da un land tutto sommato piccolo, un land tra l'altro, e questo è uno degli elementi che la vostra grafica mette bene in evidenza, un land della Germania dell'Est. Quindi è anche qualche cosa che ha a che vedere con un fenomeno legato a una, diciamo così, mancata totale riunificazione delle due Germanie, che è un qualche cosa che è molto sentito, che è molto sentito in Germania. Per cui certamente quelli che voi indicate sono tutti degli elementi da tenere in considerazione per spiegarci questo voto. Aggiungerei forse anche, ma con un po' di prudenza, che probabilmente per i Länder tedeschi vale lo stesso ragionamento che noi facciamo spesso per le regioni italiane, cioè che il voto regionale non sempre e non del tutto è sovrapponibile poi a quello nazionale. Certo è che il segnale in favore dell'AfD è arrivato forte, si è fatto sentire in modo molto significativo, soprattutto per l'ampia percentuale, perché il 44% era inatteso a tutti i livelli, soprattutto nella CDU. Per cui certamente è un segnale che la Germania in primis accoglie con molta attenzione e certamente lo farà anche l'Europa. Rispetto a questo mi sento di aggiungere che sarà interessante vedere come reagiranno poi tutti i partiti di destra e di estrema destra a tutte le latitudini d'Europa, perché questo è un segnale che mi chiedo però se non sia anche potenzialmente una falsa partenza per tutti gli altri. Io lo penso, seguendo io gli interni, in particolare per il fenomeno Vannacci, ecco, non vorrei che questa vittoria in qualche modo drogasse le nostre analisi anche rispetto ai sondaggi che riguardano Vannacci e alla sua effettiva, insomma,
0: allora poi su questo ci arriviamo
3: elettorale.
0: Giulia, per capire se i sondaggi sono già drogati, diciamo già adesso, insomma, perché già i sondaggi sono molto alti per quanto riguarda Vannacci, però volevo tornare un attimo da Luciana Grosso, perché noi abbiamo detto appunto che la Sassonia-Anhalt non è un land molto grande, è un land diciamo appunto della Germania, che era nella Germania dell'Est eccetera, però questi segnali che arrivano, insomma, Friedrich Merz lo ha fatto capire che sono solo i primi, ma che ci saranno altre elezioni che arriveranno, e non è detto che questo segnale appunto partito così poi non si ripercuota anche nelle altre land, perché tra l'altro ci dovrebbe essere il voto tra poco a Berlino, ora io non sono, però ecco, come dire, mi sembra che anche lui diciamo abbia insomma si sia preoccupato. Allora, guarda, vengo da te, ma prima di venire da te voglio farti proprio sentire Merz, perché secondo me è molto interessante come lui ha parlato anche, diciamo così, con una emotività particolare. Ve lo faccio sentire un attimo, poi torniamo in studio.
4: Questo risultato delle elezioni è un risultato che noi non possiamo lasciare così senza reagire in qualche modo. Come dicevo, ne abbiamo discusso lungamente. È qualcosa che ha delle ripercussioni anche sulla mia persona, devo ammettere. È la sconfitta più cocente che io abbia vissuto nella mia carriera di politico.
0: Luciana, la sconfitta più cocente, poi insomma proseguiva questa conferenza stampa e appunto parlava delle prossime elezioni a venire.
1: Eh sì, è stata una dura difficoltà per lui, perché lui aveva promesso di riuscire a dimezzare i voti di AfD. Non solo non ci è riuscito, ma AfD ha raddoppiato i suoi voti in vari land. Questo tutto di cui stiamo parlando oggi è uno, ma li ha raddoppiati anche in una ex roccaforte di sinistra come era il Nordrhein-Westfalia, dove ha avuto un enorme successo. Probabilmente fra 20 giorni vincerà le elezioni in altri land dell'ex Germania Est. Su base nazionale è il primo gruppo dei sondaggi, insomma è tipo 7-8 punti più in alto della CDU. Quindi la crescita di AfD sta andando avanti, sta continuando, nonostante le importanti riforme avviate dal cancelliere, che non sta riuscendo ad arginare questa crescita, che non sta riuscendo soprattutto a restituire credibilità nei confronti della CDU, della SPD, insomma delle infrastrutture della Germania che abbiamo conosciuto in questi 30 anni di Germania Unita. Anche perché non ci dimentichiamo che fino a 5 anni fa in Germania c'era Angela Merkel, cioè una specie di monumento alla stabilità, eppure poi tolta la figura di Angela Merkel tutto sembra essersi sgretolato.
0: Luciana, c'è un tema anche dell'economia tedesca, oggi tra l'altro insomma noi abbiamo fatto proprio un pezzo anche sulla questione automotive eccetera, quindi c'è anche questo tema e anche un po' l'attentativo di riconversione, quello che dicevamo un po' che Conte oggi aveva detto come spiegazione del voto, Giuseppe Conte, il leader del Movimento 5 Stelle, cioè la questione militare, però effettivamente alcune industrie si stanno riconvertendo, cioè c'è una spinta in questo senso da parte della Germania per esempio, è anche questo elemento secondo te?
1: Sicuramente c'è, nel senso che nell'arco di 5 anni l'economia tedesca è entrata in grande crisi e non è più quella gigantesca locomotiva che abbiamo conosciuto fino a qualche anno fa. Quindi sicuramente questo fattore c'è. Dopodiché, per qual è il tessuto sociale ed economico della Germania Est, è verosimile credere che questo voto abbia più una ragione culturale, sociale, di spaesamento rispetto a una società in cui non ci si ritrova, che una questione economica, perché va detto la Sassonia non è mai stata particolarmente ricca, anzi se vogliamo è stata tradita dalla unificazione della Germania, perché 30 anni fa era stato promesso all'Est che sarebbe stato reso ricco tanto quanto l'Ovest e questa cosa non è successa. Quindi sicuramente il tema economico c'è, sarebbe riduttivo, sarebbe disonesto dire che non c'è, però secondo me è predominante in questo voto e soprattutto in questo successo di AfD il tema sociale e culturale, anche perché sui temi economici AfD non è che proprio dica grandi cose, non è che abbia proprio grandi ricette,
0: grandi risposte.
1: Insiste soprattutto sui temi culturali e ci sta riuscendo, insomma, sta riscuotendo buoni risultati.
0: Allora, vi faccio vedere anche
2: se
0: Milano.
2: Posso dire,
0: arrivo
2: se
0: subito da te Elisa, volevo farvi vedere un attimo Milano Finanza, visto che abbiamo parlato della questione economica. AfD spaventa il Bund, il tasso decennale cresce al 3,3, crisi dell'auto giù dell'1,1%, anche la produzione industriale tedesca, petrolio ancora in salita a $98 al barile, ok, chip in borsa. Elisa Caressi.
2: No, dicevo, a me ha colpito per esempio, perché stanno emergendo anche già le analisi elettorali proprio su questo voto, che ha avuto un exploit AfD soprattutto nella fascia tra i 15 e i 24 anni, quindi sono giovanissimi ragazzi che magari non hanno ancora trovato un lavoro oppure hanno un lavoro oppure stanno ancora studiando, e questo diciamo conferma la lettura che dava adesso la collega, che non può essere ridotto a un problema economico di persone che magari hanno uno stipendio basso, di salari, cioè non è semplicemente questo, sicuramente c'è anche questo.
0: Ma non ci preoccupa,
2: però,
0: che ci sia un tema culturale? strutturale negato ad un paese che, diciamo, non fa mistero di essere a un partito, scusatemi, che non fa mistero di, diciamo, ispirarsi al nazismo, anche più che ispirarsi, insomma.
2: Sì, ma anche questo io credo che non spieghi a sufficienza, non è nemmeno questo, anche perché, appunto, se affascina così tanto i giovanissimi, certo, sicuramente ci possono essere anche dei giovanissimi che diciamo hanno nostalgie o che sentono il fascino per questa storia terribile della Germania, ma non credo che sia solo quello. Io penso che sia proprio che in qualche modo questa AfD diciamo offre un'appartenenza, un orgoglio di cui diciamo sentono, diciamo, la mancanza.
0: È un po' l'idea della grande Germania, forse, diciamo, Giulia.
2: Sì, diciamo, secondo me è il tentativo di dare un riconoscimento a tante persone che si sentono, come dire, escluse dalla società o escluse da quelle fasce sociali e considerate di successo. È una sorta di rivendicazione, rivincita sociale, politica, comunitaria. Secondo me ci sono tutti questi fattori dentro questo voto, fattori che, appunto, sarebbero da studiare e da ascoltare e da capire, anche perché potrebbero, diciamo, verificarsi anche in Italia, così come si sono verificati negli Stati Uniti e come si stanno verificando in Francia, in Spagna e in Gran Bretagna. Insomma, non è un problema semplicemente della Germania.
0: Sì, poi ci arriviamo anche sugli altri paesi. Giulia, volevo venire da te per avere un commento su questo. Ti faccio vedere anche l'editoriale di Giuliano Ferrara sul Foglio: la spada che serve alla democrazia, AfD, Trump, futuro. La libertà si difende con la forza, non con gli appelli, dice l'ex direttore del Foglio, insomma, Giuliano Ferrara.
3: Ma anche rispetto a quello che ho sentito dalle colleghe, io condivido molto il fatto che questo è stato certamente un voto di chi si è sentito escluso, e di chi si è sentito escluso forse anche da un sistema politico che in Germania nell'ultima stagione, ecco, e questo si è riverberato anche a livello europeo, ha ragionato spesso di coalizioni per escludere, diciamo, le ali estreme, ecco, e probabilmente questo ha un po' diluito l'anima dei partiti tradizionali, quindi della CDU e della SPD. In fondo è un fenomeno che noi vediamo oggi inverarsi in Germania, e però è già stato così anche ad altre latitudini. In fondo potremmo dire che un voto, chiamiamolo così, se vogliamo definire in questo modo AfD, che però ha anche altri connotati e tu li ricordavi prima, però ecco, se vogliamo chiamare questo un voto antisistema, è qualcosa che l'Italia ha già visto succedere e è stato, diciamo, si è assistita alla stessa cosa anche in altri paesi, per esempio anche nel Regno Unito. Ecco, questo ci dà la dimensione di come esistono delle generazioni, probabilmente legate soprattutto ai più giovani, ma anche, e ricordo, la grande affluenza che c'è stata in Germania e quindi anche a tutta una fascia di popolazione che non si era espressa nel voto nelle ultime tornate elettorali, probabilmente una maggioranza silenziosa post-ideologica che ha deciso di rifarsi a qualcosa che ancora non aveva conosciuto. Ecco, diciamo che questa è sempre una scelta che può rivelarsi virtuosa, può anche rivelarsi molto meno virtuosa, perché non sempre ciò che non si conosce è meglio di ciò che si conosce. Certo, però è un fenomeno che, e mi sembra che Merz nelle sue dichiarazioni di oggi l'abbia fatto emergere in maniera molto chiara, che non viene preso assolutamente sotto gamba, in particolare dai leader tedeschi, anche perché appunto i sondaggi non glielo permettono. Detto questo, però, ecco, accanto a tutti i fattori che voi avete elencato, io vedo anche un elemento, appunto, di una massa di popolazione che non si era espressa negli ultimi voti e che ha trovato in un voto antisistema qualcosa rispetto a cui forse riconoscersi o forse anche semplicemente dare uno scrollone allo status quo.
0: Allora, facciamo allora un passo oltre e poi arriviamo all'Italia, ci arriviamo. Tremano Meloni, Sanchez e Macron. Rimaniamo su Sanchez e Macron per il momento, Luciana. Adesso tremano secondo te, perché insomma, appunto, questa ondata potrebbe, insomma, in Francia sappiamo che la situazione è, per esempio, Matteo Salvini, dopo aver sentito ieri la leader dell'AfD, si era, diciamo, avvicinato a Bardella, che ha detto: io non sto con Vannacci, per esempio, mi ritengo più vicino a Matteo Salvini. Insomma, la Francia sta come sta e anche la Spagna sta come sta. Come la vedi?
1: Ma allora, io non so se tremano, però sarei stupita se tremassero, nel senso che, come dicevo prima, questo risultato non ci dice niente che non sapessimo già. Cioè,
0: quindi tu non la vedi un'onda, diciamo, che parte da lì e che potrebbe...
1: C'è.
0: Ah, c'è!
1: No, c'è e come, solo
0: quindi lo
1: che
0: sapevamo perché
1: immagino
0: c'è.
1: Che lo sapessero già, insomma, mi sembra piuttosto acclarata, ecco. Non mi sembra una grande novità. È vero che se tremano, cioè il fatto che abbia scelto questi tre nomi è indicativo, perché abbiamo di fatto Sanchez, che è l'ultimo vero leader di sinistra che è rimasto in Europa ancora in piedi,
0: esatto.
1: Meloni, che è una leader conservatrice che si colloca a destra, esplicitamente a destra, anche se per carità si è data un tono molto più europeista, eurocentrico rispetto a qualche anno fa, però insomma comunque è una leader conservatrice,
0: certo.
1: E infine il presidente francese, che invece si colloca nell'area liberale centrista, quindi sono tre nomi molto diversi fra loro e che però rischiano di essere travolti dalla stessa onda.
0: Quindi Elisa, tremano tutti, questo è un po' il senso.
2: È così, infatti era quello che dicevo prima, cioè è un voto che dovrebbe interpellare davvero sia il centrodestra che il centrosinistra. Il centrodestra perché, come dicevamo prima, questo voto nasce principalmente, anche se ci sono altre motivazioni, da uno scontento sui temi dell'immigrazione e della sicurezza, che sono i due cavalli di battaglia di tutte le destre di tutto il mondo, e quindi vuol dire che i partiti di destra, diciamo di governo, di sistema, le loro risposte vengono considerate insufficienti. E quindi questo dovrebbe, ed è quello che sta accadendo in Italia tra Vannacci e il centrodestra, esattamente la stessa cosa. Però dovrebbe interpellare anche il centrosinistra, perché vi do un altro dato: il 60% del voto all'AfD viene da operai. Anche questo l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto in Italia, sì, con la Lega. Però è un tema che c'è, perché la domanda, qualcuno oggi se lo faceva anche nel PD questa domanda, cioè perché noi non siamo più una speranza per le persone che storicamente per un secolo hanno sempre guardato i partiti di sinistra, cioè gli operai, le persone che chiedevano più uguaglianza, più diritti, più giustizia, una vita economica più soddisfacente, perché la sinistra non è più una speranza? Quindi è un voto che interpella veramente sia il centrodestra che il centrosinistra.
0: Allora Giulia, vengo da te per un commento su quello che stavamo dicendo e poi a questo punto arriviamoci in Italia, tanto in Italia diciamo ci giriamo intorno, ma qua ci vogliamo arrivare. Intanto vi faccio vedere La Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz, vi faccio vedere anche Il Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. Arriviamo un attimo al nostro paese, dicevamo prima a Cernobbio, Salvini ha detto poco prima di fare il suo intervento, insomma, che aveva sentito la leader di AfD per augurarle buona fortuna, è stato il primo a scrivere un'altra Europa è possibile dopo che sono usciti di fatto i risultati di questa elezione. Però lì c'è stato un più che un distinguo da parte degli altri alleati di governo. Da un lato Tajani e Lupi molto netti, molto negativi, no agli estremismi, eccetera. E dall'altro un silenzio di Giorgia Meloni.
3: Sì, questa è stata un po' la ripartizione delle parti in commedia in quello che è il centrodestra italiano. Tutto sommato una ripartizione anche piuttosto prevedibile, nella misura in cui Matteo Salvini in questo momento è in grande difficoltà con una leva che sta scendendo nei sondaggi e che sta subendo la competizione di Vannacci, in fondo può considerare politicamente profittevole in qualche modo associarsi a un partito che invece in un altro paese è in crescita e che per alcuni aspetti evidentemente Matteo Salvini ritiene di poter richiamare. Altrettanto per ciò che riguarda Forza Italia e Noi Moderati, nulla di ciò che la AfD propone può somigliare a quella che è un'agenda liberale di stampo quasi centrista, ecco, come quella di questi partiti. Il silenzio di Meloni in un certo senso è comprensibile, forse anche per, chiamiamolo così, il pudore di una leader di governo che difficilmente può andare a commentare gli esiti elettorali in una regione di un altro paese. Prima vi facevi vedere il titolo di Domani, la seconda riga del titolo che dice appunto che Fratelli d'Italia si intesta il risultato di AfD, è tratto da un'intervista che io oggi ho fatto a Nicola Procaccini, quindi un dirigente di Fratelli d'Italia, il quale mi spiegava che alcune delle delle battaglie di AfD, non certamente tutte, però per esempio quella sull'immigrazione, in fondo in Italia è meglio incarnata da Fratelli d'Italia, che ha fatto inverare tutta una serie di restrizioni rispetto all'immigrazione, molto più di quelli che invece sono quelli che lui ha definito in qualche modo gli slogan di Vannacci. Quindi anche da parte di Fratelli d'Italia c'è un capire che AfD è un fenomeno che potenzialmente in Italia si può traslare a livello per esempio di futuro nazionale, e che una delle risposte è quella di cercare di soddisfare quei bisogni che emergono da un segnale che, pur venendo da un altro paese, però insomma ne vediamo anche qualche germe già in Italia.
0: Elisa, vengo un attimo da te su questo, poi torno da te Luciana Grosso, ma cioè, è normale, diciamo così, che in questo momento anche Fratelli d'Italia, che ha fatto della lotta all'immigrazione clandestina uno dei suoi cavalli di battaglia, naturalmente si intesti questo tipo di battaglia qui? Però è evidente che c'è un tema dentro la coalizione, insomma Giorgia Meloni è stimata anche in Europa, e anche perché diciamo, ha fatto una politica di equilibrio, di stabilità, ma probabilmente una politica non troppo in linea con quelle che erano le premesse di alcuni suoi alleati, come per esempio la Lega, anche sul tema immigrazione.
2: Certo, ma è come che c'è un tema? Il tema c'è, e la dimostrazione è la crescita di Vannacci. Cioè la crescita di Vannacci è diciamo, l'espressione di un malcontento che c'è tra gli elettori del centrodestra, cioè quelli che adesso esprimono il loro voto per Vannacci sono probabilmente persone che alle ultime elezioni politiche hanno votato o Fratelli d'Italia o Lega, questo è indubbio. Poi ci sarà anche una parte di astensione, però cosa dice? Dice di una delusione che c'è in un popolo che è potenzialmente o che lo è stato già elettore di partiti di centrodestra. Quindi il tema c'è, come presumo che se ne rendano conto. È vero che il centrodestra, che Fratelli d'Italia ha provato a fare delle politiche diciamo per gestire, per governare l'immigrazione, però è vero anche che ahimè questo è un tema che diciamo, questo vale per tutti i paesi, per tutti i governi di tutto il mondo, che è gigantesco e che nessuno è riuscito ancora, diciamo, a trovare la ricetta perfetta. Fatto sta che, diciamo, in quasi tutti i paesi europei il tema dell'immigrazione, ma soprattutto il tema dell'integrazione, perché questo è il punto, non tanto chi arriva, ma poi una volta arrivati che ne succede di queste persone, questo tema è un tema che né i governi di centrodestra né i governi di centrosinistra finora sono riusciti a risolvere o comunque a dare delle politiche soddisfacenti. Quindi il tema c'è, come
0: allora vedremo. Luciana, prima che tu vada, volevo far dire a te un'ultima cosa proprio su quello che sta avvenendo in Italia. Tra l'altro Roberto Vannacci è un europarlamentare, se non erro, si vede in Europa quali sono le sue, diciamo, posizioni espresse nell'Europarlamento?
1: In Europa Vannacci si vede, si sente e fa parte dello stesso gruppo di cui fa parte AfD. Ricordiamo che lui è stato eletto con la Lega, poi è uscito ed è andato nell'altro gruppo, quello più a destra, quindi quello dove c'è AfD. AfD, che ricordiamo, è stata espulsa dal gruppo di cui fa parte la Lega. Quindi il fatto che ieri Salvini si sia complimentato con AfD ha creato una specie di cortocircuito, perché si è complimentato con i suoi ex colleghi che lui stesso, cioè che sono stati espulsi dal suo gruppo e che ora siedono di fianco a un tizio che, come dire, con cui Salvini ha rapporti terribili, che è il generale Vannacci. Quindi sì, esiste questo legame tra la destra europea e la destra italiana e il ruolo di Vannacci, uh-huh, che è un po' da collante. Tutto starà a capire, a vedere quanta credibilità riuscirà a avere Vannacci in Italia alle elezioni, che saranno più o meno fra un anno, e soprattutto quanto riuscirà a restare stabile la credibilità dei gruppi di estrema destra europea, che sembra avviata a crescere, uh-huh, ma però, come dicevamo, non avendo fondamenta economiche potrebbe crollare, perché alla fine tutto starà a capire se il successo dei temi sociali e culturali sui temi economici reggerà, quanto reggerà. Non lo sappiamo.
0: Siamo qui per commentarlo. Grazie Luciana Grosso per essere stata con noi questa sera.
1: Buonanotte. Grazie, buonanotte.
0: Torno a te Giulia, Vannacci, lo hai seguito al forum di Cernobbio? Come ti è sembrato il generale, ex generale?
3: Mi è sembrato ormai molto nel personaggio, ecco. Certamente la vetrina di Cernobbio per lui era in ogni caso una grande vittoria, probabilmente se uno lo vuole guardare come fosse stata una sfida di box ai punti ha vinto Mario Monti, anche perché magari la platea era certamente magari meno
0: estrema di Vannacci.
3: Un po' più favorevole,
0: diciamo, a Monti,
3: esatto,
0: che Vannacci.
3: Però solo il fatto di essere stato invitato, e soprattutto questo è un po' un dettaglio per chi insomma magari ha un po' di dimestichezza col forum di Cernobbio, lui facendo parte delle opposizioni avrebbe dovuto fare parte, diciamo, della tavolata insieme a tutti i leader delle opposizioni, invece gli è stato riservato un posto tutto sommato d'onore in cui, certo, potersi esprimere con un tempo anche per esempio maggiore. Mi è sembrato di cogliere non, diciamo, un certo scetticismo da parte del mondo imprenditoriale, ma solo il fatto di avergli dato tribuna e di essere ascoltato per lui è abbondantemente sufficiente, ecco, anche perché mi viene da dire che i primi voti che Vannacci cerca non sono ancora quelli degli imprenditori, certamente saranno un'ottima aggiunta se lui proseguirà su questa strada, però ecco, mi sembra che in questo momento e alle condizioni date per Vannacci è quasi sempre una vittoria, anche perché non essendosi ancora pesato con il voto, tutto ciò che prenderà per lui sarà un più.
0: Mi sembra una lettura molto giusta questa che sta facendo Giulia Merlo anche della sua presenza al forum di Cernobbio, perché effettivamente sarebbe stato divertente vederlo, diciamo, nel panel insieme a Schlein, Renzi, Bonelli e Conte collegato, diciamo, come esponente dell'opposizione, ma evidentemente hanno pensato che forse non era troppo a suo agio, o gli altri non erano a suo agio, Elisa.
2: Sì, forse gli altri. Sì, sono d'accordo con Giulia, è stato un regalo incredibile che, diciamo, lascia un po' interdetti, ecco. C'è da dire che anch'io l'ho seguito il confronto, diciamo, e emergeva in modo plateale l'inconsistenza poi delle ricette, perché Vannacci è bravissimo nella diagnosi, diciamo, nel raccogliere le paure, parlavamo prima delle paure, delle inquietudini, del disagio di tante persone, lui è bravissimo nel raccogliere, ma poi quando gli si chiedono le ricette e i numeri, diciamo, per attuare queste ricette, lì diciamo c'è il silenzio.
0: Ma secondo te, scusami, per depotenziarlo, se fosse nell'interesse della Presidente del Consiglio, no? Perché se effettivamente temesse questa diciamo opposizione a destra, per depotenziarlo, che potrebbe fare Giorgia Meloni? Allearsi con lui prima, allearsi con lui dopo? Perché, cioè, anche non allearsi in vista delle prossime elezioni gli garantisce un ruolo da opposizione e quindi un ruolo da outsider, che è il ruolo migliore in questo momento per Vannacci, perché può dire tutto quello che vuole fino a quando non è alla prova dei fatti, diciamo così. Che può, certo, fare la Presidente? O ignorarlo? Perché è l'altra, diciamo, ipotesi.
2: Diciamo, è una situazione terribile per Giorgia Meloni, non vorrei essere nei suoi panni, nel senso che qualsiasi scelta a questo punto fa comporterà comunque un prezzo, nel senso che se non si allea, e secondo me, secondo tanti, non si dovrebbe alleare, anche perché poi creerebbe un problema poi alla parte, diciamo, centrista della coalizione, quindi magari guadagnerebbe voti da una parte ma poi li perderebbe sul fronte di Forza Italia, oltre che della credibilità e dell'autorevolezza. Quindi se diciamo si alleasse con Vannacci, in qualche modo è vero che ridurrebbe la sua crescita, perché in qualche modo diciamo gli toglierebbe l'aurea del partito antisistema di cui parlavamo prima, lo ingloberebbe nel sistema, come è accaduto con i 5 Stelle quando erano antisistema, viaggiavano sulla doppia cifra, una volta entrati nel palazzo la scatoletta poi si è visto che non si riusciva ad aprire, no? E quindi è vero che ci sarebbe questo sgonfiamento di Vannacci, però si creerebbe un problema enorme dentro centrodestra, quindi io penso che in entrambi i casi dovrà pagare un prezzo, deve capire se il prezzo lo paga subito
0: o lo paga dopo.
2: Io penso deve capire, diciamo, il futuro a cui punta.
0: Giulia, torno da te per un commento su Vannacci ulteriore se vuoi, ma soprattutto anche, lo prendo dalla prima pagina del Tempo, perché naturalmente diciamo, c'è tutta l'altra questione, perché siamo entrati evidentemente in campagna elettorale, non si sa quanto si vota, forse si votava anche prima, non si è capito bene, eccetera, eccetera. I partiti sono abbastanza, e le coalizioni sono abbastanza, lo abbiamo visto, diciamo, in subbuglio. Panico democratico, se gli elettori non votano a sinistra, dice Il Tempo, solita coazione a ripetere, il popolo è saggio se vota a sinistra, ma diventa onda nera se sceglie la destra. Che si dice in casa, in casa del campo progressista? Giulia, come li hai visti i leader bocciati dalla platea di Cernobbio, ma anche lì direi, diciamo, abbastanza scontata come, come sondaggio, e, però sul palco tutti insieme, insomma, Renzi accanto a Bonelli, insomma, mi è sembrata un'immagine che abbia, che forse ha un qualche significato. Giulia.
3: Sì, è un'immagine che ha certamente significato, anche perché numeri alla mano, per quanto possiamo ritenere attendibili i numeri che ci sono oggi, e quindi insomma prima del confronto vero e proprio con il voto, è matematico che questo centrosinistra, confrontato con l'attuale centrodestra senza la presenza di Vannacci, vincerebbe le prossime elezioni. Il grande tema di fondo per il centrosinistra è individuare quello che sarà o dovrebbe essere il leader. La vicenda primaria sta tenendo banco e mi sembra che sia tutto sommato ancora non vicinissima alla soluzione. No. Io ho la percezione che la soluzione che forse risolverebbe l'impasse sarebbe quello di un nome terzo, che però in questo momento è molto difficile da trovare, anche perché in particolare Elly Schlein ovviamente si sente anche molto vicina a qualche cosa di, insomma, è storico come un'eventuale conquista di Palazzo Chigi, e i passi indietro non sono semplici, forse nemmeno del tutto auspicabili, perché comunque il Partito Democratico è il partito nettamente più grande di quella coalizione, quindi un qualche diritto a esprimere il leader può anche vantarlo. Per rispondere anche alla tua domanda precedente su Vannacci faccio un passaggio. Io credo che Giorgia Meloni in questo momento debba decidere su che cosa scommettere, cioè se scommettere di vincere con Vannacci, dovendo però a quel punto poi gestire Vannacci in coalizione, oppure scommettere sul fatto che il centrosinistra magari vinca, ma magari non riesca nemmeno a rimanere al governo. Io ho la sensazione che in questo momento Giorgia Meloni scommetta di più sulla incapacità delle opposizioni di rimanere unite anche nel caso in cui vincano, piuttosto che caricare in coalizione Vannacci, che ha già dimostrato con la Lega che atteggiamento ha nei confronti di chi lo accoglie in casa propria.
0: Elisa? A proposito del campo progressista?
2: Del campo, ma intanto domani ci sarà questa prova, diciamo, la festa di AWS, sì. No? Ci saranno di nuovo i quattro leader, sperando, sì, che vada meglio rispetto a Napoli, quando c'era stata la prima volta che avevano provato a fare a stare sul palco insieme. Vedremo quindi domani come sarà. Sono d'accordo con Giulia, c'è ancora questo problema irrisolto della leadership, oltre che del programma, che non è un problema da poco quello della leadership, perché è chiaro che diciamo, dal punto di vista di un elettore, tu da una parte hai una coalizione in cui è chiaro chi la guida e dall'altra no. Io penso che le primarie a questo punto siano inevitabili, perché francamente non vedo la possibilità che Elly Schlein faccia un passo indietro e men che meno Giuseppe Conte, quindi aspettiamo che dicano quando si faranno, però io penso che siano una strada obbligata e quindi speriamo
0: che domani...
2: La
0: possibilità, come dice Renzi, che sia una grande festa democratica, o vedi più la possibilità che diventino... appunto queste primarie è una sorta di notte dei lunghi coltelli, o un momento in cui diciamo, i singoli partiti in realtà poi
2: ma guarda, secondo me, allora, che le primarie siano una competizione è normale, è nelle cose, cioè io ho seguito tantissime primarie.
0: Se si è competitivi soltanto, diciamo, con i nomi, o se la competizione diventa una competizione contenutistica, che sarà
2: guarda,
0: così.
2: A me non cioè, secondo me il problema non è nemmeno questo, perché io ricordo le primarie, per esempio quelle che videro gareggiare lo stesso Renzi, che addirittura faceva parte dello stesso partito di uno dei concorrenti, Bersani, quindi addirittura una situazione ancora più esplosiva, perché è come se oltre a Elly Schlein si candidasse un altro del PD, quindi ci sarebbe uno scorso addirittura interno dentro le primarie, e anche allora, diciamo, lo scontro fu molto aspro anche sui contenuti, però il punto non è quello, il punto è se al di là dello scontro c'è un collante, cioè se tu percepisci, ma anche proprio fisicamente, che queste persone vogliono fare una strada insieme. Cioè il fatto che, per esempio, dico una banalità, non si è mai visto una riunione, non si è mai saputo di una riunione in cui si sono trovati al tavolo tutti quanti, è una cosa francamente curiosa, perché dà l'idea di persone che diciamo,
0: per tutti
2: non, non lavorano insieme.
0: Renzi compreso?
2: Oh. Sì, sì, sì. Cioè, secondo
0: no,
2: me...
0: perché una ci sono state varie, diciamo, ma è Renzi che non, non c'era.
2: No, ma non c'è neanche mai stata una riunione in cui allo stesso tavolo si sono trovati Elly Schlein, Conte, ci sono gli, i capogruppi, i capigruppi parlamentari, quelli sì,
0: cioè,
2: lavorano costantemente
0: certo.
2: insieme da anni, ma una, diciamo, una riunione, un momento in cui si sono trovati i leader insieme, cioè è ovvio che si sentono al telefono,
0: certo, certo.
2: si vedono nei corridoi, però non, non, non si percepisce, come dire, ancora una situazione in cui tu vedi che c'è un gruppo che vuole lavorare insieme. Mm. Ecco, secondo me il punto è quello, cioè è capire che cos'è che li tiene insieme.
0: Se,
2: cioè...
0: Giulia, l'ultima, torno da te per un ultimo, proprio su questo, un ultimo commento su questo che stava dicendo Elisa. Non, non lo vedi neppure tu questo collante tra i diversi leader del campo progressista?
3: In questo momento faccio fatica a vederlo anche su un elemento, cioè le regole d'ingaggio, nel senso che le primarie sono certamente nel DNA del Partito Democratico. Mi chiedo se siano anche nel DNA del Movimento 5 Stelle, per esempio, in cui io, diciamo, vedo uno dei potenziali rischi è che l'elettorato del Movimento 5 Stelle sulla carta pesa un tot, in questo momento circa il 12%. Mi chiedo se andando a votare alle primarie, perdendo le primarie, quello stesso elettorato poi decida di non ritornare in un astensionismo che in parte era, diciamo, il suo, la sua ragione originaria. Ecco, quindi io ho, temo e ho la sensazione che uno dei rischi delle primarie possa essere proprio il fatto che le regole di ingaggio culturali, intendo, non siano ancora del tutto condivise nell'attuale campo largo, non tanto nei leader quanto negli elettori dei singoli partiti.
0: Sì, anche se sembra, diciamo, Conte, Giuseppe Conte, sembra uno dei più... convinti, diciamo.
3: Beh, diciamo che le minoranze hanno sempre successo con le primarie, quindi diciamo la minoranza viene sempre sopravvalutata in questi voti, quindi lui ha ragionissima a puntare su questo sistema.
0: Allora vi faccio vedere questo, vi leggo queste righe di Capone sempre sul Foglio: chiamarla alternativa perché il programma economico di Schlein è fare il contrario di quanto fatto dal PD in Unione Europea e nelle regioni. È sicuramente interessante, insomma, questa questo incontro con la platea del forum di Cernobbio, appunto dice non è, cioè, di indispensabile per vincere le elezioni, ma è evidente che per il centro-sinistra entrare in sintonia con un pezzo rilevante del capitalismo italiano sia un passaggio su cui si misura la credibilità dell'alternativa a Giorgia Meloni, e questo è sicuramente importante. Vi faccio vedere qualche altra prima pagina e poi siamo in chiusura. Vi faccio vedere il Giornale, che torna invece sulla vicenda La Vitola, perché oggi ha parlato, collegato al carcere di Re Bibbia, al Tribunale del Riesame. Favola La Vitola, bugia raffica per coprire Ranucci, e poi Cram Antanà, pericolo noto da anni, una mail inchioda il Comune. L'ultimo che vi faccio vedere, ve l'ho fatto intravedere prima, è il manifesto, zona di interesse, AfD ha un seggio del governo dell'Ansa Sonja Anhalt, la sovranista rossa Wagenhardt offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non escluse il ritorno alle onde per prendersi tutto. Abbiamo concluso, grazie per essere state con me questa sera, grazie Elisa Calessi, grazie Giulia Merlo.
3: Grazie.

0: Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. La AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace, intanto Kiev non esclude i negoziati trilaterali, annunciata poi la telefonata di Trump e Putin e Zelensky, scaduta la tregua, nuovi attacchi russi. Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al tribunale del riesame ed esclude il movente politico, poi accusa il socio Gomez, l'attentato, una sua iniziativa. Lorena Isceri è stata lanciata viva dal viadotto dall'ex compagno. Questo è quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo il rapimento. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, prosegue fino alle 21 di questa sera e incroceranno le braccia il personale di Trenitalia Italo e Trenord. Calcio, la Lazio vince ad Udine 2-1 e aggancia Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari poi batte il Lecce 1-0, attesa per la Champions League che inizia con il Real Madrid-Inter. Edizione delle 4, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Apriamo subito con la politica estera, trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra ha dunque ottenuto oltre il 43% delle preferenze. È stata dimezzata invece la CDU, il partito del cancelliere Merz. I vertici dell'AfD hanno attaccato il cancelliere federale, hanno detto è un peso per il governo federale. Intanto il cancelliere ha ammesso la sconfitta. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
2: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
1: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
2: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
1: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
3: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici europei non hanno commentato il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, diverse invece sono le reazioni dai paesi membri. Sentiamo il corrispondente Mauro Giliberti.
4: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazione al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo, sui temi economici, si accende il dibattito politico. Sentiamo Alberto Poti.
5: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da FD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su FD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, FD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: Mentre a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha incontrato il Primo Ministro del Belgio, De Wever, e al centro dei colloqui i dossier internazionali e quello sull'immigrazione, ma si è parlato anche del voto in Sassonia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino sta trascorrendo la notte in ospedale per poter essere monitorata, lo hanno deciso i medici del Santo Spirito di Roma ieri, dove la leader di Più Europa è stata portata nel pomeriggio. Secondo quanto comunicato dal suo medico curante, al momento è vigile e lucida. Unanime l'incoraggiamento degli esponenti dei diversi partiti in contatto con i medici della leader radicale Riccardo Maggi di Più Europa. La Russia, come leggete dalla nostra ultima ora, ha ripreso gli attacchi nella notte su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca e a Kiev. Si intravede comunque la possibilità di colloqui trilaterali. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Ruggiuli.
8: L'allarme aereo a Kiev, poi l'annuncio delle autorità ucraine. Alcuni edifici sono stati colpiti da droni alla periferia della capitale, a poche ore dallo scadere della tregua di 3 giorni, stabilita per consentire i colloqui in sicurezza fra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca con Putin e poi a Kiev con Zelensky. Incontri ai quali, dichiara Witkoff, seguiranno ulteriori negoziati trilaterali. Trump, spiega l'inviato di fiducia, sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e parla di progressi sostanziali verso una pace duratura e stabile. Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia di una possibile telefonata fra il capo della Casa Bianca e i due presidenti russo e ucraino, ma nell'attesa a parlare al sito di informazione americano Axios è Zelensky. Il suo sguardo rivolto alla stagione più fredda alle porte. La Russia, afferma in un'intervista, pensa davvero che questo inverno possa aiutarla a spezzarci, con l'obiettivo di spingere Kiev verso una maggiore disponibilità al compromesso. Ma anche noi, avverte il presidente ucraino, abbiamo i mezzi per esercitare pressioni economiche sul nemico. Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump, dice ancora, e così Washington sta lavorando a una de-escalation in vista dell'inverno. Abbiamo settembre e ottobre per parlare con la Russia, conclude Zelensky. Senza dialogo non otterremo alcun risultato.
0: E sulla missione americana il Cremlino ha parlato di un piccolo passo verso la pace. Intanto sul voto in Sassonia, Anhalt, il consigliere presidenziale russo Dmitriev ha detto è stata umiliata l'arroganza del cancelliere Merz. Sentiamo la corrispondente a Mosca, Liana Mistretta.
9: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare i negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
0: Andiamo in Medio Oriente. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato l'uccisione di un membro della Jihad islamica e di uno di Hamas in un campo profughi a Gaza. I raid israeliani si sono ripresi anche contro gli obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Ci racconta tutto Francesca Capovani.
10: Il drone esplode mentre il giornalista della TV Filo Hezbollah, Al-Manar, e il suo cameraman si stanno preparando per la diretta. I due miracolosamente sono feriti ma salvi. Siamo a Nabatieh, nel sud del Libano, e da giorni l'area viene attaccata dall'esercito israeliano. Dell'edificio di tre piani colpito nella notte a Kfar Uman non rimangono che macerie. 11 le vittime, un'intera famiglia, tra cui due neonati, morti anche due paramedici sulle auto di soccorso. L'IDF sostiene di aver preso di mira operativi di Hezbollah che stavano trasportando armi e che tutta l'operazione in corso nel Libano del Sud sia una risposta ai continui lanci di droni verso le sue postazioni. Protesta il presidente libanese Aoun, l'escalation rischia di minare gli sforzi della diplomazia.

0: della difesa Katz dice: se ci saranno altri attacchi, d'accordo con il premier Netanyahu, siamo pronti a scatenare una guerra totale contro i terroristi.
1: Andiamo a Belgrado, dove ieri migliaia hanno partecipato ai funerali di Stato per Ratko Mladic, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica. Dura condanna dell'Unione Europea, no alla glorificazione dei criminali di guerra. Sentiamo Marina Lalovic.
2: Migliaia in fila per onorare un criminale di guerra. Arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95, per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo, il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic e non partecipa alle esequie, fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
1: Ora la cronaca italiana, parliamo del femminicidio di Lorena Isceri, era ancora in vita quando è stata lanciata dal viadotto dall'ex fidanzato in cura da uno psichiatra già da anni, venerdì fiaccolata a Squinzano. Sentiamo Andrea Marotta.
3: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
4: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra Federico Vella era tornato però una settimana fa, tre giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
3: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
5: Per come lo conosceva da 15 anni?
3: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
4: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
6: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
4: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
3: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
4: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al tribunale del riesame, incolpa il socio Gomez Tavares, ha detto l'attentato è stata una sua iniziativa. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
7: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
8: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito

0: i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui la Vitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. La Vitola ha anche puntualizzato il movente.
1: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
0: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, 2 giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto la Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove la Vitola ha una casa.
2: Novità nell'inchiesta sul maxirogo di Cram Montanà, un'ex funzionaria del comune avrebbe segnalato molto tempo prima dell'incendio che la schiuma fonoassorbente usata nel Constellation poteva prendere fuoco. Sentiamo Alessandro Fresilli.
3: C'è una possibile svolta nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Constellation, dove persero la vita 41 persone e 115, soprattutto giovani, sono rimasti feriti. Sembra infatti che al comune di Cram Montanà fosse nota l'infiammabilità della schiuma fonoassorbente dei pannelli del soffitto. A comunicarlo, pari in una mail interna, sarebbe stata la responsabile dell'edilizia del comune negli anni dal 2017 al 2024, Rosemarie Clavien. Il documento, non presente negli atti, sarebbe stato quindi mostrato alla ex dirigente nel corso dell'interrogatorio a Sion come persona informata sui fatti. Nel confronto, la donna non ha dato risposte e il suo status è passato a persona indagata. Il rischio rappresentato dai pannelli altamente infiammabili era già stato indicato da Jessica Moretti in un messaggio ai suoi dipendenti il 13 dicembre 2019, in cui avvertiva di fare attenzione alle fontane pirotecniche, avviso che è stato poi messo agli atti. Ora arriva questa nuova rivelazione che amplia lo scenario sull'attribuzione delle responsabilità. E non solo, sembrerebbe inoltre che le problematiche relative al pericolo di incendi avrebbero riguardato numerosi appartamenti nell'edificio che ospitava il locale, situazioni risolte solo dopo molto tempo e non in tutta la struttura.
2: Prosegue fino a questa sera alle ore 21 lo sciopero nazionale dei treni e incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
4: Primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre, sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
2: Indagato per omicidio stradale, il pilota è uscito fuori strada nella gara di rally a Monterice, provocando 2 vittime di 18 e 20 anni. Sentiamo Agnese Licata.
5: Un paese sotto shock, Belmonte Mezzagno. Non si parla d'altro che dei 2 ragazzi andati ad Erice per la loro passione per i motori e che non sono più tornati. Giuseppe Bisconti e Carol Greco, 18 e 20 anni, li conoscevano tutti. L'amore per la palestra, le auto e tanti progetti per il futuro.
6: 2 ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando diciamo, al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre. perché aveva deciso di fare un corso di elettricista, parlo di Carol, perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
5: La notizia dell'incidente avvenuto durante la cronoscalata è arrivata a Belmonte domenica pomeriggio, quando tutto era pronto per la sfilata in costume, primo appuntamento del corposo programma per la festa del patrono, il Santissimo Crocifisso. Ora il palco è vuoto e sarà smontato. La settimana di eventi annullata immediatamente.
7: Oggi come oggi, ragazzi del genere, famiglie del genere, colpite da una disgrazia così assurda, rende tutto terribile. Chiaramente ha reso ovvio dover sospendere i festeggiamenti.
5: Anche la palestra dove i due ragazzi si erano conosciuti e trascorrevano tanto tempo è chiusa. A gestirla è il fratello di Carol. Per tutto il giorno gli amici hanno portato il loro cordoglio alle due famiglie, molto note in paese, anche per il loro impegno verso la collettività.
8: Tutti noi siamo vicini alle famiglie dei due ragazzi, famiglie belle, famiglie sane, famiglie vicine alla comunità parrocchiale, alle quali vogliamo davvero far giungere l'abbraccio e la preghiera di tutta la comunità.
5: Le salme torneranno a Belmonte dopo l'autopsia e il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
2: Voltiamo pagina, andiamo a Venezia per il Festival del Cinema. Arriva il terzo film italiano in concorso, L'Estranea di Paolo Strippoli. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas.
9: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano, nel film corale L'Estranea di Paolo Strippoli.
10: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
9: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
10: Voleva qualcosa in cambio.
9: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
10: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
9: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn, laudatio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
2: Dal cinema alla musica è uscito ieri il video del nuovo brano di Ligabue intitolato Qualcosa per te. Sentiamo Alessandra Sacchetta.

0: mare.
1: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
0: Chiuderti dentro buttando la chiave.
1: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare.
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
1: Se

0: Adesso il calcio con i posticipi di Serie A. La Lazio ha vinto a Udine 2-1, ha agganciato l'Inter e la Roma in testa alla classifica. Il Cagliari invece ha battuto il Lecce per 1-0. Sentiamo Francesco Paravati.
1: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale, finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso, a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlström riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale, ma l'1-0 rianima i biancocelesti coi padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro, l'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste, a 2 minuti dallo scadere Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari nell'altro posticipo finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.
0: Adesso la Champions League, l'Inter è la prima squadra italiana a scendere in campo, affronterà questa sera al Bernabeu il Real Madrid. Sentiamo Luca Cardinalini subito dopo, rassegna stampa con Emanuela Gialli. Come sempre, prossima edizione alle 5, noi siamo sempre qui.
2: La nuova Champions è un tuffo nel passato per mille motivi. La prima a scendere in campo è l'Inter, in casa del Real targato Mourinho, l'ultimo a riportare in Italia la Coppa ormai 16 anni fa, sedendo proprio sulla panchina nerazzurro. Non solo, Chivu, attuale tecnico interista, era titolare nella formazione del triplete. Inter che ritroverà anche come avversario Dumfries, acquistato in estate dai Blancos. Dalla famosa finale di Coppa dei Campioni al Prater di Vienna, che consacrò la grande Inter, la sfida con il Real è diventata una classica continentale. 10 successi degli spagnoli contro i 7 interisti. Si torna a giocarla al Santiago Bernabeu, sottoposto a revisione. L'Inter arriva da capolista in battuta e il Real ha appena perso la sua prima partita in casa del Betis. Mercoledì toccherà al Napoli con l'Arsenal, giovedì a Roma in casa del Fenerbahce e al Como contro il Lipsia. La scorsa stagione fu un disastro, il Napoli uscì subito ai gironi eliminatori, Inter e Juventus agli spareggi. L'unica ad arrivare agli ottavi di finale fu l'Atalanta, poi sepolta di gol dal Bayern.

Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di Rai News 24. I giornali oggi sono monotematici perché l'apertura è sui commenti, le reazioni e anche le analisi sul voto nel Land di Sassonia, Land tedesco della Sassonia, con la vittoria dell'ultradestra, la netta affermazione dell'ultradestra. Però ci sono altri argomenti sulle prime pagine, su alcune prime pagine, sulle prime pagine di alcuni quotidiani. Ad esempio, iniziamo dal Sole 24 Ore, materie prime agricole, prezzi record. Qui non si parla più soltanto di carburante, ma anche di materie prime agricole. Emergenza clima, guerre e speculazioni accendono il rialzo in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni e latticini. E allora andiamo a vedere sulla Repubblica, invece, a proposito dei carburanti, il petrolio che sfiora quota $100 al barile, a rischio gli sconti sul diesel sono stati prorogati dal governo. Come sapete, il prezzo del petrolio, spinto dalla crisi nello stretto di Hormuz, sfiora i $100 al barile. Come dicevamo, Goldman Sachs avverte che potrebbe arrivare a $120. Aumentano anche i carburanti, in bilico la proroga del taglio delle accise sui diesel. Questo sulla prima pagina della Repubblica. Altri temi che sono legati comunque al caro carburanti e anche al caro materie prime agricole, come abbiamo visto sulle 24 ore, la discussione. Vedete, clima: per il CNR l'estate, questa estate, è stata la più calda da lontano 1950. Questo ha causato una serie di problemi, aumento dei consumi e in più c'è il caro prezzi con le bollette, il rialzo, le bollette dell'energia elettrica, le bollette del gas, poi, come dicevamo, il caro carburanti. Temi economici, dunque, abbiamo selezionato per questa rassegna stampa delle 4:30 del mattino. Altro tema molto forte che ritroviamo su alcuni quotidiani oggi, non tutti: la fuga dei giovani, il conto per l'Italia vale 159 miliardi e mezzo, per tornare servono stipendi e merito. Questa è un'indagine del CNEL tra gli espatriati. Il 93% è laureato, il 58% è partito senza aver mai lavorato nel paese. Dal 2011 persi 441.000, under 35 nel 2024, saldo negativo. Brutta espressione, ma comunque rende l'idea. Saldo negativo record di oltre 61.000 giovani. E anche sull'Ego ritroviamo: salari bassi, i giovani non tornano. L'indagine del CNEL sugli under 35, l'83% rientrerebbe in Italia, ma chiede stipendi adeguati, retribuzioni e merito. Le priorità per i lavoratori all'estero: la fuga ci costa 16 miliardi l'anno. Anche sul quotidiano La Sicilia mette in evidenza, ad esempio, i comuni montani e l'allarme spopolamento. Senza risorse crescono le cosiddette città fantasma. Il taglio dei fondi mette a rischio i servizi, aumentando l'emigrazione, soprattutto al sud. Di questi temi, appunto, si devono occupare i governi, perché non è un fenomeno che riguarda soltanto l'Italia, anche altri paesi europei. La Gazzetta del Mezzogiorno invece torna sull'Ilva alta tensione, perché oggi ci sarà un vertice a Palazzo Chigi sul futuro dello stabilimento di Taranto. Domani la partita decisiva davanti ai giudici di Milano. La Corte d'Appello ha bloccato gli altiforni, come sapete. Questi i temi economici di cui si dovrebbero occupare i governi e di cui si occuperà il governo italiano, a cominciare proprio dall'Ilva e poi la fuga dei giovani. Però, dicevamo, i quotidiani sono monotematici per quanto riguarda le aperture. Il Corriere della Sera: Merz, voto shock, non lascio. Allora analizzerei
questo appuntamento con la rassegna stampa alcuni editoriali che sono interessanti. Questo di Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi. La crisi cioè dell'Occidente, scrive Ernesto Galli della Loggia. Il caso è esploso nelle elezioni di domenica in Germania, patria storica di quella sinistra e di un centro cristiano da sempre quasi al governo, è il più clamoroso e significativo. In generale, a beneficiare della crisi della sinistra e del centro sono in qualche misura i verdi da una parte e l'estrema sinistra, ma in misura assai maggiore la destra radicale, scrive il professor Galli della Loggia. La comparsa di nuove formazioni di ispirazione nazionalsovraniste e o populiste è la grande novità del nuovo secolo, che sta ridando alla destra europea il ruolo che essa aveva nei lontani anni 30 del Novecento, poi travolto dall'esito del conflitto mondiale. E questa attuale, una destra che va per le spicce, insofferente e anzi spesso indifferente verso le regole dello Stato di diritto democratico costituzionale, modello dei regimi politici dell'Europa occidentale post 1945, per giunta filorussa, scrive Ernesto Galli della Loggia. I sovranisti di FD sono nemici dell'Italia, dice Tajani, il vice premier di Forza Italia, sul Corriere della Sera. L'affluenza record è un segnale per l'Europa, ma soprattutto, dice la giornalista Beyer, le società insicure sono attratte dai populisti. Sulla Stampa andiamo a leggere Ettore Sequi, il diplomatico, che dice: un paese riunito, la Germania, ma solo sulla carta. 36 anni dopo la caduta del muro, la riunificazione ha unificato lo Stato, ma non del tutto le società, le varie società dei vari land. È il decimo land per ordine di importanza la Sassonia, però è importante geograficamente perché sta al confine con la Russia. Il cancelliere borghese separato dai tedeschi dell'est da un muro culturale. Questa è l'analisi di Francesca Sforza sulla stampa di oggi. Andiamo sull'Avvenire, altro editoriale di Giovanni Maria Del Re. Se un punto la FD ha

Su un punto ha ragione Life Day, quando definisce storico questo 6 settembre 2026, perché quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt non ha precedenti nel dopoguerra. Un partito dichiarato dai servizi tedeschi a livello locale, accertato come estremista di destra, è a un passo dal conquistare il potere regionale. Se il trionfatore di questa tornata elettorale, Sigmund, riuscirà a trovare i 3 seggi mancanti per la maggioranza, la Germania federale, nata sulle ceneri del Terzo Reich all'insegna del mai più, si ritroverà con un governatore in odore di neonazismo, con un programma all'insegna di deportazioni di migranti e classi separate per i richiedenti asilo, lo stop ai fondi alla TV pubblica, una guerra aperta alla cultura non tedesca rafforzata da lezioni sull'amore per popolo e patria. E se alla fine Sigmund non riuscisse a formare un governo, l'alternativa sarebbe una accozzaglia di partiti così eterogenei da prefigurare un ritorno alle urne che regalerebbe probabilmente all'AfD un trionfo ancora maggiore. A livello federale, sempre nei sondaggi, tra l'altro, scrive, l'AfD si attesta al 28%, dato questo in crescita, mentre la CDU si ferma ben distaccata al 21%, e questo è un dato in calo. Giovanni Maria Del Re sull'Avvenire. E sul giornale vediamo il leader, ora il governo, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli antisistema. Il giornale dedica l'apertura alla Vitola, favola alla Vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci. Andiamo anche sul manifesto, altro editoriale di Marco Bascetta. Hanno vinto la xenofobia e il razzismo? Il bisogno del gas russo a buon mercato e a portata di mano? La paura della guerra e di essere trascinati in un conflitto con Mosca? L'insofferenza per quel sistema politico tedesco che ruota intorno ai due storici partiti popolari occidentali e all'eterno ritorno della ormai ex grande coalizione, cross coalition, ha vinto un bisogno di riconoscimento, un sentimento di espropriazione di risorse subita anche a causa dell'Ucraina. Probabilmente, scrive Marco Bascetta sul manifesto, un miscuglio tra tutti questi temi che l'AfD ha raccolto giungendo sulla soglia del governo di un land di modeste proporzioni, demograficamente anziano ed economicamente marginale. Siamo sul Libero, altra interpretazione di questo voto. In Germania il Waffa agli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista? No, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Bruxelles è pronta ad ascoltare? Scrive Libero. Poi sul Foglio, gli editoriali di Cerasa e di Ferrara. Minimizzare no, contestualizzare sì, ragioni minime per non farsi prendere dall'isteria di fronte alla prima grande vittoria dell'AfD. E poi scrive invece Giuliano Ferrara, la spada che serve alle democrazie. AfD, Trump, futuro, la libertà si difende con la forza, non con gli appelli. Siamo anche sul Messaggero. Qui Michele Marchi, l'editoriale, ultima chiamata per Merz e Europa. Si potrebbe provare a minimizzare l'esito di questo voto, magari parlarle del suo carattere periferico e circoscritto. Si potrebbe anche sottolinearne la peculiarità locale, le peculiarità locali, e rimandare il discorso a momenti elettorali che coinvolgano più elettori e una dimensione maggiormente nazionale. Tutto ciò significherebbe prima di tutto un errore di prospettiva, però, cioè scambiare quello che deve essere considerato un sintomo con la causa. L'avanzata di AfD nel contesto tedesco, un'avanzata che non è solo locale, come testimoniano i sondaggi più accreditati, è la manifestazione febbrile del malato tedesco. Per pensare di applicare una qualche forma di cura bisogna provare a individuare i focolai di infezione, perlomeno, o perlomeno come
questi si sono manifestati negli ultimi decenni. L'editoriale sul Messaggero. Siamo sul Domani. Nadia Urbinati, flop del cordone anti-neonazi. Rincorrere gli estremisti è un errore rovinoso. Le elezioni in Sassonia hanno suggellato l'unione in corso da un decennio tra i movimenti di estrema destra, extraparlamentari, neonazisti e il partito populista di ultradestra AfD, che condividono le stesse basi ideologiche. Siamo sul Fatto Quotidiano. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, sotto attacco i governi liberali in Europa da parte di Mosca, perché quasi tutti i giornali riportano questa notizia e quasi tutte le analisi, e i governi socialisti anche, in particolare quello di Sanchez. Il Tempo: panico democratico se gli elettori non votano a sinistra, la solita coazione a ripetere, il popolo è saggio se vota a sinistra ma diventa onda nera se sceglie la destra. La Verità: gli unici estremisti sono loro, gli elenca Ursula von der Leyen, Merz, Christine Lagarde, Pedro Sanchez, Emmanuel Macron. Il Secolo d'Italia: è uno scossone l'exploit di AfD in Sassonia, certifica l'implosione delle larghe intese in Germania e in Europa. E per la rassegna stampa ci fermiamo qui. Ora, in apertura di rassegna stampa abbiamo parlato del clima, adesso l'approfondimento con un esperto del CNR. Ha pubblicato il CNR un report che riguarda l'estate che ci sta lasciando. Aggiungiamo finalmente la prossima edizione del nostro giornale alle 5.

0: parliamo di siccità, ma anche di costi dell'energia che hanno colpito duramente il settore agricolo. Quest'estate siamo arrivati alla vigilia dell'autunno e non si intravede in verità la fine. Di più, per il CNR quest'estate è stata la più calda dal 1950. Dunque il nostro ospite, lo ringraziamo molto questo pomeriggio, Giordano Emo Capodilista, che è il vicepresidente di Confagricoltura. Ben ritrovato. Ovviamente le chiedo subito come si esce da questa situazione, mesi estivi in cui il settore ha sofferto molto sia in Italia sia in Europa, e quali sono le colture che più hanno risentito di questa situazione?
1: Buonasera intanto a tutti e a voi. È stata un'estate molto molto difficile per tutta l'Europa e sono state danneggiate molto colture, culture erbacee come cereali, mais, semi oleosi, patate, barbabietole da zucchero, ortaggi, hanno accusato un colpo duro, specialmente nelle zone meno irrigate, ma anche frutta, uva e olive hanno subito stress da calore e scottature solari, caduta precoce. Anche la zootecnia è stata sottoposta a una pressione crescente. Riduzione di disponibilità di pascoli e foraggi ha determinato un forte calo della produzione di fieno, quindi perdite che raggiungono anche il 50% in Ungheria e 30-90% in Germania. Quindi in tutta Europa ci sono stati grossi problemi in quasi tutti, se non tutti, i settori agricoli. Come se ne esce? La seconda parte della sua domanda. Innanzitutto bisogna pensare che il cibo, quindi quello che noi produciamo, la geopolitica del cibo è straordinariamente importante. Se alle alte temperature poi si aggiunge anche la crisi internazionale, le guerre, noi come agricoltori, ricordo, prendiamo energia e la trasformiamo in generi alimentari, quindi con i costi energetici e i costi di fertilizzanti in aumento e con la siccità rischiamo quindi di, paradossalmente, di avere un aumento dei costi e una diminuzione del reddito degli agricoltori e di creare, quindi si crea un'inflazione alimentare che è gravissima e che non si riesce a risolvere facilmente, che aumenta anche i costi delle famiglie, perché vediamo che stanno aumentando i costi, quindi del cibo, che è strategico, perché col cibo si fanno le guerre. Abbiamo visto già tempo fa con le primavere arabe cosa è successo quando sono mancati i cereali, quando è mancato il grano, e lo stesso adesso in Europa. Se comincia a esserci un aumento dei costi di produzione e una diminuzione del reddito degli agricoltori, si rischia di andare verso l'abbandono delle campagne e di abbandonare una security alimentare che è assolutamente strategica, visto anche quello che sta succedendo nel mondo.
0: Senta, è difficile parlare di un'emergenza circoscritta a un breve periodo, almeno così non sembra, perché da una parte ci sono le criticità sui prezzi dell'energia, dall'altra gli effetti del cambiamento climatico, e tutto questo si allunga nei prossimi mesi, non sembra terminare a breve, a meno che non ci sia un cambio di paradigma nella produzione agricola, non solo italiana naturalmente, ma anche europea. Qual è la direzione da prendere secondo lei?
1: Allora, intanto i vertici proprio del COPACOGECA, che è l'associazione che raggruppa tutte le principali organizzazioni e associazioni agricole europee, la cooperazione, di cui il presidente poi Massimiliano Giansanti, che è il presidente di Confagricoltura, sostengono che le risposte a queste situazioni in questo momento sono limitate e di carattere nazionale o regionale. Chiediamo una risposta più incisiva al COPA e rapida da parte dell'Unione Europea, con raggi di azione nel breve, medio e lungo periodo, come giustamente ha detto lei. Servono un immediato sostegno alla liquidità delle imprese agricole, un utilizzo più flessibile anche degli strumenti della politica agricola comune, la cosiddetta PAC, e più coordinamento a livello europeo e maggiori investimenti per adattarsi al cambiamento climatico, quindi varietà più resilienti, la questione delle TEA, la gestione del rischio, delle risorse idriche, le infrastrutture, e nel medio periodo il nostro auspicio è che l'Europa possa superare anche i vincoli strutturali che limitano la capacità degli agricoltori di adattarsi. Servirebbero interventi forti sulle direttive nitrati, la sospensione del CBAM, l'attuazione dell'Omnibus on Food and Feed al fine di snellire anche la burocrazia per agevolare soluzioni concrete. E quest'estate è reso evidente che gli eventi meteorologici estremi non sono più fenomeni eccezionali. L'agricoltura europea infatti ha bisogno, ha necessità di un chiaro indirizzo politico di lungo periodo e di risorse finanziarie adeguate per costruire la propria resilienza. e anche la futura PAC e l'OCM, insieme al Fondo Europeo per la Competitività, dovranno garantire la capacità di investimento necessaria per l'adattamento, l'innovazione, la gestione delle risorse idriche e la gestione del rischio. Noi in Italia crediamo anche che la politica 4.0 e anche l'ETEA, quindi, siano necessarie per riuscire a dare la chiave per permettere alle aziende di affrontare tutte queste problematiche con la tecnologia necessaria per essere sempre più competitivi e produttivi.
0: Senta, le faccio un'ultima domanda perché riteniamo sia interesse dei nostri telespettatori capire qualcosa di più sul caso della carne brasiliana. Rio de Janeiro ha minacciato ritorsioni dopo che Bruxelles ha bloccato di fatto dallo scorso 3 settembre l'ingresso nell'Unione di tutti i prodotti di origine animale provenienti dal Brasile. Perché? Perché non ha fornito sufficienti garanzie sull'impiego di antimicrobici. Ci spiega meglio che cos'è successo? Peraltro il Brasile è uno dei paesi firmatari del Mercosur con l'Europa, accordo firmato quest'anno a gennaio. E poi controversie di questo tipo secondo lei fanno bene o male ai nostri interessi commerciali?
1: Guardi, noi siamo per un libero mercato, sicuramente con delle regole, però quando è stato firmato il Mercosur era chiara la posizione degli agricoltori europei e italiani sulla reciprocità. Quindi va bene trattare e riuscire a trovare delle soluzioni che ci permettino di esportare i nostri prodotti facendo ovviamente degli accordi con gli altri paesi come il Mercosur, però sulla reciprocità non si può fare passi indietro. Il Brasile utilizza delle tecniche come appunto gli antimicrobici o gli ormoni per gli animali, e quindi questo non è permesso dalle leggi europee. Noi siamo controllati, abbiamo leggi severissime, abbiamo per scelta dei nostri governanti comunque una politica agricola che è attenta sia alla parte economica che anche sociale e ambientale, e quindi crediamo opportuno che quando andiamo a importare comunque della carne, del pollame, bovini, equini, uova, miele, ci siano le stesse caratteristiche che sono appunto a cui dobbiamo sottostare noi. È una norma di legge, quindi non è un problema col Mercosur che è stato siglato, oltretutto sappiamo anche com'è andata, ma soprattutto per riuscire comunque a tutelarci sulla reciprocità e evitare di importare quindi cose che poi da noi non sarebbero permesse e non potremmo neanche noi agricoltori fare.

0: Siamo nel 1969, c'è una grande strage che apre il periodo degli anni di piombo, che è la strage di Piazza Fontana. Si cerca a tutti i costi un colpevole. All'interno di un circolo di anarchici della periferia milanese viene messo sotto interrogatorio questo ferroviere di nome Pinelli.
1: Fammi finire di stendere sto verbale.
0: Alla fine di questi tre giorni di interrogatori, minacce, pressioni, cade dalla finestra del quarto piano e si sfracella al suolo.
1: Sono arrivati i giornalisti per fargli le domande e lui niente, morto, muto, stecchito, no?
2: Lodo Guenzi lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo nel 2018, frontman della band Lo Stato Sociale. Ma Lodo è ancor prima attore, diplomato in un'accademia, è impegnato in teatro, nel cinema e in particolare nel teatro civile.
1: Io sono dei vostri, com'è che dite voi? Carica!
2: Ed è il matto protagonista della celebre commedia di Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico. Pensate, tra le opere del teatro italiano contemporaneo più rappresentate nel mondo e che ha contribuito alla fama internazionale del premio Nobel.
3: Guarda caso, nessuno fa in tempo a intervenire per bloccarlo.
4: Ma è stato così all'improvviso.
5: E lei non ha idea di come fosse agile quel demonio. Io ho fatto appena in tempo ad afferrarlo per un piede.
0: Dario Fo e Franca Rame si mettono a scrivere questo spettacolo che aveva un po' di funzioni, in qualche maniera smascherare tutte le versioni ufficiali, ma anche quello di riportare in diretta quello che succedeva nel decorso processuale.
6: Mentre qui c'era il processo, noi ogni sera si recitava lo stesso spettacolo, lo spettacolo si muoveva e si agiva sul dibattito che si conduceva ogni sera proprio con il pubblico.
0: E quindi questo spettacolo è uno spettacolo di teatro politico, di teatro civile, di servizio pubblico, verrebbe da dire, e anche una farsa contro il potere, dove al centro c'è un matto che, come spesso capita nelle farse, è l'unico a dire la verità.
1: Vuoi menare? Vai a menare la testa contro uno spigolo. Gente, dai, di là. E anche lei, questore, per favore, vogliamo cominciare o no?
7: D'accordo. Allora, attenzione. Le cose sono andate più o meno così.
0: Cioè, perché il matto dice la verità? Perché la realtà è folle.
1: Io sono affetto da un'antica patologia. Si chiama istriomania, viene dal greco istriones, che lei mi insegna il significato.
8: Viene dal greco.
1: Che lei mi insegna
8: il significato.
1: Che significa attore. Bravo, quante cose che sa, Questa è la prima qualità della polizia italiana, la cultura.
0: I questurini sono maschere, per come sono scritti, ispirati a reali persone e soprattutto che parlano attraverso le parole di reali verbali. Cioè, noi vediamo in scena dei poliziotti che dicono cose che ci sembrano talmente assurde da farci ridere, ma sono le cose che hanno veramente detto nella verità storica.
9: C'è una bella notizia per te. Il tuo compagno, il ballerino, ha confessato. Ha ammesso di essere stato lui a mettere la bamba nella banca.
7: Eh?
9: La bomba nella benda.
7: Come?
9: La bimba... Porca.
2: La regia come è intervenuta?
10: Giorgio Gaglione è intervenuto in un modo elegantissimo, secondo me, perché ha avuto un enorme rispetto del testo e la cosa più bella è che, rispettandolo, il testo è venuto a galla con tutta la sua potenza.
7: Suicidio colposo.
11: Suicidio? Sì, come no? Guardate, ho raccolto qui tutte le dichiarazioni dei presenti nella stanza.
2: Un po' fuori dal gioco della farsa, la giornalista alla ricerca della verità.
10: È ovviamente ispirato alla persona di Camilla Cederna e questo personaggio entra verso la fine appunto di questa grande farsa capitanata dal matto. Entra con moltissime informazioni, è molto preparata e sa che cosa vuole.
11: E perciò è da ritenersi morte accidentale. Ma va bene, accidente, non suicidio come avete detto voi.
0: Dario Fo è una delle persone ancora così vicine a noi che può ricordarci che l'unica maniera per fare politica e per fare cultura, qualsiasi cosa voglia dire, è parlare alla gente solo se si emozionano le persone, le si fanno ridere. Dario Fo non ti fa le lezioncine, è una persona particolarmente viva.
12: Sia nella merda fino al collo, sì, ma è per questo che camminiamo a testa alta.
0: C'è solo una chiave per ridere.

delle proprie ferite, non prendersi troppo sul serio, smettere di sopravvalutarsi. Ecco, sarebbe l'esercizio fondamentale è smettere di sopravvalutarsi.

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

0: Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma mette la disfatta, la AfD all'attacco, il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace, Kiev non esclude negoziati trilaterali, annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky nella notte, nuovi attacchi russi. Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al tribunale del riesame ed esclude il movente politico, poi accusa il socio Gomez, l'attentato, una sua iniziativa. Lorena Isceri è stata lanciata viva dal viadotto dall'ex compagno, quanto è emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della donna uccisa dopo il rapimento. Scatta il primo sciopero nazionale dei treni di settembre, proseguirà fino alle 21 di questa sera, incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Calcio, la Lazio vince a Udine 2-1 e aggancia Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari batte il Lecce 1-0 e attesa per la Champions League che inizia con il Real Madrid e Inter. Buongiorno, ben trovati con la nostra informazione. Dunque apriamo l'edizione delle 5 con la politica estera. Sono ripresi nella notte gli attacchi russi su Kiev, mentre un drone ucraino ha colpito infrastrutture civili a Saratov. Terminata dunque la tregua di 3 giorni, decisa durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca, poi a Kiev, si intravede la possibilità di colloqui trilaterali. Ci racconta tutto l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
1: L'allarme aereo a Kiev, poi l'annuncio delle autorità ucraine. Alcuni edifici sono stati colpiti da droni alla periferia della capitale, a poche ore dallo scadere della tregua di 3 giorni, stabilita per consentire i colloqui in sicurezza fra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca con Putin e poi a Kiev con Zelensky. Incontri ai quali, dichiara Witkoff, seguiranno ulteriori negoziati trilaterali. Trump, spiega l'inviato di fiducia, sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e parla di progressi sostanziali verso una pace duratura e stabile. Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia di una possibile telefonata fra il capo della Casa Bianca e i due presidenti russo e ucraino, ma nell'attesa a parlare al sito di informazione americano Axios è Zelensky. Il suo sguardo rivolto alla stagione più fredda alle porte. La Russia, afferma in un'intervista, pensa davvero che questo inverno possa aiutarla a spezzarci, con l'obiettivo di spingere Kiev verso una maggiore disponibilità al compromesso. Ma anche noi, avverte il presidente ucraino, abbiamo i mezzi per esercitare pressioni economiche sul nemico. Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump, dice ancora, e così Washington sta lavorando a una de-escalation in vista dell'inverno. Abbiamo settembre e ottobre per parlare con la Russia, conclude Zelensky. Senza dialogo non otterremo alcun risultato.
0: Dopo la missione americana, il Cremlino ha parlato di un piccolo passo verso la pace. Intanto sul voto in Sassonia, il consigliere presidenziale russo Dmitriev ha detto è stata umiliata così l'arroganza del cancelliere Merz. Sentiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
0: Trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. L'estrema destra ha ottenuto oltre il 43% delle preferenze. È stata dimezzata dunque la CDU del partito del cancelliere tedesco Merz. I vertici di AfD hanno attaccato il cancelliere e hanno detto che è un peso per il governo federale. Intanto Merz ha ammesso la sconfitta, ma ha detto che non si arrende. Sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
3: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette. Per i cristiano-democratici è la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
4: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
3: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
4: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
3: Il partito già guarda al voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
5: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: I vertici dell'Unione Europea non hanno commentato il risultato del voto in Sassonia-Anhalt, ma diverse sono invece le reazioni dei Paesi membri. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Mauro Giliberti.
6: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
0: Reazioni al voto regionale tedesco anche nel nostro paese. Su questo e i temi economici si accende il dibattito politico, come ci racconta Alberto Puoti.
7: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: Mentre a Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Meloni ha ricevuto ieri il Primo Ministro belga De Wever, al centro del colloquio i dossier internazionali, ma anche quello sull'immigrazione e anche un confronto sul voto in Sassonia. Sentiamo Gabriele Martelloni.
8: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'exploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bardi Viver non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
9: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
8: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz. Chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Emma Bonino sta trascorrendo la notte in ospedale per poter essere monitorata. È grave, ma è vigile, si trova al Santo Spirito di Roma, dove la leader di Più Europa è stata portata ieri pomeriggio in codice rosso. Secondo quanto comunicato dal suo medico curante, al momento, come dicevo, è grave ma vigile e lucida. Unanime l'incoraggiamento degli esponenti dei diversi partiti in contatto con i medici della leader radicale Riccardo Maggi di Più Europa. Andiamo a Belgrado, in migliaia ai funerali di Stato per Ratko Mladic, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica. Dura la condanna dell'Unione Europea che ha detto no alla glorificazione dei criminali di guerra. Sentiamo Marina Lalovic.
10: Migliaia in fila per onorare un criminale di guerra. Arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95 per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic,

0: per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
1: Adesso rassegna stampa con Emanuela Gialli.
2: Apertura dei quotidiani per lo più dedicate alla netta affermazione in Sassonia dell'ultradestra della AfD, ma ritroviamo anche altri temi come ad esempio il rapporto del CNEL sulla fuga dei giovani dal nostro paese. Iniziamo da Corriere della Sera. Merz, voto shock, non lascio, è iniziato il pressing sul governo di Berlino. Bruxelles, una minaccia, bisogna difendersi, il Cremlino esulta, vittoria storica. Poi vedete di spalla gli inviati USA che tornano da Trump, siamo anche sulla guerra in Ucraina che è ripresa, sono ripresi i raid incrociati proprio questa notte, bombardamenti su Kiev e poi ancora, come vedete anche dalla nostra ultima ora, anche in territorio russo con droni ucraini. Sono tornati Witkoff e Kushner da Trump, ci sono progressi per quanto riguarda il piano di pace che vedono Trump, Kushner e Witkoff dei progressi dopo gli incontri a Cremlino e a Kiev, protetti i suoi inviati, gli inviati di Trump proprio dalla tregua decisa. Una tregua a tempo di 3 giorni decisa da Putin. Andiamo a vedere la Repubblica, trionfo AfD, assedio a Merz, ma poi ritroviamo a centropagina il petrolio che sfiora quota $100 al barile, a rischio gli sconti sul diesel. A proposito del voto in Germania, Prodi, un evento di portata colossale, Europa in pericolo. Andiamo a vedere questa intervista. Alla domanda crede che l'effetto del voto tedesco si possa avvertire anche in Italia, risponde Prodi, qui l'AfD incarnata da Roberto Vannacci che è un complemento del centrodestra e comunque al governo la destra c'è già. Di rimigrazione ancora non si parla apertamente se non appunto Vannacci, ma si capisce che il tema non dispiace anche se tutti sanno che non sarebbe praticabile. Questa è la risposta di Prodi. Andiamo sull'Avvenire, lo shock tedesco, l'affermazione di AfD, il crollo della CDU destabilizzano la Germania e preoccupano l'Europa. E poi dicevamo di cervelli italiani in fuga, basterebbe pagarli il giusto. Il CNEL ha indagato le richieste per un possibile ritorno in patria. Siamo sulla stampa, a rischio Germania per l'Europa. E poi l'intervista a Conte, a caccia dei voti Dem, primarie o i miei mi sputano, il leader 5 Stelle alle feste del PD, ma se vince Schlein la sosteniamo. Nelle pagine all'interno della stampa ritroviamo la Finlandia che inaugura la sua cortina di ferro. Helsinki fortifica la frontiera più lunga della NATO con la Russia, la situazione è calma ma potrebbe cambiare in fretta. Il muro finlandese nasce da ciò che accadde nell'autunno del 2023, pochi mesi dopo l'ingresso del paese nella NATO. Dopo l'avvio dell'occupazione russa dell'Ucraina, oltre 1.300 cittadini di paesi terzi arrivarono dalla Russia senza documenti, erano soprattutto siriani, somali, yemeniti. Fino a quel momento le autorità russe impedivano normalmente a chi non aveva i documenti in regola di raggiungere i valichi finlandesi, poi improvvisamente smisero di farlo. Per Helsinki non fu una coincidenza ma un'operazione organizzata, uomini e donne utilizzati come strumento di pressione contro un paese che aveva appena archiviato decenni di non allineamento per entrare nell'alleanza atlantica. Il governo finlandese reagì chiudendo progressivamente i valichi fino alla serrata totale del 30 novembre 2023. Da allora gli attraversamenti illegali sono stati pochissimi e l'emergenza migratoria è scomparsa quasi completamente.

0: ma non la percezione della minaccia. Secondo Helsinki, la calma non significa che Mosca abbia infatti rinunciato alla possibilità di riaprire quella rotta quando riterrà utile esercitare pressione sulla Finlandia. Comunque la Finlandia non è sola, scrive alla stampa: Estonia e Lettonia e Lituania hanno costruito barriere simili e la Polonia ha fortificato il confine con la Bielorussia. Siamo su Sole 24 Ore, materie prime agricole, prezzi record, emergenza clima, guerra e speculazione accendono il rally. Rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carne e latticini. E poi di spalla Mersa, esito scioccante, ma arrendersi non è un'opinione. Siamo anche sulla Gazzetta del Mezzogiorno, torna in primo piano, è sempre stato in primo piano il tema dell'IVA. Alta tensione oggi, vertice a Palazzo Chigi sul futuro del siderurgico, domani la partita decisiva davanti ai giudici di Milano. Andiamo a vedere rapidamente il giornale, fenomeno AfD, segreti, nomi e idee dietro il boom degli antisistema, poi favola alla vita, la bugia raffica per coprire Ranucci, Libero, il vaffa degli eurocomunisti, mezzo continente è diventato nazista, no, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione. Poi siamo anche sul Tempo, che parla di panico democratico se gli elettori non votano a sinistra. La verità, gli unici estremisti sono loro, von der Leyen, Merz, Lagarde, Sanchez e Macron. Ma vediamo anche rapidamente il manifesto zona di interesse AfD a un seggio dal governo del Land Sassonia. Sovranista Wagenknecht offre il suo appoggio, ma il trionfatore Sigmund non esclude il ritorno alle urne per prendersi tutto. E poi il Fatto Quotidiano: ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, il secolo d'Italia è uno scossone. E chiudiamo con il Messaggero e Domani. Il Messaggero: voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, vado avanti. E Domani, dicevamo, Merz sotto shock, vado avanti, Fratelli d'Italia si intesta alle battaglie di AfD. E poi c'è il titolo sulla vitola: Ranucci era il mio riscatto, la memoria del faccendiere al tribunale del riesame con Sigfrido, cercavo di ripulirmi la reputazione. E per la rassegna stampa è tutto.
1: Grazie Emanuela. Intanto parliamo adesso del femminicidio di Lorena Isceri. Era ancora viva quando è stata catapultata dal viadotto, è stata lanciata dall'ex fidanzato in cura da uno psichiatra già da anni. Venerdì la ricorderemo con una fiaccolata a Squinzano. Sentiamo Andrea Marotta.
2: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
2: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
4: Per come lo conosceva da 15 anni?
2: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
3: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre, seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
5: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
3: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
3: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: Walter La Vitola è tornato a chiedere i domiciliari al tribunale del riesame, ha incolpato il socio Gomez Tavares, ha detto l'attentato è stata una sua iniziativa. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
6: si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
7: Un mandato in bianco è quello che la Vito l'avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui la Vito l'ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. La Vitola ha anche puntualizzato il movente.
8: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
7: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto la Vitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari, non a Roma, ma in Basilicata, dove la Vitola ha una casa.
1: Prosegue fino a questa sera alle ore 21 il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
9: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. È confermato infatti il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia dalle 21.18 di oggi fino alle 21 di domani, martedì 8, i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia per la giornata dell'8 settembre, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Inoltre sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Parliamo adesso del Festival del Cinema di Venezia. Tra i film in concorso oggi c'è Bunker con Javier Bardem e Penelope Cruz. Sentiamo Laura Squillaci.
10: E sì, buongiorno. In questo martedì al Lido arriva una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti di Bunker di Florian Zeller, e poi un altro film in concorso, Company, regia di Casey Affleck. Nella categoria Orizzonti, il debutto alla regia di Anna Foglietta con Una storia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
11: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'estranea di Paolo Strippoli.
12: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
11: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
12: Voleva qualcosa in cambio.
11: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
12: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
11: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. Laudazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
1: Adesso il calcio con i posticipi di Serie A. La Lazio ha vinto a Udine per 2-1 e ha agganciato Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari ha battuto il Lecce per 1-0. Sentiamo Francesco Paravati, poi ci fermiamo un attimo. 5:30, come sapete, c'è una nuova edizione.
13: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale, finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlstrom riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale. Ma l'1-0 rianima i biancocelesti con i padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro. L'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste. A 2 minuti dallo scadere Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari nell'altro posticipo finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.

Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz non si arrende ma ammette la disfatta. La AfD all'attacco e il cancelliere è un peso per il governo federale. Il Cremlino sulla missione americana, un piccolo passo verso la pace. Kiev non esclude negoziati trilaterali. Annunciata la telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al tribunale del riesame ed esclude il movente politico. Poi accusa il socio Gomez l'attentato alla bomba, una sua iniziativa. Lorena Isheri è stata lanciata viva dal viadotto dall'ex compagno e quanto emerso dall'autopsia eseguita sul corpo della vittima uccisa dopo essere stata rapita. Il primo sciopero nazionale dei tram di settembre prosegue fino alle ore 21 di questa sera, coinvolto il personale di Trenitalia, Italo e Trenord. Calcio, la Lazio vince a Udine 2-1, aggancia Inter e Roma in testa alla classifica, il Cagliari batte il Lecce 1-0, attesa la Champions League che inizia con il Real Madrid e l'Inter. Ben ritrovati in diretta su Euronews 24, edizione delle 5.30. Ripresi dunque nella notte gli attacchi russi su Kiev, mentre un drone ucraino ha colpito infrastrutture civili a Saratov. Come leggete dalla nostra ultima ora, ci sono già delle vittime ed è dunque terminata la tregua di 3 giorni, decisa durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca, poi a Kiev. Si intravede adesso la possibilità di colloqui trilaterali. Adesso parliamo del trionfo della AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, che apre così una fase di profonda incertezza politica all'interno della stessa CDU, che ha visto dimezzare i propri consensi nel Land, e il cancelliere tedesco Merz si è detto consapevole della propria responsabilità politica, ma ha dichiarato che arrendersi non è un'opzione. Torniamo in Italia, parliamo del femminicidio sulla 1. Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dall'ex fidanzato e questo è quanto emerge dai primi esiti dell'autopsia. L'uomo era in cura da uno psichiatra già da anni e venerdì si ricorderà la vittima con una fiaccolata a squinzano. Adesso torniamo a Roma, l'udienza per Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame ha chiesto nuovamente gli arresti domiciliari, poi ha detto volevo solo proteggerlo, queste sono le parole del faccendiere in collegamento dal carcere di Rebibbia, volevo un riscatto con Ranucci, i giudici si sono riservati di decidere comunque sulla concessione dei domiciliari. Prosegue intanto fino a questa sera alle ore 21 il primo sciopero nazionale dei treni di settembre. Incrociano le braccia il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Adesso il calcio, posticipi di Serie A, la Lazio vince a Udine 2-1 e aggancia Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari batte invece il Lecce 1-0 e questa sera per la Champions League al Bernabeu l'Inter affronterà il Real Madrid. Adesso per il nostro faccia a faccia seguiamo la nostra intervista, l'intervista di Fausto Pellegrini a Vinicio Capossela. Ovviamente la prossima edizione ci sarà come sempre alle 6 e a quest'ora vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.

0: Vinicio, Ovunque Proteggi compie 20 anni e tu hai deciso di riportarlo su un palco tutto insieme come moschettieri di Dumas a Pompei. E cosa succederà e come mai hai preso questa decisione?
1: Ma le ricorrenze sono delle buone occasioni per poter eseguire un'opera nella sua integralità, perché spesso i dischi, anche se io li concepisco come un'opera, vengono smembrati, si prendono canzoni e poi nell'arco del tempo si... Invece il disco io l'ho sempre concepito particolarmente, Ovunque Proteggi, come un'opera in cui ogni canzone insomma compone un mosaico, no? Per intero. E quindi il fatto di eseguire integralmente un'opera significa abitarla, quindi non è commemorarla ma abitarla, ecco. Per questo mi piace cogliere l'occasione degli anniversari, non per un fatto nostalgico o celebrativo, ma proprio per darsi l'occasione di abitare l'opera così come è stata concepita nella sua interezza.

0: vent'anni sono un anniversario importante e abbiamo deciso di, siccome un disco che nasce molto dal mito, dal sacro, dall'arcaico, contiene tutti questi episodi, e allora ci siamo interrogati su un luogo fuori dal tempo che però ci parli eternamente, no? Che è un po' quello che succede ad alcune di queste canzoni. E l'anfiteatro romano di Pompei, nella sua, è pieno di simboli, pieno di simbologie, no? Questo fatto, un mondo che finisce, un'età, un'epoca, no? Pietrificata letteralmente dalla storia, quindi c'è qualcosa di apocalittico, di finale. C'è una quotidianità che si interrompe e che però si consegna a una memoria eterna, no? Ed è un po' quello che fanno le canzoni. Le canzoni eternizzano così un qualcosa che magari è partito da una quotidianità che però rimane così bloccata è fruibile, è accessibile, è mostrabile nel corso del tempo.
1: Ma ancora protegge la grazia del mio cuore.

0: E a proposito di questo, tutto potrebbe iniziare come una favola, no? C'era una volta un monastero ed il suo custode che ti regala un libro. Tu hai già un disco quasi pronto, butti tutto all'aria e decidi che parti per un viaggio che non sai qual è, ma che alla fine ti condurrà ovunque proteggi. Com'è stata questa storia e che cosa è successo in quel momento in cui hai deciso veramente di scegliere con il cuore?
1: Si incontrano compagni di viaggio, si fanno incontri. L'incontro a cui facevi riferimento è stato un incontro fortuito eppure fatale, perché c'erano veramente momenti in cui non sapevo veramente dove andarmi a ritirare per continuare a scrivere questi pezzi. Uno di questi è stato questo ex monastero che si trova nelle Cesane a Isola del Piano, quasi come fosse destino che questo qualcuno era Gino Girolomoni, che è stato uno dei fondatori in Italia, dei padri dell'agricoltura biologica, e io in quel momento stavo cercando di scrivere un pezzo che si chiamava Non trattare, ispirato, ero molto colpito dal linguaggio biblico, più che della Bibbia, il linguaggio, no? E Gino Girolomoni, dopo qualche giorno, abbiamo preso confidenza, mi ha consegnato un libro che vedo che hai portato qua, che è il Coelet, cioè il libro dell'Ecclesiaste tradotto da Guido Ceronetti. Guido Ceronetti, che io non disconoscevo ancora. Ecco, questo libro che Ceronetti ha tradotto più e più volte, quasi come in un'ossessione, è il grande libro della vanità delle cose, no? Che contiene quel passo bellissimo, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per nascere, un tempo per morire, e ci sono tante cose, tutto è vanità, insomma un libro vertiginoso. E grazie a questi incontri, allora magari canzoni che ha iniziato, per esempio Ovunque proteggi, una canzone che avevo iniziato molto tempo prima, già all'epoca, 10 anni prima, nella registrazione del ballo di San Vito, esisteva solo come brano strumentale, un paio di strofe abbozzate, ma non sapevo come andare avanti. Quando quest'uomo mi ha consegnato questo libro, dopo la vertigine iniziale, ci sono state le parole per completare una cosa iniziata da prima. Questo per fare un esempio degli incontri.

E altre cose invece che riguardano ritualità, che so, erano i giorni di Pasqua, e c'erano i funerali di Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, no? C'era tutto questo vento che si vedeva in televisione, questa celebrazione del... E c'era questa processione a cui avevo assistito l'anno prima, che si tiene a Scicli, no? Si chiama L'Uomo Vivo, no? Che è una delle manifestazioni popolari, una delle rappresentazioni folcloriche più efficaci proprio per esprimere la gioia di aver vinto la morte. Infatti questo Cristo risorto si chiama al maschile U Gioia.

0: sono canzoni che in qualche modo hanno a che fare con delle manifestazioni rituali, però diciamo che a volte si ha più a che fare con il senso epico, no, della vita. Per esempio c'è una canzone che si chiama Dove siamo rimasti a terra noodles, o noodles a seconda di come lo si pronuncia, che è la storia di una amicizia, di una grande amicizia, che trae ispirazione da un film basato su una grande amicizia, un'amicizia anche terribile, che era... c'era una volta in America, no, di Morricone.
1: Lo sparo e il botto

0: questo lì non c'è rito, però c'è epica, no? L'epica, un'epica che in realtà è ingannevole, nel senso che sì, nell'epica si salvano anche, o finiscono per esaltarsi cose anche di grande miseria, di grande violenza. È un film violentissimo, certo, una volta in America, un film quasi insostenibile, però allo stesso tempo c'è questa, c'è qualcosa per cui io e il mio migliore amico della mia gioventù ci chiamavamo noodles uno con l'altro, no? Quindi questa è un po' l'epica, no? E poi applicarla così a, invece alle proprie sorti, no? alla vita. Lì c'era questo caro amico che purtroppo non è più con noi, ha dedicato la sua vita, ha fatto una professione di una passione che era fare la miniatura, è diventato un grande miniaturista, cioè chi dipinge e fabbrica i soldettini per il modellismo, no? È stato anche campione del mondo, se esistono queste. Però quello che amava dipingere di più era più che altro l'epica napoleonica, no? Perché lì si andava, insomma, a fare questi grandi massacri, però tutti con i completi da ussari, c'era tutta una. Quindi tutto Napoleone in un bottone è un po' mettere tutta l'epica in un bottone, il bottone piccolo che può essere una canzone, cioè ridurre tutto a poco.
1: Dove che piange tutto il capo al sonno, il vapore alla cucina, il caldo al televisore, tu in un letto e lei in un altro. Quei bagliori visti da lontano fuori in punta di pennello, tutto Napoleone dipinto in un bottone.
0: Un'altra epica, prendere a prestito delle figure bibliche, facciamo Davide e Golia, no? Allora, io Davide e Golia, fin da piccolo, forse perché in prima elementare c'era uno che non sbagliava mai, era proprio sempre, non era mai nei guai, era sempre dalla parte del giusto, e si chiamava per caso Davide, no? E invece ce n'era un altro che era sempre nei guai, no? E si chiamava

0: E quindi anche questo usare queste metafore, queste immagini che vengono dalla Bibbia o dal mito, spesso riconduce le nostre anche piccole vicende. Tu che hai 6 anni non fai i compiti e sei già dalla parte di spessotto, perché sei una cosa in una dimensione insomma un po' più ampia, fino a dire il paradiso nostro è questo qua, fuori dalla grazia, fuori dal giardino.
1: Siamo tutti stati cacciati dal paradiso, tutti fuori dal giardino, tutti finiti qui sotto a farcela con quei farabutti di Adamo e di Eva, tutti fuori di casa, io per primo, che sono il più solo di tutti, chiuso in un labirinto di specchi che non riflettono altri che me, che me, che me, che me.
2: Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
3: Rispetto a quello che dicevi, tutto ha sotto il cielo una sua ora, un tempo suo, viene dall'Ecclesiaste appunto. E qual è il tempo tuo in cui il disco è nato e qual è il suo significato oggi, dove il tempo è cambiato completamente e tutti siamo cambiati appunto?
0: Sì, comunque Proteggi, per come è nato, realizzato, registrato, tutto quello che ha comportato, non è soltanto un'opera nel senso che le canzoni stanno insieme una con l'altra, ma è proprio un'avventura, una vicenda, una cosa dove la componente umana è, cioè, ecco, non è un disco preconfezionato, prefabbricato, in cui uno scrive, va in studio, registra e fa. È stato proprio, diciamo, che il procedimento stesso ha determinato il risultato. E queste cose però avvengono, esatto, in un momento della vita.

0: si è avvallata, di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima, dei naufragati.
1: Ora abbiamo lasciato alle spalle con più nettezza questo Novecento, siamo avventurati in un mondo diverso, l'età è diversa, ma quelle canzoni... permangono in tutta la loro sostanza, ancora più forse attuali del momento. Voglio dire, Santissima dei Naufragati è un pezzo che io ho scritto suggestionato da un grande poema romantico di Coleridge, La ballata del vecchio marinaio, non spinto dall'urgenza di 28.000 morti in mare dal 2014 al 22, mi pare di aver letto, insomma, da tutto la tragedia che è venuta dopo, no? Che ha fatto del Mediterraneo un grande sudario, no?

Non trattare era un brano ispirato a, un po' alla forza del linguaggio biblico, però allora naturalmente il conflitto in Medio Oriente, ma nessuno ancora immaginava di poter che si potesse prendere da parte di un capo di Stato l'idea biblica di definire il territorio nel 2026 di un paese a seconda di come viene, diciamo così, descritto nella Bibbia, no? L'idea di grande Israele, no? Che sta dietro tutto una certa visione delle guerre in corso.

io l'ho preso un po' da, dal... c'è un pezzo che si chiama Al Colosseo, no? Cioè, si è sbranato al Colosseo, si era... È vero, Céline nel suo Morte a Credito diceva ecco quello di cui ha bisogno, e lo scriveva nel 1936, lo spettacolo che non passa mai di moda, quello che fa più audience, cos'è? Il circo romano, no? Cariole di teste che... e la violenza, la cultura della morte a cui ci stiamo praticamente anestetizzando è quel Colosseo continuo, no? Che nel mio caso si rifaceva più a una suggestione letteraria, marziale, quando parla dell'anfiteatro Flavio, no? E quindi brani che attingono dal così anche solo dal mito, in questo nuovo mondo che stiamo abitando, trovano una, diciamo, una conclamazione.

Prendiamo per esempio la potenza proprio evocativa di una figura come il Minotauro. Se torniamo al mito, no? C'è qualcuno che sta al centro del labirinto, a cui vengono portati, sta sempre solo, e quando finalmente gli portano le famose ragazze, i ragazzi lì delle, cosa fa? Se li divora, se li mangia. Io non credo che ci sia una figura mitologica più adatta a descrivere il narcisismo imperante.

0: E allora ecco, andiamo appunto a concludere, perché ovunque proteggi canzone diventa in qualche modo l'abbraccio finale a tutta una serie di questioni che nel disco ci sono, no? Hai detto un po' la genesi, ma hai detto anche che ovunque proteggi è un po' una canzone che consideri un po' sacra per te. Perché? Che significa ovunque proteggi? Che cosa ha significato e che cosa significa oggi per te?
1: Un modo per raccoglierci, ecco, il raccoglimento, si diceva così, che la preghiera è un momento di raccoglimento. Perché raccogliere? Perché si raccolgono materialmente anche i pezzi. Quando una roba si rompe, va in frantumi, tu la devi raccogliere, per magari semplicemente per buttarla via, ma comunque, insomma, devi raccogliere. Ecco, questa canzone è da sempre per me un momento di raccoglimento, che però non è così individuale, è un raccoglimento che può essere condiviso, è condivisibile, ecco.

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

0: Finita la tregua, riprendono gli scontri, pesanti bombardamenti su Kiev, droni ucraini colpiscono Saratov, diverse vittime, Zelensky auspica colloqui a tre con Russia e Stati Uniti. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Merz ammette la disfatta, ma non si dimette. Il cancelliere è un peso, attacca AfD, ma è tutta Europa ad interrogarsi sull'onda nera che avanza. Lorena Isceri è stata lanciata ancora viva dal viadotto, questo indica l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. Emma Bonino è lucida e cosciente anche se le sue condizioni restano gravi. La storica leader dei radicali ricoverata ieri in codice rosso per insufficienza respiratoria. In corso lo sciopero nazionale delle ferrovie, treni fermi fino alle 21 ad incrociare le braccia al personale di Trenitalia Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. La Lazio vince a Udine 2-1, aggancia l'Inter e la Roma in testa alla classifica, il Cagliari batte il Lecce 1-0, stasera in Champions League Real Madrid-Inter. Buongiorno da Rai News 24. Meno di tre ore fa droni russi hanno nuovamente preso di mira Kiev, mettendo fine alla tregua di tre giorni legata alla visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. Due i morti, almeno sette i feriti. Ci sono vittime anche a Saratov in Russia, provocate da droni ucraini. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: L'allarme aereo a Kiev, poi l'annuncio delle autorità ucraine. Alcuni edifici sono stati colpiti da droni alla periferia della capitale, a poche ore dallo scadere della tregua di tre giorni, stabilita per consentire i colloqui in sicurezza fra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca con Putin e poi a Kiev con Zelensky. Incontri ai quali, dichiara Witkoff, seguiranno ulteriori negoziati trilaterali. Trump, spiega l'inviato di fiducia, sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e parla di progressi sostanziali verso una pace duratura e stabile. Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia di una possibile telefonata fra il capo della Casa Bianca e i due presidenti russo e ucraino, ma nell'attesa a parlare al sito di informazione americano Axios è Zelensky. Il suo sguardo rivolto alla stagione più fredda alle porte. La Russia, afferma in un'intervista, pensa davvero che questo inverno possa aiutarla a spezzarci, con l'obiettivo di spingere Kiev verso una maggiore disponibilità al compromesso. Ma anche noi, avverte il presidente ucraino, abbiamo i mezzi per esercitare pressioni economiche sul nemico. Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump, dice ancora, e così Washington sta lavorando a una de-escalation in vista dell'inverno. Abbiamo settembre e ottobre per parlare con la Russia, conclude Zelensky. Senza dialogo non otterremo alcun risultato.
0: Tregua finita anche sul versante russo, droni ucraini su Saratov. Dal Cremlino intanto la valutazione dell'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Il consigliere presidenziale Dmitriev dice umiliata l'arroganza di Merz. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precedente

0: Cisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
1: Dunque anche da Mosca rimbalzano valutazioni, reazioni all'esito del voto in Sassonia-Anhalt, trionfo di AfD, arrendersi non è un'opzione, replica il cancelliere federale Merz, chiamato in causa dai vertici di Alternative für Deutschland. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
3: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
2: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
3: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
2: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e ai rapporti con l'estero.
4: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
1: Minacce sempre più vicine, così l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, rompe il silenzio sul voto in Sassonia-Anhalt. Ci sono altre reazioni dai Paesi membri. Sentiamo da Bruxelles il corrispondente Mauro Gilberti.
5: L'esploit dell'AfD in Sassonia-Anhalt ed il crollo della CDU per adesso zittisce quasi tutte le cancellerie europee. E se Ursula von der Leyen dalla Groenlandia invoca la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, l'unico leader a parlare è il premier spagnolo Pedro Sánchez. La minaccia ultra avanza, ha detto, e il nostro governo progressista è oggi più necessario che mai. A Parigi, per il leader della sinistra Mélenchon, il risultato è la dimostrazione della cecità delle politiche centriste europee. Il ministro francese Haddad parla di momento critico. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano l'AfD. Gonfiano il petto i sovranisti. L'ex premier ungherese Orban avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Gli fa eco dalla Spagna il leader di Vox, Abascal, che definisce il voto tedesco una speranza per tutto il continente.
1: A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il Primo Ministro belga De Wever. Al centro dei colloqui i dossier internazionali, in particolare quello sull'immigrazione e le valutazioni del voto in Sassonia-Anhalt. Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina

0: Segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Viver e Merz. Chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
1: Le valutazioni dell'esito del voto in Sassonia-Anhalt dividono gli schieramenti e causano frizioni anche tra Lega e Forza Italia. Su questo e sui temi economici si accende il confronto politico. Alberto Puoti.
2: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
1: Emma Bonino è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore accusato a casa, dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. È sottoposta ad alcuni accertamenti, è vigile, lucida, restano però gravi le sue condizioni, riferiscono da ieri fonti ospedaliere. Unanime l'incoraggiamento da parte di esponenti di partiti diversi. La cronaca, Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al Tribunale del Riesame e addossa le responsabilità a Gomez Tavares per l'accaduto, l'attentato, sostiene una sua iniziativa. Sentiamo Stefano Corradino.
3: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
4: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
5: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
4: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata lanciata nel vuoto dal viadotto dell'autostrada dall'ex venerdì. Una fiaccolata a Squinzano. Sentiamo Andrea Marotta.
6: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
7: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
6: Questo

0: intendeva proseguire la terapia.
1: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
3: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
4: In Svizzera gli sviluppi dell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Un ex funzionaria del comune avrebbe segnalato molto tempo prima del tragico incendio che la schiuma fonoassorbente usata nel locale, le Constellation, poteva prendere fuoco. Alessandro Fresilli.
5: L'inchiesta sul rogo di Capodanno al Constellation, dove persero la vita 41 persone e 115, soprattutto giovani, sono rimasti feriti. Sembra infatti che al comune di Crans-Montana fosse nota l'infiammabilità della schiuma fonoassorbente dei pannelli del soffitto. A comunicarlo, pari in una mail interna, sarebbe stata la responsabile dell'edilizia del comune negli anni dal 2017 al 2024, Rosemarie Clavien. Il documento, non presente negli atti, sarebbe stato quindi mostrato all'ex dirigente nel corso dell'interrogatorio a Sion come persona informata sui fatti. Nel confronto, la donna non ha dato risposte e il suo status è passato a persona indagata. Il rischio rappresentato dai pannelli altamente infiammabili era già stato indicato da Jessica Moretti in un messaggio ai suoi dipendenti il 13 dicembre 2019, in cui avvertiva di fare attenzione alle fontane pirotecniche, avviso che è stato poi messo agli atti. Ora arriva questa nuova rivelazione che amplia lo scenario sull'attribuzione delle responsabilità. E non solo. Sembrerebbe inoltre che le problematiche relative al pericolo di incendi avrebbero riguardato numerosi appartamenti nell'edificio che ospitava il locale, situazioni risolte solo dopo molto tempo e non in tutta la struttura.
4: È indagato per omicidio stradale il pilota che è uscito di strada nella gara a Monte Erice provocando due vittime. Agnese Liccata è andata nel paese d'origine degli spettatori che hanno perso la vita, avevano 18 e 20 anni.
6: Un paese sotto shock, Belmonte Mezzagno. Non si parla d'altro che dei due ragazzi andati ad Erice per la loro passione per i motori e che non sono più tornati. Giuseppe Bisconti e Carol Greco, 18 e 20 anni, li conoscevano tutti. L'amore per la palestra, le auto e tanti progetti per il futuro.
7: Due ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre, perché aveva deciso di fare un corso di elettricista, parlo di Carol, perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
6: La notizia dell'incidente avvenuto durante la cronoscalata è arrivata a Belmonte domenica pomeriggio, quando tutto era pronto per la sfilata in costume, primo appuntamento del corposo programma per la festa del patrono, il Santissimo Crocifisso. Ora il palco è vuoto e sarà smontato. La settimana di eventi annullata immediatamente.
8: Oggi come oggi, ragazzi del genere, famiglie del genere, colpite da una disgrazia così assurda, rende tutto terribile. Chiaramente ha reso ovvio dover sospendere i festeggiamenti.
6: Anche la palestra dove i due ragazzi si erano conosciuti e trascorrevano tanto tempo è chiusa. A gestirla è il fratello di Carol. Per tutto il giorno gli amici hanno portato il loro cordoglio alle due famiglie, molto note in paese anche per il loro impegno verso la collettività.
9: Tutti noi siamo vicini alle famiglie dei due ragazzi, famiglie belle, famiglie sane, famiglie vicine alla comunità parrocchiale, alle quali vogliamo davvero far giungere l'abbraccio e la preghiera di tutta la comunità.
6: Le salme torneranno a Belmonte dopo l'autopsia e il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
4: Prosegue fino a questa sera alle 21 il primo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di settembre. Si ferma il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso invece il trasporto pubblico locale. Paolo Mancinelli.
10: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. Il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia fino alle 21 i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la previsione

0: Questa privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia. Inoltre, sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
1: Questa estate è la più calda dal 1950. La conferma scientifica arriva dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le temperature roventi di quest'anno hanno superato anche quelle del 2023. Danilo Sinibaldi.
2: Un'estate calda come in Italia non si vedeva dal 1950. La stagione bollente che sta per concludersi, infatti, ha addirittura battuto quella del 2003, che finora deteneva questo poco onorevole record. La certificazione arriva dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR, che ha analizzato le temperature registrate in tutti questi anni dalla banca dati ERA 5 Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura sul nostro territorio è stata mediamente di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro i 23,6 dell'estate 2003. Tutti abbiamo sofferto per le ondate di calore, per le temperature roventi, per le notti insonni a causa dell'afa, senza contare i danni all'ambiente, la siccità, gli incendi che hanno interessato l'Italia e l'Europa. Tutto questo si spiega con i dati. Da gennaio ad agosto di quest'anno, infatti, si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo del 2025 e lo scostamento maggiore è avvenuto ad agosto, con valori medi in Italia di 25,6 gradi, ben 5 in più rispetto alla media agostana del trentennio 1951-1980 e di 3 gradi e mezzo superiore ai 22,1 della media di agosto nel periodo 1991-2020. 2020. Sono tante le anomalie termiche registrate sul territorio nazionale e se questo è il trend, spiegano al CNR, tutto fa presagire che l'intero 2026 si concluda con il record di anno più caldo dal 1950.
1: Harry e Meghan resteranno fuori dalla famiglia reale, l'ufficialità è confermata da una lettera di Re Carlo che gela le aspettative legate al rientro in Gran Bretagna dell'ex principe ribelle con moglie e figli. Sentiamo da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
3: Da quando sono tornati nel Regno Unito di Harry e Meghan, nessuna traccia, solo una fila di jeep blindate che dall'aeroporto li hanno condotti verso la nuova casa. Chi per la prima volta della famiglia reale affronta la questione è proprio il Re Carlo. Il rientro sul suolo britannico dei duchi ribelli non cambia il loro status. Sono privati cittadini e non saranno trattati come altezza reale. Il titolo rimane sospeso. Una presa di posizione chiara e decisa del sovrano con una lettera di fronte alle tante speculazioni sul futuro della famiglia. Sono stati loro a scegliere l'indipendenza dalla corona chiedendo che fosse rispettata la loro autonomia finanziaria e la loro vita privata, dunque nessuna modifica alle loro prerogative. La presa di posizione del Re Carlo indebolisce dunque la richiesta di Harry di avere una sicurezza statale pagata dai contribuenti, una questione che contrappone da tempo Harry e il governo inglese. Un riavvicinamento istituzionale appare ancora difficile.
1: Mostra d'arte cinematografica a Venezia, tra i film in concorso oggi particolarmente atteso Bunker con Xavier Bardem e Penelope Cruz, l'inviata Laura Squillaci.
4: E sì, buongiorno, in questo martedì al Lido arriva una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti di Bunker di Florian Zeller, e poi un altro film in concorso, Company, regia di Casey Affleck. Nella categoria Orizzonti, il debutto alla regia di Anna Foglietta con Una storia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
5: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'estranea di Paolo Strippoli.
6: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
5: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
6: Voleva qualcosa in cambio.
5: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
6: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
5: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. Laudazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
1: Arriva qualcosa per te, è il nuovo video di Ligabue girato all'aeroporto di Fiumicino. Alessandra Sacchetti.

0: mare.
1: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
0: Chiuderti dentro buttando la chiave.
1: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare, e domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
2: In Serie A la Lazio continua a stupire e a vincere 2-1 anche contro l'Udinese, restando in vetta con Inter e Roma. Il Cagliari supera il Lecce 1-0. Sentiamo Francesco Paravati.
3: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale, finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlstrom riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale, ma l'1-0 rianima i biancocelesti coi padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro, l'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area, dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto continua l'assedio biancoceleste. A 2 minuti dallo scadere Doeki mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari, nell'altro posticipo, finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.

0: Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.
1: Buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Riprende il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina dopo la breve tregua di 3 giorni. Pesanti bombardamenti su Kiev, droni ucraini in territorio russo su Saratov. Ci sono vittime. Zelensky auspica colloqui a 3 con Russia e Stati Uniti. In Germania, dopo il trionfo della destra radicale di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. Il risultato elettorale scuote la CDU nelle fondamenta, ma la resa non è per me un'opzione. Le sue parole, il cancelliere è un peso, attacca AfD, tutta Europa si interroga sull'avanzata delle destre. In Italia Lorena Esceri era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto dal suo ex, dal viadotto dell'autostrada del Sole all'altezza di Barberino, è quanto ha rivelato l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato il delitto comprando fascette, nastro isolante e anche un martello il giorno prima. Serie A, la Lazio vince anche a Udine 2-1, restando così in classifica, in testa insieme a Inter e Roma. Il Cagliari supera il Lecce 1-0. Questa sera Champions League alle 21, Real Madrid di Mourinho contro l'Inter. In Israele le forze dell'esercito israeliano hanno annunciato l'uccisione nella striscia di Gaza di un componente della Jihad islamica e di uno di Hamas, raid dell'esercito che continuano anche nel sud del Libano. Sentiamo da Gerusalemme Francesca Capovani.
2: Il drone esplode mentre il giornalista della TV Filo Hezbollah, al Manar, e il suo cameraman si stanno preparando per la diretta. I due miracolosamente sono feriti ma salvi. Siamo a Nabatieh, nel sud del Libano, e da giorni l'area viene attaccata dall'esercito israeliano. Dell'edificio di 3 piani colpito nella notte a Kfar Ruman non rimangono che macerie. 11 le vittime, un'intera famiglia, tra cui 2 neonati, morti anche 2 paramedici sulle auto di soccorso. L'IDF sostiene di aver preso di mira operativi di Hezbollah che stavano trasportando armi e che tutta l'operazione in corso nel Libano del Sud sia una risposta ai continui lanci di droni verso le sue postazioni. Protesta il presidente libanese Aoun, l'escalation rischia di minare gli sforzi della diplomazia. Intanto Gaza piange, morti delle ultime ore, almeno 7, tra cui 2 bambini, il piccolo Sadi, 3 anni, un proiettile ha colpito la scuola rifugio che lo ospitava con la sua famiglia, e poi Wafa, 8 anni, morta nell'auto del padre, presa di mira a Gaza City. E rischia di precipitare la situazione in Cisgiordania, dove un palestinese ha tentato di accoltellare un colono nei pressi del villaggio di Usarin, prima di essere inseguito e poi neutralizzato dai militari. Il ministro della difesa Katz dice: se ci saranno altri attacchi, d'accordo con il premier Netanyahu, siamo pronti a scatenare una guerra totale contro i terroristi.
1: Sostiene che ci sono progressi sostanziali. L'inviato statunitense Witkoff, dopo i colloqui avuti a Mosca e Kiev, insieme a Kushner, anche se la pace, come vediamo, sembra ancora lontana, Kiev punta molto in questa fase del conflitto sulla robotizzazione. Seguiamo Raffaella Cosentino in una scuola nella quale si insegna anche ai civili a pilotare droni e robot.
3: Una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione dell'esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione, la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
1: Restiamo in Europa, a Belgrado, migliaia di persone ai funerali di Ratko Mladic, ex generale serbo-bosniaco, condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale per le responsabilità nel genocidio di Srebrenica. Dura la condanna dell'Unione Europea contro quella che viene definita la glorificazione di criminali di guerra. Marina Lalovic.
4: In fila per onorare un criminale di guerra. Arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia. Chi è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95 per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo. Il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic, oggi non partecipa alle esequie. Fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
1: Immaginare la pace per riconoscere che già c'è dal santuario della Madre del Buon Consiglio Genazzano alle porte di Roma, Papa Leone rinnova il suo appello alla fratellanza. Valentina Dello Russo.
5: Un ritorno alla madre che lo ha accompagnato tutta la vita per chiederle il dono della pace. Leone XIV di nuovo raccolto davanti all'immagine della Madonna del Buon Consiglio. Era venuto qui a Genazzano pochi giorni dopo la sua elezione. Questo santuario agostiniano lo frequentava da sacerdote e poi da priore. Da oggi un dipinto lo ritrae in preghiera davanti all'icona. Tradizione vuole sia stata trasportata dagli angeli dall'Albania fino al paesino nella provincia di Roma. Il pontefice la omaggia con una rosa d'oro alla vigilia della natività della Beata Vergine Maria.
6: La festa della sua nascita accresca in noi la pace. Sì, carissimi, vogliamo immaginare la pace per riconoscere che già esiste, per accoglierla e servirla.
5: È ormai un caposaldo del Magistero di Leone XIV. Dal culto popolare si eleva un messaggio universale. Il Papa chiede preghiere in tempi di distruzione e incertezza.
6: Lasciamo crescere la pace in noi. Germoglierà nel mondo. E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
1: L'Algeria reintroduce la pena di morte. 33 anni dopo l'ultima esecuzione, la pena capitale è prevista contro i piromani dopo gli incendi che nelle scorse settimane hanno provocato centinaia di morti, ma anche per i responsabili di rapimenti e abusi su minori. Il corrispondente Leonardo Sgura.
7: Sono le immagini degli incendi che fino a pochi giorni fa hanno colpito la regione del Gihel, nell'Algeria orientale. Roghi che hanno causato centinaia di vittime, distrutto interi villaggi e divorato decine di migliaia di ettari di boschi. Fiamme attribuite al caldo eccezionale di quest'estate, ma anche a piromani che avrebbero sfruttato l'emergenza per rigenerare i pascoli, produrre carbone o ampliare i terreni coltivabili. L'indignazione popolare aveva spinto il presidente Tebboune ad annunciare lo stop alla moratoria contro la pena di morte attiva dal 1993 e ieri il Consiglio dei Ministri, presieduto dallo stesso Tebboune, ha dato il via libera alla riforma che riattiva la pena capitale per chi appicca o organizza incendi dolosi, ma anche per chi rapisce o abusa di minori. I reati contro l'infanzia sono infatti l'altra emergenza al centro dell'agenda algerina. I tribunali registrano circa 16.000 casi che coinvolgono minori, parte dei quali vittime di abusi. Solo l'ospedale Mustafa Pasha di Algeri segue ogni anno circa 330 casi di violenza sessuale su bambini. La reintroduzione della pena di morte divide però il Parlamento, che avrà l'ultima parola, favorevoli i partiti di governo e alcune formazioni islamiste che hanno un'ampia maggioranza, contrarie le forze progressiste che temono che questo sia solo il primo passo verso un pieno ritorno alla pena capitale.
1: Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland in Sassonia-Anhalt, il dato sulla produzione industriale conferma la frenata dell'economia tedesca. In particolare il settore auto attraversa una profonda crisi. Volkswagen converte una delle sue fabbriche e produrrà sistemi di difesa aerea. Marco Mirabile.
8: La Germania frena e a pagare il prezzo è soprattutto la sua industria automobilistica. A luglio la produzione tedesca è scesa dell'1,1%, quarto calo mensile dall'inizio dell'anno. A pesare soprattutto il crollo del settore auto, che ha registrato un meno 9,2% dopo settimane di fermi produttivi. Ma dietro questi numeri c'è qualcosa di più profondo, la trasformazione del modello industriale tedesco. In Bassa Sassonia, la casa automobilistica fermerà nel 2027 la produzione di uno stabilimento, mentre un secondo impianto, nello stesso Stato federale, resta sotto pressione e potrebbe essere riconvertito alla difesa. È la fotografia di una Germania che sta cambiando. Meno auto, più difesa, meno produzione tradizionale e più pressione su occupazione e consenso politico. Una trasformazione che comincia già a riflettersi anche nelle urne.
9: In un contesto che ha sempre fatto della sua grandezza industriale la sua forza, quello che sta accadendo non può che avere delle conseguenze anche sociali sulle persone, su un sentimento di paura e di smarrimento che, come abbiamo visto in tante situazioni, in tanti paesi negli ultimi anni, poi si traduce anche in un comportamento elettorale che va a premiare quelle forze che a volte su questa paura sembrano insistere particolarmente.
1: Di nuovo in Italia per il CNR, l'estate di quest'anno è la più calda dal 1950. Ad agosto temperatura salita di oltre 5 gradi in 76 anni, con conseguenze anche in termini di risorse idriche che rendono la siccità sempre più pressante, soprattutto al nord. Ludovico Fontana.
10: Le immagini del drone sul ponte della Gerola nel Pavese mostrano un po' ridotto ancora i minimi termini. L'acqua scorre solamente sotto due delle otto arcate. L'idrometro segna meno 2 metri e quasi 30 centimetri. Le piogge non sono bastate, portando però un leggero miglioramento. L'ultimo bollettino dell'ARPA registra in tutta la regione un deficit delle riserve idriche del 21%, più contenuto rispetto ai drammatici valori dei mesi scorsi. E arrivano conferme sulla rovente eccezionalità di quest'estate. La stagione che si è appena conclusa è stata la più calda degli ultimi 75 anni, secondo l'analisi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Le temperature sono state in media superiori di 3,1 gradi rispetto allo standard, superando i massimi del 2003 e del 2022. 5 ondate di calore con picchi di 37,8 gradi a Milano e a Sondrio e oltre i 39 nella pianura meridionale. E una persistenza da record a Milano, 75 giornate oltre i 30 gradi fra giugno e agosto. Uno scenario destinato a cambiare con la previsione di piogge e temporali diffusi in Lombardia, temperature in calo anche di 10 gradi, valori più consoni, rileva l'ARPA, alla media climatica.
1: Veniamo all'incidente occorso in occasione della cronoscalata sul Monte Erice con 2 spettatori morti, un commissario di pista ferito. La Procura di Trapani ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il pilota dell'auto che è finita fuori strada è indagato e nei suoi confronti sono stati disposti anche esami tossicologici. Antonella Spinelli.
11: Non ha completamente messo né freni, niente, completamente è tirato dritto e ha sfondato le 2 cose della protezione e praticamente è andato a finire poi dall'altra parte del burrone.
12: A parlare è un commissario di pista che ha ancora negli occhi l'incidente devastante che ha sconvolto la cronoscalata a Monte Erice. Nel momento dell'impatto si trovava a soli 100 metri di distanza. Il suo collega è ricoverato in condizioni serie nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Trapani. Marco Nicoletti, giovane di Caltanissetta, talento emergente dell'automobilismo, avrebbe perso il controllo della sua auto da corsa mentre andava a una media di 180 km orari. I freni, questa è l'ipotesi più accreditata, avrebbero smesso di funzionare poco dopo l'inizio della gara.
11: Ha preso i 2 ragazzi volando perché si è alzata la macchina. Ha fatto un salto, praticamente li ha troncati a loro.
12: Giuseppe Bisconti e Carol Greco, giovanissimi spettatori, non hanno avuto scampo nonostante, a quanto risulterebbe dai primi accertamenti, si trovassero in una zona sicura in alto rispetto al circuito di montagna. Per alcuni dei piloti che avrebbero dovuto partecipare alla competizione sportiva, poi sospesa, nessuno ha colpe.
13: No, è stato un incidente normale di strada.
14: È il destino, non ci puoi fare niente.
12: La magistratura invece indaga per accertare la dinamica. Il pilota uscito illeso dalla sua auto è indagato per omicidio stradale. È stato sottoposto agli esami tossicologici mentre la Peugeot 308 precipitata in un dirupo di circa 60 metri è stata sequestrata.
1: Una tragedia che riapre l'esame delle richieste in termini di sicurezza in occasione di queste gare su strada. Sentiamo Paola Erba.
15: Cosa dicono le regole internazionali su chi guarda una corsa a bordo strada? Per le gare di rally, le strade su cui si corre sono strade pubbliche, chiuse al traffico solo nei tratti cronometrati e riaperte subito dopo. Non è un circuito, è un pezzo di viabilità ordinaria, spesso stretta con curve, fossi e alberi a bordo carreggiata. Soprattutto, strade non progettate per sostenere le velocità di una gara. Il pubblico può assistere gratuitamente lungo il tracciato nei punti indicati dall'organizzazione e delimitati con transenne o nastri. Non esistono, come in pista, barriere fisse omologate per assorbire un urto. Le regole di sicurezza internazionali, redatte dalla FIA, sono dettagliate. Prevedono una mappatura delle prove speciali in zone go e no go, cioè dove poter andare o no. Nastri colorati per delimitarle prima dell'arrivo degli spettatori. E commissari di percorso incaricati ad impedire l'accesso alle aree vietate. Si tratta però di linee guida, raccomandazioni, non di regole vincolanti. In Italia, inoltre, le norme generali di rally di ACI non fissano una distanza minima tra spettatori e traiettoria delle auto, né una segnaletica uniforme per le zone vietate. Il documento non scende nel dettaglio che caratterizza invece le regole guida della FIA. È qui, nello scarto tra il piano internazionale e la sua applicazione sul terreno, che si giocano gli incidenti come quelli avvenuti questo weekend.
1: Venezia, terzo film italiano in concorso, L'estranea di Paolo Strippoli, thriller psicologico con protagonista Jasmine Trinca e anche nel cast Valeria Bruni Tedeschi, L'estranea del titolo, l'inviata Laura Squillaci.
16: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
17: Io faccio il regista per garantirmi l'illusione, almeno nel tempo di un set, di avere il controllo sulle cose. Questa mia protagonista, interpretata da Jasmine Trinca, il controllo lo pretende anche sulle persone attorno a lei, eppure la vita non va così. La vita accade e questa cosa la porterà a fare delle scelte difficilissime e a volte discutibili.
18: Amadeus ci si può salvare. Ha una condizione.
19: Voleva qualcosa in cambio.
20: Le scelte discutibili assomigliano ad un patto con il diavolo e sono quelle di una mamma disposta a tutto per proteggere la sua famiglia.
21: Una donna che pensa di poter controllare quindi non solo i figli, ma se stessa e conseguentemente il mondo, la società. Questo, no? È un male contemporaneo da cui poi bisogna scappare a gambe levate, come in un vero film di genere.
22: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
23: Io ho qualcosa che mi è molto familiare, questa sensazione di dover scegliere, e che è cosa? È controllo, andare contro le catastrofi, impedire le catastrofi, proteggere una persona, un'altra persona, tutte le persone, scegliere le persone che proteggo. Ecco, tutto questo fa parte profondamente della mia vita da sempre. Ho 60 anni, perciò è da tanto che voglio dire... Conosco molto bene questa estranea.
18: Di questa giornata resterà solo una cicatrice e un brutto spavento.
1: In cosa sono le nuvole? Francesco Piccolo racconta Antonio De Curtis, il nostro appuntamento con la Via dei Libri a cura di Loretta Cavaricci.

0: e che sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono ste nuvole?
1: Ma...
0: quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.
2: Avrei preferito lavorare al tempo del cinema muto perché tutto quello che ho da dire mi viene meglio con la faccia che con la parola. A questa faccia ne hanno attribuite di tutti i colori. Una volta hanno scritto perfino che c'è dentro il tragico quotidiano dell'alienazione. Così Antonio De Curtis racconta Totò o viceversa, così Francesco Piccolo racconta gli ultimi anni del principe. Cosa sono le nuvole? Dietro il comico, senza maschera, l'uomo. Una puntata speciale della Via dei Libri in occasione dell'anniversario della scomparsa del grande attore napoletano.

0: d'amore.
1: Di solito si dice che i comici sono tristi nella vita reale. Totò era diverso o di più, era un'altra persona.
2: Io credo che fosse un Totò malinconico, un Totò molto riservato, in cui che stava dentro una vita totalmente estranea a quella dell'attore, a quella del cinema, a quella del teatro. Era una vita anche casalinga o di serate di coppia o di nottate in macchina. E soprattutto io credo che era un uomo che rispetto al suo lavoro, e questo mi sembra poi la cosa più significativa, avesse un senso di delusione. Lui non ha vissuto la sua vera grandezza, perché quella vera grandezza l'abbiamo vissuta noi dopo, lui no. Lui ha sospettato di aver sprecato la sua vita di attore.
3: Salute a tutti!
2: Ma io credo questa... quest'ultimo tratto che ha fatto lo abbia reso ancora più triste, perché in qualche modo ha capito che avrebbe potuto fare un altro cammino. La realtà dei fatti è che però per fortuna che è successo quello che è successo, perché tutto quello che lui riteneva fosse come dire, spazzatura, che aveva fatto perché lo avevano costretto, che aveva fatto improvvisando, che aveva fatto in maniera anche così
1: per rozza, lavorare,
2: per
1: quindi,
2: lavorare, era una specie di ciclo continuo, perché poi i film di Totò incassavano molto, ed è questa la sua vera caratteristica, il suo vero successo era quello, però gliene facevamo fare uno dietro l'altro. Per fortuna che invece ha fatto quelli, perché quelli per noi sono i grandi film di Totò, oltre ad Uccellacci, Uccellini, a Mandragola e gli altri.
1: Le nuvole per lui sono una mancanza?
2: Io credo che appunto, poi tra l'altro, le nuvole per davvero quelle di Pasolini sono anche l'ultimo sguardo verso la vita. Io credo che questa specie di sguardo sia quello che lui ha sentito di non avere per tanto tempo. In qualche modo sembra una vita fatta di fuochi d'artificio, e invece insomma è una vita molto diversa, cosa che a me ha interessato molto, cioè proprio come oggetto di narrazione, l'idea che quest'uomo camminava per casa di notte perché era abituato a non dormire, perché aveva fatto rivista e teatro fin da ragazzino, e non facesse nulla, aspettasse che la notte arrivasse all'alba. Questa è una cosa che mi sembrava molto interessante per uno come Totò da raccontare.
1: Ha parlato di sguardo e di buio, evidentemente, la notte. Poi c'è il buio del suo sguardo fisico, cioè questo è un libro che racconta anche la cecità di Totò, e malgrado questo però ha una capacità ancora attoriale molto forte.
2: Questo lo dice addirittura lui in un'intervista con Lello Bersani in TV.
4: Come vanno gli occhi? Come sta con gli occhi?
5: Vanno bene.
4: Sì?
5: Vanno bene. Insomma, io vedo con la periferia molto bene.
4: Come sarebbe con la periferia?
5: Ecco, tutto intorno così.
4: Ah.
5: Per esempio, per guardare lei, se io lo guardo così, lo fisso così, non vedo la testa. Lo vedo senza testa. Per vederlo bene devo fare così.
4: Ecco,
5: così lo vedo bene.
4: Ma quando lavora come fa?
5: Quando lavora vedo tutto. Per Batriciac vedo tutto.
4: E come mai?
5: È un effetto nervoso. La vita è fatta con i nervi, tutti i nervi.
4: Gliel'hanno spiegato i medici, però.
5: Sì, è un fenomeno.
2: Molte persone, da quando ho pubblicato questo libro, non sapevano, ho capito che non sapevano che era cieco, che non se ne erano accorti, anche perché Totò non è che lo pubblicizzasse, anche se si sapeva, ma tu quando vedi film non lo riesci a capire, non lo riesci a vedere, non lo puoi immaginare.
1: Questo libro nasce da una grande ricerca. Si apre con una porta, in realtà una porticina di un teatro, il secondario, e si chiude con un'altra porta che invece rimane aperta, che è quella del cimitero.
2: Lui ha avuto sempre questo conflitto tra lui comico e lui aristocratico, e La Livella racconta, come dire, un uomo del popolo e un uomo nobile, e quindi sempre c'è questo gioco tra questo doppio, che però era sempre dentro di lui. Aveva delle alte speranze, tra l'altro aveva cominciato un film con Nanni Loi ed è la sua ultima inquadratura, anche questa è una storia commovente, perché lui fa un'inquadratura collettiva che poi è rimasta, lui c'è, si intravede, e però poi è morto ed è stato sostituito da Ugo Tognazzi in quel film. Ma insomma, aveva cominciato comunque a fare film d'autori.
1: Perché questo libro, Francesco Piccolo? Non siamo abituati ad associarlo a Totò.
2: Allora, forse, chissà, questa idea del viale del tramonto di un artista è un'idea che mi inquieta e mi attira.

Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud sulle zone appenniniche tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

tempo ci sono.

Finita la tregua, riprendono gli scontri, pesanti bombardamenti su Kiev, droni ucraini colpiscono Saratov, diverse vittime, Zelensky auspica colloqui a tre con Russia e Stati Uniti. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz ammette la disfatta ma non si dimette, il cancelliere ha un peso, attacca AfD, ma è tutta Europa ad interrogarsi sull'onda nera che avanza. Lorena Isceri lanciata ancora viva dal viadotto, lo dice l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. Emma Bonino, lucida e cosciente, anche se le sue condizioni restano gravi. La storica leader dei radicali, ricoverata da ieri in codice rosso per insufficienza respiratoria. In corso lo sciopero nazionale delle ferrovie, treni fermi fino alle 21, si ferma il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. La Lazio vince a Udine 2-1, agganciando Inter e Roma in testa alla classifica, Cagliari batte Lecce 1-0, stasera Champions League, Real Madrid-Inter.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di RaiNews 24. Anche oggi la nostra rassegna stampa parte dalla Germania, dal voto tedesco, anzi, titolo di Avvenire, dallo shock tedesco. Questa la prima pagina che volevamo proporvi questa mattina. L'affermazione di AfD, il crollo della CDU destabilizzano la Germania, preoccupano l'Unione Europea. In Italia la maggioranza va in ordine sparso, Salvini esulta, lo vedevamo già ieri, Meloni cauta, molto meno cauta. Auto è decisamente più preoccupato e allarmistico il commento che è arrivato da Antonio Tajani, che oggi torna sul tema con una lunga intervista al Corriere della Sera. Per Giuseppe Conte la colpa del successo di AfD per il Movimento 5 Stelle è del riarmo europeo. E questo è il titolo di Avvenire, come dicevamo, il primo che vi proponiamo quest'oggi. Poi ancora dalle prime pagine dei giornali, quella del Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, per stare alla politica tedesca, che dice vado avanti, il cancelliere dopo l'exploit di AfD, sconfitta devastante, che però, da quello che abbiamo compreso dalle sue parole, non mette in discussione le scelte del governo quanto piuttosto il modo di comunicarle, di presentarle agli elettori, perché il tema, ha detto, è quello di una connessione sentimentale con l'elettorato tedesco. Protesta in piazza intanto, la Russia gioisce, CDU umiliata, il primo commento arrivato dal Cremlino, nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Donald Trump, e però il presidente degli Stati Uniti ha voluto postare sul suo social, su Truth, un grafico che dava conto del voto tedesco e che non mascherava, come dire, una certa soddisfazione, mentre Elon Musk, che ha accompagnato il primo tratto di strada di Donald Trump in questo suo secondo mandato, ha letteralmente esultato. D'altra parte più volte aveva parlato a favore di AfD, aveva anche intervistato la sua leader Alice Weidel. Merz, voto shock, non lascio, è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Il cancelliere tedesco dice la CDU è scossa, ci saranno delle conseguenze, l'ultradestra lo attacca, è un peso per il paese, è lui il problema. Per Bruxelles il voto è una minaccia, ora bisogna difendersi, il Cremlino esulta, una vittoria storica. Vedremo altre prime pagine più avanti, restiamo ancora sul Corriere della Sera perché da qui prendiamo la nostra prima lettura, la prima riflessione che vi consegniamo, ed è quella del professor Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi. Il segnale dalla Sassonia è solo una conferma, la crisi dell'Occidente europeo si manifesta nel modo più evidente innanzitutto come crisi dei suoi sistemi politici. L'assetto tradizionale, dei quali conosce da anni un processo di disgregazione che appare segnato da due fattori concomitanti e perciò più distruttivi. Da un lato la perdita di consensi dell'antica sinistra riformista socialdemocratica, dall'altro le crescenti forti difficoltà delle forze di centro. Il caso esploso nelle elezioni di domenica in Germania, patria storica di quella sinistra e di un centro cristiano da sempre o quasi al governo, è il più clamoroso e significativo in generale. A beneficiare della crisi della sinistra e del centro sono in qualche misura i verdi, l'estrema sinistra, dunque Grünen e Linke per stare alle dinamiche tedesche, ma in misura assai maggiore la destra radicale. E allora da questa riflessione iniziale continuiamo con il ragionamento del professor Galli della Loggia. Una destra preda dell'ossessione etnico-nazionale, quella di AfD per l'appunto, incline a richiamo plebiscitario alla polemica contro l'elite, su un altro versante una destra che non sembra mostrare alcuna attenzione o preoccupazione per l'attuale dilagare della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della produzione e della vita, tantomeno per le conseguenze drammatiche della rivoluzione culturale in corso, i suoi effetti, né ad essa, dicono, alcunché l'oblio del passato, della religione, della tradizione umanistica e gli effetti distruttivi causati dall'invasione del digitale sulla costruzione della soggettività. Proprio oggi, che è chiamata poi ad affrontare il mondo da sola, l'Europa si trova dunque in condizioni di particolare debolezza a preoccuparsi di difendere la propria identità democratica, a preoccuparsi che non sia cancellato un passato che per molti versi è ancora un presente. Non c'è né la cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica, oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza di sapore progressista,
dice Galli della Loggia, nel cristianesimo troppo spesso ansioso di non dispiacere alle mode del secolo per riscattarsi dai suoi antichi abbagli. A conti fatti, dunque, sembra esserci solo la cultura liberale nell'attuale panorama europeo a non vergognarsi di difendere il passato occidentale, il modello democratico del continente, il suo percorso storico, il suo retroterra culturale e morale, dice Galli della Loggia, sì, anche quello morale. In questo senso, delle tre grandi culture fondative dell'Europa democratica, oggi solo quella liberale sembra avere il coraggio di assumere una posizione conservatrice di difesa dell'Unione Europea. Questo sembra volerci dire il professor Galli della Loggia, che poi conclude la sua riflessione guardando al panorama italiano, ma ci arriviamo da quel punto di vista perché sarà utile per inquadrare anche le dinamiche nazionali. Qua allora inseriamo la reazione europea, lo shock davanti al voto tedesco, la valanga che spaventa l'Europa. Siamo sul Messaggero, il primo quotidiano che vi avevamo mostrato, ma dall'Unione Europea nessuna autocritica. Bruxelles cerca di mascherare la preoccupazione per il successo di AfD in Germania, ma il timore è che quel voto regionale possa destabilizzare il paese in vista delle prossime elezioni nel continente. Ne leggiamo alcuni passaggi di questo pezzo. Nessun commento ufficiale sul trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt, nessuna nota di preoccupazione fatta trapelare. Bruxelles sceglie la linea della cautela davanti all'avanzata dell'estrema destra in Germania, dove AfD è arrivata a un passo dal trasformare il risultato elettorale di domenica in un vero e proprio mandato politico, ma dietro l'ormai noto rispetto della neutralità istituzionale non manca la preoccupazione per la tenuta della Germania e della CDU del cancelliere Merz e più in generale per un fenomeno che supera i confini tedeschi e rischia di investire l'intera Unione, l'avanzata dei partiti di estrema destra alimentata da una crescente narrativa euroscettica. Non commentiamo mai le elezioni nazionali o regionali, si è affrettata a ricordare la presidente della Commissione von der Leyen dalla Groenlandia. Se sul piano formale l'Unione resta in silenzio, su quello politico il risultato in Sassonia-Anhalt è però un nuovo campanello d'allarme che non va ignorato. Questa è la lettura che ne dà il Messaggero. Dopodiché da quella lettura ne possono conseguire altre. Addirittura la verità con l'Unione Europea se la prende, con i leader europei. Gli unici estremisti sono loro che hanno creato le condizioni, ci dice Maurizio Belpietro nel suo fondo, per il successo di questi movimenti, perché hanno insistito su temi e questioni che poi si sono rivelate controproducenti dal punto di vista di Belpietro per gli interessi degli elettori tedeschi o europei. Grandi leader dell'Unione con idee violente fuori dalla realtà. Le idee di AfD sono remigrazione e classi separate per i disabili, per dire della violenza di alcune posizioni. Hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scusa e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E questo è comunque un tema, cioè l'effetto che alcune scelte politiche a livello comunitario hanno provocato in paesi europei, in alcuni paesi europei, la Germania su tutti, quella che viene definita l'ansia automobilistica, la crisi di Volkswagen nel cuore della transizione green, l'abbandono dei motori a combustione. Più che antimigrazione, un voto col portafoglio, ci dice Libero, perché l'aspetto economico è stato quello determinante nella scelta di tanti tedeschi della Sassonia-Anhalt. Nei flussi elettorali si riflette il disagio dei tedeschi di fronte alla crisi e al fallimento delle riforme. Anche gli astensionisti, che non sono molti, perché ha votato l'80% degli aventi diritto in Sassonia-Anhalt, hanno scelto i più affidabili estremisti di destra. A questa riflessione ne aggiungiamo un'altra che prendiamo dal Tempo, un quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che dice che quello tedesco è il voto risultato di un collasso, il collasso di un modello economico che alla lunga si è rivelato insostenibile, ed è lo stesso modello economico che però ha fatto grande la Germania, l'ha trasformata nella locomotiva dell'Unione Europea da che era il grande malato. Ma non ci sono più le condizioni, dice Libero con Federico Punzi, di quel modello economico, e cioè esportazioni a basso costo nei confronti della Cina. La dipendenza è questa, e così va intesa. Le politiche green, che però sono arrivate buon ultime, l'ansia automobilistica che citavamo, la compressione dei salari e della domanda interna, che sono invece tendenze più di lungo periodo.
Inoltre c'è in questo modello economico tedesco divenuto insostenibile il fatto che non ci sia più l'energia a buon mercato, il gas russo per intenderci, che era un fattore centrale dello sviluppo tedesco in tutta evidenza. Allora qua inseriamo anche altri quotidiani, e il primo che vi proponiamo tra i nuovi, cioè tra quelli che non abbiamo visto sinora, è Repubblica, trionfa AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia Anhalt, la leader Biden chiede le elezioni anticipate. La Germania è uno Stato, dice lei, tecnicamente fallito. Il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Allora, sfogliando Repubblica, il cancelliere dimezzato, con Merz che non si dimette ma rischia il siluramento. Il capo dell'esecutivo nel mirino per la sconfitta, sotto shock però resto. Eppure CDU e SPD, che sono compagne di coalizione, come accade da tantissimi anni in Germania, pensano di sostituirlo evidentemente con un altro esponente della CDU. In questo contesto, in questa lettura, aggiungiamo anche il Fatto Quotidiano. La preoccupazione dell'Europa, sì, diceva, anche e soprattutto in vista di un anno, il 2027, che sarà elettorale con la E maiuscola, perché si vota in Francia, elezioni presidenziali, si vota in Polonia, si vota in Spagna e, come è noto, si voterà nel nostro paese. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. L'onda nera prosciuga i conservatori, i popolari e i moderati. Questa è la lettura che dà il Fatto Quotidiano, che poi resta su questo tema anche nelle pagine interne. Europa così estrema destra. L'estrema destra sta svuotando i popolari moderati. Se non avesse da piangere, la sinistra del socialismo europeo potrebbe rallegrarsi del voto in Sassonia-Anhalt, che conferma il progressivo declino della destra moderata, popolare, un po' liberale, un po' sociale, che ha avuto un ruolo centrale in Europa. I nomi di Adenauer, De Gaulle, Kohl, Thatcher, Chirac, Moro si stanno infatti sbiadendo nel pantheon europeo, schiacciati un po' alla volta dalle urla sguaiate della nuova destra nazionalista. Il processo sembra raggiungere ora il suo culmine in Germania, dove la CDU di Merkel, che fu di Merkel, che ora è di Friedrich Merz per l'appunto, subisce il colpo più duro dall'avanzata di AfD. E poi Salvatore Cannavò, riavvolgendo il film degli ultimi anni dell'Unione Europea, riparte da Brexit. Le colpe anche per il Fatto Quotidiano poi vanno scelte nelle politiche messe in campo dal vecchio continente. Come nasce un partito neonazista? Grazie Ursula, scrive Daniela Ranieri nella sua riflessione, che consegna la lettura dei lettori del Fatto Quotidiano e che noi vi appoggiamo in questa nostra rassegna stampa. Mette anche Giorgia Meloni tra quelli che rischiano il Fatto Quotidiano. No, timori e silenzi a Chigi, Fratelli d'Italia minimizza, è solo un voto circoscritto, ma Meloni è a un bivio, e cioè scegliere se stare con la destra più dura, quella che parla, di cui Matteo Salvini parla come di un clamoroso successo, AfD per intenderci, o continuare la lunga marcia verso il conservatorismo europeo lato popolare, visto che già Fratelli d'Italia è parte integrante, anzi fondativa, della famiglia dei conservatori europei. E però qui ci torna utile allora la riflessione di Galli della Loggia, che dicevamo era il nostro inizio ma ci avrebbe aiutato anche come snodo per arrivare alla politica del nostro paese. Eccolo qua, parte proprio dalla storia della destra. Da noi, a differenza di molti paesi europei, scrive ancora Galli della Loggia, dopo il 45 hanno registrato l'assenza di una vera destra, da noi c'è sempre stata viceversa una destra significativa di origine parafascista, la quale oggi costituisce però un oggettivo contrasto alla diffusione anche in Italia di formazioni sovraniste razziste di schietta natura plebiscitaria populista tipo Futuro Nazionale, che nell'Europa di cui sopra conoscono invece quasi per contrappasso uno sviluppo spesso rapidissimo. Dopo oltre 80 anni di Repubblica e di inserimento nelle istituzioni rappresentative, addirittura

che in Italia si è stabilito tra questa destra e una parte importante della cultura politica liberale. Ecco, in quest'ottica e con questa lettura si spiega la reazione di Giorgia Meloni al voto tedesco. Cauta, non spinta nemmeno da parte di alcuni esponenti d'Italia, né un clamoroso successo né una grave preoccupazione. La maledizione dell'inciucio, CDU che da anni governa con SPD, e la via italiana per la destra, Augusto Mizzolini per il giornale. La Premier vede nell'alleanza CDU-SPD la ragione della crisi del centrodestra tedesco, conseguenza dei governi di larghe intese. Il modello tricolore collasse tra conservatori e moderati. Da questa analisi di Mizzolini prendiamo anche alcuni passaggi, ad esempio, eccolo qua, il risultato in Sassonia-Anhalt ha suscitato reazioni diverse dentro il centrodestra. Tajani la considera una disgrazia, Salvini invece festeggia, osserva che vanno rispettati gli elettori, ironizza su chi parla di influenze di Putin sul voto, non esclude l'ipotesi di governare con l'ultradestra italiana, che pure fa capo a quel Roberto Vannacci che è il traditore della causa salviniana all'interno del Carroccio. Ragionamenti che potrebbero essere interpretati anche come un cambio repentino di linea, scrive Mizzolini ovviamente, del leader della Lega su Vannacci. Questo il quadro. Tutto ciò finisce per ingarbugliare ancora di più la situazione, compreso il applauso russo al voto in Sassonia-Anhalt, a porre un problema a Meloni, che per ora continua a rifiutare ogni ipotesi di alleanza col generale, ad allarmare i moderati del centrodestra. E da qui si spiega, e torniamo sulla verità di Maurizio Belpietro, in particolare al pezzo di Flaminia Camilletti, che la linea di Fratelli d'Italia è questa: non esultare, non isolare, mentre la sinistra si dispera, la Lega applaude, Forza Italia si preoccupa, il partito meloniano sceglie la via della prudenza. Carlo Fidanza la mette così: AfD a un certo punto dovrà scegliere se evolversi in un soggetto maturo e schierato con l'Occidente. Insomma, è Fratelli d'Italia che dice AfD deve scegliere, non gli altri che devono dire a Fratelli d'Italia scegli da che parte stare. Il ragionamento di Fidanza è: noi abbiamo già scelto con l'Occidente, con l'Ucraina e con la NATO. È qua allora che è interessante inserire l'intervista, o almeno così lo è per noi, di Antonio Tajani al Corriere della Sera. Lo dico a chi si illude, dice il vice premier e leader di Forza Italia, quei sovranisti sono nemici dell'Italia, ma all'Unione Europea serve il rilancio. Noi la Lega siamo diversi, ma contare è la linea del governo. Voglio dirlo a chi nel nostro paese coltiva sogni sovranisti: il sovranismo tedesco è il peggior nemico dell'Italia. La preoccupazione che Merz acceleri e spinga ancora di più sui dublinanti, per intenderci. Ricordo che al tempo della crisi dell'euro, Alternative für Deutschland, che nacque proprio in quel periodo, aveva una linea dura nei confronti dei paesi del sud, in particolare dell'Italia e della Germania, più dura addirittura diciamo di quella che fu del ministro delle finanze Schäuble o della cancelliera Angela Merkel. Dopodiché Antonio Tajani dedica un passaggio della sua intervista anche a Roberto Vannacci. La linea di non collaborazione con AfD nasce dal rifiuto per i valori che esprime. Detto questo, ogni paese, ogni partito valgono per sé, ogni forza è diversa, ma sui valori il ragionamento che faccio per AfD, dice Tajani, vale lo stesso rifiuto a Vannacci. È lui che si allontana dalla coalizione e che ora spesso vota insieme alla sinistra, e dunque resta saldamente su quella linea il leader di Fratelli d'Italia e il diretto interessato e Roberto Vannacci, che dice: ah, Luca De Carolis, questo ci temono, Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista. Ci sono molte concause, innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesco, oggi espressione di BlackRock, il fondo di investimento per cui ha lavorato Merz, con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia, è un dato di realtà. Poi CDU ha la responsabilità anche di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme, portando avanti una politica di sinistra. Spoileriamo una cosa a Roberto Vannacci, ma lo saprà sicuramente: anche in Germania governa con la SPD CDU e ci governa da anni, da Merkel in avanti, e quei governi hanno portato per la Germania dei successi e la CDU anche dei successi, quindi c'è qualcosa che va oltre quel passaggio. Per la maggior parte dei governi europei in carica è un brutto segnale. In Francia Rassemblement National cresce sempre di più, mentre in Spagna Vox è pronta a allearsi con i popolari per dare, dice Vannacci, un calcio nel sedere a

0: Sanchez. Io lavoro in Europa con AfD, non ho mai visto un loro esponente che sia o si dichiari filonazista, e poi se leggo il programma di Bardella di Rassemblement National vedrà che è molto simile al loro. E allora eccolo, tutto il bivio possibile rappresentato: Tajani, la soddisfazione di Matteo Salvini, il commento entusiastico di Vannacci, in mezzo resta Giorgia Meloni, le tre vie per la destra dopo lo shock AfD. Stefano Folli per il quotidiano Repubblica. Andiamo a vedere subito le considerazioni che chiamano in causa il ruolo della Premier e della leader di Fratelli d'Italia, l'interprete autentica del centrodestra. Ci sono pochi dubbi che il voto tedesco le complichi la vita a meno di un anno dalle elezioni, ma non sembra che ci sia un'alternativa alla strada già imboccata da qualche mese. Certo, con quella qualche timidezza eccessiva, la via prevede di sconfiggere sul piano politico, almeno indebolire le truppe del generale, mettendone a nudo le contraddizioni e l'inaccettabile politica estera. Il problema è che l'immagine dell'Unione è incrinata dall'avanzata di AfD e dalla sconfitta contemporanea dei partiti tradizionali, e si chiede al cancelliere Merz per un verso e per l'altro alla presidente della Commissione von der Leyen di definire la riscossa. Ecco, la Premier Meloni segue un sentiero che ormai concede ben poco alla retorica sovranista. Tuttavia, l'europeismo che chiede maggiore integrazione non è e non sarà mai nelle sue corde, dunque è costretta ad aspettare le mosse del governo tedesco. Qua aggiungiamo e la vignetta di Mauro Biani. Pochi dubbi sulla lettura che la firma di Repubblica dà del voto tedesco. Resistenza alla fogna è il titolo su questa onda nera. Qua inseriamo allora le reazioni che arrivano invece dal mondo progressista. Romano Prodi: fatto colossale, mai accaduto dal 1945, l'Europa è in pericolo. Qua aggiungiamo, e andiamo a prendere la stampa, le parole di Giuseppe Conte, che peraltro abbiamo già citato: se non facciamo le primarie, dice guardando al centrosinistra italiano, o meglio al campo largo, a quel che è, i miei mi sputano, nel caso vinca Schlein non saremo vigliacchi, entro il mese di ottobre possiamo scrivere il programma per il futuro governo progressista. Avevamo dimenticato un elemento dal nostro punto di vista centrale nel declinare le posture nel centrodestra, cioè quella della posizione di Matteo Salvini, che diventa un problema in più viste le tensioni nella Lega, e domani c'è una riunione di vertice molto importante, la resa dei conti prima di Pontida per intenderci. Mancava la nostra riflessione una prima pagina che è dal nostro punto di vista quella del manifesto. Eccola qua, zona di interesse: AfD a un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Van Acten offre il suo appoggio. Ma a noi è piaciuta molto l'immagine scelta, che è questa foto del leader di AfD in Sassonia-Anhalt sul Simon, cioè su questo motorino che fa tanto DDR, è uno dei modelli simbolo della DDR, lui che è nato nel 1990, dunque a riunificazione effettuata. Su quell'aspetto però ha voluto porre alcune sottolineature. Allora qua la riflessione che vi proponiamo è quella dell'ambasciatore Ettore Sequi: è una Germania che è un paese riunito, sì, ma soltanto sulla carta, almeno questa è stata la sensazione. Restiamo sui quotidiani, perché Francesco Gatti, buongiorno, ben trovato. La mostra del cinema di Venezia, ciao, ovviamente Roberto, si inserisce in tutto questo contesto, non è che sta lì a commentare la politica, l'attualità internazionale, però abbiamo detto che una delle proposte di AfD, e guarda caso anche di Futuro Nazionale, è classi separate per i disabili, ed è quello della disabilità e dei ragazzi disabili uno dei temi che è stato al centro della giornata veneziana. Riccardo Scamarcio: meno glamour, più tenerezza, la maturità, sì, per me è arrivata quando è nata la mia bimba. Il film è I figli della scimmia di Tommaso Landucci, è padre di un ragazzo disabile. Questo è il primo appoggio per il tuo racconto da Venezia.
1: Sì, è un film che è piaciuto molto, l'avevamo già visto in anteprima a Roma prima di partire e ci aveva colpito. Riccardo Scamarcio ritrovato, un'ottima interpretazione, film rigoroso, girato in 4/3, pochi movimenti di camera, delle piccole panoramiche che sono sempre molto giustificate per raccontare al servizio della narrazione. C'è questo padre di un bambino disabile, nella prima scena gli vediamo che fa il bagno, l'attore è davvero disabile, insieme alla moglie gli dedica ogni cura, gli sorridono, energia, la loro vita funziona. Poi in qualche modo proietta i propri desideri sul nipote, sul figlio del fratello, ritrova nel nipote che appunto si appassiona

0: anche al motocross, il figlio che avrebbe voluto avere. È come se uscisse un attimo dai binari della propria vita che funzionava, e allora questo suo uscire di strada travolge anche la sua famiglia. Quindi l'arco del personaggio è molto interessante, si va dalla normalità nel seguire questo ragazzo a questo climax in cui lui sogna qualcos'altro, e poi non vi dico cosa succede nel finale, però è un film da vedere, un film che non è in concorso, ma poteva tranquillamente stare in concorso, e immagino che potrebbe un po' funzionare nelle sale, ma soprattutto nella stagione dei premi italiani.
1: Il film è nella sezione Orizzonti, Scamarci la disabilità di un figlio, sul set Energia Vitale e Umanità, quello che vi mostriamo è il Corriere della Sera, dal quale prendiamo anche questo articolo che è sul thriller Le Strane, una famiglia rovinata da una donna, Valeria Bruni Tedeschi, intrighi, horror, Francesco.
0: Tu fai vedere questa foto del red carpet con i protagonisti, con Jasmine Trinca, con Romana Maggiore Vergano, con Adriano Giannini, che fanno questo gesto, che è il gesto dell'incantesimo che Valeria Bruni Tedeschi fa in questo film. Cosa succede? Di cosa se ne sta parlando molto, è molto piaciuto. Cosa si dice di questo film in queste ore a Venezia? Intanto il regista è giovane, ha 33 anni, viene considerato il nuovo maestro dell'horror, anche della stampa internazionale. C'è qualcuno che consiglia a Hollywood di prenderlo o per girare il remake americano di questo film o per girare anche altri film. Si dice film di genere in Italia, questa è una più o meno novità per noi, meglio delle due camere cucina che ci rimproverava Tarantino qualche anno fa. Questo film è un po' un premio di consolazione per La Valle dei Sorrisi, che non era in concorso l'anno scorso, ma era molto piaciuto di questo regista, e soprattutto c'è una grande Valeria Bruni Tedeschi col suo trench, con la sua ironia, con la sua cattiveria, con le sue battute perfette. Secondo qualcuno la performance comica migliore di questo festival e forse migliore della sua carriera. Si parla del controllo, c'è cioè il sovrannaturale, e insomma le recensioni sono ottime sia in Italia che all'estero.
1: Francesco, grazie. Chiudiamo con Repubblica e con Arianna Finossa, Avere 30 anni e tante idee, la Nouvelle Vague degli italiani. È tutto, Francesco, ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto, cioè tu a Venezia, noi a Saxa Rubra, breve pausa e torniamo col telegiornale.

0: Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud sulle zone appenniniche tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: ...7.30, buongiorno da Rai News 24, queste le notizie principali. Riprende il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina dopo la breve tregua di 3 giorni, pesanti bombardamenti su Kiev, ci sono almeno 2 morti, droni ucraini su Saratov in territorio russo, anche qui vittime. Zelensky auspica colloqui a 3 con Russia e Stati Uniti. In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz ammette la disfatta ma non si dimette. Il risultato elettorale scuote la CDU dalle fondamenta, dice, ma la resa non è un'opzione. Il cancelliere è un peso, attacca AfD, tutta l'Europa si interroga sull'avanzata.

0: delle destre. In Italia Lorena Esceri era ancora viva quando è stata lanciata nel vuoto dall'ex, dal viadotto dell'Autostrada del Sole all'altezza di Barberino, lo ha rivelato l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. E poi la Serie A con la vittoria della Lazio anche a Udine 2-1, gli uomini di Gattuso agganciano Inter e Roma a punteggio pieno in testa alla classifica, vince anche il Cagliari sul Lecce 1-0, questa sera in Champions League alle 21 in campo Real Madrid-Inter. Alcune ore fa, erano passate da poco le 3 del mattino, droni russi hanno di nuovo preso di mira la capitale ucraina, Kiev, la sua regione, mettendo così fine alla tregua di 3 giorni legata alla visita degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. 2 i morti, 7 i feriti, ci sono vittime anche in Russia, a Saratov, provocate dai droni ucraini. Sentiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
1: L'allarme aereo a Kiev, poi l'annuncio delle autorità ucraine. Alcuni edifici sono stati colpiti da droni alla periferia della capitale, a poche ore dallo scadere della tregua di 3 giorni, stabilita per consentire i colloqui in sicurezza fra gli inviati americani Kushner e Witkoff, prima a Mosca con Putin e poi a Kiev con Zelensky. Incontri ai quali, dichiara Witkoff, seguiranno ulteriori negoziati trilaterali. Trump, spiega l'inviato di fiducia, sta lavorando duramente per fermare le uccisioni e parla di progressi sostanziali verso una pace duratura e stabile. Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia di una possibile telefonata fra il capo della Casa Bianca e i due presidenti russo e ucraino, ma nell'attesa a parlare al sito di informazione americano Axios è Zelensky. Il suo sguardo rivolto alla stagione più fredda alle porte. La Russia, afferma in un'intervista, pensa davvero che questo inverno possa aiutarla a spezzarci, con l'obiettivo di spingere Kiev verso una maggiore disponibilità al compromesso. Ma anche noi, avverte il presidente ucraino, abbiamo i mezzi per esercitare pressioni economiche sul nemico. Ho la sensazione che Putin abbia bisogno di Trump, dice ancora, e così Washington sta lavorando a una de-escalation in vista dell'inverno. Abbiamo settembre e ottobre per parlare con la Russia, conclude Zelensky. Senza dialogo non otterremo alcun risultato.
0: Tregua violata anche sul fronte russo, dicevamo dei droni ucraini su Saratov, ci sono almeno 10 feriti e 3 di questi sono bambini. Dal Cremlino anche reazioni all'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Sentiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
2: Un piccolo passo verso la pace. Il Cremlino definisce così i colloqui avvenuti sabato tra Putin, Witkoff e Kushner. Nessun dettaglio sulle proposte avanzate dagli inviati di Trump. Il portavoce non esclude che ci possa essere una telefonata tra i due presidenti per fare il punto sulla missione diplomatica in Russia e in Ucraina. Mosca è disponibile a riavviare negoziati trilaterali con la mediazione di Washington, aggiunge, ma intanto cresce la tensione con Oslo. Il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici statunitensi in Norvegia per il Cremlino è una minaccia, in quanto potrebbero colpire anche la capitale russa. Adotteremo ulteriori misure per garantire la nostra sicurezza, avverte Peskov, critico nei confronti di Europa e Stati Uniti, il ministro degli esteri. Nel suo intervento all'Università per diplomatici, Lavrov dice che Mosca non può più fidarsi dell'Occidente. Qualsiasi accordo precisa dovrà tenere conto degli interessi di tutte le parti. La posizione della Russia nel mondo, dice, dipende dal risultato del conflitto in Ucraina. Poi l'annuncio della chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alle accuse di Berlino sul caso dei droni all'aeroporto di Lipsia e la conseguente rappresaglia diplomatica.
0: Dunque veniamo al trionfo di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt con il raddoppio dei consensi rispetto a 5 anni fa, dimezzata invece la CDU, sotto attacco il cancelliere federale Merz che rifiuta tuttavia ogni ipotesi di dimissioni. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico.
4: Arrendersi
3: per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
5: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
3: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
5: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
3: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e rapporti con l'estero.
6: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: A Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il Primo Ministro belga De Wever al centro dei colloqui dossier internazionali, con particolare attenzione all'immigrazione e all'esito del voto in Sassonia-Anhalt. Gabriele Martelloni.
7: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania, e anche se Giorgia Meloni e Bart De Wever non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
8: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
7: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia, e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Torniamo alle reazioni al voto in Sassonia-Anhalt, che vedono valutazioni diverse non soltanto tra gli schieramenti ma anche all'interno delle coalizioni, ad esempio tra Lega e Forza Italia. Su questo e sui temi economici si concentra il confronto politico. Alberto Puoti.
9: La vittoria di AfD è un problema? Si chiama democrazia. Replica così Salvini all'altro vice premier, che aveva parlato di segnale preoccupante. Il partito tedesco è incompatibile con i valori liberali e occidentali del PPE, per Tajani. Con Forza Italia, noi moderati, che chiude agli estremismi. Tra centristi e leghisti c'è la posizione prudente di Fratelli d'Italia, che non si schiera. Il voto del popolo va sempre accettato, afferma Bignani, che non vuole dare patenti di democrazia. In Europa comunque il partito di Meloni è in un gruppo diverso da AfD, quello dei conservatori, e guarda con soddisfazione anche al sondaggio favorevole per il governo da parte degli imprenditori al forum di Cernobbio. Su AfD la minoranza si divide tra l'estrema destra di Vannacci, siamo sulla strada giusta, ora tocca a noi, avvertono da Futuro Nazionale, e il centro-sinistra, compatto nella condanna politica. Il PD sottolinea l'ambiguità della destra italiana, Italia Viva, che nel governo ci sono tre posizioni diverse, mentre Più Europa chiede a Meloni se condivide la posizione di Salvini. Preoccupazione per il vento di estrema destra in Europa anche dai 5 Stelle e Azione. Un altro pezzettino di Occidente che cade, commenta Calenda. Per Verdi e Sinistra, AfD è incompatibile con la Costituzione. Sul fronte economico, il campo largo con Renzi rilancia. Andiamo al voto, il paese è sempre più povero.
0: Emma Bonino è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore a casa. A seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria è stata sottoposta ad alcuni esami, è vigile e lucida, restano però gravi le condizioni, riferiscono le fonti ospedaliere, unanime l'incoraggiamento di esponenti di molti partiti. Walter Lavitola torna a chiedere i domiciliari al Tribunale del Riesame e addossa responsabilità al socio Gomez Tavares, l'attentato, una sua iniziativa. Sentiamo l'inviato Stefano Corradino.
10: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
11: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza, in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
12: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
11: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove Lavitola ha una casa.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri, la donna era ancora in vita quando è stata gettata nel vuoto dal viadotto dell'autostrada dall'ex che era in cura da uno psichiatra da anni. Venerdì si terrà un'altra fiaccolata a Squinzano, sentiamo Andrea Marotta.
13: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
14: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, tre giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
13: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
15: Per come lo conosceva da 15 anni?
13: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
14: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge, prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre, seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta, la 46enne.
16: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
14: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
13: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
14: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
0: È in corso fino a questa sera alle 21 il primo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di settembre. Si ferma il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Sentiamo Paolo Mancinelli.
17: Si preannuncia un inizio di settimana e di settembre complicato per chi viaggia. Il primo sciopero ferroviario nazionale della stagione. Incrociano le braccia fino alle 21 i lavoratori di Trenitalia, Italo e Trenord. L'agitazione indetta dai sindacati autonomi rischia di causare forti ritardi e cancellazioni su tutta la rete, con possibili ripercussioni anche sul trasporto merci. Il trasporto pubblico locale resta invece regolare. Alla base delle proteste la prevista privatizzazione delle linee intercity, la richiesta di maggiore sicurezza per il personale, la revisione dei turni e l'adeguamento degli stipendi all'inflazione. A tutela dei pendolari sono previste le fasce di garanzia. Inoltre, sui siti delle compagnie si può consultare la lista dei treni nazionali garantiti. Trenord assicura navette sostitutive per i collegamenti con Malpensa. Chi rinuncia al viaggio a causa sciopero potrà chiedere il rimborso o riprogrammare il tragitto.
0: E per monitorare lo stato di salute delle linee ferroviarie viene impiegata anche l'intelligenza artificiale, il momento della nostra rubrica Futuro 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata andando in autostrada vicino a Mestre, dove si è svolto qualcosa di molto particolare, il test di un nuovo sistema per individuare gli incendi in galleria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge autostrade dello Stato, concessioni autostradali venete e vigili del fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie. Impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto alla massima andatura di un convoglio ad alta velocità, ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni due settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già Il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino ad oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il servizio.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
7: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
8: Il Parco Archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
7: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
9: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
7: I dati del progetto dicono che si è raggiunta un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
0: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
1: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
10: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, è tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio e di descrizione.
1: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
11: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi combinando diverse tecniche riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
1: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
12: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico, che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
1: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
11: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata!

0: Un cordiale buongiorno e ben ritrovati in diretta all'appuntamento con il meteo. Ultimo giorno con atmosfera ancora molto stabile, ma un sistema nuvoloso nelle prossime ore raggiungerà il nostro paese. Arriverà al settentrione e porterà delle precipitazioni anche intense nella giornata di domani che interesseranno particolarmente il settentrione. Arriveranno piogge anche sulla parte centrale del nostro paese, ma interesseranno in particolar modo la Toscana. Questo porterà anche un cambiamento delle temperature. Infatti ci sarà una decisa diminuzione, specie al nord. Ma andiamo a vedere invece cosa accadrà nella giornata di oggi. Ecco, il quadro è molto chiaro, ci sarà una situazione molto stabile, come dicevo in premessa. Ci saranno pochissime nubi solo a ridosso dei rilievi alpini, ma anche sull'Appennino centro-meridionale, dove nelle ore pomeridiane ci saranno dei temporali. Temporali che localmente risulteranno anche intensi e che sfoceranno anche lungo le coste adriatiche, in un contesto che però prevalentemente resterà asciutto sul nostro paese. Situazione che porterà, come dicevo, anche a un cambio delle temperature, ma prima guardiamo i venti e i mari. I venti saranno generalmente di debole intensità, come i mari saranno poco mossi o mossi. La ventilazione sarà per lo più occidentale, lungo le coste tirreniche sarà settentrionale, ma non ci saranno colpi di vento, ovvero non saranno tesi. Mentre invece le temperature oggi resteranno ancora stazionarie. Avranno valori che raggiungeranno anche al sud ancora i 36 gradi, mentre invece nella giornata di domani ci aspettiamo una diminuzione. Bene, questa era l'ultima informazione. Io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento con i programmi di Rai News.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Finita la tregua, riprendono gli scontri, missili su Kiev, due vittime, i droni ucraini colpiscono Saratov, diversi feriti, Zelensky auspica colloqui a tre con Russia e Stati Uniti. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz ammette la disfatta ma non si dimette, il cancelliere ha un peso, attacca AfD ma è tutta l'Europa a interrogarsi sull'onda nera che avanza. Lorena Isceri è stata lanciata ancora viva dal viadotto, lo indica l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. Emma Bonino è lucida e cosciente, anche se le sue condizioni restano gravi. La storica leader dei radicali, ricoverata da ieri in codice rosso per insufficienza respiratoria. In corso lo sciopero nazionale delle ferrovie, treni fermi fino alle 21, si ferma il personale di Trenitalia, Italo Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. La Lazio vince anche a Udine 2-1, agganciando Inter e Roma in vetta alla classifica, il Cagliari batte Lecce 1-0, Champions stasera, Real Madrid-Inter. Buongiorno da Rai News 24. Ripartiti gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, e Kiev registra una nuova ondata di attacchi russi. Missili e droni tornano a colpire edifici residenziali, magazzini, anche una scuola, e ci sono altre vittime. Subito dall'inviata Raffaella Cosentino.
1: Sì, lo dicevi, è stata una notte di intensi bombardamenti russi su la capitale ucraina, Kiev. Sono iniziati intorno alle 3:30 di notte, sono proseguiti fino alle prime ore del mattino, un attacco massiccio combinato di droni, jet e missili, missili Banderol, missili balistici di varia tipologia, alcuni intercettati dalla difesa aerea. Per ora il bilancio provvisorio parla di almeno 2 morti e una decina di feriti, sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini, attività, veicoli e anche una fermata della metropolitana. Questa notte abbiamo sentito chiaramente queste esplosioni e le abbiamo sentite anche noi, e sui social la popolazione di Kiev commentava: è finita la difesa aerea Witkoff Kushner. Intanto il ministro degli esteri ucraino Sybiha dice: Putin risponde con i missili alla diplomazia americana e chiede agli alleati occidentali di fornire più difesa aerea, più intercettori, perché questi salvano vite umane durante questi massicci attacchi in Ucraina, che erano attesi sulla capitale Kiev. Infatti ieri il sindaco ha vietato gli eventi di massa, è stato cambiato l'orario del coprifuoco da mezzanotte a 1 di notte, insomma ci si preparava a questo tipo di attacco. Sappiamo che ci sono stati feriti anche in attacchi a Zaporizhia e anche un attacco su Odessa. Infine il presidente ucraino Zelensky, prima di questi bombardamenti, in un'intervista rilasciata ad Axios, diceva che gli inviati americani avevano riscontrato in Putin la disponibilità a negoziare, sperava in una de-escalation del conflitto durante l'inverno. A te.
0: De-escalation che non sembra registrarsi nelle ultime ore, ripresi anche i lanci di droni ucraini in territorio russo, investita Saratov, colpite infrastrutture civili, anche qui si registrano vittime. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Scaduta la tregua di 3 giorni che il presidente Putin non ha voluto prolungare, sono ripresi gli attacchi anche in territorio russo, dove è stata colpita la città di Saratov da droni ucraini. Sono stati danneggiati edifici civili, ci sono una decina di feriti, tra cui dei bambini, droni ucraini anche nella città di confine di Rostov. Tutto questo al termine delle giornate di colloqui di Witkoff e Kushner, gli inviati di Trump, prima con Putin e poi con Zelensky, dei colloqui che il Cremlino ha definito un piccolo passo verso la pace. Non sono stati rivelati i contenuti. Il portavoce Peskov ha detto che la Russia è pronta a dei colloqui trilaterali con l'Ucraina e la mediazione americana. Intanto cresce la tensione anche con la Norvegia. Dopo il dispiegamento di missili statunitensi, Peskov ha detto: sono una minaccia per la Russia, risponderemo in modo adeguato. Per il ministro degli esteri Lavrov ormai non ci si può più fidare dell'Occidente, ha detto. In quanto ai negoziati, Lavrov ha anche precisato che bisognerà rispettare gli interessi di tutte le parti, ma cresce la tensione anche con la Germania dopo il caso del ritrovamento dei droni nell'aeroporto di Lipsia, per il quale la Germania accusa Mosca, perché la Russia ha deciso di chiudere il consolato generale tedesco a San Pietroburgo dopo la chiusura del consolato russo a Bonn. Linea a voi.
0: Attacco con droni e missili degli Houthi yemeniti nel sud dell'Arabia Saudita, feriti 73 persone, tra questi anche donne e bambini, presi di mira siti civili e economici. Adotteremo tutte le misure operative necessarie per fermare la milizia terroristica Houthi, quanto sostiene il comando delle forze congiunte della coalizione militare guidata da Riyadh, che ha definito queste azioni Houthi una pericolosa escalation e una violazione della sovranità del Regno Saudita. Altri bombardamenti, quelli compiuti da Israele nuovamente sul sud del Libano, tensione, scontri anche in Cisgiordania, particolarmente tesa la situazione a sud di Nablus. Andiamo a Gerusalemme, la corrispondente Maria Gianniti.
3: Sì, come detto, ci sono bombardamenti, ormai sono giorni che si sono particolarmente intensificati. L'area è sempre quella di Nabatie, ma ieri è stata colpita anche una casa, o meglio un intero palazzo sulla città di Kfar Rumman. Qui ci sono stati 11 morti, tra di loro c'erano anche dei bambini. I bombardamenti si sono intensificati perché l'esercito israeliano fa sapere che questa è la risposta al lancio di droni da parte degli miliziani di Hezbollah. Ne sono stati lanciati due soltanto ieri verso le truppe israeliane, ma non dobbiamo dimenticare che però nel sud del Libano, soprattutto dopo quel cessate il fuoco, che poi cessate il fuoco di fatto non è, sono tornate tantissime persone, tantissimi civili, ed ecco che così in questi bombardamenti i civili si trovano a essere a loro volta vittime. Ricordo che ci sono stati raid anche su Gaza ieri, anche lì ci sono state vittime tra i civili, e poi c'è questa tensione sempre più crescente in Cisgiordania. Ieri un palestinese ha tentato di accoltellare un soldato israeliano, è stato inseguito ed è stato ucciso. La situazione in Cisgiordania rischia veramente di sfuggire di mano, e c'è stata una minaccia chiara da parte delle forze di sicurezza israeliane, anche da parte del governo israeliano, dicendo che se l'autorità palestinese non farà nulla si rischia di avere un collasso proprio dell'autorità palestinese, e quindi un intervento pesante da parte dell'esercito se in occasione delle festività ebraiche che cominceranno questo fine settimana ci saranno degli attacchi sferrati contro i coloni. A te.
0: Di nuovo in Europa, trionfo di AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, uno shock, ammette il cancelliere federale Merz, che rifiuta tuttavia ogni ipotesi di dimissioni dopo gli attacchi portati da Alternative für Deutschland, per la quale il cancelliere è un peso ormai per la Germania. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
5: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
4: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
5: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
4: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e a rapporti con l'estero.
6: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: Minacce sempre più vicine, dice l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas, sul voto in Sassonia-Anhalt, sul quale ci si interroga nelle capitali europee. Confronto su questo anche tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Primo Ministro belga De Wever, ricevuto a Palazzo Chigi, esaminati anche i dossier internazionali, tra questi in evidenza quello sull'immigrazione. Gabriele Martelloni.
7: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania e anche se Giorgia Meloni e Bardi Viver non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
8: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
7: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Viver e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Le valutazioni sull'esito del voto in Sassonia-Anhalt dividono gli schieramenti, causano frizioni nella maggioranza tra Lega e Forza Italia, temi sui quali insiste il confronto politico che non dimentica l'attualità economica in vista della manovra. Sentiamo da Montecitorio Alberto Puoti.
9: Quei sovranisti sono nemici dell'Italia, così Tajani oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice, però alla Unione Europea serve il rilancio. Poi, tornando sulle divisioni della maggioranza, afferma noi e la Lega diversi, conta però la linea del governo. E Matteo Salvini aveva replicato a Tajani, che aveva accolto negativamente la notizia della vittoria di FD, affermando che questa è la democrazia. Matteo Salvini è chiaramente favorevole a questa vittoria e quindi tra Forza Italia e leghisti c'è la posizione del partito di Giorgia Meloni, che è prudente e non si schiera. Oggi Carlo Fidanza afferma la demonizzazione di FD non funziona e Tremonti però all'interno del partito di Giorgia Meloni avverte la destra non insegua gli estremismi. In Italia però è l'estrema destra di Vannacci che festeggia il risultato in Sassonia e punta il dito sulle destre sbiadite. Invece nel centro-sinistra è compatta la condanna politica. Prodi, oggi intervistato, grande padre del centro-sinistra, afferma fatto colossale mai accaduto dal 45, l'Europa è in pericolo. E a sottolineare l'ambiguità della posizione della maggioranza e le divisioni che ci sono al suo interno sono PD più Europa e anche Italia Viva. E poi ci sono le preoccupazioni di 5 Stelle e AVS. Infine Calenda, Azione, che afferma la vittoria di FD è dovuta al Green Deal. A voi.
0: Emma Bonino è ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo un malore accusato a casa. Andiamo subito per gli aggiornamenti da Stefano Corradino.
10: Sì, buongiorno, noi siamo davanti all'ospedale Santo Spirito. Ieri Emma Bonino è stata portata qui per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Le condizioni, secondo i medici, sono gravi, ma lei resta lucida, e stabile, vigile e starebbe rispondendo bene alle prime cure. Nel novembre del 2025 Emma Bonino era stata ricoverata proprio qui al Santo Spirito per problemi respiratori sempre e poi era stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. 10 anni prima, nel 2015, ricordiamo che le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e aveva, ed era stata costretta a lunghi periodi di chemioterapia e fu lei stessa dopo 8 anni a dire di aver finito questo lungo ciclo di terapie. Ora ovviamente cercheremo di capire nel corso della mattinata qual è la situazione sua da un punto di vista clinico attraverso anche i medici. Non sappiamo ancora se ci sarà un bollettino. Ricordiamo ovviamente che Emma Bonino è stata una protagonista politica per tanti anni, fondatrice di Più Europa, e dagli anni 70 è stata protagonista di battaglie femministe per i diritti civili, dal divorzio all'aborto. È stata anche, lo ricordiamo, senatrice, commissario europeo e per 2 volte ministra. A voi.

0: tre giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
1: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
2: Per come lo conosceva da 15 anni?
1: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
0: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
3: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
0: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
1: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
0: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
4: Svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto l'anno scorso, ad agosto, di Marco Pusceddu, 50 anni, soccorritore del 118, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco a Budusò, nel Sassarese. I carabinieri hanno arrestato 4 persone sospettate di omicidio volontario in concorso, sono accusate anche di detenzione e porto illegale di armi. È una giornata particolarmente difficile questa per il trasporto ferroviario. Fino alle 21 c'è lo sciopero nazionale proclamato da diverse sigle sindacali in occasione dell'avvertenza per il rinnovo contrattuale. Si ferma il personale di Trenitalia, di Italo, di Trenord. Vedete i nostri inviati a Roma e Milano, Alessandro Marchetti e Antonello Marzio. Iniziamo da Roma.
5: Sì, come dicevi tu, prima protesta dalla fine dell'estate per il personale ferroviario e a indirla sono stati i sindacati di base in tutta Italia, in particolare CUP Trasporti e SGB, si sono poi aggiunte sigle più piccole come Assemblea Nazionale e anche il sindacato CAT che sciopera per 8 ore. Come dicevi tu, sono i sindacati di base che non hanno firmato il contratto con le aziende, in particolare Ferrovie, è stato firmato lo scorso anno e le due principali sono quelle che avevano fatto l'ultimo sciopero nazionale a luglio. Uno sciopero che sta portando qualche disagio, anche se riguarda soprattutto i treni regionali. Qui alla stazione Termini, su 20 treni in arrivo a Roma, in tabellone 3 sono cancellati. In tutta Italia, ci dicono i sindacati, sono 32 i treni cancellati. Dicevamo, soprattutto treni regionali piuttosto che le frecce, ma c'è anche qualche intercity. Di una protesta per il contratto, i sindacati di base non hanno firmato il contratto con Ferrovie, tuttavia lo sciopero, la protesta è anche per l'appalto per l'Intercity e per la sicurezza, una protesta che andrà avanti, lo dicevi, fino alle 21. Potrebbero esserci cancellazioni anche dei ritardi per chi deve mettersi in viaggio in treno. L'importante è controllare il sito di Ferrovie e di NTV, quindi il treno Italo. In ogni caso le aziende con SMS o email raggiungono sempre i passeggeri in caso di disagi. Per ora è tutto dalla stazione Termini, voi.
4: Da Termini a Centrale Milano, Antonello Marzio.
6: Sì, vi parliamo dalla stazione dei treni Garibaldi, dove in questo momento si incrociano i convogli diretti in diverse parti della regione Lombardia che appartengono al gruppo FS, Trenitalia, Italo e Trenord. Come vedete alle mie spalle i tabelloni, ci sono almeno una ventina di cancellazioni di treni diretti per Varese, Luino, Treviglio, Lecco, Bergamo e Piacenza. Abbiamo detto anche qui a Milano, nel capoluogo lombardo, lo sciopero è iniziato poco dopo le 21 di ieri e proseguirà fino alle 21 di oggi. Mobilitazione indetta da CUB Trasporti, Orsa e CAT e coinvolge i lavoratori del personale di bordo e i macchinisti. Fino alle 9 questa sera sarà possibile anche usufruire della seconda fascia di garanzia. Per il momento dalla stazione dei treni Garibaldi è tutto, a voi Roma.
4: Grazie Antonello, veniamo alla mostra d'arte cinematografica di Venezia. Tra i film in concorso particolarmente atteso oggi Bunker, con una coppia anche nella vita, è protagonista Xavier Bardem, Penelope Cruz, l'inviata Laura Squillaci.
7: E sì, buongiorno, in questo martedì al Lido arriva una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti di Bunker di Florian Zeller, e poi un altro film in concorso, Company, regia di Casey Affleck. Nella categoria Orizzonti, il debutto alla regia di Anna Foglietta.

0: con una storia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
1: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'estranea di Paolo Strippoli.
2: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
1: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
2: Voleva qualcosa in cambio.
1: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
2: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. L'audazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'Esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
3: Parliamo ora di Serie A e in particolare della vittoria ieri sera nei posticipi della Lazio anche a Udine 2-1 che permette agli uomini di Gattuso di agganciare Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari intanto batte il Lecce 1-0. Francesco Paravati.
4: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlström riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale. Ma l'1-0 rianima i biancocelesti coi padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro. L'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste a 2 minuti dallo scadere. Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari nell'altro posticipo finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.
3: 8:24, le informazioni di Rai Mobilità sul traffico ora, poi i quotidiani in edicola con Roberto Vicaretti. Buona giornata.

e viabilità quest'oggi agevolata da un tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola. Temporali attesi nel pomeriggio solo su Alpi e Prealpi e dorsale appenninica. Al momento sulle strade due criticità: in A4 nel tratto Milano-Brescia, 4 km di coda per incidente tra Cormano e la tangenziale nord di Milano in direzione di Brescia. Ci spostiamo al sud in A2 l'autostrada del Mediterraneo, traffico bloccato per un veicolo in fiamme all'interno di una galleria tra lo svincolo Altilia-Grimaldi e Rogliano Grimaldi in direzione di Fisciano, uscita consigliata Falerna. Per chi si sposta in treno oggi, possibili disagi per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario fino alle 21 con cancellazioni e ritardi, mentre il trasporto regionale è garantito nelle fasce 6-9 del mattino e dalle 18 alle 21. Infine ci spostiamo a Roma per la cerimonia, l'83esimo anniversario della difesa di Roma, dalle ore 8:30 chiusura al traffico di Viale della Piramide Cestia, Piazzale di Porta San Paolo, Via Marmorata, Via Persichetti. Le immagini in diretta ci portano sulle strade, vi mostriamo un traffico incolonnato alla barriera di Milano Est, ci spostiamo in A14, ramo Casalecchio, anche qui lunghe code. Da Antonietta Di Vizia, Re Mobilità, buona giornata e buon viaggio.

0: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di vivere la mia casa, ma grazie a Stanna sono tornata a farlo. E puoi farlo anche tu, ma affrettati! La detrazione fiscale del 50% finisce il 31 dicembre, perché c'è chi sta e c'è chi Stanna.
1: Quando ti rendi conto che l'esperienza non basta e non ti sta portando dove vuoi arrivare, una laurea costruita sui tuoi tempi può offrirti nuove possibilità. Con Pegaso raggiungi i tuoi obiettivi e dai una svolta alla tua carriera. Iscriviti a Pegaso a settembre retta da 1.550 euro.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
6: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
7: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile, potente, sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
8: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
9: Una compressa può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te. Da Angelini Pharma.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Anche oggi la nostra rassegna stampa parte dalla Germania, dal voto tedesco, anzi, titolo di Avvenire, dallo shock tedesco. Questa la prima pagina che volevamo proporvi questa mattina. L'affermazione di AfD, il crollo della CDU destabilizzano la Germania, preoccupano l'Unione Europea. In Italia la maggioranza va in ordine sparso, Salvini esulta, lo vedevamo già ieri, Meloni cauta, molto meno cauta. Auto è decisamente più preoccupato e allarmistico il commento che è arrivato da Antonio Tajani, che oggi torna sul tema con una lunga intervista al Corriere della Sera. Per Giuseppe Conte la colpa del successo di AfD per il Movimento 5 Stelle è del riarmo europeo. E questo è il titolo di Avvenire, come dicevamo, il primo che vi proponiamo quest'oggi. Poi ancora dalle prime pagine dei giornali, quella del Messaggero, voto in Germania, shock dell'Europa, Merz, per stare alla politica tedesca, che dice vado avanti, il cancelliere dopo l'exploit di AfD, sconfitta devastante, che però... da quello che abbiamo compreso, dalle sue parole, non mette in discussione le scelte del governo, quanto piuttosto il modo di comunicarle, di presentarli agli elettori, perché il tema, ha detto, è quello di una connessione sentimentale con l'elettorato tedesco. Protesta in piazza, intanto la Russia gioisce, CDU umiliata, il primo commento arrivato dal Cremlino, nessuna dichiarazione ufficiale da parte di Donald Trump, e però il presidente degli Stati Uniti ha voluto postare sul suo social, su Truth, un grafico che dava conto del voto tedesco e che non mascherava, come dire, una certa soddisfazione, mentre Elon Musk, che ha accompagnato il primo tratto di strada di Donald Trump in questo suo secondo mandato, ha letteralmente esultato. D'altra parte più volte aveva parlato a favore di AfD, aveva anche intervistato la sua leader Alice Weidel. Merz, voto shock, non lascio, è il titolo d'apertura del Corriere della Sera. Il cancelliere tedesco dice la CDU è scossa, ci saranno delle conseguenze, l'ultradestra lo attacca, è un peso

per il paese, è lui il problema. Per Bruxelles il voto è una minaccia, ora bisogna difendersi, il Cremlino esulta, una vittoria storica. Vedremo altre prime pagine più avanti, restiamo ancora sul Corriere della Sera perché da qui prendiamo la nostra prima lettura, la prima riflessione che vi consegniamo ed è quella del professor Ernesto Galli della Loggia, le ragioni di una crisi. Il segnale dalla Sassonia è solo una conferma, la crisi dell'Occidente europeo si manifesta nel modo più evidente innanzitutto come crisi dei suoi sistemi politici. L'assetto tradizionale dei quali conosce da anni un processo di disgregazione che appare segnato da due fattori concomitanti e perciò più distruttivi. Da un lato la perdita di consensi dell'antica sinistra riformista socialdemocratica, dall'altro le crescenti forti difficoltà delle forze di centro. Il caso esploso nelle elezioni di domenica in Germania, patria storica di quella sinistra e di un centro cristiano da sempre o quasi al governo, è il più clamoroso e significativo in generale. A beneficiare della crisi della sinistra e del centro sono in qualche misura i verdi, l'estrema sinistra, dunque Grünen e Linke per stare alle dinamiche tedesche, ma in misura assai maggiore la destra radicale. E allora da questa riflessione iniziale continuiamo con il ragionamento del professor Galli della Loggia. Una destra preda dell'ossessione etnico-nazionale, quella di AfD per l'appunto, incline al richiamo plebiscitario, alla polemica contro l'elite. Su un altro versante una destra che non sembra mostrare alcuna attenzione o preoccupazione per l'attuale dilagare della tecnoscienza e dell'intelligenza artificiale in ogni ambito della produzione e della vita, tantomeno per le conseguenze drammatiche della rivoluzione culturale in corso e i suoi effetti, né ad essa, dicono, alcunché l'oblio del passato, della religione, della tradizione umanistica e gli effetti distruttivi causati dall'invasione del digitale sulla costruzione della soggettività. Proprio oggi, che è chiamata poi ad affrontare il mondo da sola, l'Europa si trova dunque in condizioni di particolare debolezza a preoccuparsi di difendere la propria identità democratica, a preoccuparsi che non sia cancellato un passato che per molti versi è ancora un presente. Non c'è né la cultura politica dell'antica sinistra socialdemocratica, oggi incline a prosternarsi davanti a ogni sciocchezza di sapore progressista, dice Galli della Loggia, né il cristianesimo troppo spesso ansioso di non dispiacere alle mode del secolo per riscattarsi dai suoi antichi abbagli. A conti fatti, dunque, sembra esserci solo la cultura liberale nell'attuale panorama europeo a non vergognarsi di difendere il passato occidentale, il modello democratico del continente, il suo percorso storico, il suo retroterra culturale e morale, dice Galli della Loggia, sì, anche quello morale. In questo senso, delle tre grandi culture fondative dell'Europa democratica, oggi solo quella liberale sembra avere il coraggio di assumere una posizione conservatrice di difesa dell'Unione Europea. Questo sembra volerci dire il professor Galli della Loggia, che poi conclude la sua riflessione guardando al panorama italiano, ma ci arriviamo da quel punto di vista perché sarà utile per inquadrare anche le dinamiche nazionali. Qua allora inseriamo la reazione europea, lo shock davanti al voto tedesco, la valanga che spaventa l'Europa. Siamo sul Messaggero, il primo quotidiano che vi avevamo mostrato, ma dall'Unione Europea nessuna autocritica. Bruxelles cerca di mascherare la preoccupazione per il successo di AfD in Germania, ma il timore è che quel voto regionale possa destabilizzare il paese in vista delle prossime elezioni nel continente. Ne leggiamo alcuni passaggi di questo pezzo. Nessun commento ufficiale sul trionfo di AfD in Sassonia-Anhalt, nessuna nota di preoccupazione fatta trapelare. Bruxelles sceglie la linea della cautela davanti all'avanzata dell'estrema destra in Germania, dove AfD è arrivata a un passo dal trasformare il risultato elettorale di domenica in un vero e proprio mandato politico, ma dietro l'ormai noto rispetto della neutralità istituzionale non manca la preoccupazione per la tenuta della Germania e della CDU del cancelliere Merz e più in generale per un fenomeno che supera i confini tedeschi e rischia di investire l'intera Unione, l'avanzata dei partiti di estrema destra alimentata da una crescente narrativa euroscettica. Non commentiamo mai le elezioni nazionali o regionali, si è affrettata a ricordare la presidente della Commissione von der Leyen dalla Groenlandia. Se sul piano formale l'Unione resta in silenzio, su quello politico il risultato in Sassonia-Anhalt è però un nuovo campanello d'allarme che non va
ignorato, questa è la lettura che ne dà il Messaggero. Dopodiché da quella lettura ne possono conseguire altre, addirittura la verità con l'Unione Europea se la prende, con i leader europei. Gli unici estremisti sono loro che hanno creato

0: creato le condizioni, ci dice Maurizio Belpietro nel suo fondo, per il successo di questi movimenti, perché hanno insistito su temi e questioni che poi si sono rivelate controproducenti dal punto di vista di Belpietro per gli interessi degli elettori tedeschi o europei. Grandi leader dell'Unione con idee violente fuori dalla realtà. Le idee di AfD sono reimmigrazione e classi separate per i disabili, per dire della violenza di alcune posizioni. Hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Invece di chiedere scuse e farsi da parte, attaccano AfD in ogni modo, senza capire di essere la causa politica del successo della destra in Germania. E questo è comunque un tema, e cioè l'effetto che alcune scelte politiche a livello comunitario hanno provocato in paesi europei, in alcuni paesi europei, la Germania su tutti, quella che viene definita l'ansia automobilistica, la crisi di Volkswagen nel cuore della transizione green, l'abbandono dei motori a combustione. Più che antimigrazione, un voto col portafoglio, ci dice Libero, perché l'aspetto economico è stato quello determinante nella scelta di tanti tedeschi della Sassonia-Anhalt. Nei flussi elettorali si riflette il disagio dei tedeschi di fronte alla crisi e al fallimento delle riforme. Anche gli astensionisti, che non sono molti, perché ha votato l'80% degli aventi diritto in Sassonia-Anhalt, hanno scelto i più affidabili estremisti di destra. A questa riflessione ne aggiungiamo un'altra che prendiamo dal Tempo, quotidiano diretto da Daniele Capezzone, che dice che quello tedesco è il voto risultato di un collasso, il collasso di un modello economico che alla lunga si è rivelato insostenibile, ed è lo stesso modello economico che però ha fatto grande la Germania, l'ha trasformata nella locomotiva dell'Unione Europea da che era il grande malato. Ma non ci sono più le condizioni, dice Libero con Federico Punzi, di quel modello economico, e cioè esportazioni a basso costo nei confronti della Cina. La dipendenza è questa, e così va intesa. Le politiche green, che però sono arrivate buon ultime, l'ansia automobilistica che citavamo, la compressione dei salari e della domanda interna, che sono invece tendenze più di lungo periodo. Inoltre c'è in questo modello economico tedesco divenuto insostenibile il fatto che non ci sia più l'energia a buon mercato, il gas russo per intenderci, che era un fattore centrale dello sviluppo tedesco in tutta evidenza. Allora qua inseriamo anche altri quotidiani, e il primo che vi proponiamo tra i nuovi, cioè tra quelli che non abbiamo visto sinora, è Repubblica. Trionfa AfD, assedio a Merz. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la leader Weidel chiede le elezioni anticipate. La Germania è uno Stato, dice lei, tecnicamente fallito. Il cancelliere: non mi dimetto, ma la sua maggioranza pensa alla sostituzione. Allora, sfogliando Repubblica, il cancelliere dimezzato, con Merz che non si dimette ma rischia il siluramento. Il capo dell'esecutivo nel mirino per la sconfitta, sotto shock per il resto. Eppure CDU e SPD, che sono compagne di coalizione, come accade da tantissimi anni in Germania, pensano di sostituirlo evidentemente con un altro esponente della CDU. In questo contesto, in questa lettura, aggiungiamo anche il Fatto Quotidiano. La preoccupazione dell'Europa, sì, diceva, anche e soprattutto in vista di un anno, il 2027, che sarà elettorale con la E maiuscola, perché si vota in Francia, elezioni presidenziali, si vota in Polonia, si vota in Spagna e, come è noto, si voterà nel nostro paese. Ora tremano Meloni, Sanchez e Macron. L'onda nera prosciuga i conservatori, i popolari e i moderati. Questa è la lettura che dà il Fatto Quotidiano, che poi resta su questo tema anche nelle pagine interne. Europa così estrema destra. L'estrema destra sta svuotando i popolari moderati. Se non avesse da piangere, la sinistra del socialismo europeo potrebbe rallegrarsi del voto in Sassonia-Anhalt, che conferma il progressivo declino della destra moderata, popolare, un po' liberale, un po' sociale, che ha avuto un ruolo centrale in Europa. I nomi di Adenauer, De Gaulle, Kohl, Thatcher, Chirac, Moro si stanno infatti sbiadendo nel pantheon europeo, schiacciati un po' alla volta dalle urla sguaiate della nuova destra nazionalista. Il processo sembra raggiungere ora il suo culmine in Germania, dove la CDU di Merkel, che fu di Merkel, che ora è di Friedrich Merz per l'appunto, subisce il colpo più duro dall'avanzata di AfD. E poi Salvatore Cannavò, riavvolgendo il film degli ultimi anni dell'Unione Europea, riparte da Brexit. Le colpe anche per il Fatto Quotidiano, poi vanno scelte nelle politiche messe in campo dal vecchio continente. Come nasce un partito neonazista? Grazie Ursula, scrive Daniela Ranieri nella sua riflessione, che consegna la lettura dei lettori del Fatto Quotidiano e che noi vi appoggiamo in questa nostra rassegna stampa. Mette anche Giorgia Meloni tra quelli che rischiano il Fatto Quotidiano. No, timori e silenzi a Chigi, Fratelli d'Italia minimizza, è solo un voto circoscritto, ma Meloni è un bivio, e cioè scegliere se stare con la destra più dura, quella che parla, di cui Matteo Salvini parla come di un clamoroso successo, FD per intenderci, o continuare la lunga marcia verso il conservatorismo europeo lato popolare, visto che già Fratelli d'Italia è parte integrante, anzi fondativa, della famiglia dei conservatori europei. E però qui ci torna utile allora la riflessione di Galli della Loggia, che dicevamo era il nostro inizio ma ci avrebbe aiutato anche come snodo per arrivare alla politica del nostro paese. Eccolo qua, parte proprio dalla storia della destra. Da noi, a differenza di molti paesi europei, scrive ancora Galli della Loggia, dopo il 45 hanno registrato l'assenza di una vera destra, da noi c'è sempre stata viceversa una destra significativa di origine parafascista, la quale oggi costituisce però un oggettivo contrario alla diffusione anche in Italia di formazioni sovraniste razziste di schietta natura plebiscitaria populista tipo Futuro Nazionale, che nell'Europa di cui sopra conoscono invece quasi per contrappasso uno sviluppo spesso rapidissimo. Dopo oltre 80 anni di Repubblica e di inserimento nelle istituzioni rappresentative, addirittura nel governo della Repubblica, la destra italiana, di cui sto dicendo, ha finito, quella che oggi sta in Fratelli d'Italia per intenderci, per gettarsi alle spalle l'ormai remota ispirazione originale e per attestarsi su posizioni nazionalconservatrici che ricordano alla lontana quelle presenti peraltro in un certo numero anche nel fascismo di regime, Luigi Federzoni, Gioacchino Volpe, cita Galli della Loggia. Proprio tale trasformazione è ciò che consente su molti temi il rapporto, chiamiamolo di sintonia, che in Italia si è stabilito tra questa destra e una parte importante della cultura politica liberale. Ecco, in quest'ottica e con questa lettura si spiega la reazione di Giorgia Meloni al voto tedesco. Cauta, non spinta nemmeno da parte di alcuni esponenti d'Italia, né un clamoroso successo né una grave preoccupazione. La maledizione dell'inciucio, CDU, che da anni governa con SPD, e la via italiana per la destra, Augusto Mizzolini per il giornale. La Premier vede nell'alleanza CDU-SPD la ragione della crisi del centrodestra tedesco, conseguenza dei governi di larghe intese. Il modello tricolore collasse tra conservatori e moderati. Da questa analisi di Mizzolini prendiamo anche alcuni passaggi, ad esempio, eccolo qua, il risultato in Sassonia-Anhalt ha suscitato reazioni diverse dentro il centrodestra. Tajani la considera una disgrazia, Salvini invece festeggia, osserva che vanno rispettati gli elettori, ironizza su chi parla di influenze di Putin sul voto, non esclude l'ipotesi di governare con l'ultradestra italiana, che pure fa capo a quel Roberto Vannacci che è il traditore della causa salviniana all'interno del Carroccio. Ragionamenti che potrebbero essere interpretati anche come un cambio repentino di linea, scrive Mizzolini ovviamente, del leader della Lega su Vannacci. Questo il quadro. Tutto ciò finisce per ingarbugliare ancor di più la situazione, compreso il applauso russo al voto in Sassonia-Anhalt, a porre un problema a Meloni, che per ora continua a rifiutare ogni ipotesi di alleanza col generale, ad allarmare i moderati del centrodestra. E da qui si spiega, e torniamo sulla verità di Maurizio Belpietro, in particolare al pezzo di Flaminia Camilletti, che la linea di Fratelli d'Italia è questa: non esultare, non isolare, mentre la sinistra si dispera, la Lega applaude, Forza Italia si preoccupa, il partito meloniano sceglie la via della prudenza. Carlo Fidanza la mette così: AfD a un certo punto dovrà scegliere se evolversi in un soggetto maturo e schierato con l'Occidente. Insomma, è Fratelli d'Italia che dice AfD deve scegliere, non gli altri che devono dire a Fratelli d'Italia scegli da che parte stare. Il ragionamento di Fidanza è: noi abbiamo già scelto con l'Occidente, con l'Ucraina e con la NATO. È qua allora che è interessante inserire l'intervista, o almeno così lo è per noi, di Antonio Tajani al Corriere della Sera. Lo dico a chi si illude, dice il vice premier e leader di Forza Italia, quei sovranisti sono nemici dell'Italia, ma all'Unione Europea serve il rilancio. Noi la Lega siamo diversi, ma contare è la linea del governo. Voglio dirlo a chi nel nostro paese coltiva sogni sovranisti: il sovranismo tedesco è il peggior nemico dell'Italia. La preoccupazione che Merz acceleri e spinga ancora di più sui dublinanti, per intenderci. Ricordo che al tempo della crisi dell'euro, Alternative für Deutschland, che nacque proprio in quel periodo, aveva una linea dura nei confronti dei paesi del sud, in particolare dell'Italia e della Germania, più dura addirittura diciamo di quella che fu del ministro delle finanze Schäuble o della cancelliera Angela Merkel. Dopodiché Antonio Tajani dedica un passaggio della sua intervista anche a Roberto Vannacci. La linea di non collaborazione con FD nasce dal rifiuto per i valori che esprime. Detto questo, ogni paese, ogni partito valgono per sé, ogni forza è diversa, ma sui valori il ragionamento che faccio per FD, dice Tajani, vale lo stesso rifiuto a Vannacci. È lui che si allontana dalla coalizione e che ora spesso vota insieme alla sinistra, e dunque resta saldamente su quella linea il leader di Fratelli d'Italia e il diretto interessato e Roberto Vannacci, che dice: ah, Luca De Carolis, questo ci temono, Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista. Ci sono molte concause, innanzitutto c'è il fallimento della destra di governo tedesco, oggi espressione di BlackRock, il fondo di investimento per cui ha lavorato Merz, con l'economia locale che è crollata dopo la decisione di non comprare più gas dalla Russia, rompendo un legame centrale per la loro economia. È un dato di realtà. Poi CDU ha la responsabilità anche di essere alleata con i socialisti in Europa, tanto che nella maggior parte delle volte votano assieme portando avanti una politica di sinistra. Spoileriamo una cosa a Roberto Vannacci, ma lo saprà sicuramente: anche in Germania governa con la SPD CDU e ci governa da anni, da Merkel in avanti, e quei governi hanno portato per la Germania dei successi e la CDU anche dei successi, quindi c'è qualcosa che va oltre quel passaggio. Per la maggior parte dei governi europei in carica è un brutto segnale. In Francia Rassemblement National cresce sempre di più, mentre in Spagna Vox è pronta a allearsi con i popolari per dare, dice Vannacci, un calcio nel sedere a Sanchez. Io lavoro in Europa con FD, non ho mai visto un loro esponente che sia o si dichiari filonazista, e poi se leggo il programma di Bardella di Rassemblement National vedrà che è molto simile al loro. E allora eccolo, tutto il bivio possibile rappresentato: Tajani, la soddisfazione di Matteo Salvini, il commento entusiastico di Vannacci, in mezzo resta Giorgia Meloni, le tre vie per la destra dopo lo shock FD. Stefano Folli per il quotidiano Repubblica. Andiamo a vedere subito le considerazioni che chiamano in causa il ruolo della premier e della leader di Fratelli d'Italia, l'interprete autentica del centrodestra. Ci sono pochi dubbi che il voto tedesco le complichi la vita a meno di un anno dalle elezioni, ma non sembra che ci sia un'alternativa alla strada già imboccata da qualche mese. Certo, con quella qualche timidezza eccessiva, la via prevede di sconfiggere sul piano politico, almeno indebolire le truppe del generale, mettendone a nudo le contraddizioni e l'inaccettabile politica estera. Il problema è che l'immagine dell'Unione è incrinata dall'avanzata di FD e dalla sconfitta contemporanea dei partiti tradizionali, e si chiede al cancelliere Merz per un verso e per l'altro alla presidente della commissione von der Leyen di definire la riscossa. Ecco, la premier Meloni segue un sentiero che ormai concede ben poco alla retorica sovranista. Tuttavia l'europeismo che chiede maggiore integrazione non è e non sarà mai nelle sue corde, dunque è costretta ad aspettare le mosse del governo tedesco. Qua aggiungiamo e la vignetta di Mauro Biani, pochi dubbi sulla lettura che la firma di Repubblica dà del voto tedesco, resistenza alla fogna, è il titolo su questa onda nera. Qua inseriamo allora le reazioni che arrivano invece dal mondo progressista. Romano Prodi: fatto colossale, mai accaduto dal 1945, l'Europa è in pericolo. Qua aggiungiamo, e andiamo a prendere la stampa, le parole di Giuseppe Conte, che peraltro abbiamo già citato: se non facciamo le primarie, dice guardando al centro-sinistra italiano, o meglio al campo largo, a quel che è, i miei mi sputano, nel caso vinca Schlein non saremo vigliacchi, entro il mese di ottobre possiamo scrivere il programma per il futuro governo progressista. Avevamo dimenticato un elemento dal nostro punto di vista centrale nel declinare le posture nel centrodestra, cioè quella della posizione di Matteo Salvini, che diventa un problema in più viste le tensioni nella Lega, e domani c'è una riunione di vertice molto importante, la resa dei conti prima di Pontida per intenderci. Mancava la nostra riflessione una prima pagina che è dal nostro punto di vista quella del manifesto, eccola qua, zona di interesse, AfD a un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, la sovranista rossa Van Acten offre il suo appoggio, ma a noi è piaciuta molto l'immagine scelta, che è questa foto del leader di AfD in Sassonia-Anhalt sul Simon, cioè su questo motorino che fa tanto DDR, è uno dei modelli simbolo della DDR, lui che è nato nel 1990, dunque a riunificazione effettuata. Su quell'aspetto però ha voluto porre alcune sottolineature, e allora qua la riflessione che vi proponiamo è quella dell'ambasciatore Ettore Sequi: è una Germania che è un paese riunito, sì, ma soltanto sulla carta, almeno questa è stata la sensazione. Restiamo sui quotidiani perché Francesco Gatti, buongiorno, ben trovato. La mostra del cinema di Venezia ovviamente si inserisce in tutto questo contesto, non è che sta lì a commentare la politica, l'attualità internazionale, però abbiamo detto che una delle proposte di AfD, e guarda caso anche di Futuro Nazionale, è classi separate per i disabili, ed è quello della disabilità e dei ragazzi disabili, uno dei temi che è stato al centro della giornata veneziana. Riccardo Scamarcio, meno glamour, più tenerezza, la maturità sì, per me è arrivata quando è nata la mia bimba, il film è I figli della scimmia di Tommaso Landucci, è padre di un ragazzo disabile, questo è il primo appoggio per il tuo racconto da Venezia.
1: Sì, è un film che è piaciuto molto, l'avevamo già visto in anteprima a Roma prima di partire, ci aveva colpito. Riccardo Scamarcio, ritrovato, un'ottima interpretazione, film rigoroso, girato in 4/3, pochi movimenti di camera, delle piccole panoramiche che sono sempre molto giustificate per raccontare al servizio della narrazione. C'è questo padre di un bambino disabile, nella prima scena gli vediamo che fa il bagno, l'attore è davvero disabile, insieme alla moglie gli dedica ogni cura, gli sorridono, energia, la loro vita funziona. Poi in qualche modo proietta i propri desideri sul nipote, sul figlio del fratello, ritrova nel nipote, che appunto si appassiona anche al motocross, il figlio che avrebbe voluto avere. È come se uscisse un attimo dai binari della propria vita che funzionava, e allora questo suo uscire di strada travolge anche la sua famiglia. Quindi l'arco del personaggio è molto interessante, si va dalla normalità nel seguire questo ragazzo a questo climax in cui lui sogna qualcos'altro, e poi non vi dico cosa succede nel finale, però è un film da vedere, un film che non è in concorso, ma poteva tranquillamente stare in concorso, e immagino che potrebbe un po' funzionare nelle sale, ma soprattutto nella stagione dei premi italiani.
0: Il film è nella sezione Orizzonti, Scamarcio e la disabilità di un figlio, sul set Energia Vitale e Umanità, quello che vi mostriamo è il Corriere della Sera, dal quale prendiamo anche questo articolo che è sul thriller L'Estranea, una famiglia rovinata da una donna, Valeria Bruni Tedeschi, intrighi, horror, Francesco.
1: Tu fai vedere questa foto del red carpet con i protagonisti, con Jasmine Trinca, con Romana Maggiore Vergano, con Adriano Giannini, che fanno questo gesto, che è il gesto dell'incantesimo che Valeria Bruni Tedeschi fa in questo film. Cosa succede? Di cosa se ne sta parlando molto, è molto piaciuto. Cosa si dice di questo film in queste ore a Venezia? Intanto il regista è giovane, ha 33 anni, viene considerato il nuovo maestro dell'horror, anche della stampa internazionale. C'è qualcuno che consiglia a Hollywood di prenderlo o per girare il remake americano di questo film o per girare anche altri film. Si dice film di genere in Italia, questa è una più o meno novità per noi, meglio delle due camere cucina che ci rimproverava Tarantino qualche anno fa. Questo film è un po' un premio di consolazione per La Valle dei Sorrisi, che non era in concorso l'anno scorso, ma era molto piaciuto di questo regista, e soprattutto c'è una grande Valeria Bruni Tedeschi col suo trench, con la sua ironia, con la sua cattiveria, con le sue battute perfette. Secondo qualcuno la performance comica migliore di questo festival e forse migliore della sua carriera. Si parla della, del controllo, c'è il sovrannaturale e insomma le recensioni sono ottime sia in Italia che all'estero.
0: Francesco, grazie. Chiudiamo con Repubblica e con Arianna Finossa. Avere 30 anni e tante idee, la nouvelle vague degli italiani. È tutto, Francesco, ci vediamo domani, stessa ora, stesso posto. Cioè tu a Venezia, noi a Saxa Rubra, breve pausa e torniamo col telegiornale.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata. Mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
3: Come su una montagna russa!
4: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
2: Contro l'instabilità del mondo energetico.
5: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
6: La Regge un'altra rasatura da bomber. Con Gillette Labs ti godi fino a 30 rasature.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Perditi nei dettagli. Rivelano lo straordinario di ciò che è davanti a noi, di quello che potrebbe essere, ma solo se lo sai vedere. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line, la bellezza oltre il dettaglio. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
11: Bastoncini di verdure Frosta. Senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Finita la tregua, riprendono gli scontri, missili su Kiev, 2 vittime, droni ucraini su Saratov, diversi feriti, Zelensky auspica colloqui a 3 con Russia e Stati Uniti. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz ammette la disfatta ma non si dimette, il cancelliere ha un peso, attacca AfD, ma è tutta Europa ad interrogarsi sull'onda nera che avanza. Lorena Isceri è stata lanciata ancora viva dal viadotto, lo dice l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. Emma Bonino è lucida e cosciente, anche se le sue condizioni restano gravi. La storica leader dei radicali, ricoverata da ieri in codice rosso per insufficienza respiratoria. In corso lo sciopero nazionale delle ferrovie, treni fermi fino alle 21 per lo stop del personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. La Lazio vince a Udine 2-1, agganciando Inter e Roma in testa alla classifica, il Cagliari piega a Lecce 1-0, stasera Champions con Real Madrid-Inter. Buongiorno da Rai News 24. Russia e Ucraina hanno ripreso attacchi reciproci nella notte dopo la tregua osservata in occasione della visita prima a Mosca e poi a Kiev degli inviati statunitensi. Un'operazione che ha investito la capitale Kiev e che i russi avevano pianificato per massimizzare le vittime civili, l'accusa di Zelensky. Andiamo subito dall'inviata Raffaella Cosentino, Kiev.
1: Sì, lo dicevi, è stata una notte di intensi bombardamenti russi sulla capitale ucraina, Kiev. Sono iniziati intorno alle 3:30 di notte, sono proseguiti fino alle prime ore del mattino, un attacco massiccio combinato di droni, jet e missili, missili Banderol, missili balistici di varia tipologia, alcuni intercettati dalla difesa aerea. Per ora il bilancio provvisorio parla di almeno 2 morti e una decina di feriti, sono stati danneggiati edifici residenziali, magazzini, attività, veicoli e anche una fermata della metropolitana. Questa notte abbiamo sentito chiaramente queste esplosioni e le abbiamo sentite anche noi, e sui social la popolazione di Kiev commentava: è finita la difesa aerea Witkov Kushner. Intanto il ministro degli esteri ucraino Sibia dice: Putin risponde con i missili alla diplomazia americana e chiede agli alleati occidentali di fornire più difesa aerea, più intercettori, perché questi salvano vite umane durante questi massicci attacchi in Ucraina che erano attesi sulla capitale Kiev. Infatti ieri il sindaco ha vietato gli eventi di massa, è stato cambiato l'orario del coprifuoco da mezzanotte a 1 di notte, insomma ci si preparava a questo tipo di attacco. Sappiamo che ci sono stati feriti anche in attacchi a Zaporizhia e anche un attacco su Odessa. Infine il presidente ucraino Zelensky, prima di questi bombardamenti, in un'intervista rilasciata ad Axios, diceva che gli inviati americani avevano riscontrato in Putin la disponibilità a negoziare, sperava in una de-escalation del conflitto durante l'inverno. A te.
0: Ripresa dunque la guerra con i droni ucraini che tornano a investire il territorio russo, raggiungono Saratov, anche qui ci sono vittime civili. Sentiamo da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Sono 384 i droni ucraini che sono stati abbattuti nelle diverse regioni russe, secondo la difesa di Mosca, in particolare colpita la città di Saratov, dove sono stati danneggiati edifici residenziali e ci sono una decina di feriti, tra cui dei bambini, droni anche sulla città di confine di Rostov. Tutto questo dopo i colloqui degli inviati di Trump anche qui a Mosca, colloqui che il Cremlino ha definito un piccolo passo verso la pace. Il portavoce Peskov ha detto di non escludere una telefonata a breve tra Putin e Trump e ha anche detto che Mosca è disponibile a riprendere negoziati trilaterali con Kiev con la mediazione degli Stati Uniti. Ma cresce la tensione intanto con la Norvegia dopo il dispiegamento di missili statunitensi, missili che Peskov dice sono una minaccia alla sicurezza russa. Reagiremo. Da parte del ministro degli esteri Lavrov la consapevolezza dice che non ci si può più fidare dell'Occidente. Poi l'annuncio della chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, decisa da Berlino dopo aver ritenuto Mosca responsabile per il ritrovamento di droni all'aeroporto di Lipsia. Linea a voi.
0: Altri droni e altri missili, quelli scagliati dagli Houthi yemeniti contro il sud dell'Arabia Saudita, ferite 73 persone, anche donne e bambini, investiti siti civili ed economici. Adotteremo ogni misura operativa necessaria per fermare le milizie terroristiche Houthi, dice il comando delle forze congiunte della coalizione militare guidata da Riyadh, che ha definito le azioni degli Houthi una pericolosa escalation e una violazione flagrante della sovranità del Regno Saudita. In un quadro internazionale così perturbato, un indice sembra testimoniare la volatilità dei mercati, le difficoltà per gli operatori, quello del prezzo del petrolio, ma vediamo come si muovono le borse. Da Milano, Fabrizio Patti.
3: Sì, in evidenza c'è sempre il petrolio che continua a salire, supera i 98 dollari al barile con il Brent. C'è preoccupazione per l'intensificarsi degli attacchi e anche l'estensione degli attacchi allo Yemen. Goldman Sachs ha scritto che c'è il rischio, se questi attacchi dovessero intensificarsi, che il prezzo del petrolio raggiunga i 120 dollari al barile. Anche il gas continua a essere sui massimi di periodo, per la verità i massimi dall'inizio del 2023, oltre i 73 euro al megawattora. Le borse sono tutto sommato tranquille, ieri lo sono state anche perché Wall Street era chiusa e oggi l'avvio è all'insegna di ribassi moderati, meno 0,31% per Milano, sostanzialmente in linea con il resto d'Europa e dei futures su Wall Street. Ieri era andata bene la tecnologia che aveva spinto soprattutto Seoul, che aveva visto l'indice principale salire di 4 punti, oggi c'è stato un cambio di rotta, è scesa soprattutto Tokyo e poi ci sono stati dei dati che hanno riguardato il commercio estero della Cina, con un export salito annualmente ad agosto del 25%, è salito anche l'import, ma in termini assoluti le esportazioni sono maggiori e dunque il saldo commerciale è salito di poco meno di 7 miliardi di dollari. Tra i titoli a Piazza Affari in evidenza c'è il rimbalzo di Telecom Italia, sale Eni, scendono ST, quindi tecnologia e Buzzi. Per quanto riguarda invece Unicredit, poco mossa, ha ottenuto il via libera dalla BCE all'attuazione, all'applicazione del Danish Compromise. Si tratta di una regola contabile che permette di pesare in maniera diversa, non completa, le partecipazioni assicurative. Questo provocherà un miglioramento dei coefficienti patrimoniali, detto la banca, di circa 52 punti base. Linea allo studio.
0: Il trionfo di AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, uno shock, ammette il cancelliere federale Merz, che riconosce la disfatta restando al suo posto. Nonostante gli attacchi che arrivano da Alternative für Deutschland, il cancelliere è un peso ormai per la Germania. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Il cancelliere Merz parla finalmente in pubblico. Arrendersi per me non è un'opzione, dice, anche se ammette per i cristiano-democratici la sconfitta più devastante da decenni. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo il partito è unanime. Al suo volto livido fanno da contraltare le espressioni raggianti della leadership di AfD, che è convinta. Dalla Sassonia-Anhalt parte un effetto domino per tutta la Germania. Il primo bersaglio è proprio lui, il cancelliere, come ribadiscono ai nostri microfoni.
5: Merz dovrebbe dimettersi, è il più impopolare della storia e perderà anche in Mecklenburg-Pomerania anteriore e a Berlino.
4: Sono le regioni in cui si vota il 20 settembre e secondo AfD dimostreranno che il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato. Invieremo proposte di dialogo a tutti i partiti, dicono, obiettivo ottenere quella manciata di seggi necessaria a governare il Land orientale.
5: Dobbiamo tornare a fare gli interessi dei tedeschi, smettere di istigare alla guerra con Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala.
4: Il partito già guarda il voto a livello nazionale, prenderemo il 40% e a rapporti con l'estero.
6: Puntiamo a ottimi rapporti con i nostri vicini europei, in particolare con l'Italia, occupa un posto di primo piano.
0: Le reazioni europee a questo voto in Germania, in Sassonia-Anhalt, le valutazioni nelle cancellerie e da parte delle istituzioni comunitarie, da Bruxelles il corrispondente Donato Bendicenti.
7: Quando ieri in Groenlandia hanno chiesto a Ursula von der Leyen cosa pensasse del risultato in Sassonia, Anhalt ha risposto, come sempre accade, che non è compito della Commissione dare un giudizio sulle elezioni né nazionali né tantomeno regionali degli Stati membri. Poi però alla fine della giornata ha parlato l'alto rappresentante Kaja Kallas, che ha detto ovviamente il popolo tedesco ha il diritto di votare in quanto paese democratico e di fare le proprie scelte, però ammette anche che c'è una minaccia che è sempre più vicina. Molto duro anche il premier polacco Tusk, che dice: in Polonia soltanto gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania. E poi ancora Sanchez, premier spagnolo, che dice: questo è il risultato del fatto che la destra moderata non abbia saputo costruire una diga nei confronti della destra estrema, e aggiunge: tutto il mondo ci guarda. Poi ovviamente c'è il fronte di tutti coloro che invece sono molto soddisfatti di questo risultato, a partire dall'ex premier ungherese Orban, che dice: una notte storica per l'Europa, ovviamente si congratula, ma anche gli spagnoli di Vox, i portoghesi di Cega. E poi c'è il gruppo dei francesi, con due possibili candidati alle presidenziali, Attal, macroniano, che appunto esprime la sua preoccupazione, ma anche Mélenchon da sinistra, che dice che questo risultato è la dimostrazione plastica del fallimento delle politiche centriste europee. E parla anche Bardella, il segretario del Rassemblement National, che prudentemente ricorda la distanza che si è creata tra il suo partito e AfD, perché ha detto: ci sono sia dei nomi che delle posizioni politiche che per noi non sono condivisibili, ma ricorda anche il fatto che c'è una sorta di insofferenza verso alcune politiche europee che non vengono capite. Linea a te.
0: E su questo voto si sono confrontati la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Primo Ministro belga De Wever, ricevuto a Palazzo Chigi, al centro dei colloqui anche i dossier di stretta attualità internazionale, a cominciare da quello sull'immigrazione. Gabriele Martelloni.
8: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'exploit dell'ultradestra in Germania, e anche se Giorgia Meloni e Bardi Viver non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia a Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
9: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
8: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia, e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Il voto in Sassonia-Anhalt, la valutazione dell'ascesa di AfD che divide tra le forze di governo Lega e Forza Italia, e ancora i temi economici in vista della manovra, questi i temi di discussione della politica. Da Montecitorio in diretta Alberto Puoti.
10: Quei sovranisti sono nemici dell'Italia. Così Tajani interviene nel dibattito a rimarcare la distanza e ad affermare che all'Unione Europea serve un cambio di passo, e poi sulle divisioni all'interno della maggioranza afferma: noi e la Lega diversi, però conta la linea del governo. E proprio Salvini ieri aveva rimarcato la distanza, affermando che se per Tajani quella della vittoria di FD è una pessima notizia, per lui è democrazia, e accoglie con favore questo risultato. Ma tra Lega e Forza Italia, e con la quale si accoda anche Noi Moderati, c'è però la posizione di Fratelli d'Italia, che è prudente, che non si schiera e afferma comunque con Carlo Fidanza: la demonizzazione di AfD non funziona. Poi c'è all'interno del partito di Giorgia Meloni chi, come Tremonti, avverte: la destra non segua gli estremismi. Ma in Italia è l'estrema destra di Vannacci a festeggiare per questa vittoria e a commentare il risultato con un'intervista oggi del generale al Fatto, ci temono, e riferendosi alle elezioni suppletive di Reggio Calabria afferma: sarà la Sassonia futurista. E nel centrosinistra invece c'è grande condanna per questa situazione politica, con Prodi che oggi interviene su Repubblica per affermare: fatto colossale, mai accaduto dal 45, l'Europa è in pericolo. Ma sono tutti i partiti del centrosinistra a rimarcare anche le divisioni nel

0: Sì, buongiorno, noi siamo davanti all'ospedale Santo Spirito. Ieri Emma Bonino è stata portata qui per un aggravamento dei suoi problemi respiratori. Le condizioni, secondo i medici, sono gravi, ma lei resta lucida, stabile, vigile e starebbe rispondendo bene alle prime cure. Nel novembre del 2025 Emma Bonino era stata ricoverata proprio qui al Santo Spirito per problemi respiratori sempre, e poi era stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. 10 anni prima, nel 2015, ricordiamo che le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e ed era stata costretta a lunghi periodi di chemioterapia, e fu lei stessa dopo 8 anni a dire di aver finito questo lungo ciclo di terapie. Ora ovviamente cercheremo di capire nel corso della mattinata qual è la situazione sua da un punto di vista clinico, attraverso anche i medici. Non sappiamo ancora se ci sarà un bollettino. Ricordiamo ovviamente che Emma Bonino è stata una protagonista politica per tanti anni, fondatrice di Più Europa, e dagli anni 70 è stata protagonista di battaglie femministe per i diritti civili, dal divorzio all'aborto. È stata anche, lo ricordiamo, senatrice, commissario europeo e per 2 volte ministra. A voi.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri: la donna era ancora in vita quando è stata lanciata nel vuoto dal viadotto dell'autostrada dall'ex, che da anni era in cura da uno psichiatra. Sentiamo Andrea Marotta.
2: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
3: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Dal suo psichiatra, Federico Vella, era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima, di uccidere Lorena e togliersi la vita.
2: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
4: Per come lo conosceva da 15 anni?
2: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
3: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure, dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
5: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
3: Al suo medico invece, Federico, aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
3: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore: la donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
1: C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio avvenuto l'agosto dell'anno scorso di Marco Pusceddu, 50 anni, soccorritore del 118, colpito da alcuni colpi d'arma da fuoco a Budusò, nel Sassarese. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per omicidio volontario in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Sciopero nei trasporti ferroviari oggi fino alle 21. Si astengono dal lavoro il personale di Trenitalia, di Italo, come di Trenord. Andiamo allora a vedere la situazione alla stazione Termini. Alessandro Marchetti.
6: Sì, sono almeno 36 i treni cancellati in tutta Italia in quella che di fatto è la prima protesta della stagione per il personale ferroviario. Una protesta che vede coinvolti i sindacati di base, sono quelli che hanno promosso l'ultima protesta a livello nazionale a luglio. Qui alla stazione Termini bisogna dire che i treni cancellati sono davvero pochi, mentre sono tanti i ritardi. Coinvolgono soprattutto treni regionali, quelli in arrivo qui a Roma, ma anche quelli in partenza. Tuttavia, nel tabellone che c'è dietro di me qui alla stazione Termini, anche diversi treni ad alta velocità portano ritardo. Per alcuni treni regionali si arriva anche a 90 minuti. Disagi quindi per i passeggeri contenuti, ma ce ne sono. Dicevamo di una protesta indetta da CUB Trasporti e da SGB per le condizioni di lavoro. Sono i sindacati di base che non hanno firmato il contratto nazionale lo scorso anno.

0: con le aziende, c'è però anche sul tavolo, nella contesa con le aziende, in particolare con Ferrovie, l'appalto per il servizio Intercity. Una protesta che andrà avanti fino alle 21, 24 ore di sciopero. Vedremo come andrà nel corso della giornata. Per ora è tutto, linea a voi.
1: In Francia un altro furto in un museo, 4 quadri rubati la notte scorsa al museo Renoir di Caen-sur-Mer nel sud. Il valore delle opere portate via è stimato intorno ai 9 milioni. I ladri, che sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, sono fuggiti abbandonando poi durante la corsa uno dei 4 quadri sottratti. Mostra internazionale d'arte cinematografica a Venezia, oggi arriva Bunker con Xavier Bardem e Penelope Cruz, l'inviata Laura Squillaci.
2: E sì, buongiorno. In questo martedì al Lido arriva una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti di Bunker di Florian Zeller, e poi un altro film in concorso, Company, regia di Casey Affleck. Nella categoria Orizzonti, il debutto alla regia di Anna Foglietta con Una storia. Ma riviviamo la giornata di ieri con Lorenzo Di Las Plazas.
3: È una miscela di dramma familiare, thriller psicologico e horror soprannaturale, il terzo film italiano in concorso. Sul tappeto rosso i protagonisti Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi e Romana Maggiora Vergano. Nel film corale L'estranea di Paolo Strippoli.
4: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
3: Una madre stipula un patto con un'entità misteriosa e maligna per salvare la figlia che rischia l'amputazione della gamba. Ma c'è un pegno da pagare, una vita per un'altra vita, una catena che si protrae per anni.
4: Voleva qualcosa in cambio.
3: Il classico patto faustiano che in questo film si trasforma in una domanda sui limiti dell'amore materno.
4: Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
3: In concorso anche il nuovo film del maestro giapponese Kore-eda. Look Back, tratto dall'omonimo manga, racconta la storia di due ragazze unite dal disegno, che hanno però talento e personalità molto diversi. Tra di loro nasce una lunga amicizia e un sodalizio artistico che pone la domanda: quanto costa dedicare all'arte la propria vita? Ha segnato poi il secondo leone alla carriera alla 93enne Ellen Burstyn. Laudazio della presidente di giuria Maggie Gyllenhaal per questa attrice che raggiunse la notorietà nel 1973 con L'esorcista. In seguito ottenne ben 5 candidature all'Oscar, guadagnando la statuetta nel 1974 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese.
1: C'è un nuovo video di Ligabue, Qualcosa per te, girato all'aeroporto di Fiumicino. Alessandra Sacchetti.

0: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
1: Chiuderti dentro buttando la chiave.
0: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare, e domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
2: Questa sera torna la Champions con Real Madrid-Inter, ma ieri sera i posticipi di Serie A hanno visto una Lazio ancora vincente a Udine 2-1, agganciare in testa proprio l'Inter e la Roma. Il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. Sentiamo Francesco Paravati.
3: Remontata prepotente della Lazio a Udine nel posticipo serale, finisce 2-1 per gli uomini di Gattuso a punteggio pieno in testa alla classifica con Inter e Roma. 3 gol nelle prime 3 partite per Davide Frattesi, il neoacquisto della Lazio ha messo la firma su tutte le vittorie. A Udine i padroni di casa passano primi in vantaggio all'inizio della ripresa. Karlström riceve di tacco da Davis e con freddezza la mette sotto le gambe del portiere laziale, ma l'1-0 rianima i biancocelesti coi padroni di casa che si chiudono cercando il contropiede. A un quarto d'ora dalla fine però Zaccagni crossa al centro, l'uomo della provvidenza Frattesi è il primo ad arrivare sul pallone e l'aria agguanta. Negli ultimi minuti l'Udinese si fa schiacciare in area dopo un palo di Zaccagni a portiere battuto. Continua l'assedio biancoceleste, a 2 minuti dallo scadere Doechi mette un pallone perfetto per Gudmundsson che in area la spinge in porta di testa e segna il gol della vittoria al suo esordio. A Cagliari nell'altro posticipo finisce 1-0 per i padroni di casa che dominano la partita, punteggio povero solo per i tanti legni e le parate di Falcone. Il gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo decide la partita con Lecce che sfiora la rete proprio negli ultimi secondi con Siebert.

0: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 92 92 42 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
1: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile.
2: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
8: Buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Il conflitto tra Russia e Ucraina riprende il fuoco incrociato dopo la breve tregua di 3 giorni per la missione Witkoff-Kushner. Pesanti bombardamenti su Kiev, droni ucraini su Saratov, in territorio russo ci sono vittime. Zelensky auspica colloqui a 3 con Russia e Stati Uniti. In Germania, dopo il trionfo dell'ultradestra di AfD in Sassonia-Anhalt, il cancelliere federale Merz ammette la disfatta ma non si dimette. Il risultato elettorale scuote la CDU dalle fondamenta, ma la resa, dice, non è un'opzione. Il cancelliere è un peso per l'intero paese, attacca invece Alternative für Deutschland. Tutta Europa si interroga sull'avanzata delle destre. In Italia Lorena Isceri era ancora viva quando è stata scagliata nel vuoto dal viadotto dall'ex lungo l'autostrada del Sole all'altezza di Barberino del Mugello. Lo indicherebbe l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. E poi il calcio, la Lazio nel posticipo a Udine batte l'Udinese 2-1 agganciando Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari supera Lecce 1-0. Questa sera di nuovo Champions League alle 21, Real Madrid-Inter. Dunque in Europa il peso della netta affermazione in Sassonia-Anhalt di Alternative für Deutschland è seguito dai dati che dicono della fatica dell'economia tedesca, ad esempio quello sulla produzione industriale, che conferma la frenata, in particolare crisi il settore auto. Volkswagen converte una delle sue fabbriche tedesche in sistemi di difesa aerea. Marco Mirabile.
9: La Germania frena e a pagare il prezzo è soprattutto la sua industria automobilistica. A luglio la produzione tedesca è scesa dell'1,1%, quarto calo mensile dall'inizio dell'anno. A pesare soprattutto il crollo del settore auto, che ha registrato un meno 9,2% dopo settimane di fermi produttivi. Ma dietro questi numeri c'è qualcosa di più profondo, la trasformazione del modello industriale tedesco. In Bassa Sassonia, la casa automobilistica fermerà nel 2027 la produzione di uno stabilimento, mentre un secondo impianto, nello stesso Stato federale, resta sotto pressione e potrebbe essere riconvertito alla difesa. È la fotografia di una Germania che sta cambiando. Meno auto, più difesa, meno produzione tradizionale e più pressione su occupazione e consenso politico. Una trasformazione che comincia già a riflettersi anche nelle urne.
3: In un contesto che ha sempre fatto della sua grandezza industriale la sua forza, quello che sta accadendo non può che avere delle conseguenze anche sociali sulle persone, su un sentimento di paura e di smarrimento che, come abbiamo visto in tante situazioni, in tanti paesi negli ultimi anni, poi si traduce anche in un comportamento elettorale che va a premiare quelle forze che a volte su questa paura sembrano insistere particolarmente.
8: In Italia è una giornata particolare, quella di oggi nel trasporto ferroviario. Fino alle 21 lo sciopero nazionale con lo stop del personale di Trenitalia, di Italo e di Trenord. Andiamo a Milano, alla stazione Garibaldi. Antonello Marzio.
10: Sì, come avete detto appena da studio, dagli studi di Roma, siamo nel pieno dello sciopero per quanto riguarda il trasporto ferroviario, inquadrando in questo momento i tabelloni. Più del 70% della circolazione dei treni del trasporto pubblico regionale sono stati cancellati, tranne Frecciarossa, lo vediamo in partenza per Torino, registra in questo momento una mezz'ora di ritardo. A testimoniare il fatto che lo sciopero è pienamente in corso, alle mie spalle vedete in questo momento tutti i treni fermi, almeno per quello che riguarda il trasporto regionale. Per il momento è tutto, dopo aver ascoltato le interviste che abbiamo realizzato poco fa ai viaggiatori, la linea può tornare a Roma.
11: Io mi sono trasferita da Pavia a Milano proprio perché è inconcepibile e impossibile arrivare al lavoro in tempo.
12: Sapevamo dello sciopero, infatti dovevamo prendere un treno e poi l'agenzia ci ha detto che ne prenderebbe un altro che è garantito. Speriamo davvero che sia così.
13: Pensavo che ci fossero delle fasce garantite fino alle 9, quanto pare no.
10: Comunque... Ma molti si fermano prima.
13: Esatto. Contatterò il mio capo e adesso vediamo se... cosa succede stamattina.
14: Non ho parole, anch'io per lavorare veramente diventa.
10: Però nel frattempo sorride, questo è già un segno.
14: E beh, cosa possiamo fare? Cerchiamo delle soluzioni alternative, ci sono le fasce garantite.
10: Conosce le ragioni dello sciopero?
15: In questo momento no. Cioè,
10: sicurezza sui treni, adeguamento del salario alla vita.
15: Questo il servizio che ci danno, quindi è giusto che vengano retribuiti in modo giusto.
10: Da come sei messo, insomma, ha capito com'è la situazione oggi?
16: Ah, io sto aspettando, sono in anticipo. Perché
10: è pure in anticipo.
16: Vado a Torino e il treno opera regolarmente perché è lunga percorrenza.
10: È uno dei più fortunati.
16: Meno male.
8: Da Milano porta Garibaldi a Roma, Walter Lavitola torna a chiedere domiciliari al Tribunale del Riesame e torna a fornire anche la sua versione sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Sentiamo Stefano Corradino.
17: Si è assunto tutta la responsabilità della bomba, sostanzialmente riferendo di aver conferito un mandato in bianco al Gomez Tavares e di aver accettato il rischio che si facesse diversamente.
18: Un mandato in bianco è quello che Lavitola avrebbe conferito al socio e intermediario Clesio Tavares per un finto attentato a Sigfrido Ranucci. Questo hanno riferito i legali dell'imprenditore al termine dell'udienza in cui Lavitola ha rilasciato dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. Lui avrebbe solo consigliato di sparare alcuni colpi contro l'abitazione di Ranucci e Tavares avrebbe scelto una formula diversa. Lavitola ha anche puntualizzato il movente.
19: Ha confermato il contenuto delle prime dichiarazioni in cui ha detto che ha realizzato l'attentato per tutelare la incolumità. Ranucci era all'oscuro della sua iniziativa.
18: Non quindi un attentato per accrescere la popolarità del giornalista nell'ottica di un suo impegno politico, ma per rafforzare la sua scorta e proteggerlo da nuove minacce. Dichiarazioni che aveva già rilasciato il 12 agosto scorso, due giorni dopo l'arresto, e che il GIP aveva considerato fumose. Un grande rapporto di amicizia quello con Ranucci, ha detto Lavitola, che sperava potesse riabilitare la sua figura in una sorta di riscatto sociale. Gli avvocati dell'ex editore hanno presentato un ricorso di 72 pagine e si attende una risposta entro il 10 settembre. Le loro richieste sono lo stralcio dell'aggravante mafiosa e i domiciliari non a Roma ma in Basilicata, dove la Vitola ha una casa.
8: L'inchiesta sul rogo di Cramontana, un ex funzionaria del comune avrebbe segnalato prima dell'incendio che la schiuma fonoassorbente impiegata nel locale, le Constellation, poteva prendere fuoco. Alessandro Fresilli.
20: C'è una possibile svolta nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Constellation, dove persero la vita 41 persone e 115, soprattutto giovani, sono rimasti feriti. Sembra infatti che al comune di Cramontana fosse nota l'infiammabilità della schiuma fonoassorbente dei pannelli del soffitto. A comunicarlo, pare in una mail interna, sarebbe stata la responsabile dell'edilizia del comune negli anni dal 2017 al 2024, Rosemarie Clavien. Il documento, non presente negli atti, sarebbe stato quindi mostrato alla ex dirigente nel corso dell'interrogatorio a Sion come persona informata sui fatti. Nel confronto, la donna non ha dato risposte e il suo status è passato a persona indagata. Il rischio rappresentato dai pannelli altamente infiammabili era già stato indicato da Jessica Moretti in un messaggio ai suoi dipendenti il 13 dicembre 2019, in cui avvertiva di fare attenzione alle fontane pirotecniche. Avviso che è stato poi messo agli atti. Ora arriva questa nuova rivelazione che amplia lo scenario sull'attribuzione delle responsabilità e non solo. Sembrerebbe inoltre che le problematiche relative al pericolo di incendi avrebbero riguardato numerosi appartamenti nell'edificio che ospitava il locale, situazioni risolte solo dopo molto tempo e non in tutta la struttura.
8: E è indagato per omicidio stradale il pilota che è uscito di strada nella gara a Monterice in Sicilia provocando due vittime. Agnese Licata è andata nel paese d'origine di questi due giovani spettatori, avevano 18 e 20 anni.
21: Un paese sotto shock, Belmonte Mezzagno. Non si parla d'altro che dei due ragazzi andati ad Erice per la loro passione per i motori e che non sono più tornati. Giuseppe Bisconti e Carol Greco, 18 e 20 anni, li conoscevano tutti. L'amore per la palestra, le auto e tanti progetti per il futuro.
22: Due ragazzi pieni di vita, uno si era diplomato e si stava approcciando al mondo del lavoro, l'altro doveva riprendere gli studi ora a settembre, perché aveva deciso di fare un corso di elettricista, parlo di Carol, perché voleva costruirsi con le proprie mani un proprio futuro.
21: La notizia dell'incidente è avvenuto durante la cronoscalata e è arrivata a Belmonte domenica pomeriggio, quando tutto era pronto per la sfilata in costume, primo appuntamento del corposo programma per la festa del patrono, il Santissimo Crocifisso. Ora il palco è vuoto e sarà smontato. La settimana di eventi annullata immediatamente.
23: Oggi come oggi, ragazzi del genere, famiglie del genere, colpite da una disgrazia così assurda, rende tutto terribile. Chiaramente ha reso ovvio dover sospendere i festeggiamenti.
21: Anche la palestra dove i due ragazzi si erano conosciuti e trascorrevano tanto tempo è chiusa, a gestirla è il fratello di Carol. Per tutto il giorno gli amici hanno portato il loro cordoglio alle due famiglie, molto note in paese anche per il loro impegno verso la collettività.
24: Tutti noi siamo vicini alle famiglie dei due ragazzi, famiglie belle, famiglie sane, famiglie vicine alla comunità parrocchiale, alle quali vogliamo davvero far giungere l'abbraccio e la preghiera di tutta la comunità.
21: Le salme torneranno a Belmonte dopo l'autopsia e il giorno dei funerali sarà lutto cittadino.
8: Una tragedia che riaccende l'attenzione sulla sicurezza in occasione di queste gare su strada. Sentiamo Paola Erba.
25: Cosa dicono le regole internazionali su chi guarda una corsa a bordo strada? Per le gare di rally, le strade su cui si corre sono strade pubbliche, chiuse al traffico solo nei tratti cronometrati e riaperte subito dopo. Non è un circuito, è un pezzo di viabilità ordinaria, spesso stretta, con curve, fossi e alberi a bordo carreggiata. Soprattutto, strade non progettate per sostenere le velocità di una gara. Il pubblico può assistere gratuitamente lungo il tracciato nei punti indicati dall'organizzazione e delimitati con transenne o nastri. Non esistono, come in pista, barriere fisse omologate per assorbire un urto. Le regole di sicurezza internazionali, redatte dalla FIA, sono dettagliate. Prevedono una mappatura delle prove speciali in zone go e no go, cioè dove poter andare o no. Nastri colorati per delimitarle prima dell'arrivo degli spettatori. E commissari di percorso incaricati ad impedire l'accesso alle aree vietate. Si tratta però di linee guida, raccomandazioni, non di regole vincolanti. In Italia, inoltre, le norme generali di rally di ACI non fissano una distanza minima tra spettatori e traiettoria delle auto, né una segnaletica uniforme per le zone vietate. Il documento non scende nel dettaglio che caratterizza invece le regole guida della FIA. È qui, nello scarto tra il piano internazionale e la sua applicazione sul terreno, che si giocano gli incidenti come quelli avvenuti questo weekend.
8: L'estate di quest'anno è stata la più calda dal 1950. La conferma scientifica è data dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Le temperature roventi di quest'anno hanno superato anche quelle del 2023. Danilo Sinibaldi.
0: Un'estate calda come in Italia non si vedeva dal 1950. La stagione bollente che sta per concludersi, infatti, ha addirittura battuto quella del 2003, che finora deteneva questo poco onorevole record. La certificazione arriva dall'Istituto per la Bioeconomia del CNR, che ha analizzato le temperature registrate in tutti questi anni dalla banca dati ERA 5 Land del Centro Europeo per le Previsioni Meteo di Medio Periodo. Risulta così che nell'estate 2026 la temperatura sul nostro territorio è stata mediamente di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro i 23,6 dell'estate 2003. Tutti abbiamo sofferto per le ondate di calore, per le temperature roventi, per le notti insonni a causa dell'afa, senza contare i danni all'ambiente, la siccità, gli incendi che hanno interessato l'Italia e l'Europa. Tutto questo si spiega con i dati. Da gennaio ad agosto di quest'anno, infatti, si è registrato in tutti i mesi un aumento delle temperature rispetto allo stesso periodo del 2025 e lo scostamento maggiore è avvenuto ad agosto, con valori medi in Italia di 25,6 gradi, ben 5 in più rispetto alla media agostana del trentennio 1951-1980 e di 3 gradi e mezzo superiore ai 22,1 della media di agosto nel periodo 1991-2020. 2020. Sono tante le anomalie termiche registrate sul territorio nazionale e se questo è il trend, spiegano al CNR, tutto fa presagire che l'intero 2026 si concluda con il record di anno più caldo dal 1950.
8: Abbiamo visto oggi lo sciopero in corso nel trasporto ferroviario. Come monitorare in tempo reale le condizioni di salute della rete? Ci aiuta anche l'intelligenza artificiale. Futuro 24, Andrea Bettini.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata andando in autostrada vicino a Mestre, dove si è svolto qualcosa di molto particolare, il test di un nuovo sistema per individuare gli incendi in galleria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge autostrade dello Stato, concessioni autostradali venete e vigili del fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie, impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto ha la massima andatura di un convoglio ad alta velocità, ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni due settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già Il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino a oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il servizio.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
7: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
8: Il Parco Archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
7: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
9: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
7: I dati del progetto dicono che si è raggiunto un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
0: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
1: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
10: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, è tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio e di descrizione.
1: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
11: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi combinando diverse tecniche riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
1: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
12: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. e grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico, che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
1: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
11: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata. Thank you.

0: Ruffillo, appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
2: Abbandoni ora l'immobile,
1: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
4: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
5: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.
6: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: 100 volte Cuara! E la mette al centro Lautaro!
8: Qui si vive tutto al massimo.
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
11: Che cosa disegni, amore?
12: La nostra casa.
13: La casa che cerchi è su casa.it.
14: Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo, ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia, nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud, sulle zone appenniniche, tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionarie al centro-nord.

Finita la tregua, riprendono gli scontri. Missili su Kiev, 2 vittime. Droni ucraini colpiscono Saratov, diversi feriti. Zelensky auspica colloqui a 3 con Russia e Stati Uniti. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia-Anhalt, Merz ammette la disfatta ma non si dimette. Il cancelliere ha un peso, attacca AfD, ma è tutta Europa ad interrogarsi sull'onda nera che avanza. Lorena Isceri, lanciata ancora viva dal viadotto, lo indica l'autopsia. Federico Vella aveva pianificato tutto comprando fascette, nastro isolante e un martello il giorno prima del delitto. Emma Bonino è lucida e cosciente, anche se le sue condizioni restano gravi. La storica leader dei radicali ricoverata da ieri in codice rosso per insufficienza respiratoria. In corso lo sciopero nazionale delle ferrovie, treni fermi fino alle 21. Si ferma il personale di Trenitalia, Italo e Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. La Lazio vince a Udine 2-1, agganciando Inter e Roma in testa alla classifica. Il Cagliari supera Lecce 1-0, attesa per la Champions, stasera Real Madrid-Inter.

0: Buongiorno, benvenuti al nostro filo diretto, il luogo di Renews 24 nel quale analizziamo le principali notizie della giornata. Tra queste c'è sicuramente quella che ci porta in Ucraina, perché si è conclusa la tregua che ha accompagnato il viaggio tra Mosca e Kiev di Jared Kushner e Steve Witkoff, ovvero gli inviati speciali per il dossier ucraino, e non solo di Donald Trump. Allora andiamo subito dalla nostra inviata, prima di presentarvi il nostro ospite, Raffaella Cosentino, per questo ritorno al conflitto dopo questa brevissima pausa.
1: Sì, Roberto, adesso ti mostreremo subito le immagini di questo attacco su Kiev. Questo è uno dei tanti luoghi colpiti, ma intanto voglio dirti che già sta di nuovo suonando l'allarme aereo su Kiev. Ecco, Mauro Folio adesso vi mostra questo, che è una fabbrica che è stata bombardata questa notte da missili russi. E in questo, è proprio qui che sono morte due persone, due vittime, ci dicono probabilmente gente che è stata colpita dalle schegge mentre era per strada, correva verso i rifugi. La popolazione ha passato la notte nei rifugi. Vedete la portata della distruzione, un attacco combinato con oltre 160 droni, droni jet, droni kamikaze, missili, poi missili, più di 30 missili cruise, ma anche balistici, Skander, insomma una pioggia di fuoco, e le vittime sono limitate proprio perché la gente è corsa nei rifugi e perché tutti si aspettavano questo attacco appena finita la tregua. La tregua scadeva a mezzanotte e poi praticamente alle 3:30 del mattino abbiamo sentito queste forti esplosioni, la contraerea in azione fino alle prime ore del mattino. Ma ti devo dire che a Kiev dalla fine di agosto sono ormai abituati ad avere le sirene giorno e notte, perché la Russia ha cambiato strategia, Putin rende impossibile la vita alle persone, soprattutto qui nella capitale, con continui lanci anziché massicci attacchi di pochi droni, pochi missili Banderol. Sono nuove armi, questi droni jet, i missili Banderol, che costano poco e che vengono prodotti in massa, ma possono causare una grande distruzione. E quindi la gente, tra l'altro, è andata in questi giorni, mentre c'è stata la tregua di soli 3 giorni per la visita di Witkoff e Kushner, a fare scorta nei supermercati, e ieri c'erano nelle chat avvisi: nelle prossime 48 ore ci sarà sicuramente un massiccio attacco, tanto che il sindaco di Kiev ha spostato il coprifuoco da mezzanotte a 1 di notte e ha anche vietato gli eventi di massa all'aperto. E per ora da Kiev è tutto, a te.
0: Raffaella Cosentino, grazie. Questo racconto lo giriamo subito all'ambasciatore Stefanini, che ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Ambasciatore, allora, da un lato ci sono le sensazioni positive di un viaggio che tutto sommato, dicono i protagonisti, cioè Witkoff e Kushner, più il primo che il secondo, è più prolisso il primo rispetto al genero di Donald Trump, ci hanno riportato. Dall'altro c'è una tregua che si è interrotta a scadenza e una serie di attacchi che sono ritornati. Insomma, com'è andato questo viaggio tra Mosca e Kiev degli inviati di Trump?
2: Come tutti i precedenti tentativi di negoziato da parte di Kushner e di Witkoff, devo dire, ascoltando Raffaella Cosentino, mi pare che gli ucraini abbiano molto più buon senso di tanti osservatori che hanno sperato che questa tregua portasse a qualcosa. Questa tregua era un contentino che la Russia ha dato ai due inviati di Trump. La gente in Ucraina sapeva benissimo che con lo scadere dei 3 giorni i bombardamenti sarebbero ripresi, e questo è quanto successo. È evidente che sul piano governativo, le immagini che stiamo vedendo di Zelensky che riceve Witkoff e Kushner, nessuno può ignorare il ruolo, il tentativo di ruolo americano in questa vicenda, ma continua a essere una mediazione a mani vuote, perché Kushner e Witkoff non sono in grado di convincere la Russia ad accettare il punto di partenza minimo, che sarebbe mettere termine alla guerra, arrivare a un cessato il fuoco nella situazione attuale e negoziare tutto il resto. La Russia vuole di più.
0: Ma chi può riempire le mani degli inviati americani, cioè dare loro un po' di sostanza? Vladimir Putin può farlo, vuole farlo o no per le ragioni che ci ha appena spiegato, vuole di più. E allora da chi possono ottenere qualcosa? Da Zelensky? Qualche cedimento da parte del presidente ucraino, ambasciatore?
2: Ma certo che se Zelensky offrisse alcune delle cose che la Russia chiede, questo darebbe qualcosa, come lei diceva, metterebbe qualcosa nelle mani dei mediatori. Ma la Russia chiede delle cose che nessun presidente ucraino, nessun politico ucraino, nessun ucraino è disposto a concedere. Cioè, la Russia chiede, dopo 4 anni e mezzo di guerra sanguinosa, con tutte le conseguenze che abbiamo appena visto, che continuano ad esserci, che la Russia chiede che l'Ucraina gli ceda del territorio che ancora non controlla. Come dire, tutta questa resistenza, tutto questo eroismo e tutti questi sacrifici ucraini siano completamente annullati. Tra l'altro non è così che si negozia la fine delle guerre. La fine delle guerre si negoziano a un certo punto mettendo fine alle ostilità, grosso modo, su quella che è la linea del fronte, e poi si negozia tutto il resto.
0: E sull'Iran, ambasciatore, visto che non c'è una linea del fronte, dove si negozia? Dove si mette un punto attorno a tutto il resto? Per Donald Trump, visto che guarda negli occhi le prossime elezioni di midterm?
2: Sull'Iran Trump è arrivato, ha chiuso, è stato il cane che si morde la coda, perché ha iniziato una guerra che doveva essere tutto spiano, minacciando la distruzione della civiltà millenaria, eccetera, eccetera. Poi improvvisamente ha scoperto il negoziato con quello che lui diceva teoricamente un nuovo regime a Teheran, al punto di firmare quello che ha definito un accordo storico, il Memorandum of Understanding. Poi il memorandum è crollato subito, e allora ha detto: ma non più guerra, ma mi limito al blocco economico, alle sanzioni, al blocco navale. E adesso è ritornato ad azioni di guerra. La realtà è che sull'Iran, in parole povere, Trump non sa più che pesci pigliare, perché la guerra ha sicuramente indebolito enormemente l'Iran, ma la guerra non è stata vinta dagli Stati Uniti e da Israele, e soprattutto non ha piegato l'Iran, che ha scoperto di avere attuato l'arma che aveva nelle mani, che era la chiusura dello stretto di Hormuz. Lo stretto di Hormuz oggi rimane chiuso. Che ne dica Trump, che lo voglia ribattezzare lo stretto di Trump o cose del genere.
0: Ma detto che sostanzialmente è l'azione militare di Trump e Netanyahu ad aver regalato, no? Più volte ce lo siamo detti, ambasciatore, quest'arma strategica che è lo stretto di Hormuz all'Iran, che non l'aveva mai utilizzato con la forza con la quale lo sta utilizzando in questa fase. Le domando, può arrivare a novembre senza un risultato che sia uno, Donald Trump, al netto di quello che racconta delle guerre a cui ha posto fine, del premio Nobel per la pace che gli sarebbe stato scippato, può arrivare alle elezioni di metà mandato col dossier iraniano ancora così aperto e con la guerra in Ucraina ancora aperta?
2: Ma le elezioni di medio termine, sicuramente la guerra con l'Iran, che è impopolare, e il prezzo della benzina e del gasolio, che sono ancora più impopolari, sono un prezzo che ormai sembra che inevitabilmente Trump paga alle elezioni di medio termine. Mancano meno di 2 mesi, è difficile che la situazione cambi, e che perché poi gli elettori guarderanno le cose pratiche, che di qui al 3 novembre i prezzi dei carburanti tornino ai livelli pre-guerra. Però Trump chiaramente ormai sembra che sia un prezzo che è disposto a pagare. Cercherà in tutte le maniere, come sta cercando di fare, lavorando sulle liste elettorali, eccetera, di salvare la maggioranza alla Camera. È molto difficile, però potrebbe ancora riuscirci. Le stime che si fanno dicono che anche con un calo del voto repubblicano del 5%, la maggioranza alla Camera la conserva. In realtà i sondaggi danno un calo del 10%, quindi

0: il che gli toglierebbe la maggioranza. Poi quello che conta in realtà, specialmente nel medio termine, è quanti andranno a votare, invece quanti non andranno a votare.
1: E al solito i voti poi bisognerà andarli a contare e pesare negli equilibri politici americani. C'è quest'ultim'ora, ambasciatore, il Regno Unito, la Gran Bretagna ha stanziato 100 milioni di sterline per la difesa dell'Ucraina, Patriot inclusi, cioè quei missili che ha reclamato più volte Volodymyr Zelensky. Una notizia che arriva mentre un partito che chiede di fermare gli aiuti all'Ucraina, che chiede di fermare la guerra in Ucraina, AfD, trionfa in un land tedesco. Piccolo, per carità, ma un segnale politico che sta scuotendo l'intera Europa per la risonanza e per le prospettive che apre. Ambasciatore, ma un caso che dal Cremlino e da Washington siano arrivati commenti tutto sommato entrambi positivi?
0: No, non è un caso, c'è come minimo una collusione di messaggi, se non di politiche, tra la Washington di Trump e la Mosca di Putin, a cui ormai assistiamo da 2 anni. Non ha in realtà concluso molto, se non una cosa che era già nell'aria dal momento dell'elezione di Trump, cioè gli Stati Uniti hanno smesso di fornire assistenza militare gratis o a credito all'Ucraina, però un po' le capacità industriali che l'Ucraina ha sviluppato dopo 4 anni di guerra, la necessità aguzza l'ingegno, un po' la reazione europea, sia dell'Unione Europea che di paesi come il Regno Unito, come la Norvegia, ha permesso all'Ucraina di resistere. E vorrei sottolineare che quanto si parla tanto di per far finire la guerra bisognerebbe smettere di fornire armi all'Ucraina. Le armi che l'Europa sta dando, lo stanziamento appena fatto dal Regno Unito, sono di armi difensive, di armi che non permettono, non sono quelle le armi che permettono all'Ucraina di colpire all'interno della Russia, quelle se le fa l'Ucraina da solo. Sono le armi che permettono alla popolazione di difendersi o di avere un certo livello di protezione dagli attacchi russi a cui abbiamo appena assistito sulle vostre immagini.
1: Ambasciatore, le chiedo ancora una cosa, visto il commento che dal Cremlino è arrivato, non ovviamente ufficialmente da Vladimir Putin, ma dal suo portavoce, di soddisfazione per la sconfitta della CDU di Merz, più che per la vittoria di AfD, ma le due cose, si tengono l'una con l'altra in tutta evidenza. E visto che siamo alla vigilia di un anno che è elettorale con la E maiuscola per l'intera Unione Europea, Francia, Italia, Spagna, Polonia, lei al concetto di cavallo di Troia di Mosca ci crede?
0: Ma chiamiamolo come vogliamo, ma c'è sicuramente un forte tentativo di Russo di influenzare le elezioni in Europa e l'anno prossimo, come lei ha appena detto, ne abbiamo tante in paesi importanti, compresa l'Italia, a favore delle forze politiche filorusse. L'AfD è un caso clamoroso. Un caso clamoroso anche perché abbiamo un partito che ha una componente neonazista, indubbiamente, perché alcuni degli esponenti più in vista si richiamano pubblicamente al nazismo, comunque vogliono riscrivere la storia del Terzo Reich, che è incoraggiata esplicitamente dall'amministrazione Trump e dal Cremlino. Questa è la realtà.
1: Ambasciatore, io la ringrazio per essere stato con noi qui a Rai News 24. Prima di presentarvi i prossimi ospiti, il bollettino medico sulle condizioni di salute di Emma Bonino è arrivato poco fa in redazione. Da ieri sera è ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari curanti dell'ospedale, in contatto con il medico personale della senatrice Bonino, Claudio Santini, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Questo il bollettino medico sulle condizioni di Emma Bonino. Licia Ronzulli, buongiorno, bentornata a Rai News 24.
2: Buongiorno a voi.

0: 22, sicuramente una sociale rispetto a questo voto, ha votato la sfiducia nei confronti di forze politiche che hanno fallito, perché hanno fallito sul reddito, sulla politica estera, sul welfare, sulla parte economica, il ceto medio è sparito, sulla questione integrazione barra immigrazione. Ricordiamoci che AfD nasce dalla scissione con la CDU proprio su temi di immigrazione. La crisi industriale, l'impoverimento progressivo della classe operaia, il divario Germania Est, Germania Ovest e la pulsione antisistema. Questa è sicuramente una parte. Quando una forza politica democratica fallisce, emergono le forze estremiste. Hanno votato i giovani perché sono quelli che soffrono di più, perché precari, perché senza prospettive. E c'è una regola non scritta nella politica: quando la democrazia funziona, se realizza fatti, programmi, perché la democrazia serve anche come ascensore sociale. Ma se i meccanismi si interrompono, allora vengono fuori le forze estremiste e non votano. Perché non vogliono, come ho sentito da parte della sinistra in queste ore, il ritorno a Hitler, il voto ideologico, nostalgico, c'è per carità, ma è una minoranza. E poi c'è una spiegazione anche politica, non soltanto sociale, cioè se la destra moderata si allea per 20 anni con la sinistra e porta avanti politiche di sinistra, vedi Green Deal, tutti questi inciuci, è ovvio che poi c'è un crollo di questi due partiti, no? Che si sono alleati per 20 anni, hanno fatto inciuci per 20 anni e non hanno mantenuto le promesse, diciamo così, della...
1: A proposito di sinistra democratica, progressista e socialdemocratica, saluto Andrea Orlando, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Arrivo subito, Orlando. Intanto buongiorno, benvenuto a News 24. Volevo capire da Ronzulli se non è un problema davanti a questo quadro per la maggioranza e per quel che attende l'Italia nel 2027, cioè comunque una importantissima campagna elettorale, il fatto che per voi sia un problema, un rischio la vittoria di AfD e per Matteo Salvini un clamoroso successo.
0: Ma se non devo fare l'avvocato difensore di Salvini, non ha detto proprio queste parole, ha parlato, come dicevo prima, di democrazia. Detto questo, le elezioni in Sassonia sono locali, cioè è una regione direi anche abbastanza piccola, con 2 milioni di abitanti. Parliamo, come pretendere che il governo italiano prenda posizioni su elezioni locali in un paese straniero? Ma non so, ecco il motivo per cui Meloni non ha commentato. È come se Macron o Merz si mettessero a commentare, per fare un paragone, è adeguato le elezioni in Calabria o in Sardegna. Ciò detto, l'avanzata dell'FD è comunque una notizia che va osservata in profondità, ecco, non bisogna restare superficiali. Non riesco a capire la felicità di Vannacci più che altro, perché a parte più che di Salvini, perché sposare a parte alcune parti del programma aberranti come la separazione dei ragazzi con disabilità nelle scuole, per esempio, e alcuni anche proposte irrealizzabili, però sul programma economico, per esempio, l'AfD ha un programma direi liberale, liberista quasi, no? Totalmente in contrapposizione con quello di Vannacci, che è centralista e statalista. Quindi non riesco a vedere queste analogie, questi punti di contatto che qualcuno trova. Chi in realtà fa un paragone sbaglia, perché non sono sovrapponibili. Detto tutto ciò, ovviamente gli elettori vanno sempre ascoltati e in questo caso mandano un segnale molto chiaro alle istituzioni nazionali ed europee che devono dare risposte. Una su tutte, ovviamente, la lotta all'immigrazione irregolare, che bisogna continuare quindi a proteggere i confini europei evitando l'invasione che vorrebbe la sinistra di Sanchez. Da questo punto di vista il nostro governo sta andando avanti, sta facendo molto bene. E poi le politiche economiche, no? Non devono restare impantanate dalle follie di burocrati di Bruxelles, che io ho vissuto personalmente, e come abbiamo già detto,
1: la fermo qua, Ronzulli, perché il passaggio sul Green Deal ce l'aveva già.
0: Si possono dare solo grazie a governi uniti come quello in Italia e non a inciuci tra destra e sinistra come in Germania hanno fatto per 20 anni. Quindi
1: vado da
0: con il nostro paese,
1: questo,
0: onestamente io non le vedo.
1: Un successo di queste dimensioni, è vero, non sono elezioni politiche nazionali, sono in un land tutto sommato piccolo, che ha una storia particolare, ex DDR, eccetera, eccetera, però segnano una tendenza a livello nazionale, i sondaggi danno AfD come primo partito. Ciò detto e premesso, questo voto interroga anche la sinistra sul tema gestione dei flussi migratori, sul tema lavoro, perché lì c'è un'ansia che è legata.

0: legata al settore automobilistico tedesco, alla difficoltà economica della Germania. Ecco, che risposte è chiamata a dare la sinistra davanti a un mondo che elettoralmente si sposta a destra?
1: Sicuramente interroga tutti, e quando un partito che si riconosce o si richiama in qualche modo all'esperienza del nazismo arriva a rappresentare quasi la metà di una regione, per quanto piccola, io credo che interroghi, sia un risultato che interroga tutti, perché non può essere in qualche modo minimizzato, anche se non va neanche preso, diciamo così, come un punto di non ritorno. È un invito, secondo me, alle forze democratiche a muoversi. Io credo che ci siano essenzialmente due punti. Uno sicuramente è la crisi del welfare, quindi regioni che erano comunque abituate a una forte presenza pubblica nei processi e progressivamente ha visto questa presenza ridursi o comunque essere messa in discussione. Parlo di sanità, di scuola, parlo di processi di guida al lavoro, parlo anche di stabilità del lavoro. La Germania ha avuto un processo di precarizzazione del lavoro non molto dissimile dalla nostra. E l'altro è la risposta ai grandi cambiamenti. La Germania ha pensato di costruirsi una via autonoma per contrastare il processo di deindustrializzazione, mettendo insieme l'esigenza del riarmo e l'esigenza di una capacità di contrastare i processi di perdita di peso nell'ambito dell'automotive. E questa strategia non sta oggi funzionando e questo richiama un altro tema, che è quello dell'esigenza di costruire delle risposte comuni al processo di industrializzazione a livello europeo. Per quanto forte la Germania, nemmeno la Germania è in grado da sola di rispondere alla sfida che viene dalla Cina, che viene dagli Stati Uniti. E questo si riflette anche nella dinamica sociale. Poi penso che ci sia stato anche un abbassamento degli anticorpi. In fondo c'è una relativizzazione, la sentiamo spesso anche qui da noi rispetto ad alcune parole d'ordine. Si dice sì, ma tanto poi lo dicono, ma non lo fanno, ma in fondo si tratta di rabbia sociale, non va confusa con l'adesione a un vero e proprio programma. Quindi si cerca sempre un po' di relativizzare, di sminuire, in qualche modo sdoganando parole d'ordine che hanno sono ridiventate moneta corrente. E questo è un problema che deriva anche da un atteggiamento, come posso dire, abbastanza tollerante, non tanto che dovrebbe dar luogo a cordoni sanitari, che come abbiamo visto non funzionano, quanto a cordoni, diciamo, linguistici, sanitari sul terreno linguistico, sul terreno della narrazione, sul terreno della retorica, e che invece tutto sommato sono stati indeboliti, perché alla fine in qualche modo interloquire con diversi pezzi della destra, anche estrema, è stato funzionale anche ad alcune forze della destra moderata.
0: Consulli, Orlando, torno a voi tra un attimo. Peraltro, alle spalle di Andrea Orlando seguiva con attenzione una bella grafica di Carlo Marx, seguì il passaggio sulla questione sociale del lavoro, diciamo, a punteggiare il racconto e l'analisi che faceva il parlamentare del Partito Democratico. Sì, AfD, ma poi in fondo, Alberto Poti, buongiorno. Il tema, più che AfD, se lo caliamo in Italia, sarà Roberto Vannacci, che stamane al Fatto Quotidiano dice Reggio Calabria sarà la nostra Sassonia futurista.
2: Sul voto in Sassonia innanzitutto Meloni non si è schierata, non ha esultato come ha fatto Salvini e non ha detto come il vice premier Tajani oggi sul Corriere della Sera: quei sovranisti sono nemici dell'Italia. Ma ieri ha ribadito di stare con l'Europa, l'Europa che però deve cambiare, ed è quello che dice Tajani oggi nell'intervista. Quindi forse una risposta indiretta alle opposizioni che la incalzano, le chiedono da che parte sta, con Salvini o con Tajani. Forse la bilancia pende più dalla parte di Tajani, ma quello che è certo, lo dicevi, è quello che aleggia come un fantasma, più che un fantasma, è Vannacci, che oggi sul Fatto Quotidiano, l'hai anticipato, ha detto: ci temono perché siamo già il secondo partito del centrodestra, e poi appunto si riferisce alle suppletive in Reggio Calabria come la Sassonia futurista. E ieri Vannacci ha anche detto un'altra cosa, ha attaccato le contraddizioni di Salvini, della Lega, che oggi esulta, ma due anni fa Salvini e Le Pen hanno cacciato AfD dal gruppo europeo Identità e Democrazia, e quindi l'impressione è che il generale cresca solo per il fatto di essere l'unico antisistema in una destra che si è fatta sistema. Allora diventa difficile ignorarlo e pericoloso attaccarlo. A voi.
0: Grazie Alberto. No, è dire che tra 10 giorni ci sarà Pontito, un anno fa Pontito, a proposito di contraddizioni, Vannacci diceva: chi se ne va, resto nella Lega. Ecco, anche noi è andata in un altro modo. Mai con Vannacci? Con Zulli?
3: Ma Vannacci si sta mettendo da solo fuori dalla coalizione, cioè noi non stiamo buttando fuori nessuno, è lui che vota contro il governo, lo critica, quindi a volte, cioè, addirittura prende parlamentari eletti con altri partiti. Vannacci è un traditore, no? Così va etichettato, non è più né meno, è un traditore degli elettori che lo hanno votato con un altro simbolo che non è il suo, cioè era la Lega, lo sappiamo tutti, ha tradito, fatto da un militare, da figlia di militare, ha un sapore ancora più amaro, sicuramente è disonorevole, e soprattutto per uno che si fa chiamare ancora generale, insomma generale non lo è più. Non credo che incarni i valori della difesa o di tutto il personale della difesa e delle forze armate come vuole far credere lui, o comunque probabilmente lo sogna, lo vuole, diciamo, ma così non è, per fortuna oserei dire. In questo momento è il miglior alleato della sinistra, quindi tornando alla sua domanda, cioè fa prima ad allearsi con Conte, con Frattoianni, con Bonelli, perché
0: ma
3: sta facendo il gioco della sinistra.
0: Peraltro
3: su alcune posizioni politiche estere sono anche simili. Noi siamo un valore di idee, e di una coalizione che è nata nel 94, che è ancora più stabile oggi dopo 4 anni, e questi valori secondo me Vannacci non li rappresenta, quindi se uno vuole far parte di una coalizione li deve sposare quei valori, no? Cioè io non mi sposo con chi con una persona con cui non ho voglia di condividere il pranzo o la cena, sto a casa mia da sola. Ecco, uno dovrebbe fare un po' questo ragionamento, ecco.
0: Io, Orlando, a proposito di alleanze, mi vesto da uomo sandwich, per lavoro mi tocca per fortuna anche fare la rassegna stampa. Conte Prodi, Conte che dice in questo colloquio che viene riportato dalla stampa: se non faccio le primarie i miei mi sputano, e Prodi che dice: ma un papa straniero perché no? Mi dice lei dove si mette in questo pendolo che oscilla tra papa straniero e primarie?
1: Ma non mi metto da nessuna parte, penso che adesso andrebbe rapidamente scritto un programma fondamentale da sottoporre anche a un confronto con il paese, con i cittadini, e poi discutere di come individuare la leadership. Nel frattempo facendo una battaglia contro questa legge elettorale, che è un tentativo di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta con il referendum.
0: Ma senta, per lei Renzi fa perdere voti? Lo chiedo a uno che nel PD a Renzi non le ha mai mandate al dire, cioè lei, no? Nel senso, ha imbracciato più volte duelli su temi centrali, quello del lavoro che citavamo in precedenza. Vi farebbe perdere voti? Perché è una cosa che ha detto Conte ancora.
1: Guardi, se dipende da che cosa vuol fare Renzi, nel senso che io credo che sia un momento storico nel quale le distanze e le vicinanze vadano misurate confrontandosi sul programma e sulle cose da fare, perché non credo che ci potremmo assolvere in futuro se mettessimo dei veti basati solo su valutazioni di carattere pregiudiziale. Cioè, c'è un confronto, emergono delle convergenze, si condividono dei punti di vista, si possono spiegare anche a elettorati che magari oggettivamente vanno in sofferenza quando si parla di alcune possibili alleanze, che ci sono le ragioni per farle. E se invece continuiamo a discutere un po' a distanza e a prescindere dal merito, il rischio è che comunque sia, qualunque scelta si faccia, non venga da qualcuno compreso.
0: Però se per stare al merito su un tema che è quello ucraino, che ci ha accompagnato e nella prima parte del nostro racconto e per quota parte anche nell'analisi del voto in Germania, visto che dice stop agli aiuti all'Ucraina, FD, io lì la vedo tanta distanza tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi, per certi versi anche tra voi e Giuseppe Conte.
1: Beh, vede, questo non ha impedito di trovare un punto di equilibrio alle forze che sono attualmente al governo, mi pare, no?
0: Sì, il problema è che loro l'hanno trovato, voi lo state trovando, non ancora mi pare.
1: No, nel senso che vedo che Salvini continua a dire che non bisogna mandare le armi, poi si mandano, secondo me, diciamo, ora non credo che quella possa essere la nostra soluzione, ma credo che se si lavora si può trovare un punto di equilibrio che metta insieme l'esigenza del sostegno all'Ucraina, ma anche con la ripresa di un'iniziativa di carattere diplomatico dell'Europa, che onestamente non mi pare all'altezza della situazione. Se oggi come oggi la ripresa di una qualche forma di dialogo avviene perché si muove l'amministrazione americana, seppure con tutte le modalità che conosciamo, questo è il segnale del fatto che uno spazio che l'Europa avrebbe avuto non è stato utilizzato nel corso del tempo. È lì che dobbiamo provare a discutere su come l'Europa riassume un'iniziativa e su come l'Italia riassume un'iniziativa nello scenario internazionale, smettendola di essere in qualche modo una sorta di cheerleader dell'amministrazione Trump.
0: Siccome abbiamo detto delle parole non proprio, come dire, gradevoli, no? Che Conte ha riservato a Renzi, perché nel momento in cui dice ci fa perdere i voti, dopodiché Schlein ha detto che bisogna prenderselo, ce lo prenderemo. Ecco, Sara Unzulli, non so se ha avuto modo di sfogliare il Fatto Quotidiano, però nel caso glielo leggo io, sono pronto a confrontarmi con chiunque, è sempre Vannacci che parla, Luca De Carolis che lo intervista, dopodiché lei che sarebbe Marina Berlusconi, perché la domanda è, pare Marina Berlusconi sia contraria a una presenza nel centrodestra di Vannacci, lei, Marina Berlusconi, dice Vannacci, sembrerebbe la padroncina del partito.
3: Ma di cosa devo commentare? Devo commentare un cafone, cioè questo si commenta da solo, non stiamo commentando la politica qua, no? Tanto Marina Berlusconi non si è mai espressa sulle questioni della coalizione e sulle future alleanze e quindi anche mettergli in bocca cose che non ha detto, onestamente mi sembra scorretto. Detto poi che un uomo di destra, come si proclama Vannacci, riesca a essere sempre così volgare e maleducato, vada a riguardarsi gli uomini di destra, che della galanteria magari in questa seconda, cioè nella prima repubblica, hanno qualcosa da insegnare a Vannacci. Cioè definire un'imprenditrice come Marina Berlusconi una padroncina, ecco, questo qui è il sessismo e il macismo che Vannacci dimostra ogni giorno nei confronti delle donne, e poi lo esprime anche nelle linee politiche del suo programma quando parla di abolire il femminicidio, eccetera, eccetera, eccetera. Però insomma, io vorrei che gli italiani potessero tra un anno, quando sarà, capire esattamente i programmi che si troveranno davanti e insomma votassero anche con, non soltanto sull'onda della pancia o come è successo in AfD, appunto per tutta la cosa che ho spiegato prima, ma anche per chi poi si dovrà veramente trovare a governare. Ecco, io quest'estate ho visto un leader di partito che ci ha fatto vedere tutte le sue più belle canottiere estive, di come è bravo ad allenarsi ogni giorno in acqua, delle gare che vuole fare con Renzi, poi sul programma mi metto le mani nei capelli. Quindi io davvero mi auguro che possano leggere e approfondire, perché c'è bisogno di un voto più consapevole degli altri anni, secondo me, questa volta.
0: A proposito dei canottieri estivi, ovviamente l'immagine, per chi ha raccontato ed è cresciuto nella Seconda Repubblica, va a quelle di Bossi, lì c'erano anche contenuti programmatici, potevano piacere, esatto, o meno, però c'erano. E poi a proposito di linguaggio e di galanteria, vado da Andrea Orlando, non proprio piacevolissima l'uscita di Aurelio De Laurentiis su Elly Schlein.
1: Ma guardi, no. Mi interessa il giusto, cioè credo che sia, si qualifichi anche un po' il personaggio, ecco, tutto qua.
0: L'ultima cosa che le chiedo, Orlando, invece è sull'accoglienza che i partiti di centrosinistra, i leader di centrosinistra meglio, hanno avuto a Cernobbio. Ho letto bocciatura, clamorosa bocciatura. Lei la vede come una bocciatura e soprattutto è un male che quel mondo lì bocci clamorosamente o meno un progetto politico progressista di centrosinistra?
1: Vedo un male se ci fosse una percentuale del genere tra tutti gli imprenditori italiani. Che a Cernobbio ci sia ancora lo specchio esatto dell'imprenditoria italiana è, secondo me, abbastanza da discutere.
0: A proposito, i leader di centrosinistra stasera appuntamento sul palco alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra, che ovviamente andremo a seguire, che vi racconteremo. Licia Ronzulli, grazie per essere stata con noi. Andrea Orlando, grazie per averci accompagnato nel racconto della nostra pagina politica, al quale ne accompagniamo un altro che per certi versi, domando a Marino Siribaldi, si intreccia con questo, perché noi vorremmo parlare con Marino Siribaldi delle parole che perdiamo. Studio scientifico, più o meno in media l'anno se ne perdono 338. È anche colpa della politica che non è che proprio esibisca questo grande lessico, via.
4: Ma sì, possiamo dire che è colpa della politica, più sicuramente c'è un effetto anche sulla politica, cioè meno parole usiamo, meno siamo capaci di coinvolgere, di convincere, meno siamo capaci anche di ascoltare, perché naturalmente conoscere molte parole significa parlarle, ma significa anche riconoscerle quando parlano altri, quindi l'impoverimento del linguaggio, ammesso che esista, io sono convinto che esista, anche se non va, diciamo, drammatizzato, va contestualizzato dentro fenomeni molto grandi, molto spesso lo attribuiamo direttamente o esclusivamente ai social, ma ci sono problemi molto più profondi e da questo punto di vista riguardano la politica, per esempio la solitudine. Noi siamo meno parole perché siamo più soli. Parlare, ce l'ha spiegato tanti anni fa in dei libri meravigliosi di Tullio De Mauro, nasce dall'esigenza di avere un rapporto, un confronto con gli altri, con molti altri e molto, anche molto diversi da noi. Da lì nasce il linguaggio e lì il linguaggio diventa più ricco. Se noi siamo più soli, abbiamo meno persone materialmente con cui parlare, meno bisogno di parole e quindi, come ogni funzione non esercitata, questo arto, questa specie di cosa con la quale parliamo si atrofizza.
0: Dicevamo di questo studio scientifico, ora che siano 338 in media l'anno, 340, 320, 360, non lo so, ci interessa il giusto, il fatto è si perdono parole, cioè abbiamo ristretto il nostro linguaggio. Intanto chiedo a Marino Siribaldi se l'ha notata questa tendenza e di più in quale classe di età, in quali generazioni ha incrociato questa tendenza a un linguaggio più ristretto, più limitato?
4: Ma solo in parte, nel senso che poi il linguaggio è fatto di tante cose, di tanti ambiti e quindi, non so, penso alla musica, la morte di Guccini mi ha fatto venire in mente anche le tante parole che Guccini ci insegnava a usare, io ero ragazzo, parole nuove, parole che non conoscevo, parole antiche, desuete, che Guccini riportava dentro. Certo, se noi facciamo un confronto con la musica contemporanea, quella diciamo più legata alle giovani generazioni, senza dare giudizi estetici, tantomeno morali, moralistici, sicuramente il nucleo di parole usate, di concetti messi in musica è molto più rudimentale, molto più ridotto, questo sicuramente esiste, quindi non saprei quantificare il numero di parole che si perdono. Sempre Tullio De Mauro anni fa compilò una specie di tabella del numero di parole necessarie per comunicare, costruendo un lessico di base che serviva in una società molto diseguale come quella dalla quale, della quale De Mauro parlava, serviva a comunicare tutti, quindi un numero di parole semplici, ecco perché naturalmente noi ci lamentiamo che le parole scompaiano, ma dobbiamo sapere che c'è una lotta molto importante da fare contro il linguaggio oscuro, che a volte si ammanta anche di parole incomprensibili, no? Quindi dobbiamo tenere ferma l'idea che ci deve essere un linguaggio condiviso da tutti e poi avere a cuore il destino delle parole, perché riguarda il destino dei pensieri e delle persone. I social, per esempio, ma non è, teoricamente sarebbero una enorme. Io prima parlavo di solitudine, no? Il nostro tempo, non starò a citare sondaggi che peraltro, dati che peraltro ho visto nei mesi scorsi, settimane scorse, citati anche da Rai News sulla crescita delle famiglie cosiddette di una sola persona, unipersonali, un concetto di famiglia che non è mai esistito nella storia, no? E la crescita quindi di dimensioni solitudine, ma nello stesso tempo abbiamo a disposizione uno strumento, chiamiamolo social, ma insomma tutte le tecnologie che teoricamente ci permettono di parlare con tutti. Vedi, oggi si può essere soli e comunicare molto, essere molto connessi, non è mai successo nella storia, no? Questa è una grande novità del nostro tempo, sarebbe anche una grande opportunità del nostro tempo. Si può essere ridotti da tante questioni della vita o per proprie scelte alla solitudine, ma nello stesso tempo mantenere una rete ampia di rapporti, perché questo consentirebbero le tecnologie. Purtroppo la tendenza delle tecnologie o i famosi algoritmi ci fanno comunicare con persone sempre più ridotte dal punto di vista non solo numerico, non tanto numerico, ma di qualità, persone che già la pensano come noi, vivono sotto la, dentro, come si dice, la nostra stessa bolla, hanno i nostri stessi gusti, interessi, e quindi è lì che il linguaggio si restringe. Anche quindi, da un lato perché parliamo con meno persone, abbiamo meno persone intorno e quindi meno bisogno di un linguaggio che si adatti anche a loro. D'altra parte, in quella enorme dimensione di comunicazione che è costituita dai social, tendiamo per varie ragioni a comunicare con chi parla come noi, e quindi il linguaggio non si arricchisce, quindi la lingua si impoverisce, e questo è un dato politico, quello che in politica chiamate la polarizzazione, tu stesso ne hai parlato a volte a Rai News, no, la polarizzazione. La polarizzazione cos'è? È il fatto che uno poi alla fine comunica con quelli con cui è già d'accordo, e quindi il linguaggio si radicalizza, ma al di là di quello si impoverisce, perché il linguaggio, la ricchezza del linguaggio nasce dal fatto di accogliere pensieri e parole diverse e provare ad assumerle, a farle nostre, a completarle o a contestarle con altre parole.
0: È come se parlassimo continuamente a uno specchio che riflette le nostre stesse idee senza alcun rapporto dialettico, ecco, senza nessuna contestazione. Dopodiché, Marino Sinibaldi, mi permetto di aggiungere un tema: che ci sono sempre state, ovviamente, altre forme di comunicazione immediata, sì, quella artistica, prima abbiamo scomodato Francesco Guccini, evidentemente per stare alle parole, ma ovviamente l'arte, oggi tanti ragazzi, ma non solo, tante ragazze, ma non solo, comunicano attraverso le immagini, dei video. Ecco, magari usano meno parole, ma usano tantissime immagini, ed è comunque una forma per uscire dalla solitudine e per presentarsi agli altri. Sì, spesso sempre quelli la pensano come loro, hanno i loro stessi gusti.
4: Questo è molto interessante, perché potremmo dire che mentre le parole si sono contratte, sicuramente il linguaggio della musica, possiamo citarlo come una spia, diciamo, di qualcosa che avviene, ma quella che chiamiamo conversazione pubblica con le parole, anche solo da retta, insomma, ai dati scientifici da quali siete partiti, si è contratto. Ecco, possiamo fare per le immagini un discorso diverso. Da vecchio frequentatore di fumetti, che erano un linguaggio molto affascinante, ma anche, devo dire, molto molto ridotto, è noto che le cosiddette graphic novel, cioè il modo contemporaneo di raccontare per immagini, si è molto arricchito. Ecco, possiamo dire che ci sono generazioni cresciute con una familiarità con le immagini maggiore di quella di un tempo, e magari con minore familiarità con le parole, che però, se può servire per compensare o per consolare da questa riduzione dell'uso della parola, hanno una capacità di usare l'immagine molto ampia. Ecco, trovo che la raffinatezza, proprio la complessità, la profondità di certi racconti per immagini contemporanee, quella che in gergo editoriale si chiamano graphic novel, sia meraviglioso, molto maggiore dei magnifici ma un po' rudi fumetti sui quali sono cresciuto io.
0: Infatti io guardo in positivo il fatto che i miei figli si leggano e Zero Calcare e One Piece, no? Quindi o i manga e le grandi graphic novel di linguaggio, di impatto anche sociale di Zero Calcare. Siamo partiti dalla politica, no? Ecco, tante parole abbiamo perso, tante altre, Marino Sinibaldi, abbiamo drammaticamente riscoperto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e quel voto tedesco ce ne ha riportate alcune di parole che avevamo immaginato di aver consegnato agli archivi della storia, forse troppo frettolosamente?
4: Sì, certo, le parole non muoiono mai, ecco, questo può servire anche a consolare delle parole che scompaiono, da quelle siamo partiti, e può servire anche a spiegare il fatto che certe parole, però non sono mai solo le parole, no, naturalmente noi cerchiamo, come nel caso del famoso muro contro il nazismo, neonazismo in Germania, di vietare o diciamo condannare delle espressioni perché significano dei pensieri, dei valori. Del resto, sai, la storia tedesca è una storia di parole che sono diventate realtà. Quando Hitler scriveva il Mein Kampf potevi pensare che erano solo parole, per lo più parole forse pazzo, marginale, senza nessun peso politico. Quella è diventata i campi di sterminio e la seconda guerra mondiale, quindi diciamo che abbiamo, riprendoci alla storia tedesca, molte considerazioni, molte sulle parole. Naturalmente vietare le parole non basta, non serve, prima o poi riescono fuori, come un cattivo sentimento che cerchiamo di reprimere dentro di noi, se non lo guariamo. Però ecco, questa è l'altra cosa, forse l'ultima, se c'è tempo vorrei dire, il fatto che noi abbiamo meno parole significa che abbiamo meno parole per definire le emozioni, o i sentimenti, o le paure, qualunque sia diciamo, la pulsione che dobbiamo nominare. Ora, dare un nome alle cose non significa solo comunicarle, significa anche dargli una forma. Trovando la parola giusta per un'emozione, un sentimento, una paura, noi in qualche modo riusciamo a osservarla, forse anche a guarirla, se c'è bisogno, a esprimerla. Con molte tragedie contemporanee, quelle tragedie che occupano le pagine della cronaca nera, secondo me, o per quello che leggo e cerco di capire, derivano anche dal fatto che non riusciamo a gestire le nostre emozioni. Sì, questo è scontato, non riusciamo, è un problema soprattutto di certi, non classi sociali, anzi, ma sono molto i maschi, tutti i maschi hanno questo famoso problema di non gestire le emozioni. Non siamo stati abituati, da millenni di storia, a reprimerle, a superarle, a non manifestare questo aspetto fragile o debole di noi. Ecco, non trovare le parole per definire le emozioni, non avere più le parole per nominarle, non avere le parole anche nuove che servono per emozioni nuove, per sentimenti, paure e fragilità nuove, è una delle cause della violenza. Perché non lo sappiamo che la violenza arriva anche quando non troviamo più le parole per dire, comunicare, dare un nome alle cose. Qui io vedo una connessione molto pericolosa tra l'impoverimento del linguaggio, che sia quantitativo o qualitativo non conta, è sempre un impoverimento del linguaggio, e certe forme, diciamo, di violenza generale, non parlo nello specifico, ma proprio di una certa, come se si alzasse la temperatura delle cose fisiche che facciamo per sostituire quelle delle parole che non troviamo. Questa è un'altra connessione importante, che dovrebbe anche questa riguardare la politica, ma in un senso talmente più ampio che riguarda tutti noi, i rapporti sociali che abbiamo, il modo in cui li gestiamo, il rapporto che abbiamo con la nostra interiorità, che è quella per la quale dovremmo trovare le parole.
0: Abbiamo sfiorato anche il voto tedesco in questa conversazione con Marino Sinibaldi, d'altra parte ci accompagna da domenica nell'attesa dei risultati fino ad oggi. È curioso, ecco, uso una parola banale, me ne scuso, abbiamo usato il modello tedesco, lì c'è una capacità creativa delle parole incredibili, proprio la capacità di costruire a quella lingua parole, messaggi e significati. L'ultima cosa, Marino Sinibaldi, è se abbiamo delle colpe anche noi, che con le parole ci dovremmo lavorare.
4: Dell'informazione, intendi?
0: Certo.
4: Sì, ma io vedo... Ma sì, dai, sì, abbiamo colpe, adesso le colpe è una parola che mi piace, anche appunto come il caso tedesco, anche il caso
0: ha un significato diverso, ecco.
4: Non lo so, voglio dire, ma un sentimento di colpa che poi non regge mai, no? Per cui diventa spesso così una cosa retorica, diciamo, ammettere colpe. Comunque sì, certo che l'abbiamo. Dai, ma ce l'abbiamo per tante ragioni, ce l'abbiamo per ragioni strutturali, abbiamo ridotto il linguaggio che io vedo sotto pancia, no? Quello è un caso in cui noi dobbiamo sintetizzare, ridurre, sintetizzare molto significa sempre impoverire, ecco, abolire le sfumature. Io non è che sia contrario al conflitto, alla differenza anche radicale, quindi non parlo di sfumature come un elemento di conciliazione, no? tra diversità, tra visioni opposte, parlo delle sfumature come un elemento di descrizione reale del mondo. Il mondo è fatto di cose molto complesse, molto sfumate a volte. Il vostro lavoro, proprio più precisamente il mio, costringe a volte a sintetizzarle, a trovare la parola, la battuta che serve, no? Eliminando tutto quello che c'è intorno. Naturalmente è un lavoro lungo, profondo, poi diciamo ci sono pure delle differenze. Nel vostro caso il fatto che abbiate intere giornate per descrivere gli eventi vi consente di dare anche a volte degli elementi di profondità, delle sfumature che l'informazione spesso trascura per il ritmo incalzante che ha, eppure qui i social da un lato avrebbero permesso di allargare questa rete, dall'altra parte sono vittime se stesse di questo meccanismo. La semplificazione e la velocità sono un nemico della ricchezza delle parole e della comunicazione, non c'è niente da fare.
0: A questa nostra conversazione, Marino Sinibaldi, aggiungo un'ultima parola, che è Timbuktu, che è il podcast di cui Marino Sinibaldi è autore. Grazie per essere stato con noi. Ci sono concetti e parole con le quali da qualche anno abbiamo dovuto, la metto così, Tommaso Alberti, acquisire familiarità, quelle legate al cambiamento climatico. Le abbiamo declinate su tanti aspetti. Quest'estate abbiamo raccontato le conseguenze del cambiamento climatico sul corso dei fiumi, financo al blocco delle centrali nucleari in alcuni paesi europei, si pensava all'Ungheria, e ora forse, studio coordinato anche dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, anche sul nostro modo di viaggiare, sui traffici aerei, cioè un Mediterraneo più caldo cambierà qualcosa, metterà a rischio i nostri viaggi, ci aiuta a capire. Buongiorno.
5: Buongiorno, grazie mille dell'invito. Sì, esatto, abbiamo, diciamo, sentito parlare quest'estate tantissimo di ondate di calore, e una delle conseguenze delle ondate di calore è che i nostri mari, che hanno la famosa inerzia termica, cioè capacità di trattenere calore per molto più tempo dell'atmosfera, poi a un certo punto la rilasciano in atmosfera. Questo genera i cosiddetti moti convettivi, cioè l'aria calda sale dalla superficie alle quote e genera problemi al trasporto aereo, dal decollo all'atterraggio fino al comfort in volo della turbolenza aerea. Questo è il risultato principale del nostro studio, diciamo.
0: Per non semplificare troppo e non dare informazioni, o meglio, dare adito a interpretazioni sbagliate, non è che se fa tantissimo caldo oggi rischiamo a prendere un aereo, giusto? Non è questa roba qua.
5: Assolutamente no, come dico.

0: Ma è da un paio di anni a questa parte, da quando mi occupo di, appunto, degli effetti del cambiamento climatico sull'aviazione, gli aerei per turbulenze e per cambiamento climatico non cadono, possono
1: È già
0: danneggiarsi,
1: qualcosa,
0: ecco,
1: come dire, già
0: c'è
1: butta
0: qualcosa, sì.
1: via.
0: Ci sono alcune ovviamente accortezze. Il primo è chiaramente quando si sta in volo allacciare sempre le cinture di sicurezza, perché dei fenomeni che il cambiamento climatico sta mettendo più in luce è la famosa turbolenza di aria chiara, cioè una turbolenza che non è prevedibile ai radar, quindi avviene in assenza di nubi e in maniera inaspettata, sempre dovuta al riscaldamento della superficie. Quindi anche quando il pilota spegne il segnale, a bordo teniamo le cinture allacciate. Altre conseguenze possono essere in fase di decollo o atterraggio durante un temporale, come nel caso del nostro studio di Fiumicino, possono esserci dei lievi danni all'aeromobile, ma nulla che impedisca un atterraggio o un decollo in sicurezza, altrimenti, come è accaduto nel caso del temporale di Fiumicino, l'aereo viene ovviamente dirottato su un altro aeroporto. Ecco.
1: Però Alberti, sa qual è l'obiezione? Ma tanto ha sempre piovuto, quei grossi temporali estivi, quelle grandi grandinate ci sono sempre state, che c'è di diverso oggi?
0: Questa è una bella domanda che tutti fanno. Allora, non c'è
1: Quindi la
0: quasi nulla di diverso,
1: domanda
0: no?
1: semplicissima se la fanno tutti, non mi sono inventato nulla, ecco.
0: No, domanda semplicissima ma molto, diciamo, precisa, perché consente di fugare i dubbi. Il nostro studio dimostra che effettivamente, se io dovessi risponderti, non cambia nulla dal punto di vista della circolazione atmosferica. Quindi la famosa alta pressione che genera il caldo continua ad esserci, semplicemente si sposta un pochino, e quello che succede è che però spostandosi, diciamo, va ad intaccare delle aree più grandi, ma con il maggiore calore che viene immesso in atmosfera dalle attività antropogeniche, l'intensità delle ondate di calore si fanno sempre più intense, si fanno sempre più forti. Quindi, se prima raggiungevamo in estate delle temperature di 34-35 gradi, prepariamoci a raggiungere oltre 40. Così come il nostro studio dimostra che se prima avevamo dei temporali anche fuori stagione, questo perché il Mediterraneo trattiene calore anche dopo l'estate e lo rilascia tipicamente in autunno, tipicamente in ottobre. Adesso lo rilascerà un po' più in là. Il nostro studio fa vedere che è stato rilasciato novembre-dicembre, ma con maggiore intensità, perché è in grado di trattenerne di più. Quindi la risposta alla domanda è: potrebbe essere che dal punto di vista fisico, la fisica non è cambiata in maniera esagerata, però è cambiata sicuramente l'intensità, e prepariamoci ad avere sempre eventi più intensi, più piogge, più caldo, più turbolenza, più temporali.
1: Alberti, l'ultima domanda, allora ci conviene intervenire sulla causa o sull'effetto, e cioè sull'effetto dell'infrastruttura aeroportuale o nel combattimento al cambiamento climatico?
0: Ormai anche l'ultima versione del IPCC ci dicono che bisogna agire su entrambe le cose. Bisogna da un lato assolutamente mitigare e ridurre al più possibile le emissioni di gas serra in atmosfera, dall'altro essere preparati, cioè adottare delle strategie non solo di mitigazione ma di adattamento e di resilienza delle nostre infrastrutture aeroportuali proprio al cambiamento climatico. Ci sono vari esempi virtuosi di aeroporti in giro nel mondo
1: Tipo?
0: tipo Singapore, che combatte con tutti i fenomeni estremi possibili e immaginabili, ed è un aeroporto che non si allaga, nonostante è sul mare a 0 metri sul livello del mare, quindi ha frequenti tempeste molto più violente di quelle che succedono nel Mediterraneo. Il problema è che nel Mediterraneo potrebbero avvenire i famosi uragani mediterranei, i Mediken, cioè dei fenomeni mai visti in precedenza, a cui non siamo preparati. Quindi abbiamo, dal punto di vista scientifico, le capacità di conoscere bene come avvengono questi fenomeni, dobbiamo tradurre in soluzioni ingegneristiche.
1: Anche perché, come ci ricordava Tommaso Alberti, ci sono degli esempi, Singapore, ma non solo, immagino, però certo quello è quello più eclatante, più caratteristico e per certi versi anche più estremo. Grazie per essere stato con noi qui a RaiNews
0: Grazie a
1: 24, in
0: voi.
1: modo particolare nell'ultimo tratto di strada del nostro filo diretto delle 10. Facciamo una breve pausa, la linea torna alla regia, alle 11 torniamo puntuali come sempre con il nostro telegiornale.

0: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
4: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
7: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
8: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
9: Papà, 3-2!
10: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
11: Rinuncio!
8: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
10: Con i top match non è peccato.
12: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
13: Andate e guardatele tutte.
14: Farsi raccontare in diretta.

corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Missili su Kiev, 2 vittime, droni ucraini contro Saratov, diversi feriti. Zelensky auspica colloqui con Russia e USA, aperture anche da Mosca. Vogliamo continuare il dialogo, dice il russo Lavrov. Dopo il trionfo dell'ultradestra in Sassonia, Anhalt, Merz ammette la disfatta ma non si dimette. Il cancelliere è un peso, attacca FD, ma è tutta Europa a interrogarsi sull'onda nera che avanza. Offensiva Houthi contro strutture petrolifere e militari in Arabia Saudita. Le milizie yemenite tentano di prendere il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio obbligato per il Mar Rosso. In corso lo sciopero nazionale nel trasporto ferroviario, treni fermi fino alle 21 e si ferma il personale di Trenitalia, di Italo, di Trenord, escluso il trasporto pubblico locale. Dopo l'estate dei record per ondate di calore a Afa, arriva una perturbazione atlantica che porterà a un brusco calo di temperature temporali a partire dal centro-nord. Si alza il sipario sulla Champions, stasera l'Inter a Madrid contro il Real di Mourinho. Ieri nel posticipo la Lazio batte l'Udinese, biancocelesti primi con Roma e Inter. Edizione delle 11, buongiorno da Rai News 24. Finita la tregua che aveva accompagnato la visita degli inviati statunitensi prima a Mosca, poi a Kiev, riprendono gli attacchi incrociati, mentre da Londra rimbalza la notizia del sostegno britannico, 100 milioni di sterline per rafforzare le capacità dell'antiaerea di Kiev. Ma facciamo un passo indietro con la cronaca di queste ultime ore nella capitale ucraina, di nuovo investita da una pioggia di missili e di droni. L'inviata Raffaella Cosentino.
1: Questo è un quartiere residenziale vicino alla fabbrica che è stata colpita da missili Iskander nel massiccio attacco russo nella notte, che è iniziato alle 3:30 del mattino, subito dopo la fine della tregua di 3 giorni che scadeva a mezzanotte. Un attacco combinato con oltre 160 droni di diverso tipo e missili di diverso tipo. Qui questa fabbrica è stata colpita da un missile Iskander, vedete che c'è ancora il fumo, ecco lì in alto vi mostriamo con Mauro Foglio che ancora fuma. Il cielo della città si è coperto di fumo perché sono tanti i posti che sono stati colpiti in questo modo, e qui sono morte 2 persone che probabilmente stavano per strada perché correvano verso un rifugio vista l'intensità delle esplosioni, e ci sono stati anche una decina di feriti. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha detto: Putin risponde con i missili alla diplomazia, ha parlato di un terrore insensato e ha chiesto più difese aeree agli alleati occidentali. A te.
0: Mosca intanto ufficializza, ribadisce la disponibilità a proseguire il dialogo con gli Stati Uniti, lo ha detto poco fa il ministro degli esteri Lavrov. Gli inviati statunitensi hanno riconosciuto, detto Lavrov, la realtà sul campo e il non ingresso dell'Ucraina nella NATO. Ma anche in questo caso facciamo un passo indietro con la cronaca, a partire dalla notte della ripresa della minaccia dei droni in territorio russo da Mosca, Liana Mistretti.
2: Sono 384 i droni ucraini che sono stati abbattuti nelle diverse regioni russe, secondo la difesa di Mosca, in particolare colpita la città di Saratov, dove sono stati danneggiati edifici residenziali e ci sono una decina di feriti, tra cui dei bambini. Droni anche sulla città di confine di Rostov. Tutto questo dopo i colloqui degli inviati di Trump anche qui a Mosca, colloqui che il Cremlino ha definito un piccolo passo verso la pace. Il portavoce Peskov ha detto di non escludere una telefonata breve tra Putin e Trump, e ha anche detto che Mosca è disponibile a riprendere negoziati trilaterali con Kiev con la mediazione degli Stati Uniti. Ma cresce la tensione intanto con la Norvegia dopo il dispiegamento di missili statunitensi, missili che Peskov dice sono una minaccia alla sicurezza russa. Reagiremo. Da parte del ministro degli esteri Lavrov la consapevolezza, dice, che non ci si può più fidare dell'Occidente. Poi l'annuncio della chiusura del consolato generale tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura del consolato russo a Bonn, decisa da Berlino dopo aver ritenuto Mosca responsabile per il ritrovamento di droni all'aeroporto di Lipsia. Linea a voi.
0: L'altro conflitto, quello in Medio Oriente, nuovi bombardamenti israeliani sul sud del Libano e altre vittime, ancora una volta anche bambini, in una fase che vede Israele già proiettata alle elezioni con nuove indiscrezioni di stampa su quanto accaduto il 7 ottobre, o meglio, prima del 7 ottobre. Sentiamo da Gerusalemme l'inviata Francesca Capovani.
3: Sì, quando manca poco più di un mese alle elezioni qui in Israele, oggi fanno molto discutere le rivelazioni del quotidiano Haaretz, riprese da gran parte della stampa israeliana. In un'inchiesta Haaretz svela, circa 10 giorni prima del 7 ottobre, il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, telefonò a Netanyahu, una telefonata di 45 minuti per svelare un piano di Hamas, un piano contro Israele capace di fare molto vittime, destabilizzare il paese e far crollare gli accordi di Abramo. Netanyahu non avrebbe riferito di questa telefonata ai servizi e ai vertici della difesa. L'ufficio del Premier smentisce questa ricostruzione e parla di menzogna assoluta. Intanto rimane terreno di grande tensione la Cisgiordania, sia per gli attacchi dei coloni nei confronti dei palestinesi che sono quotidiani, sia per le operazioni antiterrorismo dell'esercito, l'ultima questa mattina a sud di Nablus. Ieri un altro palestinese è stato ucciso, un palestinese che aveva tentato di uccidere un colono, mentre i palestinesi hanno celebrato i funerali di un ragazzo che è rimasto ucciso dai militari durante dei disordini con i coloni. In questo contesto si aspetta anche però la decisione del governo di Londra. Burnham avrebbe intenzione di interrompere qualsiasi scambio commerciale con gli insediamenti dei israeliani nei territori occupati. Quanto al fronte del Libano, è stata una notte di relativa calma dopo 3 giorni di escalation, ma l'UNICEF denuncia ci sono almeno 17 bambini uccisi tra le vittime degli ultimi 5 giorni. A voi.
0: Ancora in Medio Oriente con l'attacco con droni e missili degli Houthi yemeniti sul sud dell'Arabia Saudita, ferite 73 persone, anche donne e bambini, bersagliati siti civili ed economici. Adotteremo tutte le misure necessarie per fermare la milizia terroristica degli Houthi, dice il comando forze congiunte della coalizione militare guidata da Riyadh, che ha definito queste azioni una pericolosa escalation e una flagrante violazione della sovranità del Regno Saudita. Di nuovo in Europa, con il trionfo di Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, uno shock, ammette il cancelliere federale Merz, che esclude dimissioni. Poco fa la notizia dell'apertura da parte di Markus Bauer, che è uno dei dirigenti della SPD, dei socialdemocratici, che dice tutti ora hanno il dovere di dialogare, di parlare con AfD. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
4: Arrendersi per me non è un'opzione. Il cancelliere Merz appare finalmente in pubblico, livido in volto. Ammette che la sconfitta di ieri in Sassonia-Anhalt è la più bruciante da decenni. Ma aggiunge ogni collaborazione con l'AfD esclusa. Su questo il partito è unanime. Se c'è la possibilità di sostituire il cancelliere, se ne parla in realtà da mesi, lo si conoscerà solo dopo le elezioni regionali in Mecklenburgo, Pomerania Anteriore, e a Berlino, che si terranno il 20 settembre. I leader dell'estrema destra appaiono invece raggianti il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt e mettono il dito nella piaga. I cristiano-democratici hanno subito una disfatta, attacca la copresidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere, nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Lui continua a far notare AfD si era proposto di dimezzare i nostri consensi, invece è successo il contrario. 43,8% per l'estrema destra, 17,2% per i cristiano-democratici. Il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato e ancora convinta AfD.
0: Le reazioni a livello europeo al voto in Sassonia-Anhalt, a cominciare dalle cancellerie per arrivare alle istituzioni europee. Sentiamo il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
5: Quando ieri in Groenlandia hanno chiesto a Ursula von der Leyen cosa pensasse del risultato in Sassonia, Anhalt ha risposto, come sempre accade, che non è compito della Commissione dare un giudizio sulle elezioni né nazionali né tantomeno regionali degli Stati membri. Poi però alla fine della giornata ha parlato l'alto rappresentante Kaja Kallas, che ha detto ovviamente il popolo tedesco ha il diritto di votare in quanto paese democratico e di fare le proprie scelte, però ammette anche che c'è una minaccia che è sempre più vicina. Molto duro anche il premier polacco Tusk, che dice: in Polonia soltanto gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo dell'AfD in Germania. E poi ancora Sanchez, premier spagnolo, che dice: questo è il risultato del fatto che la destra moderata non abbia saputo costruire una diga nei confronti della destra estrema, e aggiunge: tutto il mondo ci guarda. Poi ovviamente c'è il fronte di tutti coloro che invece sono molto soddisfatti di questo risultato, a partire dall'ex premier ungherese Orban, che dice: una notte storica per l'Europa, ovviamente si congratula, ma anche gli spagnoli di Vox, i portoghesi di Cega. E poi c'è il gruppo dei francesi con due possibili candidati alle presidenziali, Attal, macroniano, che appunto esprime la sua preoccupazione, ma anche Mélenchon da sinistra, che dice che questo risultato è la dimostrazione plastica del fallimento delle politiche centriste europee. E parla anche Bardella, il segretario del Rassemblement National, che prudentemente ricorda la distanza che si è creata tra il suo partito e l'AfD, perché ha detto: ci sono sia dei nomi che delle posizioni politiche che per noi non sono condivisibili, ma ricorda anche il fatto che c'è una sorta di insofferenza verso alcune politiche europee che non vengono capite. Linea a te.
0: Sul voto in Sassonia-Anhalt a confronto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Primo Ministro belga De Wever, ricevuto a Palazzo Chigi, sul tavolo anche gli altri dossier internazionali, a cominciare da quello sull'immigrazione. Gabriele Martelloni.
6: L'incontro a Palazzo Chigi va in scena mentre a tenere banco nel dibattito politico europeo è l'esploit dell'ultradestra in Germania, e anche se Giorgia Meloni e Bardi Viver non ne fanno cenno nelle loro dichiarazioni alla stampa, la questione ha inevitabilmente una sua rilevanza nel colloquio di un'ora e mezza nella sede della Presidenza del Consiglio. La Premier, a differenza dei suoi vice, ha preferito non commentare l'esito del voto in Sassonia-Anhalt, ma accanto al suo omologo belga riprende uno dei temi che il suo partito, anche con il ministro Foti, indica come causa del successo dell'AfD, e cioè la necessità di rafforzare in Europa il contrasto all'immigrazione irregolare.
7: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
6: È consapevole Meloni che su immigrazione e sicurezza si giocherà anche la sfida elettorale lanciata da Vannacci, alleato dell'AfD, ed è decisa a presidiare questi temi da qui al voto, mentre da Palazzo Chigi la Presidente del Consiglio marca una distanza dai partiti dell'ultradestra filorussa quando sulla guerra in Ucraina segnala come Roma continui a fare la propria parte per una pace giusta e duratura insieme ai partner europei. In vista del vertice dell'Unione, a ottobre la leader dell'esecutivo rilancia il formato sulla competitività inaugurato a febbraio con De Wever e Merz, chiede che all'ordine del giorno ci sia il dossier energia, e sul bilancio pluriennale rinnova la richiesta di preservare nel prossimo quadro gli attuali fondi per la coesione e per la politica agricola comune.
0: Sul voto in Sassonia-Anhalt, valutazioni opposte nella maggioranza tra Lega e Forza Italia, un tema più che mai dibattuto, così come quelli economici in vista della manovra. Sentiamo da Montecitorio Alberto Puoti.
8: Sì, la maggioranza si divide tra i centristi, Forza Italia e noi moderati, che sono negativi sul voto in Sassonia, e i leghisti, che invece lo accolgono con favore, e in mezzo c'è il partito di Giorgia Meloni, che non si schiera e apertamente e considera comunque l'esercizio del voto da rispettare. E intanto però sullo sfondo resta l'estrema destra di Vannacci che con Futuro Nazionale esulta per questa vittoria, ma su questo la replica di Licia Ronzulli di Forza Italia, sentiamola.
9: Sposare, a parte alcune parti del programma aberranti come la separazione dei ragazzi con disabilità nelle scuole, per esempio, sul programma economico, per esempio, l'AFD ha un programma direi liberale, liberista quasi, no? È totalmente in contrapposizione con quello di Vannacci che è centralista e statalista.
8: Nel centro-sinistra c'è un giudizio di forte condanna politica per questo risultato in Sassonia, con le forze politiche che mostrano grave preoccupazione, dai 5 Stelle, AVS fino al PD, che sottolinea anche che la Premier Meloni non si sia schierata e quindi incalza su un pericolo che non va minimizzato. Sentiamo Orlando e poi linea a voi.
10: Quando un partito che si riconosce o si richiama in qualche modo all'esperienza del nazismo arriva a rappresentare quasi la metà di una regione, per quanto piccola, io credo che sia un risultato che interroga tutti e che non può essere in qualche modo minimizzato.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto 2 corone d'alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza in memoria di militari e civili caduti nei combattimenti tra l'8 e il 10 settembre del 43. Episodi che segnarono l'inizio della Resistenza, tentarono di impedire l'occupazione della capitale da parte delle truppe naziste dopo l'armistizio tra l'Italia e gli alleati. Presenti alla commemorazione il ministro della difesa Crosetto e il sindaco di Roma Gualtieri. Ancora a Roma, Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito dopo aver accusato un malore a casa. Le sue condizioni sono stazionarie, seguite

0: cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, questo indica il bollettino medico. Ricordiamo che nel novembre del 2025 Emma Bonino è stata ricoverata sempre qui al Santo Spirito, poi è stata trasferita al San Filippo Neri ed è stata dimessa dopo una settimana. 10 anni prima, nel 2015, le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era dovuta sottoporre a lunghi anni di chemioterapia. È stata lei stessa, dopo 8 anni, a renderlo noto. Emma Bonino ha 78 anni, una lunghissima militanza di oltre 50 anni a livello politico e civile, ricordiamo protagonista di importantissime battaglie sui diritti civili ed è stata anche 2 volte ministro, commissario europeo e senatrice. A voi.
1: Durerà fino alle 21 di questa sera lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Andiamo a Roma Termini in diretta, Alessandro Marchetti.
2: Sì, è uno sciopero che riguarda i sindacati di base, è il primo dalla fine dell'estate e i disagi pur contenuti ci sono per i passeggeri in questa giornata, una giornata che porta sicuramente diversi ritardi qui a Roma Termini e qualche treno in cancellazione. Riguarda soprattutto l'agitazione, la protesta dei treni regionali, ma ci sono molti ritardi anche sull'alta velocità e dunque il treno Italo di NTV e la Freccia delle Ferrovie. Uno sciopero indetto dai sindacati di base, dicevamo, in particolare le sigle CUB Trasporti e SGB, si sono poi aggiunte le sigle più piccole, CAT, Assemblea Nazionale, a chiedere di incrociare le braccia a macchinisti, capotreni e personale navigante. Appunto sono i sindacati che non hanno firmato il contratto lo scorso anno con le aziende di trasporto, parliamo di Ferrovie, NTV ma anche Trenord. Come vedete dal tabellone dietro di me, molti ritardi, appunto alcuni arrivano anche a 45 minuti, ma ci sono poi alcuni treni cancellati, lo dicevamo, tra i regionali, quelli in particolare che sono in arrivo qui a Roma Termini. I sindacati parlano di almeno 36 treni cancellati dopo la fascia di garanzia che è terminata alle 9, ma lo dicevi, la protesta andrà avanti tutto il giorno fino a questa sera, noi ovviamente la monitoreremo, per ora è tutto, linea a voi.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri, la donna era ancora in vita quando è stata lanciata nel vuoto dal viadotto dell'autostrada dall'ex che era seguito da anni da uno psichiatra. Sentiamo Lara Martino.
3: Bella l'ha tirata fuori dal bagagliaio della sua auto sul cavalcavia della 1, Lorena Isceri era ferita ma viva. Sui polsi i segni delle fascette di plastica con le quali era stata immobilizzata e che a fatica era riuscita a sfilarsi. Ed era ancora in vita quando l'uomo, il suo ex, l'ha spinta giù uccidendola prima di lanciarsi lui stesso nel vuoto. Sono queste le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul corpo della donna disposta dalla Procura di Firenze. In corso accertamenti, gli esami tossicologici in particolare anche sul corpo di Bella per verificare se l'uomo fosse sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci. Era in cura da anni da uno psichiatra.
4: L'ultima volta che l'ho visto è settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale.
3: Bella gli aveva probabilmente raccontato di quella relazione interrotta, forse per un tradimento di lui, ma non aveva lanciato allarmi sui suoi intenti omicidi. Per la procura, però, Bella aveva premeditato tutto, comprando ciò che avrebbe poi usato per aggredire e bloccare la donna nel suo garage. Anche delle forbici e un martello. Nei giorni precedenti aveva anche fatto dei sopralluoghi a casa della vittima. L'ultimo tragico atto di mesi di violenze e minacce, anche con un coltello, secondo le parole della madre di Lorena, agli investigatori. Una ricostruzione al vaglio degli inquirenti che dovranno stabilire se la fine di Lorena si poteva prevedere.
1: Le indagini sull'omicidio avvenuto l'anno scorso d'estate di Marco Pusceddu, 50 anni, soccorritore del 118, colpito con arma da fuoco a Budusò nel Sassarese. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per omicidio volontario in concorso, sono accusate di detenzione e porto illegale d'armi. 2 degli indagati sarebbero i presunti mandanti del delitto maturato per dissidi di natura sentimentale e professionale. Le altre 2 persone sarebbero gli esecutori materiali. Per l'omicidio sarebbero stati pagati 15.000 euro. Ultime ore con l'ondata.

0: Di caldo più intensa sulla penisola, poi l'arrivo di una perturbazione con una significativa svolta dal punto di vista delle temperature. In studio con noi il primo maresciallo del servizio meteo dell'Aeronautica, Alfonso Sequino, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Cosa ci attende dunque a partire dalle regioni del nord nelle prossime ore?
1: Giustissimo, ci sarà una svolta. Da questa sera arriverà un nuovo sistema nuvoloso dall'Atlantico, porterà delle precipitazioni che interesseranno già dalla tarda serata e in nottata buona parte delle regioni settentrionali a partire dal settore occidentale per poi spostarsi anche su quelle centrali ed orientali per portarsi nel corso della giornata successiva anche sull'Alta Toscana, sull'Umbria, sulle Marche. Insomma, una situazione che tende a cambiare con fenomeni che saranno anche intensi, potranno essere associati a delle grandinate, anche a dei colpi di vento. Una situazione insomma attesa sicuramente di maltempo esteso, mentre al centro-sud resta ancora la protezione dell'alta pressione con temperature che tenderanno a cambiare, quindi a diminuire.
0: Più in là questa svolta si farà sentire in modo sempre più esteso, particolarmente significativi riflessi in termini di temperature, non solo le massime anche le minime?
1: Assolutamente sì. Nella giornata di domani le minime perderanno già 7-8 gradi al nord, quindi sarà una decisa diminuzione. Poi nel corso delle ore successive, pian piano dalla giornata di giovedì e venerdì, cominceranno ad abbassare anche al centro-sud, perderanno qualche grado. Le minime dovranno aspettare la giornata di giovedì per vedere un calo. Sicuramente la situazione nel corso di tutta la settimana sarà variabile. I fenomeni che dapprima arriveranno al nord nella giornata di mercoledì, poi pian piano si sposteranno giovedì anche sulle regioni centrali, non lasceranno il nord, ma i fenomeni più intensi li avremo sulle regioni centrali, e poi arriveranno verso il weekend anche su quelle meridionali, accompagnate sempre da temporali.
0: Maresciallo Sequino, abbiamo raccontato l'estate più rovente addirittura dagli anni 50. Possiamo interpretare l'arrivo di questa perturbazione come la fine delle temperature così alte o è ancora presto per dirlo o al contrario gli effetti si faranno sentire anche più in là?
1: In realtà possiamo dire che inizierà un periodo in cui ci porterà verso la normalità. Ovvero le temperature sono previste a metà settembre che torneranno nelle medie, classiche settembrine. Insomma, quindi ci sarà un processo lento che durerà 8-10 giorni, ma poi ci riporteremo insomma nelle temperature del periodo e quindi chiaramente arriveremo nelle medie e non avremo più questi eccessi che abbiamo vissuto in questi giorni.
0: Grazie e buon lavoro. Spostiamo l'attenzione ora a Venezia, riflettori alla mostra internazionale d'arte cinematografica puntati su Penelope Cruz e Xavier Bardem, coppia davanti alla telecamera ma anche nella vita, sono i protagonisti di Bunker, ma la giornata offre anche molto altro. Andiamo subito da Lorenzo Di Las Plazas.
2: Buongiorno, allora vedete ecco in queste immagini l'arrivo ieri di Penelope Cruz e Javier Bardem, purtroppo abbiamo solo queste immagini perché quelle dei film invece ancora non sono arrivate, loro sono nel film in concorso Bunker alle 19 Il tappeto rosso, è un film che potrebbe avere una parola chiave, se dovesse avere una parola chiave diciamo per capire un po' il film è una frase che dice Penelope Cruz in questo film che dice alla fine è solo una questione di soldi, sulla perdita dell'ottimismo, il bunker è quello che deve costruire Bardem, un architetto nel film appunto, ma è anche una metafora del bunker che ci costruiamo noi stessi quando c'è il rischio di perdere fiducia negli altri. Una bella storia, ci sono stati parecchi applausi in sala, proiezione per la stampa questa mattina. Ancora devono arrivare anche le immagini del film Company di Casey Affleck, le vedremo magari più tardi, è una storia, un film che contiene una storia ambientata nel 1975 dove c'è un racconto di una storia precedente del 1953 che ritorna ancora indietro nel passato, una sorta di thriller, sono epoche diverse con personaggi diversi che alla fine dialogano tra loro, il tema è soprattutto la compassione. Oggi alle 15 viene premiato Luca Guadagnino con il premio Cartier e viene presentata anche la prima parte di un documentario monumentale che il regista italiano ha fatto su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo che non esiste più, questa è soltanto una prima parte e infine ancora vi cito uscito il film di Anna Foglietta, l'esordio alla regia, si chiama Una storia, con Alba Rohrwacher e Guido Caprino. Ne parleremo più tardi nel corso dei prossimi collegamenti, sperando nel frattempo arrivino anche le immagini dei film di cui parliamo. Ci vediamo dopo.
0: A più tardi Lorenzo, grazie. Veniamo alla Champions che riparte questa sera alle 21 a Madrid. Il Real ospita l'Inter, è la prima partita di un'italiana nella fase campionato del torneo. In Serie A ieri sera, dopo la vittoria a Udine 2-1, la Lazio resta in testa a punteggio pieno con Inter e Roma. Ha vinto anche il Cagliari 1-0 sul Lecce. Ci fermiamo soltanto qualche istante prima di riprendere con le notizie in diretta su Rai News 24.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Quando hai una banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale, ti senti così. BBVA, la banca digitale che ti offre un conto a zero spese per sempre, il 4% di interessi e cashback ogni mese per 6 mesi e poi una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it.
4: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
5: Qui è Verisure, si identifichi subito.
4: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
4: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato. Tenamen, mantieni il controllo.
7: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
8: Vai su Segugio! Vai su Segugio!
9: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
10: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

Buongiorno, notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana, grazie all'interprete Marianna Castrataro, testi delle notizie alla pagina 777 di Televideo. Ripresi gli attacchi tra Russia e Ucraina dopo la tregua osservata in occasione della visita prima a Mosca, poi a Kiev, degli inviati statunitensi Witkoff e Kushner. 2 morti e 10 feriti a Kiev, 2 vittime e 1 ferito in Crimea. Nel frattempo la Gran Bretagna annuncia che aiuterà l'Ucraina con 100 milioni di euro in sistemi di difesa aerea Patriot, dei quali l'Ucraina ha particolarmente bisogno. Zelensky auspica incontri a 3 con Russia e Stati Uniti. Per il ministro degli esteri russo Lavrov, il contenuto dei colloqui con gli emissari americani si basa sulla posizione di Donald Trump riguardo al non coinvolgimento dell'Ucraina nella NATO e al riconoscimento della realtà sul terreno. Da parte nostra, ha aggiunto Lavrov, c'è disponibilità a continuare a parlare.

parlare con loro. Da ieri sera Emma Bonino, più Europa, è ricoverata in terapia intensiva a Roma, all'ospedale Santo Spirito, per problemi respiratori. Le sue condizioni, definite gravi dai medici, le ultime informazioni rese note dall'equipe sanitaria, descrivono Bonino in condizioni delicate ma stabili. È in corso e durerà fino alle 21 lo sciopero del personale di Trenitalia, Trenord e Italo, sciopero indetto dai sindacati di base, CUB Trasporti, SGB Ferrovie, per il rinnovo contrattuale, garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21. Pochi giorni prima del 7 ottobre, il leader degli Emirati Arabi informò Netanyahu che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma il primo ministro israeliano non informò i vertici della sicurezza. Lo scrive oggi Haaretz. Per l'ufficio del primo ministro è una bufala totale. Nel pomeriggio a Londra il ministro degli esteri britannico Miliband ufficializzerà in Parlamento sanzioni su beni e servizi provenienti dalle colonie israeliane in Cisgiordania. Se lo farà ci sarà una risposta americana, dice alla BBC l'ambasciatore americano in Israele Mike Huckabee. PISA, il programma dell'OCSE per la valutazione internazionale degli studenti in matematica e nella lettura, registra un calo sensibile del livello di preparazione. Sono i risultati medi più bassi mai registrati nei paesi OCSE. Ormai uno studente quindicenne su cinque ha un livello insufficiente in scienze, in matematica e nella lettura, rispetto al 16% del 2022. Lo studio PISA l'anno scorso ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi. Un altro furto d'arte in un museo in Francia, 4 opere rubate la notte tra lunedì e oggi al Museo Renoir di Caen-sur-Mer, nel sud del paese. Il valore delle opere è stimato intorno ai 9 milioni. I ladri, individuati grazie alle telecamere di videosorveglianza, sono fuggiti e hanno abbandonato durante la corsa uno dei 4 quadri sottratti. Mostra d'arte cinematografica a Venezia, riflettori su Penelope Cruz e Xavier Bardem, coppia anche nella vita, protagonisti di uno dei film in concorso, Bunker di Florian Zeller, atteso Company di Casey Affleck, noir con Nick Nolte. Una storia segna l'esordio in regia di Anna Foglietta, sarà presentato nella sezione Orizzonti. Fuori concorso il documentario su Elon Musk di Alex Gibney. Champions League alle 21 a Madrid. Il Real di Mourinho ospita l'Inter nella prima partita di un'italiana nella fase campionato del torneo. In Serie A, Lazio in testa a punteggio pieno con l'Inter e la Roma, dopo la vittoria di ieri sera a Udine 2-1. Vince anche il Cagliari 1-0 sul Lecce. Termina qui il notiziario di Rai News 24 nella lingua dei segni italiana. Grazie a quanti ci hanno seguito e all'interprete Marianna Castrataro. Torniamo in Francia perché a Parigi ha riaperto questa mattina la Torre Eiffel. Ieri uno sciopero molto particolare legato alla visita di un'organizzazione indiana. Cerchiamo allora di capire di più di questa vicenda
con l'aiuto del nostro corrispondente.

0: Vino Moretti.
1: Sì, da questa mattina la Tour Eiffel ha riaperto al pubblico, ritorno alla normalità dopo l'eccezionale sciopero di ieri per protestare per quanto era avvenuto nella giornata di sabato, quando appunto la comunità religiosa indù BAPS aveva chiesto di terminare delle giornate di festeggiamenti a Parigi per l'apertura di un proprio centro religioso nella capitale francese, aveva chiesto di terminare la propria visita a Parigi con una visita alla Tour Eiffel, però non incontrando il personale femminile, e la società che gestisce la Tour Eiffel, la SETA, aveva detto sì a questa richiesta. Di qui l'indignazione dei sindacati, che hanno parlato di una grave discriminazione arrivando allo sciopero della giornata di ieri, e poi questo incidente, questo caso è diventato forse l'unico tema che ha unito in queste ore tutte le forze politiche già in campagna elettorale per le presidenziali, dalla destra di Marine Le Pen alla sinistra radicale di Mélenchon, passando per i macroniani come Gabriel Attal e per la sinistra riformista di Glucksmann. A protestare anche il sindaco di Parigi, Grégoire, che ha detto: quanto è avvenuto è inaccettabile. In serata la stessa società che gestisce la Tour Eiffel si è scusata per aver accettato le richieste del gruppo indù, ma anche il gruppo religioso BAPS ha presentato un documento di scusa ieri sera, ha detto: ci scusiamo verso chiunque abbia potuto sentirsi ferito o turbato da quanto avvenuto. Per ora da Parigi è tutto, Rina, voi.
0: Di nuovo in Italia per lo sciopero nel settore ferroviario. Ricordiamo la mobilitazione proclamata dai sindacati di base fino alle 21 di questa sera. Interessa il personale di Trenitalia, di Trenord, di Italo. Vediamo che cosa sta accadendo a Milano. In diretta Antonello Marzio.
2: Sì, come vedete anche qui nel capoluogo lombardo decine e decine di turisti col naso all'insù per verificare, per consultare i tabelloni. Lo vedete alle mie spalle, il 70% l'adesione allo sciopero di oggi da parte dei macchinisti, del personale di bordo, sta fermando almeno il 70% dei convogli che circolano in Lombardia, mentre le cancellazioni e i ritardi sono meno evidenti sulle tratte nazionali, dove incrociano le braccia i dipendenti dei treni Intercity, Frecciarossa e Italo. Noi nel frattempo questa mattina abbiamo sentito i viaggiatori, molti pendolari che si recavano nei posti di lavoro, sentiamo le loro opinioni, poi la linea torna a Roma.
3: Io mi sono trasferita da Pavia a Milano proprio perché è inconcepibile e impossibile arrivare al lavoro in tempo.
4: Sapevamo dello sciopero, infatti dovevamo prendere un treno e poi l'agenzia ci ha detto che ne prenderebbe un altro che è garantito. Speriamo davvero che sia così.
5: Pensavo che ci fossero delle fasce garantite fino alle 9, quanto pare no.
2: Comunque, ma molti si fermano prima.
5: Esatto. Contatterò il mio capo e adesso vediamo se cosa succede stamattina.
6: Non ho parole, anch'io per lavorare è veramente diventa.
2: Però nel frattempo sorride, questo è già un segno.
6: E beh, cosa possiamo fare? Cerchiamo delle soluzioni alternative, ci sono le fasce garantite.
2: Conosce le ragioni dello sciopero?
7: In questo momento no. Cioè,
2: sicurezza sui treni, adeguamento del salario alla vita.
7: Visto il servizio che ci danno, quindi è giusto che vengano retribuiti in modo giusto.
2: Da come sei messo, insomma, ha capito com'è la situazione oggi?
8: Io sto aspettando, sono in anticipo. Perché
2: è pure in anticipo.
8: Vado a Torino e il treno opera regolarmente perché è lunga percorrenza.
2: È uno dei più fortunati.
0: A Roma si attende la decisione del Tribunale del riesame sulla richiesta avanzata dai legali di Walter Lavitola di domiciliare ieri udienza, nella quale Lavitola, che era collegato dal carcere in videocollegamento, ha parlato. Nessun movente politico, ha spiegato, per l'attentato, ma la volontà di ricostruirmi una reputazione. Queste le sue parole. Lavitola si è addossato la responsabilità dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Ascoltiamo ora le considerazioni del suo avvocato Arturo Cola dopo l'udienza.
9: Ha precisato che lui si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva, avvisando che avrebbe fatto, insomma, a modo suo, non precisando che avrebbe messo una bomba, ma insomma dicendo che avrebbe fatto lui in ragione della sua esperienza nella materia della sicurezza internazionale e militare. Il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie il dottor Lavitola. Il dottor Lavitola ha confermato il grande rapporto di amicizia che c'era tra i due, ha confermato che c'era necessità di proteggerlo, tant'è che ha fatto 2 mesi di telefonate al dottor Ranucci per far sì che la scorta fosse aumentata, e poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari che voi conoscete benissimo.
0: Il femminicidio di Lorena Isceri: la donna era ancora in vita quando è stata gettata nel vuoto dal viadotto dall'ex, lo rivela l'esito dell'autopsia. L'uomo era seguito da anni da uno psichiatra. Andrea Marotta.
10: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa, relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
11: Lo aveva in cura da 15 anni, negli ultimi 2 solo un paio di visite. Dal suo psichiatra Federico Vella era tornato però una settimana fa, 3 giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
10: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato.
12: Per come lo conosceva da 15 anni?
10: Per come lo conosceva e per quello che mi ha raccontato della relazione.
11: Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna, quasi uno sfogo, precisa lo specialista, che aggiunge: prima di quel che è accaduto non lo avrei mai definito pericoloso. Eppure dopo alcuni episodi violenti confidati solo alla madre e seguiti alla rottura della loro relazione, Lorena lo aveva convinto ad andare insieme dallo psichiatra al quale si era rivolta la 46enne.
13: In quella circostanza il Vella si era anche un pochettino scomposto, tant'è che lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
11: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
10: Che non gli era piaciuto lo psichiatra, stop.
11: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato.
0: In Svizzera gli sviluppi dell'inchiesta sul rogo di Crans-Montana. Un ex funzionario del comune aveva segnalato molto tempo prima dell'incendio che la schiuma fonoassorbente impiegata nelle costellazioni poteva prendere fuoco. Alessandro Fresilli.
14: C'è una possibile svolta nell'inchiesta sul rogo di Capodanno al Costellacion, dove persero la vita 41 persone e 115, soprattutto giovani, sono rimasti feriti. Sembra infatti che al comune di Crans-Montana fosse nota l'infiammabilità della schiuma fonoassorbente dei pannelli del soffitto. A comunicarlo, pari in una mail interna, sarebbe stata la responsabile dell'edilizia del comune negli anni dal 2017 al 2024, Rosemarie Clavien. Il documento, non presente negli atti, sarebbe stato quindi mostrato all'ex dirigente nel corso dell'interrogatorio a Sion come persona informata sui fatti. Nel confronto la donna non ha dato risposte e il suo status è passato a persona indagata. Il rischio rappresentato dai pannelli altamente infiammabili era già stato indicato da Jessica Moretti in un messaggio ai suoi dipendenti il 13 dicembre 2019, in cui avvertiva di fare attenzione alle fontane pirotecniche, avviso che è stato poi messo agli atti. Ora arriva questa nuova rivelazione che amplia lo scenario sull'attribuzione delle responsabilità. E non solo. Sembrerebbe inoltre che le problematiche relative al pericolo di incendi avrebbero riguardato numerosi appartamenti nell'edificio che ospitava il locale, situazioni risolte solo dopo molto tempo e non in tutta la struttura.
0: I vertici delle istituzioni europee condannano quanto accaduto ieri a Belgrado in occasione dei funerali di Ratko Mladic. Era un criminale di guerra, condannato per genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, ricordano Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Il sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono deplorevoli, contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Ma allora facciamo un passo indietro e ripercorriamo l'accaduto a Belgrado con Marina Lalovic.
15: migliaia in fila per onorare un criminale di guerra. Arrivano soprattutto dalla Repubblica Serba di Bosnia, che è venuto ai funerali considera Ratko Mladic un eroe, l'ex generale dell'esercito serbo-bosniaco condannato all'ergastolo dal Tribunale Internazionale dell'Aia per il genocidio di Srebrenica nel 95 per aver ordinato l'uccisione di più di 8.000 uomini musulmani uccisi in pochi giorni e ora sepolto accanto alla figlia Anna, morta suicida nel 94. Il funerale a Belgrado è l'eco di una guerra, quella in ex Jugoslavia, forse mai del tutto svanita. L'hanno accusato ingiustamente, siamo qui per salutare il nostro generale e per far vedere all'Unione Europea e a tutti quelli che ci odiano cosa significa Mladic per noi, dice questo veterano. Partecipa anche chi la guerra non l'ha combattuta. Non ci hanno sconfitto sul fronte, così hanno deciso di torturarlo in prigione. Se non ci fosse stato Mladic, non ci sarebbe stata nemmeno la Repubblica Serba di Bosnia. Mio marito ha servito nel suo esercito. I funerali sono un chiaro messaggio all'Unione Europea, che ha già cancellato una missione a Belgrado a causa di quella che definisce la glorificazione di un criminale di guerra. A celebrare il patriarca serbo Porfirije, presenti anche molti ministri dell'attuale governo, il grande assente, il presidente Aleksandar Vučić. Se nel 2007 riempiva le strade di Belgrado con cartelli con il nome di Ratko Mladic, non partecipa alle esequie, fa sapere per la visita pianificata da tempo del presidente dell'Uzbekistan. Una morte scomoda, quella dell'ex generale, per un paese che si prepara ad un autunno di elezioni. Volutamente lontana dai funerali anche l'altra Serbia, quella che si sente ostaggio vivo di un generale morto, ostaggio anche di una collettivizzazione della colpa funzionale a chi nel nazionalismo vede l'unico motore del paese balcanico.
0: Harry e Meghan resteranno fuori dalla famiglia reale. L'ufficialità della decisione in una lettera di Re Carlo che gela le aspettative suscitate con il rientro in Gran Bretagna dell'ex principe ribelle con la moglie e i figli. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
16: Da quando sono tornati nel Regno Unito di Harry e Meghan nessuna traccia, solo una fila di jeep blindate che dall'aeroporto li hanno condotti verso la nuova casa. Chi per la prima volta della famiglia reale affronta la questione è proprio il Re Carlo. Il rientro sul suolo britannico dei duchi ribelli non cambia il loro status. Sono privati cittadini e non saranno trattati come altezza reale. Il titolo rimane sospeso. Una presa di posizione chiara e decisa del sovrano con una lettera di fronte alle tante speculazioni sul futuro della famiglia. Sono stati loro a scegliere l'indipendenza dalla corona chiedendo che fosse rispettata la loro autonomia finanziaria e la loro vita privata, dunque nessuna modifica alle loro prerogative. La presa di posizione del Re Carlo indebolisce dunque la richiesta di Harry di avere una sicurezza statale pagata dai contribuenti, una questione che contrappone da tempo Harry e il governo inglese. Un riavvicinamento istituzionale appare ancora difficile.
0: È uscito Qualcosa per te, nuovo video del brano di Ligabue girato all'aeroporto di Fiumicino. Alessandra Sacchetta.

0: mare.
1: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
0: Chiuderti dentro buttando la chiave.
1: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le sue

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare, e domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
2: Cambiamenti climatici indurranno anche un cambiamento nel nostro modo di viaggiare in aereo. Uno studio dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ci mostra gli effetti che il riscaldamento del Mediterraneo ha sul trasporto aereo. Ne abbiamo parlato con Tommaso Alberti, ricercatore e primo autore dello studio. Il Focus.

0: abbiamo, diciamo, sentito parlare quest'estate tantissimo di ondate di calore, e una delle conseguenze delle ondate di calore è che i nostri mari, che hanno la famosa inerzia termica, cioè capacità di trattenere calore per molto più tempo dell'atmosfera, poi a un certo punto la rilasciano in atmosfera. Questo genera i cosiddetti moti convettivi, cioè l'aria calda sale dalla superficie alle quote e genera problemi al trasporto aereo, dal decollo all'atterraggio fino al comfort in volo della turbolenza aerea. Questo è il risultato principale del nostro studio, diciamo.
1: Per non semplificare troppo e non dare informazioni, o meglio, dare adito a interpretazioni sbagliate, non è che se fa tantissimo caldo oggi rischiamo a prendere un aereo, giusto? Non è questa roba qua?
0: Assolutamente no, come dico ormai da un paio di anni a questa parte, da quando mi occupo di, appunto, degli effetti del cambiamento climatico sull'aviazione, gli aerei per turbolenze e per cambiamento climatico non cadono, possono danneggiarsi.
1: E già qualcosa, ecco, come dire, già qualcosa, butta via.
0: Ci sono alcune ovviamente accortezze. Il primo è chiaramente quando si sta in volo allacciare sempre le cinture di sicurezza, perché uno dei fenomeni che il cambiamento climatico sta mettendo più in luce è la famosa turbolenza di aria chiara, cioè una turbolenza che non è prevedibile ai radar, quindi avviene in assenza di nubi e in maniera inaspettata, sempre dovuta al riscaldamento della superficie. Quindi anche quando il pilota spegne il segnale, a bordo teniamo le cinture allacciate. Altre conseguenze possono essere in fase di decollo o atterraggio durante un temporale, come nel caso del nostro studio di Fiumicino, possono esserci dei lievi danni all'aeromobile, ma nulla che impedisca un atterraggio o un decollo in sicurezza, altrimenti, come è accaduto nel caso del temporale di Fiumicino, l'aereo viene ovviamente dirottato su un altro aeroporto, ecco.
1: Però Alberti, sa qual è l'obiezione? Ma tanto ha sempre piovuto, quelli grossi temporali estivi, quelle grandi grandinate ci sono sempre state, che c'è di diverso oggi?
0: Questa è una bella domanda che tutti fanno, allora non c'è quasi nulla di diverso.
1: La domanda semplicissima se la fanno tutti, non mi sono inventato nulla, ecco.
0: No, domanda semplicissima ma molto, diciamo, precisa, perché consente di fugare dubbi. Il nostro studio dimostra che effettivamente, se io dovessi risponderti, non cambia nulla dal punto di vista della circolazione atmosferica. Quindi la famosa alta pressione che genera il caldo continua ad esserci, semplicemente si sposta un pochino, e quello che succede è che però spostandosi diciamo va ad intaccare delle aree più grandi, ma con il maggiore calore che viene immesso in atmosfera dall'attività antropogeniche, l'intensità delle ondate di calore si fanno sempre più intense, si fanno sempre più forti. Quindi se prima raggiungevamo in estate delle temperature di 34-35 gradi, prepariamoci a raggiungere oltre 40. Così come il nostro studio dimostra che se prima avevamo dei temporali anche fuori stagione, questo perché il Mediterraneo trattiene calore anche dopo l'estate e lo rilascia tipicamente in autunno, tipicamente in ottobre, adesso lo rilascerà un po' più in là. Il nostro studio fa vedere che è stato rilasciato novembre-dicembre, ma con maggiore intensità, perché è in grado di trattenerne di più. Quindi la risposta alla domanda è: potrebbe essere che dal punto di vista fisico la fisica non è cambiata in maniera esagerata, però è cambiata sicuramente l'intensità, e prepariamoci ad avere sempre eventi più intensi, più piogge, più caldo, più turbolenza, più temporali.
1: Alberti, l'ultima domanda, allora ci conviene intervenire sulla causa o sull'effetto, e cioè sull'effetto dell'infrastruttura aeroportuale o nel combattimento al cambiamento climatico?
0: Ormai anche le ultime previsioni del IPCC ci dicono che bisogna agire su entrambe le cose. E bisogna da un lato assolutamente mitigare e ridurre al più possibile le emissioni di gas serra in atmosfera, dall'altro essere preparati, cioè adottare delle strategie non solo di mitigazione ma di adattamento e di resilienza delle nostre infrastrutture aeroportuali proprio al cambiamento climatico. Ci sono vari esempi virtuosi di aeroporti in giro nel mondo,
1: tipo
0: Singapore, che combatte con tutti i fenomeni estremi possibili e immaginabili, ed è un aeroporto che non si allaga, nonostante è sul mare a 0 metri sul livello del mare, quindi ha frequenti tempeste molto più violente di quelle che succedono nel Mediterraneo. Il problema è che nel Mediterraneo potrebbero avvenire i famosi uragani mediterranei, Mediken, cioè dei fenomeni mai visti in precedenza, a cui non siamo preparati. Quindi abbiamo, dal punto di vista scientifico, le capacità di conoscere bene come avvengono questi fenomeni, dobbiamo tradurre in soluzioni ingegneristiche.

0: Al nord ancora tempo stabile e soleggiato per buona parte della giornata, anche se dal pomeriggio si formeranno dei temporali di calore su Alpi e Prealpi in particolar modo, quelle del Triveneto dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole con pochissime nubi rilegate alla parte centrale, ovvero quella appenninica, dove si formeranno delle nubi pomeridiane e arriveranno anche qui dei temporali che potranno anche arrivare sull'Abruzzo lungo le coste. Anche sulle regioni centrali la giornata sarà stabile, ci saranno pochissime nubi, ma sempre nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che porterà dei temporali in particolar modo a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori invece continua il bel tempo, con tanto sole e con ventilazione che risulterà per lo più debole e variabile, in un contesto asciutto e ancora molto caldo. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo al sud, ma al nord arriverà un sistema nuvoloso dall'Atlantico che porterà temporali che interesseranno tutte le regioni settentrionali, ma anche quelle centrali, in particolar modo l'Alta Toscana. Fenomeni che potranno essere associati a colpi di vento e grandinate. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 35 gradi al sud.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Fermano i contatti per un incontro a tre con gli Stati Uniti. Lavrov, bene il riconoscimento americano del no all'Ucraina nella NATO, riprese gli attacchi su Kiev, due vittime, raid ucraino a Saratov. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'AfD vola nei sondaggi a livello federale. Con consensi al 29% sarebbe il primo partito tedesco, la coalizione dei partiti ora al governo è il 32%. Gravi ma stazionarie le condizioni della leader radicale Emma Bonino, ricoverata ieri sera in ospedale a Roma per un'insufficienza respiratoria. Furto di quattro quadri di Renoir al museo di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. 9 milioni di euro il valore della refurtiva, due tele abbandonate dai ladri durante le fuga. Dopo l'estate dei record per le ondate di calore, l'AFA in arrivo, una perturbazione atlantica che porterà un brusco calo delle temperature temporali, in particolare al centro-nord. Si alza il sipario sulla Champions, questa sera l'Inter affronta in Spagna il Real Madrid di Mourinho, ieri nel posticipo vittoria della Lazio sull'Udinese, biancocelesti prima con Roma e Inter. Un minuto dopo le 12, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Scaduta la tregua, ripresi i bombardamenti su Kiev. Mosca auspica la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Fa sapere il Cremlino, sentivate anche dai nostri titoli. Nella notte droni ucraini hanno colpito la città di Saratov, almeno una decina le persone che sono rimaste ferite. Andiamo a Mosca, la corrispondente Liana Mistretta, siamo da te.
1: Scaduta la tregua, sono ripresi gli attacchi incrociati. La difesa russa denuncia più di 300 attacchi ucraini in territorio russo, in particolare colpita la raffineria di Saratov e anche edifici civili, e ci sono una decina di feriti. Ma intanto il ministro degli esteri Lavrov, prima di incontrare il suo omologo saudita, ha rilasciato un'intervista a un canale online e ha commentato i recenti negoziati con gli inviati americani, dicendo che gli Stati Uniti riconoscono la realtà sul terreno in Ucraina e riconoscono soprattutto quelli che Mosca chiama i principi fondamentali che dovrebbero essere alla base di una soluzione negoziata, prima tra tutti il no di Trump all'ingresso di Kiev nella NATO. E poi Lavrov ha detto anche che è impossibile pensare a sarebbe irrealistico riprendere l'accordo sul grano nel Mar Nero con una moratoria contro gli attacchi sulle navi civili. Ha criticato l'Occidente, in linea con quanto detto poi dal portavoce del Cremlino Peskov, il quale dice che la responsabilità di una mancata pace è di Kiev e che Mosca è pronta a dialogare con un vertice trilaterale. Intanto, un'ultima ora, l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi che mettevano a rischio la sicurezza del paese. La Zakharova dal Ministero degli Esteri dice: la nostra risposta sarà dura. A voi.
0: Un incontro dunque tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky. Prima avviene meglio è, ha detto il presidente ucraino parlando con i giornalisti. Londra intanto annuncia che stanzierà 100 milioni di sterline per fornire a Kiev sistemi antiaerei, inclusi missili Patriot. Nelle ultime ore le città ucraine sono state investite da una pioggia di missili, nella capitale almeno 2 morti, 7 i feriti, ma ci racconta tutto l'inviata Raffaella Cosentino.
2: Questo è un quartiere residenziale vicino alla fabbrica che è stata colpita da missili Iskander nel massiccio attacco russo nella notte, che è iniziato alle 3:30 del mattino, subito dopo la fine della tregua di 3 giorni che scadeva a mezzanotte. Un attacco combinato con oltre 160 droni di diverso tipo e missili di diverso tipo. Qui questa fabbrica è stata colpita da un missile Iskander, vedete che c'è ancora il fumo, ecco lì in alto vi mostriamo con Mauro Foglio che ancora fuma. Il cielo della città si è coperto di fumo perché sono tanti i posti che sono stati colpiti in questo modo, e qui sono morte 2 persone che probabilmente stavano per strada perché correvano verso un rifugio vista l'intensità delle esplosioni, e ci sono stati anche una decina di feriti. Il ministro degli esteri ucraino Sibia ha detto: Putin risponde con i missili alla diplomazia, ha parlato di un terrore insensato e ha chiesto più difese aeree agli alleati occidentali. A te.
0: Il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, siamo scioccati, Merz ammette la disfatta, però non si è dimesso, ed è di poco fa l'apertura di Markus Bauer, uno degli amministratori locali dell'AfD, che ha detto: tutti i partiti hanno ora il dovere di dialogare ed esplorare la possibilità di una coalizione con AfD. Allora andiamo a Berlino, la corrispondente Barbara Gruden.
3: Questa è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Pensa Sonja Anhalt, non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato.
0: In Medio Oriente ci sono stati bombardamenti israeliani nella notte nel sud del Libano, almeno 12 vittime, tra cui 2 bambini. In primo piano comunque in Israele ci sono oggi nuove indiscrezioni di stampa sul 7 di ottobre che chiamano in causa il premier Netanyahu. Allora andiamo a Gerusalemme, l'inviata Francesca Capovani.
4: Sì, quando manca poco più di un mese alle elezioni qui in Israele, oggi fanno molto discutere le rivelazioni del quotidiano Haaretz, riprese da gran parte della stampa israeliana. In un'inchiesa Haaretz svela, circa 10 giorni prima del 7 ottobre, il presidente degli Emirati, Mohammed bin Zayed, telefonò a Netanyahu, una telefonata di 45 minuti per svelare un piano di Hamas, un piano contro Israele capace di fare molto vittime, destabilizzare il paese e far crollare gli accordi di Abramo. Netanyahu non avrebbe riferito di questa telefonata ai servizi e ai vertici della difesa. L'ufficio del premier smentisce questa ricostruzione e parla di menzogna assoluta. Intanto rimane terreno di grande tensione la Cisgiordania, sia per gli attacchi dei coloni nei confronti dei palestinesi che sono quotidiani, sia per le operazioni antiterrorismo dell'esercito. L'ultima questa mattina a sud di Nablus, ieri un altro palestinese è stato ucciso, un palestinese che aveva tentato di uccidere un colono, mentre i palestinesi hanno celebrato i funerali di un ragazzo che è rimasto ucciso dai militari durante dei disordini con i coloni. In questo contesto si aspetta anche però la decisione del governo di Londra. Burnham avrebbe intenzione di interrompere qualsiasi scambio commerciale con gli insediamenti dei israeliani nei territori occupati. Quanto al fronte del Libano, è stata una notte di relativa calma dopo 3 giorni di escalation, ma l'UNICEF denuncia ci sono almeno 17 bambini uccisi tra le vittime degli ultimi 5 giorni. A voi.
0: E poi c'è stato un attacco con droni e missili dei ribelli Houthi yemeniti nell'Arabia Meridionale, ferite 73 persone, tra cui donne e bambini, presi di mira siti civili ed economici. Adotteremo tutte le misure operative necessarie per dissuadere con fermezza la milizia terroristica Houthi, ha affermato il comando delle forze congiunte della coalizione militare guidata da Riyadh, che ha definito le azioni degli Houthi una pericolosa escalation e una flagrante violazione della sovranità del regno. Reazioni opposte nella maggioranza e siamo alla politica interna tra Lega e Forza Italia sul voto regionale tedesco. Su questo e su temi economici continua il confronto politico. Allora torniamo a Montecitorio in diretta, Alberto Puoti, siamo da te.
5: Sì, la maggioranza si divide tra i centristi, Forza Italia e noi moderati che sono negativi sul voto in Sassonia e i leghisti che invece lo accolgono con favore, e in mezzo c'è il partito di Giorgia Meloni che non si schiera apertamente e considera comunque l'esercizio del voto da rispettare. E intanto però sullo sfondo resta l'estrema destra di Vannacci che con Futuro Nazionale esulta per questa vittoria, ma su questo la replica di Licia Ronzulli di Forza Italia, sentiamola.
6: sposare, a parte alcune parti del programma aberranti, come la separazione dei ragazzi con disabilità nelle scuole, per esempio. Sul programma economico, per esempio, l'AFD ha un programma, direi, liberale, liberista quasi, no? È totalmente in contrapposizione con quello di Vannacci, che è centralista e statalista.
5: Nel centro-sinistra c'è un giudizio di forte condanna politica per questo risultato in Sassonia, con le forze politiche che mostrano grave preoccupazione, dai 5 Stelle, AVS, fino al PD, che sottolinea anche che la Premier Meloni non si sia schierata e quindi incalza su un pericolo che non va minimizzato. Sentiamo Orlando e poi linea a voi.
7: Quando un partito che si riconosce o si richiama in qualche modo all'esperienza del nazismo arriva a rappresentare quasi la metà di una regione, per quanto piccola, io credo che interroghi, sia un risultato che interroga tutti e che non può essere in qualche modo minimizzato.
8: Giornata difficile per chi viaggia in treno, che con lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle di base deve mettere in conto disagi e cancellazioni. Ma allora vediamo com'è la situazione nella capitale. Allora andiamo a Termini. Alessandro Marchetti, siamo da te.
9: Sì, i disagi sono aumentati per chi vuole spostarsi in treno oggi in questa giornata di protesta. Tanti ritardi di treni regionali ma anche dell'alta velocità, ma ci sono anche treni cancellati, dicevamo, di treni regionali in arrivo ma anche in partenza, almeno qui da Roma Termini, in una giornata di sciopero, lo ricordiamo, che è la prima a livello nazionale dalla fine dell'estate, ma è il secondo sciopero dei sindacati di base in 2 mesi. A chiedere ai macchinisti, capitreno e personale navigante di Trenord, Gruppo Ferrovie dello Stato e NTV, sono le sigle CUB Trasporti e SGB, si sono poi aggiunte 2 piccole sigle come CAT e Assemblea Nazionale, per le condizioni di lavoro, ricordiamo non hanno firmato il contratto collettivo lo scorso anno, ma anche per l'appalto per l'Intercity, una protesta appunto dei sindacati di base che sta crescendo nella partecipazione. Alle 9, al termine della fascia garantita, i sindacati denunciavano 36 treni cancellati, l'impressione però qui a Roma Termini è che siano in aumento, disagi che abbiamo ovviamente raccolto qui tra i passeggeri alla stazione, abbiamo intercettato qualcuno, allora sentiamo cosa ci ha detto, poi la linea torna a voi.
10: Treno in ritardo?
11: Solo 10 minuti per ora, quindi speriamo bene.
12: È in ritardo 20 minuti, quello là che deve andare a Milano.
10: Sapeva dello sciopero oggi?
12: Lo sapevamo, abbiamo chiamato, hanno detto che era tra i treni confermati e lui si deve allenare, speriamo bene. Deve scendere a Reggio Emilia per Sassuolo. Speriamo bene, però non vedo molti cancellati, quindi il ritardo ci sta.
13: Riccardo, devo aspettare ancora altri 10 minuti, quindi che facciamo? Dobbiamo avere un po' di pazienza e che dobbiamo fare? Niente.
14: Ma vado di fretta perché mi sta partendo.
8: Borse europee in rosso a metà seduta, pesano la corsa del petrolio e del gas e i timori legati all'inflazione, al possibile rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. Andiamo a Milano in diretta a Fabrizio Patti.
15: Sì, cominciamo proprio dal petrolio che sale di poco meno dell'1,5%, supera il Brent ai $98 al barile, c'è una salita nella settimana di quasi il 4% e dal 1 luglio del 34%, c'è preoccupazione per il continuare degli attacchi reciproci tra Iran e Stati Uniti nello stretto di Hormuz e Goldman Sachs ha scritto che il prezzo potrebbe salire a $120 qualora gli attacchi dovessero intensificarsi. Continua a salire anche il gas naturale che oggi tocca i 75 euro al megawattora, ricordiamo a fine febbraio il prezzo era di 31 euro, siamo sui massimi dall'inizio del 2023. ore. Le borse sono poco mosse, oggi come ieri Milano meno 0,28%, si segnala la parte negativa che riguarda soprattutto il settore dei microprocessori, mentre gli investitori valutano i dati che sono arrivati al commercio estero cinese. Ad agosto l'export è salito del 25% rispetto a un anno prima, è salito tanto anche l'import 28%, ma in termini assoluti l'export è superiore, dunque il saldo commerciale è cresciuto di quasi 7 miliardi di dollari. Tra i titoli in evidenza c'è Telecom Italia che sale di oltre il 2,30% perché Poste Italiane ha aumentato la sua offerta pubblica di acquisto per Telecom Italia, in particolare ha messo una componente in contanti aggiuntiva di 30 centesimi per azione. Tra le altre storie di giornata c'è quella di Unicredit che scende di poco ma ha una buona notizia per i suoi azionisti, cioè ha aumentato e ha visto approvare dalla BCE la regola contabile del Danish Compromise. Questo permetterà di far incrementare il proprio requisito patrimoniale principale di 50 punti base. Linea allo studio.
8: La cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri: era ancora in vita la donna quando è stata lanciata dal viadotto dall'ex fidanzato. Allora venerdì ci sarà una fiaccolata a Squinzano, seguiamo Lara Martino.
16: Quando Federico Vella l'ha tirata fuori dal bagagliaio della sua auto sul cavalcavia della 1, Lorena Isceri era ferita, ma viva. Sui polsi i segni delle fascette di plastica con le quali era stata immobilizzata e che a fatica era riuscita a sfilarsi. Ed era ancora in vita quando l'uomo, il suo ex, l'ha spinta giù uccidendola prima di lanciarsi lui stesso nel vuoto. Sono queste le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul corpo della donna disposta dalla Procura di Firenze. In corso accertamenti, gli esami tossicologici in particolare anche sul corpo di Vella per verificare se l'uomo fosse sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci. Era in cura da anni da uno psichiatra.
17: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale.
16: Vella gli aveva probabilmente raccontato di quella relazione interrotta, forse per un tradimento di lui, ma non aveva lanciato allarmi sui suoi intenti omicidi. Per la procura, però, Vella aveva premeditato tutto, comprando ciò che avrebbe poi usato per aggredire e bloccare la donna nel suo garage. Anche delle forbici e un martello. Nei giorni precedenti aveva anche fatto dei sopralluoghi a casa della vittima. L'ultimo tragico atto di mesi di violenze e minacce, anche con un coltello, secondo le parole della madre di Lorena, agli investigatori. Una ricostruzione al vaglio degli inquirenti che dovranno stabilire se la fine di Lorena si poteva prevedere.
8: Sono stazionarie le condizioni di Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore in casa. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Stefano Corradino.
18: Sì, Emma Bonino è stata portata ieri qui all'ospedale Santo Spirito, dove ci troviamo in codice rosso ed è in terapia

0: trasferita al San Filippo Neri ed è stata dimessa dopo una settimana. 10 anni prima, nel 2015, le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era dovuta sottoporre a lunghi anni di chemioterapia. È stata lei stessa, dopo 8 anni, a renderlo noto. Emma Bonino ha 78 anni, una lunghissima militanza di oltre 50 anni a livello politico e civile, ricordiamo protagonista di importantissime battaglie sui diritti civili, ed è stata anche 2 volte ministro, commissario europeo e senatrice. A voi.
1: Il capo della protezione civile siciliano oggi è a Niscemi per incontrare il sindaco e anche il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana. Allora andiamo in diretta con Antonella Gurrieri.
2: Sì, il capo della protezione civile è arrivato qui intorno alle 10.45 e si trova proprio all'interno di quella che un tempo era una scuola gremita da tanti bambini e che oggi invece è diventato il quartier generale della protezione civile. Appena arrivato in città ha subito incontrato il sindaco Massimiliano Conti, con lui si è fermato un attimo a parlare, poi è salito subito al secondo piano di questo edificio dove si sta confrontando con l'intera giunta all'ordine del giorno, al primo punto proprio la fessurazione di cui parlavi tu, cioè questa sorta di frana attiva che scivola, che è concentrata proprio lungo il fronte della frana e che preoccupa non poco, soprattutto perché si temono adesso nuove piogge e nuovi eventi atmosferici severi. E nel frattempo alcuni cittadini ci hanno parlato anche che in alcune zone che non sono nere ma sono state definite rosse si sarebbero aperte anche delle buche proprio vicino le loro abitazioni. Più tardi andremo a vedere, ma intanto il capo della protezione civile continuerà in maniera serrata questi incontri e poi al termine si vedrà e si incontrerà con i cittadini che fanno parte del comitato, quei cittadini che hanno le case in zona nera, quelle case che sono ormai irrecuperabili. Linea a voi.
1: In Francia sono stati rubati 4 quadri dal Museo Renoir in Costa Azzurra, dal valore totale di 9 milioni di euro. Le ricerche sono in corso, 2 opere sono state ritrovate, abbandonate dai ladri in fuga. Seguiamo il corrispondente Gavino Moretti.
3: Un furto in piena notte, riuscito per ora a metà, grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati negli ultimi mesi in tutta la Francia, dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga. L'allarme del museo è scattato alle 5.48 del mattino e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. La caccia ai 2 ladri continua, mentre il sindaco della cittadina ha detto che il valore delle opere trafugate ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a fine 800. Una località tranquilla della Costa Azzurra fino al colpo di questa notte e alla caccia al ladro in corso in tutta la Francia del Sud.
1: Andiamo a Venezia, dove i riflettori sono puntati sulla coppia Penelope Cruz-Javier Bardem, protagonista di Bunker, ma c'è anche molto altro. Siamo dal nostro inviato Lorenzo Di Las Plazas.
4: Sì, buongiorno, allora se c'è una frase che potrebbe essere la chiave di questo film è detta da Penelope Cruz nel film appunto Bunker di Florian Zeller, e dice alla fine tutta una questione di soldi. Recita con il marito Javier Bardem, sono una coppia, lui è un architetto, lei invece lavora nel campo dell'editoria. È un film sulla perdita dell'ottimismo, diciamo, il marito deve costruire, Javier Bardem deve costruire un bunker per un mega miliardario del campo delle tecnologie, ma il bunker diventa anche una metafora metafora della paura che abbiamo noi nei confronti degli altri nella perdita della fiducia. Questa che

0: aspettiamo sono le immagini del loro arrivo, ancora non abbiamo purtroppo le immagini di questo film, lo aspettiamo, il film più atteso, della passerella delle 19. Oggi passa anche però il film Company di Casey Affleck, questa è una storia che contiene un'altra storia che ne contiene un'altra ancora, anche qui non abbiamo ancora le immagini, si tratta di un film ambientato in tre epoche diverse con diversi personaggi che finiscono per dialogare tra loro nel corso dei decenni e dei secoli. Invece oggi passa in orizzonte il film Una storia di Anna Foglietta, è il suo esordio alla regia, qui troviamo Alba Rohrwacher e Guido Caprino, è la storia di una coppia di provincia con una figlia che parte per andare all'università, quindi il film è incentrato su quella che viene definita in psicologia la sindrome del nido vuoto, che diventa un detonatore per una questione universale: che cosa rimane della coppia quando vengono meno i ruoli che li hanno tenuti insieme. Ultima nota da fare, oggi è il premio a Luca Guadagnino che riceve il premio Cartier oggi pomeriggio alle 15 e viene presentata la prima parte del suo lungo monumentale documentario su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo che non esiste più. Queste sono le cose più importanti della giornata, noi ci vediamo dopo.
1: A più tardi Lorenzo di Las Plazas, noi siamo al calcio, al via questa sera la Champions League, alle 21 l'Inter a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho, ne parleremo tra qualche minuto naturalmente a Sport 24. Il 7 è il numero fortunato di Luciano Ligabue, che ha deciso di far uscire il 7 settembre, proprio il 7, il video del suo nuovo brano intitolato Qualcosa per te, videoclip girato all'aeroporto di Fiumicino. Allora ce lo godiamo con Alessandra Sacchetta, poi breve pausa, 12.30, seconda parte del telegiornale con Sport 24.

0: mare.
1: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
0: Chiuderti dentro buttando la chiave.
1: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare e domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.

0: Al nord ancora tempo stabile e soleggiato per buona parte della giornata, anche se dal pomeriggio si formeranno dei temporali di calore su Alpi e Prealpi in particolar modo, quelle del Triveneto dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole con pochissime nubi rilegate alla parte centrale, ovvero quella appenninica, dove si formeranno delle nubi pomeridiane e arriveranno anche qui dei temporali che potranno anche arrivare sull'Abruzzo lungo le coste. Anche sulle regioni centrali la giornata sarà stabile, ci saranno pochissime nubi, ma sempre nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che porterà dei temporali in particolar modo a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori invece continua il bel tempo, con tanto sole e con ventilazione che risulterà per lo più debole e variabile, in un contesto asciutto e ancora molto caldo. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo al sud, ma al nord arriverà un sistema nuvoloso dall'Atlantico che porterà temporali che interesseranno tutte le regioni settentrionali, ma anche quelle centrali, in particolar modo l'Alta Toscana. Fenomeni che potranno essere associati a colpi di vento e grandinate. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 35 gradi al sud.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
4: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
6: Può bastare? Una compressa di Momendol inizia a combattere il dolore e il mal di testa da cervicale per un sollievo che può durare fino a 12 ore. Momendol spegne il mal di testa da cervicale. Puoi scegliere il Momendol più adatto a te, da Angelini Pharma.
7: Vengan rápido! Estamos atascados, necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
8: Cristianini te ayuda.
9: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
10: Abbandoni ora l'immobile.
9: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
11: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
12: Come su una montagna russa! Quando l'omite energia ti protegge!
11: Pensiamo e ti forniamo energia. Da fonti rinnovabili italiane.
13: Ti diamo stabilità. Anche quando i costi delle materie prime vanno su e...
12: giù!
14: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
11: Contro l'instabilità del mondo energetico.
15: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.

0: Alle 12.31 ben ritrovati con Sport 24, apriamo con il calcio. Questa sera, dicevamo, al via la nuova edizione della Champions League, sfida di grande fascino tra il Real Madrid e l'Inter con l'incrocio tra Mourinho e Christian Kivu, protagonisti del triplete nerazzurro del 2010. Allora seguiamo i dettagli con Thomas Villa.
1: Allo stadio Bernabeu, dove con Christian Kivu in campo vinse l'ultima Champions League nel 2010, di fronte a José Mourinho, che la trascinò al triplete in quella stagione leggendaria, sfidando il Real Madrid, contro cui conquistò la prima Coppa dei Campioni nel 1964. Non avrebbe potuto essere più nobile la prima europea per l'Inter. I nerazzurri esordiranno questa sera in Champions League in casa dello Special One, che dopo aver vinto tutto lasciò i milanesi proprio per il Real Madrid. Una storia speciale come il rapporto con Christian Kivu.
2: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto. Tanto bene, sono sempre felice se le cose vanno bene per lui. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita e dopo la partita.
1: Seppur con il cuore colmo di bene e gratitudine, Mourinho e Kivu si affronteranno questa sera cercando di superarsi. Il tecnico romeno, che non avrà Di Marco sostituito da Carlos Augusto, potrebbe dare una maglia da titolare a Jones e insisterà sulla tula devastante contro il Napoli, mentre Mourinho, privo di Guler, Bernardo Silva e Camavinga squalificati, punterà sulla qualità assoluta di Bellingham, Vinicius e Mbappé.
2: Sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi.
0: Ed ora il campionato con la partita che ha chiuso la terza giornata di Serie A. La Lazio aggancia la Roma e l'Inter in testa alla classifica grazie alla vittoria Udine per 2-1. Allora vediamo com'è andata con Fabrizio Tumbarello.
4: Gattuso come Maestrelli e Petkovic. La Lazio a punteggio pieno dopo tre giornate c'era stata solo altre due volte nella storia, nelle stagioni 74-75 e 2012-2013. Trascinati dal solito Frattesi, i biancocelesti sbancano 2-1 in rimonta del Friuli e agganciano Roma e Inter in vetta alla classifica, infliggendo la prima sconfitta all'Udinese dopo tre successi e un pareggio nelle precedenti quattro gare stagionali, Coppa Italia compresa. Dopo un primo tempo equilibrato nel quale le occasioni più nitide sono per i friulani e vengono sventate dagli ottimi interventi di Mandas su Davis e Camarà, la squadra di Runjic la sblocca in avvio di ripresa grazie al perfetto inserimento di Karlström sulla sponda di Davis. È la prima rete incassata in campionato dalla Lazio, che ha una reazione veemente nell'ultimo quarto d'ora alla ribalta con la terza pesantissima rete consecutiva di Frattesi e il primo centro con la nuova maglia di Gudmundsson. A legittimare il meritato successo anche il palo pieno colpito da Zaccagni. La clamorosa disfatta in Coppa Italia con il Mantova è ormai un lontano ricordo. La squadra di Gattuso è la grande rivelazione del campionato.
0: Ieri c'è stata anche la prima vittoria stagionale del Cagliari sul Lecce per 1-0, partita dominata dai padroni di casa, come ci racconta Vincenzo Di Monte.
5: Alla Domus scontro diretto nel campionato della lotta a salvezza tra Cagliari e Lecce. I padroni di casa iniziano la gara con il giusto piglio, ma la prima occasione dei salentini ci prova Stulic su una leggerezza della retroguardia avversaria. Al tredicesimo Maldini si mette in proprio, cerca la porta, la troverebbe se non fosse per la deviazione in angolo di Gaspar. Il figlio d'arte però è ispirato, al ventinovesimo può festeggiare il primo gol con la nuova maglia. Fazzini propone un calcio d'angolo teso nell'area piccola dove Maldini svetta tra i centrali salentini. Nella ripresa il copione non cambia, il Lecce deve difendersi mentre il Cagliari può segnare già al primo minuto, quando Mendy sceglie la conclusione giusta sull'assist di Maldini. La palla colpisce il palo e ancora Mendy è in ritardo per il tap-in. I sardi sfiorano il raddoppio anche al 64esimo. La punizione, spostata verso il vertice destro dell'area, è un bocconcino prelibato per Maldini, che prende la mira ma fallisce di pochi centimetri centrando un altro montante. I cambi non incidono per il Lecce, mentre Pisacane è costretto a sprecarne uno, quello di Felici, che entra benissimo sgusciando sulla destra e offrendo una palla in tanti a Maldini, ma al secondo affondo si fa male ed esce tra le lacrime. Nel recupero l'episodio dubbio del contatto in area rossoblu tra Gagliardini e Endri. L'arbitro Sacchi applica la linea orsato e il gioco prosegue ancora per un minuto prima del fischio finale.
0: In casa dei Viola c'è stato un cambio alla panchina. Al posto dell'esonerato Fabio Grosso è arrivato Paolo Vanoli, che da ieri è il nuovo direttore della Fiorentina. Per il tecnico si tratta di un ritorno al Viola Park. Aveva infatti guidato la squadra alla salvezza nella passata stagione. La prossima sfida per la Fiorentina è la trasferta a Venezia il prossimo venerdì. Per ora i Viola sono con 0 punti in classifica. Siamo ai mondiali di basket femminile in corso in Germania. Dopo la sconfitta di misura contro gli Stati Uniti, ieri la nazionale italiana ha perso sonoramente contro la Cina. Adesso lo spareggio contro le australiane. Ci racconta tutto Maurizio Fanelli.
6: Seconda sconfitta consecutiva per la nazionale al mondiale di Berlino. Dopo la quasi impresa contro gli Stati Uniti, le azzurre cedono nettamente alla Cina. In 24 ore l'Italia smarrisce energia, convinzione, fiducia e viene travolta dalle vice campionesse del mondo 71-51. Un KO che relega le azzurre al terzo posto nel girone. Italia comunque qualificata alla seconda fase, ma costretta, dopo il giorno di riposo, ad affrontare la temibile Australia.
7: La Cina è stata brava a mettere tanta energia, noi invece no. La difesa è stata terribile, come si è visto. Dobbiamo provare a resettare per concentrarci per la prossima partita.
6: Alla Max Schmeling Halle di Berlino non c'è mai partita, le azzurre scendono in campo svuotate, alla Cina riesce tutto e il match di fatto si chiude dopo il primo quarto. Le gambe semplicemente non girano e le fiammate di Zandalasini e Villa questa volta non bastano. Per Capobianco ora l'obiettivo non è pensare all'Australia, ma ritrovare immediatamente il suo gruppo.
8: Prima di pensare a loro devo pensare un attimo a noi, come ricaricare le batterie, come riuscire a far capire che sono importanti alcune cose e poi andiamo a giocare, poi vediamo l'Australia, però secondo me la competizione più importante della vita non è con gli altri, è con se stessi e noi dobbiamo essere competitivi con noi stessi.
0: In chiusura il tennis, finisce agli ottavi il cammino di Luciano Darderi agli US Open, come lo ha eliminato Sasha Zverev, numero 2 della classifica ATP. Darderi era l'ultimo azzurro rimasto nel torneo, allora ci aggiorna Marco Tripisciano.
9: Flash in Meadows senza italiani. Era rimasto solo Luciano Darderi agli US Open, ma nella notte il tennista italo-argentino è stato battuto in 3 set da Sasha Zverev, numero 1 del seeding e sempre più a suo agio nei tornei del Grande Slam. Il tedesco quest'anno per la prima volta ha raggiunto i quarti in tutti i tornei principali. Primi 2 set senza storia. Nel primo Zverev parte a velocità doppia e strappa 2 volte di fila il servizio a Darderi, che nei primi 4 game porta a casa solo 4 punti. Nel secondo il numero 2 al mondo riparte con un break di vantaggio, ma questa volta sudatissimo. Darderi comincia a dare segni di risveglio, ma ormai il set è incanalato verso un nuovo 6-2. Il terzo parziale sembra un altro match. Darderi si ricorda di aver messo nel mirino la top 10 e combatte punto a punto. Il pubblico ci crede e lo spinge, ma al tie break, un mini break di Zverev, indirizza definitivamente la partita. Ora il tedesco se la vedrà ai quarti con l'olandese Van Zandschulp, reduce dalla vittoria su Gea dopo 5 ore e 13 minuti.

0: Riprendiamo alle 12.39 con un reportage dall'Ucraina. Per colmare il divario di uomini con l'esercito russo, infatti Kiev punta sulla robotizzazione. Allora seguiamo l'inviata Raffaella Cosentino in una scuola in cui si insegna proprio anche i civili a pilotare droni e robot.
1: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione dell'esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione, la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
0: Ieri a Belgrado i funerali da eroe per Ratko Mladic, oggi la condanna dei vertici europei. Era un criminale di guerra, condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ricordano Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Il sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono deplorevoli e contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Ma rivediamo allora quanto è accaduto ieri con Marina Lalovic. Vediamo allora il servizio. Allora, andiamo avanti. Harry e Meghan resteranno fuori dalla famiglia reale. L'ufficialità della decisione in una lettera di Re Carlo III, che gela le aspettative nate dal rientro in Gran Bretagna dell'ex principe ribelle con la moglie e i figli e i due figli. E da Londra allora la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Da quando sono tornati nel Regno Unito di Harry e Meghan nessuna traccia, solo una fila di jeep blindate che dall'aeroporto li hanno condotti verso la nuova casa. Chi per la prima volta della famiglia reale affronta la questione è proprio il re Carlo. Il rientro sul suolo britannico dei duchi ribelli non cambia il loro status. Sono privati cittadini e non saranno trattati come altezza reale. Il titolo rimane sospeso. Una presa di posizione chiara e decisa del sovrano con una lettera di fronte alle tante speculazioni sul futuro della famiglia. Sono stati loro a scegliere l'indipendenza dalla corona, chiedendo che fosse rispettata la loro autonomia finanziaria e la loro vita privata, dunque nessuna modifica alle loro prerogative.
3: La presa di posizione del re Carlo indebolisce dunque la richiesta di Harry di avere una sicurezza statale pagata dai contribuenti, una questione che contrappone da tempo Harry e il governo inglese.
2: Un riavvicinamento istituzionale appare ancora difficile.
0: Tra il 2011 e il 2024 sono partiti 441.000 giovani italiani. Il valore del capitale umano perso è stimato a circa 16 miliardi l'anno. Secondo un'indagine del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, quasi tutti tornerebbero con uno stipendio adeguato e l'attenzione al merito. Intanto in molti hanno già iniziato a fare rientro, allora vediamo con Paola Cutini.
4: tornare si può con un salario adeguato e l'attenzione al merito, aspetti indispensabili per i giovani italiani all'estero che valutano di fare ritorno a casa. È ciò che emerge dal rapporto del CNEL, Giovani Expat, come farli tornare, sugli espatriati tra i 18 e i 34 anni, il 93% dei quali è laureato. Per convincere la nostra meglio gioventù a rientrare servono quindi stipendi più alti, opportunità di lavoro adeguate e l'attenzione al merito, come ci conferma Geltrude Giura, cardiologa da 12 anni a Parigi.
5: Il rientro in Italia l'ho provato, ma spesso non si è concretizzato per le faremo sapere o per stipendi che non tenevano conto dei miei anni passati all'estero.
4: Nell'indagine emerge anche quanto sia importante la conciliazione tra vita e lavoro. Lo sottolinea anche Patrick Franzini, analista finanziario da 10 anni a Londra, dove ha messo su famiglia con una conterranea.
6: Torneremo certamente in Italia se potessimo svolgere i nostri lavori alle stesse condizioni salariali, con le stesse prospettive di carriera e soprattutto con la stessa attenzione all'equilibrio tra vita professionale e familiare.
4: Tra il 2011 e il 2024, secondo l'Istat, sono partiti 441.000 giovani italiani, ma gli ultimi dati danno speranza. Nel 2025 sono stati 109.000, 20% in meno rispetto all'anno precedente, e ci sono stati anche 56.000 rimpatri. La ragione è anche economica, spesso all'estero ci sono più spese per sanità, trasporti, servizi e per la previdenza. Ma la richiesta dei giovani professionisti fuori e dentro l'Italia è chiara: la retribuzione più alta e l'attenzione alla competenza e al merito.
0: Promossi in lettura e in scienze, rimandati invece in matematica. Il rapporto OCSE-PISA 2025 colloca i 15enni italiani davanti ai cugini francesi, con punteggi superiori alla media internazionale, progressi significativi e una riduzione delle disparità tra nord e sud. Un miglioramento possibile soprattutto grazie all'abbassamento generale del livello, con un trend complessivo in discesa e risultati medi più bassi mai registrati. Secondo l'organismo internazionale, uno studente su 5 infatti nell'area OCSE presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ultime ore di caldo intenso, in arrivo una perturbazione che domani porterà ad una svolta termica. Allora ascoltiamo il primo maresciallo dell'Aeronautica Militare Alfonso Sequino.
7: Questa sera arriverà un nuovo sistema nuvoloso dall'Atlantico, porterà delle precipitazioni che interesseranno già dalla tarda serata e in nottata buona parte delle regioni settentrionali, a partire dal settore occidentale, per poi spostarsi anche su quelle centrali ed orientali, per portarsi nel corso della giornata successiva anche sull'Alta Toscana, sull'Umbria, sulle Marche. Insomma, una situazione che tende a cambiare, con fenomeni che saranno anche intensi, potranno essere associati a delle grandinate, anche a dei colpi di vento. Una situazione, insomma, attesa sicuramente di maltempo esteso. Mentre al centro-sud resta ancora la protezione dell'alta pressione, con temperature che tenderanno a cambiare, quindi a diminuire. Nella giornata di domani le minime perderanno già 7-8 gradi al nord, quindi sarà una decisa diminuzione. Poi nel corso delle ore successive, pian piano dalla giornata di giovedì e venerdì, cominceranno ad abbassare anche al centro-sud, perderanno qualche grado. Le minime dovranno aspettare la giornata di giovedì per vedere un calo. Sicuramente la situazione nel corso di tutta la settimana sarà variabile. I fenomeni che dapprima arriveranno al nord nella giornata di mercoledì, poi pian piano si sposteranno giovedì anche sulle regioni centrali, non lasceranno il nord, ma i fenomeni più intensi li avremo sulle regioni centrali, e poi arriveranno verso il weekend anche su quelle meridionali, accompagnate sempre da temporali.
0: In cosa sono le nuvole? Francesco Piccolo racconta Antonio De Curtis in arte Totò, l'appuntamento con la Via dei Libri con Loretta Cavaricci, poi alle 13 torna il TG con Eva Giovannini.

0: che sono quelle?
1: Quelle sono... sono le nuvole.
0: E che sono queste nuvole?
1: Ma...
0: quanto sono belle, quanto sono belle! Quanto sono belle!
1: Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato.
2: Avrei preferito lavorare al tempo del cinema muto perché tutto quello che ho da dire mi viene meglio con la faccia che con la parola. A questa faccia ne hanno attribuite di tutti i colori. Una volta hanno scritto perfino che c'è dentro il tragico quotidiano dell'alienazione. Così Antonio De Curtis racconta Totò o viceversa, così Francesco Piccolo racconta gli ultimi anni del principe. Cosa sono le nuvole? Dietro il comico, senza maschera, l'uomo. Una puntata speciale della Via dei Libri in occasione dell'anniversario della scomparsa del grande attore napoletano.

0: amore.
1: Di solito si dice che i comici sono tristi nella vita reale. Totò era diverso o di più, era un'altra persona.
2: Io credo che fosse un Totò malinconico, un Totò molto riservato, in cui che stava dentro una vita totalmente estranea a quella dell'attore, a quella del cinema, a quella del teatro. Era una vita anche casalinga o di serate di coppia o di nottate in macchina. E soprattutto io credo che era un uomo che rispetto al suo lavoro, e questo mi sembra poi la cosa più significativa, avesse un senso di delusione. Lui non ha vissuto la sua vera grandezza, perché quella vera grandezza l'abbiamo vissuta noi dopo, lui no. Lui ha sospettato di aver sprecato la sua vita di attore.
3: Salute a tutti!
2: Ma io credo questa quest'ultimo tratto che ha fatto lo abbia reso ancora più triste, perché in qualche modo ha capito che avrebbe potuto fare un altro cammino. La realtà dei fatti è che però per fortuna che è successo quello che è successo, perché tutto quello che lui riteneva fosse come dire spazzatura, che aveva fatto perché lo avevano costretto, che aveva fatto improvvisando, che aveva fatto in maniera anche così
1: per rozza, lavorare,
2: per
1: quindi,
2: lavorare, per era una specie di ciclo continuo, perché poi i film di Totò incassavano molto ed è questa la sua vera caratteristica, il suo vero successo era quello, però gliene facevamo fare uno dietro l'altro. Per fortuna che invece ha fatto quelli, perché quelli per noi sono i grandi film di Totò, oltre ad Uccellacci Uccellini, a Mandragole e gli altri.
1: Le nuvole per lui sono una mancanza?
2: Io credo che appunto, poi tra l'altro le nuvole per davvero quelle di Pasolini sono anche l'ultimo sguardo verso la vita. Io credo che questa specie di sguardo sia quello che lui ha sentito di non avere per tanto tempo. In qualche modo sembra una vita fatta di fuochi d'artificio e invece insomma è una vita molto diversa, cosa che a me ha interessato molto, cioè proprio come oggetto di narrazione, l'idea che quest'uomo camminava per casa di notte perché era abituato a non dormire, perché aveva fatto rivista e teatro fin da ragazzino e non facesse nulla, aspettasse che la notte arrivasse all'alba. Questa è una cosa che mi sembrava molto interessante per uno come Totò da raccontare.
1: Ha parlato di sguardo e di buio, evidentemente, la notte. Poi c'è il buio del suo sguardo fisico, cioè questo è un libro che racconta anche la cecità di Totò, e malgrado questo però una capacità ancora attoriale molto forte.
2: Questo lo dice addirittura lui in un'intervista con Lello Bersani in TV.
4: Come vanno gli occhi? Come sta con gli occhi?
5: Vanno bene.
4: Sì,
5: vanno bene. Insomma, io vedo con la periferia molto bene.
4: Come sarebbe con la periferia?
5: Ecco, tutta intorno così.
4: Ah.
5: Per esempio, per guardare lei, se io lo guardo così, lo fisso così, non vedo la testa. Lo vedo senza testa. Per vederlo bene deve fare così.
4: Ecco,
5: così lo vedo bene.
4: Ho capito. Ma quando lavora come fa?
5: Quando lavora vedo tutto. Appena batti il ciak, vedo tutto.
4: E come mai?
5: È un effetto nervoso. La vita è fatta con i nervi, tutti i nervi.
4: Gliel'hanno spiegato i medici, però.
5: Sì, è un fenomeno.
2: Molte persone, da quando ho pubblicato questo libro, non sapevo, ho capito che non sapevo che era cieco, che non se ne erano accorti, anche perché Totò non è che lo pubblicizzasse, anche se si sapeva, ma tu quando vedi film non lo riesci a capire, non lo riesci a vedere, non lo puoi immaginare.
1: Questo libro nasce da una grande ricerca, si apre con una porta, in realtà una porticina di un teatro secondario, e si chiude con un'altra porta che invece rimane aperta, che è quella del cimitero.
2: Lui ha avuto sempre questo conflitto tra lui comico e lui aristocratico, e la Livella racconta, come dire, un uomo del popolo e un uomo nobile, e quindi sempre c'è questo gioco tra questo doppio, tra questo doppio che però era sempre dentro di lui. Aveva delle alte speranze, tra l'altro aveva cominciato un film con Nanni Loi ed è la sua ultima inquadratura, anche questa è una storia commovente perché lui fa un'inquadratura collettiva che poi è rimasta, lui c'è, si intravede e però poi è morto ed è stato sostituito da Ugo Tognazzi in quel film, ma insomma aveva cominciato comunque a fare film d'autori.
1: Perché questo libro, Francesco Piccolo? Non siamo abituati ad associarlo a Totò.
2: Allora, forse chissà, questa idea del viale del tramonto di un artista è un'idea che mi inquieta e mi attira.

0: Tempo ancora piuttosto stabile per questa giornata grazie alla presenza dell'alta pressione che garantisce condizioni di bel tempo ma soprattutto un ampio e diffuso soleggiamento. Tuttavia nel corso delle ore più calde della giornata, quelle centrali, la nuvolosità tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini al nord e ci sarà spazio per rovesci e temporali, così come al centro-sud sulle zone appenniniche tenderanno a formarsi le nubi che daranno luogo a rovesci o isolati temporali. Ricordiamo che saranno fenomeni comunque confinati alle zone montuose che nel corso della serata tenderanno ad esaurirsi. Bel tempo anche sulle due isole maggiori, il tutto accompagnato da una ventilazione debole e tendente a disporsi a regime di brezza lungo le coste nel corso della giornata, mari poco mossi o mossi. Concludiamo con le temperature in lieve diminuzione al sud, invece rimarranno stazionari al centro-nord.
1: Il tempo si sposta.

0: E questa sarebbe la camera con vista.
1: Prevenco.
2: Prenotato da soli?
3: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
4: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800-92-92-42 o vai su unicef.it.
6: Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico.
5: Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza.

0: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
4: Qui è Verisure, si identifichi subito.
3: E rileva il ladro prima che entri in casa.
5: Abbandoni ora l'immobile.
3: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Russia e Ucraina confermano contatti per incontro con gli Stati Uniti. Lavrov, bene, riconoscimento USA del no all'Ucraina nella NATO, ripresi gli attacchi su Kiev, raid Ucraina, Saratov. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la AfD vola nei sondaggi a livello federale con... Cresce ancora il prezzo del petrolio, Brent vicinissimo ai $100 al barile, in aumento quasi il 2%, prezzi ai massimi nelle ultime 6 settimane, inevitabili ripercussioni per il piano. Riuscivamo a stazionare le condizioni della leader radicale Emma Bonino, ricoverata ieri sera in ospedale a Roma per un'insufficienza respiratoria. Furto di 4 quadri di Renoir al museo di Cagnes-sur-Mer, Costa Azzurra, ladri costretti a abbandonare 2 tele perché inseguiti da un cane poliziotto. Si alza il sipario sulla Champions League, stasera alle 21 al Bernabéu, nuova puntata dell'eterna sfida fra Real Madrid e Inter. Domani tocca al Napoli contro l'Arsenal. Minuto, ben ritrovati in diretta Rai News 24. Dunque, ripartiamo dal dossier Ucraina. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese. L'annuncio di Zelensky, che apre anche una nuova tregua su infrastrutture energetiche e sul grano. Londra intanto annuncia che stanzierà 100 milioni di sterline per fornire a Kiev sistemi antiaerei, inclusi missili Patriot. Scaduta anche la tregua, come abbiamo visto nelle scorse ore, le città ucraine sono però tornate sotto una pioggia di missili. Intanto nella capitale ci sono stati 3 morti e 7 feriti. Ma andiamo dall'inviata Raffaella Cosentino.
1: Il presidente ucraino Zelensky conta di incontrare il presidente degli Stati Uniti Trump intorno al 20 settembre. Dice anche che i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, che erano stati annunciati domenica qui durante la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, possano avvenire il prima possibile. Prima avvengono meglio è, ha detto, possibilmente nel mese di settembre. Dichiarazioni di Zelensky che arrivano mentre Kiev è sotto attacco russo nella notte, un massiccio bombardamento combinato con centinaia di droni e tantissimi missili. È salito ancora il bilancio delle vittime e dei feriti perché gli attacchi sono continuati anche questa mattina. Noi siamo dovuti scendere intorno a mezzogiorno in un rifugio antiaereo proprio in uno dei luoghi colpiti per i nuovi allarmi e l'annuncio di nuovi attacchi. In quel momento, intorno a mezzogiorno, è stata colpita anche la sede di una TV ucraina, We Are Ukraine. Zelensky dice che in quel momento i giornalisti erano in diretta e anche lì ci sono stati feriti. A te.
0: Grazie Raffaella. Ricominciati dunque gli attacchi, Mosca auspica la ripresa dei colloqui trilaterali tra appunto Russia, Ucraina e Stati Uniti. Il ministro degli esteri Lavrov ha anche affermato che gli Stati Uniti avrebbero riconosciuto che l'Ucraina non entrerà mai nella NATO. E intanto però ci sono tensioni con l'Ungheria dopo che sono stati espulsi da parte di Budapest 10 di diplomatici russi. Ci dice tutto Liana Mistretta da Mosca.
2: Prima dell'incontro col ministro degli esteri saudita, il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato i recenti incontri a Mosca tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Lavrov ha detto che gli Stati Uniti riconoscono la realtà sul terreno in Ucraina e aderiscono a quelli che per noi sono i principi fondamentali per una soluzione negoziata del conflitto. Primo tra tutti il fatto che Trump riconosca che Kiev non debba entrare nella NATO. Secondo Lavrov è l'Occidente che ostacola il ripristino del dialogo e tra l'altro per quanto riguarda l'accordo sul grano del Mar Nero, Lavrov giudica irrealistico la ripresa di questo accordo con una moratoria contro gli attacchi sulle navi civili nel Mar Nero. In linea con lui anche il portavoce del Cremlino Peskov, che critica l'Occidente e poi dice Mosca è pronta a lavorare per la pace con un vertice trilaterale mediato dagli Stati Uniti. Nel fine settimana Putin incontrerà in India il premier Modi per il vertice dei BRICS, Modi che aveva lanciato un forte monito per la pace. Ma intanto tensione con l'Ungheria. Budapest ha espulso 10 diplomatici russi che mettono, ha detto, a rischio la sicurezza del paese. Immediata la risposta dal Ministero degli Esteri russo con la portavoce Zakharova che dice la nostra risposta sarà molto dura. Linea a voi.
0: E siamo scioccati, questa è l'ammissione del cancelliere Merz dopo la disfatta, ovviamente mi riferisco al voto in Sassonia-Anhalt, però non si dimette. Ora dovrà cercare ADF, ora dovrà cercare una maggioranza per governare la regione. Ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria del partito Alternative für Deutschland. Andiamo a Berlino, c'è la corrispondente Barbara Gruden.
3: Zusammen gegen den Faschismus.
4: Questa è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato.
0: Vediamo in Italia reazioni opposte nella maggioranza tra Lega e Forza Italia sul voto regionale tedesco, su questo e su anche i temi economici continua il confronto politico. Andiamo in diretta da Montecitorio, c'è per noi Alberto Puoti.
5: Sì, la maggioranza si divide sul voto tedesco in Sassonia, con i leghisti favorevoli e i centristi molto critici. Tajani afferma che quei sovranisti sono nemici dell'Italia. In mezzo c'è Fratelli d'Italia, che non si schiera ma rispetta l'esito del voto. Sentiamo Marco Scurria.
6: Non penso che siano amici, non penso siano nemici. Penso che un voto vada capito, e bisogna capire perché i cittadini della Sassonia 4 anni fa hanno votato in massa per la CDU e dopo pochi anni quel voto non c'è più e hanno votato per un partito sicuramente più estremo. Io penso che più che guardare la realtà bisogna capire sempre le cause di un voto, perché i cittadini hanno sempre ragione.
5: Sullo sfondo c'è anche l'estrema destra di Vannacci, che esulta per il risultato in Sassonia, mentre il centrosinistra è compatto nella condanna, nella mostrare preoccupazione per questo voto, ma intanto incalzano anche sui temi economici. Partiti come Azione e Calenda ricorda che il governo deve agire sulle bollette. Sentiamolo, Pauline, a voi.
7: Oggi durante il giorno il costo dell'energia sarà 230 euro, stasera alle 20 350 euro, e non per l'aumento del prezzo del gas, quanto per la manipolazione del mercato da parte di chi produce idroelettrico, chi produce fotovoltaico. Bisogna intervenire immediatamente, perché altrimenti le bollette esploderanno.
0: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto 2 corone d'alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza in memoria di militari e civili caduti nei combattimenti che si svolsero tra l'8 e il 10 settembre del 43. Gli scontri che segnarono l'inizio della resistenza tentarono di impedire l'occupazione della capitale da parte delle truppe naziste dopo l'armistizio tra Italia e forze alleate. Presente alla commemorazione, oltre al presidente Mattarella, anche il Guido Crosetto, ministro della Difesa, e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Torniamo a parlare del femminicidio di Lorena Esceri. Era ancora viva quando è stata lanciata dal viadotto dall'ex fidanzato, che sembra essere stato già da anni in cura da uno psichiatra. Venerdì una fiaccolata a Squinzano, ma ci dice tutto Lara Martino.
8: Quando Federico Vella l'ha tirata fuori dal bagagliaio della sua auto sul cavalcavia della 1, Lorena Esceri era ferita, ma viva. Sui polsi i segni delle fascette di plastica con le quali era stata immobilizzata e che a fatica era riuscita a sfilarsi. Ed era ancora in vita quando l'uomo, il suo ex, l'ha spinta giù uccidendola prima di lanciarsi lui stesso nel vuoto. Sono queste le prime risultanze dell'autopsia effettuata sul corpo della donna disposta dalla Procura di Firenze. In corso accertamenti, gli esami tossicologici in particolare anche sul corpo di Vella per verificare se l'uomo fosse sotto l'effetto di stupefacenti o psicofarmaci. Era in cura da anni da uno psichiatra.
9: L'ultima volta che l'ho visto settimana scorsa. Relativamente tranquillo, non c'era nessun tipo di segnale.
8: Bella gli aveva probabilmente raccontato di quella relazione interrotta, forse per un tradimento di lui, ma non aveva lanciato allarmi sui suoi intenti omicidi. Per la procura, però, Bella aveva premeditato tutto, comprando ciò che avrebbe poi usato per aggredire e bloccare la donna nel suo garage. Anche delle forbici e un martello. Nei giorni precedenti aveva anche fatto dei sopralluoghi a casa della vittima. L'ultimo tragico atto di mesi di violenze e minacce, anche con un coltello, secondo le parole della madre di Lorena, agli investigatori. Una ricostruzione al vaglio degli inquirenti che dovranno stabilire se la fine di Lorena si poteva prevedere.
0: Sono invece stazionarie le condizioni di Emma Bonino, ricoverata da ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore in casa. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo subito con Stefano Corradino.
10: Sì, Emma Bonino è stata portata ieri qui all'ospedale Santo Spirito, dove ci troviamo in codice rosso ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. È stata portata qui per un peggioramento delle condizioni respiratorie. Secondo il bollettino medico di questa mattina, le condizioni, per quanto delicate, restano stabili. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, questo indica il bollettino medico. Ricordiamo che nel novembre del 2025 Emma Bonino è stata ricoverata sempre qui al Santo Spirito, poi è stata trasferita al San Filippo Neri ed è stata dimessa dopo una settimana. 10 anni prima, nel 2015, le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era dovuta sottoporre a lunghi anni di chemioterapia. È stata lei stessa, dopo 8 anni, a renderlo noto. Emma Bonino ha 78 anni, una lunghissima militanza di oltre 50 anni a livello politico e civile. Ricordiamo, protagonista di importantissime battaglie sui diritti civili ed è stata anche 2 volte ministro, commissario europeo e senatrice. A voi.
0: Grazie Stefano Corradino. Continua a crescere il prezzo del petrolio con il Brent, l'indice di riferimento per l'Europa che si avvicina al costo di $100 al barile, raggiungendo i massimi delle ultime 6 settimane. I mercati finanziari guardano poi alle evoluzioni politiche. Nello stretto di Hormuz c'è preoccupazione ovviamente per l'Iran, il cui controllo sul canale è in aumento anche per l'accordo raggiunto con l'Oman, ma le borse monitorano anche la possibile reazione americana dopo gli attacchi statunitensi alle petroliere iraniane nello stretto avvenuti proprio lo scorso weekend. Terminerà alle 21 di questa sera lo sciopero nazionale dei treni. Per chi viaggia, qualche disagio e diverse cancellazioni. Il punto sulla situazione a Milano con Antonello Marzio.
11: Sì, come vedete anche qui nel capoluogo lombardo decine e decine di turisti col naso all'insù per verificare, per consultare i tabelloni. Lo vedete alle mie spalle, il 70%, l'adesione allo sciopero di oggi da parte dei macchinisti, del personale di bordo, sta fermando almeno il 70% dei convogli che circolano in Lombardia, mentre le cancellazioni e i ritardi sono meno evidenti sulle tratte nazionali, dove incrociano le braccia i dipendenti dei treni Intercity, Frecciarossa e Italo. Noi nel frattempo questa mattina abbiamo sentito i viaggiatori, molti pendolari che si recavano nei posti di lavoro, sentiamo le loro opinioni, poi la linea torna a Roma.
12: Io mi sono trasferita da Pavia a Milano proprio perché è inconcepibile e impossibile arrivare al lavoro in tempo.
13: Sapevamo dello sciopero, infatti dovevamo prendere un treno e poi l'agenzia ci ha detto che ne prenderebbe un altro che è garantito. Speriamo davvero che sia così.
14: Pensavo che ci fossero delle fasce garantite fino alle 9, quanto pare no.
11: Ma molti si fermano prima.
14: Esatto. Contatterò il mio capo e adesso vediamo se cosa succede stamattina.
15: Non ho parole, anch'io per lavorare veramente diventa.
11: Però nel frattempo sorride, questo è già un segno.
15: E beh, cosa possiamo fare? Cerchiamo delle soluzioni alternative, ci sono le fasce garantite.
11: Conosce le ragioni dello sciopero?
16: In questo momento no. Cioè,
11: sicurezza sui treni, adeguamento del salario alla vita.
16: Visto il servizio che ci danno, quindi è giusto che vengano retribuiti in modo giusto.
17: Da come sei messo, insomma, ha capito com'è la situazione oggi?
18: Io sto aspettando, sono in anticipo. Perché
17: è pure in anticipo.
18: Vado a Torino e il treno opera regolarmente perché è lunga percorrenza.
17: È uno dei più fortunati.
0: Andiamo adesso da Maria Gianniti, perché in Israele oggi ci sono, insomma, nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano in causa direttamente il premier Netanyahu. Sarebbe stato avvertito infatti in anticipo degli attacchi. Lui però replica che sono tutte falsità. Gerusalemme, Gianniti.
19: Sì, allora è un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che da sempre è critico nei confronti di Netanyahu. Parla, secondo le fonti che ha raccolto in un lavoro molto lungo di mesi, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo, tra cui proprio gli Emirati. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento, non avrebbe soprattutto avvertito tutta la catena di comando delle forze di sicurezza, cioè l'esercito e anche lo Shin Bet, e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, soprattutto Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi, che ha detto Netanyahu in realtà aveva avuto diversi avvertimenti, questo è soltanto l'ultimo. Poi Golan che invece ha detto Netanyahu ha ignorato e quindi dice falsità. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione e dice queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati. Insomma, un nuovo colpo di scena in piena campagna elettorale. Ricordo che si vota a fine ottobre. A te.
0: Grazie Maria. In Francia adesso, perché sono stati rubati 4 quadri dal Museo Renoir in Costa Azzurra dal valore totale di 9 milioni di euro. Le ricerche sono in corso e 2 opere sono state anche già ritrovate, sono state abbandonate dai ladri in fuga. Ci dice tutto il corrispondente Gavino Moretti.
20: Un furto in piena notte è riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati negli ultimi mesi in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga. L'allarme del museo è scattato alle 5:48 del mattino e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo.

0: Riapre questa mattina la Tour Eiffel dopo lo sciopero di ieri. La ragione è questa: era stato ordinato alle donne dipendenti o anche di società terze di nascondersi o rendersi invisibili in occasione della visita privata di una organizzazione indiana accusata di suprematismo indù. Inaccettabile il commento del sindaco di Parigi, che annuncia anche l'apertura di una indagine. Domani la Commissione europea presenta il nuovo regolamento per gli affitti brevi, che darebbe ai comuni europei il potere di limitarli nelle aree di stress abitativo. Ci dice di più il corrispondente Donato Bendicenti.
1: Sì, confermo, è per domani appunto la presentazione di questo regolamento. Si chiama Affordable Housing Act, che tradotto letteralmente vuol dire la legge sugli alloggi a prezzi accessibili. Se ne parla già molto, l'obiettivo ovviamente è quello di creare una normativa comune a tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione Europea per le aree soggette a stress abitativo. Quali sono i parametri con cui la Commissione calcola e definisce lo stress abitativo? Dunque, è quando per comprare un'abitazione servono almeno 8 anni di reddito e c'è stato un incremento di questa variabile nell'ultima decade. Dunque, in questo tipo di situazione sostanzialmente l'obiettivo della Commissione è quello di intervenire sul mercato degli affitti brevi, lo dicevi, in due modi, soprattutto, diciamo così, limitandole nella quantità, ma anche impedendo l'acquisto di seconde case in quelle aree, appunto, definite ad alto stress abitativo. Quali sono? Ovviamente sono quelle dove c'è più offerta di lavoro, quindi parliamo di aree urbane, in cui effettivamente c'è un grande dislivello tra quella che è la domanda e l'offerta di alloggi. Nel presentare il provvedimento, Bruxelles ricorda come l'Unione stia affrontando una crisi abitativa che ha un impatto evidente sia dal punto di vista dell'equilibrio sociale che della più in generale competitività complessiva dell'Europa. Ovviamente i gestori, anche quelli italiani, sottolineano quelli che sono i rischi potenziali di questo provvedimento per quanto riguarda la gestione dei flussi turistici.
0: Grazie Donato Bendicenti, e adesso andiamo a Venezia, dove sono i riflettori puntati sulla coppia Penelope Cruz-Javier Bardem, protagonista di Bunker, ma c'è anche molto altro, ce ne parla Lorenzo di Las Plazas.
2: Di nuovo buongiorno, tanti applausi in sala questa mattina per la proiezione del film Bunker, che vede la coppia nella vita e anche nel film Javier Bardem e Penelope Cruz. Bardem è un architetto, dovremo vedere adesso le immagini del loro arrivo a Venezia, eccoli qui. Bardem è un architetto a cui viene chiesto di fare un bunker, realizzare un bunker alle Hawaii da un mega miliardario. Questa cosa però, per una serie di ragioni, incrina il rapporto con la moglie, quindi, perché il bunker possiamo dire che è una sorta di metafora, non soltanto un rifugio per un multimiliardario, ma è anche, diciamo, un modo per chiudersi alla fiducia dell'altro. Quindi un film sulla mancanza di ottimismo sostanzialmente. C'è una frase che potrebbe essere la chiave del film che pronuncia Penelope Cruz: alla fine con i soldi sono, alla fine è soltanto una questione di soldi. Altro film in concorso oggi invece è Company di Casey Affleck. Questo è un film dove c'è una storia che contiene un'altra storia, una storia del 1978 che contiene un'altra storia, 75, che contiene un'altra storia del 1953 che a sua volta si rifà a un passato ancora più remoto, quindi come se fossero tre storie con diversi personaggi in diverse epoche che alla fine dialogano tra loro. C'è un film poi invece in orizzonti che è il debutto alla regia di Anna Foglietta con Alvaro Orvacher e Guido Caprino, si intitola Una storia racconta. Il cuore della storia è quello che viene definito in psicologia la sindrome del nido vuoto, perché sono un padre e una madre con una figlia che parte per andare all'università. A questo punto la domanda è cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme. Ultima nota, oggi alle 15 Luca Guadagnino prende il premio Cartier, viene presentato anche la prima parte del suo mega documentario lunghissimo su Bernardo Bertolucci e la cinefilia nel XX secolo che sta scomparendo. È tutto per adesso, ci vediamo dopo.
0: Grazie Lorenzo.

0: Ora il calcio, questa sera al via la nuova edizione della Champions League, sfida di grande fascino tra Real Madrid ed Inter, con l'incrocio tra José Mourinho e Christian Chivu, protagonisti del triplete nero-azzurro nel 2010. Ce ne parla Thomas Villa, poi facciamo una brevissima pausa.
1: Allo stadio Bernabeu, dove con Christian Chivu in campo vinse l'ultima Champions League nel 2010, di fronte a José Mourinho, che la trascinò al triplete in quella stagione leggendaria, sfidando il Real Madrid, contro cui conquistò la prima Coppa dei Campioni nel 1964. Non avrebbe potuto essere più nobile la prima europea per l'Inter. I nerazzurri esordiranno questa sera in Champions League in casa dello Special One, che dopo aver vinto tutto lasciò i milanesi proprio per il Real Madrid. Una storia speciale come il rapporto con Christian Chivu.
2: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
3: Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto... tanto bene, sono sempre felice se le cose vanno bene per lui. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita e dopo la partita.
1: Seppur con il cuore colmo di bene gratitudine, Mourinho e Chivu si affronteranno questa sera cercando di superarsi. Il tecnico romeno, che non avrà Di Marco sostituito da Carlos Augusto, potrebbe dare una maglia da titolare a Jones e insisterà sulla tula devastante contro il Napoli, mentre Mourinho, privo di Guler, Bernardo Silva e Camavinga squalificati, punterà sulla qualità assoluta di Bellingham, Vinicius e Mbappé.
2: Sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi.
4: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Al nord ancora tempo stabile e soleggiato per buona parte della giornata. Anche se dal pomeriggio si formeranno dei temporali di calore su Alpi e Prealpi in particolar modo, quelle del Triveneto dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole con pochissime nubi rilegate alla parte centrale, ovvero quella appenninica, dove si formeranno delle nubi pomeridiane e arriveranno anche qui dei temporali che potranno anche arrivare sull'Abruzzo lungo le coste. Anche sulle regioni centrali la giornata sarà stabile, ci saranno pochissime nubi, ma sempre nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che porterà dei temporali in particolar modo a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori invece continua il bel tempo, con tanto sole e con ventilazione che risulterà per lo più debole e variabile, in un contesto asciutto e ancora molto caldo. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo al sud, ma al nord arriverà un sistema nuvoloso dall'Atlantico che porterà temporali che interesseranno tutte le regioni settentrionali, ma anche quelle centrali, in particolar modo l'Alta Toscana. Fenomeni che potranno essere associati a colpi di vento e grandinate. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 35 gradi al sud.
4: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
6: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
7: Come su una montagna russa!
8: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
6: Contro l'instabilità del mondo energetico.
9: Quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti, puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare.
10: Indossa l'essenza di Capri con Lenor. Note floreali, gardenia e giacinto dal profumo inebriante. Una freschezza da portare sempre con te. E da oggi aggiungi il nuovo profumatore in perle Lenor per una freschezza che dura ancora più a lungo.
11: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
12: E questa sarebbe la camera con vista.
13: Preva un colpo di fortuna.
12: Qui serve un colpo di genio.
14: Prenotato da soli?
15: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
16: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
17: E allora?
18: C'è Prill.
16: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
17: E allora?
18: C'è Prill.
19: Prill Excellence 5 in 1, la prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
20: Prill Excellence 5 in 1, il mio numero 1 contro lo sporco secco.
21: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
0: 13.30, rieccoci in diretta con l'informazione di RaiNews 24. Ripartiamo dai nostri sommari, dalle notizie in primo piano. Sono ripresi gli attacchi tra Ucraina e Russia dopo la breve tregua per la visita degli inviati americani Witkoff e Kushner. Due persone sono state uccise, 10 i feriti nella capitale Kiev, mentre ci sono 2 vittime e un ferito in Crimea. Sia Mosca sia Zelensky auspicano la ripresa dei colloqui trilaterali con gli Stati Uniti. Intanto in Gran Bretagna ha annunciato aiuti a Kiev, 100 milioni di euro e missili Patriot per appunto intercettare i missili russi. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, gli Emirati Arabi Uniti avvisarono Netanyahu degli attacchi del 7 ottobre, 10 giorni prima circa, ma lui non informò l'intelligence. L'ufficio del premier israeliano smentisce. Intanto continuano i bombardamenti israeliani nel sud del Libano, almeno 12 vittime. A fine ottobre si voterà per le elezioni in Israele. Condizioni delicate ma stabili per Emma Bonino, ricoverata da ieri sera in terapia intensiva a scopo precauzionale a Roma, all'ospedale Santo Spirito. La leader di Più Europa aveva accusato un malore, problemi respiratori. Le sue condizioni erano state definite gravi dai medici. Lo sport con il calcio, al via questa sera la Champions League alle 21, l'Inter a Madrid contro il Real dell'ex Mourinho. Kivu dovrebbe sostituire l'infortunato Di Marco con Carlos Augusto, in avanti spazio alla coppia Lautaro Martinez Thuram. E alle 13.32 dunque c'è stata una svolta nelle indagini per l'omicidio nell'agosto dello scorso anno del uomo di 50 anni, soccorritore del 118, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Budduso in provincia di Sassari. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per omicidio volontario. Ora sentiamo Roberta Dore.
22: Un omicidio premeditato e stando alle accuse su commissione avvenuto la notte del 7 agosto di un anno fa. Oggi la svolta nelle indagini sulla morte di Marco Pugeddu, il 51enne, originario di Porto Scuso, freddato a colpi di pistola mentre prestava servizio come soccorritore del 118 nella sede di Budusò. 4 gli arresti, 2 presunti mandanti, l'ex compagna e un collega della vittima e 2 esecutori materiali di etnia rom che avrebbero ricevuto una somma di circa 15.000 euro. Un delitto risolto dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Sassari. Il blitz è scattato all'alba tra Iglesias, Nugis e Carbonia. A eseguire il provvedimento i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Sassari con il supporto dell'anticrimine di Cagliari. In azione anche i cacciatori di Sardegna, il nucleo cinofili di Abasanta e il nucleo elicotteri di Elmas. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'origine del delitto ci sarebbero stati dissidi di natura personale, sia sentimentale che professionale. Le intercettazioni telefoniche e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di individuare l'auto utilizzata dai presunti esecutori materiali per raggiungere Budusò la notte del delitto e per poi darsi alla fuga. I militari hanno recuperato e sequestrato l'arma, una pistola calibro 7,65 con caricatore inserito, oltre agli indumenti indossati dagli autori dell'omicidio.
0: Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli, al Vomero, nella notte aggredito alle spalle. Indagano i carabinieri, ci dice tutto Francesca Ghidini.
13: Una pugnalata alla schiena guaribile in 10 giorni, il 16enne napoletano incensurato ferito in piazza Vanvitelli al Vomero è stato assistito dai medici dell'ospedale Fatebene Fratelli. Il ragazzo aggredito poco dopo le 2 della notte da uno sconosciuto che si è allontanato ed è ritornato in piazza con un gruppo di amici. Nuovo pestaggio, la coltellata. Dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, elementi utili per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Indagano i carabinieri. Negli ultimi anni piazza Vanvitelli è stata teatro di risse. Nel maggio del 2024 gruppi di giovani si sono affrontati a colpi di sedie e di caschi da moto. Nel marzo del 2025 scontro violento con 2 feriti. Residenti e associazioni hanno denunciato il clima da Far West sollecitando maggiori controlli delle forze dell'ordine.
0: La vicenda della così chiamata famiglia del Bosco, a cui è stata assegnata una nuova assistente sociale, sulla precedente è stato aperto un procedimento disciplinare da parte dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Abruzzo per un presunte violazione di norme deontologiche. Alice Cercone.
17: A dare il via agli accertamenti 2 esposti, uno presentato dagli ex difensori della famiglia Birmingham Trevajon, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della responsabilità genitoriale, il secondo dall'Ordine regionale degli assistenti sociali, che ha ora aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Verusca D'Angelo, l'assistente sociale a cui era stato affidato il caso e che è già stata sostituita. Contestata più di una violazione del codice deontologico, in dubbio viene messa la sua imparzialità. Gli atti sono stati trasmessi al nuovo difensore Simone Pillon, che ha ricevuto la convocazione per il vertice atteso da giorni per dare il via a un progressivo ritorno in famiglia. Non un definitivo ricongiungimento, quello disposto dall'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ma un percorso a tappe. E dal vertice previsto domani è atteso un cronoprogramma dei primi rientri in casa sotto la sorveglianza dei servizi sociali, che non sarà invece necessaria nella seconda fase di incontri. In questo caso i figli, una bambina di 8 anni e 2 gemelli di 6, potranno trascorrere anche la notte con i genitori, ma solo dopo un mese di frequenza regolare in una scuola pubblica. Uno degli aspetti più contestati dalla difesa e dalla stessa coppia anglo-australiana, che aveva invece scelto un percorso di homeschooling. Con un videomessaggio, Nathan e Catherine hanno espresso delusione e preoccupazione per il mancato ritorno a casa e confermato il ricorso contro l'ordinanza.
0: Almeno 70 persone sono rimaste ferite da una serie di attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. La milizia yemenita, sostenuta dall'Iran, ha attaccato infrastrutture civili. Nella notte starebbe preparando un'offensiva in territorio saudita. Riyadh annuncia una risposta. Ci dice di più il corrispondente Leonardo Sgura.
18: Missili e droni Houthi nella notte hanno colpito le città saudite di Aba, Khamis, Mushait, Jazan e Nairan. Si contano 73 civili feriti, tra cui donne e bambini, bersagliati anche impianti petroliferi di Aramco e la base aerea di Khamis Mushait. Riyadh definisce la situazione sotto controllo e si dice pronta a reagire, accusando gli Houthi di continuare a respingere ogni sforzo di pace, minacciando la sicurezza regionale. Ma i ribelli promettono rappresaglie più ampie, ritenendo i sauditi responsabili dell'escalation bellica in Yemen. Ma cosa sta accadendo esattamente? Accade che da alcuni giorni le forze governative yemenite, da sempre sostenute dall'Arabia Saudita, hanno sferrato una forte offensiva contro i territori controllati dagli Houthi nei governatorati di Al-Baida, Taiz e Al-Jawf, dove i ribelli da settimane avevano spostato risorse importanti con l'obiettivo di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di ingresso meridionale nel Mar Rosso, e condizionare così i traffici commerciali marittimi da e verso l'Europa. Secondo fonti governative yemenite, questa offensiva sta avendo successo e ha costretto gli Houthi ad arretrare. Un successo dovuto a nuovi droni e aerei da combattimento consegnati al governo yemenita di recente e probabilmente ottenuti grazie al sostegno saudita.
0: Andiamo con un reportage in Ucraina. Per colmare il divario di uomini con l'esercito russo, infatti Kiev punta sulla robotizzazione. Allora seguiamo l'inviata Raffaella Cosentino in una scuola in cui si insegna anche ai civili a pilotare droni e robot.
23: In una settimana l'istruttrice ucraina, nome in codice Tokyo, insegna a pilotare un drone FPV. Sono i droni kamikaze usati anche dai russi, come mostra questo video scioccante. Un venditore ambulante inseguito a Kherson ai primi di agosto da un drone controllato da remoto da un militare russo. Lo chiamano safari umano. Tokyo spiega che a scuola di droni vanno sia i civili per apprendere una tattica di sopravvivenza, sia i militari. Il 15% degli studenti è donna. Benvenuti a Kill House, la più famosa accademia di droni gestita dal Terzo Corpo d'Armata dell'Esercito. È diventata così popolare in Ucraina che quest'anno anche un film di fiction ispirato al conflitto ha questo titolo. Costo del corso 150 euro, per i soldati è gratuito. Dopo le lezioni al simulatore si prova a pilotare quelli veri, con qualche crash. E poi ci sono i robot senza equipaggio, chiamati droni terrestri. Dicono che al 95% vengono usati per missioni logistiche, per portare rifornimenti al fronte o evacuare i feriti. In entrambi i casi evitano la perdita di vite umane. Questi piccoli blindati robot sono prodotti in Ucraina e sono a basso costo, dai 7.000 ai 20.000 euro, anche perché vengono facilmente distrutti dai droni FPV. All'inizio sembravano solo dei giocattoli, hanno una velocità che va dai 13 ai 30 km orari, ma in poco tempo il loro uso è aumentato del 300% da parte dell'esercito di Kiev. L'obiettivo, ci dicono, è massimizzare la robotizzazione delle esercito ucraino per supplire alla carenza di uomini rispetto all'esercito di Mosca. Quando non servono più, però, vengono trasformati in kamikaze e, se prodotti su larga scala, saranno sempre più usati per uccidere. Con l'automazione la guerra è ancora di più un feroce mors tua vita mea.
0: I vertici europei hanno condannato quel che è accaduto ieri a Belgrado ai funerali di Ratko Mladic. Era un criminale di guerra condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ricordano Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Il sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono deplorevoli, contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Tra il 2011 e il 2024 sono partiti 441.000 giovani italiani. Il valore del capitale umano perso è stimato a circa 16 miliardi l'anno. Ma secondo un'indagine del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, del CNEL, quasi tutti sarebbero disponibili a tornare con uno stipendio adeguato e l'attenzione al merito, come ci dice Paola Cutini.
1: Tornare si può con un salario adeguato e l'attenzione al merito, aspetti indispensabili per i giovani italiani all'estero che valutano di fare ritorno a casa. È ciò che emerge dal rapporto del CNEL. Giovani expat, come farli tornare? Sugli espatriati tra i 18 e i 34 anni, il 93% dei quali è laureato. Per convincere la nostra meglio gioventù a rientrare servono quindi stipendi più alti, opportunità di lavoro adeguate e l'attenzione al merito, come ci conferma Geltrude Giura, cardiologa da 12 anni a Parigi.
2: Il rientro in Italia l'ho provato, ma spesso non si è concretizzato per le faremo sapere o per stipendi che non tenevano conto dei miei anni passati all'estero.
1: Nell'indagine emerge anche quanto sia importante la conciliazione tra vita e lavoro. Lo sottolinea anche Patrick Franzini, analista finanziario da 10 anni a Londra, dove ha messo su famiglia con una conterranea.
3: Torneremo certamente in Italia se potessimo svolgere i nostri lavori alle stesse condizioni salariali, con le stesse prospettive di carriera e soprattutto con la stessa attenzione all'equilibrio tra vita professionale e familiare.
1: Tra il 2011 e il 2024, secondo l'Istat, sono partiti 441.000 giovani italiani, ma gli ultimi dati danno speranza. Nel 2025 sono stati 109.000, 20% in meno rispetto all'anno precedente, e ci sono stati anche 56.000 rimpatri. La ragione è anche economica, spesso all'estero ci sono più spese per sanità, trasporti, servizi e per la previdenza. Ma la richiesta dei giovani professionisti fuori e dentro l'Italia è chiara: la retribuzione più alta e l'attenzione alla competenza e al merito.
0: Promossi in lettura e in scienze, rimandati invece in matematica, il rapporto OCSE-PISA 2025 colloca i quindicenni italiani davanti ai cugini francesi con punteggi superiori alla media internazionale, un miglioramento da leggere però in chiaroscuro perché è reso possibile soprattutto grazie ad un abbassamento generale del livello. Il trend di molti paesi è infatti in discesa, i risultati medi sono i più bassi mai registrati secondo l'organismo internazionale. Uno studente su cinque nell'area OCSE presenta infatti un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ogni anno nel mondo si perdono in media 328 parole, è il risultato di uno studio della rivista Perspectives on Psychological Science. Ne abbiamo parlato con Marino Sinibaldi. Allora vi lascio alle sue parole, alle 14 torniamo in diretta con il telegiornale.

0: Vorremmo parlare con Marino Siribaldi delle parole che perdiamo. Studio scientifico, più o meno in media l'anno se ne perdono 338. È anche colpa della politica che non è che proprio esibisca questo grande lessico, via.
1: Ma sì, possiamo dire che è colpa della politica, più sicuramente c'è un effetto anche sulla politica. Cioè, meno parole usiamo, meno siamo capaci di coinvolgere, di convincere, meno siamo capaci anche di ascoltare, perché naturalmente conoscere molte parole significa parlarle, ma significa anche riconoscerle quando parlano altri. Quindi l'impoverimento del linguaggio, ammesso che esista, io sono convinto che esista, anche se non va, diciamo, drammatizzato, va contestualizzato dentro fenomeni molto grandi. Molto spesso lo attribuiamo direttamente o esclusivamente ai social, ma ci sono problemi molto più profondi e da questo punto di vista riguardano la politica, per esempio la solitudine. Noi siamo meno parole perché siamo più soli. Parlare, ce l'ha spiegato tanti anni fa in dei libri meravigliosi di Tullio De Mauro, e nasce dall'esigenza di avere un rapporto, un confronto con gli altri, con molti altri e molto, anche molto diversi da noi. Da lì nasce il linguaggio e lì il linguaggio diventa più ricco. Se noi siamo più soli, abbiamo meno persone materialmente con cui parlare, meno bisogno di parole, e quindi, come ogni funzione non esercitata, questo arto, questa specie di cosa con la quale parliamo si atrofizza.
0: Dicevamo di questo studio scientifico, ora che siano 338 in media l'anno, 340, 320, 360, non lo so, ci interessa il giusto, il fatto è si perdono parole, cioè abbiamo ristretto il nostro linguaggio. Intanto chiedo a Marino Siribaldi se l'ha notata questa tendenza e di più in quale classe di età, in quali generazioni ha incrociato questa tendenza a un linguaggio più ristretto, più limitato?
1: Ma solo in parte, nel senso che poi il linguaggio è fatto di tante cose, di tanti ambiti, e quindi, non so, penso alla musica. La morte di Guccini mi ha fatto venire in mente anche le tante parole che Guccini ci insegnava a usare. Io ero ragazzo, parole nuove, parole che non conoscevo, parole antiche, desuete, che Guccini riportava dentro. Certo, se noi facciamo un confronto con la musica contemporanea, quella, diciamo, più legata alle giovani generazioni, senza dare giudizi estetici, tantomeno morali, moralistici, sicuramente il nucleo di parole usate, di concetti messi in musica è molto più rudimentale, molto più ridotto. Questo sicuramente esiste, quindi non saprei quantificare il numero di parole che si perdono. Sempre Tullio De Mauro anni fa compilò una specie di tabella del numero di parole necessarie per comunicare, costruendo un lessico di base che serviva in una società molto diseguale come quella dalla quale, della quale De Mauro parlava, serviva a comunicare tutti, quindi un numero di parole semplici. Ecco perché naturalmente noi ci lamentiamo che le parole scompaiano, ma dobbiamo sapere che c'è una lotta molto importante da fare contro il linguaggio oscuro, che a volte si ammanta anche di parole incomprensibili, no? Quindi dobbiamo tenere ferma l'idea che ci deve essere un linguaggio condiviso da tutti e poi avere a cuore il destino delle parole, perché riguarda il destino dei pensieri e delle persone. I social, per esempio, ma non è, teoricamente sarebbero una enorme... io prima parlavo di solitudine, no? Il nostro tempo, non starò a citare sondaggi che peraltro, dati che peraltro ho visto nei mesi scorsi, settimane scorse, citati anche da Rai News sulla crescita delle famiglie cosiddette di una sola persona, unipersonali, un concetto di famiglia che non è mai esistito nella storia, no? La crescita quindi di dimensioni solitudine, ma nello stesso tempo abbiamo a disposizione uno strumento, chiamiamolo social, ma insomma tutte le tecnologie che teoricamente ci permettono di parlare con tutti. Vedi, oggi si può essere soli e comunicare molto, essere molto connessi, non è mai successo nella storia. No? Questa è una grande novità del nostro tempo, sarebbe anche una grande opportunità del nostro tempo. Si può essere ridotti da tante questioni della vita o per proprie scelte alla solitudine, ma nello stesso tempo mantenere una rete ampia di rapporti, perché questo consentirebbero le tecnologie. Purtroppo la tendenza delle tecnologie o i famosi algoritmi ci fanno comunicare con persone sempre più ridotte dal punto di vista non solo numerico, non tanto numerico, ma di qualità, persone che già la pensano come noi, vivono sotto dentro, come si dice, la nostra stessa bolla, hanno i nostri stessi gusti, interessi, e quindi è lì che il linguaggio si restringe. Anche quindi, da un lato perché parliamo con meno persone, abbiamo meno persone intorno e quindi meno bisogno di un linguaggio che si adatti anche a loro. D'altra parte, in quella enorme dimensione di comunicazione che è costituita dai social, tendiamo per varie ragioni a comunicare con chi parla come noi, e quindi il linguaggio non si arricchisce, quindi la lingua si impoverisce, e questo è un dato politico, quello che in politica chiamate la polarizzazione. Tu stesso ne hai parlato a volte a Rai News, no? La polarizzazione, la polarizzazione cos'è? È il fatto che uno poi alla fine comunica con quelli con cui è già d'accordo, e quindi il linguaggio si radicalizza, ma al di là di quello si impoverisce, perché il linguaggio, la ricchezza del linguaggio nasce dal fatto di accogliere pensieri e parole diverse e provare ad assumerle, a farle nostre, a completarle o a contestarle con altre parole.
0: È come se parlassimo continuamente a uno specchio che riflette le nostre stesse idee senza alcun rapporto dialettico, ecco, senza nessuna contestazione. Dopodiché, Marino Sinibaldi, mi permetto di aggiungere un tema: che ci sono sempre state ovviamente, altre forme di comunicazione immediata, sì, quella artistica, prima abbiamo scomodato Francesco Guccini evidentemente per stare alle parole, ma ovviamente l'arte, oggi tanti ragazzi, ma non solo, tante ragazze, ma non solo, comunicano attraverso le immagini, dei video. Ecco, magari usano meno parole, ma usano tantissime immagini, ed è comunque una forma per uscire dalla solitudine e per presentarsi agli altri. Sì, spesso sempre quelli la pensano come loro, hanno i loro stessi i gusti.
1: Questo è molto interessante, perché potremmo dire che mentre le parole si sono contratte, sicuramente il linguaggio della musica, possiamo citarlo come una spia, diciamo, di qualcosa che avviene, ma quella che chiamiamo conversazione pubblica con le parole, anche solo da retta, insomma, ai dati scientifici da quali siete partiti, si è contratto. Ecco, possiamo fare per le immagini un discorso diverso. Da vecchio frequentatore di fumetti, che erano un linguaggio molto affascinante, ma anche, devo dire, molto molto ridotto, è noto che le cosiddette graphic novel, cioè il modo contemporaneo di raccontare per immagini, si è molto arricchito. Ecco, possiamo dire che ci sono generazioni cresciute con una familiarità con le immagini maggiore di quella di un tempo, e magari con minore familiarità con le parole, che però, se può servire per compensare o per consolare da questa riduzione dell'uso della parola, hanno una capacità di usare l'immagine molto ampia. Ecco, trovo che la raffinatezza, proprio la complessità, la profondità di certi racconti per immagini contemporanee, quella che in gergo editoriale si chiamano graphic novel, sia meraviglioso, molto maggiore dei magnifici ma un po' rudi fumetti sui quali sono cresciuto io.
0: Infatti io guardo in positivo il fatto che i miei figli si leggano e Zero Calcare e One Piece, no? Quindi o i manga e le grandi graphic novel di linguaggio, di impatto anche sociale di Zero Calcare. Siamo partiti dalla politica, no? Ecco, tante parole abbiamo perso, tante altre, Marino Sinibaldi, abbiamo drammaticamente riscoperto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, e quel voto tedesco ce ne ha riportate alcune di parole che avevamo immaginato di aver consegnato agli archivi della storia, forse troppo frettolosamente?
1: Sì, certo, le parole non muoiono mai, ecco, questo può servire anche a consolare delle parole che scompaiono, da quelle siamo partiti, e può servire anche a spiegare il fatto che certe parole, però non sono mai solo le parole, no? Naturalmente noi cerchiamo, come nel caso del famoso muro contro il nazismo, il neonazismo in Germania, di vietare o diciamo condannare delle espressioni perché significano dei pensieri, dei valori. Del resto, sai, la storia tedesca è una storia di parole che sono diventate realtà. Quando Hitler scriveva il Mein Kampf potevi pensare che erano solo parole, per lo più parole forse pazzo, marginale, senza nessun peso politico. Quella è diventata i campi di sterminio e la seconda guerra mondiale, quindi diciamo che abbiamo, riprendoci alla storia tedesca, molte considerazioni, molte sulle parole. Naturalmente vietare le parole non basta, non serve, prima o poi riescono fuori, come un cattivo sentimento che cerchiamo di reprimere dentro di noi, se non lo guariamo. Però ecco, questa è l'altra cosa, forse l'ultima, se c'è tempo vorrei dire, il fatto che noi abbiamo meno parole significa che abbiamo meno parole per definire le emozioni, o i sentimenti, o le paure, qualunque sia diciamo la pulsione che dobbiamo nominare. Ora, dare un nome alle cose non significa solo comunicarle, significa anche dargli una forma. Trovando la parola giusta per un'emozione, un sentimento, una paura, noi in qualche modo riusciamo a osservarla, forse anche a guarirla, se c'è bisogno a esprimerla. Con molte tragedie contemporanee, quelle tragedie che occupano le pagine della cronaca nera, secondo me, o per quello che leggo e cerco di capire, derivano anche dal fatto che non riusciamo a gestire le nostre emozioni. Sì, questo è scontato, non riusciamo, è un problema soprattutto di certi, non classi sociali, anzi, sono molto i maschi, tutti i maschi hanno questo famoso problema di non gestire le emozioni. Non siamo stati abituati, da millenni di storia, a reprimerle, a superarle, a non manifestare questo aspetto fragile o debole di noi. Ecco, non trovare le parole per definire le emozioni, non avere più le parole per nominarle, non avere le parole anche nuove che servono per emozioni nuove, per sentimenti, paure, fragilità nuove, è una delle cause della violenza. Perché non lo sappiamo che la violenza arriva anche quando non troviamo più le parole per dire, comunicare, dare un nome alle cose. Qui io vedo una connessione molto pericolosa tra l'impoverimento del linguaggio, che sia quantitativo o qualitativo non conta, è sempre un impoverimento del linguaggio, e certe forme, diciamo, di violenza generale, non parlo nello specifico, ma proprio di una certa, come se si alzasse la temperatura delle cose fisiche che facciamo per sostituire quelle delle parole che non troviamo. Questa è un'altra connessione importante, che dovrebbe anche questa riguardare la politica, ma in un senso talmente più ampio che riguarda tutti noi, i rapporti sociali che abbiamo, il modo in cui li gestiamo, il rapporto che abbiamo con la nostra interiorità, che è quella per la quale dovremmo trovare le parole.
0: Abbiamo sfiorato anche il voto tedesco in questa conversazione con Marino Sinibaldi, d'altra parte ci accompagna la domenica nell'attesa dei risultati fino ad oggi. È curioso, ecco, uso una parola banale, me ne scuso, abbiamo usato il modello tedesco, lì c'è una capacità creativa delle parole incredibili, proprio la capacità di costruire a quella lingua parole, messaggi e significati. L'ultima cosa, Marino Sinibaldi, è se abbiamo delle colpe anche noi, che con le parole ci dovremmo lavorare.
1: Dell'informazione, intendi?
0: Certo.
1: Sì, ma io vedo... Ma sì, dai, sì, abbiamo colpe, adesso le colpe è una parola che mi piace, anche appunto come il caso tedesco, è anche il caso
0: ha un significato diverso, ecco.
1: Non lo so, voglio dire, ma un sentimento di colpa che poi non regge mai, no? Per cui diventa spesso così una cosa retorica, diciamo, ammettere colpe. Comunque sì, certo che l'abbiamo. Dai, ma ce l'abbiamo per tante ragioni, ce l'abbiamo per ragioni strutturali, abbiamo ridotto il linguaggio a io vedi sotto pancia, no? Quello è un caso in cui noi dobbiamo sintetizzare, ridurre, sintetizzare molto significa sempre impoverire, ecco, abolire le sfumature. Io non è che sia contrario al conflitto, alla differenza, anche radicale, quindi non parlo di sfumature come un elemento di conciliazione, no? tra diversità, tra visioni opposte, parlo delle sfumature come un elemento di descrizione reale del mondo. Il mondo è fatto di cose molto complesse, molto sfumate a volte. Il vostro lavoro, proprio più precisamente il mio, costringe a volte a sintetizzarle, a trovare la parola, la battuta che serve, no? Eliminando tutto quello che c'è intorno. Naturalmente è un lavoro lungo, profondo, poi diciamo ci sono pure delle differenze. Nel vostro caso il fatto che abbiate intere giornate per descrivere gli eventi vi consente di dare anche a volte degli elementi di profondità, delle sfumature che l'informazione spesso trascura per il ritmo incalzante che ha, eppure qui i social da un lato avrebbero permesso di allargare questa rete, dall'altra parte sono vittime se stesse di questo meccanismo. La semplificazione e la velocità sono un nemico della ricchezza delle parole e della comunicazione. Non c'è niente da fare.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
3: Papà, 3-2.
4: È umano, ragazzo mio.
5: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
6: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
4: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
7: Kane!
8: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
9: Andate e guardatele tutte.
10: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
11: Russia e Ucraina confermano contatti per un incontro a tre con gli Stati Uniti. Lavrov bene il riconoscimento americano del no all'Ucraina nella NATO. Ripresi gli attacchi su Kiev, due vittime, raid ucraino a Saratov. Dopo la vittoria in Sassonia a Nalt, la AfD vola nei sondaggi a livello federale con consensi al 29%, sarebbe il primo partito tedesco. La coalizione dei partiti ora al governo al 32%. Cresce ancora il prezzo del petrolio, il Brent vicinissimo ai $100 al barile, in aumento di quasi 2%, prezzi ai massimi delle ultime 6 settimane, inevitabili ripercussioni per il pieno. Miscemi, nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile siciliano, priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Furto di 4 quadri di Renoir al museo di Cannes-sur-Mer, Costa Azzurra, ladri costretti ad abbandonare 2 tele durante la fuga perché inseguiti da un cane poliziotto. Si alza il sipario sulla Champions League, stasera alle 21 al Bernabéu, nuova puntata dell'eterna sfida fra Real Madrid e Inter, domani tocca al Napoli contro l'Arsenal. 1 minuto dopo le 14, ben ritrovati sempre in diretta con Rai News 24. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha aperto una nuova tregua su infrastrutture energetiche e sul grano. Londra intanto annuncia che stanzierà 100 milioni di sterline per fornire a Kiev sistemi antiaerei, inclusi i missili Patriot. Intanto è scaduta la tregua. Nelle scorse ore le città ucraine sono state investite da una pioggia, l'ennesima di missili. A Kiev ci sono state almeno 3 vittime e 7 feriti. È stata colpita, pensate, anche la sede di un canale TV ucraino. Ma ci aggiorna l'inviata Raffaella Cosentino.
12: Il presidente ucraino Zelensky conta di incontrare il presidente degli Stati Uniti Trump intorno al 20 settembre. Dice anche che i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, che erano stati annunciati domenica qui durante la visita degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, possano avvenire il prima possibile. Prima avvengono, meglio è, ha detto, possibilmente nel mese di settembre. Dichiarazioni di Zelensky che arrivano mentre Kiev è sotto attacco russo. Nella notte un massiccio bombardamento combinato con centinaia di droni e tantissimi missili. È salito ancora il bilancio delle vittime e dei feriti, perché gli attacchi sono continuati anche questa mattina. Noi siamo dovuti scendere intorno a mezzogiorno in un rifugio antiaereo proprio in uno dei luoghi colpiti per i nuovi allarmi e l'annuncio di nuovi attacchi. E in quel momento, intorno a mezzogiorno, è stata colpita anche la sede di una TV ucraina, We Are Ukraine. Zelensky dice che in quel momento i giornalisti erano in diretta e anche lì ci sono stati feriti. A te.
11: Scaduta la tregua, ripresi gli attacchi. Dicevamo, Mosca auspica la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Intanto ci sono tensioni con l'Ungheria dopo l'espulsione da parte di Budapest di una decina di diplomatici russi. Ma allora ci dice di più da Mosca Liana Mistretta.
13: Prima dell'incontro col ministro degli esteri saudita, il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato i recenti incontri a Mosca tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Lavrov ha detto: gli Stati Uniti riconoscono la realtà sul terreno in Ucraina e aderiscono a quelli che per noi sono i principi fondamentali per una soluzione negoziata del conflitto, primo tra tutti il fatto che Trump riconosca che Kiev non debba entrare nella NATO. Secondo Lavrov è l'Occidente che ostacola il ripristino del dialogo e tra l'altro per quanto riguarda l'accordo sul grano del Mar Nero, Lavrov giudica realistico la ripresa di questo accordo con una moratoria contro gli attacchi sulle navi civili nel Mar Nero. In linea con lui anche il portavoce del Cremlino Peskov, che critica l'Occidente e poi dice: Mosca è pronta a lavorare per la pace con un vertice trilaterale mediato dagli Stati Uniti. Nel fine settimana Putin incontrerà in India il premier Modi per il vertice dei BRICS, Modi che aveva lanciato un forte monito per la pace. Ma intanto tensione con l'Ungheria. Budapest ha espulso 10 diplomatici russi che mettono, ha detto, a rischio la sicurezza del paese. Immediata la risposta dal Ministero degli Esteri russo con la portavoce Zakharova che dice: la nostra risposta sarà molto dura. Linea a voi.
11: E poco fa Mosca è tornata ad attaccare il cancelliere tedesco. Friedrich Merz mostra una russofobia che si trasforma in ossessione, un'ossessione per la persecuzione, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando le dichiarazioni dopo il successo dell'AfD nelle elezioni in Sessonia-Anhalt, sottolineando come in questa occasione Merz abbia ribadito che bisogna proteggere la libertà dei tedeschi anche dalla Russia. Siamo scioccati, aveva appunto ammesso il cancelliere ieri, dopo ammettendo di fatto la disfatta, ma non si è dimesso dopo appunto il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sessonia-Anhalt. Ora dovrà cercare una maggioranza per governare la regione. Ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria dell'estrema destra. Andiamo a fare il punto da Berlino con la corrispondente Barbara Gruden.
14: Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sara Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato.
11: In Israele, dove oggi nuove indiscrezioni di stampa sul 7 di ottobre chiamano in causa ancora una volta il premier Netanyahu, sarebbe stato avvertito in anticipo degli attacchi. Lui replica solo falsità. Allora andiamo da Gerusalemme, l'inviata Maria Gianniti.
15: Sì, allora è un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che da sempre è critico nei confronti di Netanyahu. Parla, secondo le fonti che ha raccolto in un lavoro molto lungo di mesi, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo, tra cui proprio gli Emirati. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento, non avrebbe soprattutto avvertito invertito tutta la catena di comando delle forze di sicurezza, cioè l'esercito e anche lo Shin Bet, e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, soprattutto Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi, che ha detto Netanyahu in realtà aveva avuto diversi avvertimenti, questo è soltanto l'ultimo. Poi Golan che invece ha detto Netanyahu ha ignorato e quindi dice falsità. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione e dice queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati, insomma un nuovo colpo di scena in piena campagna elettorale. Ricordo che si vota a fine ottobre. A te.
16: Dopo i funerali da eroe ieri a Belgrado di Ratko Mladic, criminale di guerra condannato, responsabile di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità, oggi le reazioni dell'Europa. Ma allora vediamo i dettagli con Marina Lalovic in studio.
17: Immagini profondamente deplorevoli, questo è il commento questa volta che arriva anche dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Vediamo proprio il suo post su X in cui ricorda che Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e definisce inaccettabile la partecipazione di alcuni dei ministri del governo serbo ai funerali in controtendenza, dice Ursula von der Leyen, con il percorso e la volontà di aderire all'Unione Europea da parte di Belgrado. Lo stesso tono vedete qui anche dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che invece utilizza un altro aggettivo, scioccanti dunque le immagini e anche la volontà di partecipare a questi funerali. Ma è un'azione già intrapresa qualche giorno fa dalla commissaria all'allargamento europeo Marta Kos, che ha deciso di interrompere e soprattutto di cancellare la propria visita a Belgrado per quello che ha definito la glorificazione di un criminale di guerra. Ma un'importante mossa è arrivata anche dalla Bosnia Erzegovina, che ha ritirato quasi la totalità del proprio personale dall'ambasciata di Belgrado. Ricordiamo, e vediamo qui dalla mappa che ci aiuta a capire come è stata divisa la Bosnia dagli accordi di Dayton del 95 fra la Repubblica Serba di Bosnia e la Federazione di Bosnia e Erzegovina, di fatto non consente al ministro degli esteri Elmedin Konaković di interrompere completamente le relazioni diplomatiche con Belgrado, anche se lo farei se potessi. Tornerei alle immagini, dunque ai funerali di Belgrado di Ratko Mladic di ieri, grande assente, ricordavamo il presidente Vučić, ma presente suo figlio e dicevamo diversi ministri del governo, tutto in una giornata segnata anche dal scioglimento di due camere del Parlamento per quello che si prospetta un autunno caldo delle nuove elezioni. A te.
16: Grazie a Marina Lalovic. Reazioni opposte nella maggioranza. Torniamo a parlare di politica italiana tra Lega e Forza Italia sul voto regionale tedesco. Su questo e su temi economici continua il confronto politico. Allora torniamo a Montecitorio. Alberto Puoti.
18: Sì, la maggioranza si divide tra i centristi e di noi moderati e Forza Italia e i leghisti per il voto in Sassonia, dato positivo per la Lega, per Salvini, mentre Tajani sottolinea che quei sovranisti sono nemici dell'Italia. La posizione di Fratelli d'Italia è più prudente, non si schiera, ma rimarca l'importanza del voto popolare. Sentiamo Marco Scurria.
19: Siano amici, non penso siano nemici, penso che un voto vada capito e bisogna capire perché i cittadini della Sassonia 4 anni fa hanno votato in massa per la CDU e dopo pochi anni quel voto non c'è più e hanno votato per un partito sicuramente più estremo. Io penso che più che guardare la realtà bisogna capire sempre le cause di un voto, perché i cittadini hanno sempre ragione.
18: Da parte della opposizione c'è cioè l'estrema destra di Vannacci che esulta e afferma anche che il centrodestra teme adesso anche l'ondata in Italia, ma nel centro-sinistra invece una condanna unanime e forte per questo risultato che è preoccupante a detta dei partiti del Campo Largo, e proprio il Campo Largo si darà appuntamento alla festa di AVS stasera, presenti Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Però l'opposizione rilancia anche sui temi economici e in particolare attacca il governo. Sentiamo i 5 Stelle con Luca Pirondini, poi linea a voi.
20: La destra litiga sulla legge elettorale perché ogni partito cerca la regola migliore per se stesso. Questa è la priorità di Giorgia Meloni, mentre gli italiani aspettano soluzioni sul caro carburante, sugli extra profitti che non vogliono tassare, sul carrello della spesa aumentato del 30% e sul caro libri.
16: Continua a... Scusate, il presidente Mattarella ha deposto 2 corone d'alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza, in memoria di militari e civili caduti nei combattimenti che si svolsero tra l'8 e il 10 settembre del 1943. Gli scontri segnarono l'inizio della Resistenza, tentarono di impedire l'occupazione della capitale da parte delle truppe naziste dopo l'armistizio tra l'Italia e le forze alleate. Presenti alla commemorazione il ministro della Difesa Crosetto e il sindaco di Roma Gualtieri. Continua a crescere il prezzo del petrolio con il Brent, l'indice di riferimento per l'Europa, che si avvicina al costo di $100 al barile, raggiungendo i massimi delle ultime 6 settimane. I mercati finanziari guardano anche alle evoluzioni politiche nello stretto di Hormuz. C'è preoccupazione per l'Iran, il cui controllo sul canale è in aumento anche per l'accordo raggiunto con l'Oman. Le borse monitorano anche la possibile reazione americana dopo gli attacchi statunitensi alle petroliere iraniane nello stretto avvenuti lo scorso fine settimana. Giornata difficile, dicevamo, tra disagi e cancellazioni per chi viaggia in treno, che con lo sciopero nazionale proclamato dalle sigle di base è alta l'adesione secondo i sindacati. Torniamo alla stazione Termini di Roma con l'inviato Alessandro Marchetti.
21: Eh sì, qualche treno cancellato, ma soprattutto molti ritardi per chi deve prendere un treno oggi, in questo martedì di sciopero. Come potete vedere anche dal tabellone dietro di me, le cancellazioni, ma in generale i disagi dovuti ai ritardi, riguardano soprattutto i treni regionali. Tuttavia le frecce e il treno Italo, quindi l'alta velocità, se partono hanno ritardi, in alcuni casi anche con punte di un'ora. In una protesta che, lo ricordavi tu, è indetta dai sindacati di base a chiedere dunque al personale viaggiante, a capotreno e ai macchinisti di non lavorare, sono soprattutto Cub Trasporti e SGB, per migliori condizioni di lavoro e anche per l'appalto per l'Intercity. Ricordiamo che sono le sigle che hanno indetto l'ultimo sciopero nazionale a luglio e sono anche quelle che non hanno firmato il contratto con le aziende, appunto gruppo FS e NTV, il contratto firmato lo scorso anno. Disagi, che dicevamo, ci sono soprattutto per i ritardi. Abbiamo raccolto qualche voce dei passeggeri qui alla stazione Termini, sentiamo allora insieme poi la linea torna a voi.
22: Treno in ritardo?
23: Solo 10 minuti per ora, quindi speriamo bene.
24: È in ritardo 20 minuti, quello là, che deve andare a Milano.
22: Sapeva dello sciopero oggi?
24: Lo sapevamo, abbiamo chiamato, hanno detto che era tra i treni confermati e lui si deve allenare, speriamo bene. Deve scendere a Reggio Emilia per Sassuolo. Speriamo bene, però non vedo molti cancellati, quindi il ritardo ci sta.
25: Devo aspettare ancora altri 10 minuti, quindi che facciamo? Dobbiamo avere un po' di pazienza e che dobbiamo fare? Niente.
22: Signora, scusi, lei dove va o aspetta?
26: A Firenze.
22: Treno com'è?
26: Puntuale, 5 minuti di ritardo.
27: Un quarto d'ora di ritardo, però sono arrivati. Ma tanti treni sono stati cancellati, alcuni sì, alcuni no. I treni regionali sicuramente sono fermi, e invece i treni a alta velocità sono stati, diciamo, alcuni sono stati spostati di orario, altri ho visto che c'erano dei ritardi anche di un'ora.
26: Vado di fretta perché mi sta partendo.
16: Un ragazzo tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisia a Palermo. Il ragazzo non aveva documenti, è stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane. La sua posizione, la posizione della donna, è adesso al vaglio della procura. Il capo della protezione civile siciliano, se attivate anche dai titoli, è a Niscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana. Allora torniamo in diretta, Antonella Gurieri.
0: Si tratta di una spaccatura in una zona lontana dal centro storico e la via Ustica, appena ci si è accorti di questo nuovo movimento franoso, immediatamente il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, è arrivato qui a Niscemi. Qual è la situazione?
1: È stata registrata questa fissurazione che fortunatamente attraverso i sistemi di monitoraggio è stata valutata in maniera molto tempestiva e nella zona già della frana di sud-est, quindi una zona conosciuta al di fuori di quella che è la zona, all'interno della zona di interdizione, quindi al di fuori di quelli che sono i percorsi di sicurezza per i cittadini, che ovviamente è rimasta perfettamente conservata. Si monitorerà nel prossimo futuro per vedere se eventualmente è necessario fare delle opere di mitigazione oppure controllarla in maniera più stabile.
0: La frana continua a muoversi anche se in maniera millimetrica, anche con il sole e con il caldo che c'è stato, e se per caso dovessero arrivare le piogge, che cosa può succedere?
1: Allora, tra l'altro è la causa la causa scatenante della frana di questo gennaio. È importante ovviamente fare attività di monitoraggio, è importante capire quanta acqua cade, ma soprattutto qual è l'impatto dell'acqua sul fronte di frana, e da questo punto di vista le opere infrastrutturali che si stanno mettendo in campo servono.

0: sul margine della frana.
1: 150 milioni di euro sono già pronti per essere spesi. Linea a voi.
2: Antonella Gurieri, grazie al capo della protezione civile. Andiamo avanti perché c'è stata una svolta nelle indagini per l'omicidio nell'agosto del 2025 del uomo, 50 anni, soccorritore del 118, ucciso a colpi d'arma da fuoco a Buduson, provincia di Sassari. I carabinieri hanno arrestato 4 persone per omicidio volontario. Sentiamo Roberta Dore.
3: Un omicidio premeditato e stando alle accuse su commissione avvenuto la notte del 7 agosto di un anno fa. Oggi la svolta nelle indagini sulla morte di Marco Pugeddu, il 51enne, originario di Porto Scuso, freddato a colpi di pistola mentre prestava servizio come soccorritore del 118 nella sede di Buduso. 4 gli arresti, 2 presunti mandanti, l'ex compagna e un collega della vittima e 2 esecutori materiali di etnia rom che avrebbero ricevuto una somma di circa 15.000 euro. Un delitto risolto dopo un'articolata attività di indagine coordinata dalla Procura di Sassari. Il blitz è scattato all'alba tra Iglesias, Nugis e Carbonia. A eseguire il provvedimento i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Sassari con il supporto dell'Anticrimine di Cagliari. In azione anche i cacciatori di Sardegna, il nucleo cinofili di Abasanta e il nucleo elicotteri di Elmas. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all'origine del delitto ci sarebbero stati dissidi di natura personale, sia sentimentale che professionale. Le intercettazioni telefoniche e l'analisi delle immagini degli impianti di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di individuare l'auto utilizzata dai presunti esecutori materiali per raggiungere Buduso la notte del delitto e per poi darsi alla fuga. I militari hanno recuperato e sequestrato l'arma, una pistola calibro 7,65 con caricatore inserito, oltre agli indumenti indossati dagli autori dell'omicidio.
2: Emma Bonino è stata ricoverata ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore in casa. Le sue condizioni sono stazionarie. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Stefano Corradino.
4: Sì, Emma Bonino è stata portata ieri qui all'ospedale Santo Spirito, dove ci troviamo in codice rosso ed è in terapia intensiva a scopo precauzionale. È stata portata qui per un peggioramento delle condizioni respiratorie. Secondo il bollettino medico di questa mattina, le condizioni, per quanto delicate, restano stabili. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili. Questo indica il bollettino medico. Ricordiamo che nel novembre del 2025 Emma Bonino è stata ricoverata sempre qui al Santo Spirito, poi è stata trasferita al San Filippo Neri ed è stata dimessa dopo una settimana. 10 anni prima, nel 2015, le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era dovuta sottoporre a lunghi anni di chemioterapia. È stata lei stessa dopo 8 anni a renderlo noto. Emma Bonino ha 78 anni, una lunghissima militanza di oltre 50 anni a livello politico e civile, ricordiamo protagonista di importantissime battaglie sui diritti civili ed è stata anche 2 volte ministro, commissario europeo e senatrice. A voi.
2: In Francia sono stati rubati 4 quadri dal Museo Renoir in Costa Azzurra, dal valore totale di 9 milioni di euro. Le ricerche sono in corso, 2 opere sono state ritrovate, sono state abbandonate dai ladri in fuga. Gavino Moretti.
5: Un furto in piena notte è riuscito per ora a metà grazie ai sistemi di sicurezza rafforzati negli ultimi mesi in tutta la Francia dopo il colpo al Louvre di un anno fa. 4 quadri di Pierre-Auguste Renoir sono stati trafugati dal museo dedicato all'artista in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, ma 2 opere sono state abbandonate dai ladri nel corso della fuga. L'allarme del museo è scattato alle 5:48 del mattino e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precipitosa. Le opere sono tutte conosciutissime dai critici d'arte. Una, Coco Lisan, che ritrae la figlia dell'artista, è stata già esposta in tutto il mondo. La caccia ai 2 ladri continua, mentre il sindaco della cittadina ha detto che il valore delle opere trafugate ammonta a circa 9 milioni di euro. Il museo di Cagnes-sur-Mer, vicino a Nizza, è stato ristrutturato negli anni 60 nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a fine 800, una località tranquilla della Costa Azzurra fino al colpo di questa notte.

0: notte e alla caccia al ladro in corso in tutta la Francia del Sud.
1: A Parigi è riaperta questa mattina la Tour Eiffel. Dopo lo sciopero di ieri, la ragione è stato ordinato alle donne dipendenti di società terze di nascondersi o rendersi invisibili in occasione della visita privata di un'organizzazione indiana accusata di suprematismo hindu. Inaccettabile il commento del sindaco di Parigi che annuncia l'apertura di un'indagine. Chiudiamo questa prima parte con il calcio. Questa sera al via la nuova edizione della Champions League, sfida di grande fascino tra Real Madrid e Inter, con l'incrocio tra Mourinho e Kivu, protagonisti del triplete nerazzurro del 2010. Allora seguiamo Thomas Villa alle 14.30 a filo diretto con Eva Giovannini.
2: Allo stadio Bernabeu, dove con Christian Kivu in campo vinse l'ultima Champions League nel 2010, di fronte a José Mourinho, che la trascinò al triplete in quella stagione leggendaria, sfidando il Real Madrid, contro cui conquistò la prima Coppa dei Campioni nel 1964. Non avrebbe potuto essere più nobile la prima europea per l'Inter. I nerazzurri esordiranno questa sera in Champions League in casa dello Special One, che dopo aver vinto tutto lasciò i milanesi proprio per il Real Madrid. Una storia speciale come il rapporto con Christian Kivu.
3: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
4: Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto... tanto bene, sono sempre felice se le cose vanno bene per lui. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita e dopo la partita.
2: Seppur con il cuore colmo di bene e gratitudine, Mourinho e Kivu si affronteranno questa sera cercando di superarsi. Il tecnico romeno, che non avrà Di Marco sostituito da Carlos Augusto, potrebbe dare una maglia da titolare a Jones e insisterà sulla tula devastante contro il Napoli, mentre Mourinho, privo di Guler, Bernardo Silva e Camavinga squalificati, punterà sulla qualità assoluta di Bellingham, Vinicius e Mbappé.
3: Sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi.
5: Al nord ancora tempo stabile e soleggiato per buona parte della giornata. Anche se dal pomeriggio si formeranno dei temporali di calore su Alpi e Prealpi in particolar modo, quelle del Triveneto dove saranno possibili dei temporali. Anche sulle regioni centrali sarà una bellissima giornata di sole con pochissime nubi rilegate alla parte centrale, ovvero quella appenninica, dove si formeranno delle nubi pomeridiane e arriveranno anche qui dei temporali che potranno anche arrivare sull'Abruzzo lungo le coste. Anche sulle regioni centrali la giornata sarà stabile, ci saranno pochissime nubi, ma sempre nelle ore più calde si formerà della nuvolosità che porterà dei temporali in particolar modo a ridosso dei monti. Sulle due isole maggiori invece continua il bel tempo, con tanto sole e con ventilazione che risulterà per lo più debole e variabile, in un contesto asciutto e ancora molto caldo. La giornata di domani si aprirà all'insegna del bel tempo al sud, ma al nord arriverà un sistema nuvoloso dall'Atlantico che porterà temporali che interesseranno tutte le regioni settentrionali, ma anche quelle centrali, in particolar modo l'Alta Toscana. Fenomeni che potranno essere associati a colpi di vento e grandinate. Le temperature resteranno per lo più stazionarie, con valori massimi che raggiungeranno i 35 gradi al sud.

fermo, si sposta.

0: 14.30, ben ritrovati in diretta pomeriggio 24, tante le notizie che analizzeremo insieme nel corso di questa mezz'ora. Partiamo certamente dalla pagina degli esteri, non solo la Germania ma anche l'Ucraina e il Medio Oriente. Tenteremo di tenere insieme questi tre fronti, d'altronde ci sono molti legami, ci aiuterà naturalmente in questo Riccardo Alcaro, analista dell'Istituto Affari Internazionali, ben ritrovato.
1: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Allora, partiamo dalle parole di Angela Merkel di pochissimo, battute dalle agenzie pochi minuti fa. Angela Merkel dice: mi si spezza il cuore, è una frattura nella storia della Germania. Evidentemente si riferisce al voto in Sassonia-Anhalt, così l'ex cancelliera, mentre l'attuale cancelliere Merz, che ricordiamo per chi ci sta guardando, era l'ala destra della CDU, quando a governare era Angela Merkel, dice: sono scioccato. Dice: sono scioccato, però non si dimette. Repubblica oggi lo definisce il cancelliere dimezzato. Quali conseguenze per la cancelleria di Berlino?
1: Dunque, Merz è nel momento più difficile da quando si è insediato alla cancelleria, perché la sua popolarità è ai minimi storici, non solo per lui ma in generale, guardando il record storico di ogni cancelliere della Repubblica Federale, non si è mai visto uno di loro avere questo livello così basso di popolarità, tanto più dopo poco più di un anno, soltanto un anno e mezzo circa, che è al potere. E si discute da tempo sia all'interno del suo partito sia nel commentariato politico tedesco se Merz abbia la capacità di arrivare a fine legislatura, che lo ricordo è ancora molto lontana, fino al 2029, e si parla insistentemente della sua sostituzione, fra virgolette, con il governatore, chiamiamolo così, della regione del Nordrhein-Westfalia, Wüst, che è sempre dello stesso partito, l'Unione Cristiano-Democratica, ma decisamente più popolare. Merz per adesso non lascia assolutamente intendere che voglia farsi da parte. Ci sono però altre due elezioni regionali molto importanti, e entrambe in Länder, cioè regioni dell'est, una delle quali è Berlino, dove probabilmente l'avanzata dell'AfD sarà più contenuta, un'altra in Pomerania, che potrebbe invece vedere l'AfD di nuovo fare progressi significativi, magari non così significativi come quelli di Sassonia-Anhalt, però comunque, se effettivamente la CDU, il partito di Merz, continua ad avere una performance così negativa come quella di domenica, la pressione perché Merz si faccia da parte crescerà. E quindi potremmo arrivare a questa novità storica di un candidato tedesco che si fa da parte per farne di un cancelliere tedesco che si fa da parte per essere sostituito da un altro del suo partito, nemmeno 2 anni dopo essersi insediato, il che dà un po' l'idea della difficoltà, dell'incertezza della politica tedesca nel rispondere alle sfide di oggi e a una domanda di un elettorato che è sempre più frammentato, fra l'altro.
0: Come si vede dal nostro schermo, c'è stata fino a pochi secondi fa, insomma, c'era una ansa riportante, Ursula von der Leyen, quindi il Presidente della Commissione Europea, che ha annunciato una nuova deroga a Kiev sui Patriot, una tranche da 3,2 miliardi di euro, quindi notizia di adesso, perché ricordiamolo, ecco qua, la state leggendo, ricordiamo Riccardo Alcaro che tra i paesi che più ha temuto la vittoria di Alternative für Deutschland probabilmente c'è l'Ucraina, non solo perché in Sassonia ci sono quasi 40.000 ucraini residenti nello Stato federale, ma anche perché Berlino è una delle cancellerie che più ha aiutato Kiev in questi lunghi anni di guerra, tanto che Merz ha detto che ovviamente va protetta la libertà dei tedeschi, ma anche la libertà dalla Russia, ha sottolineato il cancelliere. Quali conseguenze ci potranno essere su questo versante?
1: Dunque, è prematuro per immaginare delle conseguenze dirette. Diciamo che la linea causale sarebbe la seguente: che il voto dell'AfD cresce al punto da far cambiare ai vertici della CDU la linea tenuta finora, che è la linea del, come si è detto, il muro antincendio, e cioè una linea che esclude a priori ogni forma di collaborazione con l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Se però la CDU continua a decrescere nel voto, nel favore popolare, e l'AfD a crescere, la spinta all'interno della CDU stessa, perché la linea della, diciamo così, del cordone sanitario, del muro antincendio, venga abbandonata, crescerà. E in quel caso, se davvero dovesse essere abbandonata, una delle richieste fondamentali da parte dell'AfD sarà un allentamento, una diminuzione del supporto tedesco all'Ucraina, perché questo è uno dei cavalli di battaglia dell'AfD. L'Ucraina non è considerata un interesse nazionale, verso la Russia c'è una generale simpatia, chiamiamola così, e comunque per l'AfD la Russia deve essere un interlocutore naturale della Germania a causa della possibilità di fornire energia a basso costo. E su questo il messaggio dell'AfD è stato piuttosto coerente negli anni, e non è venuto meno nemmeno in questi ultimi 4 anni e passa, in cui la Russia ha aggredito un altro Stato, l'Ucraina, minacciandone l'indipendenza, e ha visto nella Germania, prima di Olaf Scholz e poi di Friedrich Merz, uno dei principali sostenitori, numericamente e quantitativamente il principale sostenitore europeo all'Ucraina.
0: Dicevamo in apertura che un po' il filo internazionale si tiene dentro questo LAN tedesco, perché ad esempio c'è chi ha commentato, ovviamente è un'analisi parziale necessariamente, ma insomma, visto che due astenuti su tre hanno votato Alternative für Deutschland, ci sono state anche delle ricostruzioni per cui ad esempio lo stabilimento della Volkswagen di Osnabrück è stato ceduto a un fondo israeliano e sarà riconvertito in una, ad esempio, industria di armi. Ecco, ci sono, come dire, delle situazioni, al di là poi di come uno decide di accogliere questo voto, ci sono sempre delle cause, no, che portano a certi voti. Però, a parte questa vicenda, che comunque è interessante approfondire, si trova oggi su alcuni quotidiani anche italiani, c'è una notizia oggi, Riccardo, che secondo me non possiamo non commentare, almeno non sfruttare la tua presenza per commentarla. Haaretz, il quotidiano israeliano, ha riferito attraverso un'inchiesta che Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Emirati prima del 7 ottobre della possibilità di un attacco e che però lui non ha avvisato l'intelligence. Ovviamente Netanyahu ha smentito tutto. Come leggi tu questa notizia?
1: È molto difficile per me dare una lettura. Noi qui abbiamo una ricostruzione di un giornale israeliano sicuramente autorevole, Haaretz, e una smentita ufficiale di un primo ministro che non si è certo distinto per il suo record nel dire la verità, diciamo, nel riflettere nelle sue parole i fatti. Detto questo, mi sembra, posso semplicemente dire che il passaggio di un'informazione di questo rilievo, è difficile che in Israele possa arrivare al gabinetto senza che sia condiviso o passato per l'intelligence. Può essere, anzi, questa è un'opinione prevalente o quantomeno diffusa, non so se prevalente, ma sicuramente diffusa fra gli esperti e gli osservatori di politica estera, di sicurezza e intelligence israeliana, che il governo Netanyahu nell'autunno del 2023 fosse assorbito nelle sue battaglie interne per ridurre le libertà democratiche, favorire le fazioni più oltranziste, la lotta di Netanyahu con la magistratura. Ricordiamo, Netanyahu ha alcuni processi per corruzione in corso, e che fosse compiacente nei confronti di Gaza, da cui non venivano significativi problemi da qualche tempo, e fosse più concentrato quel governo nello stringere la morsa dell'occupazione in Cisgiordania, e che pertanto sia colpevole di negligenza. Se questa negligenza si spinge fino all'aver ignorato un avvertimento diretto da parte di un paese, chiamiamolo partner, per dir così, su un attacco di questo genere, io non lo so dire, certamente non farà bene a Netanyahu durante la campagna elettorale, che è di fatto già aperta. In Israele si vota, mi pare, verso fine ottobre, mi pare 27.
0: 27.
1: E Netanyahu è già abbastanza impopolare, comunque è stato al governo un sacco di tempo, dal 2009 consecutivamente, tranne di fatto un anno, forse l'elettorato israeliano è stanco di lui, però guardando i sondaggi l'elettorato israeliano non sembra essere stanco delle politiche, almeno quelle nei confronti dei palestinesi e dell'Iran, che il governo Netanyahu ha promosso.
0: C'è spazio giusto per un'ultima domanda, Riccardo Alcaro, che riguarda ovviamente il Medio Oriente. Ieri, in uno strano post sui suoi canali social, Donald Trump metteva insieme la vittoria di Alternative für Deutschland, da lui salutata con grande gioia, e l'Iran, con un'immagine probabilmente fatta con l'intelligenza artificiale di fuochi e fiamme, su Teheran. Ecco, com'è la situazione in questo momento?
1: Dunque, non mi spingo, non mi lancio in un'interpretazione di quale fosse il nesso causale fra la vittoria dell'AfD in una regione secondaria della Germania e la guerra in Iran nella testa di Trump. Posso però dire una cosa riguardo alla guerra barra non guerra che è in corso nel Golfo Persico. Oggi tutto punta in direzione di una ulteriore escalation. Può essere che questa ulteriore escalation sia evitata, però al momento un'escalation militare, cioè una ripresa delle attività militari con maggiore intensità. Al momento può essere che il motivo per cui questo non sia è che gli americani hanno significativi limiti in termini di capacità offensive e difensive nell'area, che hanno consumato enormemente, soprattutto nei primi mesi di guerra aperta, e poi ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti per il Congresso a inizio novembre, e forse Trump è scoraggiato dal, come posso dire, scuotere, insomma, animare le acque, visto che la guerra in Iran non è particolarmente popolare negli Stati Uniti. Da parte sua, l'Iran sta correndo, il dibattito in Iran è il seguente: dobbiamo combinare una diplomazia con un'azione di, come posso dire, di continua deterrenza militare che si esercita anche attraverso provocazioni, attraverso attacchi a bastimenti che attraversano lo stretto di Hormuz, attacchi verso basi americane, soprattutto in Giordania, attacchi verso anche centri energetici di altri paesi della regione, in modo da spingere gli americani a tornare al memorandum di giugno, che per gli iraniani alla fine non era affatto male, e quindi ristabilire il loro controllo sullo stretto di Hormuz, oppure hanno semplicemente rinunciato all'idea che si possa avere alcuna forma di diplomazia con questa amministrazione
0: Sì.
1: Trump, e quindi stanno solo
0: Sì.
1: aspettando il momento per infliggere maggiore danno.
0: Restiamo, diciamo, su questo interrogativo, se così si può dire, e ringraziamo per essere stato nostro ospite Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie sempre Riccardo per le tue analisi. Proseguiamo invece con un altro tema di stringente attualità, anche questo, e cioè sono i giovani italiani che se ne vanno dall'Italia e al momento non tornano. Lo facciamo in compagnia del professor Alessandro Rosina, benvenuto professore, demografo dell'Università Cattolica di Milano. Grazie per essere qua collegato con noi. Professore,
1: Grazie.
0: secondo il CNEL, la maggior parte dei ragazzi, che peraltro il 93% del campione analizzato sono laureati, non fanno ritorno in Italia. Do un numero complessivo per il decennio 2013-2023, sono 500, quasi 500.000 le persone laureate e non che se ne sono andate, la metà era laureata, appunto dice il CNEL che se ne vanno perché i salari sono bassi, se ne vanno perché non c'è meritocrazia, se ne vanno per colpa della burocrazia. Come far fermare questa emorragia?
2: Sì, si tratta di un aspetto particolarmente critico per il nostro paese, perché già abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi, per la bassa natalità. Siamo un paese che invecchia e che ha meno giovani, è un processo di digiovanimento accentuato. Abbiamo anche meno laureati, rispetto agli altri paesi, nonostante appunto la percentuale di giovani che si laureano è in crescita, ma è comunque più bassa rispetto alla media europea. Eppure perdiamo soprattutto giovani laureati, ma perdiamo ingegneri, perdiamo anche infermieri, cioè perdiamo in realtà tutte le risorse, l'energia vitale, dinamica, che consentirebbe a questo paese di essere innovativo, di crescere, di generare sviluppo e anche di superare gli squilibri demografici verso cui si trova. Ma allo stesso tempo è un sintomo di un paese che fatica a riconoscere il talento delle nuove generazioni. E quindi il messaggio che dà ai giovani è, da un lato, non abbiamo bisogno di voi, perché appunto i tassi di occupazione giovanile in Italia sono tra i più bassi in Europa. Dall'altro, non riconoscono valore, perché appunto poi i salari sono di nuovo tra i più bassi, la valorizzazione nel mondo del lavoro continua a essere più bassa rispetto agli altri paesi, e non crediamo nemmeno nei vostri progetti di vita, perché appunto poi anche le politiche abitative, le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l'investimento in ricerca e sviluppo e innovazione, le politiche anche attive dell'ingresso nel mondo del lavoro sono tutte più deboli rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Quindi
0: Senta.
2: C'è anche poi... Prego.
0: Peraltro c'è anche un tema di investimenti che non ritornano. Lo stesso Brunetta, che il CNEL lo presiede, ha detto 16 miliardi all'anno di capitale umano formato in Italia e messo a frutto altrove. Mi sembra evidente che anche sul piano economico non ci possiamo permettere di non sfruttare questi investimenti che peraltro abbiamo fatto nel formare queste persone.
2: Esatto. Ne abbiamo più bisogno rispetto agli altri paesi, investiamo su di loro e abbiamo due costi. Un costo diretto, che è quello della formazione sui giovani, che poi perdiamo per regalarli agli altri paesi e consentire agli altri paesi di crescere e di generare innovazione e sviluppo dopo averli formati bene nel nostro paese. Ma c'è anche un costo indiretto, che è quello di opportunità ridotte, quindi di quello che manca rispetto alla possibilità che avrebbe avuto un giovane qualificato nella crescita del prodotto interno lordo, della competitività e dell'innovazione del nostro paese, che appunto si perde ma va ad accrescere quella dei paesi con cui competiamo. Quindi è veramente un fenomeno che va capito meglio e soprattutto è al centro della necessità del paese di ripensarsi attraverso il mettere i giovani nelle condizioni di dare il meglio di sé e di non farlo solo quando attraversano il confine.
0: Allora, il primo punto in agenda, se fossi un politico, sarebbe pagarli di più. D'altronde se ne vanno perché dicono qui veniamo pagati troppo poco. Però in questi anni, anziché procedere in questa direzione, stando almeno ai dati ufficiali, si è andati nella direzione opposta. Cioè se il dislivello medio con uno stipendio tedesco nel 2000 era che in Germania si guadagnava il 14% in più, oggi si guadagna il 36% in più. So se per diciamo merito dei tedeschi o demerito nostro o entrambe le cose, però come dire il trend è peggiorato in questa direzione.
2: Sì, non solo, noi presentiamo anche un divario tra occupazione dei cinquantenni rispetto all'occupazione dei trentenni, non solo in termini di tasso di occupazione ma anche appunto di salario, quindi non c'è solo uno svantaggio di salario italiano rispetto ai coetanei degli altri paesi, ma anche siamo proprio uno dei paesi più squilibrati anche all'interno nel confrontare appunto giovani rispetto ad adulti e maturi, quindi è come se veramente avessimo un sistema che penalizza il fatto di essere giovane. E quindi questo è evidentemente un aspetto che pesa molto. Poi c'è anche la necessità poi di valorizzare i percorsi di carriera, di avere sistemi anche di carriera più trasparenti, meritocratici, e di anche poi avere degli ecosistemi di innovazione dove le competenze dei giovani possono essere valorizzate. Anche questo è un altro punto critico, perché noi siamo uno dei paesi in cui c'è un sottoutilizzo del capitale umano, ovvero è alto il numero di giovani che hanno un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per il lavoro che svolgono.
0: Ecco, professore, proprio in merito a quello che sta dicendo lei, cioè diciamo che se c'è uno svantaggio nell'essere giovani, c'è uno svantaggio doppio nell'essere giovani e donne. Una quota significativa delle donne intervistate dal CNEL di questa ricerca denunciano la mancata parità di condizioni di lavoro con i colleghi maschi. Da dove cominciamo anche in questo senso?
2: Appunto, questo è coerente con quello che stavo dicendo e non è un caso che siano soprattutto e ancor più, cioè la crescita maggiore, ecco, diciamo, di flussi dal sud Italia verso il nord Italia, dalle aree interne del paese che si stanno spopolando e invecchiando rispetto ai grandi centri del paese e dall'Italia verso l'estero, sono sempre più alimentati da giovani donne che certo. vanno giustamente in cerca delle opportunità che credono di meritare e che quindi si spostano per compensare alla scarsa mobilità sociale attraverso appunto la mobilità geografica. E questo quindi è una perdita enorme, perché poi non si perde solo il capitale umano femminile, ne sappiamo che siamo uno dei paesi di nuovo con più bassa occupazione certo. femminile rispetto al resto d'Europa, con uno dei divari tra tassi di occupazione maschile e femminile che è di 19 punti percentuali, quando in Svezia è sotto 5 punti percentuali. Vuol dire che se tu sei giovane e ancora di più hai la colpa non solo di essere giovane ma di essere donna, allora ti meriti di avere tassi di occupazione più basse e di avere anche un salario più basso. No, questo le giovani donne lo considerano giustamente inaccettabile.
0: Grazie professor Rosina, grazie davvero grazie per la sua analisi, per essere stato con noi. Io adesso, prima di presentarvi il prossimo ospite, vi porto un secondo nello spazio.
3: Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before.

0: novembre del 1966, 60 anni fa, questa era la sigla di Star Trek, compie 60 anni la più longeva e popolare serie fantascientifica televisiva, andata in onda su CBS per la prima volta e poi ovviamente tradotta in tutte le lingue del mondo, su NBC, pardon, perché le altre reti, mi correggo, perché le altre reti la rifiutarono. Pensate come si mangiarono le mani i dirigenti delle reti, che dissero no, non ci crediamo in questa serie. Allora io do il benvenuto a Leonardo Valentino Cohen, giornalista, scrittore, che ha scritto un pezzo molto bello sul Fatto Quotidiano, proprio ricordando che cosa è stato Star Trek, ma che cosa anche continua a essere oggi. Peraltro la serie dette anche il nome, insomma, l'astronave che abbiamo visto in questa sigla, la famosa Enterprise, dette il nome al primo shuttle che la NASA chiamò così, Enterprise, in onore di Star Trek. Qual è l'eredità di questa serie televisiva?
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti. L'eredità è abbastanza facile da capire, è il sogno, la frontiera, lo spazio, sono come dire, la proiezione delle speranze dell'uomo, dell'umanità. È una serie che ha azzeccato all'inizio con mezzi molto modesti le speranze di un'umanità che in quegli anni viveva le grandi paure della guerra fredda. Il mondo era suddiviso in due blocchi contrapposti, da una parte l'Unione Sovietica, dall'altra gli Stati Uniti, in mezzo c'eravamo noi, e la fantascienza era una materia, come dire, neutra, che permetteva di superare queste divisioni e di immaginare dei mondi futuri in cui tali divisioni non c'erano più.
0: Ecco, anche in questo senso, forse in un periodo in cui lo spazio è tornato ad essere territorio di contesa, ricordiamo che da pochi anni la NATO ha inserito lo spazio proprio nei domini di guerra, come il cyber, l'acqua, il cielo, eccetera. Il messaggio dell'equipaggio di Star Trek è un messaggio appunto dove intanto a bordo era stata abolita in quella società la povertà, no? Era stata anche abolita in qualche modo la differenza tra etnie, c'è stato il primo bacio interrazziale in un'America che, ricordiamolo, era profondamente ancora razzista e segregazionista.
1: Sì, esatto. Diciamo che Guerre Stellari è rimasta, fu Reagan a creare lo scudo stellare, i russi replicarono, oggi la NATO, ma questa serie andava oltre, era una serie, come dire, liberale nelle sue aspirazioni, nell'aspirazione di un'umanità libera dalla povertà, ma anche dal capitalismo, una sorta di interclassismo, di incontri. Sono gli incontri che fanno l'esplorazione. L'esplorazione di questa astronave che si chiama Enterprise, USS Enterprise. Bisogna sempre ricordare che si tratta di un sogno americano. E però questo sogno americano è inclusivo ed è, come dire, migliorato col passare degli anni. L'idea, peraltro, è venuta ad un personaggio abbastanza geniale, perché è stato un pilota di caccia, un ex poliziotto, eppure aveva meditato in anni difficili, in anni in cui il segregazionismo, soprattutto negli stati del sud, in Alabama e dintorni, esisteva ed era forte. C'erano ancora i sussulti del Ku Klux Klan, verranno ammazzati i leader dei neri. Il primo film di Hollywood che pone il problema del tabù, indovina chi viene a cena, con Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Sidney Poitier, fece scalpore, vinse due premi.
0: Il tempo è praticamente terminato, quello che lei dice è interessantissimo, potremmo andare avanti ancora mezz'ora, almeno data la mia passione per il tema. Ricordo solo a chi ci sta guardando da casa che l'attore che interpretò il capitano Kirk in Star Wars è stato nel 2021 davvero poi sullo spazio, non soltanto a livello cinematografico, ospite della navicella New Shepard di Blue Origin, quindi di Jeff Bezos. Contaminazione tra realtà e fiction. Dobbiamo chiudere, grazie Leonardo Valentino Cohen per essere stato nostro ospite. Linea alla regia.

0: Onora al B.
1: Quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral B IO.
3: Nel tennis il colpo che conta non è il servizio, è la risposta. Sicurezza. Controllo. Reattività. MG si muove con la stessa precisione. Ascolta le persone e risponde. 3 Hybrid Plus, un'unica promessa. Più di quello che ti aspetti. Scopri gamma Hybrid Plus a partire da 16.990 euro e vinci le Final 8 di Coppa Davis con MG.
4: Poi...
5: Sapere quanto vale la tua casa può essere una bella sorpresa. Su immobiliare.it puoi scoprire gratis quanto vale. Poi puoi scegliere tra i migliori esperti di zona per una stima più precisa o per venderla.
6: Immobiliare.it.
7: Lavoriamo spalla a spalla, chiamiamo per nome le nostre mucche e siamo orgogliosi della qualità del nostro latte, da cui nasce lo yogurt Vipiteno, con il suo gusto cremoso e genuino.
8: È buono.
7: Yogurt Vipiteno. La qualità si sente.
9: Cielo e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
10: Nuova Suzuki e-Vitara.
9: Dual Motor. Dual Desire.
10: A 36.900 euro.
9: Suzuki.
11: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
13: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Russia e Ucraina confermano contatti per un incontro a tre con gli Stati Uniti. Lavrov bene lì. Il riconoscimento americano del no all'Ucraina nella NATO. Ripresi gli attacchi su Kiev. Due vittime, raid ucraino Saratov. Dopo la vittoria in Sassonia, Nalt, la FD vola nei sondaggi a livello federale. Consensi al 29%, sarebbe il primo partito tedesco. Merkel mi spezza il cuore. Cresce ancora il prezzo del petrolio, il Brent vicinissimo ai $100 al barile, in aumento di quasi il 2%, prezzi ai massimi delle ultime 6 settimane, inevitabili le ripercussioni per il pieno. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile siciliano, priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Furto di 4 quadri di Renoir al museo di Cagnes-sur-Mer, Costa Azzurra, ladri costretti ad abbandonare 2 tele durante la fuga perché inseguiti da un cane poliziotto. Si alza il sipario sulla Champions League, stasera alle 21 al Bernabeu, nuova puntata dell'eterna sfida tra Real Madrid e Inter, domani tocca al Napoli contro l'Arsenal. Un minuto dopo le 15, ben trovati con l'informazione di Rai News 24. Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e americani potrebbe svolgersi già questo mese, lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha aperto una nuova tregua su infrastrutture energetiche e sul grano. Londra intanto annuncia che stanzierà 100 milioni di sterline per fornire a Kiev sistemi antiaerei, inclusi missili Patriot, e è scaduta la tregua. Intanto nelle scorse ore le città ucraine sono state investite da una pioggia di missili e droni, ci sono state almeno 3 vittime, decine di feriti, è stata colpita anche la sede di una delle televisioni ucraine. Ci racconta tutto l'inviata Raffaella Cosentino.
1: Il presidente ucraino Zelensky conta di incontrare il presidente degli Stati Uniti Trump intorno al 20 settembre, dice anche che i colloqui trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti, che erano stati annunciati domenica qui durante la visita degli inviati di Trump Witkoff e Kushner, possano avvenire il prima possibile, prima avvengono meglio è, ha detto, possibilmente nel mese di settembre. Dichiarazioni di Zelensky che arrivano mentre Kiev è sotto attacco russo. Nella notte un massiccio bombardamento combinato con centinaia di droni e tantissimi missili, è salito ancora il bilancio delle vittime e dei feriti perché gli attacchi sono continuati anche questa mattina. Noi siamo dovuti scendere intorno a mezzogiorno in un rifugio antiaereo proprio in uno dei luoghi colpiti per i nuovi allarmi e l'annuncio di nuovi attacchi. E in quel momento, intorno a mezzogiorno, è stata colpita anche la sede di una TV ucraina, We Are Ukraine. Zelensky dice che in quel momento i giornalisti erano in diretta e anche lì ci sono stati feriti. A te.
0: E anche Mosca dice di auspicare la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, appunto, Ucraina e Stati Uniti. Intanto ci sono tensioni con l'Ungheria dopo l'espulsione da parte di Budapest di 10 di diplomatici russi. Ma torniamo a Mosca, la corrispondente Liana Mistretta.
2: Prima dell'incontro col ministro degli esteri saudita, il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato i recenti incontri a Mosca tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Lavrov ha detto che gli Stati Uniti riconoscono la realtà sul terreno in Ucraina e aderiscono a quelli che per noi sono i principi fondamentali per una soluzione negoziata del conflitto. Primo tra tutti il fatto che Trump riconosca che Kiev non debba entrare nella NATO. Secondo Lavrov è l'Occidente che ostacola il ripristino del dialogo e tra l'altro per quanto riguarda l'accordo sul grano del Mar Nero, Lavrov giudica realistico la ripresa di questo accordo con una moratoria contro gli attacchi sulle navi civili nel Mar Nero. In linea con lui anche il portavoce del Cremlino Peskov, che critica l'Occidente e poi dice Mosca è pronta a lavorare per la pace con un vertice trilaterale mediato dagli Stati Uniti. Nel fine settimana Putin incontrerà in India il premier Modi per il vertice dei BRICS, Modi che aveva lanciato un

0: forte monito per la pace. Ma intanto tensione con l'Ungheria. Budapest ha espulso 10 diplomatici russi che mettono, ha detto, a rischio la sicurezza del paese. Immediata la risposta dal Ministero degli Esteri russo, con la portavoce Zakharova che dice: la nostra risposta sarà molto dura. Linea a voi.
1: E poco fa Mosca è tornata ad attaccare anche il cancelliere tedesco Merz. Merz mostra una russofobia che si trasforma in ossessione, un'ossessione per la persecuzione, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando le dichiarazioni dopo il successo dell'AfD nelle elezioni di Sassonia-Anhalt. Merz abbia ribadito che bisogna proteggere la libertà dei tedeschi anche dalla Russia. Andiamo in Israele, dove oggi ci sono state nuove indiscrezioni di stampa su quello che è accaduto il 7 ottobre, chiamando in causa ancora una volta il premier Netanyahu. Sarebbe stato avvertito in anticipo degli attacchi. Lui replica ad un mese dalle elezioni: solo falsità. Allora andiamo a Gerusalemme, l'inviata della corrispondente Maria Gianniti.
2: Sì, allora è un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che da sempre è critico nei confronti di Netanyahu. Parla, secondo le fonti che ha raccolto in un lavoro molto lungo di mesi, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo, tra cui proprio gli Emirati. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento, non avrebbe soprattutto avvertito tutta la catena di comando delle forze di sicurezza, cioè l'esercito e anche lo Shin Bet, e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, soprattutto Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi, che ha detto Netanyahu in realtà aveva avuto diversi avvertimenti, questo è soltanto l'ultimo. Poi Golan che invece ha detto Netanyahu ha ignorato e quindi dice falsità. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione e dice: queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati. Insomma, un nuovo colpo di scena in piena campagna elettorale. Ricordo che si vota a fine ottobre. A te.
1: E il Regno Unito ha deciso di applicare nuove restrizioni economiche contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, incluso il divieto di importare beni prodotti nelle colonie. Lo ha annunciato oggi il ministro degli esteri britannico Ed Miliband. Israele minaccia di chiudere il consolato britannico. Intanto Canada e Francia hanno reso noto di volersi unire alle sanzioni della Gran Bretagna. Staremo a vedere. Siamo scioccati, Friedrich Merz ha ammesso la disfatta, ma non si è dimesso dopo il trionfo dell'AfD nelle elezioni regionali di Sassonia-Anhalt. Ora dovrà il partito cercare una maggioranza per governare la regione. Intervenuta anche l'ex cancelliera Merkel, ha detto: mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante. Ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria dell'estrema destra, ce le racconta da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
3: Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sara Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Sigmund ha finora rifiutato.
1: Reazioni opposte nella maggioranza in Italia tra Lega e Forza Italia sul voto regionale tedesco. Su questo, su temi economici, continua il confronto politico. Torniamo a Montecitorio, Alberto Puoti.
4: Sì, la maggioranza si divide tra i centristi e di noi moderati e Forza Italia e i leghisti per il voto in Sassonia, dato positivo per la Lega, per Salvini, mentre Tajani sottolinea che quei sovranisti sono nemici dell'Italia. La posizione di Fratelli d'Italia è più prudente, non si schiera, ma rimarca l'importanza del voto popolare. Sentiamo Marco Scurria.
5: Siano amici, non penso siano nemici, penso che un voto vada capito e bisogna capire perché i cittadini della Sassonia 4 anni fa hanno votato in massa per la CDU e dopo pochi anni quel voto non c'è più e hanno votato per un partito sicuramente più estremo. Io penso che più che guardare la realtà bisogna capire sempre le cause di un voto, perché i cittadini hanno sempre ragione.
4: Da parte della opposizione c'è l'estrema destra di Vannacci che esulta e afferma anche che il centrodestra teme adesso anche l'ondata in Italia, ma nel centro-sinistra invece una condanna unanime e forte per questo risultato che è preoccupante a detta dei partiti del campo largo, e proprio il campo largo si darà appuntamento alla festa di AVS stasera, presenti Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, però l'opposizione rilancia anche sui temi economici e in particolare attacca il governo. Sentiamo i 5 Stelle con Luca Pirondini, in linea a voi.
6: La destra litiga sulla legge elettorale perché ogni partito cerca la regola migliore per se stesso. Questa è la priorità di Giorgia Meloni, mentre gli italiani aspettano soluzioni sul caro carburante, sugli extra profitti che non vogliono tassare, sul carrello della spesa aumentato del 30% e sul caro libri.
1: Il Presidente della Repubblica Mattarella ha deposto 2 corone d'alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza a Roma in memoria di militari e civili caduti nei combattimenti che si svolsero tra l'8 e il 10 settembre del 1943. Gli scontri che segnarono l'inizio della Resistenza tentarono di impedire l'occupazione della capitale da parte delle truppe naziste. Dopo l'armistizio tra Italia e forze alleate, presenti alla commemorazione il Ministro della Difesa Crosetto e il Sindaco di Roma Gualtieri. Vi stiamo raccontando la giornata difficile tra disagi e cancellazioni per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle sigle di base in vigore fino alle 21 di questa sera. Alta l'adesione secondo i sindacati. Ci spostiamo da Termini alla stazione di Napoli. Siamo da te, Giorgio Saracino.
7: Sì, buongiorno, qui alla stazione di Napoli dove da questa mattina arriva la gente e subito rivolge lo sguardo verso il tabellone, come sta succedendo in questo momento, per controllare il proprio treno. Noi vediamo ci sono adesso 5 treni cancellati, si tratta per lo più di regionali e intercity, così anche questa mattina. Per quanto riguarda invece le frecce di Trenitalia e di Italo, abbiamo registrato dei ritardi fino a mezz'ora, ma nessun treno cancellato. Tanta la preoccupazione di chi arriva in stazione e vuol partire, noi lo abbiamo raccolta, ve la proponiamo in questo servizio e poi la linea può tornare allo studio.
8: Com'è al momento la situazione per il
9: treno? Al momento tranquilla, sono nei 10 minuti di ritardo qua, sempre ritardo.
8: Un treno garantito?
9: Sì, teoricamente sì, freccia rossa 95-40, la fascia garantita.
10: Io ho scoperto su internet che comunque avrebbero sostituito l'Intercity che io avevo già prenotato con la freccia rossa.
8: Il treno c'è?
10: Sì, non è stato cancellato, quindi lo stiamo aspettando da un momento all'altro.
11: Però pare che il mio treno sia tra quelli del servizio garantito.
8: Tutto. Qual è il suo treno?
11: Per Trieste.
8: Si sapeva che oggi è sciopero?
11: No.
8: Lei dove deve andare?
11: Torino, 13 e 18.
8: Ah, 13 e 18, quindi al momento non si segnalano ritardi.
11: Quindi siamo a posto.
8: Che ne pensa, se poi invece il suo treno fosse cancellato in ritardo?
11: Aspettiamo.
1: Il capo della protezione civile siciliano oggi è stato a Niscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana, ma andiamo da Antonella Gurieri.
12: Si tratta di una spaccatura in una zona lontana dal centro storico e la via Ustica, appena ci si è accorti di questo nuovo movimento franoso, immediatamente il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, è arrivato qui a Niscemi. Qual è la situazione?
13: È stata registrata questa fissurazione che fortunatamente attraverso i sistemi di monitoraggio è stata valutata in maniera molto tempestiva e nella zona già della frana di sud-est, quindi una zona conosciuta al di fuori di quella che è la zona all'interno della zona di interdizione, quindi al di fuori di quelli che sono i percorsi di sicurezza per i cittadini, che ovviamente è rimasta perfettamente conservata. Si monitorerà nel prossimo futuro per vedere se eventualmente è necessario fare delle opere di mitigazione oppure controllarla in maniera più stabile.
12: La frana continua a muoversi anche se in maniera millimetrica, anche con il sole e con il caldo che c'è stato. E se per caso dovessero arrivare le piogge, che cosa può succedere?
13: Allora, tra l'altro è la causa scatenante della frana di questo gennaio. È importante ovviamente fare attività di monitoraggio, è importante capire quanta acqua cade, ma soprattutto qual è l'impatto dell'acqua sul fronte di frana, e da questo punto di vista le opere infrastrutturali che si stanno mettendo in campo servono proprio per togliere l'acqua dal corpo di frana. Due progetti sono stati già messi a terra. Io nelle prossime ore mi accingerò a firmare i decreti di approvazione per dare immediatamente inizio alle attività pratiche concrete di gara.
12: Ristori in pochi secondi.
13: Sono 500, più di 500 famiglie che hanno perso casa, più di 500 case. Cominceranno rapidamente i ristori, si comincerà con le case crollate e con le case che in questo momento sono sul margine della frana.
12: 150 milioni di euro sono già pronti per essere spesi. Linea a voi.
1: Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Napoli, al Vomero, nella notte aggredito alle spalle. Indagano i carabinieri, ci dice tutto Francesca Ghidini.
14: Una pugnalata alla schiena, guaribile in 10 giorni, il 16enne napoletano incensurato ferito in piazza Vanvitelli al Vomero è stato assistito dai medici dell'ospedale Fatebene Fratelli. Il ragazzo aggredito poco dopo le 2 della notte da uno sconosciuto che si è allontanato ed è ritornato in piazza con un gruppo di amici. Nuovo pestaggio, la coltellata. Dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, elementi utili per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Indagano i carabinieri. Negli ultimi anni piazza Vanvitelli è stata teatro di risse. Nel maggio del 2024 gruppi di giovani si sono affrontati a colpi di sedie e di caschi da moto. Nel marzo del 2025 scontro violento con 2 feriti. Residenti e associazioni hanno denunciato il clima da Far West sollecitando maggiori controlli delle forze dell'ordine.
1: La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per gli sversamenti di idrocarburi che venerdì scorso hanno invaso il naviglio grande nella città. Appunto, lo sversamento sarebbe arrivato da autocisterne o da un impianto industriale, ci racconta meglio Davide Gangale.
15: 500 tonnellate di acqua inquinata da idrocarburi e le operazioni non sono ancora finite. È il bilancio del materiale trattato finora dalla Ecoroe, società incaricata di aspirare la marea nera che venerdì ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 chilometri. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti. Le indagini si concentrano a Ponte Vecchio di Magenta. Una o più autocisterne oppure un impianto industriale. L'ipotesi è che qualcuno abbia sversato i liquami nelle condotte fognarie delle acque chiare. Le pompe erano spente per manutenzione e da questi scarichi tutto è finito nel naviglio. I tecnici di CAP, gestore del servizio idrico integrato, continuano a ispezionare i cunicoli sotterranei a partire da questo tombino attraversato dal passaggio degli idrocarburi. 2 le diramazioni, una verso la campagna, l'altra verso un'area in costruzione. Intanto si attendono i risultati delle analisi di ARPA Lombardia per chiarire la natura della sostanza. Grave l'impatto sull'ecosistema fluviale. Il consorzio Villoresi ha chiuso i canali per preservare l'agricoltura. Fortemente contaminata la roggia Soncina a Robecco sul Naviglio, dove sono al lavoro anche i tecnici della città metropolitana.
1: In Francia sono stati rubati 4 quadri dal Museo Renoir in Costa Azzurra, dal valore totale di 9 milioni di euro. Le ricerche sono in corso e 2 opere sono state ritrovate abbandonate dai ladri in fuga. Ci dice di più il corrispondente Gavino Moretti.
16: E caccia al ladro in tutta la Francia del Sud dopo che due scassinatori si sono introdotti all'alba nel museo dedicato a Renoir a Cagnes-sur-Mer vicino Nizza, con l'obiettivo di rubare quattro opere del grande pittore francese. L'allarme è scattato alle 5.48 e 5 minuti dopo una volante si è recata sul posto a sirene spiegate, inducendo i ladri a una fuga precisa.

0: Nato negli anni 60, nel luogo che fu l'ultima dimora di Renoir a inizio Novecento. A pochi mesi dalle elezioni presidenziali, il colpo di questa notte rilancia intanto in queste ore in tutta la Francia il dibattito sull'urgenza di proteggere meglio il proprio patrimonio artistico.
1: E sempre in Francia, questa volta a Parigi, ha riaperto questa mattina la Tour Eiffel dopo lo sciopero di ieri. La ragione: è stato ordinato alle donne, dipendenti e di società terze, di nascondersi o rendersi invisibili in occasione della visita privata di un'organizzazione indiana accusata di suprematismo hindu. Inaccettabile il commento del sindaco di Parigi, che annuncia l'apertura di un'indagine. Ultime ore di caldo intenso, in arrivo una perturbazione che domani porterà ad una svolta termica. Allora ascoltiamo il primo maresciallo dell'Aeronautica Militare, Alfonso Sequino.
2: Questa sera arriverà un nuovo sistema nuvoloso dall'Atlantico, porterà delle precipitazioni che interesseranno già dalla tarda serata e in nottata buona parte delle regioni settentrionali, a partire dal settore occidentale, per poi spostarsi anche su quelle centrali ed orientali, per portarsi nel corso della giornata successiva anche sull'Alta Toscana, sull'Umbria, sulle Marche. Insomma, una situazione che tende a cambiare, con fenomeni che saranno anche intensi, potranno essere associati a delle grandinate, anche a dei colpi di vento. Una situazione, insomma, attesa sicuramente di maltempo esteso. Mentre al centro-sud resta ancora la protezione dell'alta pressione, con temperature che tenderanno a cambiare, quindi a diminuire. Nella giornata di domani le minime perderanno già 7-8 gradi al nord, quindi sarà una decisa diminuzione. Poi nel corso delle ore successive, pian piano dalla giornata di giovedì e venerdì, cominceranno ad abbassare anche al centro-sud, perderanno qualche grado. Le minime dovranno aspettare la giornata di giovedì per vedere un calo. Sicuramente la situazione nel corso di tutta la settimana sarà variabile. I fenomeni che dapprima arriveranno al nord nella giornata di mercoledì, poi pian piano si sposteranno giovedì anche sulle regioni centrali, non lasceranno il nord, ma i fenomeni più intensi li avremo sulle regioni centrali, e poi arriveranno verso il weekend anche su quelle meridionali, accompagnate sempre da temporali.
1: Il calcio: questa sera al via la nuova edizione della Champions League, sfida di grande fascino tra Real Madrid e Inter, con l'incrocio tra Mourinho e Chivu, protagonisti del triplete nerazzurro del 2010. Dettagli con Thomas Villa.
3: Allo stadio Bernabeu, dove con Christian Chivu in campo vinse l'ultima Champions League nel 2010, di fronte a José Mourinho, che la trascinò al triplete in quella stagione leggendaria, sfidando il Real Madrid, contro cui conquistò la prima Coppa dei Campioni nel 1964. Non avrebbe potuto essere più nobile la prima europea per l'Inter. I nerazzurri esordiranno questa sera in Champions League in casa dello Special One, che dopo aver vinto tutto lasciò i milanesi proprio per il Real Madrid. Una storia speciale come il rapporto con Christian Chivu.
4: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
5: Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto... tanto bene, sono sempre felice se le cose vanno bene per lui. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita e dopo la partita.
3: Seppur con il cuore colmo di bene e gratitudine, Mourinho e Chivu si affronteranno questa sera cercando di superarsi. Il tecnico romeno, che non avrà Di Marco sostituito da Carlos Augusto, potrebbe dare una maglia da titolare a Jones e insisterà sulla tula devastante contro il Napoli, mentre Mourinho, privo di Guler, Bernardo Silva e Camavinga squalificati, punterà sulla qualità assoluta di Bellingham, Vinicius e Mbappé.
4: Sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi.
1: Il 7 è il numero fortunato di Luciano Ligabue, che ha deciso di far uscire il 7 settembre il video del suo nuovo brano intitolato Qualcosa per te, videoclip girato all'aeroporto di Fiumicino. Allora vediamo Alessandra con Alessandra Sacchetta e poi ci ritroviamo per la seconda parte del TG.

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare, e domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
1: Sì, sì.

0: Chiesolino in vera pelle. Ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Pensavo di dover rinunciare alla libertà di uscire di casa. Ma grazie a Stanna, al suo montascale e alle sue persone sono tornata a farlo. Perché c'è chi sta e c'è chi Stanna. Chiama all'890-70-77.
2: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso. A settembre, retta da 1.550 euro.
3: E se la scoperta non fosse più un caso, ma una scelta? Una scelta che puoi fare ogni giorno, ma che ti porta fuori dal tempo. Inconfondibile. Potente. Sorprendente. Un'esperienza che sa darti ogni volta una sensazione unica. Tre volte unica. Nuova gamma Jayco Super Hybrid. Abituati alla scoperta.
4: Come ti fa sentire il mondo dell'energia?
5: Come su una montagna russa!
6: Con noi l'energia non è un salto nel vuoto! Praticamente siamo il tuo paracadute!
4: Contro l'instabilità del mondo energetico.
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
9: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
10: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
11: :29, rieccoci in diretta con l'informazione di Rai News 24 in questa seconda parte del telegiornale. Continuiamo a parlare delle immagini del funerale di Ratko Mladic ieri a Belgrado. Sono state scioccanti. Mladic era un criminale di guerra condannato, era responsabile di genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Questa è la reazione dell'Europa. Lo scrivono appunto queste parole su X la Presidente della Commissione Europea von der Leyen e il Presidente del Consiglio Europeo Costa. Dura la reazione anche della Bosnia-Erzegovina, che ha deciso di espellere due diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo, l'ha detto militare il consigliere del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri. Ma vediamo i dettagli con Marina Lalovic.
12: Immagini profondamente deplorevoli, questo è il commento questa volta che arriva anche dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Vediamo proprio il suo post su X in cui ricorda che Ratko Mladic è stato un criminale di guerra e definisce inaccettabile la partecipazione di alcuni dei ministri del governo serbo ai funerali in controtendenza, dice Ursula von der Leyen, con il percorso e la volontà di aderire all'Unione Europea da parte di Belgrado. Lo stesso tono vedete qui anche dal Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, che invece utilizza un altro aggettivo, scioccanti dunque le immagini e anche la volontà di partecipare a questi funerali. Ma è un'azione già intrapresa qualche giorno fa dalla commissaria all'allargamento europeo Marta Kos, che ha deciso di interrompere e soprattutto di cancellare la propria visita a Belgrado per quello che ha definito la glorificazione di un criminale di guerra. Ma un'importante mossa è arrivata anche dalla Bosnia-Erzegovina, che ha ritirato quasi la totalità del proprio personale dall'ambasciata di Belgrado. Ricordiamo, e vediamo qui dalla mappa che ci aiuta a capire come è stata divisa la Bosnia dagli accordi di Dayton del 95 fra la Repubblica Serba di Bosnia e la Federazione di Bosnia e Erzegovina di fatto non consente al ministro degli esteri Elmedin Konaković di interrompere completamente le relazioni diplomatiche con Belgrado, anche se lo farei se potessi. Tornerei alle immagini, dunque ai funerali di Belgrado di Ratko Mladic di ieri, grande assente, ricordavamo il presidente Vučić, ma presente suo figlio e dicevamo diversi ministri del governo, tutto in una giornata segnata anche dal scioglimento di due camere del Parlamento per quello che si prospetta un autunno caldo delle nuove elezioni. A te.
11: Almeno 70 persone sono rimaste ferite da una serie di attacchi Houthi in Arabia Saudita. La milizia yemenita sostenuta dall'Iran ha attaccato infrastrutture civili nella notte e starebbe preparando un'offensiva in territorio saudita. Riyadh annuncia una risposta, ci dice tutto il corrispondente Leonardo Sgura.
5: Secondo l'emittente Houthi, Al-Masira, l'Arabia Saudita avrebbe lanciato 4 attacchi aerei su Marib, una delle città più antiche dello Yemen e roccaforte dei ribelli. È la risposta agli attacchi con cui gli Houthi nella notte avevano colpito con droni e missili le città saudite di Aba, Khamis Mushait, Jazan e Nairan, dove si contano 73 civili feriti e danni agli impianti della compagnia petrolifera Aramco e della base aerea di Khamis Mushait. Riyadh accusa gli Houthi, sostenuti dall'Iran, di continuare a impedire la pace in Yemen, minacciando la sicurezza regionale, e i ribelli promettono altre rappresaglie, accusando i sauditi dell'escalation bellica di questi giorni. Da alcuni giorni, infatti, le forze governative yemenite, da anni sostenute dall'Arabia Saudita, hanno sferrato una forte offensiva contro i territori occupati dagli Houthi nei governatorati di Al-Baida, Taiz e Al-Jaf, dove i ribelli hanno spostato risorse importanti con l'obiettivo di controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, porta di ingresso meridionale nel Mar Rosso, e condizionare così i traffici commerciali marittimi da e verso l'Europa. Un'offensiva che, secondo fonti governative, sta avendo successo e ha costretto gli Houthi ad arretrare, allontanandosi dallo stretto di Bab el-Mandeb. Un successo dovuto a nuovi droni aerei da combattimento ottenuti di recente dal governo yemenita, probabilmente proprio grazie all'aiuto di Riyadh.
11: Si chiama Edo ed è una piattaforma di formazione digitale gratuita che ha coinvolto solo l'anno scorso oltre 186.000 persone in tutta Italia, la maggior parte donne. Paola Erba.
13: Secondo i dati Eurostat, tra il 2021 e il 2025, la quota di italiani tra i 16 e i 74 anni in possesso di competenze digitali di base è passata dal 45,6% al 54,3%, con un aumento di 8,7 punti percentuali. Una crescita a cui ha contribuito un progetto di e-learning del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo progetto, chiamato Edo Educazione Digitale per l'Occupazione, è dedicato alle competenze digitali di base ed è finanziato dal PNRR. Ha coinvolto solo tra maggio 2025 e giugno 2026 oltre 186.000 persone, per lo più tra i 35 e i 50 anni. È la Sicilia, con oltre 35.000 percorsi terminati con successo, la regione che ha registrato la partecipazione più alta, seguita da Campania e Lombardia. La fascia di età più attiva è quella dei 35-50 anni, dietro i giovani tra i 18 e i 29. La maggior parte dei partecipanti, oltre il 59%, sono donne. Un dato che in alcune regioni, come in Val d'Aosta, sale al 72%. L'Italia resta tuttavia sotto la media dell'Unione Europea per competenze digitali, anche se il nostro paese su questo tema specifico migliora. È infatti risultato terzo tra i 27 Stati membri per incremento di competenze.
11: Compleanno importante per Ovunque Proteggi, uno dei dischi più noti di Vinicio Capossela. L'ho incontrato in questo faccia a faccia Fausto Pellegrini, lo guardiamo insieme. Alle 16 tornano i telegiornali con Eva Giovannini.

0: Vinicio, Ovunque Proteggi compie 20 anni e tu hai deciso di riportarlo su un palco tutto insieme come moschettieri di Dumas a Pompei. E cosa succederà e come mai hai preso questa decisione?
1: Ma le ricorrenze sono delle buone occasioni per poter eseguire un'opera nella sua integralità, perché spesso i dischi, anche se io li concepisco come un'opera, vengono smembrati, si prendono canzoni e poi nell'arco del tempo si... Invece il disco io l'ho sempre concepito particolarmente, Ovunque Proteggi, come un'opera in cui ogni canzone insomma compone un mosaico, no? Per intero. E quindi il fatto di eseguire integralmente un'opera significa abitarla, quindi non è commemorarla ma abitarla, ecco. Per questo mi piace cogliere l'occasione degli anniversari, non per un fatto nostalgico o celebrativo, ma proprio per darsi l'occasione di abitare l'opera così come è stata concepita nella sua interezza.

0: vent'anni sono un anniversario importante e abbiamo deciso di, siccome un disco che nasce molto dal mito, dal sacro, dall'arcaico, contiene tutti questi episodi, e allora ci siamo interrogati su un luogo fuori dal tempo che però ci parli eternamente, no? Che è un po' quello che succede ad alcune di queste canzoni. E l'anfiteatro romano di Pompei, nella sua, è pieno di simboli, pieno di simbologie, no? Questo fatto, un mondo che finisce, un'età, un'epoca, no? Pietrificata letteralmente dalla storia, quindi c'è qualcosa di apocalittico, di finale. C'è una quotidianità che si interrompe, che però si consegna a una memoria eterna, no? Ed è un po' quello che fanno le canzoni. Le canzoni eternizzano così un qualcosa che magari è partito da una quotidianità, che però rimane così bloccata è fruibile, è accessibile, è mostrabile nel corso del tempo.
1: Ma ancora protegge la grazia del mio cuore.

E a proposito di questo, tutto potrebbe iniziare come una favola, no? C'era una volta un monastero ed il suo custode che ti regala un libro. Tu hai già un disco quasi pronto, butti tutto all'aria e decidi che parti per una... per un viaggio che non sai qual è, ma che alla fine ti condurrà ovunque proteggi. Com'è stata questa storia e che cosa è successo in quel momento in cui hai deciso veramente di

0: di scegliere con il cuore.
1: Si incontrano compagni di viaggio, si fanno incontri. L'incontro a cui facevi riferimento è stato un incontro fortuito eppure fatale, perché c'erano veramente momenti in cui non sapevo veramente dove andarmi a ritirare per continuare a scrivere questi pezzi. Uno di questi è stato questo ex monastero che si trova nelle Cesane a Isola del Piano, e quasi come fosse destino che qualcuno, che era questo qualcuno, era Gino Girolomoni, che è stato uno dei fondatori in Italia, dei padri dell'agricoltura biologica, e io in quel momento stavo cercando di scrivere un pezzo che si chiamava Non trattare, ispirato, ero molto colpito dal linguaggio biblico, più che della Bibbia, il linguaggio, no? E Gino Girolomoni, dopo qualche giorno abbiamo preso confidenza, mi ha consegnato un libro che vedo che hai portato qua, che è il Coelet, cioè il libro dell'Ecclesiaste tradotto da Guido Ceronetti. Guido Ceronetti, che io non disconoscevo ancora. Ecco, questo libro che Ceronetti ha tradotto più e più volte, quasi come in un'ossessione, il grande libro della vanità delle cose, no? Che contiene quel passo bellissimo, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per nascere, un tempo per morire, e ci sono tante cose, tutto è vanità, insomma un libro vertiginoso. E grazie a questi incontri, allora magari canzoni che ha iniziato, per esempio Ovunque proteggi, una canzone che avevo iniziato molto tempo prima, già all'epoca, 10 anni prima, nella registrazione del Ballo di San Vito, esisteva solo come brano strumentale, un paio di strofe abbozzate, ma non sapevo come andare avanti. Quando quest'uomo mi ha consegnato questo libro, dopo la vertigine iniziale, ci sono state le parole per completare una cosa iniziata da prima. Questo per fare un esempio degli incontri.
2: C'è il padre!

altre cose invece che riguardano ritualità, che so, erano i giorni di Pasqua, e c'erano i funerali di Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, no? C'era tutto questo vento che si vedeva in televisione, questa celebrazione del... E c'era questa processione a cui avevo assistito l'anno prima, che si tiene a Scicli, no? Si chiama L'Uomo Vivo, no? Che è una delle manifestazioni popolari, una delle rappresentazioni folcloriche più efficaci proprio per esprimere la gioia di aver vinto la morte. Infatti questo Cristo risorto si chiama al maschile U Gioia.

0: le orecchie, nemmeno il tempo di resuscitare, subito l'hanno portata a mangiare.
1: Ci sono canzoni che in qualche modo hanno a che fare con delle manifestazioni rituali, però diciamo che a volte si ha più a che fare con il senso epico, no, della vita. Per esempio c'è una canzone che si chiama Dove siamo rimasti a terra noodles, o noodles a seconda di come lo si pronuncia, che è la storia di una amicizia, di una grande amicizia, che trae ispirazione da un film basato su una grande amicizia, un'amicizia anche terribile, che era... c'era una volta in America, no, di Morricone.
2: Lo sparo e il botto

0: addosso.
1: Allora, questo lì non c'è rito, però c'è epica, no? L'epica, un'epica che in realtà è ingannevole, nel senso che sì, nell'epica si salvano anche,
0: forse per,
1: o finiscono per esaltarsi cose anche di grande miseria, di grande violenza. È un film violentissimo, certo, una volta in America, un film quasi insostenibile, però allo stesso tempo c'è questa, c'è qualcosa per cui io e il mio migliore amico della mia gioventù ci chiamavamo Noodles uno con l'altro, no? Quindi questa è un po' l'epica, no? E poi applicarla così a, invece alle proprie sorti, no? alla vita. Lì c'era questo caro amico che purtroppo non è più con noi, ha dedicato la sua vita, ha fatto una professione di una passione che era fare la miniatura, è diventato un grande miniaturista, cioè chi dipinge e fabbrica i soldettini per il modellismo, no? È stato anche campione del mondo, se esistono queste. Però quello che amava dipingere di più era più che altro l'epica napoleonica, no? Perché lì si andava, insomma, a fare questi grandi massacri, però tutti con i completi da ussari, c'era tutta una. Quindi tutto Napoleone in un bottone è un po' mettere tutta l'epica in un bottone, il bottone piccolo che può essere una canzone, cioè ridurre tutto a poco.
0: Dove che abbiamo ceduto il tappo al sonno, il vapore alla cucina, il caldo al televisore, tu in un letto e lei in un altro. Dove quei bagliori visti da lontano fuori punta di pennello, tutto Napoleone dipinto in un bottone.
1: Un'altra epica, prendere a prestito delle figure bibliche, facciamo Davide e Golia, no? Allora, io Davide Golia, fin da piccolo, forse perché in prima elementare c'era uno che non sbagliava mai, era proprio sempre, non era mai nei guai, era sempre dalla parte del giusto, e si chiamava per caso Davide, no? E invece ce n'era un altro che era sempre nei guai, no? E si chiamava

0: E quindi anche questo usare queste metafore, queste immagini che vengono dalla Bibbia o dal mito, spesso riconduce le nostre anche piccole vicende. Tu che hai 6 anni non fai i compiti e sei già dalla parte di Spessotto, perché sei una cosa in una dimensione insomma un po' più ampia, fino a dire il paradiso nostro è questo qua, fuori dalla grazia, fuori dal giardino.
1: Siamo tutti stati cacciati dal paradiso, tutti fuori dal giardino, tutti finiti qui sotto a farcela con quei farabutti di Adamo e di Eva, tutti fuori di casa, e io per primo, che sono il più solo di tutti, chiuso in un labirinto di specchi che non riflettono altri che me, che me, che me, che me.
2: Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
3: Rispetto a quello che dicevi, tutto ha sotto il cielo una sua ora, un tempo suo, viene dall'Ecclesiaste appunto. E qual è il tempo tuo in cui il disco è nato e qual è il suo significato oggi, dove il tempo è cambiato completamente e tutti siamo cambiati appunto?
0: Sì. Comunque Proteggi, per come è nato, realizzato, registrato, tutto quello che ha comportato, non è soltanto un'opera nel senso che le canzoni stanno insieme una con l'altra, ma è proprio un'avventura, una vicenda, una cosa dove la componente umana non è un disco preconfezionato, prefabbricato, in cui uno scrive, va in studio, registra e fa. È stato proprio, diciamo, che il procedimento stesso ha determinato il risultato, e queste cose però avvengono, esatto, in un momento della vita.

0: voce della ballata, di chi si è preso il mare, che l'abbia non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima, dei naufragati.
1: Ora abbiamo lasciato alle spalle con più nettezza questo Novecento, siamo avventurati in un mondo diverso, l'età è diversa, ma quelle canzoni... permangono nella loro sostanza, ancora più forse attuali del momento. Voglio dire, Santissima dei Naufragati è un pezzo che io ho scritto nato da un grande poema romantico di Coleridge, la ballata del vecchio marinaio, non spinto dall'urgenza di 28.000 morti in mare dal 2014 al 22, mi pare di aver letto, insomma da tutto la tragedia che è venuta dopo, no? Che ha fatto del Mediterraneo un grande sudario, no?

Non trattare era un brano ispirato a, alla, un po' alla forza del linguaggio biblico, però allora naturalmente il conflitto in Medio Oriente, ma nessuno ancora immaginava di potere che si potesse prendere da parte di un capo di Stato l'idea biblica di definire il territorio nel 2026 di un paese a seconda di come viene, diciamo così, descritto nella Bibbia, no? L'idea di grande Israele, no? Che sta dietro a tutto un, diciamo, una certa visione delle guerre in corso.

io l'ho preso un po' dal c'è un pezzo che si chiama Al Colosseo, no? Cioè, si è sbranato al Colosseo, si è vero, Céline nel suo Morte a Credito diceva ecco quello di cui ha bisogno, e lo scriveva nel 1936, lo spettacolo che non passa mai di moda, quello che fa più audience, cos'è? Il circo romano, no? Carriole di teste che... e la violenza, la cultura della morte a cui ci stiamo praticamente anestetizzando è quel Colosseo continuo, no? Che nel mio caso si rifaceva più a una suggestione letteraria, marziale, quando parla dell'anfiteatro Flavio, no? E quindi brani che attingono dal così anche solo dal mito, in questo nuovo mondo che stiamo abitando, trovano una, diciamo, una conclamazione.

Prendiamo per esempio la

potenza proprio evocativa di una figura come il Minotauro. Se torniamo al mito, no? C'è qualcuno che sta al centro del labirinto, a cui vengono portati, sta sempre solo, e quando finalmente gli portano le famose ragazze, i ragazzi lì del... cosa fa? Se li divora, se li mangia. Io non credo che ci sia una figura mitologica più adatta a descrivere il narcisismo imperante.

0: E allora ecco, andiamo appunto a concludere, perché ovunque proteggi canzone diventa in qualche modo l'abbraccio finale a tutta una serie di questioni che nel disco ci sono, no? Hai detto un po' la genesi, ma hai detto anche che ovunque proteggi è un po' una canzone che consideri un po' sacra per te. Perché? Che significa ovunque proteggi? Che cosa ha significato e che cosa significa oggi per te?
1: Un modo per raccoglierci, ecco, il raccoglimento, si diceva così, che la preghiera è un momento di raccoglimento. Perché raccogliere? Perché si raccolgono materialmente anche i pezzi. Quando una roba si rompe, va in frantumi, tu la devi raccogliere, per magari semplicemente per buttarla via, ma comunque, insomma, devi raccogliere. Ecco, questa canzone è da sempre per me un momento di raccoglimento, che però non è così individuale, è un raccoglimento che può essere condiviso, è condivisibile, ecco.

tempo.

0: Russia e Ucraina confermano contatti per incontro con gli Stati Uniti. Lavrov ben il riconoscimento USA del no all'Ucraina nella NATO. Due morti negli attacchi su Kiev, raid ucraino a Saratov. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, la AfD vola nei sondaggi a livello federale. Con consensi al 29% sarebbe il primo partito. L'ex cancelliera Merkel mi spezza il cuore. Cresce ancora il prezzo del petrolio, il Brent vicinissimo ai $100 al barile in aumento di quasi il 2%, prezzi ai massimi nelle ultime 6 settimane, inevitabili ripercussioni per il piano. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile siciliano, priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Studenti italiani promossi in lettura ma arretrati di 10 punti in 10 anni di 24 punti in matematica. È la fotografia dei 15 anni italiani nel rapporto OCSE-PISA, risultati migliori di molti grandi paesi europei. Si alza il sipario sulla Champions League, stasera alle 21 al Bernabéu, nuova puntata dell'eterna sfida tra Real Madrid e Inter, domani tocca al Napoli contro l'Arsenal. Un minuto, ben ritrovati in diretta alla News 24. E dunque è scaduta la tregua, sono ripresi gli attacchi, Mosca auspica la ripresa comunque dei colloqui trilaterali tra appunto la Russia, l'Ucraina e gli Stati Uniti, e intanto ci sono tensioni con l'Ungheria perché sono stati espulsi da parte di Budapest una decina di diplomatici russi. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
1: Prima dell'incontro col ministro degli esteri saudita, il ministro degli esteri russo Lavrov ha commentato i recenti incontri a Mosca tra Putin e gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Lavrov ha detto che gli Stati Uniti riconoscono la realtà sul terreno in Ucraina e aderiscono a quelli che per noi sono i principi fondamentali per una soluzione negoziata del conflitto. Primo tra tutti il fatto che Trump riconosca che Kiev non debba entrare nella NATO. Secondo Lavrov è l'Occidente che ostacola il ripristino del dialogo, e tra l'altro per quanto riguarda l'accordo sul grano del Mar Nero, Lavrov giudica realistico la ripresa di questo accordo con una moratoria contro gli attacchi sulle navi civili nel Mar Nero. In linea con lui anche il portavoce del Cremlino Peskov, che critica l'Occidente e poi dice Mosca è pronta a lavorare per la pace con un vertice trilaterale mediato dagli Stati Uniti. Nel fine settimana Putin incontrerà in India il premier Modi per il vertice dei BRICS, Modi che aveva lanciato un forte monito per la pace. Ma intanto tensione con l'Ungheria. Budapest ha espulso 10 diplomatici russi che mettono, ha detto, a rischio la sicurezza del paese. Immediata la risposta dal Ministero degli Esteri russo con la portavoce Zakharova che dice la nostra risposta sarà molto dura. Linea a voi.
0: Grazie Eliana Mistretta. Un incontro dunque tra i negoziatori russi, ucraini e anche statunitensi dunque potrebbe svolgersi già questo mese. Questo almeno annuncia Zelensky, che apre anche una nuova tregua su infrastrutture energetiche e sul grano. Londra intanto annuncia che stanzierà 100 milioni di sterline per fornire a Kiev sistemi antiaerei, inclusi peraltro i missili Patriot. Scaduta la tregua però nella capitale, almeno 3 morti e 7 feriti. Andiamo lì dall'inviata Raffaella Cosentino.
2: È scuro il cielo di Kiev, coperto dal fumo delle esplosioni per l'attacco combinato con centinaia di droni kamikaze e missili balistici russi.
3: Finisce con una pioggia di fuoco la tregua di soli 3 giorni per la capitale ucraina. Qui i vigili del fuoco sono ancora al lavoro dopo ore per spegnere l'incendio che si è sviluppato questa notte per 3 missili Iskander che hanno colpito una fabbrica.
2: Il presidente Zelensky rilancia un canale diplomatico. Colloqui trilaterali con Mosca mediati dalla Casa Bianca e la possibilità di un incontro con Trump nelle prossime settimane. Dopo i morti e i feriti, la gente di Kiev spera in una de-escalation. Polina sull'altalena respira fumi tossici dopo una notte di terrore. Sentiamo la contraerea in azione.
4: Si sente chiaramente il rumore di un missile. Si sono fermati tutti i servizi di emergenza, aspettiamo di capire che succede, ci mettiamo al riparo.
5: Maybe you down?
4: Yes. Ci sono persone anche qui che
3: si sono rifugiate. Ecco come sta vivendo la gente a Kiev anche di giorno, in pieno giorno. Qui praticamente c'è un condominio sotterraneo. Sta suonando di nuovo l'allarme aereo e abbiamo appena sentito la contraerea in azione proprio qui vicino.
0: In Israele, dove oggi nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre chiamano direttamente in causa il premier Netanyahu, sarebbe infatti stato avvertito in anticipo degli attacchi appunto del 7 ottobre. La replica di Netanyahu è solo falsità, ma andiamo a Gerusalemme dalla corrispondente Maria Gianniti.
5: Sì, allora è un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che da sempre è critico nei confronti di Netanyahu. Parla, secondo le fonti che ha raccolto in un lavoro molto lungo di mesi, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo, tra cui proprio gli Emirati. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento, non avrebbe soprattutto avvertito tutta la catena di comando delle forze di sicurezza, cioè l'esercito e anche lo Shin Bet, e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, soprattutto Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi, che ha detto Netanyahu in realtà aveva avuto diversi avvertimenti, questo è soltanto l'ultimo. Poi Golan che invece ha detto Netanyahu ha ignorato e quindi dice falsità. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione e dice queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati. Insomma, un nuovo colpo di scena in piena campagna elettorale. Ricordo che si vota a fine ottobre. A te.
0: Il Regno Unito ha annunciato sanzioni economiche contro le colonie israeliane in Cisgiordania. L'iniziativa sono pronti ad aggiungersi altri 11 paesi. Durissimo l'intervento in Parlamento. Il ministro degli esteri Miliband da Londra però ci aggiorna in diretta. La corrispondente Nicoletta Manzione.
6: Con un discorso molto duro e molto secco, il ministro degli esteri inglese di fronte al Parlamento ha annunciato che il governo britannico interromperà ogni relazione commerciale con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma il suo discorso è stato anche un discorso che in qualche modo punisce, in qualche modo condanna l'attività appunto degli insediamenti che ha definito delle entità illegali. Alla decisione del governo di appunto sanzionare in modo commerciale i coloni che, ha detto Miliband, stanno effettuando una vera e propria pulizia etnica di palestinesi, si aggiungeranno anche altri, come avete detto, 11 paesi, e immediatamente è stata presa la posizione da Francia e Canada. Si tratta di una svolta per quanto riguarda la politica medio orientale del nuovo governo Burnham, che in questo modo senza dubbio si pone in opposizione per quanto riguarda appunto la strategia che sta seguendo il governo israeliano, in particolare negli insediamenti, che continuano a essere uno dei punti più caldi e più sofferenti del quadro medio orientale. Da Londra per ora è tutto.
0: Grazie Nicoletta Manzione. Siamo scioccati, il cancelliere Merz ammette con queste parole la disfatta, ma non si dimette dopo il trionfo di Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che ora dovrà cercare però l'ADF una maggioranza per governare la regione. Interviene anche l'ex cancelliera Angela Merkel. Mi si spezza il cuore, ha detto. Il successo dell'AfD è scioccante. E ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria dell'estrema destra, ma da Berlino ci racconta tutto la corrispondente Barbara Gruden.
7: Zusammen gegen den Faschismus. Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Pensa Sonja Anhalt, non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato.
0: Intanto a Roma, Palazzo Chigi, si riunisce il tavolo sull'ex Ilva presieduto dal sottosegretario Mantovano. Il governo vede prima gli enti territoriali coinvolti dalla crisi industriale in atto, poi le parti sociali, dossier su cui è intervenuta nei giorni scorsi anche la premier Giorgia Meloni. Facciamo il punto in diretta con Gabriele Martelloni.
8: Sì, premier Meloni che intanto proprio in questi minuti interviene sui social per tornare a parlare di sicurezza, un tema che è decisa a presidiare. Come sappiamo, c'è un'offensiva politica che arriva dalla destra di Vannacci su questo tema. La premier che pubblica un video con degli agenti aggrediti, sottolinea la persona che li ha aggrediti, ha avuto un arresto convalidato ma poi è stata subito dopo liberata. Queste decisioni dei giudici minano la credibilità dello Stato, sottolinea la premier, una nuova critica alle toghe dunque, e rimarca anche quello che è l'impegno del governo per continuare a tutelare le forze dell'ordine. Intanto, come ricordavate da studio, a Palazzo Chigi è in corso nella Sala Verde una riunione sull'ex Ilva. Non partecipa la Presidente del Consiglio, ma c'è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano che coordina questa riunione, diversi ministri, tra loro Urso, Pichetto Fratin, Calderone, Foti, il sottosegretario con delega al Sud sbarra, e questo, come chiariscono anche fonti di governo, comunque è un incontro interlocutorio, non potrebbe essere altrimenti, anche perché lo ricordiamo, domani la Corte d'Appello di Milano dovrà decidere sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva, una richiesta inoltrata da Acciaierie per l'Italia, un tema, quello dell'ex Ilva, su cui la Presidente del Consiglio era ritornata anche da Bari venerdì scorso in occasione della festa per il record di longevità del governo. Il nostro obiettivo, ha detto, è quello di tutelare la salute pubblica, ma anche di salvaguardare quello che è un patrimonio industriale. Ha anche chiarito che questo dossier, che si trascina da decenni, comunque è stato dall'inizio dell'insediamento del governo all'attenzione proprio dell'esecutivo. Sono 3 riunioni distinte, quelle di oggi, la prima iniziata poco dopo le 15 con gli enti territoriali, la seconda con le imprese, l'ultima sarà con i sindacati che chiedono lo stop ai licenziamenti e poi vorrebbero un ruolo più attivo dello Stato, riferendosi inevitabilmente alla gara che è stata bandita e che vede l'interesse non soltanto degli indiani di Jindal ma anche dagli americani di Flax e della cordata italiana. Per il momento è tutto, linea buona.
0: Grazie Gabriele. Nel dibattito politico centrale anche ancora il voto tedesco, con reazioni opposte nella maggioranza tra Lega e Forza Italia, ma c'è un confronto acceso anche sui temi economici e resta lo scontro sulla legge elettorale. Pablo Rojas da Montecitorio.
9: Sì, non c'è dubbio che il risultato in Sassonia, tanto buongiorno, abbia creato reazioni in tutti i partiti con sensibilità diverse anche all'interno delle stesse coalizioni, soprattutto in quella di centrodestra, dove la Lega è entusiasta per il risultato e parla di semplicemente si tratta di democrazia, così ha detto Salvini, soprattutto di fronte a quella definizione di onda nera, ma anche per rispondere a Tajani che ha definito i sovranismi nemici dell'Italia. Fratelli d'Italia si pone in una posizione più di prudenza, dicendo che bisogna, di fronte a un risultato di questo tipo, capire perché gli elettori hanno cambiato idea rispetto a 4 anni fa, e della stessa linea in qualche modo è anche Lupi di Noi Moderati, che ascoltiamo.
10: L'Italia non è la Germania e non ci sarà nessun cedimento agli estremismi, ma i segnali che arrivano dalla Sassonia non vanno sottovalutati. Il compito della politica è dare risposte concrete, in particolare sui temi dell'immigrazione, della sicurezza e dei salari alle famiglie.
9: Esprime invece preoccupazione il campo progressista con il Partito Democratico, che sottolinea le divergenze all'interno del centrodestra, parla di ambiguità e dice non bisogna inseguire quelle idee, quelle di AfD, per contrastare, per arginare questo successo. Ma si parla anche di economia, il Movimento 5 Stelle dice il centrodestra si occupa di legge elettorale, dove ci sono anche dei bisticci interni, invece di occuparsi del caro carburante, del caro bollette, del carrello della spesa. C'è il centrodestra che su questo con Salvini però esprime ancora una volta una divergenza, perché fonti Lega parlano di tante persone durante questo evento legato alla prossima finanziaria che esprimono dissenso rispetto ai no di Forza Italia su un contributo delle banche. Da parte delle opposizioni però c'è molta attenzione su quelle che sono le stanze dei cittadini. Interviene anche Carlo Calenda con un intervento specifico proprio sull'energia, lo ascoltiamo e poi ti restituisco la linea.
11: Oggi durante il giorno il costo dell'energia sarà 230 euro, stasera alle 20 350 euro, e non per l'aumento del prezzo del gas, quanto per la manipolazione del mercato da parte di chi produce idroelettrico, chi produce fotovoltaico. Bisogna intervenire immediatamente, perché altrimenti le bollette esploderanno.
0: Il presidente Mattarella ha deposto 2 corone d'alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza in memoria di militari e di civili caduti nei combattimenti che si svolsero tra l'8 e il 10 settembre del 1943. Gli scontri che segnarono l'inizio della Resistenza tentarono di impedire l'occupazione della capitale da parte delle truppe naziste dopo l'armistizio tra Italia e forze alleate. Erano presenti, oltre al presidente Mattarella, alla commemorazione anche il ministro della difesa Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Giornata difficile tra disagi e cancellazioni per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle sigle di base e in vigore fino alle 21 di questa sera. Alta peraltro l'adesione secondo i sindacati, la situazione a Bologna con Francesco Rossi.
12: Sì, buongiorno. Questo è uno snodo cruciale del trasporto pubblico su rotaia locale ma anche nazionale a stazione di Bologna Centrale. Lo vedete dal tabellone. 5 treni in arrivo al momento cancellati, 1 solo in partenza, dunque un'adesione limitata allo sciopero e limitati i disagi. Così per tutta la giornata di oggi. Lo sciopero è scattato ieri sera, poco dopo le 21, indetto dai sindacati di base, ricordavate, coinvolge il personale del gruppo FS, dunque anche Trenitalia e il trasporto pubblico locale su rotaia. Alcune decine complessivamente qui a Bologna le cancellazioni di convogli per lo più regionali e poi pochi treni a lunga percorrenza, la stima del 6-7% di convogli cancellati sul totale di quelli circolanti. Viaggiatori tuttavia non, e la stazione non è affollata come al solito, evidentemente tanti, sapendo dello sciopero, hanno deciso di riprogrammare le proprie partenze, i propri spostamenti. Mobilitazione, dicevamo, indetta dalle sigle autonome CUB Trasporti, SGB e Coordinamento Autorganizzato Trasporti CAT, al centro della protesta questioni legate alla sicurezza sul lavoro, alla tutela del servizio pubblico, alla salvaguardia dell'occupazione, ma anche la gestione del servizio Intercity, che verrà messa a gara in 3 lotti separati, decisione bollata dai sindacati come primo passo verso una progressiva frammentazione con rischio di ripercussioni normative e occupazionali. I disagi potrebbero proseguire fino alle 21 di oggi, ma dalle 18 c'è una nuova fascia di garanzia a tutela dei lavoratori pendolari che viaggiano appunto in treno. Noi abbiamo raccolto alcune voci di viaggiatori in partenza da Bologna, ve le facciamo sentire poi lì nello studio. Dove dovete andare?
13: A Peschiera del Garda.
12: Il vostro treno?
13: È stato cancellato.
12: E quindi adesso?
13: Sarà tosta arrivarci.
14: Io devo prendere la mia fidanzata che arriva da Bari.
12: Tutto regolare il treno?
14: No, gli hanno cancellato l'alta velocità, ho dovuto prendere l'Intercity per arrivare.
12: Sapete che oggi c'è sciopero?
15: Lo scopriamo adesso. Abbiamo appena visto.
12: Dove andate?
15: A Faenza.
12: Avete problemi col treno?
15: Adesso guardiamo quale prendere, vediamo il primo che c'è.
12: Dove deve andare?
16: Ferrara.
12: Il suo treno c'è?
16: Sì, c'è all'1:10.
17: Non è ancora uscito fuori sul tabellone, dall'app dovrebbe essere regolare, quindi speriamo.
0: Il capo della Protezione Civile siciliano a Niscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato su una nuova fessura nella frana che ricorderete tutti. Andiamo da Antonello Gurrieri.
18: Si tratta di una spaccatura in una zona lontana dal centro storico e la via Ustica, appena ci si è accorti di questo nuovo movimento franoso, immediatamente il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, è arrivato qui a Niscemi. Qual è la situazione?
19: È stata registrata questa fissurazione

0: opere di mitigazione oppure controllarla in maniera più stabile.
1: La frana continua a muoversi anche se in maniera millimetrica, anche con il sole e con il caldo che c'è stato. E se per caso dovessero arrivare le piogge, che cosa può succedere?
0: Allora, tra l'altro è la causa scatenante della frana di questo gennaio. È importante ovviamente fare attività di monitoraggio, è importante capire quanta acqua cade, ma soprattutto qual è l'impatto dell'acqua sul fronte di frana, e da questo punto di vista le opere infrastrutturali che si stanno mettendo in campo servono proprio per togliere l'acqua dal corpo di frana. Due progetti sono stati già messi a terra. Io nelle prossime ore mi accingerò a firmare i decreti di approvazione per dare immediatamente inizio alle attività pratiche concrete di gara.
1: Ristori in pochi secondi.
0: Sono 500, più di 500 famiglie che hanno perso casa, più di 500 case. Cominceranno rapidamente i ristori, si comincerà con le case crollate e con le case che in questo momento sono sul margine della frana.
1: 150 milioni di euro sono già pronti per essere spesi. Linea a voi.
2: Grazie Antonella. Gli studenti italiani hanno ottenuto risultati sopra la media OCSE. È questa la fotografia scattata dal rapporto Invalsi PISA 2025, ma resta un divario tra licei e istituti tecnici. Maria Valentina Vendemmia.
3: Promossi a pieni voti in lettura e con la sufficienza in scienze, rimandati in matematica, il rapporto OCSE PISA 2025, che esamina gli studenti in 90 paesi, colloca i quindicenni italiani davanti ai finlandesi per anni riferimento internazionale del sistema. Un miglioramento ancora più evidente se si guarda l'abbassamento del livello generale, che fotografa risultati medi più bassi mai registrati. Secondo l'organismo internazionale, uno studente su 5, infatti, nell'area OCSE presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ma il rapporto complessivamente promuove l'Italia, se in scienze il bel paese al 24esimo posto in linea con la media OCSE, conquistando risultati superiori rispetto al 2022, sopra la Spagna. La lettura invece è un punto di forza e porta l'Italia al 12esimo posto. Gli studenti italiani con 474 punti ottengono un risultato sopra la media, al pari di sistemi europei con buone performance come la Finlandia e superiori a Svezia, Germania, Portogallo, Danimarca, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Un punteggio decisamente meno buono in matematica, dove i migliori restano gli studenti di Singapore, mentre gli italiani in 10 anni hanno perso 24 punti, rimanendo indietro nelle competenze digitali. Ridotto il divario nord-sud, resta invece marcato quello fra i licei e gli altri percorsi di studio. Nei primi il 17% degli studenti hanno raggiungere il livello base in matematica, mentre nei professionali sale al 69%.
2: Ora il calcio. Questa sera al via la nuova edizione della Champions League, sfida di grande fascino tra Real Madrid e Inter. Thomas Villa.
4: Allo stadio Bernabeu, dove con Christian Kivu in campo vinse l'ultima Champions League nel 2010, di fronte a José Mourinho, che la trascinò al triplete in quella stagione leggendaria, sfidando il Real Madrid, contro cui conquistò la prima Coppa dei Campioni nel 1964. Non avrebbe potuto essere più nobile la prima europea per l'Inter. I nerazzurri esordiranno questa sera in Champions League in casa dello Special One, che dopo aver vinto tutto lasciò i milanesi proprio per il Real Madrid. Una storia speciale come il rapporto con Christian Kivu.
5: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, che mi ha dato una mano importante in un momento difficile della mia vita, e questo non me lo scorderò mai, ed è stato un allenatore con cui ho condiviso tanti belli momenti.
6: Chris è uno dei miei, sarà sempre uno dei miei, li voglio tanto... tanto bene, sono sempre felice se le cose vanno bene per lui. Sarà un piacere abbracciarlo prima della partita e dopo la partita.
4: Seppur con il cuore colmo di bene e gratitudine, Mourinho e Kivu si affronteranno questa sera cercando di superarsi. Il tecnico romeno, che non avrà Di Marco sostituito da Carlos Augusto, potrebbe dare una maglia da titolare a Jones, insisterà sulla tula devastante contro il Napoli, mentre Mourinho, privo di Guler, Bernardo Silva e Camavinga squalificati, punterà sulla qualità assoluta di Bellingham, Vinicius e Mbappé.
5: Sono 60 anni che l'Inter non vince una partita qua al Bernabeu. Faremo del nostro meglio, noi non vogliamo snaturarci, vogliamo avere il coraggio e la personalità di far vedere che siamo competitivi.
2: E ora il Cine.

0: Ma andiamo a Venezia, riflettori puntati sulla coppia Penelope Cruz, Javier Bardem, protagonisti di Bunker, ma c'è molto altro. Vedo già il nostro inviato Lorenzo di Las Plazas con la sua ospite. Lorenzo.
1: Buongiorno, allora vi presento subito la nostra ospite, Elisabetta Giannini, regista di La leggenda nel deserto, una giornata degli autori che parla del popolo sahrawi, quello che abita il Sahara occidentale. Benvenuta Elisabetta, siamo un attimo, siamo da te tra un minuto, era solo per ricordarvi appunto che l'evento di oggi è l'arrivo del film Bunker con Javier Bardem e Penelope Cruz, coppia nella vita ma anche nel film. Lui è architetto, deve costruire appunto, dovrebbe costruire un bunker, lei lavora nel campo dell'editoria. In i 17 anni di matrimonio si incrinano proprio su questa costruzione, ipotetica costruzione del bunker, che non diventa solo un luogo fisico ma anche un luogo mentale, una sorta di chiusura per mancanza di fiducia nel prossimo. Un film molto applaudito nella proiezione stampa questa mattina, vedremo poi in serata. C'è poi il film di Anna Foglietta, il suo debutto alla regia, La storia, che racconta invece di quella che si definisce in psicologia la sindrome del nido vuoto, cioè cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli con cui si è formata, perché c'è la partenza di una figlia per l'università. Questa coppia di Alvaro Wacker e Guido Caprino rimangono da soli. Allora, Elisabetta Giannini, La leggenda nel deserto, popolo sahrawi, è tornato alla ribalta recentemente proprio per un fatto di cronaca, quando il premier spagnolo Sanchez è andato in Algeria e questo potrebbe aver scatenato, potrebbe ipoteticamente, la fuga di migranti a Ceuta, perché l'Algeria sostiene il fronte polisario, che è il governo del popolo sahrawi, che ricordiamo nel Sahara occidentale è occupato per l'80% dal Marocco. Però il tuo film parte da una vicenda personale.
2: Sì, il mio film parte dal ritrovamento degli archivi di famiglia, perché mia sorella quando aveva 8 anni è andata nei campi profughi sahrawi a conoscere i sahrawi, in un momento in cui il referendum dell'autodeterminazione dei sahrawi sembrava prossimo alla realizzazione. Ad oggi siamo tornate 30 anni dopo e questo referendum non è mai accaduto, e proprio questo racconta il mio documentario.
1: Quindi un po' il tempo che si è fermato per loro, tu sei andata, tornata, tua sorella era piccola, invece per loro è rimasto un po' congelato.
2: Non solo è rimasto congelato, ma è diventato quasi un'arma contro i sahrawi, perché più passa il tempo più sembra delegittimare le pretese dei sahrawi sul Sahara occidentale, tant'è che è stato scelto di parlare solo con persone nate e cresciute nel deserto che purtroppo il Sahara occidentale non l'hanno mai visto.
1: Tu hai scelto di fare un racconto, una chiave del racconto piuttosto fiabesca, si chiama La leggenda del deserto, poi tra l'altro.
2: Sì, ho scelto di vedere tutta questa storia dal punto di vista di una bambina, proprio mia sorella, sia perché volevo raccontare il senso di giustizia, nel senso che quando si è piccoli si ha questa idea che una cosa giusta si realizzerà, e anche la delusione di una bambina quando questo non si realizza.
1: Bene, grazie Elisabetta Giannini, in bocca al lupo ai bambini del Sahrawi e al tuo film Giornate degli autori attualmente. Grazie per essere stata con noi e noi ci vediamo più tardi.
0: Grazie Lorenzo, a più tardi, ci fermiamo per una brevissima pausa.
3: Pubblicità.
4: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
5: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Pubblicità.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop. La Coop sei tu.
2: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
3: Abbandoni ora l'immobile,
2: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Da anni la lavatrice è stata al centro delle nostre vite e a prendersi cura di lei c'è sempre stato Calgon. Ma oggi il modo di lavare è cambiato, causando più cattivi odori, sporco e persino guasti. Per questo Calgon ha sviluppato la sua miglior formula di sempre, Calgon Total Action. Usa Calgon ad ogni lavaggio insieme al detersivo. Non solo previene il calcare, ma evita anche i residui di sporco e i cattivi odori. Così il detersivo lava al suo meglio. Calgon Total Action protegge la lavatrice, migliora il lavaggio.
5: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
7: 100 volte Cuara!
8: Mbappé!
7: E la mette al centro Lautaro!
9: Qui si vive tutto al massimo.
10: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.

tempo si sposta.

0: 16:33 minuti, ben ritrovati in diretta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani è in missione in Sud America, accompagnato da una delegazione di oltre 100 imprese italiane, guidata dal presidente di Confindustria Orsini. Oggi il ministro Tajani è in Argentina, domani e dopodomani sarà in Brasile, da Buenos Aires. Sentiamo la nostra corrispondente Stefania Battistini in diretta. A te Stefania.
1: Sì, il viceministro Tajani è proprio in questo momento all'interno della Casa Rosada, ricevuto dal presidente Milei insieme al presidente di Confindustria Orsini, che ha organizzato questa missione soprattutto economica, e al ministro dell'istruzione Valditara. Lo abbiamo incontrato all'uscita di un incontro con il ministro degli esteri di 50 grandi imprese italiane. Ha detto l'obiettivo, visto che l'Italia è il primo paese europeo che arriva in Sud America dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, quindi con l'apertura dei mercati, di aumentare l'export fino a 14 miliardi, quindi l'Argentina e il Brasile come nuovi potenziali mercati, ma anche come partner strategici, proprio in un momento in cui continuano a crescere le tensioni, quelle tra gli Stati Uniti e l'Iran su Hormuz, quella della guerra della Russia contro l'Ucraina. L'Argentina e il Brasile sono anche luoghi di grandi risorse minerarie, di litio, di gas, di petrolio, e sono già stati firmati diversi accordi molto importanti che renderanno l'Argentina un grande esportatore. E dice Tajani, questo è anche un modo per entrare prepotentemente in questo mercato che la Cina di fatto ha dominato fino a questi anni. Finito l'incontro con il presidente Milei, che rafforza di fatto i buoni rapporti tra Italia e Argentina, tra Milei e Meloni, si recherà a un forum economico insieme al presidente di Confindustria per incontrare le imprese ed andare avanti con questo programma. A voi.
0: Sì, grazie Stefania. Continua a crescere il prezzo del petrolio con il Brent, che è l'indice di riferimento per l'Europa, che si avvicina al costo di $100 al barile, raggiungendo i massimi delle ultime 6 settimane. I mercati finanziari guardano poi alle evoluzioni politiche nello stretto di Hormuz. C'è naturalmente preoccupazione per l'Iran, il cui controllo sul canale è peraltro in aumento anche per l'accordo raggiunto con l'Oman. Le borse però monitorano anche la possibile reazione americana dopo gli attacchi statunitensi alle petroliere iraniane nello stretto, avvenuti proprio lo scorso weekend. Emma Bonino è stata ricoverata ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma dopo aver accusato un malore in casa. Le sue condizioni appaiono stazionarie, ci aggiorna Stefano Corradino.
2: Per quanto delicate, restano stabili le condizioni di Emma Bonino. È quanto trapela dai medici dell'ospedale Santo Spirito di Roma, che stanno curando la storica leader radicale ricoverata in terapia intensiva a scopo precauzionale. Emma Bonino è stata portata in ospedale in codice rosso per un peggioramento dei problemi respiratori. Resta vigile e lucida, aveva riferito poche ore dopo il ricovero il suo medico personale Claudio Santini. Secondo il bollettino medico, la paziente è cosciente, i suoi parametri circolatori e gli scambi respiratori sono accettabili e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. L'ex ministra nel novembre 2025 era stata già portata all'ospedale Santo Spirito sempre per problemi respiratori, per poi essere trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. 10 anni prima le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era sottoposta a numerosi anni di chemioterapia. È stata lei stessa a renderlo noto. 78 anni, Emma Bonino è stata fin dagli anni 70 una protagonista della politica per le sue campagne per i diritti civili. È stata senatrice, 2 volte ministra e commissario europeo. Tanti messaggi bipartisan di vicinanza dal mondo politico e sui social, che le augurano di riprendersi presto e di proseguire nelle sue battaglie.
0: Ora la cronaca. Un ragazzo di 16 anni al Vomero a Napoli è stato aggredito nella notte, aggredito pare alle spalle. Indagano naturalmente i carabinieri, ma ci aggiorna Francesca Ghidini.
3: Una pugnalata alla schiena, guaribile in 10 giorni, il 16enne napoletano incensurato ferito in piazza Vanvitelli al Vomero è stato assistito dai medici dell'ospedale Fate Bene Fratelli. Il ragazzo aggredito poco dopo le 2 della notte da uno sconosciuto, che si è allontanato ed è ritornato in piazza con un gruppo di amici. Nuovo pestaggio, la coltellata. Dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, elementi utili per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. indagano i carabinieri. Negli ultimi anni Piazza Vanvitelli è stata teatro di risse. Nel maggio del 2024 gruppi di giovani si sono affrontati a colpi di sedie e di caschi da moto. Nel marzo del 2025 scontro violento con due feriti. Residenti e associazioni hanno denunciato il clima da Far West, sollecitando maggiori controlli delle forze dell'ordine.
0: Il cambiamento climatico mette a rischio la flora anche delle nostre montagne. Sulle Alpi infatti sono comparse piante diffuse di solito a quote più basse, invece c'è stata la perdita di alcune specie alpine. È il risultato di uno studio europeo, studio durato 25 anni al quale ha partecipato anche l'Università di Pavia. Sentiamo Alberto Ambrogi.
4: La flora alpina come sentinella del cambiamento climatico. La scomparsa della flora, diciamo, ci anticipa una serie di problemi che avremo in generale, per esempio il problema dell'acqua.
5: Non è l'allarme di un singolo ricercatore, ma l'esito di uno studio europeo da Creta in Monti Urali durato 25 anni, ora pubblicato sulla rivista scientifica Science. Coordinato dall'Università di Vienna, ha partecipato anche la Facoltà di Botanica dell'Università di Pavia, che ha monitorato il pizzo arera e altre vette della Bergamasca.
4: Questa è una delle piante che non ritroviamo più nelle zone di studio sulle prealpi bergamasche, Erigeron alpinus. Questo campione è stato raccolto nel 1907.
5: Ma quali sono le conseguenze del rialzo delle temperature?
4: Apparentemente un aumento di biodiversità positivo, in realtà un arrivo di piante generaliste di basse quote. Ma non basta, cioè qua e là, soprattutto nel centro e sud Europa, ci sono già scomparse, ma anche addirittura estinzioni.
5: Nel freezer della banca del germoplasma dell'Università di Pavia sono conservati semi di migliaia di piante anche a rischio estinzione. Alcuni, come quelli della Vicaria Artica, sono già stati reimpiantati con successo nell'Appennino Emiliano-Romagnolo sul Monte Cimone.
6: È una specie artico-alpina che stava subendo un declino e quindi abbiamo recuperato i semi conservati qui e li abbiamo propagati e reintrodotti in natura.
5: Questo potrebbe essere fatto anche in Lombardia?
6: Assolutamente sì, anche perché la Lombardia ha una flora molto ricca.
0: Torniamo alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Laura Squillaci ha intervistato una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, protagonisti anche in questo film in concorso oggi, Bunker di Florian Zeller.
7: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
8: Penelope on the set.
9: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
10: Sì, che
9: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.
0: Il 7 è il numero fortunato di Luciano Ligabue, che ha deciso di far uscire il 7 settembre il video del suo nuovo brano, Qualcosa per te. Ce ne parla Alessandra Sacchetta.

0: mare.
1: È stato girato all'aeroporto di Fiumicino il nuovo video di Luciano Ligabue.
0: Chiuderti dentro buttando la chiave.
1: Qualcosa per te è il nuovo singolo del cantautore di Correggio, che con il suo testo tende la mano a chi si affaccia alla vita con tutte le sue

0: con la sua musica e con questa canzone vorrebbe fare qualcosa di più per il suo pubblico, cosa che accade da sempre, visto che anche questo tour del Liga continua a gonfie vele.
1: Sei tornata che può già bastare, e domani...
0: Il 22 ottobre sarà all'Arena di Verona e poi saluterà con l'ultima data il suo pubblico il 24 ottobre all'Unipol Dome di Milano.
2: Ora lo sport, i mondiali di basket femminile in Germania dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti. Ieri le azzurre hanno perso sonoramente contro la Cina, ora lo spareggio contro le australiane. Maurizio Fanelli.
3: Seconda sconfitta consecutiva per la nazionale al mondiale di Berlino. Dopo la quasi impresa contro gli Stati Uniti, le azzurre cedono nettamente alla Cina. In 24 ore l'Italia smarrisce energia, convinzione, fiducia e viene travolta dalle vice campionesse del mondo 71-51. Un KO che relega le azzurre al terzo posto nel girone. L'Italia comunque qualificata alla seconda fase ma costretta, dopo il giorno di riposo, ad affrontare la temibile Australia.
4: La Cina è stata brava a mettere tanta energia, noi invece no, la difesa è stata terribile come si è visto. Dobbiamo provare a resettare per concentrarci per la prossima partita.
3: Alla Max Schmeling Halle di Berlino non c'è mai partita. Le azzurre scendono in campo svuotate. Alla Cina riesce tutto e il match di fatto si chiude dopo il primo quarto. Le gambe semplicemente non girano e le fiammate di Zandalasini e Villa questa volta non bastano. Per Capobianco ora l'obiettivo non è pensare all'Australia, ma ritrovare immediatamente il suo gruppo.
5: Prima di pensare a loro devo pensare un attimo a noi, come ricaricare le batterie, come riuscire a far capire che sono importanti alcune cose e poi andiamo a giocare, poi vediamo l'Australia, però secondo me la competizione più importante della vita non è con gli altri, è con se stessi e noi dobbiamo essere competitivi con noi stessi.
2: Tennis, finisce agli ottavi il cammino di Luciano Darderi agli US Open, lo ha eliminato Sasha Zverev, numero 2 nella classifica ATP. Era l'ultimo azzurro nel torneo, ma ci dice tutto Marco Tripisciano.
6: Flushing Meadows senza italiani. Era rimasto solo Luciano Darderi agli US Open, ma nella notte il tennista italo-argentino è stato battuto in 3-set da Sasha Zverev, numero 1 del seeding e sempre più a suo agio nei tornei del Grande Slam. Il tedesco quest'anno per la prima volta ha raggiunto i quarti in tutti i tornei principali. Primi due set senza storia. Nel primo Zverev parte a velocità doppia e strappa due volte di fila il servizio a Darderi, che nei primi 4 game porta a casa solo 4 punti. Nel secondo il numero 2 al mondo riparte con un break di vantaggio, ma questa volta sudatissimo. Darderi comincia a dare segni di risveglio, ma ormai il set è incanalato verso un nuovo 6-2. Il terzo parziale sembra un altro match. Darderi si ricorda di aver messo nel mirino la top 10 e combatte punto a punto. Il pubblico ci crede e lo spinge, ma al tie break, un mini break di Zverev, indirizza definitivamente la partita. Ora il tedesco se la vedrà ai quarti con l'olandese Van Zandschulp, reduce dalla vittoria su Gea dopo 5 ore e 13 minuti.
2: Questa settimana la nostra rubrica dedicata alla scienza, Futuro 24, ci parla di tecnologia, di app di intelligenza artificiale e di nuovi sistemi per monitorare lo stato di salute delle linee ferroviarie. Guardiamo questo servizio insieme e poi ci fermiamo per una brevissima pausa.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata andando in autostrada vicino a Mestre, dove si è svolto qualcosa di molto particolare, il test di un nuovo sistema per individuare gli incendi in galleria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge autostrade dello Stato, concessioni autostradali venete e vigili del fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica avviato da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie. Impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto ha la massima andatura di un convoglio ad alta velocità, ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni due settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già Il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino a oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il servizio.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
7: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
8: Il Parco Archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
7: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
9: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
7: I dati del progetto dicono che si è raggiunto un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
0: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
1: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
10: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola

0: di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, e tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio e di descrizione.
1: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
2: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi combinando diverse tecniche riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
1: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
3: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. E grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico, che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne, senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
1: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
2: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
4: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata! Thank you.

0: pubblicità.
1: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
2: Eresia, questa è da punizione. Diretta.
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
2: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
5: La mia madre!
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
2: Andate e guardatele tutte.
7: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
8: Quando tutti gli altri sembrano avere una direzione chiara, mentre tu stai ancora cercando una strada verso il tuo futuro, Pegaso ti guida in un percorso di laurea costruito sui tuoi tempi, i tuoi spazi e i tuoi obiettivi. Iscriviti a Pegaso. A settembre retta da 1.550 euro.
9: Si infiammano se lavi male i denti.
10: Gengive.
9: Ah, ma quindi li lavo male.
10: Il manuale non è il massimo.
11: Passa ora al Biaio.
12: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
13: Enigma risolto.
12: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
14: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
15: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
12: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
16: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.

Russia e Ucraina confermano spiragli per un incontro con gli Stati Uniti. Lavrov bene il riconoscimento USA del no all'Ucraina nella NATO. Due morti negli attacchi su Kiev. Raid Ucraina a Saratov. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'AfD vola nei sondaggi a livello federale con consensi al 29%. Sarebbe il primo partito. L'ex cancelliera Merkel: mi si spezza il cuore. Cresce ancora il prezzo del petrolio, Brent vicinissimo ai $100 al barile. Prezzi ai massimi nelle ultime 6 settimane, inevitabili ripercussioni per il pieno. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile.

0: civile siciliano, priorità al consolidamento della frana, protezione civile e abbattimento delle case non più recuperabili. Studenti italiani promossi in lettura ma arrestati in 10 anni, 24 punti in matematica, e la fotografia dei 15 anni in rapporto OXE PISA, risultati migliori di molti grandi paesi europei. Salza il sipario sulla Champions League, stasera alle 21 al Bernabéu, nuova puntata dell'eterna faida tra Real Madrid e Inter, domani tocca al Napoli contro l'Arsenal. Apriamo subito con la guerra in Ucraina, con la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin. I due presidenti hanno parlato poco fa, dai rapporti con l'Europa alla missione dei due inviati americani Witkoff e Kushner, subito dalla corrispondente da Mosca, Liana Mistretta, per gli aggiornamenti.
1: È stata una telefonata che è durata oltre un'ora, giudicata dal Cremlino molto franca, costruttiva e professionale. Il consigliere diplomatico di Putin, Ushakov, fa sapere che si sono scambiati delle opinioni sui negoziati recenti con Witkoff e Kushner e che hanno giudicato entrambi positivamente su come risolvere il conflitto. Putin ha fornito a Trump un'analisi obiettiva e dettagliata di come stanno le cose al fronte e ha indicato quelle che potrebbero essere le azioni concrete che gli Stati Uniti possono intraprendere per facilitare la fine del conflitto. Putin ha detto di non avere piani aggressivi contro l'Europa, ma che si tratta di pretesti da parte dell'Unione Europea per aumentare le spese sulle armi e per aiutare Kiev. Trump ha detto di essere interessato a mettere fine a questa guerra al prima possibile e possibilmente anche durante la sua presidenza, e ha detto che la cessazione del conflitto porterebbe dei vantaggi nei rapporti tra Russia e Stati Uniti anche dal punto di vista economico e commerciale. I due hanno promesso di continuare a lavorare insieme sulle questioni umanitarie come gli scambi dei prigionieri e si continueranno i loro contatti. Proprio oggi Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti durante i contatti avevano capito quelle che sono le questioni principali da risolvere per mettere fine al conflitto e soprattutto quelle che sono le posizioni della Russia. Linea a voi.
0: Dunque un incontro tra negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, almeno così annuncia Zelensky, che apre anche una nuova tregua su infrastrutture energetiche, sul grano, mentre sulle città ucraine sono tornati a piovere droni e missili russi. Almeno 5 morti e 7 feriti a Kiev. Andiamo dall'inviata Raffaella Cosentino.
2: È scuro il cielo di Kiev, coperto dal fumo delle esplosioni per l'attacco combinato con centinaia di droni kamikaze e missili balistici russi.
3: Finisce con una pioggia di fuoco la tregua di soli 3 giorni per la capitale ucraina. Qui i vigili del fuoco sono ancora al lavoro dopo ore per spegnere l'incendio che si è sviluppato questa notte per 3 missili Iskander che hanno colpito una fabbrica.
2: Il presidente Zelensky rilancia un canale diplomatico, colloqui trilaterali con Mosca mediati dalla Casa Bianca e la possibilità di un incontro con Trump nelle prossime settimane. Dopo i morti e i feriti, la gente di Kiev spera in una de-escalation. Polina sull'altalena respira fumi tossici dopo una notte di terrore. Sentiamo la contraerea in azione.
4: Si sente chiaramente il rumore di un missile. Si sono fermati tutti i servizi di emergenza. Aspettiamo di capire che succede. Ci mettiamo al riparo.
5: Maybe you down?
4: Yes. Ci sono persone anche qui che si sono rifugiate. Добрый день. Ecco come sta vivendo la gente a Kiev anche di giorno, in pieno giorno. Qui praticamente c'è un condominio sotterraneo. Sta suonando di nuovo l'allarme aereo e abbiamo appena sentito la contraerea in azione proprio qui vicino.
0: Adesso andiamo a Washington, sta parlando Donald Trump a pochi giorni dal 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre.
6: The Coast Guard will commission a brand new beautiful, I bought it myself, I've negotiated the price. It was very expensive. I didn't want to negotiate.
7: Io non volevo neanche negoziare per onorarlo. Ma adesso questa nuova guardia costiera dispone di incredibili navi che possono attraversare qualsiasi onda, 5 volte più grandi del normale, riescono a tornare, non so come facciano, ma tornano al porto. Questa è la Guardia Costiera, Geoffrey Peloso, lo onoriamo con questo importantissimo tributo. Dov'è la sua famiglia? Dove sono i suoi familiari di Peloso? Grazie. Grazie mille. Incredibile davvero. Oggi ricordiamo anche un altro eroe dell'11 settembre, dopo che l'aereo colpì la Torre Sud. Era feritissimo. C'erano persone, alcune persone che erano circondate dalla morte. Poi è arrivato un soccorritore chiamato l'uomo in rosso, l'uomo con la bandana rossa. È diventato più famoso di me. È diventato molto più famoso di me, l'uomo in bandana rossa. Aveva trovato l'unica scala che era riuscita a sopravvivere, perché le scale erano state tutte distrutte e era avvicinarsi era impossibile. Ha trovato un'apertura, l'impatto era stato devastante, non c'era nessun altro modo per scendere, però c'era questo foro, questo buco, e dal 104° piano ha sceso cercando le persone che potevano salvarsi. Ha sentito gente che gridava, ha cominciato a spegnere il fuoco, a bloccare le uscite, e ha salvato le persone che
0: Donald
7: potevano camminare.
0: Trump in diretta da Washington, dalla Casa Bianca, a pochi giorni dal 25° anniversario delle Torri Gemelle. Ora andiamo in Israele. Oggi nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre chiamano in causa direttamente il premier Netanyahu. Sarebbe stato avvisato in anticipo, infatti, degli attacchi. La replica di lui è solo falsità, ma ci aggiorna e ci dice tutto da Gerusalemme. Maria Gianniti.
8: Sì, allora è un'esclusiva che riporta il quotidiano israeliano Haaretz, che da sempre è critico nei confronti di Netanyahu. Parla, secondo le fonti che ha raccolto in un lavoro molto lungo di mesi, parla di una telefonata durata 45 minuti, una decina di giorni prima, il 7 di ottobre di 3 anni fa, telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed, che avrebbe avvertito proprio il leader israeliano che Yahya Sinwar, il capo di Hamas a Gaza, stava preparando qualcosa di molto grande contro Israele, che questo avrebbe potuto mettere in pericolo anche la stessa tenuta dell'alleanza, la stessa tenuta degli accordi di Abramo. Ricordiamo che appunto questi accordi hanno portato a una normalizzazione dei rapporti tra Israele e alcuni paesi arabi e del Golfo, tra cui proprio gli Emirati. Netanyahu avrebbe di fatto ignorato questo avvertimento, non avrebbe soprattutto avvertito tutta la catena di comando delle forze di sicurezza, cioè l'esercito e anche lo Shin Bet, e per questo adesso è molto sotto attacco da parte di tutti quanti i suoi oppositori politici. Non ci dimentichiamo che siamo in piena campagna elettorale, quindi in questo momento arrivano le reazioni di Yair Golan, capo dei democratici, di Naftali Bennett e Eisenkot, soprattutto Eisenkot, che è il suo più diretto avversario, quello che viene dato in vantaggio nei sondaggi, che ha detto Netanyahu in realtà aveva avuto diversi avvertimenti, questo è soltanto l'ultimo. Poi Golan che invece ha detto Netanyahu ha ignorato e quindi dice falsità. Da parte dell'ufficio però di Netanyahu è arrivata la reazione e dice queste sono tutte menzogne, nessuna comunicazione da parte degli Emirati. Insomma, un nuovo colpo di scena in piena campagna elettorale. Ricordo che si vota a fine ottobre. A te.
0: Il Regno Unito ha annunciato sanzioni economiche contro le colonie israeliane in Cisgiordania. All'iniziativa sono pronti ad aggiungersi altri 11 paesi. Durissimo l'intervento, peraltro, in Parlamento del ministro degli esteri Miliband. Andiamo a Londra dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
9: con un discorso molto duro e molto secco. Il ministro degli esteri inglese, di fronte al Parlamento, ha annunciato che il governo britannico interromperà ogni relazione commerciale con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma il suo discorso è stato anche un discorso che in qualche modo punisce, in qualche modo condanna l'attività appunto

0: gli insediamenti che ha definito delle entità illegali. Alla decisione del governo di appunto sanzionare in modo commerciale i coloni che, ha detto Miliband, stanno effettuando una vera e propria pulizia etnica di palestinesi, si aggiungeranno anche altri, come avete detto, 11 paesi, e immediatamente è stata presa la posizione da Francia e Canada. Si tratta di una svolta per quanto riguarda la politica medio orientale del nuovo governo Burnham, che in questo modo senza dubbio si pone in opposizione per quanto riguarda appunto la strategia che sta seguendo il governo israeliano, in particolare negli insediamenti, che continuano a essere uno dei punti più caldi e più sofferenti del quadro medio orientale. Da Londra per ora è tutto.
1: Durissima la reazione di Israele a questa decisione britannica. Il ministro degli esteri Gideon Saar ha annunciato una serie di misure contro Londra, tra cui la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, ma anche l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace e anche della forza di supporto britannica a Ramallah, che addestra forze dell'autorità palestinese. Le affermazioni del ministro degli esteri britannico sono scandalose e false. Le azioni intraprese dal governo laburista sono motivate da politica interna in vista del congresso del partito. Queste le parole del ministro israeliano Saar. Torniamo a parlare delle elezioni in Germania. Siamo scioccati, il cancelliere ammette la disfatta, non si dimette dopo il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. AfD che ora dovrà cercare però una maggioranza per governare la regione. Interviene anche l'ex cancelliera Angela Merkel, ha detto: mi si spezza il cuore, il successo dell'AfD è scioccante e ci sono manifestazioni in molte città tedesche contro la vittoria dell'estrema destra. Ma ci dice tutto da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato.
1: Veniamo in Italia, dossier economici, a partire dall'ex Silva in primo piano per la Premier Meloni, che torna anche sul dossier sicurezza. Facciamo il punto in diretta con il nostro Gabriele Martelloni.
3: Eh sì, c'è ancora la sicurezza al centro dell'attenzione della Presidente del Consiglio. In un post questo pomeriggio ha pubblicato il video di un'aggressione a Roma nei confronti di due agenti e ha rimarcato nel suo post la Premier che l'arrestato è stato liberato dopo poche ore. Questo è inaccettabile, così si mina la credibilità dello Stato e lo si indebolisce, sono le parole ancora della Premier, che conferma comunque l'impegno del governo per tutelare le forze dell'ordine e rafforzare gli strumenti a loro disposizione. Un post che da una parte, dunque, un nuovo capitolo anche delle reiterate critiche nei confronti della magistratura di questi anni, ma che in qualche modo punta anche a continuare a presidiare il tema della sicurezza, ormai al centro della contesa a destra in vista delle prossime elezioni politiche. La Presidente del Consiglio che non partecipa alle riunioni in corso a Palazzo Chigi in queste ore sull'ex Ilva, che sono coordinate dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano una riunione interlocutoria, come hanno chiarito le stesse fonti del governo, anche perché sull'ex Ilva si attende la decisione della Corte di Appello di Milano domani, che dovrà decidere sulla richiesta di sospensiva che è stata inoltrata da Acciaierie per l'Italia riguardo alla decisione della chiusura della

0: aria a caldo. La proposta che arriva dal governo, che oltre a Mantovano vede presenti a questi tavoli di oggi anche diversi ministri, da Urso a Pichetto Fratin, a Calderone, al sottosegretario con delega al Sud Sbarra, al ministro Foti, è un tavolo permanente. Questa è la proposta che viene fatta sulla scia di quanto già fatto dal governo per i campi Flegrei. Ricordiamo che le tre riunioni distinte di questa giornata sono state la prima con gli enti territoriali, poi quella in corso e con le imprese, l'ultima sarà con i sindacati che chiedono lo stop ai licenziamenti, un ruolo più attivo dello Stato. Sappiamo che la Presidente del Consiglio anche da Bari venerdì dal palco della festa per celebrare il record di longevità del governo ha chiarito che l'obiettivo del governo è di tutelare la salute pubblica ma anche salvaguardare quello che è un patrimonio industriale del Paese. Per il momento da qui tutto, linea a voi.
1: Nel dibattito politico certamente il voto tedesco, con reazioni peraltro opposte nella maggioranza tra Lega e Forza Italia, ma il confronto aperto anche in maggioranza in vista della prossima manovra, e naturalmente resta lo scontro sulla legge elettorale che è attesa domani in aula al Senato. Andiamo da Pablo Rocas in diretta.
2: Allora, cominciamo proprio dalla legge elettorale. Ci sarà una seduta serale che comincerà alle 20 in commissione al Senato, poi proseguirà domani dalle 9 del mattino, ma è prevista poi l'aula alle 10, quindi ci saranno i ritocchi fino all'ultimo. Ancora in ballo il premio di maggioranza, la soglia che potrebbe essere spostata dal 42% al 41% e poi l'eventuale ballottaggio. Ma come dicevi tu, sicuramente le elezioni in Germania hanno scosso la politica italiana, con delle divergenze all'interno del centrodestra, perché a fronte dell'entusiasmo di Salvini c'è il freno di Forza Italia che dice i sovranismi sono nemici del nostro paese. Poi è intervenuto da Fratelli d'Italia invece con una posizione più prudente il senatore Scurria, che ascoltiamo.
3: Non penso che siano amici, non penso siano nemici. Penso che un voto vada capito e bisogna capire perché i cittadini della Sassonia 4 anni fa hanno votato in massa per la CDU. E dopo pochi anni quel voto non c'è più e hanno votato per un partito sicuramente più estremo. Io penso che più che guardare la realtà bisogna capire sempre le cause di un voto, perché i cittadini hanno sempre ragione.
2: Viene espressa preoccupazione invece da parte del campo progressista, da parte del Partito Democratico viene sottolineata la divergenza all'interno del campo avversario, e nello stesso tempo si dice non si può contenere il successo degli estremismi inseguendoli. Da parte del Movimento 5 Stelle invece si parla di come il centrodestra si stia occupando di tutto tranne che dei problemi dei cittadini. Allora su questo ascoltiamo Pirondini.
4: La destra litiga sulla legge elettorale perché ogni partito cerca la regola migliore per se stesso. Questa è la priorità di Giorgia Meloni, mentre gli italiani aspettano soluzioni sul caro carburante, sugli extra profitti che non vogliono tassare, sul carrello della spesa aumentato del 30% e sul caro libri.
2: Per quanto riguarda l'economia, cioè Carlo Calenda che dice attenzione a quelle manipolazioni sui mercati, dobbiamo fare qualcosa altrimenti le bollette schizzeranno ancora più in alto. Invece all'interno della maggioranza c'è un'altra piccola divergenza, perché la Lega è stufa, così emerge da alcune voci, alcune fonti vicine al Carroccio, stufa dei no di Forza Italia sul contributo delle banche proprio per risolvere il caro energia ma anche gli altri problemi economici dei cittadini. È tutto.
1: Grazie, grazie Pablo Rocas. Il presidente Mattarella ha deposto 2 corone d'alloro a Porta San Paolo e al Parco della Resistenza in memoria di militari e civili caduti nei combattimenti che si svolsero tra l'8 e il 10 settembre del 1943. Gli scontri che segnarono l'inizio della Resistenza tentarono di impedire l'occupazione della capitale da parte delle truppe naziste dopo l'armistizio tra Italia e forze alleate. Presenti alla commemorazione il ministro della Difesa Guido Crosetto e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alla 2 giorni della Lega in corso a Roma, dedicata ai temi cruciali per il futuro dell'Italia e la prossima manovra, oggi l'intervento del ministro dell'Economia Giorgetti, ascoltiamolo.
5: Quindi quando un'azienda ha troppo debito,
1: che vabbè, ovviamente lo stanno intervistando, fino a un secondo fa parlava il ministro Giorgetti, vediamo se gli ridanno rapidamente la parola, ve lo facciamo ascoltare proprio in diretta da Roma.
5: E non poter investire, altrimenti ci torniamo tra pochissimo, ecco qua lo vedete. Come quello tecnologico è chiaramente penalizzante per il sistema paese. Quindi se da un lato noi possiamo riconoscere
1: direi che ci riaffacciamo
5: che Poste è la

0: Alle mie spalle i treni in arrivo cancellati sono diventati 7 da altre città qui della Campania e dalla Calabria, si tratta per lo più di regionali intercity, molto meglio per le partenze durante tutta la giornata, solamente dei lievi ritardi, quindi un sospiro di sollievo per i viaggiatori napoletani che partivano da qui. Noi abbiamo parlato con loro, vi proponiamo queste testimonianze e poi lì nello studio. Sa che c'è lo sciopero oggi?
1: Sì, lo so che c'è lo sciopero, però sto chiedendo se il treno parte o meno.
0: Che treno ha lei?
1: È Freccia Rossa delle 16.55, adesso chiedo qui.
0: Ha avuto informazioni sul suo treno?
1: Sì, parte, finalmente posso andare a casa.
0: Sa che oggi è sciopero?
2: Sì, lo so, infatti spero che il treno passi, quello che mi deve portare a Rovigo.
3: L'ho saputo qualche ora fa per telegiornale, avevo fatto il biglietto ieri. E oggi sono venuto per telegiornale, ho saputo dello show.
0: Dove devi andare?
3: Milano.
4: Per fortuna è andato tutto bene finora, quindi siamo arrivati a destinazione e siamo contenti.
0: In questa giornata di sciopero com'è andato questo viaggio?
5: Fortunatamente bene, nessun disguido, disagio, tutto bene.
0: Da dove arrivate?
6: Da Roma.
0: Com'è andato il vostro viaggio?
6: Beh, vabbè, noi eravamo da Orte, siamo arrivati in macchina a Roma, poi il Frecciarossa era regolare.
7: Ci spostiamo in Sicilia, il capo della protezione civile siciliano a Niscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana. Ma ci dice tutto Antonella Gurrieri.
8: Si tratta di una spaccatura in una zona lontana dal centro storico e la via Ustica, appena ci si è accorti di questo nuovo movimento franoso, immediatamente il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano, è arrivato qui a Niscemi. Qual è la situazione?
9: È stata registrata questa fissurazione che fortunatamente attraverso i sistemi di monitoraggio è stata valutata in maniera molto tempestiva e nella zona già della frana di sud-est, quindi una zona conosciuta al di fuori di quella che è la zona, all'interno della zona di interdizione, quindi al di fuori di quelli che sono i percorsi di sicurezza per i cittadini, che ovviamente è rimasta perfettamente conservata. Si monitorerà nel prossimo futuro per vedere se eventualmente è necessario fare delle opere di mitigazione oppure controllarla in maniera più stabile.
8: La frana continua a muoversi anche se in maniera millimetrica, anche con il sole e con il caldo che c'è stato, e se per caso dovessero arrivare le piogge che cosa può succedere?
9: Allora, tra l'altro è la causa scatenante della frana di questo gennaio. È importante ovviamente fare attività di monitoraggio, è importante capire quanta acqua cade, ma soprattutto qual è l'impatto dell'acqua sul fronte di frana, e da questo punto di vista le opere infrastrutturali che si stanno mettendo in campo servono proprio per togliere l'acqua dal corpo di frana. Due progetti sono stati già messi a terra, io nelle prossime ore mi accingerò a firmare i decreti di approvazione per dare immediatamente inizio alle attività pratiche concrete di gara.
8: Ristori in pochi secondi?
9: Sono più di 500 famiglie che hanno perso casa, più di 500 case, cominceranno rapidamente i ristori, si comincerà con le case crollate e con le case che in questo momento sono sul margine della frana.
8: 150 milioni di euro sono già pronti per essere spesi, linea a voi.
7: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. Si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato di raggiungere l'Italia rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio, con temperature però che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti, l'auto è di proprietà di una donna che è stata ora fermata per traffico di migranti. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo, sequestrato l'auto e disposto all'autopsia per accertare cosa sia accaduto. Andiamo in diretta da Giorgetti. Niente, di nuovo siamo un po' sfortunati con questa cosa, stava parlando di nuovo il ministro dell'economia, ma se riparlerà ci torneremo ovviamente. Però c'è un'altra notizia di cronaca, perché un altro uomo sempre trovato morto, era legato, aveva tra i 45 e i 50 anni, trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola a San Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. Si trovava dietro ai sedili posteriori, come fosse stato caricato dal baule. L'auto era stata però notata mentre affiorava dall'acqua da un automobilista che ha subito attivato i soccorsi. Parliamo

0: numero di studenti, gli studenti italiani hanno ottenuto risultati sopra alla media OCSE, la fotografia almeno scattata dal rapporto Invalsi PISA 2025, resta però il divario tra istituti tecnici e licei. Maria Valeria Vendemmia.
1: Promossi a pieni voti in lettura e con la sufficienza in scienze, rimandati in matematica, il rapporto OCSE PISA 2025, che esamina gli studenti in 90 paesi, colloca i quindicenni italiani davanti ai finlandesi, per anni riferimento internazionale del sistema. Un miglioramento ancora più evidente se si guarda l'abbassamento del livello generale, che fotografa risultati medi più bassi mai registrati. Secondo l'organismo internazionale, uno studente su 5, infatti, nell'area OCSE presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ma il rapporto complessivamente promuove l'Italia, se in scienze il bel paese al 24esimo posto in linea con la media OCSE, conquistando risultati superiori rispetto al 2022, sopra la Spagna. La lettura invece è un punto di forza e porta l'Italia al 12esimo posto. Gli studenti italiani con 474 punti ottengono un risultato sopra la media, al pari di sistemi europei con buone performance come la Finlandia e superiori a Svezia, Germania, Portogallo, Danimarca, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Un punteggio decisamente meno buono in matematica, dove i migliori restano gli studenti di Singapore, mentre gli italiani in 10 anni hanno perso 24 punti, rimanendo indietro nelle competenze digitali. Ridotto il divario nord-sud, resta invece marcato quello fra i licei e gli altri percorsi di studio. Nei primi il 17% degli studenti hanno raggiungere il livello base in matematica, mentre nei professionali sale al 69%.
0: Ci riproviamo, Giorgetti, in diretta.
2: Quanto ci impiega questo pensionato e quanto gli costa trasferire da una banca all'altra? Lui non dice niente perché anche lui è un po' più o meno un banchiere nascosto, ma lo fa anche lui. Cioè, introduco un tema di cui non si parla mai. Allora, tu che sei un giornalista d'inchiesta, vai a vedere quanto tempo ci vuole, quanto costa trasferire il conto da una parte all'altra. Allora, se tu introduci questi elementi di concorrenza nel sistema, vedi che alcune rendite di posizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
3: Beh, è stato chiaro, quindi non è contrario, diciamo.
0: Siamo riusciti a intercettare una parte dell'intervento del ministro dell'economia Giorgetti in diretta da Roma, e adesso torniamo invece a Venezia, la mostra del cinema, oggi in concorso Bunker di Florian Zeller, storia di una coppia che va in crisi per una questione morale legata appunto a un bunker, a un progetto lavorativo. Protagonista una delle coppie più amate del mondo del cinema, coppia anche nella vita, Javier Bardem e Penelope Cruz. Le interviste di Laura Squillaci.
4: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
5: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza, e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio, e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato, e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere. Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva.

0: aggressiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.
1: E vi ricordiamo proprio che alle 18.35 ci sarà il nostro speciale dedicato alla mostra del cinema con il red carpet proprio del film Bunker. Brevissima pausa, ci rivediamo tra poco.

0: 17:32 minuti, ben ritrovati. Allora, in corso nella Sala Verde di Palazzo Chigi gli incontri con gli enti locali e le parti sociali sul destino dell'ex Ilva di Taranto. Domani la decisione del Tribunale di Milano sulla chiusura dell'area a caldo. Andiamo subito in diretta, c'è per noi proprio lì Raffaele Cappuccio.
1: Ci sono vari incontri, il primo è con gli enti locali, poi le associazioni datoriali e infine i sindacati che sono arrivati poco fa. A rappresentare il governo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano con altri ministri competenti. La situazione è molto complicata anche perché domani ci sarà l'udienza per la richiesta di sospensione del decreto del Tribunale di Milano che di fatto impone ad Acciaierie d'Italia e all'ex Ilva di fare una serie di lavori entro la fine di ottobre, soprattutto nell'area a caldo, pena la chiusura. Intanto negli ultimi giorni l'AIGI, un'associazione che rappresenta le aziende dell'indotto, ha avviato la procedura per il licenziamento di 2.500 persone, licenziamenti che sia i sindacati ma anche gli enti locali con il Presidente della Regione Puglia De Caro hanno chiesto di bloccare. Resta poi il tema di cosa succederà nell'area di Taranto, perché al momento ci sono quattro manifestazioni di interesse, tra cui quella italiana guidata da Federacciai, poi ci sono gli stranieri di Jindal, poi c'è una compagnia della Repubblica Ceca e poi una quarta azienda. Seguiremo nel corso di questo pomeriggio come andrà l'incontro con i sindacati che chiedono soprattutto garanzie anche per i lavoratori diretti che sono in tutto 10.000 e soprattutto il ritiro della cassa integrazione. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: Grazie Raffaele, torneremo tra pochissimi secondi a parlare dell'ex Ilva, ma c'è un ultimo ora che arriva da Londra, dove il traffico aereo è bloccato in diversi aeroporti a causa di un guasto al sistema di gestione dei voli. A quanto riportano media britannici, i disagi riguardano anche gli scali londinesi di Heathrow, Gatwick e Stansted, ma non solo. Ecco, l'Agenzia Britannica di Controllo del Traffico Aereo ha annunciato che è stata scoperta l'origine del caos. Abbiamo accertato che il problema era nel nostro sistema di elaborazione dei voli. I nostri ingegneri sono in cantiere, lavorano con urgenza per riprendere le normali operazioni il più rapidamente possibile. Così almeno si legge nella nota. Adesso, dopo la pausa estiva per le festività del Labor Day, la borsa a New York prosegue debole in una giornata in cui la lente resta sul petrolio con il Brent. Allora, su questo la diretta sulla borsa la facciamo tra un attimo, ci sono dei problemi di regia, credo se la regia mi dà l'ok si può andare avanti con il nostro telegiornale. E dunque vi proponiamo due approfondimenti a questo punto. Il primo riguarda il rapporto del CNEL, nel quale emerge che l'83% dei giovani tornerebbe in Italia se avesse dei salari più alti. Ne abbiamo parlato con Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica. Invece poi con Riccardo Alcaro abbiamo affrontato i maggiori dossier internazionali, dal voto in Sassonia alla situazione in Ucraina. Guardiamo insieme.

0: Si tratta di un aspetto particolarmente critico per il nostro paese, perché già abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi, per la bassa natalità. Siamo un paese che invecchia e che ha meno giovani, è un processo di degiovanimento accentuato. Abbiamo anche meno laureati, rispetto agli altri paesi, nonostante appunto la percentuale di giovani che si laureano è in crescita, ma è comunque più bassa rispetto alla media europea. Eppure perdiamo soprattutto giovani, giovani laureati, ma perdiamo ingegneri, perdiamo anche infermieri, cioè perdiamo in realtà tutte le risorse, l'energia vitale, dinamica che consentirebbe a questo paese di essere innovativo, di crescere, di generare sviluppo e anche di superare gli squilibri demografici verso cui si trova. Ma allo stesso tempo è anche un sintomo, è un sintomo di un paese che fatica a riconoscere il talento delle nuove generazioni. E quindi il messaggio che dà ai giovani è: da un lato non abbiamo bisogno di voi perché appunto i tassi di occupazione giovanile in Italia sono tra i più bassi in Europa. Dall'altro non riconoscono valore perché appunto poi i salari sono di nuovo tra i più bassi e la valorizzazione nel mondo del lavoro continua a essere più bassa rispetto agli altri paesi. E non crediamo nemmeno nei vostri progetti di vita, perché appunto poi anche le politiche abitative, le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l'investimento in ricerca e sviluppo e innovazione, le politiche anche attive dell'ingresso nel mondo del lavoro sono tutte più deboli rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Quindi c'è
1: Senta,
0: anche poi. Prego.
1: peraltro c'è anche un tema di investimenti che non ritornano. Lo stesso Brunetta, che il CNEL lo presiede, ha detto 16 miliardi all'anno di capitale umano formato in Italia e messo a frutto altrove. Mi sembra evidente che anche sul piano economico non ci possiamo permettere di non sfruttare questi investimenti che peraltro abbiamo fatto nel formare queste persone.
0: Esatto, ne abbiamo più bisogno rispetto agli altri paesi, investiamo su di loro e abbiamo due costi. Un costo diretto che è quello della formazione sui giovani che poi perdiamo per regalarli agli altri paesi e consentire agli altri paesi di crescere e di generare innovazione e sviluppo dopo averli formati bene nel nostro paese. Ma c'è anche un costo indiretto che è quello di opportunità ridotte e quindi di quello che manca rispetto alla possibilità che avrebbe avuto un giovane qualificato nella crescita del prodotto interno lordo, della competitività e dell'innovazione del nostro paese, che appunto si perde, ma va ad accrescere quella dei paesi con cui competiamo. Quindi è veramente un fenomeno che va capito meglio e soprattutto è al centro della necessità del paese di ripensarsi attraverso il mettere i giovani nelle condizioni di dare il meglio di sé e di non farlo solo quando attraversano il confine.
1: Allora, il primo punto in agenda, se fossi un politico, sarebbe pagarli di più. D'altronde se ne vanno perché dicono qui veniamo pagati troppo poco. Però in questi anni, anziché procedere in questa direzione, stando almeno ai dati ufficiali, si è andati nella direzione opposta. Cioè, se il dislivello medio con uno stipendio tedesco nel 2000 era che in Germania si guadagnava il 14% in più, oggi si guadagna il 36% in più. Non so se per, diciamo, merito dei tedeschi o demerito nostro o entrambe le cose, però, come dire, il trend è peggiorato in questa direzione.
0: Sì, non solo, noi presentiamo anche un divario tra occupazione dei cinquantenni rispetto all'occupazione dei trentenni, non solo in termini di tasso di occupazione, ma anche appunto di salario. Quindi non c'è solo uno svantaggio di salario italiano rispetto ai coetanei degli altri paesi, ma anche siamo proprio uno dei paesi più squilibrati anche all'interno nel confrontare appunto giovani rispetto ad adulti e maturi, quindi è come se veramente avessimo un sistema che penalizza il fatto di essere giovane e quindi questo è evidentemente un aspetto che pesa molto. Poi c'è anche la necessità poi di valorizzare i percorsi di carriera, di avere sistemi anche di carriera più trasparenti, meritocratici e di anche poi avere degli ecosistemi di innovazione dove le competenze dei giovani possono essere valorizzate. Anche questo è un altro punto critico perché noi siamo uno dei paesi in cui c'è un sottoutilizzo del capitale umano, ovvero è alto il numero di giovani che hanno un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per il lavoro che svolgono. Quindi
1: Ecco,
0: questi sono.
1: professore, Proprio in merito a quello che sta dicendo lei, cioè diciamo che se c'è uno svantaggio nell'essere giovani, c'è uno svantaggio doppio nell'essere giovani e donne. Una quota significativa delle donne intervistate dal CNEL di questa ricerca denunciano la mancata parità di condizioni di lavoro.

0: con i colleghi maschi. Come, da dove cominciamo anche in questo senso?
1: Appunto, questo è coerente con quello che stavo dicendo, e non è un caso che siano soprattutto e ancor più, cioè la crescita maggiore, ecco, diciamo, di flussi dal sud Italia verso il nord Italia, dalle aree interne del paese che si stanno spopolando e invecchiando rispetto ai grandi centri del paese e dall'Italia verso l'estero, sono sempre più alimentati da giovani donne che certo. vanno giustamente in cerca delle opportunità che credono di meritare e che quindi si spostano per compensare alla scarsa mobilità sociale attraverso appunto la mobilità geografica. E questo quindi è una perdita enorme, perché poi non si perde solo il capitale umano femminile, noi sappiamo che siamo uno dei paesi di nuovo con più bassa occupazione certo. femminile rispetto al resto d'Europa, con uno dei divari tra tassi di occupazione maschile e femminile che è di 19 punti percentuali, quando in Svezia è sotto 5 punti percentuali, vuol dire che se tu sei giovane e ancora di più hai la colpa non solo di essere giovane ma di essere donna, allora ti meriti di avere tassi di occupazione più bassi e di avere anche un salario più basso. No, questo le giovani donne lo considerano giustamente inaccettabile.

0: Questa seconda parte del nostro telegiornale abbiamo raccontato la questione dell'ex Ilva, ci siamo collegati anche con Palazzo Chigi dove oggi c'è stato un importante incontro. Continuiamo a parlarne adesso con Carlo Mapelli, docente di siderurgia e materiali avanzati al Politecnico di Milano. Ben ritrovato. Allora, le chiedo subito, secondo lei, ecco, quanto è compromessa la situazione dell'ex Ilva e che cosa succederà se si dovesse arrivare alla chiusura dell'altoforno, per esempio sul fronte occupazionale. Sappiamo che è pendente la decisione della Corte d'Appello di Milano.
1: Beh, la situazione credo che sia pesantemente compromessa, a mia opinione, ma lo dicono anche i dati, perché da un potenziale di 8 milioni di tonnellate teoriche, oramai si è a meno di 2 milioni di tonnellate prodotte annualmente. E la chiusura dell'ultimo altoforno comprometterà certamente i livelli occupazionali, soprattutto farà mancare acciaio per le lavorazioni successive. Quindi tutto l'acciaio che viene prodotto o dai rottami oppure, non nel caso di Ilva, dai minerali, dovrà essere approvvigionato da altri impianti, per cui si andrà a perdere tutta la parte di produzione dell'acciaio a partire dai minerali. E l'impatto occupazionale certamente è molto pesante, come minimo si tratta di 4.000-4.500 persone, più anche le persone coinvolte nell'indotto, cioè le imprese che svolgono servizi all'interno dell'impianto siderurgico e che non avranno più lavoro e incarichi per eseguire tali attività, e anche una parte del personale che si trova a valle di queste lavorazioni, perché perdere la capacità produttiva interna compromette anche la produttività degli impianti a valle, per cui certo, oltre a quelle 4.000-4.500 persone se ne sommeranno qualche altro migliaio.
0: Bilancio molto, molto grande. Ecco, ma secondo lei cosa può fare oggi il governo? Quali sono le maggiori difficoltà da affrontare? Abbiamo sentito anche della proposta del tavolo permanente fatta da Mantovano.
1: Il governo, per quanto riguarda l'area a caldo, cioè la produzione di acciaio a partire dai minerali, l'unica cosa che può fare è nazionalizzare quell'area e investire. Soltanto un investitore con spalle larghe e robuste come uno Stato può reggere la mole di investimenti necessaria per risanare e ricostruire, magari anche in forma più limitata, un'attività produttiva interna. La parte a valle invece dell'area a caldo può essere appetibile perché non soffre problemi ambientali, però è un'anatra zoppa senza avere a monte un sistema in grado di produrre acciaio internamente all'impianto.
0: L'ultima domanda, perché per la ripartenza serviranno ingenti investimenti. Intanto le chiedo di che grandezza parliamo e se ci sono privati in grado di avere un ruolo in questo senso.
1: I privati, se parliamo di un ruolo nell'area caldo, possono averlo in una quota di minoranza, almeno inizialmente, con lo Stato. Come mole di investimenti, se prendiamo a riferimento quanto desidera realizzare Hyundai negli Stati Uniti per 3 milioni di tonnellate all'anno con un impianto pesantemente decarbonizzato in Louisiana, un investimento coreano in Louisiana, si parla per 3 milioni di tonnellate di circa 4 miliardi e mezzo di euro di investimento, compresi i
0: Chiaro.
1: preriduttori.
0: Allora, grazie Carlo Mapelli, grazie della
1: Grazie a
0: sua
1: voi.
0: analisi, le auguriamo buon lavoro e ora vediamo come hanno chiuso le piazze europee in diretta da Milano con Federico Simonelli.
2: L'attenzione sui mercati oggi è ancora tutta sul petrolio, che sale ancora rispetto a ieri, in questo momento di uno 0,7% meno rispetto ai livelli toccati in giornata. Il Brent scambia a 97,7 dollari, questa mattina si era avvicinato ai 100 dollari dopo gli attacchi reciproci alle petroliere nello stretto di Hormuz da parte di Stati Uniti e Iran, e questo naturalmente spaventa e preoccupa mercati e investitori. Le borse oggi restano deboli, Milano, Londra, Francoforte chiudono poco sotto la parità, Francoforte in questo momento in verità al più 0%, decisamente più negativa invece Wall Street dopo il giorno di chiusura ieri per il Labor Day. Il Dow Jones cede oltre un punto percentuale, molto alto anche il livello del gas, siamo a 75,7 euro al megawattora, ai massimi da oltre tre anni. A Piazza Affari, sul listino principale, fra i migliori titoli troviamo Telecom Italia, un più 2,6%, questo perché Poste Italiane ha aumentato il valore della sua offerta pubblica di acquisto proprio per il gruppo di telecomunicazioni, ha aggiunto una componente di 30 centesimi ad azione. Peggiore invece ST Microelectronics, che perde circa il 3,5%. Linea voi.
0: Grazie, adesso lo sport, i mondiali di basket femminile in Germania. Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, ieri le azzurre hanno perso contro la Cina, ora lo spareggio contro le australiane, ce ne parla Maurizio Fanelli.
3: Seconda sconfitta consecutiva per la nazionale al mondiale di Berlino. Dopo la quasi impresa contro gli Stati Uniti, le azzurre cedono nettamente alla Cina. In 24 ore l'Italia smarrisce energia, convinzione, fiducia e viene travolta dalle vice campionesse del mondo 71-51. Un KO che relega le azzurre al terzo posto nel girone. Italia comunque qualificata alla seconda fase, ma costretta, dopo il giorno di riposo, ad affrontare la temibile Australia.
4: La Cina è stata brava a mettere tanta energia, noi invece no, la difesa è stata terribile, come si è visto. Dobbiamo provare a resettare per concentrarci per la prossima partita.
3: Alla Max Schmeling Halle di Berlino non c'è mai partita, le azzurre scendono in campo svuotate, alla Cina riesce tutto e il match di fatto si chiude dopo il primo quarto. Le gambe semplicemente non girano e le fiammate di Zandalasini e Villa questa volta non bastano. Per Capobianco ora l'obiettivo non è pensare all'Australia, ma ritrovare immediatamente il suo gruppo.
5: Prima di pensare a loro devo pensare un attimo a noi, come ricaricare le batterie, come riuscire a far capire che sono importanti alcune cose e poi andiamo a giocare, poi vediamo l'Australia, però secondo me la competizione più importante della vita non è con gli altri, è con se stessi, e noi dobbiamo essere competitivi con noi stessi.
0: Ora il tennis, finisce agli ottavi il cammino di Luciano Darderi agli US Open, lo ha eliminato Sasha Zverev che è il numero 2 nella classifica ATP, era l'ultimo azzurro rimasto nel torneo. Marco Tripisciano.
6: Flushing Meadows senza italiani. Era rimasto solo Luciano Darderi agli US Open, ma nella notte il tennista italo-argentino è stato battuto in 3 set da Sasha Zverev, numero 1 del seeding e sempre più a suo agio nei tornei del Grande Slam. Il tedesco quest'anno per la prima volta ha raggiunto i quarti in tutti i tornei principali. Primi 2 set senza storia. Nel primo Zverev parte a velocità doppia e strappa 2 volte di fila il servizio a Darderi, che nei primi 4 game porta a casa solo 4 punti. Nel secondo il numero 2 al mondo riparte con un break di vantaggio, ma questa volta sudatissimo. Darderi comincia a dare segni di risveglio, ma ormai il set è incanalato verso un nuovo 6-2. Il terzo parziale sembra un altro match. Darderi si ricorda di aver messo nel mirino la top 10 e combatte punto a punto. Il pubblico ci crede e lo spinge, ma il tie break, un mini break di Zverev, indirizza definitivamente la partita. Ora il tedesco se la vedrà ai quarti con l'olandese Van Zandschulp, reduce dalla vittoria su Gea dopo 5 ore e 13 minuti.
0: Il cambiamento climatico cambierà anche il nostro modo di viaggiare in aereo. Uno studio dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia ci mostra proprio gli effetti che il riscaldamento del Mediterraneo avrà sul trasporto aereo. Il nostro ospite Tommaso Alberti, ricercatore e primo autore di questo studio. Guardiamo insieme che cosa ci ha detto, poi ci fermiamo per una brevissima pausa.

0: abbiamo, diciamo, sentito parlare quest'estate tantissimo di ondate di calore, e una delle conseguenze delle ondate di calore è che i nostri mari, che hanno la famosa inerzia termica, cioè capacità di trattenere calore per molto più tempo dell'atmosfera, poi a un certo punto la rilasciano in atmosfera. Questo genera i cosiddetti moti convettivi, cioè l'aria calda sale dalla superficie alle quote e genera problemi al trasporto aereo, dal decollo all'atterraggio fino al comfort in volo della turbolenza aerea. Questo è il risultato principale del nostro studio, diciamo.
1: Per non semplificare troppo e non dare informazioni, o meglio, dare adito a interpretazioni sbagliate, non è che se fa tantissimo caldo oggi rischiamo a prendere un aereo, giusto? Non è questa roba qua?
0: Assolutamente no, come dico ormai da un paio di anni a questa parte, da quando mi occupo di, appunto, degli effetti del cambiamento climatico sull'aviazione, gli aerei per turbolenze e per cambiamento climatico non cadono, possono danneggiarsi.
1: E già qualcosa,
0: ecco,
1: come dire, già qualcosa, butta via.
0: Sì. Ci sono alcune ovviamente accortezze. Il primo è chiaramente quando si sta in volo allacciare sempre le cinture di sicurezza, perché dei fenomeni che il cambiamento climatico sta mettendo più in luce è la famosa turbolenza di aria chiara, cioè una turbolenza che non è prevedibile ai radar, quindi avviene in assenza di nubi e in maniera inaspettata, sempre dovuta al riscaldamento della superficie. Quindi anche quando il pilota spegne il segnale, a bordo teniamo le cinture allacciate. Altre conseguenze possono essere in fase di decollo o atterraggio durante un temporale, come nel caso del nostro studio di Fiumicino, possono esserci dei lievi danni all'aeromobile, ma nulla che impedisca un atterraggio o un decollo in sicurezza, altrimenti, come è accaduto nel caso del temporale di Fiumicino, l'aereo viene ovviamente dirottato su un altro aeroporto, ecco.
1: Però Alberti, sa qual è l'obiezione? Ma tanto ha sempre piovuto, quelli grossi temporali estivi, quelle grandi grandinate ci sono sempre state, che c'è di diverso oggi?
0: Questa è una bella domanda che tutti fanno, allora non c'è quasi nulla di diverso.
1: La domanda semplicissima se la fanno tutti, non mi sono inventato nulla.
0: No, domanda semplicissima ma molto, diciamo, precisa, perché consente di fugare i dubbi. Il nostro studio dimostra che effettivamente, se io dovessi risponderti, non cambia nulla dal punto di vista della circolazione atmosferica. Quindi la famosa alta pressione che genera il caldo continua ad esserci, semplicemente si sposta un pochino, e quello che succede è che però spostandosi diciamo va ad intaccare delle aree più grandi, ma con il maggiore calore che viene immesso in atmosfera dalla attività antropogeniche, l'intensità delle ondate di calore si fanno sempre più intense, si fanno sempre più forti. Quindi se prima raggiungevamo in estate delle temperature di 34-35 gradi, prepariamoci a raggiungere oltre 40. Così come il nostro studio dimostra che se prima avevamo dei temporali anche fuori stagione, questo perché il Mediterraneo trattiene calore anche dopo l'estate e lo rilascia tipicamente in autunno, tipicamente in ottobre, adesso lo rilascerà un po' più in là. Il nostro studio fa vedere che è stato rilasciato novembre-dicembre, ma con maggiore intensità, perché è in grado di trattenerne di più. Quindi la risposta alla domanda è: potrebbe essere che dal punto di vista fisico la fisica non è cambiata in maniera esagerata, però è cambiata sicuramente l'intensità, e prepariamoci ad avere sempre eventi più intensi, più piogge, più caldo, più turbolenza, più temporali.
1: Alberti, l'ultima domanda, allora ci conviene intervenire sulla causa o sull'effetto, e cioè sull'effetto dell'infrastruttura aeroportuale o nel combattimento al cambiamento climatico?
0: Ormai anche l'ultima versione del IPCC ci dicono che bisogna agire su entrambe le cose. E bisogna da un lato assolutamente mitigare e ridurre al più possibile le emissioni di gas serra in atmosfera, dall'altro essere preparati, cioè adottare delle strategie non solo di mitigazione ma di adattamento e di resilienza delle nostre infrastrutture aeroportuali proprio al cambiamento climatico. Ci sono vari esempi virtuosi di aeroporti in giro nel mondo,
1: tipo
0: Singapore, che combatte con tutti i fenomeni estremi possibili e immaginabili, ed è un aeroporto che non si allaga, nonostante è sul mare a 0 metri sul livello del mare, quindi ha frequenti tempeste molto più violente di quelle che succedono nel Mediterraneo. Il problema è che nel Mediterraneo potrebbero avvenire i famosi uragani mediterranei, Mediken, cioè dei fenomeni mai visti in precedenza, a cui non siamo preparati. Quindi abbiamo, dal punto di vista scientifico, le capacità di conoscere bene come avvengono questi fenomeni, dobbiamo tradurli in soluzioni ingegneristiche.

In serata al nord inizia ad arrivare un sistema nuvoloso che porterà durante la nottata maltempo diffuso con temporali che interesseranno dapprima il settore occidentale per poi spostarsi anche su quello orientale. Continua il bel tempo invece sulle regioni centrali, dove ci saranno però delle nubi più consistenti, in particolare sull'alta Toscana, dove durante la notte sarà possibile qualche debole piovasco. Al sud invece resta una situazione alquanto stabile, con pochissime nubi legate per lo più ai rilievi appenninici in un contesto ancora molto asciutto. Come sarà una bella serata, molto stellata, sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sicilia, dove la ventilazione sarà per lo più debole, ma sarà pian piano in aumento e diverrà settentrionale. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci sarà un deciso cambiamento. Infatti ci sarà maltempo al nord, sulle regioni centrali, in particolare sull'alta Toscana, dove saranno possibili temporali associati a colpi di vento e grandinate, in un contesto però al centro-sud ancora asciutto, con temperature in decisa diminuzione, in particolare nelle aree dei fenomeni.

fermo, si sposta.

0: Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo, non intendiamo aggredire l'Europa, da Russia e Ucraina spiragli per l'incontro a tre con gli Stati Uniti. Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Londra, Israele chiude gli occhi su pulizia etnica. Dopo la vittoria in Sassonia-Anhalt, l'AfD vola nei sondaggi a livello federale con consensi al 29%, sarebbe il primo partito tedesco, l'ex cancelliera Merkel, mi si spezza il cuore. In scemi nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile siciliano, priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Studenti italiani promossi in lettura ma in matematica arretrati di 24 punti in 10 anni, la fotografia dei quindicenni italiani nel rapporto OCSE-PISA, risultati migliori di molti grandi paesi europei. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita, questa sera sul red carpet di Venezia con il loro nuovo film Bunker alle 18.35, il nostro speciale. Un minuto dopo le 18, bentrovate e bentrovati su Rai News 24. L'Iran non avrà l'arma nucleare, ha ribadito il presidente americano Trump ad un evento per il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Oggi l'attesa telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin sul conflitto in Ucraina. Ma andiamo subito in diretta da New York, i dettagli con l'inviata Marzia De Giuli.
1: È già tutto negli ultimi minuti. Trump ha partecipato a un evento sulle Torri Gemelle, ricordo dell'11 settembre che si avvicina, ma con l'occasione, proprio all'inizio del suo discorso, è tornato sull'Iran. Che cosa ha detto? C'è un paese che voleva costruire l'arma atomica, noi glielo abbiamo impedito. Abbiamo visto anche nelle ultime ore Trump insistere su questo tema, postando sui suoi social numerosi video costruiti con l'intelligenza artificiale che proprio ritraggono un Iran prostrato. Ma c'è l'altro tema, l'altro fronte, quello ucraino, e dunque c'è stata la conversazione telefonica fra Trump e Putin. Ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'altra conversazione che ci dovrebbe essere anche con il leader ucraino Zelensky dopo la missione dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, Mosca e Kiev. Dunque, che cosa si sono detti? Per ora filtrano alcuni temi. Innanzitutto, i colloqui sono stati valutati positivamente dai due leader. Trump interessato a raggiungere una svolta nella risoluzione del conflitto ucraino. Dunque ci sarebbe la volontà da parte dell'America di dare il contributo per fermare i conflitti, soprattutto in vista della stagione invernale, che abbiamo visto anche dalle ultime ore è quella che più Zelensky teme, visti gli attacchi alle infrastrutture energetiche dello scorso anno. E poi ribadisce: la Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, questo filtra dal Cremlino. Siamo in attesa ovviamente di conferme di questa conversazione, dei contenuti anche da parte della Casa Bianca, e infine si torna a parlare dei negoziati trilaterali, dunque con un Trump coinvolto nel ruolo che desidera da pacere anche in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. A voi.
0: E allora spostiamoci sul versante russo, l'abbiamo sentito dall'inviata, il Cremlino non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, ha dichiarato così il presidente Putin al telefono con Trump. Seguiamo la corrispondente, Eliana Mistretta.
2: È stata una telefonata che è durata oltre un'ora, giudicata dal Cremlino molto franca, costruttiva e professionale. Il consigliere diplomatico di Putin, Ushakov, fa sapere che si sono scambiati delle opinioni sui negoziati recenti con Witkoff e Kushner e che hanno giudicato entrambi positivamente su come risolvere il conflitto. Putin ha fornito a Trump un'analisi obiettiva e dettagliata di come stanno le cose al fronte e ha indicato quelle che potrebbero essere le azioni concrete che gli Stati Uniti possono intraprendere per facilitare la fine del conflitto. Putin ha detto di non avere piani aggressivi contro l'Europa, ma che si tratta di pretesti da parte dell'Unione Europea per aumentare le spese sulle armi e per aiutare Kiev. Trump ha detto di essere interessato a mettere fine a questa guerra al prima possibile e possibilmente anche durante la sua presidenza, e ha detto che la cessazione del conflitto porterebbe dei vantaggi nei rapporti tra Russia e Stati Uniti anche dal punto di vista economico e commerciale. Hanno continuato, i due hanno promesso di continuare continuare a lavorare insieme sulle questioni umanitarie come gli scambi dei prigionieri e si continueranno i loro contatti. Proprio oggi Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti durante i contatti avevano capito quelle che sono le questioni principali da risolvere per mettere fine al conflitto e soprattutto quelle che sono le posizioni della Russia. Linea a voi.
0: Ora l'altro fronte di crisi internazionale in Israele, dura reazione del governo Netanyahu alle sanzioni britanniche, colonie in Cisgiordania, chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche su nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano in causa direttamente il premier Netanyahu in vista delle elezioni, ma ci dice tutto la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
3: Sì, la reazione di Israele è stata una reazione durissima a quella che è stata la decisione annunciata dalla Gran Bretagna, ma che, come avete detto, è stata seguita anche da 11 paesi e 11 altri paesi, molti i paesi europei, e ad annunciare le sanzioni, la risposta, o meglio, da parte di Israele è stato il ministro degli esteri Gideon Saar. Chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, verranno espulsi tutti quanti i funzionari che sono impegnati al centro di coordinamento di Gaza, non ci sarà più l'addestramento da parte delle forze britanniche e della polizia palestinese. Insomma, questo è un chiaro tentativo, ha detto Gideon Saar, di interferire in quella che è la politica israeliana, considerando che appunto siamo in piena campagna elettorale in previsione delle elezioni del 27 ottobre. Ma c'è l'altra bufera scatenata da quanto è stato pubblicato invece dal quotidiano Haaretz. Secondo quanto riporta Haaretz, 10 giorni prima del 7 di ottobre il premier Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata del presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che l'avrebbe messo in guardia su un attacco pesante in vista da parte di Hamas a guida di Sinwar. Tutte menzogne, ha detto Netanyahu. Altra accusa del quotidiano è che Netanyahu non avrebbe avvertito i vertici della sicurezza, e dura la reazione di tutto quanto il fronte dell'opposizione, che in una nota congiunta adesso chiede a Netanyahu di dire tutta quanta la verità e di specificare su che cosa era veramente a conoscenza prima del 7 di ottobre. A te.
0: E allora facciamo un passo indietro e andiamo a vedere quali sono queste sanzioni annunciate dal Regno Unito in un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, un'iniziativa a cui sono pronti ad aggiungersi altri 11 paesi. Facciamo il punto da Londra con la corrispondente Nicoletta Manzione.
4: Con un discorso molto duro e molto secco, il ministro degli esteri inglese di fronte al Parlamento ha annunciato che il governo britannico interromperà ogni relazione commerciale con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma il suo discorso è stato anche un discorso che in qualche modo punisce, in qualche modo condanna l'attività appunto degli insediamenti che ha definito delle entità illegali. Alla decisione del governo di appunto sanzionare in modo commerciale i coloni che, ha detto Miliband, stanno effettuando una vera e propria pulizia etnica di palestinesi, si aggiungeranno anche altri, come avete detto, 11 paesi, e immediatamente è stata presa la posizione da Francia e Canada. Si tratta di una svolta per quanto riguarda la politica medio orientale del nuovo governo Burnham, che in questo modo senza dubbio si pone in opposizione per quanto riguarda appunto la strategia che sta seguendo il governo israeliano, in particolare negli insediamenti, che continuano a essere uno dei punti più caldi e più sofferenti del quadro medio orientale. Da Londra per ora è tutto.
0: Rimaniamo nel Regno Unito perché è in corso, proprio mentre vi parliamo, un vero e proprio caos nel traffico aereo. Ci sono interruzioni nei voli in numerosi scali, tra cui hub di Heathrow, Gatwick, Stansted. NATS, il gestore del traffico aereo britannico, comunica di aver avuto un problema al sistema di gestione dei piani di volo, i decolli da Heathrow, il principale scalo europeo, sicuramente del Regno Unito, temporaneamente sospesi, sono ripresi con forti rallentamenti. E con coinvolti di conseguenza anche Edimburgo, Birmingham, altri scali britannici. Dura la reazione di Wizz Air, che in una nota definisce NATS inadeguato a causa dell'ennesimo guasto tecnico grave. Ora la Germania. Siamo scioccati. Friedrich Merz ammette la disfatta, il cancelliere tedesco, ma non si dimette dopo il trionfo dell'Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che ora dovrà cercare però una maggioranza, la AfD, per governare la regione. E ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria dell'ultradestra. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Zusammen gegen den Faschismus.
6: Questo è Berlino, ma in contemporanea. Ieri si sono tenute manifestazioni contro l'AfD in tutto il paese. Dal nord al sud della Germania sono scese in strada per chiedere di fermare l'estrema destra. Ma in Sassonia-Anhalt non si può trascurare la realtà, e cioè che il 43,8% degli elettori ha scelto proprio l'AfD. E anche tra le forze politiche, che finora avevano escluso ogni collaborazione con la destra radicale, emergono le differenze. AfD ha trionfato, ma non ha la maggioranza assoluta. Mancano almeno 3 seggi. Ed è sempre più chiaro che il trionfatore Ulrich Siegmund stia dando la caccia soprattutto agli eletti cristiano-democratici delusi dalla loro leadership nazionale e soprattutto dal cancelliere Merz. Anche altre forze politiche iniziano a interrogarsi sulla tenuta del cosiddetto muro di contenimento a destra. La prima è stata Sarah Wagenknecht, ex sinistra, ma che condivide il corso di AfD a favore della Russia. Ora c'è un pezzo grosso della stessa sinistra della Linke, Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ad aprire la porta a possibili collaborazioni su singoli temi. E poi qualche esponente minore dei socialdemocratici, bisogna farli governare, forse vanno a sbattere contro la realtà. Tutti parlano di maggioranze variabili che tuttavia Siegmund ha finora rifiutato.
0: Ma ora torniamo in Italia, perché per l'ex Silva ci sono importanti novità che arrivano dall'incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto di Taranto, ma ci dice subito in diretta Raffaele Cappuccio.
7: Mentre in corso l'incontro tra il governo e i sindacati, è arrivata la notizia che le industrie, le imprese dell'indotto hanno sospeso la procedura di licenziamento che riguarda 2.500 persone. La richiesta è arrivata direttamente dal governo. Fino a quando però sarà sospesa la procedura? Fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano, e domani è fissata l'udienza della sospensiva del decreto che appunto stabilisce la chiusura dell'area a caldo. Se non ci saranno novità, l'area a caldo dovrà chiudere entro il 28 ottobre, quindi davvero pochi giorni. Questa è la notizia che è arrivata. Nel frattempo ci sono anche preoccupazioni per i lavoratori diretti. Acciaierie d'Italia impiega all'incirca 11.000 persone, di cui 4.450 lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Cosa dice il governo? Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano annuncia un tavolo permanente e poi dice che il futuro è legato ai forni elettrici e al preridotto. Invece i sindacati sono scettici rispetto a questa prospettiva. In chiusura diciamo che ci sono pochi e comunque da considerare soggetti che hanno interesse per l'acquisizione dell'aria, o meglio per continuare l'attività produttiva. Per gli italiani una cordata guidata da Federacciai, poi tre nazionali che internazionali che sono Jindal, Flax e il gruppo ceco CE Industries. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E allora rimaniamo a Palazzo Chigi, perché oltre a ex Silva anche i dossier economici sono in primo piano per la Premier Meloni, che torna anche sulla sicurezza. Allora andiamo subito in diretta da Gabriele Martelloni.
8: Sì, dunque al centro delle attenzioni della Presidente del Consiglio ancora una volta la questione sicurezza. In un post la Premier pubblica il video di un'aggressione a Roma di due agenti e sottolinea: l'arrestato è stato liberato dopo poche ore, questo è inaccettabile, così si mina la credibilità dello Stato e lo si indebolisce. Il governo continuerà a tutelare le forze dell'ordine, a rafforzare gli strumenti a loro disposizione. Questo sottolinea la Presidente del Consiglio, che con questo post aggiunge un nuovo tassello alle reiterate critiche alla magistratura di questi ultimi anni, ma in qualche modo continua anche a presidiare un tema, quello della sicurezza, che diventa sempre più centrale in vista della campagna elettorale delle prossime politiche per la sfida a destra lanciata da Vannacci. La Premier, che non ha ancora commentato i risultati del voto in Sassonia-Anhalt, ma è consapevole di quanto la questione della sicurezza e del contrasto all'immigrazione irregolare abbia influito sull'exploit della AfD. Si valuta questo che è successo in Germania, si sottolinea che non ci sono analogie tra Roma e Berlino, ma certo è che una riflessione in corso a Palazzo Chigi si fa su quelle che possono essere le ripercussioni di questo voto in Europa e anche sull'atteggiamento che potrà avere la Germania, in particolare Merz, che potrebbe irrigidire alcune posizioni proprio sull'immigrazione, in particolare sulla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti, e certo è che questo dovrebbe porre il governo di fronte alla necessità di attivare delle azioni diplomatiche su questo tema. Per il momento tutto, linea a voi.
0: Allora, l'abbiamo sentito, reazioni al voto tedesco e anche i temi economici sono in primo piano nel dibattito politico, confronto aperto anche in maggioranza in vista della prossima manovra, resta lo scontro sulla legge elettorale attesa domani in aula al Senato. Allora andiamo in diretta e facciamo il punto da Montecitorio con Pablo Rojas.
9: Sì, allora partiamo proprio dalla legge elettorale, perché questa sera alle 20 comincerà una seduta serale proprio in commissione al Senato, riprenderà domani alle 9, ma alle 10 dovrà arrivare in aula, quindi probabilmente non si voterà il mandato al relatore, bisogna sciogliere alcuni nodi probabilmente anche sulla soglia entro la quale si può raggiungere il premio di maggioranza, quindi dal 42 potrebbe passare al 41%, si discute anche di ballottaggio e di norma anti-cespugli. Il centrodestra ovviamente commenta anche le elezioni in Germania, ci sono delle divergenze anche in questo caso, riguardano le contrapposizioni tra la Lega, che esulta di fronte a questo risultato, e Forza Italia, che parla di nemici, i sovranisti dell'Italia, ma Salvini replica: si tratta semplicemente di democrazia. Più prudente Fratelli d'Italia, che invita ad analizzare questo voto e a chiedersi come mai gli elettori in questi 4 anni abbiano cambiato idee, sulla stessa posizione anche Maurizio Lupi. Mentre dalle opposizioni, dal campo progressista, ci sono preoccupazioni rispetto a questo risultato, vengono sottolineate le divergenze all'interno del centrodestra e soprattutto si dice non si può arginare questo successo inseguendo proprio quelle idee, ma si parla anche di economia, quindi il Movimento 5 Stelle invita il centrodestra a occuparsi del caro carburanti, del caro bollette, del carrello della spesa e non solo di legge elettorale. Nello stesso tempo Carlo Calenda parla di urgenza nell'affrontare il caro bollette, perché ci sono delle manipolazioni del mercato che possono veramente rischiare di far innalzare ancora di più il prezzo dell'energia. Poi alcune divergenze all'interno della maggioranza ancora sul piano economico, perché Forza Italia dice di no ancora una volta al contributo delle banche, su questo però c'è una forte irritazione da parte della Lega. Ed è tutto.
0: Lo avete sentito dai nostri titoli, il capo della Protezione Civile siciliana Niscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana. Ma ci dice tutto Antonella Gurrieri.
10: Si tratta di una spaccatura in una zona lontana dal centro storico e la via Ustica, appena ci si è accorti di questo nuovo movimento franoso, immediatamente il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano è arrivato qui a Niscemi. Qual è la situazione?
11: È stata registrata questa fissurazione che fortunatamente attraverso i sistemi di monitoraggio è stata valutata in maniera molto tempestiva e nella zona già della frana di sud-est, quindi una zona conosciuta al di fuori di quella che è la zona, all'interno della zona di interdizione, quindi al di fuori di quelli che sono i percorsi di sicurezza per i cittadini, che ovviamente è rimasta perfettamente conservata. Si monitorerà nel prossimo futuro per vedere se eventualmente è necessario fare delle opere di mitigazione oppure controllarla in maniera più stabile.
10: La frana continua a muoversi anche se in maniera millimetrica, anche con il sole e con il caldo che c'è stato. E se per caso dovessero arrivare le piogge, che cosa può succedere?
11: Allora, tra l'altro è la causa la causa scatenante della frana di questo gennaio. È importante ovviamente fare attività di monitoraggio, è importante capire quanta acqua cade, ma soprattutto qual è l'impatto dell'acqua sul fronte di frana, e da questo punto di vista le opere infrastrutturali che si stanno mettendo in campo servono proprio per togliere l'acqua dal corpo di frana. Due progetti sono stati già messi a terra. Io nelle prossime ore mi accingerò a firmare i decreti di approvazione per dare immediatamente inizio alle attività pratiche concrete di gara.
10: Ristori in pochi secondi.
11: Sono 500, più di 500 famiglie che hanno perso casa, più di 500 case, cominceranno rapidamente i ristori, si comincerà con le case crollate e con le case che in questo momento sono sul margine della frana.
10: 150 milioni di euro sono già pronti per essere spesi, linea a voi.
0: Un cittadino tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo si era nascosto nel bagagliaio di un'auto e ha tentato così di raggiungere l'Italia, rimanendo per tutto il viaggio dentro il bagagliaio con temperature che in quella zona della nave superano i 40 gradi. La vittima era senza documenti. L'auto è di proprietà di una donna che è stata fermata per traffico di migranti. La procura di Palermo ha aperto un fascicolo, sequestrato l'automobile e disposto l'autopsia per accertare cosa sia accaduto. Era legato un uomo probabilmente di età tra i 45 e i 50 anni, trovato morto in un'auto in fondo al fiume Tergola, San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. Si trovava appunto legato dietro i sedili posteriori, come se fosse stato caricato in auto attraverso il portabagagli. L'auto era stata notata mentre affiorava dall'acqua da un automobilista che ha poi attivato i soccorsi. Giornata difficile tra disagi e cancellazioni per chi viaggia in treno a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle sigle di base, in vigore fino alle 21 di stasera. Alta l'adesione secondo i sindacati. E allora vediamo la situazione a Bologna con Francesco Rossi in diretta.
12: Sì, buonasera, alle 18, quindi da pochi minuti è scattata la seconda fascia di garanzie per il trasporto pubblico locale, dunque adesso ci dovrebbero essere ulteriori limitazioni rispetto alle cancellazioni di treni per via dello sciopero del settore ferroviario, una protesta, lo ricordavate, scattata ieri sera dopo le 21 indetta dei sindacati di base che coinvolge personale del gruppo FS e dunque i treni, i convogli di Trenitalia, di Italo e del trasporto pubblico locale su rotaia. Prosegue fino alle 21 lo sciopero, ma a dire la verità qui a Bologna l'impatto è stato limitato sulla circolazione, lo vedete anche dal tabellone in questi minuti, le cancellazioni sono state per lo più di treni regionali, circa una cinquantina.

0: E quindi adesso
1: sarà tosta arrivarci.
2: Io devo prendere la mia fidanzata che arriva da Bari.
0: Tutto regolare, treno?
2: No, gli hanno cancellato l'alta velocità, ho dovuto prendere l'Intercity per arrivare.
0: Sapete che oggi c'è sciopero?
3: Lo scopriamo adesso. Abbiamo appena visto.
0: Dove andate?
3: A Faenza.
0: Avete problemi col treno?
3: Adesso guardiamo quale prendere, vediamo il primo che c'è.
0: Dove deve andare?
4: Ferrara.
0: Il suo treno c'è?
4: Sì, c'è all'1:10.
5: Non è ancora uscito fuori sul tabellone, dall'app dovrebbe essere regolare, quindi speriamo.
6: Altro titolo del nostro TG, i dati del rapporto PISA-OCSE sul livello di preparazione degli studenti nei paesi che aderiscono all'organizzazione: bocciato un 15enne su 5 in scienze, matematica e lettura. Gli studenti italiani sopra la media ma arrancano in matematica. Vediamo i particolari nel servizio di Maria Valeria Vendemmia.
7: Promossi a pieni voti in lettura e con la sufficienza in scienze, rimandati in matematica. Il rapporto OCSE PISA 2025, che esamina gli studenti in 90 paesi, colloca i quindicenni italiani davanti ai finlandesi, per anni riferimento internazionale del sistema. Un miglioramento ancora più evidente se si guarda l'abbassamento del livello generale, che fotografa risultati medi più bassi mai registrati. Secondo l'organismo internazionale, uno studente su 5, infatti, nell'area OCSE presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ma il rapporto complessivamente promuove l'Italia, se in scienze il bel paese al 24esimo posto in linea con la media OCSE, conquistando risultati superiori rispetto al 2022, sopra la Spagna. La lettura invece è un punto di forza e porta l'Italia al 12esimo posto. Gli studenti italiani con 474 punti ottengono un risultato sopra la media, al pari di sistemi europei con buone performance come la Finlandia e superiori a Svezia, Germania, Portogallo, Danimarca, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Un punteggio decisamente meno buono in matematica, dove i migliori restano gli studenti di Singapore, mentre gli italiani in 10 anni hanno perso 24 punti, rimanendo indietro nelle competenze digitali. Ridotto il divario nord-sud, resta invece marcato quello fra i licei e gli altri percorsi di studio. Nei primi il 17% degli studenti hanno raggiungere il livello base in matematica, mentre nei professionali sale al 69%.
6: Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita questa sera su Red Carpet di Venezia con il loro nuovo film Bunker alle 18:35, il nostro speciale. Ma intanto andiamo subito in diretta dai nostri inviati Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni.
8: Buonasera Andrea, buonasera ai telespettatori. E sì, è la coppia più attesa di questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Javier Bardem e Penelope Cruz sono attesi su questo Red Carpet tra pochissimo, protagonisti, come lo dicevi, del film del regista francese Florian Zeller, Bunker, in cui interpretano una coppia in crisi. Ma oggi c'è un altro film in concorso, Company, regia di Casey Affleck, nella sezione Orizzonti, il debutto alla regia di Anna Foglietta. Di tutto questo parliamo tra pochissimo.
6: E allora è tutto per questa edizione, ora una breve pausa, poi lo speciale Venezia 83 con Giancarlo Sai.

0: pubblicità.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
6: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
0: Pubblicità.
7: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
8: Qui è Verisure, si identifichi subito.
7: E rileva il ladro prima che entri in casa.
9: Abbandoni ora l'immobile.
7: Mettendolo in fuga. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Avvolgente. Intenso. Sorprendente.

0: Pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
4: E questa sarebbe la camera con vista.
5: Breve un colpo di fortuna.
4: Qui serve un colpo di genio.
6: Prenotato da soli?
7: Prenotare da soli può essere un rischio. Con Roomarkt ogni viaggio è esaudito.
8: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
9: In serata al nord inizia ad arrivare un sistema nuvoloso che porterà durante la nottata maltempo diffuso con temporali che interesseranno dapprima il settore occidentale per poi spostarsi anche su quello orientale. Continua il bel tempo invece sulle regioni centrali, dove ci saranno però delle nubi più consistenti, in particolare sull'Alta Toscana, dove durante la notte sarà possibile qualche debole piovasco. Al sud invece resta una situazione alquanto stabile, con pochissime nubi legate per lo più ai rilievi appenninici in un contesto ancora molto asciutto. Come sarà una bella serata, molto stellata, sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sicilia, dove la ventilazione sarà per lo più debole, ma sarà pian piano in aumento e diverrà settentrionale. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci sarà un deciso cambiamento, infatti ci sarà maltempo al nord, sulle regioni centrali, in particolare sull'Alta Toscana, dove saranno possibili temporali associati a colpi di vento e grandinate, in un contesto però al centro-sud ancora asciutto, con temperature in decisa diminuzione, in particolare nelle aree dei fenomeni.
8: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.

0: Eccoci, siamo qua. Buonasera, bentrovati e siamo ancora a raccontarvi il diario della mostra del cinema numero 83. Ovviamente lo facciamo come sempre con Laura Squillaci, che è per noi la nostra inviata sul red carpet. Laura, buonasera, bentrovata. Allora, stasera possiamo dire che mentre ieri, complici gli orari, non si incastrava la nostra diretta con il red carpet, stasera avremo un red carpet. E che red carpet, verrebbe da dire?
1: È proprio così, Giancarlo, buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Diciamo che le star di quest'anno, quelle proprio i grandi nomi, erano George Clooney, gli Oasis e loro, Javier Bardem e Penelope Cruz, che per il momento vediamo nelle immagini che abbiamo preparato del photocall, sono protagonisti, Giancarlo, del film di Florian Zeller che si intitola Bunker. E Penelope e Javier hanno lavorato, sono una coppia nella vita, appunto, primo, ma hanno lavorato tante volte insieme, una media di una volta ogni 5 anni. Ricordiamo Prosciutto Prosciutto, ricordiamo Vicky Cristina Barcellona, ricordiamo Tutti lo sanno, ma non avevano mai interpretato una coppia. Quindi Florian Zeller è riuscito in questa impresa e dunque li vediamo in crisi, perché Javier Bardem è un architetto che a un certo punto deve decidere se fare o meno un progetto, il progetto di un bunker richiesto da un miliardario. Quindi è di fronte a un dilemma morale e si deve confrontare con sua moglie nel prendere questa scelta, e questa cosa li mette in crisi. Quindi diciamo che si sono lanciati in un'avventura, Giancarlo, che lo diciamo già adesso ma lo ripeteremo più tardi, che ci ricorda tanto Eyes Wide Shut, Nicole Kidman, Tom Cruise.
0: Speriamo che non porti male a loro, esattamente come portò a Tom Cruise e a Nicole Kidman, che letteralmente scoppiarono, la coppia è proprio esplose, complice il lavoro maniacale che faceva su di loro Stanley Kubrick durante le riprese di Eyes Wide Shut. È particolare, no? L'hai detto, loro si conoscevano da quando erano ragazzi, vengono da quella scuola di cinema straordinaria che è la scuola di cinema spagnola, poi hanno preso strade diverse, sono arrivati a Hollywood in tempi diversi, hanno avuto partner e relazioni importanti parallelamente, poi in età adulta si ritrovano, mettono su famiglia e recitano nel film di Faraday. Quindi c'è grande curiosità per vedere in questo secondo film che cosa tireranno fuori, no?
1: Tra l'altro in questo film hanno anche due figlie, come nella loro vita reale, quindi insomma fa un po' impressione vedere queste scene di crisi, di tensione tra i due, perché siamo abituati a vederli affiatatissimi. E perciò, insomma, è molto interessante l'operazione che hanno fatto. Tra l'altro, e così introduciamo proprio il tema da titolo di giornale, è stato chiesto durante la conferenza stampa ai due come hanno vissuto questa esperienza e se loro normalmente litigano a caso oppure se sono di quelle coppie che vanno d'accordissimo. E da lì Penelope Cruz dice delle cose molto interessanti. Se ti va, iniziamo ad entrare nel tema del film.
0: Assolutamente, ascoltiamo Penelope Cruz. Ce la facciamo, adesso arriva. Allora, mentre la regia cerca questo sonoro, volevo però giocarmi un'altra fish su questo argomento, Laura, cioè il fatto che anche nel film si riproduce qualcosa che è parte della loro vita e della loro carriera, cioè un pezzo in inglese, un pezzo in spagnolo, un pezzo di vita in America, un pezzo di vita in Europa, no? Si ripropone questa cosa anche in Bunker.
1: Esattamente. Perché per ragioni lavorative, mettiamola così, intanto chiederei se è possibile togliere il ritorno della mia voce ai tecnici. Insomma, Javier Bardem è un architetto molto famoso, è diventato veramente importante e per ragioni lavorative si sposta a Londra. Ma ovviamente loro sono spagnoli, quindi in casa li sentiamo parlare in spagnolo, e quando si devono invece interfacciare con il mondo lavorativo, perché Javier Bardem è un architetto, invece Penelope Cruz è un'editrice, quindi quando deve parlare con gli autori, con gli scrittori, la vediamo parlare in inglese. Questo lo dicevamo anche io e Giancarlo prima fuori, mentre preparavamo questa puntata, lo diceva giustamente Giancarlo, lo dicevi tu, è il classico film che andrebbe visto laddove possibile in lingua originale, proprio per vedere la differenza di tono quando si è in una parte più intima e quindi in cui i due attori possono usare la loro lingua madre, e quando invece c'è la parte professionale in cui invece parlano in inglese vivendo loro a Londra.
0: Allora Laura, senti, il Penelope Cruz lo ascoltiamo dopo insieme alla tua intervista con Javier Bardem e Florian Zeller, perché siccome il film inizia alle 7, i protagonisti cominceranno ad arrivare tra poco sul red carpet, insomma ci sono tutti gli invitati adesso che stiamo vedendo, facciamo così, andiamo avanti, raccontiamo anche l'altro film in concorso. Io però non sento più i rumori del red carpet, insomma facciamoli sentire sempre, mi raccomando, restiamo sempre con Laura e il suo microfono aperto, se no è un po' un problema. Allora, stasera c'è la proiezione serale di Company, no? Regia, esatto, di Casey Affleck. Io non sento Laura, quindi vi richiedo nuovamente di riaprire il microfono di Laura Squillaci. Allora, ci parli un po' di questo film, Laura.
1: Allora, anzitutto Giancarlo, possiamo dire, non vogliamo offendere Ben, però c'era nell'ambiente, si diceva sempre il fratello bravo, perché in effetti Casey Affleck ha tutta, no, una sua struttura sia come attore che come regista, perché questo è il suo terzo film da regista, e poi in passato come attore ha vinto il premio Oscar per Manchester by the Sea, ha davvero una fortissima personalità. In questo film praticamente sono tante storie che si intrecciano insieme. All'inizio siamo nel 1975, durante una festa, una ragazza, Evelyn, inizia a raccontare la storia di un anziano che salva un'attrice durante una bufera. A questo punto questa attrice racconta la storia di una coppia di contadini che accoglie un uomo misterioso mentre si diffonde la voce della presenza di un serial killer. Insomma, questo film diventa un effetto domino, storie su storie su storie raccontate. È stato definito gotico questo film, ed in effetti ha quelle atmosfere gotiche. E insomma, Casey Affleck si dimostra ancora una volta capace nel dirigere gli attori, tra cui Nick Nolte, che è presente qui al Lido, lo abbiamo visto nelle immagini del photocall, e Francesco Gatti ha incontrato Casey, e tra l'altro c'è una canzone che percorre, diciamo, dall'inizio alla fine del film, che è una canzone di Bob Dylan, Shelter from Storm, di cui si parla nell'intervista di Francesco. Se ti va, ascoltiamo.
0: Prima che la ascoltiamo, vogliamo tornare un attimo sul red carpet, perché ho visto passare Luca Guadagnino, insomma è un altro degli invitati più prestigiosi di oggi, no Laura? Perché tra l'altro tra poco ne parliamo,
1: perché...
0: no?
1: Esatto, lo accenniamo semplicemente,
0: sì.
1: È qui per omaggiare Bernardo Bertolucci, poi vi spieghiamo perché bene dopo.
0: Allora, sentiamo l'intervista di Francesco Gatti a Casey Affleck.
2: Il testo di questa canzone si sposa in modo quasi magico, perfetto, con il film. Was in another lifetime. Apre e chiude il film e lo colloca subito in un'epoca precisa, tra gli anni 60 e 70. Company parla di persone che affrontano un lutto, una perdita, e che decidono come gestire la propria rabbia. Qualcuno se n'è uscito col genere gothic mystery per questo film e mi è sembrato azzeccato, non l'ho mai sentito usare prima. Siamo i primi e ce ne saranno altri dopo di noi. Non so se è un film sul potere della narrazione, forse anche questo. Le storie che vengono raccontate credo servano a mettere in connessione tra loro i personaggi. La dedica ai miei genitori? Ho pensato che sarebbero stati orgogliosi di me, e invece sono mancati entrambi quest'anno.
0: Allora, come sempre, è il momento di andare adesso, mentre continuano a sfilare sul red carpet, guardate che selva di fotografi che accoglie Luca Guadagnino, se magari lo facciamo sentire, ecco, quello che arriva da red carpet, così anche a casa, insomma,
1: è
0: si possono godere.
1: È molto amato Luca Guadagnino.
0: Sì.
1: È molto amato Luca Guadagnino a Venezia, è proprio grandissimo amico, ha vinto premi su premi qui, e quindi ogni volta che arriva è davvero un evento. Tra l'altro, Giancarlo, possiamo anche dire che a Natale in America, mi sembra, non vorrei sbagliare, uscirà il suo prossimo film Artificial, quindi insomma
0: ormai adottato diciamo al 100% dal cinema internazionale, in particolare da Hollywood. Guadagnino, come viene detto, il regista italiano più amato oltreoceano, ma ci sarà occasione di parlarne. Andiamo a vedere come siamo messi con il responso della critica aggiornato alle proiezioni di ieri, cioè quelle dell'Estranea e di Look Back. Ecco, io cerco di fare zig zag, ecco qua, lo vedo. Allora, Look Back, il film di Rokazu Koreeda, un film comunque che è piaciuto moltissimo, 3,5 stelle su 5, quindi comunque un risultato assolutamente di importante. Poi l'Estranea, grazie, ringrazio Emilio Fucillo che ha prontamente anche mostrato l'ultimo film. L'Estranea è il film di Paolo Strippoli, che in realtà Laura ieri ce ne parlava molto bene, poi invece volendo fare una media, no, della critica sia italiana che internazionale, insomma oggi abbiamo scoperto che ha lasciato un po' freddi, no, un po' tutti.
1: Sai cosa ho notato, Giancarlo? Sì. Che forse è piaciuto di più agli italiani.
0: Infatti si nota molto la differenza di valutazione tra la critica italiana e la critica straniera.
1: Perché forse noi non siamo tanto abituati a, diciamo, avere un autore così giovane che sa patroneggiare così bene il genere horror. Quindi forse questa cosa ci stupisce, ci colpisce. E per cui a vedere questo film, io lo confesso, a me è piaciuto molto, è una storia che tiene, ha sempre delle idee, ad ogni inquadratura lui ha un'idea originale, attori pazzeschi, Valeria Bruni Tedeschi secondo me in una delle sue migliori performance, che interpreta l'Estranea del titolo, quindi obiettivamente forse a noi fa più effetto questo film rispetto a un pubblico straniero che è più abituato a... Pensiamo soltanto a Sinners, ne dico certo. Uno per dirne un titolo, insomma... li sanno fare fuori.
0: Forse siamo un po' più indietro su questo, cioè altrove un cinema di genere è già cinema d'autore, noi ancora tendiamo un po' a distinguere il cinema di genere dal cinema d'autore e quindi storciamo un po' il naso quando ne vediamo uno partecipare addirittura in concorso alla mostra del cinema. Allora, volevo però fare un'altra annotazione, Laura, perché guardando sempre questa griglia, e ve chiedo alla regia di rimostrarla, allora, abbiamo questo, no? Ieri abbiamo parlato di Nanni Moretti che è piaciuto, senza se e senza ma, e aspettiamo, adesso dobbiamo scoprire altri due film italiani che arriveranno in concorso da qui a sabato. Cosa possiamo dire per adesso, facendo una media di quello che è la nostra presenza al Lido?
1: Che sicuramente, come dicevi tu, Moretti succederà questa notte, è il film che ha colpito di più, possiamo dire anche perché mancava da qui da tanto tempo, c'era una particolare attenzione verso il regista romano, possiamo dire perché ha sorpreso, poiché non è un film politico ma una storia d'amore, tutti questi elementi insieme, poi una buonissima scrittura, un riferimento a questo romanzo, questa serie di racconti, legami di Esconnevo, insomma c'era molto nel film di Moretti, funzionano tantissimo la coppia Louis Garrel-Jasmine Trinca. E perciò devo dire che sai quei film proprio coinvolgenti che ti godi, quelle bellissime storie d'amore, ed è difficile rimanere indifferenti obiettivamente, poi anche se Moretti può piacere o no, però è una godibile storia d'amore. E invece, come dicevi, vedevo tra le stellette un'altra storia d'amore, Giancarlo, ne parlavamo anche prima, è piaciuta meno, sempre italiana.
0: Che è The Echo Chamber, no? Se non sbaglio, anche se il titolo è in inglese, c'è una importante attrice internazionale come Alicia Vikander, però insomma il film è italianissimo, no? Sia del regista che del protagonista Luca Marinelli.
1: E nonostante la grande Susan Sarandon,
0: certo,
1: non ha fatto breccia nei cuori questa storia d'amore, e ritorniamo poi, ci ricordiamo, presa tratta dall'ultima sceneggiatura rimasta incompiuta di Bernardo Bertolucci, quindi anche qui tutti gli elementi c'erano perché funzionasse il film. Qualcosa non ha funzionato, è un po' ripetitivo, qualcuno dice, scene troppo lunghe, poi girato tutto in un interno che può un po' appesantire. Insomma, non c'è stata quell'alchimia che ci si aspettava evidentemente tra i protagonisti, e quindi è
0: poi,
1: piaciuto.
0: Poi bisogna vedere, perché poi le giurie ci hanno sempre abituato a dei colpi di scena, quindi vediamo che succede poi sabato. Intanto, congeliamo per un attimo il concorso prima di tornare a guardarci e a goderci il red carpet di Bunker. Esordio alla regia di una delle attrici italiane più in voga di questi ultimi anni.
1: Proprio così, Anna Foglietta, ieri abbiamo parlato dell'esordio alla regia di Tommaso Landucci, c'erano questi due italiani che esordivano quest'anno. Anna Foglietta, grande attrice di commedie, attrice anche molto impegnata, e lo ricordiamo, che qui racconta Giancarlo in questa storia, protagonisti Alvaro Orbacher e Guido Caprino, di nuovo, ecco un fil rouge di questo festival, le storie d'amore. Una storia si intitola questo film ed è una storia d'amore, o meglio, un'altra piccola crisi, un po' come quella di Bunker, che non ha a che fare con il lavoro, ma ha a che fare con un momento particolare nella vita di questi due genitori, cioè quando la figlia va all'università. E loro d'improvviso vedono la loro vita svuotarsi, la loro vita che gravitava intorno a questa figlia, e devono confrontarsi con se stessi, con quello che desiderano per la loro vita, con la loro vita stessa che può subire un contraccolpo, la noia. E, insomma, devo dirti, è una storia che va piano piano, lentamente, ma poi ti prende con un finale veramente bellissimo di dialogo tra questi due personaggi. Insomma, è riuscito Adanna, è riuscito questo suo primo film.
0: E allora, tu hai incontrato, no, Anna Foglietta, quindi è proprio il caso di andare
1: proprio
0: a sentire
1: così.
0: Che cosa ci ha detto l'autrice, la regista di questo film italiano.
3: Questo è un film di personaggi, cioè questo è un film che parla di anima, è un film che parla di psiche, dove non succede di fatto nulla, ma dentro di loro succede tutto. È quello che accade a la maggior parte degli esseri umani che non vivono di grandi slanci, di eventi traumatici, catastrofici, vite semplici, molto ordinarie, ma che in realtà hanno una dignità enorme, perché poi la vita fa paura, le domande spaventano e non sempre abbiamo la capacità di osservarle, di farle emergere. Poi le risposte arriveranno, chissà, non importa, ma l'importante è che emergano quelle domande e che noi a quelle domande gli diamo spazio e che noi cerchiamo in qualche modo le risposte anche attraverso il mondo che viviamo. Io, sai quante volte ho trovato le domande nei film che ho visto? Per me il cinema in questo senso veramente ha un valore salvifico.
4: Qua nessuno ha bisogno di te!
3: E quindi spero che questo film possa, sì, attraverso la semplicità della sua storia, contribuire a costruire un immaginario che possa nutrire l'anima delle persone come ha nutrito me da scrittrice, da regista e da osservatrice, no? Di questa storia, agli attori che l'hanno interpretato, alle persone che ne hanno fatto parte sul set, perché anche la troupe ha detto oh oh, c'è un problema, questa storia parla anche a me, e sono tornato a casa, ho fatto colazione e dico ma forse sono anche io come Erika e Mauro, c'è un problema. E quindi sì, disturba, penso che disturberà anche tanto, ma ben venga, insomma noi delle cose accomodanti non ce ne facciamo proprio niente, la vita è un viaggio complicato e va vissuto per quello.
5: Perché a me, la mia vita, mi piace, mi piacciono un sacco di cose, a te invece che ti piace.
0: Eh beh, molto interessante, tra l'altro, è assolutamente non banale quello che dice Anna Foglietta in questa intervista che ha rilasciato proprio a Laura. Allora Laura, tempo di documentari anche e di attualità, perché poi alla fine il documentario è sempre un'occasione a Venezia di portare l'attualità, no?
1: Decisamente, un documentario tra l'altro di 3 ore e mezza che si intitola Mask, e capiamo immediatamente che cosa racconta questo documentario. Racconta Elon Musk in una visione, diciamo, nuova. Il regista ha detto, sono parole del regista, l'incarnazione del truffatore. Questo racconta in queste 3 ore e mezza di Elon Musk, miliardario, noto ormai alle cronache, lo raccontiamo ogni giorno. Il regista è Alex Gibney, e quindi questo film, tramite il racconto della figura di Elon Musk, del magnate, diventa poi una riflessione sul potere e sull'abuso di potere. Quindi insomma un film di cui vi mostriamo le immagini e anche il photocall di questo documentario, che insomma potrebbe portare qualche polemica, quantomeno in casa Musk.
0: E non ce le facciamo ovviamente mancare le polemiche ogni giorno, ma a proposito di documentari, a proposito di anche durate fiume, verrebbe da dire, perché pure questo di cui ci parli adesso dura parecchio, torniamo a Luca Guadagnino che abbiamo visto poco fa sul red carpet di Bunker.
1: Esattamente, perché Luca Guadagnino firma un documentario di ben 7 ore Oggi ne vengono proiettate 3 ore e mezza e poi domani le altre 3 ore e mezza, dedicato a Bernardo Bertolucci e si intitola Joie de vivre, che era una frase, così racconta Luca, che di Bernardo Bertolucci era amico, che ripeteva spesso, sia legato alla sua vita, no? che voleva vivere con gioia, sia al mestiere di regista, sceneggiatore, tutto quello che è stato il nostro grande Bernardo Bertolucci. E Luca Guadagnino ne fa un racconto lungo, lunghissimo, potente, ma Alberto Barbera già alla conferenza stampa aveva detto: vi assicuro che queste 7 ore volano, fatto di ovviamente i suoi film più noti, ma fatto anche di testimonianze di chi l'ha conosciuto da vicino, di chi ci ha lavorato. Tanto qua sento delle urla,
0: sì,
1: sta arrivando
0: sì,
1: il
0: sì,
1: cast
0: è arrivato Poldano, che è uno non l'abbiamo citato prima, è uno dei protagonisti di Bunker.
1: Che tra l'altro si lega a Musk e ricorda molto Musk, perché è la figura di questo miliardario che a un certo punto, Giancarlo, e così rientriamo di nuovo nel film, chiede a Javier Bardem di costruirgli un bunker, da cui il titolo del film, e non si capisce bene perché. Ed è uno dei temi del film, cioè ci sono cose che gli altri sanno e noi comuni cittadini non sappiamo. Perché dal nulla questo miliardario chiede che venga costruito un bunker? E di conseguenza un altro tema è l'isolamento, cioè ormai siamo tutti abituati nella nostra società a vivere isolati, ad avere paura gli uni degli altri, a volerci proteggere da una minaccia imminente. Insomma, c'ha tanti temi. Questo film è Poldano, devo dire che è delizioso, recita 10 minuti in questa videoconferenza, in queste call, come si chiamano
0: adesso. È un po' il destino di Poldano, no? Sempre ruoli magari con minutaggio inferiore, considerato uno dei caratteristi più straordinari che c'è a Hollywood, anche in queste sue trasferte europee. Tra poco vedremo arrivare i protagonisti, quindi ci siamo, quindi forse
1: ecco,
0: vale la pena.
1: Stephen Graham.
0: C'è anche Graham,
1: Stephen
0: è vero.
1: Graham.
0: Che sta arrivando,
1: che mito.
0: Altro componente del cast internazionale. Tra l'altro non abbiamo detto che Florian Zeller, comunque, che forse al grande pubblico non dice tanto, però comunque è un signore che ha già un premio, a proposito di gente che non ha ancora vinto gli Oscar, beh, Florian Zeller ha già un Oscar a casa, perché

0: che ha vinto il premio come miglior sceneggiatura di The Father, il film con Anthony Hopkins, di cui lui aveva scritto anche la pièce teatrale originale. Tra poco li vedremo arrivare insieme, immagino, no? Marito e moglie.
1: Eh sì. E intanto Stephen Graham, altro personaggio fondamentale nel film, è il vicino di casa. E non dico altro, ma lo raccontiamo sempre, la bravura di Stephen Graham, la sua intensità. Per il grande pubblico forse il padre di Adolescence, ma ha fatto veramente tanto ed ogni volta è così efficace, gli vengono sempre costruiti dei personaggi
0: Eccolo.
1: Veramente importanti. Eccoli qua.
0: Ecco Javier Bardem, che vedo un'altra persona dietro di lui. Eccolo qua, infatti scende anche Penelope Cruz, marito e moglie nella vita e nella finzione, eccoli qua. Li teniamo. Io restiamo, no? Che dici, Laura, in diretta fino a che non è il momento di salutarci,
1: certo.
0: e lanciare certo. La tua intervista ai protagonisti, no? Per la seconda volta lavorano insieme dopo che si sono sposati. Prima ricordava Laura il film di Asghar Farhadi, che non è stato fortunatissimo, è stato uno dei film che ha lasciato più freddi del grande regista iraniano. Questo c'è, ecco, già proviamo a lanciarci. Pensi che possa essere un film che rivedremo sabato?
1: Mi dispiace, mi duole tantissimo dire, io vado a mio gusto, non vado di sentimenti miei. Mi dispiace, mi duole dire che il film non è così potente, brillante come mi aspettavo. È una mia opinione, torno a ripetere, quindi magari vengo smentita, domani c'ha 5 stellette e parliamo di un'altra cosa. Però ecco,
0: diciamo che è uno di quei film, dai, diciamolo Laura, è proprio quei film che alla Mostra del Cinema però fanno molto a gola, perché indipendentemente dalla resa, dalla qualità e dal responso critico, però insomma è l'occasione di portare poi sul red carpet queste star internazionali che fanno bene a Venezia, c'è poco da fare.
1: Decisamente. E poi ti devo dire, la cosa che ho apprezzato del film sono i temi, ha dei temi pazzeschi, cioè è una riflessione sul senso della vita. Che cosa vogliamo fare noi di questa vita? Vogliamo viverla in comunità con gli altri o vogliamo vivere isolati, ognuno nelle proprie case, nella propria piccola comunità, o ci vogliamo aprire al mondo? Insomma, quindi guardando questo film, attraversando anche questa crisi di coppia in cui magari molti si possono trovare, in quelle domande che ci si fa a un certo punto, perché poi Penelope c'è anche da dire che è la bussola di questo film.
0: Ecco, questo signore che vedete è Florian Zeller, scusate, solo per, siccome non è un volto propriamente noto al grande pubblico, ve lo spieghiamo. Eccolo qua. Vai Laura, concludi.
1: Sì, e quindi Penelope qui fa un ruolo molto potente, molte donne si riconosceranno in lei, in quelle fasi in cui ci sono da prendere delle decisioni che possono influire sulla vita, e delle decisioni etiche, morali, e lo ripete più volte nel film, cosa contano di più, i valori o i soldi? Altro tema della nostra epoca, no? Chi se ne frega, secondo il personaggio Penelope, di guadagnare di più, di avere una casa più bella, se poi dobbiamo perdere i nostri valori, che poi è una caratteristica, certo, di Javier Bardem e Penelope Cruz,
0: Javier,
1: una delle coppie
0: Bardem
1: più impegnate,
0: che lascia
1: penso
0: un po' l'onore della prima scena a Penelope Cruz. Possiamo dire che Penelope Cruz è veramente una delle dive assolute del cinema mondiale di questi ultimi 10-15 anni. Laura, siamo in chiusura, quindi intanto ti saluto, poi con te ti ritroviamo nel telegiornale. Allora andiamo a sentire quello che hanno detto i protagonisti, Javier Bardem e Florian Zeller, a Laura Squillaci. Indicazione della regia è Son Bunker Squillaci, ok, grazie, e poi noi ci ritroviamo domani. Ciao Laura, a domani, buon lavoro.
1: Grazie Gianca, un abbraccio, grazie ai telespettatori.
2: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
3: Penelope on the set.
4: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza, e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio, e la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
5: She kissed me.
6: Oh.
5: Here. Oh, here.
4: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.

0: pubblicità.
1: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
2: Papà, 3-2!
3: È umano, ragazzo mio. Rinunci alla cena fuori con la tua ragazza il martedì?
4: Rinuncio!
1: Don Fabio, ho guardato la partita delle altre.
3: Con i top match non è peccato.
5: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
6: Andate e guardatele tutte.
7: Ora basta. L'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
8: Vai su Segugio!
9: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
10: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
11: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
12: Una notifica ti avvisa. E poi? Con Verisure poi, la centrale operativa risponde al segnale entro 60 secondi.
13: Qui è Verisure, si identifichi subito.
12: E rileva il ladro prima che entri in casa.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga. Vai su Verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
15: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it.
16: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.

0: Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo, non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare, prove di trattativa per l'Ucraina. Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani, vietano le esportazioni di armi, Arez, gli Emirati avvisarono Netanyahu dell'attacco del 7 ottobre, la replica falsa. Dopo la vittoria in Sassuolo e Anhalt, la AfD vola nei sondaggi a livello federale, con consensi al 29%, sarebbe il primo partito tedesco. L'ex cancelliera Merkel mi si spezza il cuore. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto di Taranto. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile siciliano, priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Penelope Cruz, Javier Bardem, coppia sul set nella vita sul red carpet di Venezia con il loro nuovo film Bunker. .19.02, bentornati in diretta con Rai News 24. Ripartiamo dalle prove di trattative tra gli Stati Uniti e la Russia. L'Iran non avrà l'arma nucleare, questo ha ribadito il presidente americano Trump ad un evento per il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, poi la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin. In diretta da New York, l'inviata Marzia De Giuli.
1: È già tutto negli ultimi minuti. Trump ha partecipato a un evento sulle Torri Gemelle, ricordo dell'11 settembre che si avvicina, ma con l'occasione, proprio all'inizio del suo discorso, è tornato sull'Iran. Che cosa ha detto? C'è un paese che voleva costruire l'arma atomica, noi glielo abbiamo impedito. Abbiamo visto anche nelle ultime ore Trump insistere su questo tema, postando sui suoi social numerosi video costruiti con l'intelligenza artificiale che proprio ritraggono un Iran prostrato. Ma c'è l'altro tema, l'altro fronte, quello ucraino, e dunque c'è stata la conversazione telefonica fra Trump e Putin. Ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'altra conversazione che ci dovrebbe essere anche con il leader ucraino Zelensky dopo la missione dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, Mosca e Kiev. Dunque, che cosa si sono detti? Per ora filtrano alcuni temi. Innanzitutto i colloqui sono stati valutati positivamente dai due leader. Trump interessato a raggiungere una svolta nella risoluzione del conflitto ucraino. Dunque ci sarebbe la volontà da parte dell'America di dare il contributo per fermare i conflitti, soprattutto in vista della stagione invernale che abbiamo visto anche dalle ultime ore è quella che più Zelensky teme, visti gli attacchi alle infrastrutture energetiche dello scorso anno. E poi ribadisce: la Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, questo filtra dal Cremlino, siamo in attesa ovviamente di conferme di questa conversazione, dei contenuti anche da parte della Casa Bianca, e infine si torna a parlare dei negoziati trilaterali, dunque con un Trump coinvolto nel ruolo che desidera da pacere anche in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. A voi.
0: La Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, questo ha dichiarato il presidente russo Putin appunto nella conversazione con il capo della Casa Bianca. Da Mosca la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale, così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin, si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare, soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
0: Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese. Questo ha annunciato Zelensky, che aprono una nuova tregua su infrastrutture energetiche e sul grano, mentre sulle città ucraine continuano ininterrotti i bombardamenti. Sentiamo l'inviata Raffaella Cosentino.
3: È scuro il cielo di Kiev, coperto dal fumo delle esplosioni per l'attacco combinato con centinaia di droni kamikaze e missili balistici russi.
4: Finisce con una pioggia di fuoco la tregua di soli 3 giorni per la capitale ucraina. Qui i vigili del fuoco sono ancora al lavoro dopo ore per spegnere l'incendio che si è sviluppato questa notte per 3 missili Iskander che hanno colpito una fabbrica.
3: Il presidente Zelensky rilancia un canale diplomatico. Colloqui trilaterali con Mosca mediati dalla Casa Bianca e la possibilità di un incontro con Trump nelle prossime settimane. Dopo i morti e i feriti, la gente di Kiev spera in una de-escalation. Polina sull'altalena respira fumi tossici dopo una notte di terrore. Sentiamo la contraerea in azione.
5: Si sente chiaramente il rumore di un missile. Si sono fermati tutti i servizi di emergenza. Aspettiamo di capire che succede. Ci mettiamo al riparo.
6: Maybe you down?
5: Yes. Ci sono persone anche qui che si sono rifugiate. Ecco come sta vivendo la gente a Kiev anche di giorno, in pieno giorno. Qui praticamente c'è un condominio sotterraneo. Sta suonando di nuovo l'allarme aereo e abbiamo appena sentito la contraerea in azione proprio qui vicino.
0: E adesso ci spostiamo in Israele. C'è la reazione dura del governo di Benjamin Netanyahu alle sanzioni britanniche per i coloni in Cisgiordania. Ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche su nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano in causa proprio il premier Netanyahu. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
7: Sì, la reazione di Israele è stata una reazione durissima a quella che è stata la decisione annunciata dalla Gran Bretagna, ma che, come avete detto, è stata seguita anche da 11 paesi e 11 altri paesi, molti i paesi europei, e ad annunciare le sanzioni, la risposta o meglio da parte di Israele è stato il ministro degli esteri Gideon Saar. Chiuso il consolato britannico a Gerusalemme, verranno espulsi tutti quanti i funzionari che sono impegnati al centro di coordinamento di Gaza, non ci sarà più l'addestramento da parte delle forze britanniche e della polizia palestinese. Insomma, questo è un chiaro tentativo, ha detto Gideon Saar, di interferire in quella che è la politica israeliana, considerando che appunto siamo in piena campagna elettorale in previsione delle elezioni del 27 ottobre. Ma c'è l'altra bufera scatenata da quanto è stato pubblicato invece dal quotidiano Haaretz. Secondo quanto riporta Haaretz, 10 giorni prima del 7 di ottobre il premier Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata del presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che l'avrebbe messo in guardia su un attacco pesante in vista da parte di Hamas a guida di Sinwar. Tutte menzogne, ha detto Netanyahu. Altra accusa del quotidiano è che Netanyahu non avrebbe avvertito i vertici della sicurezza, e dura la reazione di tutto quanto il fronte dell'opposizione, che in una nota congiunta adesso chiede a Netanyahu di dire tutta quanta la verità e di specificare su che cosa era veramente a conoscenza prima del 7 di ottobre. A te.
0: E allora adesso andiamo proprio nel Regno Unito, perché le sanzioni decise nei confronti di appunto Israele sono state annunciate in un durissimo intervento a Westminster dal ministro degli esteri Miliband. Sentiamo subito Nicoletta Manzione.
8: Con un discorso molto duro e molto secco, il ministro degli esteri inglese di fronte al Parlamento ha annunciato che il governo britannico interromperà ogni relazione commerciale con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma il suo discorso è stato anche un discorso che in qualche modo punisce, in qualche modo condanna l'attività appunto degli insediamenti che ha definito delle entità illegali. Alla decisione del governo di appunto sanzionare in modo commerciale i coloni che, ha detto Miliband, stanno effettuando una vera e propria pulizia etnica di palestinesi, si aggiungeranno anche altri, come avete detto, 11 paesi, e immediatamente è stata presa la posizione da Francia e Canada. Si tratta di una svolta per quanto riguarda la politica medio orientale del nuovo governo Burnham, che in questo modo senza dubbio si pone in opposizione per quanto riguarda appunto la strategia che sta seguendo il governo israeliano, in particolare negli insediamenti, che continuano a essere uno dei punti più caldi e più sofferenti del quadro medio orientale. Da Londra per ora è tutto.
0: E noi rimaniamo ancora nel Regno Unito per il caos del traffico aereo e le interruzioni nei voli in numerosi scali, tra cui gli hub di Heathrow, Gatwick e Stansted. NATS, il gestore del traffico aereo britannico, comunica di aver avuto un problema al sistema di gestione dei piani di volo e i decolli da Heathrow sono temporaneamente sospesi e sono appunto ripresi, però con forti rallentamenti. Dura la reazione di Wizz Air, che in una nota definisce NATS inadeguato a causa dell'ennesimo guasto tecnico grave. E adesso andiamo in Germania. Siamo scioccati, Merz ammette la disfatta, ma non si dimette dopo il trionfo dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, e ora dovrà cercare una maggioranza per governare la regione. Ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria dell'estrema destra. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
9: Una cesura, una vera e propria cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. È semplicemente scioccante, ha detto un evento pubblico. Mi si spezza il cuore. L'ex cancelliera ha anche puntato il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito e i cristiano-democratici ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra di AfD, e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non operi in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi.
0: E torniamo in Italia. Ex Ilva, ci sono importanti novità che arrivano dall'incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto di Taranto, ma andiamo in diretta da Raffaele Cappuccio per saperne di più. Raffaele.
10: Sì, iniziamo dicendo che è in corso l'incontro tra i rappresentanti del governo, guidati dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, e i sindacati che chiedono delle risposte, dei fatti concreti. Parliamo di un fatto perché appunto le aziende che sono rappresentate dall'AIGI e che riguarda l'indotto di Taranto soprattutto hanno sospeso la procedura di licenziamento per 2.500 persone. La richiesta è arrivata direttamente dal governo. Fino a quando sarà sospesa la procedura? Fino alla sentenza della Corte d'Appello di Milano rispetto alla richiesta di sospensiva che hanno presentato appunto alla Corte d'Appello di Milano i commissari dell'Ex Ilva e Acciaierie d'Italia. C'è però un elemento da considerare, che l'udienza è fissata domani, quindi bisogna poi aspettare la sentenza e in casi estremi potrebbe arrivare appunto subito, quindi potrebbe essere una sospensione davvero di poche ore. Nel frattempo quali sono gli altri elementi? Dice Mantovano, siamo intenzionati a portare avanti un tavolo permanente sull'Ex Ilva, puntiamo sui forni elettrici e il preridotto di ferro, perché il decreto del Tribunale di Milano sostanzialmente prevede la chiusura dell'area a caldo entro il 28 ottobre. C'è preoccupazione non solo per per i lavoratori dell'indotto, ma anche per i lavoratori diretti di Acciaierie d'Italia. Sono circa 11.000 persone, di cui 4.400 in cassa integrazione. Lo stesso governatore della Puglia, De Caro, ha detto ai microfoni dei cronisti che si sta pensando anche a degli incentivi all'esodo. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E i dossier economici quindi sono in primo piano per la Presidente del Consiglio, che torna anche sul dossier sicurezza. Andiamo dal nostro Gabriele Martelloni.
11: Sì, dunque al centro delle attenzioni della Presidente del Consiglio ancora una volta la questione sicurezza. In un post la Premier pubblica il video di un'aggressione a Roma di due agenti e sottolinea l'arrestato è stato liberato dopo poche ore. Questo è inaccettabile, così si mina la credibilità dello Stato e lo si indebolisce. Il governo continuerà a tutelare le forze dell'ordine, a rafforzare gli strumenti a loro disposizione. Questo sottolinea la Presidente del Consiglio, che con questo post aggiunge un nuovo tassello alle reiterate critiche alla magistratura di questi ultimi anni, ma in qualche modo continua anche a presidiare un tema, quello della sicurezza, che diventa sempre più centrale in vista della campagna elettorale delle prossime politiche per la sfida a destra lanciata da Vannacci. La Premier, che non ha ancora commentato i risultati del voto in Sassonia-Anhalt, ma è consapevole di quanto la questione della sicurezza e del contrasto all'immigrazione irregolare abbia influito sull'esploit della AfD. Si valuta questo che è successo in Germania, si sottolinea che non ci sono analogie tra Roma e Berlino, ma certo è che una riflessione in corso a Palazzo Chigi si fa su quelle che possono essere le ripercussioni di questo voto in Europa e anche sull'atteggiamento che potrà avere la Germania, in particolare Merz, che potrebbe irrigidire alcune posizioni proprio sull'immigrazione, in particolare sulla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublini. E certo è che questo dovrebbe porre il governo di fronte alla necessità di attivare delle azioni diplomatiche su questo tema. Per il momento tutto, linea a voi.
0: E naturalmente le reazioni al voto tedesco, ma anche i temi economici, sono in primo piano anche nel dibattito politico. Confronto aperto in maggioranza in vista della prossima manovra. Lega e Forza Italia, che sono lontane sul tema della tassazione degli extra profitti bancari. E poi resta lo scontro sulla legge elettorale, attesa in aula domani al Senato. Andiamo in diretta da Montecitorio, Pablo Rocas.
12: Sì, tanti temi. La legge elettorale riprenderà la discussione al Senato in commissione alle 20, ma poi continuerà domani mattina alle 9, prima dell'arrivo in aula alle 10. Bisogna limare ancora alcuni aspetti, quello della soglia che dà il premio di maggioranza, quindi si potrebbe passare dal 42% al 41% rispetto al testo iniziale. Poi il ballottaggio, ma anche la norma anticespugli, cioè anti quei partiti che prendono una percentuale molto bassa. Ma si discute ancora del risultato in Germania. Quindi un centrodestra diviso sui commenti, perché la Lega esulta, Forza Italia invece parla di nemici dell'Italia riferendosi ai sovranisti, ma Salvini replica ancora si tratta semplicemente di democrazia. Più prudente Fratelli d'Italia, come noi moderati, che dicono dobbiamo però capire come mai si è arrivati a questo risultato, come gli elettori tedeschi abbiano cambiato idea da 4 anni fa a oggi. Anche i temi economici però sono sul tavolo dalla opposizione, dal campo progressista. Non solo si esprime preoccupazione per i risultati in Germania, ma si chiede al governo di occuparsi non soltanto di legge elettorale, ma soprattutto dei problemi degli italiani, a cominciare dal caro carburante e dal caro bollette. Su questo interviene anche Calenda, che dice che bisogna intervenire urgentemente perché ci sono delle manipolazioni sul mercato dell'energia che rischiano di portare il prezzo proprio delle bollette, il costo delle bollette ancora più in alto. Ci sono alcune divergenze, lo dicevi tu, all'interno del centrodestra rispetto ai contributi che la Lega vorrebbe venissero dalle banche. Lo ha ribadito Salvini poco fa dicendo la maggioranza si convincerà, devono avere coraggio, ma Forza Italia fino ad oggi ha detto di no. Ed è tutto.
0: Adesso la cronaca con l'inchiesta a Forlì sui morti in ambulanza. Luca Spada condivideva nelle chat selfie con bare sullo sfondo e foto di carri funebri con commenti scherzosi, contenuti adesso che sono agli atti dell'inchiesta. Sentiamo David Marceddu.
13: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada, l'autista soccorritore accusato di aver ucciso 6 pazienti sulle ambulanze della Croce Rossa. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultima avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa, mentre i titolari dell'agenzia funebre con cui collaborava saltuariamente, da qui i selfie, sentiti dai carabinieri, hanno negato di avere mai chiesto al 28enne di pubblicizzare la loro attività in seguito ai decessi dei pazienti, né di avere mai effettuato funerali di defunti che erano passati nelle ambulanze dell'arrestato. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85enne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene.
0: Il capo della protezione civile siciliano a Niscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana. Sentiamo Antonella Gurrieri.
14: Le immagini del drone sembrano documentare uno scenario cristallizzato, eppure lo smontamento più grande

0: ingoiando millimetri mentre si tenta di eliminare la causa principale, ovvero la dispersione di liquidi reflui, una corsa contro il tempo in vista delle piogge d'autunno.
1: La rete fognaria chiaramente è in due punti ancora a perdita, inizieranno a breve anche i lavori per spostare queste acque reflue.
0: 150 milioni sono già nella disponibilità del commissario straordinario, serviranno a mettere in sicurezza le zone a rischio e ad aiutare chi ha perso la casa a ricostruire. Obiettivo di vita per ognuno dei 574 sfollati che con gli occhi vorrebbero salvare i loro tesori dall'orlo del precipizio, come Roberto.
2: Ieri sera sono andato e ho visto che la casa è sempre lì, però già, ti viene già il magone a vederla che non ci può entrare nessuno.
3: E adesso lo sciopero di 24 ore dei treni proclamato dai sindacati autonomi nelle stazioni disagi, lunghe code alle biglietterie e molti viaggi riprogrammati. Seguiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
4: Dove dovete andare?
5: A Peschiera del Garda.
4: Il vostro treno?
5: È stato cancellato.
4: E quindi adesso?
5: Sarà tosta arrivarci.
6: I treni regionali sicuramente sono fermi, e invece i treni a alta velocità sono stati... diciamo, alcuni sono stati spostati di orario.
7: Diversi treni annullati, soprattutto nelle tratte regionali. E poi i ritardi che hanno interessato anche l'alta velocità, posticipando la partenza dei convogli fino a 60 minuti. I disagi provocati dallo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, si sono fatti sentire in tutte le stazioni italiane, con corsa alla riprogrammazione dei viaggi e code alle biglietterie e ai punti di assistenza di viaggiatori alla ricerca della soluzione migliore.
8: Ho scoperto su internet che comunque avrebbero sostituito l'Intercity che io avevo già prenotato con la Frecciarossa.
9: Il treno c'è?
8: Sì, non è stato cancellato, quindi lo stiamo aspettando un momento all'altro.
10: Io devo prendere la mia fidanzata che arriva da Bari.
4: Tutto regolare il treno?
10: No, gli hanno cancellato l'alta velocità, ho dovuto prendere l'Intercity per arrivare.
7: A metà giornata alla stazione Termini il tabellone segnava 4 treni in arrivo cancellati e altri con ritardi di varie entità. Alla stazione centrale di Milano, dove sono state colpite molte tratte locali servite da Trenord, le cancellazioni sono state anche di più. Alta l'adesione, secondo i sindacati, che sono in agitazione per il rinnovo del contratto nel comparto ferroviario. Le sigle autonome chiedono più sicurezza sul lavoro e tutela dell'occupazione.
3: E adesso i dati del rapporto OCSE sul livello di preparazione degli studenti nei paesi che aderiscono all'organizzazione. È bocciato un 15enne su 5 in scienze, matematica e letteratura e lettura. Buone notizie per noi, però gli studenti italiani sono sopra la media, in particolare con Valeria Manna.
11: Promossi a pieni voti in lettura e con la sufficienza in scienze, rimandati in matematica, il rapporto OCSE PISA 2025 che esamina gli studenti in 90 paesi colloca i 15 anni italiani davanti ai finlandesi, per anni riferimento internazionale del sistema. Un miglioramento ancora più evidente se si guarda l'abbassamento del livello generale che fotografa risultati medi più bassi mai registrati. Secondo l'organismo internazionale uno studente su 5 infatti nell'area OCSE presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura. Ma il rapporto complessivamente promuove l'Italia, se in scienze il bel paese al 24esimo posto in linea con la media OCSE, conquistando risultati superiori rispetto al 2022, sopra la Spagna. La lettura invece è un punto di forza e porta l'Italia al 12esimo posto. Gli studenti italiani con 474 punti ottengono un risultato sopra la media, al pari di sistemi europei con buone performance come la Finlandia e superiori a Svezia, Germania, Portogallo, Danimarca, Francia, Spagna e Paesi Bassi. Un punteggio decisamente meno buono in matematica, dove i migliori restano gli studenti di Singapore, mentre gli italiani in 10 anni hanno perso 24 punti, rimanendo indietro nelle competenze digitali. Ridotto il divario nord-sud, resta invece marcato quello fra i licei e gli altri percorsi di studio. Nei primi il 17% degli studenti hanno raggiungere il livello base in matematica, mentre nei professionali sale al 69%.
3: Adesso un nuovo gioco a premi, si chiama Win for Italy Team, è nato da una partnership tra il Comitato Olimpico e la CISAL. La nuova lotteria partirà il 28 settembre e il 26,5% del ricavato verrà destinato direttamente al CONI per finanziare progetti di sviluppo e valorizzazione dello sport olimpico. Si potrà giocare nei punti CISAL, è prevista un'estrazione quotidiana di 6 numeri.

0: a indovinare su 40. Si vince con 6, 5, 4, 3 o 2 numeri indovinati. Ed ora ci facciamo di nuovo la mostra del cinema di Venezia per sentire con Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni, grandi protagonisti di oggi. Eccoti, Laura.
1: Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori. Prima di arrivare alla coppia famosissima Javier Bardem e Penelope Cruz, in questo momento c'è sul red carpet anche Anna Foglietta, che vediamo in uno scampolo di immagine mentre firma autografi, che è nella categoria Orizzonti ed è la regista, il debutto alla regia di Anna Foglietta con il film Una Storia, ma lo avevate già intravisto, loro due, Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti del film In concorso Bunker di Florian Zeller, un film che affronta una crisi di coppia. Loro sono una delle coppie più amate del cinema, lui architetto nel film, lei editrice. Ad un certo punto Javier Bardem deve prendere una decisione di lavoro, se partecipare ad un progetto o meno, la costruzione di un bunker per un miliardario, e lì scoppia la crisi. In conferenza stampa Penelope Cruz ha risposto alla domanda: ma come siete voi come coppia, litigate oppure no? E da lì è partito tutto un altro film. L'ascoltiamo in questa conferenza stampa e poi la linea torna a te.
2: If we do argue, no. Se litighiamo, no. No, no, no, mai.
3: No, never.
2: Mai, assolutamente.
4: I know you for more than 30 years.
2: Ormai ti conosco da più di 30 anni, immaginiamo se non abbiamo mai litigato. No, rispetto al lavoro invece, noi davvero amiamo questo lavoro, però deve esserci un equilibrio tra lavoro e vita privata. Ovviamente prepariamo un film insieme, quindi questo è presente nel nostro dialogo quotidiano, però non l'abbiamo fatto in realtà così spesso. Succede quasi ogni 5 anni. Abbiamo da subito capito che in questo senso saremmo stati molto protetti, proprio perché c'era il regista al centro che ci invitava proprio a non trasporre nulla della nostra vita personale, ma di metterci davvero con la nostra esperienza, offrire la nostra esperienza al servizio di questi personaggi per raccontare la storia. Quindi quando c'è qualcuno come lui al centro ci si sente sicuramente al sicuro.
0: E queste le parole di Penelope Cruz, noi ci fermiamo per un attimo, a tra poco.

0: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
1: In serata al nord inizia ad arrivare un sistema nuvoloso che porterà durante la nottata maltempo diffuso con temporali che interesseranno dapprima il settore occidentale per poi spostarsi anche su quello orientale. Continua il bel tempo invece sulle regioni centrali, dove ci saranno però delle nubi più consistenti, in particolare sull'alta Toscana, dove durante la notte sarà possibile qualche debole piovasco. Al sud invece resta una situazione alquanto stabile, con pochissime nubi legate per lo più ai rilievi appenninici in un contesto ancora molto asciutto. Come sarà una bella serata, molto stellata, sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sicilia, dove la ventilazione sarà per lo più debole, ma sarà pian piano in aumento e diverrà settentrionale. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci sarà un deciso cambiamento, infatti ci sarà maltempo al nord, sulle regioni centrali, in particolare sull'alta Toscana, dove saranno possibili temporali associati a colpi di vento e grandinate, in un contesto però al centro-sud ancora asciutto, con temperature in decisa diminuzione, in particolare nelle aree dei fenomeni.
0: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
2: Le 19:32, bentornati in diretta su Rai News 24. Partiamo subito dalle notizie in primo piano. Da quell'ora di colloquio al telefono tra Trump e Putin, definito costruttivo e schietto dal Cremlino, gli spiragli su una possibile, su un possibile incontro a tre sul conflitto ucraino, e poi il presidente russo che assicura: non intendiamo aggredire l'Europa. Ma proprio oggi la Romania dice di aver sventato un'azione di sabotaggio russa ed è duro scontro dopo che l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici

russi svolgevano attività inaccettabili, questo dice Budapest, e Mosca replica, la risposta sarà dolorosa. E poi andiamo in Israele, perché gli insediamenti illegali nei territori palestinesi della Cisgiordania, ebbene, il Regno Unito e altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno messo al bando i prodotti delle colonie israeliane e vietano l'esportazione di armi. Londra accusa, è in corso una pulizia etnica. Il governo israeliano, per ritorsione, chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. E poi, secondo un'inchiesta del giornale Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu una settimana prima dell'attacco del 7 ottobre e lui non allertò i servizi. La replica arriva, è una menzogna. Poi l'ex Ilva si apre qualche spiraglio, c'è l'ok delle associazioni più rappresentative dell'indotto all'appello lanciato dal governo a sospendere le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi. Lo facciamo per senso di responsabilità, almeno fino all'udienza in tribunale a Milano, questo hanno detto nell'incontro a Palazzo Chigi. I sindacati temono, è il momento che ognuno faccia la sua parte. E poi il capo della protezione civile, Fabio Siciliano, che è tornato oggi a Niscemi per fare il punto sulla frana che ha devastato il comune del Nisseno lo scorso gennaio. Siciliano ha presieduto un vertice operativo alla presenza del sindaco Massimiliano Conti dopo che una nuova frattura si è aperta nella zona rossa in via Ustica. È stata registrata questa fessurazione, si trova nella zona di sud-est, sarà monitorata, ha spiegato proprio Siciliano. E adesso invece è il momento delle notizie sportive della giornata con il nostro Sport 24 e poi a seguire la nostra rubrica di Scienze Futuro 24. Il nostro telegiornale torna alle 20 nell'edizione della Lingua dei Segni Italiana con Andrea Vaccarella più tardi.

0: ci alleniamo forti, c'è grande mentalità, c'hanno grandissima voglia e penso che il nostro entusiasmo non dobbiamo, dobbiamo continuare su questa strada qua.
1: Ex malo bonum, dal male il bene, citazione latina che soprattutto ora deve piacere parecchio a Claudio Lotito che in silenzio sta covando la sua rivincita. Il detto riassume alla perfezione l'inizio di una stagione che si preannunciava tribolatissima, lo sciopero dei tifosi, gli inviti a lasciare la presidenza, il cambio dell'allenatore, con la Lazio fuori dall'Europa e in tutti i pronostici al massimo metà classifica. Invece eccola lassù, punteggio pieno e morale a mille. La rivincita è la chiave di tutto, spesso anche nel calcio. Oltre Lotito, tre personaggi chiave. Il primo è Gattuso, reduce dalla delusione della nazionale. Una nuvola di dubbi e scetticismo stazionava fissa sopra la testa. Ricominciare da Formello non era semplice. Il secondo è Frattesi, laziale da bambino come la famiglia, anche lui in cerca di riscatto dopo la non esaltante esperienza all'Inter, dove ormai era l'ultima scelta dell'ultima rotazione. Meglio cambiare aria, soprattutto se quella di casa, tre gol nelle ultime tre partite giocate. A Udine poi il gol della vittoria lo ha realizzato Gudmundsson, anche lui è arrivato in prestito e anche lui con il desiderio di rivincita incorporato. Firenze continua ad avere problemi anche ora che lui se n'è andato.
2: La sfida tra Milan e Juventus, lui, Manuel Locatelli, in carriera l'ha decisa con entrambe le maglie. Quando non è riuscito a mettere in porta il pallone, che avrebbe potuto dare un importante abbrivio ai bianconeri, forse domenica ha capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto in una stagione che adesso sarà inevitabilmente segnata da un infortunio che lo terrà a lungo lontano dai campi di gioco. 2026 già finito e intervento a Lione, in Francia, per un problema al menisco del ginocchio che a caldo era stato già paragonato per tempistiche ad un crociato. Ora la ricostruzione a seguito della rottura del cuscinetto articolare più caro e delicato per i calciatori e problemi, indirettamente, anche per Roberto Mancini in chiave nazionale. Una nuova enorme tegola dunque, però soprattutto per Luciano Spalletti, che si aggiunge al KO di Ildiz e a quello di Thuram, con problemi tutti da lunga degenza. E pensare che ad un certo momento dell'ultima gara Locatelli sarebbe dovuto uscire dal campo, invece ha stretto i denti e poi, finita la partita, la diagnosi, che sottolineava la rottura del menisco esterno, il peggiore in questo ambito. Emergenza dunque a centrocampo per la Juventus, che adesso, per tamponare la situazione, potrebbe pescare dalla Next Gen in attesa di Sar e McKennie.
3: La squadra più competitiva, più vogliosa, adesso si conoscono ancora di più i giocatori, l'allenatore, conoscono le idee del mister, perciò penso che continuando così possiamo dire la nostra. Ci vuole tanta prudenza, anche perché siamo alla terza giornata di campionato, ne mancano tantissime, perciò come ho detto prima, quando arrivi alla ventesima, trentesima, riesci a capire un attimo qual è la strategia annuale. In centenario io farò, come ho detto prima, con i miei tifosi, con la mia gente, quello che mi hanno sempre dato io ridarò a loro in questo anno bellissimo. No, nessuna polemica. Il centenario fa parte di tutti, no? Io sono romanista.
4: Suo padre Ronald di rigori se ne intendeva, ne ha calciati 131 trasformandone 115, ha vinto Europeo e Coppa Campioni. Un altro Koeman, stesso nome di battesimo del genitore, ha scelto il calcio ma un ruolo diverso, portiere. Tanta seconda divisione e da due stagioni la Eredivisie, la Serie A di Olanda. Gioca nel Telstar, una provinciale, domenica era sotto 2-0 contro il Cambuur. L'arbitro ha concesso al Telstar due rigori e per due volte Ronald Koeman Jr. è andato sul dischetto. Doppio centro, il secondo nell'undicesimo minuto di recupero. Mai nella storia della Eredivisie un portiere aveva realizzato una doppietta. Lui ci è riuscito a 31 anni, quando di tempo davanti non ne hai più molto e il cognome continua a pesare una tonnellata. Figlio di... no, adesso è quello dei due gol in una partita. Altro campionato, altro portiere, altra rivincita. Loris Karius è arrivato in cima alla piramide calcistica per poi precipitare rovinosamente. Ce lo ricordiamo per la finale di Champions League 2018 vinta dal Real Madrid sul Liverpool grazie a due suoi errori. Da allora, tolte un paio di stagioni al Beşiktaş, solo panchina. Gli ha ridato fiducia lo Schalke 04 e lui a 33 anni è stato l'artefice della promozione in Bundesliga. Sabato ha letteralmente ipnotizzato il Bayern, cioè Kane, Olise, Luis Diaz. 15 tiri e nessun gol. Erano 57 partite che i bavaresi non restavano a secco. Il primo a complimentarsi con lui è stato il tecnico avversario Kompany. Lothar Matthäus addirittura ha suggerito a Jürgen Klopp di tenerlo in considerazione per la nazionale. Esagerato forse, ma almeno adesso il ricordo di quella maledetta finale convive con l'orgoglio per aver fermato la corazzata Bayern.
5: Curioso che dopo aver giocato per club di 12 paesi diversi, James Rodriguez non lo abbia mai fatto nel campionato italiano. Ancora più curioso se dovesse accadergli a 35 anni in Serie B. Fonti ben informate rivelano quello che i tifosi dell'Avellino non avrebbero mai osato nemmeno sognare. Un ex capocannoniere del Mondiale pronto a vestirsi di biancoverde. L'accordo sarebbe vicino, con il DS Mario Aiello e il presidente D'Agostino disposti all'ennesimo sforzo economico in cambio di un sicuro ritorno d'immagine. Avrebbero addirittura inviato dei video allo staff del Bandido per testimoniargli il calore della piazza, lasciando all'allenatore Alessandro Nesta il compito di sfruttare il peso del proprio nome per fare da garanzia. Certo poi servirebbe capire in che condizioni sia adesso James, reduce da un mondiale poco brillante con la Colombia e svincolato dopo l'ultima esperienza in MLS, non entusiasmante come del resto tutta la parte finale di una carriera che tra Real Madrid e Bayern Monaco ha conosciuto palcoscenici più prestigiosi. Nel 2019 fu vicino al Napoli dell'ex mentore Ancelotti, ma non se ne fece niente. Il suo sinistro fatato, che a proposito di Mancini mai si è esibito nello stadio intitolato a Maradona, potrebbe farlo 50 km più in là, ad Avellino, come accadde ad altri sudamericani, da Dirceu a Barbadillo, a Juari. C'è già chi sogna James Rodriguez girare intorno alla bandierina.
6: Questo è il bellissimo colpo d'occhio del porto di Nisida, dove sono state allestite le basi per la Coppa America. Da qui il 25 di settembre partiranno le imbarcazioni, gli AC-40, per la seconda regata preliminare prevista proprio nel Golfo di Napoli. La grande novità è l'arrivo anche dell'imbarcazione americana, la C-40, che potete vedere proprio lì in fondo sui trabattelli, bianca e rossa.
7: I lavori intanto qui a Bagnoli procedono senza sosta e già si possono vedere due grandi strutture, due hangar, quello di Emirates Team New Zealand e poi quello di GB1, gli inglesi.
6: Mirko Babini, come procede la macchina organizzativa di questa regata preliminare a Napoli?
8: E procede seguendo i programmi, ovviamente sempre più di corsa, sono presenti tutti i team a Nisida, tutti e sei, Luna Rossa rimane ancora qualche giorno nel porto a Napoli, poi si trasferirà anche lei, ma ora abbiamo l'area di Nisida completamente piena con Team New Zealand, Alinghi, La Roche-Posay, GB1 con le due barche e il team degli americani.
9: Facce distese in casa Italia alla vigilia del match contro l'Australia. Prima di riprendere gli allenamenti, Andrea Capobianco ha concesso alle sue ragazze mezza giornata di riposo, utile per ricaricare le pile e per ritrovare equilibrio dopo la quasi impresa contro gli Stati Uniti e la deludente prestazione contro la Cina.
10: È il bello anche della pallacanestro, del nostro lavoro, del nostro sport, nel senso che il giorno 1 sei sulla luna, il giorno dopo sei per terra, completamente per terra. Comunque abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti e con tutte e dobbiamo mantenere sempre questo livello e mi sa che l'abbiamo imparato, ecco.
9: Il bilancio resta positivo. A 32 anni dall'ultima partecipazione al Mondiale, l'Italia ha centrato il primo obiettivo, la qualificazione alla seconda fase, ma c'è un dato che preoccupa. Con poco più di 55 punti realizzati a partita, l'attacco azzurro è il meno produttivo della rassegna iridata.
10: In attacco abbiamo un po' di problemi di fluidità, di ritmo, e non, secondo me non gira abbastanza la palla, magari ci sono troppi palleggi, dobbiamo un po' ricordarci quella nostra identità di gioco. Dobbiamo, secondo me, coinvolgerci un po' di più tutte.
11: Soprattutto le lunghe.
10: Le lunghe poverine avranno due tiri a partita, e forse tiri liberi. Si fa quel che si può, ragazzi, ci sto provando da lunga, però è una vita difficile.
9: Jasmine ci scherza su, ma fino a un certo punto. Per battere l'Australia bisognerà ritrovare lo spirito di gruppo, quella compattezza e quella voglia di aiutarsi che hanno reso grande questa nazionale.
11: Una maglia numero 10 speciale per un consulente d'eccezione. Francesco Totti è il protagonista, insieme al presidente Paul Matiasic, della prima uscita ufficiale della Maxima Roma, uno dei due nuovi club capitolini, l'altro è la BC Roma di Nelson e Doncic, che disputeranno la Serie A di basket. Un feeling scattato subito, quello con l'imprenditore italo-americano. Mi è bastato parlare per 10 minuti con lui per capire le sue ambizioni, ha detto l'ex capitano giallorosso, che ha riferito di aver avuto proposte dal mondo del calcio di cui non era convinto. Con il presidente FIGC Malagò solo una chiacchierata. Totti, che ha un contratto di 3 anni, ha ora il compito di provare a riempire il Palaeur.
12: Bisogna sempre sognare nella vita, no? E avendoci la possibilità, avendoci tutto sotto i piedi, perciò possiamo sognare.
11: Il rapporto col basket, l'hai sempre seguito? L'hai visto con molte partite?
12: Sì, ho sempre seguito, ai tempi del Messaggero. Eravamo giovani, seguo l'NBA, perciò qualcosa di basket ci capisco.
13: Lui è dentro nel nostro progetto perché lui sempre vuole cos'è la cosa più bello per migliorare lo sport a Roma.
11: Coach Matteo Cotelli e la sua squadra sono pronti in vista dell'esordio del 27 settembre all'Eur contro Napoli.
14: Tutto risolto per Bernie Eccleston, l'ex patron della Formula 1, 95 anni, fermato in Portogallo per essere stato trovato a bordo con un fucile da caccia per il tiro a piattello, dopo l'atterraggio del suo jet privato proveniente dalla Svizzera. L'arma era regolarmente detenuta, ma mancava la documentazione richiesta per introdurla nel paese, il cosiddetto Blue Book. L'imprenditore britannico, ex pilota automobilistico, è stato trattenuto per alcune ore dalle autorità portoghesi per gli accertamenti del caso. Dunque la consegna loro del fucile, mentre la moglie Fabiana si è recata a Lisbona per chiudere la questione anche con il pagamento delle tasse doganali dovute. E dopo alcune ore Eccleston è stato rilasciato. Tutto è bene, quel che finisce bene dunque, ma l'ex patron della Formula 1 ci ha tenuto a sottolineare che non era stato arrestato come riportato da diversi mezzi di comunicazione e ha spiegato che non era a conoscenza degli obblighi previsti dalla normativa portoghese. Non è però il primo episodio simile per lui, perché nel 2022 era già stato fermato in Brasile dopo il ritrovamento di una pistola nei suoi bagagli.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Iniziamo questa puntata andando in autostrada vicino a Mestre, dove si è svolto qualcosa di molto particolare, il test di un nuovo sistema per individuare gli incendi in galleria con l'aiuto dell'intelligenza artificiale.
1: Sono le 11:53 del mattino, quando l'intelligenza artificiale lancia l'allarme. C'è fumo nella galleria San Silvestro del passante di Mestre dell'autostrada A4. Un incidente coinvolge due auto e un mezzo pesante. Ogni minuto risparmiato nell'intervento può rivelarsi prezioso per salvare delle vite. È il primo test di un nuovo sistema in via di sperimentazione. Un'esercitazione che coinvolge Autostrade dello Stato, Concessioni Autostradali Venete e Vigili del Fuoco. Punto di partenza, una rete di monitoraggio ad alta tecnologia basata su telecamere smart.
2: Sono telecamere intelligenti, quindi dovrebbero riuscire a rilevare un principio proprio con pochissimo fumo, quindi velocizzare molto i tempi di risposta e quindi l'allertamento del soccorso. Credo che questa esercitazione ci dà proprio la possibilità di fare un passo avanti nell'ottica della sicurezza.
1: L'intelligenza artificiale dà rapidamente informazioni sulla posizione dell'incidente, la dinamica, il livello di criticità. Sul posto si testa anche un robot radiocomandato per spegnere le fiamme e disperdere il fumo, limitando i rischi per gli esseri umani che possono rimanere a maggiore distanza.
3: I vigili del fuoco da sempre sono tecnologicamente avanti, in che senso? Nel senso che ci occupiamo molto di guardare il mercato, quello che le nuove tecnologie ci possono offrire, per fare poi un'attività di soccorso sempre più rapida, sempre più efficace e sempre meno impattante anche su quello che è il vivere quotidiano.
1: L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di innovazione tecnologica da Autostrade dello Stato in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale. Al centro una piattaforma per la gestione delle infrastrutture autostradali chiamata Strive e una serie di progetti avanzati. Monitoraggio del traffico e delle condizioni di infrastrutture come ponti, viadotti e gallerie, impiego di strumenti high-tech, dati elaborati in tempo reale per individuare segnali di rischio e intervenire prima che diventino delle criticità. Un passo verso la viabilità del futuro.
4: Si tratta di un cambio di paradigma, un nuovo modello di sicurezza autostradale grazie all'intelligenza artificiale che non consente soltanto di gestire un rischio, ma anche di prevenirlo e di anticiparlo. Noi riteniamo che con l'intelligenza artificiale, con la sensoristica, con i droni, con i robot, si possano rendere le autostrade più innovative, più efficienti e più sicure.
0: La tecnologia è fondamentale per la sicurezza anche sulle linee ferroviarie. Matteo Parlato ci mostra un treno molto particolare, ipertecnologico, utilizzato per monitorare lo stato di salute dei binari.
5: Controlla l'integrità della linea di contatto, da cui arriva l'alimentazione, mentre verifica che binari e traversine siano nei parametri stabiliti, facendo un rilievo ogni 25 cm. Il tutto ha la massima andatura di un convoglio ad alta velocità, ma queste sono solo alcune delle capacità del treno diagnostico Diamante.
6: È un treno attrezzato con più di 200 sensori che servono per monitorare più di 500 parametri. Quindi parliamo della geometria del binario, la geometria e l'usura della linea di contatto, il segnalamento e le telecomunicazioni. I sensori sono di vario genere, quali telecamere, estensimetri, celle di carico, accelerometri, piattaforme inerziali, giroscopi. Questo treno monitora in particolare le linee ad alta velocità di Rete Ferroviaria Italiana. Si tratta di circa 1200 km che vengono diagnosticate tutto l'anno, ogni 2 settimane, un totale di circa 160.000 km di rilievo all'anno. La diagnostica mobile serve effettivamente per misurare la parte geometrica e fisica dell'infrastruttura ferroviaria. Uno dei parametri più importanti per quanto riguarda la geometria del binario è ad esempio lo scartamento. Per scartamento si intende la distanza tra le due rotaie. Esiste un valore nominale pari a 1435 mm. Nel caso in cui il treno registri già Il piccolo scostamento di 2 mm scatta immediatamente una segnalazione al territorio.
5: Fino a oggi Diamante monitorava la linea e nel caso informava il reparto manutenzione. Adesso questo investimento da 30 milioni, di cui 22 di diagnostica, dialoga con l'intelligenza artificiale, con l'obiettivo di passare dagli attuali 12.000 interventi a 8.000 interventi di manutenzione l'anno, così da ridurre i costi e migliorare il servizio.
0: Abbiamo iniziato questa puntata parlando di intelligenza artificiale utilizzata in autostrada. Questa tecnologia può essere molto utile anche in altri settori, come ad esempio nel campo dei beni culturali. Un progetto europeo la sta utilizzando per ricomporre dei puzzle complicatissimi, cioè degli antichi affreschi andati in frantumi. Ci dice tutto Laura Prati.
7: Il futuro dell'archeologia presuppone un uso eticamente corretto dell'intelligenza artificiale. È una grande sfida. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea, è inteso sperimentare la realizzazione di un'infrastruttura robotica guidata dall'intelligenza artificiale e dall'uso di algoritmi per ricomporre alcuni affreschi di Pompei, ridotti in frammenti. Partito a settembre 2021, il progetto è stato coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia e ha coinvolto università e istituti di ricerca in Europa e in Italia.
8: Il Parco archeologico di Pompei è uno dei più importanti parchi al mondo, che ospita una collezione abbastanza ampia di affreschi che sono stati distrutti non solo durante l'eruzione del 79 d.C., ma anche durante i bombardamenti che ci sono stati nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi abbiamo pensato di includere nel nostro consorzio uno dei più importanti parchi archeologici al mondo, che ci avrebbe dato la possibilità di testare i nostri algoritmi.
7: Grazie all'Istituto Italiano di Tecnologia sono state messe al lavoro due mani robotiche con polpastrelli dotati di cuscinetti morbidi e integrate da telecamere per il riconoscimento degli oggetti, capaci di capire se la presa è andata a buon fine o è fallita. Un progetto che definisce il ruolo della robotica e dell'AI nel campo del patrimonio culturale e la sua importanza.
9: Il sistema che abbiamo sviluppato è in grado di manipolare in maniera delicata quelli che sono tutti i componenti di quello che diventa un puzzle sostanzialmente, e può essere un ausilio per i nostri archeologi per la ricostruzione di questi sistemi.
7: I dati del progetto dicono che si è raggiunto un'accuratezza superiore al 92% negli abbinamenti e il prototipo rimarrà installato a Pompei per futuri interventi. Siamo di fronte ad un passo pionieristico per l'archeologia digitale, con potenziali applicazioni su altri siti mondiali.
0: E ora ci spostiamo al Dipartimento di Scienze dell'Università Roma 3. Entriamo in un laboratorio specializzato nello studio degli insetti, dove di recente sono state scoperte delle nuove specie che vivono in Italia.
1: Persino in luoghi studiatissimi come l'Italia, gli ecosistemi riservano ancora delle sorprese. Nuove specie animali mai identificate prima. Il laboratorio di entomologia e parassitologia dell'Università Roma 3 negli ultimi tempi ne ha scovate diverse.
10: Questa è una nuova specie di ape che il nostro team di ricerca ha scoperto nella penisola di Coluccia, nel nord-est della Sardegna, è tipica di ambienti dunali ed è stata appunto denominata Andrena Colucce. Inoltre il nostro team di ricerca ha anche scoperto in Sicilia, nella riserva di Pantalica, una nuova specie di ragno, Leptorchestes elise, un piccolo ragno del suolo che somiglia morfologicamente alle formiche come sistema di difesa dai predatori. Infine, sempre tra Sicilia e Sardegna, abbiamo scoperto diverse potenziali specie di formiche che sono ancora in corso di studio e di descrizione.
1: La chiave è anche l'evoluzione tecnologica. Oggi è diventato possibile cogliere delle sottili differenze fra specie che sono quasi identiche.
11: Molte di queste scoperte hanno beneficiato di un approccio integrato, sia morfologico che molecolare, con lo studio del DNA. Quindi, combinando diverse tecniche, riusciamo a essere molto più efficaci nell'individuare nuove entità specifiche.
1: Il livello di dettaglio raggiungibile è straordinario.
12: Questo è un insetto piccolissimo associato alle formiche che vive nel suolo, lungo qualche manciata di millimetri, di cui stiamo studiando il sistema nervoso centrale. e grazie a una tecnica di recente applicazione in ambito entomologico, che è la microtomografia computerizzata, che è una TAC applicata appunto a questi campioni biologici, che ci consente di andare a ricostruire sia le caratteristiche anatomiche interne sia le caratteristiche anatomiche esterne senza bisogno di dissezioni, quindi in modo non distruttivo.
1: Queste ricerche sono utili anche per difendere gli ecosistemi.
11: Sicuramente è la conoscenza e la descrizione di nuove entità specifiche il primo passo per tutelare meglio loro e l'ambiente in cui vivono.
0: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata. Thank you.

0: tè?
1: Immediatamente.
2: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente tè.
3: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.
4: Quando ogni strada è possibile, dove sceglierai di andare? Nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid, tua, da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Ready for what's next.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
4: Scopri le nostre nuove collezioni. Pilot.
6: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
7: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
8: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente mi

0: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. L'ira di Tel Aviv. Trump Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decoli nei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi tra governo e azienda e sindacati, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto degli stabilimenti di Taranto. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa. Il capo della Protezione Civile siciliano: priorità al consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia, con il loro nuovo film Bunker. Un minuto dopo le 20, buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG nella lingua dei segni italiana di Rai News 24. Ci accompagna l'interprete Massimiliano Mondello. Gli insediamenti illegali nei territori palestinesi della Cisgiordania, il Regno Unito e altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, mettono al bando i prodotti delle colonie israeliane e vietano l'esportazione di armi. Londra accusa: è in corso una pulizia etnica. Il governo israeliano, per ritorsione, chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est e annuncia una lista di nomi, tra cui 11 parlamentari britannici, una blacklist. Non potranno più entrare nel paese. Intanto, in Israele si anima il dibattito dopo la pubblicazione di un'inchiesta del giornale Haaretz, secondo cui gli Emirati avvisarono Netanyahu una settimana prima dell'attacco del 7 ottobre e lui non allertò i servizi. La replica è una menzogna. Un'ora di colloquio al telefono tra Trump e Putin, definito costruttivo e schietto dal Cremlino. Spiragli su un possibile incontro a tre sul conflitto in Ucraina. Il presidente russo assicura: non intendiamo aggredire l'Europa, ma proprio oggi la Romania dice di aver sventato un'azione di sabotaggio russa. Ed è duro lo scontro dopo che l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi. Svolgevano attività inaccettabili, dice Budapest. Arriva la replica di Mosca. La risposta sarà dolorosa. Ancora nel Regno Unito, per il caos del traffico aereo e le interruzioni nei voli in numerosi scali, tra cui gli hub di Heathrow, Gatwick e Stansted. NATS, il gestore del traffico aereo britannico, comunica di aver avuto un problema al sistema di gestione dei piani di volo. I decolli da Heathrow, il principale scalo europeo e britannico, temporaneamente sospesi, sono poi ripresi, ma con forti rallentamenti. Coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e altri scali del Regno Unito. Dura la reazione di Wizz Air, che in una nota definisce NATS inadeguato a causa dell'ennesimo guasto tecnico grave. Ex Ilva, si apre qualche spiraglio, c'è l'ok delle associazioni più rappresentative dell'indotto all'appello lanciato dal governo a sospendere le procedure di licenziamento annunciate nei giorni scorsi. Lo facciamo per senso di responsabilità, almeno fino all'udienza in tribunale a Milano, hanno detto nell'incontro a Palazzo Chigi. I sindacati intanto premono: è questo il momento che ognuno faccia la propria parte. Il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, è tornato oggi a Niscemi per fare il punto sulla frana che ha devastato il comune del Nisseno lo scorso gennaio. Giciliano ha presieduto un vertice operativo alla presenza del sindaco Massimiliano Conti dopo che una nuova frattura si è aperta nella zona rossa in via Ustica. È stata registrata questa fessurazione, si trova nella zona di sud-est, sarà monitorata, ha spiegato Ciciliano. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, questa sera sul red carpet di Venezia, protagonisti della mostra del cinema con il loro nuovo film del regista francese Florian Zeller, Bunker. Serata dedicata anche al nuovo film del regista e attore statunitense Casey Affleck, Company, e il lungo documentario che Luca Guadagnino ha dedicato alla figura di Bernardo Bertolucci. E ora, come di consueto, ci salutiamo con le previsioni del tempo, grazie all'interprete Massimiliano Mondello.
1: In serata arriva un nuovo sistema nuvoloso al nord, dapprima sulle regioni occidentali, poi si sposterà anche su quelle centrali ed orientali a portare maltempo che nella giornata successiva interesserà un po' tutto il settentrione. Infatti domani al nord sarà maltempo diffuso con temporali, grandinate e colpi di vento associati in un contesto dove le nubi saranno sempre presenti su tutto il settore. Anche sulle regioni centrali arriverà una nuvolosità più compatta tra l'Alta Toscana, le Marche, ma anche sull'Umbria, dove saranno presenti dei temporali, molto meglio sul Lazio e Abruzzo. Al sud peninsulare invece si resta protetti dall'alta pressione, con precipitazioni che arriveranno solo nelle ore pomeridiane a ridosso dei monti, assumeranno carattere di rovescio o temporale, tutto in rapido assorbimento dalla serata. Sulle due isole maggiori invece splenderà il sole per buona parte della giornata, i venti saranno per lo più deboli e meridionali in un contesto quasi sempre asciutto. Le temperature risulteranno in diminuzione, in particolar modo al nord dove perderanno 7-8 gradi.

0: Le 28 minuti su RNews 24, riprendiamo dal Medio Oriente. In Israele, dura reazione del governo Netanyahu alle sanzioni britanniche ai coloni in Cisgiordania. Chiuso per ritorsione il consolato di Londra a Gerusalemme, ma ora è anche polemica sulle nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano in causa direttamente il premier Netanyahu con le elezioni alle porte. Allora, su tutto questo, la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: Allora, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere queste sanzioni annunciate dal Regno Unito in un durissimo intervento a Westminster da parte del ministro degli esteri Miliband. All'iniziativa sono pronti ad aggiungersi altri 11 paesi. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Con un discorso molto duro e molto secco, il ministro degli esteri inglese di fronte al Parlamento ha annunciato che il governo britannico interromperà ogni relazione commerciale con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma il suo discorso è stato anche un discorso che in qualche modo punisce, in qualche modo condanna l'attività appunto degli insediamenti che ha definito delle entità illegali. Alla decisione del governo di appunto sanzionare in modo commerciale i coloni che, ha detto Miliband, stanno effettuando una vera e propria pulizia etnica di palestinesi, si aggiungeranno anche altri, come avete detto, 11 paesi, e immediatamente è stata presa la posizione da Francia e Canada. Si tratta di una svolta per quanto riguarda la politica medio orientale del nuovo governo Burnham, che in questo modo senza dubbio si pone in opposizione per quanto riguarda appunto la strategia che sta seguendo il governo israeliano, in particolare negli insediamenti che continuano a essere uno dei punti più caldi e più sofferenti del quadro medio orientale. Da Londra per ora è tutto.
0: L'Iran non avrà l'arma nucleare, ha ribadito il presidente americano Trump ad un evento per il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Sull'altro fronte, quello ucraino, oggi c'è stata l'attesa telefonata di oltre un'ora con il presidente russo. E allora seguiamo l'inviata Marzia De Giuli.
3: È già tutto negli ultimi minuti. Trump ha partecipato a un evento sulle Torri Gemelle, ricordo dell'11 settembre che si avvicina, ma con l'occasione, proprio all'inizio del suo discorso, è tornato sul Iran. Che cosa ha detto? C'è un paese che voleva costruire l'arma atomica, noi glielo abbiamo impedito. Abbiamo visto anche nelle ultime ore Trump insistere su questo tema, postando sui suoi social numerosi video costruiti con l'intelligenza artificiale che proprio ritraggono un Iran prostrato. Ma c'è l'altro tema, l'altro fronte, quello ucraino, e dunque c'è stata la conversazione telefonica fra Trump e Putin. Ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'altra conversazione che ci dovrebbe essere anche con il leader ucraino Zelensky dopo la missione dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, Mosca e Kiev. Dunque, che cosa si sono detti? Per ora filtrano alcuni temi. Innanzitutto i colloqui sono stati valutati positivamente dai due leader. Trump interessato a raggiungere una svolta nella risoluzione del conflitto ucraino. Dunque ci sarebbe la volontà da parte dell'America di dare il contributo per fermare i conflitti, soprattutto in vista della stagione invernale, che abbiamo visto anche dalle ultime ore è quella che più Zelensky teme, visti gli attacchi alle infrastrutture energetiche dello scorso anno. E poi ribadisce: la Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, questo filtra dal Cremlino. Siamo in attesa ovviamente di conferme di questa conversazione, dei contenuti anche da parte della Casa Bianca. E infine si torna a parlare dei negoziati trilaterali, dunque con un Trump coinvolto nel ruolo che desidera da pacere, anche in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. A voi.
0: E dunque l'abbiamo sentito, la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, questo quanto ha dichiarato il presidente russo Putin nella conversazione con Trump, ma facciamo il punto da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta.
4: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale, così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
0: Ora la Germania, siamo scioccati, ammette il cancelliere Friedrich Merz dopo la disfatta, ma non si dimette appunto dopo il trionfo dell'Alternative für Deutschland alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, che ora dovrà cercare però l'AfD una maggioranza per governare la regione. Ci sono manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria dell'ultradestra. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Una cesura, una vera e propria cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. È semplicemente scioccante, ha detto un evento pubblico. Mi si spezza il cuore. L'ex cancelliera ha anche puntato il dito sul fatto che si vota in base all'emozione e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito e i cristiano-democratici ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra di AfD, e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i 3 voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi.
0: Dalla Germania torniamo in Italia. Sull'ex Ilva ci sono importanti novità che arrivano dall'incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto di Taranto. Allora noi andiamo subito in diretta per i dettagli da Raffaele Cappuccio. Raffaele.
6: Sì, in realtà in questo momento si respira aria di tensione, almeno secondo fonti sindacali c'è stata una sospensione del confronto tra i rappresentanti del governo e i sindacati, perché appunto i sindacati non sono d'accordo con quello che in questo momento il sottosegretario Mantovano e gli altri ministri stanno dicendo. Però la notizia per il momento è che è stata sospesa la procedura di licenziamento per i 2.500 lavoratori che operano nelle aziende del dell'indotto. La richiesta è arrivata direttamente dal governo. L'AIGI, che è un'associazione che rappresenta appunto le aziende dell'indotto, ha detto che sospende la procedura, ma fino alla decisione della Corte d'Appello di Milano. Qual è la questione? La questione è che è stata presentata una richiesta di sospensiva da Acciaierie d'Italia e dai commissari di Ex Ilva rispetto al decreto del Tribunale di Milano che sostanzialmente prevede la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Il termine è quello del 28 ottobre. Fino a quando sarà sospesa questa procedura? Fino alla sentenza, come detto, ma domani c'è l'udienza, quindi poco più di 24 ore, ovviamente dipende da quando poi i giudici emetteranno la sentenza. Nel frattempo il governo dice che è disponibile a procedere anche con un intervento pubblico, però sarà determinante anche la decisione, la scelta del soggetto privato. E allo stesso tempo Mantovano dice anche che è necessario un tavolo permanente e che per il governo sarà importante investire su il DRI, il preridotto, e appunto sui forni elettrici. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma per il momento ci fermiamo qui. A voi.
0: Non solo l'Ex Ilva per il governo, anche il dossier sicurezza in primo piano per la Premier Meloni, che citando un'aggressione ai due agenti a Roma e la liberazione dell'aggressore, sottolinea: così si mina la credibilità dello Stato. Alta l'attenzione sul tema migranti anche dopo il voto in Sassonia-Anhalt, la vittoria di AfD. Gabriele Martelloni.
7: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e, pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti, rimarca: inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: E le reazioni al voto tedesco? I temi economici sono in primo piano anche nel dibattito politico, confronto aperto anche in maggioranza in vista della prossima manovra. Lega e Forza Italia sono lontane sulla tassazione degli extra profitti bancari. Resta lo scontro sulla legge elettorale attesa domani in aula al Senato. Facciamo il punto con Pablo Rojas.
8: Sì, tanti temi. La legge elettorale riprenderà la discussione al Senato in commissione alle 20, ma poi continuerà domani mattina alle 9, prima dell'arrivo in aula alle 10. Bisogna limare ancora alcuni aspetti, quello della soglia che dà il premio di maggioranza, quindi si potrebbe passare dal 42% al 41% rispetto al testo iniziale. Poi il ballottaggio, ma anche la norma anticespugli, cioè anti quei partiti che prendono una percentuale molto bassa. Ma si discute ancora del risultato in Germania. Quindi un centrodestra diviso sui commenti perché la Lega esulta, Forza Italia invece parla di nemici dell'Italia riferendosi ai sovranisti, ma Salvini replica ancora: si tratta semplicemente di democrazia. Più prudente Fratelli d'Italia, come noi moderati, che dicono: dobbiamo però capire come mai si è arrivati a questo risultato, come gli elettori tedeschi abbiano cambiato idea da 4 anni fa a oggi. Anche i temi economici però sono sul tavolo dalla opposizione, dal campo progressista. Non solo si esprime preoccupazione per i risultati in Germania, ma si chiede al governo di occuparsi non soltanto di legge elettorale, ma soprattutto dei problemi degli italiani, a cominciare dal caro carburante e dal caro bollette. Su questo interviene anche Calenda, che dice: bisogna intervenire urgentemente perché ci sono delle manipolazioni sul mercato dell'energia che rischiano di portare il prezzo proprio delle bollette

0: Lega alla vigilia di una manovra delicata. Il ministro torna a rivendicare però l'operato del governo ispirato a un principio di realismo. Vediamo il servizio di Annalisa Salzano.
1: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
2: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
1: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
2: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
1: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Ora la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Bunker di Florian Zeller, storia di una coppia che va in crisi per una questione morale legata a un progetto lavorativo nei panni dei protagonisti, proprio una delle coppie più amate del mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz. Le interviste sono di Laura Squillaci e Alessandro Stefanoni. Dopo una breve pausa, a Mark Cord, dedicato alla figura di Indro Montanelli.
3: Javier, il tuo personaggio, un architetto, vive un dilemma morale rispetto ad un progetto e quella scelta mette in crisi il suo matrimonio. Che esperienza è stata per te vivere quella crisi con Penelope sul set?
4: Penelope on the set.
5: Penso che il personaggio attraversi un momento di presa di coscienza e di consapevolezza, e penso che come attore, come persona, io sia molto più consapevole di quanto lo sia il personaggio. E la gioia e la sfida di interpretarlo stanno nel capire che devi comprendere il personaggio. Sei obbligato a compiere quel viaggio e allo stesso tempo quel viaggio ti porterà virtualmente a porti delle domande a cui forse non avevi pensato e ti mostrerà che non sei così consapevole come pensavi di essere.
6: Sì, che spesso. Here.
5: Il bunker è una metafora del bunker che tutti stiamo costruendo dentro di noi, perché c'è la tentazione di isolarci completamente o di credere che il mondo sia un luogo in cui non abbiamo più bisogno di andare, come se fossimo tutti isole isolate e non più continenti interconnessi. Ed è un'illusione molto pericolosa. Il significato della nostra vita è cosa puoi fare nel qui e ora. Quali sono le persone su cui hai un effetto diretto? Per lo più sono la tua famiglia, le persone che ami, la tua comunità, e devi assumerti la responsabilità nei loro confronti, perché poi loro saranno in grado di trasformare tutto questo in qualcosa di bello per la generazione successiva. È questo che dobbiamo tenere a mente.

Ruffillo appoggia testa regolabili nella posizione che preferisci, una grande penisola per sdraiarti comodamente. Tutto questo solo questa settimana con un risparmio del 50% a soli 799 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: ¡Vengan rápido! ¡Estamos atascados! ¡Necesitamos la moto! ¡Rápido, rápido!
1: Cristianini te ayuda.
2: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
3: Don Fabio, invidiare l'attaccante degli altri è peccato.
4: Mbappé, 3-2!
5: È umano, ragazzo mio.
6: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
7: Don Fabio, la sera di PSG, Bayern Monaco, ero a cena fuori.
5: Ci vuole rigore, figliola. E poi bisogna segnarlo.
8: Kane!
9: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
10: Andate e guardatele tutte.
11: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
5: Tutto.
12: Per lui è la vita.
5: È tutto, non è un mestiere. Così è proprio. Credo che lo farei anche gratis, mangiando non so cosa, ma insomma, lo farei anche gratis. Proprio è la mia passione, è il mio amore, è la mia fatica, è la mia dannazione, è il mio passatempo, è tutto.

0: Ma io, Alessandra, io non l'ho trovata.
1: Non l'hai trovata la casa di Montanelli?
0: Non ho trovato la casa di Montanelli. Lui ha abitato qui fino al 2001, a Piazza Navona, dietro le nostre spalle. Non l'ho trovata.
1: Cioè, sappiamo che c'è una targa in un androne.
0: Ecco.
1: Quindi dovremo magari...
0: In spagnolo, in lingua spagnola. Però abbiamo trovato Pasquino.
1: Eppure un po' ci racconta com'era Montanelli, questo giornalista libero,
0: contro,
1: senza padroni.
0: Contro, senza padroni. Quindi Pasquino è questo. Allora, tornando a fare l'archeologo, questa è una statua di Menelao che sorregge il corpo di Patroclo morente. Viene trovata qui, esattamente, nel 1501, facendo le fondamenta di questo palazzo, che era Palazzo Orsini, oggi Palazzo Braschi. E dal XVI secolo fino a oggi, praticamente, attaccano delle proteste,
1: le pasquinate,
0: quindi contro, è un giornalista anonimo contro il governo.
1: Con la televisione lui aveva un rapporto
0: problematico.
2: Eh sì, lo capisco anch'io.
0: Da un certo punto di vista, lo dice lui, superficiale, non approfondiva, guardava le immagini, la telecamera, però questa casa non l'abbiamo trovata, la casa via Piazza Navona, andiamo a cercarla.
3: Alla reggia del cantautore. Gli italiani sono fatti così.
4: Inchiesta sorridente sui nostri pregi e sui nostri difetti per servire da introduzione ad uno studio sul carattere degli italiani, condotto da Indro Montanelli
3: con la collaborazione di Marcello Marchesi,
4: basata su testi e disegni di Mezze Marchesi, Age Scarpelli, Steno, Giovanni Manca, Platone ed altri. Recitano gli esempi a sostegno delle varie tesi di Potrio, Franca Rame,
5: Gianni Bonagura,
6: Paolo Ferrari,
7: Nino Manfredi,
8: Pierluigi Pelitti
9: e Raffaele Pisu.
2: Signore e signori, quella che noi vogliamo iniziare questa sera

0: È una piccola inchiesta, ma intorno noi non facciamo che studiarci, interrogarci e scandagliarci in giornalismo, in teatro, in letteratura e nel cinema. Ma il bello è che non lo facciamo soltanto noi, lo fanno anche gli altri su di noi. L'Italia è all'ordine del giorno. Si direbbe che perdendo di peso essa sia cresciuta invece di importanza. In tutto il mondo se ne parla, male magari, ma se ne parla.
1: Ma tu ti ricordi qual è il lato della casa?
2: Doveva essere su quel lato lì. Questo lo ricordo, stava una volta Indro, era Montanelli, era seduto su una panchina e raccontava di Piazza Navona, che noi siamo a Piazza Navona, quindi abbiamo trovato Bernini, abbiamo trovato Borromini, però ancora la casa di Montanelli non l'abbiamo trovata, però abbiamo visto questo programma del 57, che vedi la genialità di Montanelli, che aveva preso grandi attori dell'epoca, quindi Manfredi, Gianni Bonagura, i volti femminili, Franca Rame. La Alba Arnova, che ebbe una polemica incredibile perché un anno prima aveva ballato in maniera censurabile, fu censurata. E mette insieme quindi i grandi sceneggiatori, Marcello Marchesi, Vittorio Mezze, Dino Verde, li mette insieme e crea questo programma. Quindi ha visto lungo.
1: Per raccontare i pregi e i difetti degli italiani.
2: Che non sono mai cambiati, devo dire, non è che... E lo dice lui stesso durante una chiacchierata.
3: Se non vuol dire di cosa si tratta, allora niente, non mi telefoni più.
0: Alberto Moravia.
3: Capito?
0: Anche chi non lo conosce penso che lo avrà riconosciuto.
1: Montanelli in realtà fu molto innovativo in televisione, soprattutto con un programma del 59, che prende poi il nome dalla sua rubrica del Corriere della Sera, che è il programma Gli Incontri di Indro Montanelli.
2: Questa è la bravura che diciamo anche prima, di mettere insieme praticamente l'inchiesta giornalistica, il rigore giornalistico. Lui ha sempre sostenuto che senza giornalismo non si sarebbe mai trovato nella vita. Fonderla, metterla insieme, oggi si chiama docu-fiction, no? Mettere insieme l'inchiesta con la rappresentazione, con gli stilemi dello spettacolo. Questa è la grande novità.
0: Cari amici telespettatori, la televisione mi ha incaricato di fare, sotto forma di incontri, di presentarvi alcuni fra i personaggi più significativi del nostro mondo artistico e culturale. Comincio intanto col presentare me stesso, che di significati non ne ho nessuno. Mi chiamo Indro Montanelli e faccio il giornalista. Non so se ho fatto bene ad accettare questo incarico, perché è vero che i ritratti costituiscono un po' la mia specialità, ma fin qui io li ho fatti con la penna e quindi con piena facoltà di adattare il personaggio alle esigenze del ritratto, facoltà di cui ho largamente usato e qualcuno dice anche abusato. Viceversa, con la macchina da ripresa io devo rifare questi personaggi come effettivamente sono, o forse come non sono, perché tutte queste diavolerie, tutte queste lampade, quell'omino che gira lì davanti a me, hanno un potere intimidatorio che molto spesso deforma i caratteri, rendendoli goffi e timidi, come mi sento io in questo momento. E comunque io vi prego di farmi fiducia e di accettare di venire con me a vedere quello che ne risulterà. Mi affido interamente e soltanto alla vostra indulgenza. Grazie.
4: Vi trasmettiamo Incontri di Indro Montanelli, provocati da Enrico Roda, diretti da Giorgio Ferroni.
5: Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché ha notizie più costose.
2: Questo si chiamava Indro. Indra è una divinità indiana, il padre Sestilio aveva messo questo nome, combattiva, aggressiva, signore degli eserciti. Schizzogene, ma uno si può chiamare schizzogene?

0: Però vuol dire generatore di contrasti, quindi praticamente in sostanza c'è tutto, nomina sunt consequentia rerum, quindi non ci stupisce trovarlo in questa dimensione.
1: Sai che lui disse che aveva una concezione aristotelica della verità e che preferiva fare un ritratto vero con degli aneddoti falsi piuttosto che un ritratto falso con degli aneddoti veri.
0: Che è sostanzialmente quello che si dovrebbe fare sempre in televisione. Quindi benché lui, attenzione, siamo negli anni 50, siamo nel 59, quindi la televisione è appena nata, ha 5 anni, e invece è innovativo nel 1959. E questo va detto.
1: È altissima televisione, secondo me.
0: Ma certo, è altissima televisione, ho tutto girata con mezzi televisivi e cinematografici insieme. Non è un caso che lui ha avuto grandi rapporti con il teatro.
1: Sì.
0: Col teatro, addirittura pensa che lui lavorò in teatro con Nanda Primavera e si innamorò di Nanda Primavera, di questa grande attrice del teatro, e ha lavorato tantissimo con il cinema. E quindi queste cose inevitabilmente le porta.
1: Ha fatto anche un film con Lea Massari.
0: Con la Lea Massari. Le porta sempre belle donne.
1: Sempre belle donne.
0: Il
1: Montanelli. Regista d'incontri era un regista, diciamo, del ventennio, era Ferroni.
0: Sì, certo. E questo per dimostrare come certe cose. Lui stesso col ventennio ha avuto un rapporto difficile e facile. Fascista senz'altro. Poi esce dagli schemi del fascismo perché scrive un articolo critico nei confronti di una battaglia Santander in Spagna, gli viene tolta la tessera, lui non la rinnovò mai, lui non ha mai rinnegato la sua gioventù fascista pur essendo una persona estremamente indipendente.
2: Ho un tuo quadro. Un tuo quadro che fra l'altro mi è costato un sacco di palanco, mi costi caro, figliolo,
3: no,
2: costi caro.
3: Ma non è vero.
2: Vedi, questo quadro mi dà un sacco di piaceri e un sacco di dispiaceri. Un sacco di piaceri tutte le volte che lo guardo, perché è bello. E un sacco di dispiaceri ogni volta che viene un visitatore che mi obbliga a parlarne, perché io non riesco assolutamente a trovarci quello che ci trovano gli altri. È per questo che sono venuto qui da te. Voglio che tu mi spieghi il tuo quadro, che tu mi dica che cosa debbo dire a questi cretini sul tuo quadro. Meglio di te non lo può sapere nessuno. Guarda, è bello, eh? È una bella tela. Non c'è niente da dire, è una bella tela.
3: È bello forse, ma mio non è.
2: Come non è tuo?
3: No, non è mio.
2: Come non è tuo? C'è scritto Guttusoli.
3: Beh, un falso.
2: Ma è la tua firma.
3: No, è una firma falsificata. Mi dispiace tanto, sai, Montanelli.
2: No, vabbè,
3: mi dispiace che sia capitato a te questa cosa perché...
2: No, ma sei sicuro di quello che dici?
3: Assolutamente sicuro.
2: Tu sei sicuro che non esiste un quadro così?
3: Sì, c'è un quadro così e questo è copiato da quello. Simile a questo, insomma, molto simile. Ma questo non è il mio. Mi dispiace, te lo devo tagliare. E te lo devo tagliare.
2: Ma sono palanconi che se ne va. E chi me li risarcisce?
3: Guarda, fai causa, io non ci posso fare.
2: Non abbi pazienza, no, ma questo non lo devo.
3: Mi dispiace, Montanelli, ma non posso fare altro che questo.
2: Ma questo è un dispetto.
3: No, non è un dispetto. Io devo farlo per una questione di difesa del mio lavoro.
2: E hai fatto molto bene a farlo. Hai fatto molto bene a farlo.
3: Che lo sapevi che era un falso.
2: Sapevo che era un falso. La copia vera ce l'ho io, l'ho fatta fare apposta per venire qui a sfruculiarti.
3: Beh, ma scusa.
2: A vedere se riconoscevi un quadro falso.
3: Ma vuoi che non riconosco un quadro falso mio?
2: No, stai buono, ci sono molti tuoi colleghi che oramai ne hanno fatti tanti di falsi che non li riconoscono più neanche loro.
3: Beh.
2: Neanche loro, mi fa molto piacere che tu l'hai riconosciuto. Se tu hai riconosciuto un tuo falso, vuol dire che sei un pittore autentico. Bravo Guttuso, bravo Guttuso.
4: Scusa, abbi pazienza, un'ennesima interruzione, allora, spero.
2: Ma non si può mai fare un discorso filato.
4: Beh, Albert, che c'è?
5: Addio, Dino.
4: Ciao, come stai?
5: Ma come che c'è?
4: Che c'è?
5: Mi domandi pure che c'è.
4: Eh?
5: Ah, Dino, fai finta di niente?
4: Che succede?
5: Hanno inserito la scena del ballo. Nel film io improvvisamente devo ballare. Dino, io non ballo.
4: Non ballo.
5: Io il buffone non lo voglio fare. Io il pagliaccio non lo voglio più fare. Quest'anno ho fatto dei film molto importanti. Molto importanti, uno dei quali è il tuo, La Grande Guerra, va bene?
4: Va bene.
5: Improvvisamente in questo film vogliono risolvere tutto il film, perché io lo so, vogliono risolvere il film con me e mi vogliono far fare la scena del ballo, io il buffone non la voglio più fare, va bene? No, non mi di niente, tu non mi puoi convincere, qualunque argomento a me non mi convince, hai capito? Non mi regalare l'automobile e non mi fa così perché tanto non mi convinci, io la scena del ballo non la voglio fare, va bene?
4: Ah, beh, tu bisogna che ti calmi,
5: no,
4: perché
5: non
4: la
5: calmo.
4: Scena del ballo la devi fare.
5: No,
4: perché...
5: no, no, no. A me, queste cose qui, ti risolve il film facendomi fare il pagliaccio, basta, è finita.
4: Ah,
5: oggi
4: non
5: io
4: mi
5: sono messo su un piano importante.
4: Ah, sì?
5: Attore importante, direttore drammatico. Lasciare nel ballo, di, io non la faccio.
4: Ma non la fai?
5: Non la faccio.
4: E io sai che ti dico?
5: Sì, che
4: la faccio fangasma.
5: Ah, beh, bravo.
4: Che lo chiamo subito, guarda. Subito. Pronto? Signorina, per cortesia, mi manda Gasman?
5: Così dicevi?
4: Va bene, sì, così.
5: Ma che c'entra, Gasman? Se ma... Ah, fa pagare. Va bene, Dino.
4: Va bene, bravo. Mi raccomando, parla bene, eh.
5: Ma come chiama Gasman? Ammazza, chiamava Gasman, chiamava.
4: E mi raccomando, parla bene.
5: Ciao, Dino. Ciao. Senti, se poi posso fare anche il doppio salto mortale.
4: Ah, sì? Sarebbe una novità.
5: Ciao.
4: Gasman, chiamava. E noi abbiamo una certa tecnica, una certa esperienza. Noi quando guardiamo un tipo lo individuiamo subito se può. Tu per esempio per me potresti fare l'attore.
6: Io?
4: Sì. E sono tu l'attore, sì. E se... sono sicurissimo e te ne do subito la dimostrazione. Guarda, io l'avevo fatto preparare. Tu c'hai una faccia adattissima a fare, per esempio. Che bellezza, ma sei una meraviglia. Guarda, l'autante di campo del Bolivar, tu saresti formidabile. Mi dispiace che non...
7: No! Ecco perché io non voglio entrare in questo mondo, perché lo so che si finisce così, con la barba finta.
4: No,
7: non ci sto io.
4: Non devi fare il contratto.
7: Che contratto? Il contratto per la barba?
4: No,
7: sei
4: il
7: matto,
4: contratto
7: sei.
4: Per la sceneggiatura, questo era uno scherzo, andiamo.
7: Per la sceneggiatura?
4: Sì, ma il contratto me lo devi fare.
7: E quanto mi dai per la sceneggiatura?
4: 1.000 lire, da un buon contadino toscano.
7: Ah, no, a me mi dai 10 milioni.
4: Vabbè, guarda, il contratto però me lo
7: devi fare. No, 10 milioni, mi do, 10 milioni.
4: Qui c'è tutto pronto, tu bisogna che firmi, qua, questa è la penna, ferma, non te mollo, guarda, non te mollo più. Ecco, bravo.
0: Noi siamo stati abituati a vedere un grande giornalista come Antonio Cederna mettere in piazza i beni culturali, la tutela dei beni culturali, la salvaguardia dei beni culturali. Montanelli non è stato da meno. Montanelli denuncia nel 69 la situazione a Venezia, questa Venezia che muore, una canzone di Guccini, che ci fa vedere come quanto fosse realmente in pericolo Venezia, con le grandi navi che entrano, trainate da traghetti, da rimorchiatori,
8: l'inquinamento,
0: l'acqua alta che entra nelle
8: l'acqua
0: case,
8: granda.
0: l'acqua granda che ci riporta a questa piazza Navona che era allagata, e quindi c'è proprio una simmetria e una grande attenzione di Montanelli, con ironia fino a un certo punto, sui beni culturali.
7: Quello che succede a Venezia non è soltanto la fine di un patrimonio monumentale e artistico, di un documento di civiltà unico nel mondo, come del resto tutti sanno. È anche un autentico attentato al nostro rango di popolo colto e civile.
9: Alle 8, come al solito, i veneziani cominciano a sciamare per le calli, nella ferma convinzione di essere ancora animali terrestri. Invece sono anatre con gli stivali. Ecco un negozio che accoglie l'acqua come un abituale cliente. E perfino i gatti, nonostante la loro allergia all'acqua, ci si sono abituati. Ci sono a Venezia 4.000 appartamenti a piano terra e questa è la loro permanente condizione per parecchi mesi all'anno. Tutto è stato sopraelevato, specialmente i letti. Si dirà che le acque alte a Venezia ci sono sempre state, ma negli ultimi 10 anni ce ne sono state di più che in tutti i 90 anni precedenti. Perché si è verificato questo catastrofico infittimento? È dovuto all'iniziativa imprevidente dell'uomo, cioè al pompaggio dell'acqua dolce nella zona costiera. Questa si è fortemente industrializzata. Le industrie hanno bisogno di molta acqua, la succhiano dalle falde sotterranee che spingono le loro propaggini fin nel sottosuolo del centro storico di Venezia, e il terreno su cui essa riposa cede e sprofonda.

0: Torniamo sul personaggio Indro Montanelli, quindi questo giornalista difficile da incasellare.
1: Lui fondò poi il giornale prima, poi La Voce dopo, e addirittura ci fu tutto il mondo liberal progressista che si schierò a suo favore. E lui con la sua ironia disse: certo che addirittura essere poi alla fine della mia vita professionale, avere addirittura un'etichetta di liberal progressista, io che non sono mai stato, diceva lui, di sinistra, mi riempie anche di orgoglio. E in fin dei conti è stata una persona mai schierata, se ci pensi bene, schierata soltanto quando era giovane.
0: Un personaggio controverso, non poteva essere diversamente, un bastian contrario, l'abbiamo detto, che ha suscitato sempre polemiche anche recentemente. La prima polemica è per aver sposato, quando era volontaria in Abissinia, una ragazzina.
1: Fatima Odestà, dodicenne, ma era il madamato, e lei era la figlia di un suo sottufficiale. Lui aveva comandato da sottotenente un battaglione di ascari, quindi di combattenti locali. E lui racconta questa cosa come una delle storie più complesse della sua vita. La compra dal padre, che era Shumbashi, era il suo maresciallo, potremmo dire. La compra al costo di 500 lire all'inizio, poi diventano 350, più un cavallo e un fucile e il tukul, una capanna. La compra, dice che la consuetudine era questa, tutti quanti compravano la moglie, e queste mogli, queste ragazzine, ragazze molto giovani, 12 anni, 12 o 14, lui sostiene 12, alla fine riuscivano a trovarle sul fronte di guerra, nonostante non avessero informazioni, e gli portava la biancheria, gli portava del pane fresco, quindi diciamo che era anche qualcosa di comodo. Lui non lo ha mai rinnegata questa cosa, è stato attaccato potentemente, ovviamente dopo, nel dopoguerra e anche in tempi più recenti. Lui non aveva mai contraddetta questa storia. Lei poi addirittura la cede al suo generale, mi pare fosse Birzoli, ma posso sbagliare, ma non importa, e poi si sposerà. E la prima questa donna si sposerà, il suo primo figlio si chiama Indro, al punto tale che uno pensa che sia suo figlio, non ha mai avuto figli da lei.
0: Lui racconta questo episodio a Pippo Baudo,
1: come no,
0: nel programma Serata d'Onore,
1: come
0: che
1: no,
0: tu ricordi bene.
1: Ricordo bene perché era l'aprile del 1986 e inizialmente lui doveva venire a Montecatini, al Teatro Verdi di Montecatini. Poi all'ultimo momento dice: no, non vengo più. Perché ricordiamo che anche dal punto di vista caratteriale Montanelli aveva degli attacchi di panico. Il primo attacco di panico si manifesta in lui quando aveva 11 anni, che si sogna di sentirsi strozzare alla gola, per cui dice: muoio, muoio, e si porterà avanti tutta la vita. E alla fine decide di non venire, poi ci parlammo al telefono lungamente, cioè accetto il collegamento da Firenze. E lui, non era la prima volta, però lì dette proprio questi particolari, a Serata d'Onore di Montecatini, dette questi particolari di questa storia complessa, contrastata, che peraltro lui ha sempre raccontato come con una grande naturalezza, insomma.
2: Io ho condivisi gli entusiasmi per l'impresa d'Abissinia, non li condivisi soltanto in teoria, li condivisi in pratica andando volontario laggiù. Ed ebbi due anni felici, perché se si possono chiamare felici degli anni di guerra, perché fui giovanissimo al comando di una banda di soldati indigeni con i quali ebbi una vita avventurosissima in questo paese molto bello che è l'Abissinia, ed ebbi anche una moglie abissina.
3: Te la facciamo vedere, scusami. Ecco la moglie abissina di Montanelli, è una rarità. La riconosci?
2: Sì, come no.
3: Come l'hai conosciuta?
2: Beh, l'ho conosciuta perché quando eravamo di stanza a Saganeiti, prima che scoppiasse la guerra, lì tutti gli ufficiali dovevano in un certo senso sposarsi, perché come si faceva? Avevamo 24 anni, 25 anni, e lì ci si sposava secondo il rito locale, cioè si comprava la ragazza dal padre. E io
3: comprai,
2: cioè feci comprare dal mio Shumbashi, dal mio graduato, una ragazza di 14 anni, per cui qualcuno poi mi ha detto che sono stato un mezzo stupratore, senza sapere che a 14 anni nei paesi tropicali sono già donne fatte. Comunque, questa è stata
3: Quanto tempo hai trascorso assieme a questa ragazza?
2: Poi quando scoppiò la guerra, naturalmente la mia banda partì. La mia banda partì, entrò in territorio abissinio fino a Addis Abeba. Però stranamente, ogni 15 giorni le mogli degli ascari riuscivano a raggiungerci. Non ho mai saputo come riuscito a sapere dove eravamo. E con le mogli degli ascari arrivava anche la mia, che mi portava la biancheria pulita, mi portava un po' di pane fresco, mi portava alcuni generi di conforto e soprattutto il conforto suo, perché era una bella ragazza.
1: Siamo entrati in questo androne.
0: Potrebbe essere il luogo giusto.
1: Quella è una colonna dello stadio Domiziano. Al momento c'è una colonna. Vedi un po', saliamo. No, aspetta, guarda, Alessandra. Guarda.
0: È in questa
1: casa. Vivio entro 1957 e 2001. Indro Montanelli, la casa di Indro Montanelli, l'abbiamo trovata. Qui viveva con Colette Rosselli,
0: la moglie,
1: Donna Letizia, la seconda moglie, la prima l'aveva lasciata nel 51. Insomma, abbiamo ricostruito una pagina della storia di Montanelli, trovando addirittura la sua casa. Missione compiuta.
0: Va.
2: Lo confesso, quando vedo Mussolini, sì, cosa mi si rimescola dentro, perché? Perché Mussolini sono i miei 20 anni, i miei stupidi e bellissimi 20 anni, e non li posso rinnegare. Questo è fatto. Poi il signor Mussolini mi ha messo in galera, e allora le cose evidentemente sono cambiate. Ma questo non toglie nulla al fatto che io a 20 anni avessi dell'entusiasmo per Mussolini. Non lo rinnego affatto, non lo nego affatto. E ho un profondo disprezzo per gli italiani che essendo passati attraverso le stesse avventure sentimentali oggi le disconoscono. No, il fascismo va condannato, Mussolini va condannato, ma noi dobbiamo riconoscere che sono rappresentato qualche cosa nella nostra vita, di sbagliato, ma qualcosa c'era.
1: Missione compiuta, un omaggio a Montanelli.
0: Chiudiamo con un omaggio a Montanelli.
1: Ti viene in mente qualcosa? Non so, ha forse la fotografia storica, quando lui dimostra che la sua professione di giornalista la può esercitare sempre e dovunque, addirittura da seduto. C'è quella fotografia storica con la quale...
0: La macchina da scrivere.
1: Con la macchina per scrivere, che era una Olivetti MP1, lui sta seduto alle spalle di un muro, però manca la materia prima. Per caso hai una Olivetti MP1 con te?
0: No, ma ti posso dare un tablet.
1: Ma non è la stessa cosa, o lo è?
0: Beh,
1: proviamoci, va.
0: Io penso che Montanelli non avrebbe avuto paura di cambiare.
1: Allora,
0: di
1: così
0: passare.
1: Mi fai fare Montanelli con un tablet appoggiato al muro. Allora, Amarcord.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
1: Saios esalta la forza dei tuoi capelli. Scopri la nuova linea completa Saios Keratin. Con cheratina nutriente che agisce fino in profondità. Risultati professionali, direttamente a casa tua. Perché quando i tuoi capelli sono più forti, anche tu lo sei. Prova la nuova linea Saios Keratin. You Intensified.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: fa? Io ho esultato per un gol del rivale.
1: Figliola, in Europa è concesso.
2: E la mette al centro Lautaro!
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, peccato. Credevo fossero coppe minori.
1: Chi disprezza il giovedì, si pente il venerdì.
5: Vince l'Europa League!
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Chiesolino in vera pelle, ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico è il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
9: Coloni illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. L'ira di Tel Aviv. Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono. Il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decolli nei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono, sale la tensione con il governo. Niscemi, nuova frattura nella zona rossa, il capo della protezione civile siciliano, priorità il consolidamento della frana e all'abbattimento delle case non più recuperabili. Penelope Cruz, Javier Bardem, coppia sul set nella vita sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Ventino e 01, bentornati in diretta su Rai News 24. Ripartiamo andando in Israele perché c'è la dura reazione, lo avete sentito nei nostri titoli, del governo di Benjamin Netanyahu alle sanzioni britanniche ai coloni in Cisgiordania. È stato chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme ed è polemica anche su nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano in causa proprio il premier. Allora la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
10: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da Yano Arez. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Arez sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere il diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
9: E quindi lo dicevamo, le sanzioni decise dal Regno Unito sono state annunciate in un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband. All'iniziativa sono pronti ad aggiungersi altri 11 paesi. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
11: Annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia.

0: Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
1: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
0: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
2: L'Iran non avrà l'arma nucleare. Andiamo negli Stati Uniti. Questo ha ribadito il presidente americano Donald Trump ad un evento per il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Oggi poi l'attesa telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin sul conflitto in Ucraina. Facciamo il punto dalla nostra inviata a New York, Marzia De Giuli.
3: È già tutto negli ultimi minuti. Trump ha partecipato a un evento sulle Torri Gemelle, ricordo dell'11 settembre che si avvicina, ma con l'occasione, proprio all'inizio del suo discorso, è tornato sull'Iran. Che cosa ha detto? C'è un paese che voleva costruire l'arma atomica, noi glielo abbiamo impedito. Abbiamo visto anche nelle ultime ore Trump insistere su questo tema, postando sui suoi social numerosi video costruiti con l'intelligenza artificiale che proprio ritraggono un Iran prostrato. Ma c'è l'altro tema, l'altro fronte, quello ucraino, e dunque c'è stata la conversazione telefonica fra Trump e Putin. Ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'altra conversazione che ci dovrebbe essere anche con il leader ucraino Zelensky dopo la missione dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, Mosca e Kiev. Dunque che cosa si sono detti? Per ora filtrano alcuni temi. Innanzitutto i colloqui sono stati valutati positivamente dai due leader. Trump interessato a raggiungere una svolta nella risoluzione del conflitto ucraino. Dunque ci sarebbe la volontà da parte dell'America di dare il contributo per fermare i conflitti, soprattutto in vista della stagione invernale, che abbiamo visto anche dalle ultime ore è quella che più Zelensky teme, visti gli attacchi alle infrastrutture energetiche dello scorso anno. E poi ribadisce: la Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, questo filtra dal Cremlino. Siamo in attesa ovviamente di conferme di questa conversazione, dei contenuti anche da parte della Casa Bianca, e infine si torna a parlare dei negoziati trilaterali, dunque con un Trump coinvolto nel ruolo che desidera da pacere anche in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. A voi.
2: La Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, questo ha dichiarato il presidente russo Putin proprio nella conversazione con il capo della Casa Bianca. Ci aggiorna da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
4: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
2: E adesso torniamo in Italia, andiamo a Roma. Si sta svolgendo in questi minuti la festa di Alleanza Verdi Sinistra, ma ci arriveremo tra un attimo, perché ci sono i leader del campo progressista e li vedete qua sul palco. Ci andiamo tra un attimo ad ascoltare i leader, appunto, del campo cosiddetto largo. Però andiamo ancora avanti, perché rimaniamo nella Gran Bretagna, l'avete sentito anche nei nostri titoli, perché c'è caos e interruzione.

0: interruzioni nei voli proprio in Gran Bretagna in numerosi scali come Heathrow, Gatwick, perché infatti là, il gestore pubblico NATS, il gestore del traffico aereo, ha comunicato di aver avuto un problema al sistema di gestione dei piani di volo. I decolli da Heathrow, il principale scalo europeo, lo ricordiamo, sono stati temporaneamente sospesi, questo in mattinata, poi sono ripresi ma con forti rallentamenti. Sono stati coinvolti anche Gatwick, Edimburgo, Birmingham, altri scali britannici. I tecnici del gestore sono al lavoro per ripristinare la piena operatività e c'è la dura reazione delle compagnie aeree, in particolar modo di Wizz Air, che in una nota definisce NATS inadeguato a causa dell'ennesimo guasto tecnico grave e poi ribadisce non può mettere ripetutamente in stallo l'aviazione britannica. E adesso invece ci occupiamo di economia o in particolar modo dell'ex Ilva, perché rimane forte la tensione nell'incontro che c'è stato a Palazzo Chigi tra governo e sindacati sulla situazione dei lavoratori, nonostante l'accordo con le imprese dell'indotto dell'ex Ilva per una sospensione dei licenziamenti. Andiamo subito in diretta, Raffaella Cappuccio.
1: Sì, l'incontro è ripreso dopo una sospensione proprio perché secondo fonti sindacali ci sono stati attimi di tensione tra i rappresentanti del governo e i sindacati. Appunto, qual è la posizione del governo secondo sempre le fonti sindacali? È quella di attendere la sentenza, la decisione della Corte d'Appello di Milano per poi proporre delle soluzioni. Un tipo di situazione che invece vede i sindacati contrari, che vogliono subito delle risposte per i lavoratori. Su questo aspetto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano dice che un decreto legge sarebbe incostituzionale per superare qualsiasi decisione della Corte d'Appello di Milano. Ma che cosa si aspetta dalla Corte d'Appello di Milano? Una decisione rispetto alla richiesta di sospensiva proposta dall'ex Ilva, dai commissari dell'ex Ilva, delle Acciaierie d'Italia, rispetto appunto alla decisione del Tribunale di Milano con un decreto di sospendere sostanzialmente l'attività per l'area a caldo di Taranto, una situazione molto ingarbugliata, molto complicata. Il governo poi ha detto che è disposto a valutare un intervento pubblico, ovviamente insieme ai privati, sono state presentate delle manifestazioni di interesse, tra cui quella che è capeggiata, che è portata avanti da Federacciai. Questo più o meno il quadro finora. L'altra notizia ovviamente importante è che c'è stata una sospensione dei licenziamenti, della procedura di licenziamento per i 2.500 lavoratori dell'indotto, però fino a quando appunto non arriverà la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Per il momento è tutto, linea a voi.
0: E allora grazie a Raffaele Cappuccio. Allora andiamo adesso in diretta, lo dicevamo, c'è in corso la festa del partito Alleanza Verdi Sinistra, tutti i leader del campo progressista sono sul palco a parlare, la vedete, Elly Schlein, segretaria Dem, sta parlando, andiamo a sentire.
2: La radicalità che ci interessa è quella delle famiglie che in queste settimane devono decidere se tardare il pagamento delle bollette o dell'affitto, di quella famiglia che deve decidere, vista la lista d'attesa di un anno e mezzo, se può permettersi allora di andare dal privato a fare la gastroscopia o se allora non si può permettere più il nido per suo figlio o per sua figlia. Allora questo ci interessa e questo riguarda anche noi, perché è vero quello che diceva Nicola e io sono orgogliosa di avere anche su questo potuto intervenire per cambiare le scelte con autocritica rispetto al passato. Ma ci sarà un motivo se un po' inaspettatamente ho vinto le primarie del Partito Democratico dicendo chiaramente che bisognava votare contro gli accordi con la Libia, perché quella non è nemmeno una guardia costiera e perché ci sono anche delle infiltrazioni criminali, come ci hanno testimoniato coloro che lavorano in mare per salvare le vite. Certo che c'è da cambiare rotta, però attenzione, noi siamo qui insieme con la fatica che ci ha comportato. Noi dopo il 2022, diciamo la verità, Giorgia Meloni ha vinto le elezioni soprattutto grazie al fatto che il campo progressista era diviso. E allora noi dobbiamo promettere solennemente che non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Questo è l'impegno che dobbiamo assumere. Per questo abbiamo lavorato in questi anni, sento che gridano unità. Certo, l'unità non è che ce l'ha chiesta il medico, ce la chiede la nostra gente. E noi siamo testardamente unitari perché sappiamo, guardate, dico una cosa ancora più, diciamo, importante. Perché unità? E perché stiamo lavorando per costruire un'alleanza progressista che finalmente batta le destre alle prossime elezioni dopo 20 anni? Perché guardate che c'è anche chi spera nel pareggio. E spera nel pareggio perché spera che poi non ci sia un'alleanza progressista al governo del paese, ma che ci sia un altro governo di larghe intese. E noi abbiamo iniziato a far politica contro l'idea di fare i governi delle larghe intese.
0: Ecco.
2: Perché abbiamo iniziato con le
0: l'avete sentita? Questa è la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla festa di Alleanza Verdi Sinistra. È una seconda volta per i leader riuniti sullo stesso palco. Poi sentiremo anche gli altri leader che parlano. Ovviamente c'è Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle e anche Angelo Bonelli e Nicola Frattoianni di AVS. Insomma, si sta preparando l'alternativa, così dicono, per il governo e per le prossime elezioni. Intanto il governo si occupa di sicurezza, che è in primo piano, ma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni cita un'aggressione a 2 agenti a Roma e la liberazione dell'aggressore, sottolinea e dice così si mina la credibilità dello Stato. E poi c'è anche attenzione sul tema migranti dopo il voto in Sassonia, Anhalt. Sentiamo Gabriele Martelloni.
3: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di 2 agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: E questi sono anche i temi al centro del dibattito politico. Si parla di sicurezza, poi rimangono le distanze tra Forza Italia e la Lega sulla tassazione degli extra profitti e poi le opposizioni all'attacco sui salari, legge elettorale. Sentiamo Pablo Rocas.
4: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine torna a mettere al centro la sicurezza.
5: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito 2 poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
4: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
6: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo.
4: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani.
7: La destra litiga sulla legge elettorale perché ogni partito cerca la regola migliore per se stesso. Questa è la priorità di Giorgia Meloni, mentre gli italiani aspettano soluzioni sul caro carburante, sugli extra profitti che non vogliono tassare, sul carrello della spesa aumentato del 30% e sul caro libri.
4: Alla festa nazionale di AVS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Frattoianni.
8: Che questa alternativa c'è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del climafreghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
4: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elish Line sul lavoro e il salario minimo. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: C'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma bisogna negoziare con l'Europa. Così il ministro dell'Economia Giorgetti, dal palco della Lega, alla vigilia di una manovra delicata, il ministro torna a rivendicare l'operato del governo. Il servizio di Annalisa Salzano.
9: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
10: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
9: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
10: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
9: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Il capo della protezione civile siciliano Aniscemi per incontrare il sindaco e il comitato dei cittadini dopo il nuovo allarme lanciato dal primo cittadino su una nuova fessura nella frana. Sentiamo Antonella Gurrieri.
11: Le immagini del drone sembrano documentare uno scenario cristallizzato, eppure lo smottamento più grande d'Europa in alcuni punti continua a muoversi. L'ultimo squarcio del terreno lungo il corpo di frana è in zona periferica. Allarme e paura tra la popolazione sul posto, il capo della Protezione Civile Nazionale, Fabio Ciciliano.
12: È stata registrata questa nuova fissurazione nel versante di sud-est, si sta monitorando, non modifica nulla dal punto di vista della sicurezza e non dà nessun problema di incolumità dal punto di vista della sicurezza dei cittadini.
11: Il terreno scivola, ingoiando millimetri, mentre si tenta di eliminare la causa principale, ovvero la dispersione di liquidi reflui, una corsa contro il tempo in vista delle piogge d'autunno.
13: La rete fognaria chiaramente è in due punti ancora a perdita, inizieranno a breve anche i lavori per spostare queste acque reflue.
11: 150 milioni sono già nella disponibilità del commissario straordinario, serviranno a mettere in sicurezza le zone a rischio ed aiutare chi ha perso la casa a ricostruire. Obiettivo di vita per ognuno dei 574 sfollati che con gli occhi vorrebbero salvare i loro tesori dall'orlo del precipizio, come Roberto.
14: Ieri sera sono andato e ho visto che la casa è sempre lì, però già, ti viene già il magone a vederla che non ci può entrare nessuno.
0: L'inchiesta Forlì sui morti in ambulanza. Luca Spada condivideva nelle chat selfie con bare sullo sfondo, contenuti che ora sono agli atti dell'inchiesta. Sentiamo Davide Marceddu.
15: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi. Se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada, l'autista soccorritore accusato di aver ucciso 6 pazienti sulle ambulanze della Croce Rossa. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna. materna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa, mentre i

0: Proclamato dai sindacati autonomi nelle stazioni di disagi, lunghe code delle biglietterie. Sentiamo il servizio di Alessandro Fresilli.
1: Dove dovete andare?
2: A Peschiera del Garda.
1: Il vostro treno?
2: È stato cancellato.
1: E quindi adesso?
2: Sarà tosta arrivarci.
3: I treni regionali sicuramente sono fermi, e invece i treni a alta velocità sono stati, diciamo, alcuni sono stati spostati di orario.
4: Diversi treni annullati, soprattutto nelle tratte regionali. E poi i ritardi che hanno interessato anche l'alta velocità, posticipando la partenza dei convogli fino a 60 minuti. I disagi provocati dallo sciopero di 24 ore del trasporto ferroviario, indetto dai sindacati autonomi, si sono fatti sentire in tutte le stazioni italiane, con corsa alla riprogrammazione dei viaggi e code alle biglietterie e ai punti di assistenza di viaggiatori alla ricerca della soluzione migliore.
5: Ho scoperto su internet che comunque avrebbero sostituito l'Intercity che io avevo già prenotato con la Frecciarossa.
6: Il treno c'è?
5: Sì, non è stato cancellato, quindi lo stiamo aspettando un momento all'altro.
7: Io devo prendere la mia fidanzata che arriva da Bari.
1: Tutto regolare il treno?
7: No, gli hanno cancellato l'alta velocità, ho dovuto prendere l'Intercity per arrivare.
4: A metà giornata alla stazione Termini il tabellone segnava 4 treni in arrivo cancellati e altri con ritardi di varie entità. Alla stazione centrale di Milano, dove sono state colpite molte tratte locali servite da Trenord, le cancellazioni sono state anche di più. Alta l'adesione, secondo i sindacati, che sono in agitazione per il rinnovo del contratto nel comparto ferroviario. Le sigle autonome chiedono più sicurezza sul lavoro e tutela dell'occupazione.
0: Alla Mostra del Cinema di Venezia, una delle coppie più amate del mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, insieme nel film presentato oggi in concorso, Bunker, di Florian Zeller, e poi altri film e altri protagonisti in questa settima giornata della mostra. L'inviato è Lorenzo Di Las Plazas, poi ci fermiamo per una breve pausa.
8: Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e coppia nel film Bunker, in concorso alla Mostra del Cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alvaro Wacker e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
9: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
10: Qua nessuno ha bisogno di te!
8: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de Vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa ora al piaio.
3: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
1: Enigma risolto.
3: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
1: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
4: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
5: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero.
7: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori. Prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
1: Infiniti intrecci di piacere. Scegli il tuo, solo con Müller Mix. Fate l'amore con il sapore.
2: E bentornati in diretta su Rai News 24. Andiamo subito, torniamo a Roma, festa di Alleanza Verdi Sinistra. Il leader del campo progressista sta parlando, Fratoianni, sentiamo.
3: Territori, ma in tutte le cancellerie si discuteva di questo, quanto molli, come si fa l'accordo su questo. Forse bisogna cominciare a discutere anche di come dopo la fine della guerra, con una pace giusta, finiscono le sanzioni, si ricostruisce una relazione, cioè come si ricostruisce un'economia di pace contro l'economia di guerra. Io penso che se la prendiamo così, forse troviamo una soluzione più semplicemente di quanto non sembri.
4: Ok. Non è facile adesso
2: la parte
4: Giuseppe
2: finale
4: Conte
2: del ragionamento di Nicola Fratoianni
4: non vorrei concludere sull'Ucraina,
2: sulla questione ucraina, tra l'altro una questione molto delicata per il campo progressista. Allora, a questo punto torneremo a sentire anche il leader del Movimento 5 Stelle, però adesso è il momento del nostro faccia a faccia. È un compleanno importante per Ovunque Protegge. Parliamo di musica, uno dei dischi più noti di Vinicio Capossella. Questa è l'occasione per un incontro in cui Capossella racconta a Fausto Pellegrini la genesi del disco, la sua straordinaria attualità. Allora vediamo questo faccia a faccia, poi il nostro telegiornale torna alle 22 con Andrea Vaccarella.

0: Vinicio, Ovunque Proteggi compie 20 anni e tu hai deciso di riportarlo su un palco tutto insieme come moschettieri di Dumas a Pompei. E cosa succederà e come mai hai preso questa decisione?
1: Ma le ricorrenze sono delle buone occasioni per poter eseguire un'opera nella sua integralità, perché spesso i dischi, anche se io li concepisco come un'opera, vengono smembrati, si prendono canzoni e poi nell'arco del tempo si... Invece il disco io l'ho sempre concepito, particolarmente Ovunque Proteggi, come un'opera in cui ogni canzone insomma compone un mosaico, no? Per intero. E quindi il fatto di eseguire integralmente un'opera significa abitarla, quindi non è commemorarla ma abitarla, ecco. Per questo mi piace cogliere l'occasione degli anniversari, non per un fatto nostalgico o celebrativo, ma proprio per darsi l'occasione di abitare l'opera così come è stata concepita nella sua interezza.

vent'anni sono un anniversario importante e abbiamo deciso di, siccome un disco che nasce molto dal mito, dal sacro, dall'arcaico, continua

0: E tutti questi episodi. E allora ci siamo interrogati su un luogo fuori dal tempo che però ci parli eternamente, no? Che è un po' quello che succede ad alcune di queste canzoni. E l'anfiteatro romano di Pompei, nella sua, è pieno di simboli, pieno di simbologie, no? Questo fatto, un mondo che finisce, un'età, un'epoca, no? Pietrificata letteralmente dalla storia, quindi c'è qualcosa di apocalittico, di finale, c'è una quotidianità che si interrompe e che però si consegna a una memoria eterna, no? Ed è un po' quello che fanno le canzoni eternizzano così un qualcosa che magari è partito da una quotidianità che però rimane così bloccata è fruibile. È accessibile, è mostrabile nel corso del tempo.
1: Ma ancora proteggi la grazia del mio cuore.

0: E a proposito di questo, tutto potrebbe iniziare come una favola, no? C'era una volta un monastero ed il suo custode che ti regala un libro. Tu hai già un disco quasi pronto, butti tutto all'aria e decidi che parti per un viaggio che non sai qual è, ma che alla fine ti condurrà ovunque proteggi. Com'è stata questa storia e che cosa è successo in quel momento in cui hai deciso veramente di scegliere con il cuore?
1: Si incontrano compagni di viaggio, si fanno incontri. L'incontro a cui facevi riferimento è stato un incontro fortuito eppure fatale, perché c'erano veramente momenti in cui non sapevo veramente dove andarmi a ritirare per continuare a scrivere questi pezzi. Uno di questi è stato questo ex monastero che si trova nelle Cesane a Isola del Piano. Quasi come fosse destino che questo qualcuno era Gino Girolomoni, che è stato uno dei fondatori in Italia, dei padri dell'agricoltura biologica, e io in quel momento stavo cercando di scrivere un pezzo che si chiamava Non trattare, ispirato, ero molto colpito dal linguaggio biblico, più che della Bibbia, il linguaggio, no? E Gino Girolomoni, dopo qualche giorno abbiamo preso confidenza, mi ha consegnato un libro che vedo che hai portato qua, che è il Coelet, cioè il libro dell'Ecclesiaste tradotto da Guido Ceronetti. Guido Ceronetti, che io non disconoscevo ancora. Ecco, questo libro che Ceronetti ha tradotto più e più volte, quasi come in un'ossessione, è il grande libro della vanità delle cose, no? Che contiene quel passo bellissimo, c'è un tempo per ogni cosa, un tempo per nascere, un tempo per morire. E ci sono tante cose, tutto è vanità, insomma un libro vertiginoso. E grazie a questi incontri, allora magari canzoni che ha iniziato, per esempio Ovunque proteggi, una canzone che avevo iniziato molto tempo prima, già all'epoca, 10 anni prima, nella registrazione del Ballo di San Vito, esisteva solo come brano strumentale, un paio di strofe abbozzate, ma non sapevo come andare avanti. Quando quest'uomo mi ha consegnato questo libro, dopo la vertigine iniziale, ci sono state le parole per completare una cosa iniziata da prima. Questo per fare un esempio degli incontri.
2: Sei il padre!

altre cose invece che riguardano ritualità, che so, erano i giorni di Pasqua, e c'erano i funerali di Giovanni Paolo II, il Papa Wojtyla, no? C'era tutto questo vento che si vedeva in televisione, questa celebrazione delle... E c'era questa processione a cui avevo assistito l'anno prima, che si tiene a Scicli, no? Si chiama L'Uomo Vivo, no? Che è una delle manifestazioni popolari, una delle rappresentazioni folcloriche più efficaci proprio per esprimere la gioia di aver vinto la morte. Infatti questo Cristo risorto si chiama al maschile U Gioia.

0: occhi, non credo alle orecchie, nemmeno il tempo di resuscitare, subito l'hanno portata a mangiare.
1: Ci sono canzoni che in qualche modo hanno a che fare con delle manifestazioni rituali, però diciamo che a volte si ha più a che fare con il senso epico, no, della vita. Per esempio c'è una canzone che si chiama Dove siamo rimasti a terra noodles, o noodles a seconda di come lo si pronuncia, che è la storia di una amicizia, di una grande amicizia, che trae ispirazione da un film basato su una grande amicizia, un'amicizia anche terribile, che era... c'era una volta in America, no, di Morricone.
2: Lo sparo e il botto

0: sono chiusi addosso.
1: Allora, questo lì non c'è rito, però c'è epica, no? L'epica, un'epica che in realtà è ingannevole, nel senso che sì, nell'epica si salvano anche, o finiscono per esaltarsi cose anche di grande miseria, di grande violenza. È un film violentissimo, certo, una volta in America, un film quasi insostenibile, però allo stesso tempo c'è questa... c'è qualcosa per cui io e il mio migliore amico della mia gioventù ci chiamavamo noodles uno con l'altro, no? Quindi questa è un po' l'epica, no? E poi applicarla così a, invece alle proprie sorti, no? alla vita. Lì c'era questo caro amico che purtroppo non è più con noi, ha dedicato la sua vita, ha fatto una professione di una passione che era fare la miniatura, è diventato un grande miniaturista, cioè chi dipinge e fabbrica i soldettini per il modellismo, no? È stato anche campione del mondo, se esistono queste. Però quello che amava dipingere di più era più che altro l'epica napoleonica, no? Perché lì si andava, insomma, a fare questi grandi massacri, però tutti con i completi da ussari, c'era tutta una. Quindi tutto Napoleone in un bottone è un po' mettere tutta l'epica in un bottone, il bottone piccolo che può essere una canzone, cioè ridurre tutto a poco.
0: Dove che abbiamo ceduto il capo al sonno, il vapore alla cucina, il caldo al televisore, tu in un letto e lei in un altro. Quei bagliori visti da lontano fuori in punta di pennello, tutto Napoleone dipinto in un bottone.
1: Un'altra epica, prendere a prestito delle figure bibliche, facciamo Davide e Golia, no? Allora, io Davide Golia, fin da piccolo, forse perché in prima elementare c'era uno che non sbagliava mai, era proprio sempre, non era mai nei guai, era sempre dalla parte del giusto, e si chiamava per caso Davide, no? E invece ce n'era un altro che era sempre nei guai, no? E si chiamava

0: E quindi anche questo usare queste metafore, queste immagini che vengono dalla Bibbia o dal mito, spesso riconduce le nostre anche piccole vicende. Tu che hai 6 anni non fai i compiti e sei già dalla parte di spessotto, perché sei una cosa in una dimensione insomma un po' più ampia, fino a dire il paradiso nostro è questo qua, fuori dalla grazia, fuori dal giardino.
1: Siamo tutti stati cacciati dal paradiso, tutti fuori dal giardino, tutti finiti qui sotto a farcela con quei farabutti di Adamo e di Eva, tutti fuori di casa, io per primo, che sono il più solo di tutti, chiuso in un labirinto di specchi che non riflettono altri che me, che me, che me, che me.
2: Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante.
3: Rispetto a quello che dicevi, tutto ha sotto il cielo una sua ora, un tempo suo, viene dall'Ecclesiaste appunto. E qual è il tempo tuo in cui il disco è nato e qual è il suo significato oggi, dove il tempo è cambiato completamente e tutti siamo cambiati appunto?
0: Sì. Comunque Proteggi, per come è nato, realizzato, registrato, tutto quello che ha comportato, non è soltanto un'opera nel senso che le canzoni stanno insieme una con l'altra, ma è proprio un'avventura, una vicenda, una cosa dove la componente umana non è un disco preconfezionato, prefabbricato, in cui uno scrive, va in studio, registra e fa. È stato proprio, diciamo, che il procedimento stesso ha determinato il risultato. E queste cose però avvengono, esatto, in un momento della vita.

0: questa è una ballata di chi si è preso il mare, che l'abbia non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.
1: Ora abbiamo lasciato alle spalle con più nettezza questo Novecento, siamo avventurati in un mondo diverso, l'età è diversa, ma quelle canzoni... permangono in tutta la loro sostanza, ancora più forse attuali del momento. Voglio dire, Santissima dei Naufragati è un pezzo che io ho scritto suggestionato da un grande poema romantico di Coleridge, La ballata del vecchio marinaio, non spinto dall'urgenza di 28.000 morti in mare dal 2014 al 22, mi pare di aver letto, insomma, da tutta la tragedia che è venuta dopo, no? Che ha fatto del Mediterraneo un grande sudario, no?

Non trattare era un brano ispirato a, un po' alla forza del linguaggio biblico, però allora naturalmente il conflitto in Medio Oriente, ma nessuno ancora immaginava di potere che si potesse prendere da parte di un capo di Stato l'idea biblica di definire il territorio nel 2026 di un paese a seconda di come viene, diciamo così, descritto nella Bibbia, no? L'idea di grande Israele, no? Che sta dietro tutto una certa visione delle guerre in corso.

io l'ho preso un po' dal c'è un pezzo che si chiama Il Colosseo, no? Cioè, si è sbranato al Colosseo, si era... È vero, Céline nel suo Morte a Credito diceva ecco quello di cui ha bisogno, e lo scriveva nel 1936, lo spettacolo che non passa mai di moda, quello che fa più audience, cos'è? Il circo romano, no? Carriole di teste che... E la violenza, la cultura della morte a cui ci stiamo praticamente anestetizzando è quel Colosseo continuo, no? Che nel mio caso si rifaceva più a una suggestione letteraria, marziale, quando parla dell'anfiteatro Flavio, no? E quindi brani che attingono dal così anche solo dal mito, in questo nuovo mondo che stiamo abitando, trovano una, diciamo, una conclamazione.

prendiamo per esempio la potenza proprio evocativa di una figura come il Minotauro, se torniamo al mito, no? C'è qualcuno che sta al centro del labirinto, a cui vengono portati, sta sempre solo, e quando finalmente gli portano le famose ragazze, i ragazzi lì del... cosa fa? Se li divora, se li mangia. Io non credo che ci sia una figura mitologica più adatta a descrivere il narcisismo imperante.

0: E allora ecco, andiamo appunto a concludere, perché Ovunque proteggi canzone diventa in qualche modo l'abbraccio finale a tutta una serie di questioni che nel disco ci sono, no? Hai detto un po' la genesi, ma hai detto anche che Ovunque proteggi è un po' una canzone che consideri un po' sacra per te. Perché? Che significa Ovunque proteggi? Che cosa ha significato e che cosa significa oggi per te?
1: Un modo per raccoglierci, ecco, il raccoglimento, si diceva così, che la preghiera è un momento di raccoglimento. Perché raccogliere? Perché si raccolgono materialmente anche i pezzi. Quando una roba si rompe, va in frantumi, tu la devi raccogliere, per magari semplicemente per buttarla via, ma comunque, insomma, devi raccogliere. Ecco, questa canzone è da sempre per me un momento di raccoglimento, che però non è così individuale, è un raccoglimento che può essere condiviso, è condivisibile, ecco.

0: Chiesolino in vera pelle ha un morbido bracciolo cuscino e con il relax elettrico ha il massimo comfort. Tutto questo solo questa settimana, con un risparmio del 50% a soli 999 euro e il ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Prima pasta da poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Don Fabio, ho visto solo gli highlights.
2: Eresia, questa è da punizione diretta.
3: Ragazzi, i cori dopo, non adesso.
4: Don Fabio, ho gufato un'altra italiana.
2: Gufare in campionato è umano, in Europa è diabolico.
5: La minia molla!
6: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
7: Andate e guardatele tutte.
8: Si infiammano se lavi male i denti.
9: Gengive.
8: Ah, ma quindi li lavo male.
9: Il manuale non è il massimo.
10: Passa ora al piaio.
11: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
11: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
12: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
13: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
11: Sito Oral-B. La scelta giusta in un click.
14: Quando ti senti bloccata all'università, rinunciare sembra l'unica opzione. Ma per realizzare il tuo futuro, non devi perdere ciò che hai costruito. Con Pegaso, prosegui con un percorso di laurea progettato per i tuoi obiettivi. Passa a Pegaso, a settembre retta da 1.550 euro.
15: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
16: Benvenuto al Super Pilota!
17: Ciao Alex!
16: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
17: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
16: Per vederci le partite insieme.
17: Magari. Però non ho ancora il wifi.
16: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
17: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
16: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
18: In serata al nord inizia ad arrivare un sistema nuvoloso che porterà durante la nottata maltempo diffuso con temporali che interesseranno dapprima il settore occidentale per poi spostarsi anche su quello orientale. Continua il bel tempo invece sulle regioni centrali, dove ci saranno però delle nubi più consistenti, in particolare sull'alta Toscana, dove durante la notte sarà possibile qualche debole piovasco. Al sud invece resta una situazione alquanto stabile, con pochissime nubi legate per lo più ai rilievi appenninici in un contesto ancora molto asciutto. Come sarà una bella serata, molto stellata, sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sicilia, dove la ventilazione sarà per lo più debole, ma sarà pian piano in aumento e diverrà settentrionale. Per quanto riguarda la giornata di domani, ci sarà un deciso cambiamento, infatti ci sarà maltempo al nord, sulle regioni centrali, in particolare sull'alta Toscana, dove saranno possibili temporali associati a colpi di vento e grandinate, in un contesto però al centro-sud ancora asciutto, con temperatura in decisa diminuzione, in particolare nelle aree dei fenomeni.
19: La velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Arez e gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre. Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono. Il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decolli nei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono, sale la tensione con il governo. Manovra a Giorgetti, flat tax per gli stipendi dei giovani, in pensione a 64 anni ha senso, ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia, con il loro nuovo film, Bunker. Le 22 su RaiNews 24, in primo piano le sanzioni del Regno Unito contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Dura la reazione del governo Netanyahu, chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche sulle nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che chiamano in causa direttamente il premier Netanyahu a poco più di un mese dalle elezioni politiche in Israele. Allora ci dice tutto la corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: E allora andiamo nel Regno Unito, da dove arriva l'annuncio delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. All'iniziativa sono pronti ad aggiungersi, l'abbiamo detto, altri 11 paesi. Da Londra la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband. Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania. Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: E da Buenos Aires arriva il commento sulla decisione del governo britannico da parte del ministro degli affari esteri Tajani. In questo momento in Argentina, insieme al presidente di Confindustria, nella prima missione in Sud America dall'avvio del Mercosur, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Sud America. Appunto, seguiamo l'inviata Stefania Battistini.
3: Io sono sempre per le sanzioni.
4: Le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo e gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea, dice il ministro Tajani da Buenos Aires, commentando la decisione del Regno Unito e di altri 11 paesi di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. Il vice premier è in Argentina per la prima tappa della missione economica in Sud America. Per prima cosa depone una corona di fiori ai piedi di José de Martínez, libertador, uno dei padri dell'indipendenza sudamericana, segno della profonda amicizia tra Italia e Argentina. Subito dopo è alla Casa Rosada per incontrare il presidente Milei, insieme al presidente di Confindustria Orsini e al ministro Valditara. L'Italia è il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, che ha già segnato un aumento delle esportazioni di oltre il 20%.
5: Giornata molto positiva per il nostro sistema economico. Dopo la firma dell'accordo con i paesi del Mercosur ci sono tantissime nuove opportunità per le nostre imprese. Siamo qui con oltre 100 imprese italiane per far sì che possano esportare e investire di più in Argentina e nell'intero mondo.
4: Tajani pensa a partnership strategiche sul lungo periodo per petrolio e minerali rari come il litio.
6: Se vogliamo essere competitivi la prima cosa da fare è abbattere il costo dell'energia, siamo qua per questo, abbiamo parlato oggi con il presidente Milei proprio sul tema delle materie prime, le materie rare, quindi sul tema energetico.
0: L'Iran non avrà l'arma nucleare, ha ribadito il presidente americano Trump ad un evento per il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre. Sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, c'è stata la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Putin. Allora seguiamo da New York l'inviata Marzia De Giuli.
7: È già tutto negli ultimi minuti. Trump ha partecipato a un evento sulle Torri Gemelle, ricordo dell'11 settembre che si avvicina, ma con l'occasione, proprio all'inizio del suo discorso, è tornato sull'Iran. Che cosa ha detto? C'è un paese che voleva costruire l'arma atomica, noi glielo abbiamo impedito. Abbiamo visto anche nelle ultime ore Trump insistere su questo tema, postando sui suoi social numerosi video costruiti con l'intelligenza artificiale che proprio ritraggono un Iran prostrato. Ma c'è l'altro tema, l'altro fronte, quello ucraino, e dunque c'è stata la conversazione telefonica fra Trump e Putin. Ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'altra conversazione che ci dovrebbe essere anche con il leader ucraino Zelensky dopo la missione dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, nelle due capitali, Mosca e Kiev. Dunque che cosa si sono detti? Per ora filtrano alcuni temi. Innanzitutto i colloqui sono stati valutati positivamente dai due leader. Trump interessato a raggiungere una svolta nella risoluzione del conflitto ucraino. Dunque ci sarebbe la volontà da parte dell'America di dare il contributo per fermare i conflitti, soprattutto in vista della stagione invernale che abbiamo visto anche dalle ultime ore è quella che più Zelensky teme, visti gli attacchi alle infrastrutture energetiche dello scorso anno. E poi ribadisce la Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, questo filtra dal Cremlino, siamo in attesa ovviamente di conferme di questa conversazione, dei contenuti anche da parte della Casa Bianca, e infine si torna a parlare dei negoziati trilaterali, dunque con un Trump coinvolto nel ruolo che desidera da pacere anche in vista delle elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. A voi.
0: E dunque l'abbiamo sentito, la Russia non ha piani aggressivi nei confronti dell'Europa, questo quanto ha dichiarato il presidente Putin nella conversazione con Donald Trump. Allora seguiamo da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
8: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare, soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova: la nostra risposta sarà dolorosa.
0: E sul fronte diplomatico ucraino, il presidente Zelensky ipotizza che un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, e poi apre Zelensky a una nuova tregua sulle infrastrutture energetiche durante l'inverno e sul grano, mentre sulle città ucraine, però sul campo, sono tornati a piovere droni e missili russi, almeno 5 i morti, 7 i feriti soltanto a Kiev. L'inviata Raffaella Cosentino.
9: È scuro il cielo di Kiev, coperto dal fumo delle esplosioni per l'attacco combinato con centinaia di droni kamikaze e missili balistici russi.
10: Finisce con una pioggia di fuoco la tregua di soli 3 giorni per la capitale ucraina. Qui i vigili del fuoco sono ancora al lavoro dopo ore per spegnere l'incendio che si è sviluppato questa notte per 3 missili Iskander che hanno colpito una fabbrica.
9: Il presidente Zelensky rilancia un canale diplomatico, colloqui trilaterali con Mosca mediati dalla Casa Bianca e la possibilità di un incontro con Trump nelle prossime settimane. Dopo i morti e i feriti, la gente di Kiev spera in una de-escalation. Polina sull'altalena respira fumi tossici dopo una notte di terrore. Sentiamo la contraerea in azione.
11: Si sente chiaramente il rumore di un missile. Si sono fermati tutti i servizi di emergenza. Aspettiamo di capire che succede. Ci mettiamo al riparo.
12: Maybe you down?
11: Yes. Ci sono persone anche qui che si sono rifugiate.
12: Dobrodan.
11: Ecco come sta vivendo la gente a Kiev anche di giorno, in pieno giorno. Qui praticamente c'è un condominio sotterraneo. Sta suonando di nuovo l'allarme aereo e abbiamo appena sentito la contraerea in azione proprio qui vicino.
0: Ora il Regno Unito, caos e interruzioni nei voli in numerosi scali, tra cui i principali hub di Heathrow e Gatwick. E ATS, il gestore del traffico aereo britannico, ha comunicato di aver avuto un problema al sistema di gestione dei piani di volo. I decolli da Heathrow, il principale scalo europeo, sono stati temporaneamente sospesi in mattinata, poi ripresi, ma con forti rallentamenti. Coinvolti anche Gatwick, Edimburgo, Birmingham e altri scali britannici, mentre i tecnici del gestore sono al lavoro per ripristinare la piena operatività. Dura la reazione di Wizz Air, che in una nota definisce NATS inadeguato a causa dell'ennesimo guasto tecnico grave. Per Wizz Air, NATS non può mettere ripetutamente in stallo l'aviazione britannica. Torniamo in Italia, tutto rinviato a dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano, che si riunisce in udienza domani e dovrà decidere sullo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni, ma i rappresentanti dei lavoratori sono sul piede di guerra e chiedono risposte subito. Allora sentiamoli al termine dell'incontro.
13: Abbiamo presentato un piano e che vogliamo che su quel piano ci sia un confronto che garantisca le lavoratrici e lavoratori di tutti i siti. Ed è del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
14: Le altre soluzioni sono soluzioni per chiudere lo stabilimento, che per noi non sono accettabili, e metteremo in campo tutte le iniziative possibili se questa non va in questa direzione. Per noi è fondamentale il blocco dei licenziamenti, trovare interventi straordinari per i lavoratori dell'indotto, dei lavoratori di Ilva, e costruire i presupposti per un rilancio industriale di questo importante gruppo.
15: Loro devono fare tutti gli approfondimenti del caso, non succederà nulla. Hanno preso l'impegno di convocarci entro un paio di giorni per fare tutti gli approfondimenti al loro interno, di tutti, sotto ogni punto di vista, per evitare quello che è un dramma sociale e sotto ogni punto di vista, che parte da Taranto, dopo poi si scarica verso tutti gli altri stabilimenti, quindi Genova, Novi, Racconigi e quant'altro.
0: Non solo l'ex Silva, sull'ex Silva l'attenzione del governo, ma anche il dossier sicurezza in primo piano per la premier Meloni che, citando un'aggressione a due agenti a Roma e la liberazione dell'aggressore, sottolinea così si mina la credibilità dello Stato. Alta l'attenzione intanto sul tema migranti, anche proprio dopo il voto in Sassonia-Anhalt e la vittoria di AfD. Gabriele Martelloni.
16: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Dossier esteri ed economici in primo piano nel dibattito politico nel centrodestra, si torna sul tema sicurezza e restano le distanze tra Forza Italia e Lega sulla tassazione degli extra profitti. Opposizioni all'attacco intanto su salari e legge elettorale su cui resta aperto lo scontro. Pablo Rocas.
17: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza che però dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine torna a mettere al centro la sicurezza.
18: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
17: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
19: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. È definitivo.
17: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
20: Che questa alternativa c'è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del clima freghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
17: Il leader di sinistra italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elly Schlein sul lavoro e il salario minimo.
21: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
17: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: C'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax in manovra, ma bisogna negoziare con l'Europa. Così il ministro dell'Economia Giorgetti dal palco della Lega alla vigilia appunto di una manovra delicata. Il ministro torna a rivendicare l'operato del governo. Vediamo il servizio di Annalisa Salsano.
22: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
23: C'è
1: l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa, con cui bisogna negoziare.
22: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
1: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere le retribuzioni più adeguate.
22: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Ora la cronaca, l'inchiesta a Forlì sui morti in ambulanza. Luca Spada condivideva nelle chat selfie con bare sullo sfondo e foto di carri funebri con commenti scherzosi, contenuti ora che sono agli atti dell'inchiesta. David Marcello.
2: Il selfie con alle spalle le bare, le foto del carro funebre e la battuta postata in una chat tra colleghi: se volete fare un giro con me, chiamatemi pure. A un mese dall'inizio del processo a Forlì emergono nuovi elementi nell'indagine su Luca Spada, l'autista soccorritore accusato di aver ucciso 6 pazienti sulle ambulanze della Croce Rossa. Secondo il RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologia investigativa, chiamata dalla procura ad approfondire il caso del 28enne di Meldola, quest'ultimo avrebbe agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Spada è accusato di aver ucciso con iniezioni d'aria. I suoi difensori a luglio, 3 mesi dopo l'arresto, avevano chiesto i domiciliari. Nel suo parere contrario alla scarcerazione, il PM Andrea Marchini ha citato però la relazione degli esperti del RACIS. Il 22 luglio la GIP, Ilaria Rosati, ha rigettato la richiesta e Spada resta tuttora in carcere a Forlì. Nel frattempo ha sempre respinto ogni accusa, mentre i titolari dell'agenzia funebre con cui collaborava saltuariamente, da cui i selfie, sentiti dai carabinieri, hanno negato di avere mai chiesto al 28enne di pubblicizzare la loro attività in seguito ai decessi dei pazienti, né di avere mai effettuato funerali di defunti che erano passati nelle ambulanze dell'arrestato. A ottobre Luca Spada andrà a giudizio immediato, ma per il solo caso dell'85enne Deanna Mambelli, morta a novembre 2025, con una enorme quantità di aria nelle vene.
0: La vicenda della famiglia Nel Bosco, dopo il procedimento disciplinare dell'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Abruzzo, Verusca D'Angelo sarà affiancata da una nuova operatrice. Ci aggiorna Alice Cercone.
3: Procedimento disciplinare confermato, ma nessuna sostituzione. Verusca D'Angelo, assistente sociale che segue la vicenda della famiglia neorurale di Palmoli, è stata solo affiancata e resta sul caso, dichiara il suo legale. La notizia delle accuse alla donna arriva a poche ore dall'incontro atteso da giorni per procedere con un progressivo rientro in famiglia dei 3 figli, 8 anni la sorella maggiore, 6 i 2 gemelli. Potranno lasciare la casa famiglia, ha stabilito il Tribunale per i minorenni dell'Aquila, per trascorrere il giorno con i genitori sia nella casa nei boschi che nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune. E con il mancato avvio degli incontri era stata contestata l'inerzia dei servizi sociali, smentita dalla difesa della dottoressa D'Angelo, che sottolinea come l'ordine di categoria abbia già archiviato precedenti esposti e respinge anche un'altra accusa rivolta alla donna, di aver cioè finto l'avvelenamento dei 3 fratelli da cui è nato il caso. La sospensione della potestà genitoriale a novembre scorso, problemi igienico-sanitari, abitativi e relazionali legati anche al ritardo nel percorso di studi, gli aspetti contestati ai genitori, Nathan e Catherine. 10 giorni fa il via libera un progressivo ricongiungimento, che in una seconda fase permetterà ai bambini di trascorrere anche la notte in famiglia, ma solo dopo 1 mese di frequenza regolare in una scuola pubblica.
0: Lo sciopero nazionale di 24 ore dei treni proclamato dai sindacati autonomi nelle stazioni, disagi e lunghe code alle biglietterie, molti i viaggi riprogrammati. Vediamo il bilancio nel servizio di Alessandro Fresilli.
23: Dove dovete andare?
24: A Peschiera del Garda.
4: Il vostro treno?
5: È stato cancellato.
4: E quindi adesso?
5: Sarà tosta arrivarci.
6: I treni regionali sicuramente sono fermi, e invece i treni a alta velocità sono stati, diciamo, alcuni sono stati spostati di orario.
2: Diversi treni annullati, soprattutto nelle tratte regionali, e poi i ritardi che hanno interessato anche l'alta velocità, posticipati.

0: Mia fidanzata che arriva da Bari.
1: Tutto regolare il treno?
0: No, gli hanno cancellato l'alta velocità, ho dovuto prendere l'Intercity per arrivare.
2: A metà giornata alla stazione Termini il tabellone segnava 4 treni in arrivo cancellati e altri con ritardi di varie entità. Alla stazione centrale di Milano, dove sono state colpite molte tratte locali servite da Trenord, le cancellazioni sono state anche di più. Alta l'adesione, secondo i sindacati, che sono in agitazione per il rinnovo del contratto nel comparto ferroviario. Le sigle autonome chiedono più sicurezza sul lavoro e tutela dell'occupazione.
3: Alla Mostra del Cinema di Venezia, una delle coppie più amate del mondo del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz, insieme nel film presentato oggi in concorso Bunker di Florian Zeller. Allora seguiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plassas e dopo una breve pausa la seconda parte del TG.
4: Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e coppia nel film Bunker, in concorso alla Mostra del Cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alvaro Orbacher e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
5: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
6: Qua nessuno ha bisogno di te!
4: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.

0: Vileda presenta Il mondo perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi e puoi dire addio allo sporco. Vileda Turbo Smart.
1: Oh, ma sai che Skywifi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluorodentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
5: A settembre prenota il check-up gratuito dello smalto dei più piccoli.
4: Su biorepair.it.

0: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.
1: Con Oral-B, quando le setole si consumano e la pulizia diventa più difficile, basta cambiare testina per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
2: Nulla pulisce come Oral-B IO.

0: Ci sono maestri che ci insegnano che insieme possiamo cambiare il mondo. Pensiamo Circolare è il progetto di Coop per la scuola, che racconta come piccoli gesti oggi possono trasformarsi in grandi cambiamenti domani.
1: Sostieni il progetto con la tua spesa alla Coop.

0: Le 22.30 riprendiamo con le notizie sulle News 24. Dopo il trionfo dell'Alternative für Deutschland nelle ultime elezioni regionali in Germania, il vicepresidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, risponde alle domande di Alberto Puoti sul recente voto in Sassonia-Anhalt. Ascoltiamolo.
1: Senatore, dopo il voto in Sassonia, oggi Tajani dice quei sovranisti sono i nemici dell'Italia, ha ragione?
2: Evitiamo sempre di commentare le elezioni degli altri, nel senso che non ci mettiamo mai a discutere del voto che fanno i cittadini di un altro paese nei confronti nostri. Penso che sia giusto che i cittadini si esprimano, abbiamo lottato tanto per avere la democrazia, in questo caso i cittadini di quel Länder tedesco in Sassonia si sono espressi, non penso che siano amici, non penso siano nemici. Penso che un voto vada capito e bisogna capire perché i cittadini della Sassonia 4 anni fa hanno votato in massa per la CDU e dopo pochi anni quel voto non c'è più e hanno votato per un partito sicuramente più estremo. Io penso che più che guardare la realtà bisogna capire sempre le cause di un voto, perché i cittadini hanno sempre ragione, questo l'abbiamo imparato, e non ci sono dei temibili cittadini estremisti che dall'oggi al domani fanno cose strane. Sembrerebbe un po' impossibile, no? Che il 45% dei cittadini della Sassonia diventino pericolosi estremisti. Bisogna capire perché i cittadini della Sassonia, e vedremo tra poco in altre elezioni tedesche se anche in altri stati faranno la stessa cosa, votano per un partito piuttosto che per un altro. Questo è un grande interrogativo che dobbiamo porci come Europa, prima ancora che come tedeschi, italiani, se qualcuno è nemico di qualcun altro.
1: E se dovessi indicare la ricetta di Fratelli d'Italia però per il passo successivo?
2: Il passo successivo è quello di rendere l'Europa un posto nuovamente accogliente e che possa prevedere il futuro di un continente e degli stati che sono uniti nell'Unione Europea. Questo si fa togliendo tanti orpelli burocratici all'Unione Europea e rendendo l'Europa quello che era il sogno iniziale, cioè che insieme si possono fare delle cose migliori, ma per farle devono essere poche cose e cose che devono essere fatte meglio dei singoli stati. Se continuiamo a impicciarci, tra virgolette, di tutto e di tutti, rendiamo l'Europa invece un grande ostacolo. Anche il voto islandese da questo punto di vista è indicativo. L'Islanda ha preferito rimanere un'isola in tutti i sensi e questo non è un buon segnale per l'Unione Europea.
0: Iniziativa della Lega per le proposte in vista della legge di bilancio. Salvini torna sull'ipotesi di pensione a 64 anni e tiene il punto sulla tassazione degli extra profitti bancari. Lo ascoltiamo.
3: Dare risposte concrete agli italiani che da noi si aspettano soluzioni. Uno esce da qua, non con delle suggestioni, c'è il ministro dell'economia. La Fornero ha delle storture, probabilmente anche dei passaggi che sono fuori norma, però la Lega non si limita a prenderne atto, fa una proposta che portiamo in legge di bilancio, non fra 6 anni, fra qualche settimana. Quota 64, il diritto e la possibilità di scegliere liberamente se andare in pensione a 64 anni di età. La sinistra ovviamente dice di no a tutto, siamo onesti. Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Quindi noi non siamo punitivi o sovietici, come dice qualcuno. Figurati se in Lega ci può essere qualcuno che ha nostalgie sovietiche, tutt'altro. Però in un momento di difficoltà economica chi più ha più deve dare, ma non con la patrimoniale di quel genio della Schlein che andrebbe a espropriare i soldi ai soliti che pagano e pagano. No.
0: Alla festa di Alleanza Verdi e Sinistra sul palco con Fratoianni e Bonelli e anche la segretaria Demme Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ascoltiamo in un passaggio sulla politica estera.
4: In breve, andando a Chigi, noi dovremo avere l'obiettivo prioritario di restituire dignità alla politica e forza al diritto. Stiamo parlando qui di diritto internazionale. Quindi non si tratta di fare una singola azione, si tratta di chiarire a tutti i cittadini, devono stare tranquilli, un altro caso.

0: su Al-Masri non ci sarà. Si tratta di chiarire ai cittadini che riconosceremo, come è stato già detto, lo Stato della Palestina, ma ci batteremo anche per le sanzioni economiche e finanziarie nei confronti di Netanyahu e tutti i responsabili del genocidio. Dovremo anche promuovere anche noi un intervento come Italia all'interno dell'Unione Europea presso la Corte Penale Internazionale, dove è in corso un processo contro l'aggressione al popolo palestinese. Dovremo anche condannare, certo, l'aggressione della Russia di Putin, come abbiamo già fatto, senza se e senza ma anche condannare l'aggressione al Venezuela, all'Iran e ovunque ci siano guerre, comunque motivate, perché non possiamo, se vogliamo evitare la legge del più forte, permetterci doppi e tripli standard e tante altre cose.
1: Emma Bonino, ricoverata da ieri sera al Santo Spirito di Roma in codice rosso, è lucida, ma la situazione resta delicata. Per la storica leader radicale vanno avanti gli accertamenti. Stefano Corradino.
2: Per quanto delicate, restano stabili le condizioni di Emma Bonino. È quanto trapela dai medici dell'ospedale Santo Spirito di Roma, che stanno curando la storica leader radicale, ricoverata in terapia intensiva a scopo precauzionale. Emma Bonino è stata portata in ospedale in codice rosso per un peggioramento dei problemi respiratori. Resta vigile e lucida, aveva riferito poche ore dopo il ricovero il suo medico personale Claudio Santini. Secondo il bollettino medico, la paziente è cosciente, i suoi parametri circolatori e gli scambi respiratori sono accettabili e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. L'ex ministra nel novembre 2025 era stata già portata all'ospedale Santo Spirito, sempre per problemi respiratori, per poi essere trasferita al San Filippo Neri e dimessa dopo una settimana. 10 anni prima le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e si era sottoposta a numerosi anni di chemioterapia. È stata lei stessa a renderlo noto. 78 anni, Emma Bonino è stata fin dagli anni 70 una protagonista della politica per le sue campagne per i diritti civili. È stata senatrice, 2 volte ministra e commissario europeo. Tanti messaggi bipartisan di vicinanza dal mondo politico e sui social che le augurano di riprendersi presto e di proseguire nelle sue battaglie.
1: Si terranno domani a Squinzano i funerali di Lorena Sceri, la donna morta dopo essere stata gettata da un viadotto della A1 dal suo ex. Valerio Scarponi.
3: Coperta da un telo scuro, la bara di Lorena Isci rilascia le cappelle del commiato dell'ospedale Careggi di Firenze. Il carro funebre, scortato dalla polizia municipale, comincia il lungo viaggio da Firenze a Squinzano, in provincia di Lecce. Qui, domani alle 17, si terranno i funerali. Poco prima esce l'avvocato della famiglia, Cosimo Miccoli, porta con sé alcuni oggetti personali restituiti dopo l'autopsia. Una cavigliera, un braccialetto e una collanina che Lorena indossa anche quando Federico Vella la aggredisce, la rinchiude nel bagagliaio della sua auto e poi la spinge dal viadotto della A1.
4: Sono persone distrutte. Una persona, un fratello, papà, ma tutti quanti i familiari, ma tutta la comunità di Squinzano si stringe intorno a questa famiglia, famiglia perbella, famiglia molto dignitosa, grandi lavoratori.
3: Mamma Antonia è rimasta per tutta la giornata accanto alla figlia senza mai volersi allontanare. Raggiungerà la Puglia in aereo appena possibile, mentre l'avvocato accompagnerà a Lecce il fratello della vittima per l'ultimo saluto. Restano intanto da chiarire gli ultimi istanti della donna. Secondo le prime indiscrezioni emerse dopo l'esame autoptico, sarebbe stata ancora viva al momento della caduta, un'ipotesi che il legale non conferma. Per avere una risposta definitiva bisognerà attendere la relazione del medico legale.
1: Ancora la cronaca, un tunisino di 25 anni è morto nel garage del traghetto Tunisi-Palermo. L'uomo, per raggiungere l'Italia, si era nascosto nel bagagliaio di un'auto. La conducente è stata fermata per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Giorgio Ruta.
5: È morto sul sedile posteriore di un'auto, dentro la nave che collega la Tunisia all'Italia. Aveva 25 anni, era tunisino e con sé non aveva documenti. A lanciare l'allarme domenica la guidatrice della vettura. A metà traversata, prima che la nave arrivasse a Palermo, lo ha trovato senza vita. È intervenuta la polizia di frontiera marittima, diretta da Manfredi Borsellino. La ragazza, 22 anni, anche lei tunisina, ha collaborato con gli agenti, anche se era sotto shock per l'accaduto. Studentessa di ingegneria a Firenze e residente a Pisa, sarebbe dovuta scendere a Civitavecchia, tappa finale della nave.
6: È stato chiesto da una persona, un suo connazionale che avevo conosciuto a Pisa, gli aveva chiesto questa possibilità, spiegandole che altre persone avevano utilizzato lo stesso un meccanismo.
5: La donna, dopo essere stata sentita dal PM di turno, Claudio Camilleri, è stata fermata con l'accusa di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Non avrebbe acconsentito per

0: soldi alla richiesta del connazionale conosciuto a Pisa.
1: Lei nega di aver preso soldi, si trattava di un, questo connazionale l'aveva aiutata in questo periodo perché lei ha avuto delle difficoltà con l'affitto e questo ragazzo l'ha aiutata.
0: Il ragazzo si sarebbe nascosto in una intercapedine creata nel sedile posteriore. Poi, quando la donna è salita a bordo della nave, lo ha tirato fuori dal nascondiglio. Ma il ragazzo non sarebbe voluto uscire dalla vettura. La studentessa gli avrebbe dato cibo e acqua e lasciato i finestrini semichiusi, ma quando ore dopo è andata a controllare lo ha trovato senza vita. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Intanto, la donna è reclusa nel carcere Pagliarelli di Palermo.
2: Taranto con il fiato sospeso per la nuova udienza domani del Tribunale di Milano sulla chiusura dell'area a caldo necessaria alla produzione interna di acciaio. In ballo le sorti di migliaia di lavoratori coinvolti. Solo un investitore statale potrebbe farsi carico della mole di investimenti necessari alla ripartenza dell'impianto, sostiene Carlo Mapelli, docente di siderurgia al Politecnico di Milano. Allora lo ascoltiamo nel nostro Focus 24.

0: La situazione credo che sia pesantemente compromessa, a mia opinione, ma lo dicono anche i dati, perché da un potenziale di 8 milioni di tonnellate teoriche, oramai si è a meno di 2 milioni di tonnellate prodotte annualmente, e la chiusura dell'ultimo alto forno comprometterà certamente i livelli occupazionali, soprattutto farà mancare acciaio per le lavorazioni successive. Quindi tutto l'acciaio che viene prodotto o dai rottami oppure, non nel caso di Ilva, dai minerali, dovrà essere approvvigionato da altri impianti, per cui si andrà a perdere tutta la parte di produzione dell'acciaio a partire dai minerali. L'impatto occupazionale certamente è molto pesante, come minimo si tratta di 4.000-4.500 persone, più anche le persone coinvolte nell'indotto, cioè le imprese che svolgono servizi all'interno dell'impianto siderurgico e che non avranno più lavoro e incarichi per eseguire tali attività, e anche una parte del personale che si trova a valle di queste lavorazioni, perché perdere la capacità produttiva interna compromette anche la produttività degli impianti a valle, per cui
1: Certo.
0: oltre a quelle 4.000-4.500 persone se ne sommeranno qualche altro migliaio.
1: Bilancio molto, molto grande. Ecco, ma secondo lei cosa può fare oggi il governo? Quali sono le maggiori difficoltà da affrontare? Abbiamo sentito anche della proposta del tavolo permanente fatta da Mantovano.
0: Il governo, per quanto riguarda l'area a caldo, cioè la produzione di acciaio a partire dai minerali, l'unica cosa che può fare è nazionalizzare quell'area e investire. Soltanto un investitore con spalle larghe e robuste come uno Stato può reggere la mole di investimenti necessaria per risanare e ricostruire, magari anche in forma più limitata, un'attività produttiva interna. La parte a valle invece dell'area a caldo può essere appetibile perché non soffre problemi ambientali, però è un'anatra zoppa senza avere a monte un sistema in grado di produrre acciaio internamente all'impianto.
1: L'ultima domanda, perché per la ripartenza serviranno ingenti investimenti. Intanto le chiedo di che grandezza parliamo e se ci sono privati in grado di avere un ruolo in questo senso.
0: I privati, se parliamo di un ruolo nell'area caldo, possono averlo in una quota di minoranza, almeno inizialmente, con lo Stato. Come mole di investimenti, se prendiamo a riferimento quanto desidera realizzare Hyundai negli Stati Uniti per 3 milioni di tonnellate all'anno con un impianto pesantemente decarbonizzato in Louisiana, un investimento coreano in Louisiana, si parla per 3 milioni di tonnellate di circa 4 miliardi e mezzo di euro di investimento, compresi i
1: Chiaro.
0: preriduttori.

Una giornata, quella di oggi, dominata, come spesso accade, dai temi internazionali, la ripresa dell'offensiva russa in Ucraina, la telefonata Trump-Putin, l'Europa che si interroga sul futuro dopo il voto in Sassonia-Anhalt e le ombre che si allungano sul premier israeliano Netanyahu dopo le rivelazioni del giornale israeliano Haaretz. Allora, noi abbiamo parlato con Riccardo Alcaro dell'Istituto Affari Internazionali, lo ascoltiamo, e poi alle 23 la rassegna stampa con Francesca Biagiotti. Buon proseguimento di serata.

0: Dunque, Merz è nel momento più difficile da quando si è insediato alla cancelleria perché la sua popolarità è ai minimi storici, non solo per lui, ma in generale, guardando il record storico di ogni cancelliere della Repubblica Federale, non si è mai visto uno di loro avere questo livello così basso di popolarità, tanto più dopo poco più di un anno, soltanto un anno e mezzo circa, che è al potere. Si discute da tempo sia all'interno del suo partito sia nel commentariato politico tedesco se Merz abbia la capacità di arrivare a fine legislatura, che lo ricordo è ancora molto lontana, fino al 2029, e si parla insistentemente della sua sostituzione, fra virgolette, con diciamo, il governatore, chiamiamolo così, della regione del Nordrhein-Westfalia, Wüst, che è sempre dello stesso partito, l'Unione Cristiano-Democratica, ma decisamente più popolare. Merz per adesso non lascia assolutamente intendere che voglia farsi da parte. Ci sono però altre due elezioni regionali molto importanti, entrambe in Länder, cioè regioni dell'Est, una delle quali è Berlino, dove probabilmente l'avanzata dell'AfD sarà più contenuta. Un'altra in Pomerania, che potrebbe invece vedere l'AfD di nuovo fare progressi significativi, magari non così significativi come quelli di Sassonia-Anhalt, però comunque se effettivamente la CDU, il partito di Merz, continua ad avere una performance così negativa come quella di domenica, la pressione perché Merz si faccia da parte crescerà. E quindi potremmo arrivare a questa novità storica di un candidato tedesco che si fa da parte per farne di un cancelliere tedesco che si fa da parte per essere sostituito da un altro del suo partito, nemmeno 2 anni dopo essersi insediato, il che dà un po' l'idea della difficoltà, dell'incertezza della politica
1: Certo.
0: tedesca nel rispondere alle sfide di oggi e a una domanda di un elettorato che è sempre più frammentato, fra l'altro.
1: Come si vede dal nostro schermo, c'è stata fino a pochi secondi fa, insomma, c'era un'ansa riportante, Ursula von der Leyen, quindi il Presidente della Commissione europea, che ha annunciato una nuova deroga a Kiev sui Patriot, una tranche da 3,2 miliardi di euro, quindi notizia di adesso, perché ricordiamolo, ecco qua, la state leggendo. Ricordiamo, Riccardo Alcaro, che tra i paesi che più ha temuto la vittoria di Alternative für Deutschland, probabilmente c'è l'Ucraina, non solo perché in Sassonia ci sono quasi 40.000 ucraini residenti nello Stato federale, ma anche perché Berlino è una delle cancellerie che più ha aiutato Kiev in questi lunghi anni di guerra. Tanto che Merz ha detto che ovviamente va protetta la libertà dei tedeschi, ma anche la libertà dalla Russia, ha sottolineato il cancelliere. Quali conseguenze ci potranno essere su questo versante?
0: Dunque, è prematuro per immaginare delle conseguenze dirette. Diciamo che la linea causale sarebbe la seguente, che il voto dell'AfD cresce al punto da far cambiare ai vertici della CDU la linea tenuta finora, che è la linea del, come si è detto, il muro antincendio, e cioè una linea che esclude a priori ogni forma di collaborazione con l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Se però la CDU continua a decrescere nel favore popolare e l'AfD a crescere, la spinta all'interno della CDU stessa, perché la linea diciamo così, del cordone sanitario, del muro antincendio, venga abbandonata, crescerà. E in quel caso, se davvero dovesse essere abbandonata, una delle richieste fondamentali da parte dell'AfD sarà un allentamento, una diminuzione del supporto tedesco all'Ucraina, perché questo è uno dei cavalli di battaglia dell'AfD. L'Ucraina non è considerata un interesse nazionale, verso la Russia c'è una generale simpatia, chiamiamola così, e comunque per l'AfD la Russia deve essere un interlocutore naturale della Germania a causa della possibilità di fornire energia a basso costo. E su questo il messaggio dell'AfD è stato piuttosto coerente negli anni e non è venuto meno nemmeno in questi ultimi 4 anni e passa, in cui la Russia ha aggredito un altro Stato, l'Ucraina, minacciandone l'indipendenza. E ha visto nella Germania, prima di Olaf Scholz e poi di Friedrich Merz, uno dei principali sostenitori, numericamente, quantitativamente, il principale sostenitore europeo all'Ucraina.
1: Dicevamo in apertura che un po' il filo internazionale si tiene dentro questo LAN tedesco perché ad esempio c'è chi ha commentato, ovviamente è un'analisi parziale necessariamente, ma insomma, visto che due astenuti su tre hanno votato Alternative für Deutschland, ci sono state anche delle ricostruzioni per cui ad esempio lo stabilimento della Volkswagen di Osnabrück è stato ceduto a un fondo israeliano e sarà riconvertito in una, ad esempio, industria di armi. Ecco, ci sono, come dire, delle situazioni al di là poi di come uno decide di accogliere questo voto, ci sono sempre delle cause, no, che portano a certi voti. Però, a parte questa vicenda, che comunque è interessante approfondire, si trova oggi su alcuni quotidiani anche italiani, c'è una notizia oggi, Riccardo, che secondo me non possiamo non commentare, almeno non sfruttare la tua presenza per commentarla. Haaretz, il quotidiano israeliano, ha riferito attraverso un'inchiesta che Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Emirati prima del 7 ottobre della possibilità di un attacco e che però lui non ha avvisato l'intelligence. Ovviamente Netanyahu ha smentito tutto. Come leggi tu questa notizia?
0: È molto difficile per me dare una lettura. Noi qui abbiamo una ricostruzione di un giornale israeliano sicuramente autorevole, Haaretz, e una smentita ufficiale di un primo ministro che non si è certo distinto per il suo record nel dire la verità, diciamo, nel riflettere nelle sue parole i fatti. Detto questo, mi sembra, posso semplicemente dire che il passaggio di un'informazione di questo rilievo, è difficile che in Israele possa arrivare al gabinetto senza che sia condiviso o passato per l'intelligence. Può essere, anzi, questa è un'opinione prevalente o quantomeno diffusa, non so se prevalente, ma sicuramente diffusa fra gli esperti e gli osservatori di politica estera, di sicurezza e intelligence israeliana, che il governo Netanyahu nell'autunno del 2023 fosse assorbito nelle sue battaglie interne per ridurre le libertà democratiche, favorire le fazioni più oltranziste, la lotta di Netanyahu con la magistratura. Ricordiamo, Netanyahu ha alcuni processi per corruzione in corso, e che fosse compiacente nei confronti di Gaza, da cui non venivano significativi problemi da qualche tempo, e fosse più concentrato quel governo nello stringere la morsa dell'occupazione in Cisgiordania, e che pertanto sia colpevole di negligenza. Se questa negligenza si spinge fino all'aver ignorato un avvertimento diretto da parte di un paese, chiamiamolo partner, per dir così, su un attacco di questo genere, io non lo so dire. Certamente non farà bene a Netanyahu, durante la campagna elettorale, che è di fatto già aperta in Israele. Si vota, mi pare, verso fine, ottobre, mi pare 27.
1: 27.
0: E Netanyahu è già abbastanza impopolare, comunque è stato al governo un sacco di tempo, dal 2009 consecutivamente, tranne di fatto un anno. Forse l'elettorato israeliano è stanco di lui, però, guardando i sondaggi, l'elettorato israeliano non sembra essere stanco delle politiche, almeno quelle nei confronti dei palestinesi e dell'Iran, che il governo Netanyahu ha promosso.
1: C'è spazio giusto per un'ultima domanda, Riccardo Alcaro, che riguarda ovviamente il Medio Oriente. Ieri, in uno strano post sui suoi canali social, Donald Trump metteva insieme la vittoria di Alternative für Deutschland, da lui salutata con grande gioia, e l'Iran, con un'immagine probabilmente fatta con l'intelligenza artificiale di fuochi e fiamme su Teheran. Ecco, com'è la situazione in questo momento?
0: Dunque, non mi spingo, non mi lancio in un'interpretazione di quale fosse il nesso causale fra la vittoria dell'AfD in una regione secondaria della Germania la guerra in Iran nella testa di Trump. Posso però dire una cosa riguardo alla guerra barra non guerra che è in corso nel Golfo Persico. Oggi tutto punta in direzione di una ulteriore escalation. Può essere che questa ulteriore escalation sia evitata, però al momento un'escalation militare, cioè una ripresa delle attività militari con maggiore intensità. Al momento può essere che il motivo per cui questo non sia è che gli americani hanno significativi limiti in termini di capacità offensive e difensive nell'area, che hanno consumato enormemente, soprattutto nei primi mesi di guerra aperta, e poi ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti per il Congresso a inizio novembre, e forse Trump è scoraggiato dal, come posso dire, scuotere, insomma, animare le acque, visto che la guerra in Iran non è particolarmente popolare negli Stati Uniti. Da parte sua, l'Iran sta correndo, il dibattito in Iran è il seguente: dobbiamo combinare una diplomazia con un'azione di, come posso dire, di continua deterrenza militare che si esercita anche attraverso provocazioni, attraverso attacchi abbattimenti che attraversano lo stretto di Hormuz, attacchi verso basi americane, soprattutto in Giordania, attacchi verso anche centri energetici di altri paesi della regione, in modo da spingere gli americani a tornare al memorandum di giugno, che per gli iraniani alla fine non era affatto male, e quindi ristabilire un loro controllo sullo stretto di Hormuz, oppure hanno semplicemente rinunciato all'idea che si possa avere alcuna forma di diplomazia con questa amministrazione
1: Sì.
0: Trump, e quindi stanno solo
1: Sì.
0: aspettando il momento per infliggere maggiore danno.

0: Vileda presenta Il Mondo Perfetto. Diciamoci la verità, i nostri amici a quattro zampe non si puliscono da soli. Per fortuna c'è Vileda. Premi il pedale, strizzi ed è subito pulito. Vileda Turbo Smart.
1: Le tre coppe europee sono solo su Sky Sport. Non guardarle è peccato.
2: Grandi pranzi e pile di stoviglie sporche?
3: E allora? C'è Pril.
2: Degne da lavare, ma è ora di giocare?
3: E allora? C'è Pril.
4: Pril Excellence 5 in 1. La prima cup con 5 camere extra efficace contro lo sporco secco anche da 72 ore.
5: Pril Excellence 5 in 1. Il mio numero 1 contro lo sporco secco.
6: Ora basta.
7: Vabbè, dai, è acqua.
6: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
8: Vai su Segugio!
9: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
10: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
11: Il suo suono lo riconosci a occhi chiusi. Giostra della Quintana di Foligno. Spettacolari emozioni.

Quando l'ingegneria raggiunge la perfezione, la performance si trasforma in arte. Folletto VK7S Titanium, The Art of Clean.

Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi mettono al bando i prodotti israeliani e vietano l'esportazione di armi. Haaretz e gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre. Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono, il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decolli dei principali aeroporti, le autorità, guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono, sale la tensione con il governo. Manovra Giorgetti, flat tax per gli stipendi dei giovani in pensione a 64 anni, ha senso, ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker.

0: E buonasera, ben ritrovati alla nostra rassegna stampa. Come sempre scopriremo le prime pagine dei quotidiani, i temi del dibattito di oggi, aperture varie e diverse nei appunto diversi quotidiani. Ci sono ancora i riflessi di quello che è accaduto in Germania, tra l'altro ha parlato Angela Merkel, insomma l'ex cancelliera, proprio in queste ore. Ci sono naturalmente anche i riflessi e le questioni italiane, le questioni anche politiche, anche perché diciamo si inizia l'iter in Senato della legge elettorale, quindi di questo si discute, gli schieramenti si guardano, si confrontano, stasera poi il grande confronto, o meglio la grande discussione del campo progressista alla festa di Alleanza Verdi Sinistra, insomma un po' tutto questo e l'economia, l'ex Silva, non ce lo dimentichiamo. Però prima di iniziare presento i miei ospiti, perché è venuto a trovarmi in studio, bentornato Giuseppe Falci, bentornato, grazie per essere qui con noi.
1: Buonasera.
0: Collegati con me Sara Monaci, Sole 24 Ore, bentornata.
2: Buonasera.
0: E Lorenzo Pregliasco, Utrend, anche tu bentornato.
3: Buonasera, grazie.
0: Allora, io partirei subito da questa foto, perché vorrei un commento di Pregliasco, che è la foto di Angela Merkel. Angela Merkel, la ex cancelliera tedesca, che oggi ha parlato, le lacrime, un colpo al cuore, così ha detto la ex cancelliera, per quello che è accaduto appunto nelle elezioni regionali della Sassonia-Anhalt, per l'avanzata della AfD. Ne abbiamo parlato molto in queste ore, in questi giorni. Tra l'altro Pregliasco ha fatto uno specchietto interessante che vi faccio vedere, dal quale vorrei partire, perché naturalmente si analizza il voto, e non solo il voto, anche quello che potrebbe succedere negli altri paesi, perché ci sono le elezioni in Francia, poi prossimamente ci saranno le elezioni ovviamente nel nostro paese. Allora Pregliasco, partirei proprio da te. Che cosa ci racconta questo voto e l'analisi che avete fatto? Io ho messo qua per esempio la questione delle fasce d'età, che mi sembra particolarmente interessante, perché come vedete, a parte gli over 70, diciamo l'AfD prende la maggioranza in tutte le fasce d'età. Che ci racconta questo?
3: Ci racconta di un risultato notevole di AfD in questo land, che poi è un piccolo land, parliamo di 2 milioni di abitanti, più o meno la popolazione della Calabria, per fare un paragone italiano, ma oltre il 40% dei voti, una crescita come mai si era vista nella storia elettorale tedesca, mai c'era stato un partito in grado di guadagnare così tanti voti rispetto alla tornata precedente come l'AfD in Sassonia-Anhalt questa volta, e una capacità, lo vedevamo, di parlare naturalmente a mondi diversi. È primo partito sostanzialmente in tutte le fasce d'età, con, come vediamo, un consenso concentrato, Francesca, nelle fasce centrali, quelle dai 35 ai 59 anni, e altri dati suggeriscono che insomma AfD sia riuscita molto bene a intercettare un voto di protesta, che è un voto anche di disagio economico, di marginalità sociale, un voto che diciamo tradizionalmente premiava la sinistra, come sappiamo, e che invece in questa fase guarda a proposte alternative anche di destra radicale, proprio come alternative für Deutschland. I dati sul voto per reddito, per città-provincia, per titolo di studio, disegnano davvero una fotografia molto netta dell'elettorato di AfD, l'elettorato degli esclusi e degli scontenti.
0: Allora, vi voglio far vedere, a proposito di questo, partiamo da qui per leggere un po' appunto questa elezione. Vi parto da questo editoriale di Marco Travaglio, che oggi apre nel suo Fatto Quotidiano, da una notizia, una bomba davvero: Salvini e Salini, 22 miliardi di costi extra, We Bill del ministro, battono cassa col governo. Cioè, in pratica, diciamo, una manovra in più. Cercheremo di capire meglio questa notizia, ma mi interessava il pezzo di Travaglio, perché diciamo come sempre dice, a ogni elezione persa da loro signori stupisce il loro stupore. Sono 30 anni che passano il tempo a sprecare di voti moderati, grande centro, occidente, Europa, NATO e bla bla bla, poi dalle urne sbucano sempre gli stessi elettori che li prendono a calci in faccia. E vado ancora avanti. Giovani, operai, autonomi, disoccupati, poveri, ceti medi immiseriti, gente poco istruita, vedono tutto, sanno tutto ma non capiscono niente. E qui fa un elenco Travaglio di tutti, diciamo gli stupori, o comunque di chi ha vinto le elezioni, diciamo pescando in questo bacino che ha individuato, diciamo così. Giuseppe Alberto, è così? Cioè, condividi questa analisi di Marco Travaglio?
1: Diciamo che...
0: Anche perché poi c'è un passettino oltre che poi faremo su quello che potrebbe succedere in Italia.
1: Ma io ritengo che Travaglio centri un punto fondamentale, cioè il fatto che questo voto sia un voto che riesca in un certo qual modo a intercettare un pubblico importante di voto antisistema. Cioè, quando in alcuni dati che leggevo stamattina il 61% degli operai ha scelto AfD, quando fasce intere che coinvolgono anche partite IVA o comunque persone che non hanno, fanno fatica ad arrivare, non dico alla quarta, ma alla terza settimana, quando in un paese, in uno stato come la Germania si è materializzata una divaricazione così importante tra i ceti medi, tra i ceti, diciamo, sociali, mm-hmm. è fisiologico che ci si rivolga. Dopodiché c'è anche un tema legato a quello che è successo in Germania dal punto di vista politico. Forse hanno pesato, ed è quello un po' che dice Travaglio, questa sequela di governi in cui la CDU, che è stato il partito sì. portante da diversi anni, a diverso tempo, ha ogni qualvolta ha dovuto costruire delle coalizioni molto larghe, molto ampie con il Partito Socialista. Il Partito Socialista ormai in Germania di fatto quasi non esiste, o comunque ha delle percentuali molto basse. E se ci pensi, è un po' successo, Lorenzo poi Pregliasco è maestro di questo, però se ci pensi è quello che è successo da noi, quello che succede sistematicamente da noi nel Mezzogiorno. Nel Mezzogiorno l'elettorato è volatile e l'elettorato non ha più un'ideologia. Noi abbiamo avuto nella fase, diciamo, espansiva della Prima Repubblica un voto molto strutturato da parte di un partito con la Democrazia Cristiana che un po' al suo interno conteneva più partiti.
0: C'erano anche forse i partiti più strutturati.
1: C'erano partiti comunque che erano legati territorialmente, c'era questa corrispondenza e c'era appunto questo partito che in un certo qual modo, forse non nella coda, ma comunque nella fase più importante della sua esistenza, ha dato, approvava riforme, comunque forniva qualcosa.
0: Okay.
1: Nella Seconda Repubblica, e soprattutto nella coda della Seconda Repubblica, il Mezzogiorno d'Italia si è allontanato dall'altra parte del paese, dal centro e dal nord, e nel 2013 ha votato per il Movimento 5 Stelle, nel 2018 ha votato per i 5 Stelle, ma in parte anche un po' per la Lega, nel 2022 ha votato per Fratelli d'Italia. In Sicilia, che è la regione, diciamo, laboratorio, Lorenzo lo sa, cioè, noi abbiamo avuto un governo di sinistra che di fatto era un governo populista perché aveva un presidente che aveva occhieggiato i 5 Stelle, poi si è avuto un'esperienza di centrodestra, insomma.
0: Perché stiamo parlando del passato, a questo punto noi ci dovremmo interrogare adesso questo elettorato volatile, dove va? Va da questo signore che il Libero mette in prima pagina, e adesso arrivo da Pregliasco, ma prima voglio andare da Sara Monaci su tutto quello di cui stiamo parlando, cioè il voto tedesco, che cosa ti racconta, che cosa ci racconta Sara, anche perché lo abbiamo fatto tra l'altro anche con i nostri colleghi della redazione esteri, che hanno fatto, diciamo, hanno riassunto in alcuni punti alcuni degli elementi che potevano essere, che sono stati, diciamo, a motivo di questo voto. Per esempio abbiamo la chiusura delle industrie, lo spopolamento e l'immigrazione, cioè c'è un tema, no, che sono anche, diciamo, a parte appunto, diciamo, questo voto che si sposta forse anche per questo motivo qui, quindi motivi economici e temi immigrazione, e l'Europa, insomma, su questo dà poche risposte ancora, o no, Sara?
2: Ma sì, io credo che l'economia sia centrale, nel senso che se noi dovessimo vedere dove la destra si sta rafforzando e dove alcuni paesi hanno, la maggior parte dei paesi vivono una crisi economica, vedremo che coinciderebbe. Cioè, laddove c'è una perdita di quella crescita che veniva assicurata da una serie di fattori, tra cui appunto la crescita del PIL, la manifattura, l'industria, e che, guardate, garantivano anche una certa sostenibilità, una certa convivenza con l'immigrazione, che comunque è sempre stata ben tollerata in Germania. Comunque è da tanto che esiste il fenomeno migratorio ed è stato sempre abbastanza ben tollerato. Quando inizia a esserci la crisi, la perdita delle certezze, aumenta il voto non tanto della destra liberale, conservatrice, quella che conosciamo di anglosassone tradizione, ma questa destra più nera. Difficile dire poi quale sia l'antidoto, nel senso che probabilmente c'è stata anche un certo lassismo da parte della sinistra, che non è più riuscita a intercettare proprio quelle classi, diciamo così, deboli, fragili, che un tempo facevano parte del proprio elettorato. Oggi è stato detto appunto dagli altri ospiti che operai, persone diciamo marginalizzate, tendono a esprimere questo voto. Ma perché? Non esistono più partiti così ben strutturati, non si riesce più a intercettare il loro dissenso, ma in generale, prima guardiamo cosa succedeva in Italia, la classe operaia, che aveva dei partiti, in particolare un partito di riferimento, lo sospingeva verso un generale miglioramento. Oggi invece siamo in presenza di una perdita repentina di certezze. Non è un caso che quell'elettorato vada dai 30 ai 50 anni, 40-50 anni, per cui certe certezze anche nel mondo professionale stanno svanendo. Non è tanto lo stare bene o lo stare male, quanto il fatto che delle certezze fino a ieri date per scontate improvvisamente non ci sono più. E quando si diventa insicuri, si diventa più rabbiosi e l'altro diventa un nemico, l'immigrato è subito qualcuno da espellere, perché ci sta rubando in qualche modo il lavoro, le certezze, il tema della sicurezza anche viene più percepito. Io a questo, Francesca, aggiungerei soltanto una cosa: non dimentichiamo quello che rappresenta l'Unione Europea. L'Unione Europea doveva essere un grande livello, diciamo, di welfare progressista, che però in qualche modo ha deluso, è diventato un luogo molto burocratico, e alcuni paesi, l'elettorato, anche se poi non si distacca totalmente dall'Unione Europea, è chiaro che lo vede come un elemento non soddisfacente.
0: Sì, che comunque non ha risposto, diciamo, non ha dato quelle risposte che ci si aspettava. La verità, la vedevate, la sinistra insulta poveri operai, le elezioni di domenica smascherano i progressisti, sono nemici del popolo. Questa è la lettura di Maurizio Belpietro. La Merkel, mi si spezza il cuore per gli europei rovinati dalle sue politiche, non ha pianto. Questa è la stoccata che dà Belpietro. Pregliasco, abbiamo, diciamo, fatto un po' un'analisi di questo voto. Cosa condividi di questo, e cosa in questo, diciamo, questi elementi che poi hanno dato sostegno all'AfD, secondo te possono diventare quegli elementi che poi possono, diciamo, far proliferare partiti, diciamo, similari o comunque di un'area del genere? Tra l'altro ti faccio vedere la grafica che ci hai mandato, perché ovviamente facciamo un passo avanti, si guarda a quello che potrebbe succedere da qui in avanti, no?
3: Sì, perché appunto ci sono scadenze elettorali importanti, soprattutto le presidenziali in Francia nella prossima primavera, ma anche in Germania avremo tra l'altro a breve altre elezioni statali che, insomma, verranno seguite con molta attenzione.
0: Sì, anche perché questo, ricordiamolo, è un land piccolo, pochi abitanti, però diciamo c'è Berlino e non soltanto, no? Che insomma, e sì, anche lì la AfD non sembra, diciamo, come metti tu, insomma, è al 28%.
3: Esatto, esatto, no, appunto c'è un altro Land a breve dell'Est, che è il Mecklenburg-Pomerania Anteriore, ma insomma, al di là della dimensione locale, direi che Francia e Germania vanno osservate con grande attenzione. Naturalmente poi ci sono riflessi anche italiani, perché noi stiamo vedendo dei segnali di salute in generale delle destre sovraniste, e direi però degli attori antisistema, forse più ancora che delle destre sovraniste. In questo senso, secondo me, la lettura di ciò che sta accadendo in Italia va capita, perché in Italia la destra è al governo, con un governo, l'abbiamo detto, molto stabile da quasi 4 anni. Parte delle rivendicazioni della linea politica che altrove è interpretata da partiti della destra antisistema in Italia è parte del governo, della cultura di governo da molto tempo. In questo senso l'Italia è molto diversa dalla Germania e dalla Francia, però negli ultimi mesi abbiamo visto materializzarsi un nuovo soggetto, Futuro Nazionale di Vannacci, che fa l'opposizione da destra al centrodestra e alla destra di governo. Il messaggio di Vannacci è La destra deve fare la destra. Noi siamo la risposta a una destra che non è abbastanza destra. Quindi, da questo punto di vista, è chiaro che, insomma, Vannacci, che tutti noi misuriamo tra il 7 e l'8% in questa fase, raccoglie un pezzo di malcontento e anche di volontà di maggiore radicalità sui temi dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'immigrazione, che sono peraltro non molto distanti dai motori del consenso di AfD in Germania.
0: Pregliasco, a questo punto, a quanto lo date Vannacci? Cioè, diciamo, non sembra, detta così no, non è molto carina, però diciamo, qual è la percentuale che in questo momento sta raggiungendo la formazione dell'ex generale Vannacci, secondo le vostre
3: In,
0: stime?
3: intorno al 7,5% in
0: E
3: questa fase.
0: supera, se non sbaglio, supera o se la batte con Forza Italia?
3: Sì, è così, nel nostro ultimissimo sondaggio ha leggermente superato Forza Italia. Non in tutti i sondaggi questo è avvenuto, ma la tendenza è quella di un avvicinamento, se non altro, a Forza Italia. Quindi in questa fase è un partito che ha un consenso, per carità, ancora virtuale, ma di tutto rispetto, che può essere determinante in vista delle politiche.
0: È una bolla?
1: Ma gli aggiungo una cosa, diciamo che le suppletive di Reggio Calabria ci faranno capire quanto questa bolla o comunque questo fenomeno Vannacci sia consistente. Io credo che ci sia una differenza sostanziale tra la Germania e l'Italia. Un po' Lorenzo Pregliasco lo ha sottolineato, io lo vorrei, diciamo, ancora più sottolineare. Negli ultimi 4 anni, questo è il governo più longevo, l'abbiamo detto, ci sono stati festeggiamenti, c'è stata la critica da parte della sinistra, che fa parte, diciamo,
0: Fa parte
1: del
0: del gioco.
1: grande teatro della politica.
0: Ok.
1: È vero anche, Pregliasco mi può dare conferma, che questa è l'unica volta da quando è nata la Seconda Repubblica che il partito portante della coalizione di governo, di fatto ha mantenuto i consensi rispetto al voto del 2022. E tutto sommato, va detto anche questo, la Presidente del Consiglio ha come dire, un indice di popolarità, che è più o meno, sì, è fisiologico che ci sia stato un calo, ma non è stato un calo come c'è stato in passato.
0: Ti fermo un attimo, Bregliasco, è così? E poi
3: È
0: vengo da te,
3: così,
0: Sara, eh?
3: questo 26, 27, 28% secondo i sondaggi Fratelli d'Italia effettivamente è un unicum. La stabilità di questo dato è un unicum. Il punto è che adesso ci sono delle vulnerabilità dentro la coalizione, soprattutto la Lega, perché Fratelli d'Italia regge, ma la Lega non regge, la Lega è dimezzata rispetto alle politiche del 22, e chiaramente questo è un problema quando si faranno poi i conti di coalizione.
0: Esatto, anche perché la Lega, diciamo, tu mi insegni che insomma, domani avrà un appuntamento importante perché ci sarà l'incontro a lungo rimandato, a lungo diciamo,
3: Governo, sì.
0: fatti, ma mai diciamo, conclusivi tra Salvini, Matteo Salvini e i governatori del Nord. Insomma, tra l'altro c'è stata tutta una questione sul capogruppo al Senato Romeo. Insomma, diciamo che la Lega si sta muovendo e muovendo molto. Sara, vengo da te per invece la tua lettura su Vannacci & Co., diciamo così. Ah, tra l'altro, scusa, giusto per segnalare, ovviamente tu sei un'esperta di economia, insomma, abbiamo visto il suo confronto, diciamo, ad un livello alto solo sul palco di Cernobbio insieme a Mario Monti, cioè il leader del partito del campo progressista, ma anche lo stesso Matteo Salvini non ha avuto, diciamo, un dibattito così in solitaria e nonostante, insomma, non credo che diciamo, la platea di Cernobbio fosse così positiva nei confronti di Vannacci, però.
2: No, dobbiamo riconoscere che Vannacci ha una sua capacità di eloquenza che tra l'altro a volte mette in difficoltà gli stessi giornalisti perché ha capito bene come si domina la comunicazione. Quando spesso gli fanno le domande, lui le pone le stesse domande a chi gliele ha fatte, quindi distoglie l'attenzione su di lui. È molto bravo a diciamo, sollecitare la pancia, quindi il malessere delle persone, grandi risultati, nel senso grandi grandi antidoti anche dal punto di vista economico non li ha ancora posti, ma poco importa, perché chiaramente quando siamo in campagna elettorale è ben più facile indicare il problema che non le soluzioni. È chiaro che quando parla di rimpatri, parla di rivalorizzare di nuovo in modo sovranista l'Italia, poi diventa molto difficile capire concretamente di cosa si tratti. Però ha un suo elettorato, appunto, rimango anch'io in ascolto del fatto che avrebbe raggiunto un 7,5%. Sarà una bolla? Non lo so, quello che posso dire è che immagino nelle grandi città di solito, dove ahimè è vero è più diffuso il benessere e c'è un certo consolidamento del centro-sinistra, come per esempio a Milano, non credo che Vannacci potrebbe avere un grande risultato, ma comunque verrebbe equilibrato dall'altra parte. Non saprei nei
0: che
2: piccoli
0: però sarebbe
2: centri
0: già una notizia.
2: Anche quei centri dove c'è, ad esempio, dove nello stesso nord, dove un tempo trionfava la Lega, o il voto della Lega, che in gran parte, questo per demerito di Salvini, ha aumentato l'utilizzo di argomenti sovranisti, e in questo sicuramente Vannacci è più bravo. Per quanto riguarda poi in generale la campagna elettorale, che è già in corso, anche il fatto di dire che c'è una grande stabilità, è evidente che è anche questo un argomento retorico, se vogliamo, perché sicuramente la stabilità può avere dei pregi dal punto di vista economico, proprio nella proiezione internazionale. Siamo un paese che ha storicamente un debito e l'idea di avere una risoluzione di lungo periodo aumenta la stabilità, aumenta il rating per quanto riguarda i mercati. Ma diciamoci la verità, in questo paese le grandi riforme repubblicane sono state fatte durante periodi in cui i governi erano molto meno stabili, duravano 2-3 anni e non erano certo governi di avanguardia operaia, si chiamavano governi Andreotti, governo Cossiga. Quindi alla fine io credo che bisognerebbe anche valutare in 5 anni le cose che sono state fatte, ma appunto la campagna elettorale in questo momento prevede di valorizzare gli argomenti che ognuno ha.
0: Esatto, allora a proposito di campagna elettorale, allora andiamo all'altro campo, che così intanto per gli Asco ci fa un punto, perché stasera c'è un grande momento, diciamo, tornano sul palco, sono tornati sul palco i rappresentanti del campo progressista, questo è il tuo pezzo, Giuseppe, su Il Giornale, che ha intitolato Il Carpo Largo delle Trame, poi ci racconti perché sei stato lì a vederli. Comunque tornano sul palco di Alleanza Verdi Sinistra i rappresentanti del campo progressista. Pregliasco, è vero che c'è questo tête-à-tête o testa a testa tra, diciamo, il raggruppamento del centrodestra tenendo fuori Vannacci, oppure ce lo teniamo, adesso me lo dici, e il campo progressista? Siamo effettivamente, perché insomma da domani si discute di legge elettorale, non è indifferente.
3: Beh sì, anzi, se noi prendiamo i sondaggi attuali, che sono sondaggi fatti partito per partito e poi sommati per arrivare alle coalizioni, il campo progressista è leggermente avanti rispetto al centrodestra senza Vannacci, il che rende, devo dire, anche la discussione sulla legge elettorale un po' paradossale, nel senso che l'esito al momento possibile della riforma elettorale potrebbe essere dare il premio di maggioranza al centrosinistra, cioè il centrodestra potrebbe approvare una riforma che garantisce la maggioranza non a sé ma all'opposizione, allo schieramento opposto. Vedremo, manca molto tempo, le campagne elettorali possono spostare ben più di 2 o 3 punti, però questa è la fotografia attuale dei sondaggi, che si deve principalmente al fattore Vannacci.

0: festa, anche in retroscena, non solo la scena.
1: È stata una festa, è stata appunto una... Si sono ritrovati sullo stesso palco.
0: Un anno dopo, sempre sì. Loro, senza Renzi.
1: Senza Renzi, quindi c'era questa assenza che comunque la giornalista del Domani, Daniela Preziosi, ha incalzato i vari attori, i vari azionisti
0: sull'assenza, sul
1: fatto che comunque sulla gamba centrista, sulle primarie, hanno svicolato, è stata una grande melina in cui tutti e quattro hanno detto in sostanza che prima si dovrà scrivere questo patto di governo con questo patto sociale con il paese e poi ci si dovrà occupare di primarie. È chiaro che le primarie sono strettamente connesse anche su questo, diciamo, alcuni osservatori divergono, sono strettamente connesse anche all'approvazione della legge elettorale, perché l'approvazione della legge elettorale è una legge elettorale che, seppur cercando di evitare incappi di incostituzionalità, criticità di incostituzionalità, si cerca di ogni coalizione deve individuare una figura di leadership, una figura di leadership che al momento non c'è nel centro-sinistra. Il centro-sinistra di fatto, al netto di tutto, dopo 4 anni di opposizione agguerrita, parlamentare, non ha un programma, non ha leadership, ha delle divergenze consistenti, soprattutto la gamba centrista non dialoga, ha difficoltà a dialogare con il resto della coalizione. Ti faccio un esempio: alla festa dell'Unità Nazionale di Reggio Emilia in nessun panel c'è la parola Ucraina, che è un elemento di divisione, e quindi questa coalizione fa fatica. Ti do un elemento di racconto interessante. A un certo punto Conte ha detto: non bisogna dimenticarsi dell'immigrazione, non bisogna dimenticare della sicurezza. Di tutta risposta, Fratoianni ha detto: quando siamo stati al governo non abbiamo eliminato la Bossi-Fini, come dire, cioè si torna poi sempre a delle cose. Comunque c'è una divisione importante.
0: Quindi sei d'accordo col titolo del manifesto? Il Campo Largo fa la trattativa in piazza?
1: Sì.
0: Sei d'accordo col manifesto?
1: Sì, stanno cercando di trovare un modo. È chiaro che a me sembra, non so se gli altri partecipanti a questo dibattito siano d'accordo, a me sembra di rivivere quello che è successo nel 2006. Questa coalizione probabilmente vincerà, o comunque potrebbe vincere, ha delle chance di vincere dopo 20 anni, perché ricordiamo che il centro-sinistra è stato al governo ma non ha vinto le elezioni, e qui torniamo forse a Idee, a Vannacci,
0: certo.
1: Però non è questa amalgama non riesce a trovarsi. Soprattutto questa volta, a differenza del 2006, non si ha una figura come Prodi in grado comunque di federare tutte queste varie anime.
0: Allora, poi vengo da Pregliasco per sapere se avete fatto stime su questa gamba centrista famosa, così magari cerchiamo di dargli una consistenza alla famosa gamba centrista, e se avete delle ipotesi di nome terzo in queste primarie, cioè facciamo proprio, leggiamo gli aruspici. Sara, come lo vedi questo campo progressista? È vero che c'è questo tema, è vero anche che, diciamo, queste forze si sono ritrovate su molti elementi, cioè effettivamente alcune proposte, diciamo, non le ripetiamo, ma insomma il salario minimo, la questione Gaza e quindi il rapporto con Israele, che nonostante qualche mal di pancia, insomma, su questo hanno trovato una quadra, insomma degli elementi ci sono, ecco, diciamo, il tema penso che sia un po' più la leadership. Più che magari alcuni temi.
2: Sì, sì, sì, anche se la politica estera è centrale, anch'io sono abbastanza d'accordo che poi c'è sempre qualche elemento molto divisivo che viene un po' sottaciuto durante la campagna elettorale, che poi diventa in qualche modo centrale e riesce a mandare a creare un impasse durante la fase di governo. Il motivo è, come dicevate prima, la leadership, ma anche nel senso che le differenze nel centrodestra sono tanto profonde quanto nel centrosinistra, talvolta persino di più. In retroscena poi delle continue tensioni tra Salvini e Meloni sono ormai storiche, ormai non sono nemmeno più retroscena. Però è vero anche che con una leadership molto forte che Meloni esprime si riesce a stare poi tutti alleati, anche nell'idea di mantenere stabilità, fatto che spesso nella sinistra viene un po' meno in nome della valorizzazione delle differenze e dell'identità. È un fatto storico, a sinistra il nemico non è tanto l'avversario politico.

0: politico dell'altra coalizione, ma è spesso il nemico di banco. È storia, i governi che sono caduti per cose che sembravano minori e che poi sono diventate centrali. Quindi l'Ucraina possiamo dire che non è centrale, temo che lo potrebbe diventare. Essere d'accordo nel centro-sinistra sul salario minimo, anche se poi anche qui da fare sempre il distinguo, perché non tutti poi, soprattutto nel centro, hanno la stessa percezione sulla sanità pubblica e sulla scuola, diciamo è fin troppo facile. Tema della leadership, non lo so, allora la questione delle primarie è chiaro che è un po' una tradizione, però vi racconto soltanto un piccolo aneddoto. In un dibattito a cui ho partecipato, un politologo mi ha detto questo e mi è sembrata una cosa molto divertente. Ha detto: spesso le primarie sono un po' come quella grande partita di calcio a cui si prepara un grande calciatore, un campione, e il giorno prima decide di passare dall'oratorio e si rompe una gamba nella partitella. Ecco, dice, spesso le primarie si trasformano un po' in questo, quindi
1: cioè chi entra...
0: mi invito un po' alla cautela, a un uso sapiente delle primarie.
1: Vi faccio vedere intanto sul Domani, che apre su Netanyahu, perché oggi, proprio oggi, la politica estera, ne parlavamo, cioè le questioni estere sono tornate in primo piano, prima di tutto su Israele, con questa questione che troviamo su molti quotidiani, poi magari ne parliamo un attimo, cioè quelli che potrebbero essere i silenzi di Netanyahu sul 7 ottobre, avrebbe saputo prima, questo ovviamente secondo un giornale, secondo Haaretz, e le sanzioni ai coloni da parte del Regno Unito non soltanto, ma c'è questo pezzo di Gianfranco Pasquino, del politologo: senza empatia non si vince, la politica ha perso il popolo, come fermare gli estremismi. Questa è la lettura del professor Pasquino. Pregliasco, quanto è consistente questa gamba centrista? Perché è vero, effettivamente, cioè, un po' Travaglio c'ha ragione nel suo editoriale, siamo sempre a guardare la gamba centrista. Parliamo sempre di questa gamba centrista, insomma, Renzi, ma anche Onorato, ma anche la Salis, cioè tutta questa, diciamo, galassia di formazioni importanti, più piccole, più grandi, ma quanto pesa?
2: Ma diciamo che se guardiamo le rilevazioni degli ultimi tempi, non sono tutte sulla conformazione, diciamo così, piena, no? Con tutti dentro, però si va insomma, per Italia Viva intorno al 2%, probabilmente includendo questi altri soggetti è realistico stimarlo in questo momento intorno al 4, al 5. Segnalerei però che non si esaurisce poi qui l'offerta centrista, perché c'è fuori dal campo largo in questo momento Azione di Calenda,
1: certo.
2: C'è il Partito Liberal Democratico, c'è Forza Italia dentro il centrodestra, ecco, che però guarda questo stesso segmento, quindi diciamo che non bisogna limitarsi unicamente al contenitore centrista moderato del centrosinistra. Sommando tutto si arriva, insomma, verso il 20% dei voti quasi, quindi non è poco.
1: Non è poco, certo, allargando, Giuseppe, allargando un bel po', perché se ci mettiamo dentro Forza Italia, certo che, diciamo, queste elezioni in Sassonia-Anhalt hanno fatto vedere, diciamo, plastica la divisione tra Salvini e Tajani, tra la Lega e diciamo i moderati di Tajani e di Lupi, per esempio, no? Cioè, hanno avuto due reazioni opposte, cioè Salvini ha detto un'altra Europa è possibile, Tajani ha detto dobbiamo cambiare, c'è un problema, no, agli estremismi, cioè c'è un problema lì.
3: Allora, la coalizione di centrodestra, a differenza della coalizione di centrosinistra, dal 1994
1: ha sempre avuto,
3: diciamo,
1: però ci non sono possiamo dire che non c'è un problema, a maggior ragione se pensiamo che ci possa essere
3: ovviamente il problema si amplifica con l'avvicinarsi del voto. Perché con l'avvicinarsi del voto ogni singolo partito ha necessità di massimizzare i consensi, o comunque di recuperare il terreno perso nel corso della legislatura. È evidente che una figura come quella di Giorgio Meloni, o un partito come quello di Giorgio Meloni, in un certo qual modo hanno avuto la funzione di quello che è stato il PDL in una stagione passata, cioè di catalizzare tutto il consenso. Rispetto anche alla questione Vannacci e Lega e Salvini, è vero che Vannacci comunque ha tolto, dragato consensi alla Lega, ma è anche vero che pure la Meloni, Giorgio Meloni, nel 2022, o comunque nella fase in cui Salvini è stato al governo e Meloni era fuori dal governo, ha tolto consenso a quel partito lì che Salvini comunque ha avuto il merito di nazionalizzare, perché va detto, Salvini, che viene considerato in questo momento come un personaggio politico che commette in anelle errori, ha avuto comunque un'intuizione, ha avuto l'intuizione di nazionalizzare un partito che era confinato a una determinata fetta di paese, soprattutto a capire che in quel momento il nemico, ecco, comunque l'avversario, non era più il Mezzogiorno che non produceva, il Mezzogiorno che stava davanti al divano a guardare la televisione, ma era Bruxelles che...
1: Ahimè, però adesso questo, diciamo, tentativo di partito nazionale è quello che un po'
3: questa è una fase complicata per un partito come lui, Salvini, che si ritrova davanti a un binario, a due vie: o ritornare al vecchio modello di Lega, cioè a un partito come la CDU bavarese, un partito territoriale che si riconnette con i territori da dove è nato, oppure il rischio è molto alto è che ci sia la separazione. Detto questo, diciamo, gli attori protagonisti del nord non mi sembra che siano stati dei cuor di leoni negli ultimi anni.
1: No, per adesso, diciamo, sono rimasti molto coperti. Comunque non mi hai detto chi trama contro Elli,
3: no,
1: i centristi.
3: No, non è no. Il pezzo riguarda una norma
1: in breve, che poi
3: molto
1: vado
3: breve.
1: Anche degli...
3: l'articolo 8 del partito dello statuto del Partito Democratico, sì, prevede che 6 mesi prima della scadenza si debba convocare
1: certo,
3: il congresso, ma il congresso non può essere indetto,
1: no,
3: perché quindi a quel punto la segretaria deve chiedere una proroga, ma questa proroga va chiesta in assemblea. In assemblea è necessaria la maggioranza assoluta, e comunque c'è all'interno
1: fermento
3: del PD una discussione.
1: Anche se si dice, cioè, i riformisti hanno detto che, diciamo, avrebbero appoggiato Schlein in caso delle primarie. Vedremo, insomma, questi sono tutti
3: resi
1: di scena che dovremo vedere. Vi voglio far vedere, perché oggi, ripetevo, c'è molto quello che sta avvenendo, diciamo, a livello internazionale. Da un lato la questione Netanyahu, che è sicuramente un tema importante, da un lato c'è anche la questione Ucraina, un altro elemento molto importante, Zelensky pronti al compromesso, e anche naturalmente le parole di Donald Trump con Putin, il leader di Kiev, Fedorov, mi dicono che in questo momento è all'estero, questo chiaramente è il racconto, e poi anche qui Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier falso. Vi faccio vedere anche qualche altra prima pagina proprio su questo. Vediamo eccolo qua, il resto del Carlino, che apre invece su un altro tema, ma naturalmente si trova anche questo elemento: giovani aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi, quindi il tema economico. Il Sole 24 Ore sarà il tuo quotidiano, che apre sulle cedole globali, sui mercati, ma in taglio alto, la Gran Bretagna e gli 11 paesi che hanno dichiarato l'embargo ai coloni in Cisgiordania, pulizia etnica, quella fatta dai coloni naturalmente, Netanyahu avvisato dagli Emirati pochi giorni prima del 7 ottobre. Per gli ASCO, quanto pesa il tema estero, l'Ucraina, la guerra, nella forza e nel voto che possono esprimere gli elettori in questo momento, nell'orientamento, diciamolo più generico e generale, che hanno gli elettori in questo momento? Perché, insomma, molto si disse anche a proposito del referendum sulla giustizia, che su Meloni ha pesato, diciamo, quella rottura con Trump, no? Quel meccanismo per cui ha dovuto un po' cambiare via.
2: Beh, gli esteri pesano più di quanto abbiano pesato, direi, in buona parte delle elezioni politiche che abbiamo vissuto. Non sono forse il primo tema, ma sono un tema rilevante che da un certo punto di vista aiuta il governo Meloni. Perché? Perché è vero che ci sono mille insidie dietro l'angolo, il rapporto con Trump è stato molto dannoso per la presidente Meloni, ma in un certo senso l'instabilità internazionale aumenta la richiesta di stabilità domestica, e quindi una parte di elettorato preferisce premiare la stabilità proprio perché vede instabilità e imprevedibilità sullo scenario internazionale. Dopodiché credo però che incideranno maggiormente altre questioni, soprattutto quelle economico-sociali, sulle quali, è bene ricordarlo, il governo in questa fase sconta un giudizio non positivo dell'elettorato e quindi qui sta potenzialmente una vulnerabilità per il centrodestra e un'opportunità per il centrosinistra.
1: Allora, rapidamente, perché vi faccio vedere prima di tutto, perché oggi un altro tema economico in primo piano è quello che sta succedendo o che potrebbe succedere all'Ilva stasera fino a tardi. C'è stata questa riunione lunghissima a Palazzo Chigi con i sindacati, la situazione lì è molto complessa. Ilva c'è tregua, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza. De Caro, serve una legge speciale per Taranto. Vedevamo anche il titolo del gruppo Quotidiano Nazionale, che appunto metteva insieme alcuni elementi, eccolo qua, il resto del Carlino, giovane, aumenti dei tassati, super flat tax per gli autonomi, quello che è un po' stato anche l'annuncio che ha fatto Giorgetti, il ministro dell'economia scopre le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche, 100.000 euro per la nuova soglia per le partite IVA e fisco al 5% sugli incrementi salariali degli under 35. Abbiamo poco tempo, quindi vi chiedo di essere brevi. Parto da te, Sara, l'abbiamo detto tante volte, no? Perché poi al di là del dibattito, di dibattito in alcuni casi molto polarizzato su alcuni temi, l'economia è un tema, è un banco di prova sicuro e la prossima manovra sarà una manovra molto complicata come quelle che ci sono già state. Che dici?
0: Sì, poi volevo aggiungere che sicuramente è vero quello che è stato detto finora, che l'instabilità altrove crea la necessità almeno di governare la stabilità all'interno. Vero è però che per esempio ci sono dei riflessi netti sull'economia, basta pensare al prezzo del diesel, sta lavorando il governo all'ennesima manovra per prolungare i benefici nel taglio delle accise. Questo mette chiaramente in evidenza quanto nel settore energetico l'Italia sia debole e quanto economicamente costi di più, stiamo parlando di circa il 30% rispetto agli altri paesi. È sempre stato così, oggi pesa ancora di più. Quindi evidentemente il contesto internazionale ha questo come
1: cioè sono legati i due temi naturalmente, no?
0: Certo, poi l'economia chiaramente sarà di nuovo il banco di prova, anche se ricordiamoci questa sarà la prossima finanziaria è quella che anticipa le elezioni, quindi per quanto complessa si dovrà comunque passare attraverso delle concessioni o la valorizzazione, si vede già dalle parole di Giorgetti, questa super flat tax per gli autonomi e aumenti per i detassati. Ricordo che la super flat tax per gli autonomi è stato già un campo di battaglia della prima Meloni, ha portato il regime dei minimi a 80.000 euro, vuol dire che le partite IVA sono state già abbondantemente detassate, hanno avuto un alleggerimento importante, si continua ad andare lì perché si sa che quella è una grande platea di voti. Valorizzazione dei giovani, anche questo è un aspetto verso cui si sta andando, direi che il tema centrale però è sempre quello degli stipendi, che riguarda tutto quanto il paese.
1: Perché esatto, non solo i giovani. Giuseppe, vengo da te per chiudere perché ho finito il tempo, quindi in una battuta. È l'economia il tema.
3: È l'economia,
1: qua.
3: Il 22 di settembre, Sara mi corregga, ci sarà il responso da parte dell'Europa sulla procedura di infrazione, se ci dovesse essere questa uscita dalla procedura di infrazione è chiaro che a quel punto il governo avrà dei margini, avrà di libertà e mi sembra che l'indirizzo sia quello di puntare molto sul ceto medio, le partite IVA, perché quello è un elettorato, lì c'è un bacino importante da cui attingere, potrebbe essere una manovra elettorale ovviamente con dei paletti abbastanza definiti.
1: E anche lì tra l'altro c'è tutta la questione degli extra profitti.
3: Ci sono mille questioni aperte, sarà come al solito un lungo finale di stagione.
1: Allora, ho finito il mio tempo, vi faccio vedere soltanto un ultimo quotidiano, vi faccio vedere La Verità, l'ho fatto vedere, vi faccio vedere Il Mattino perché si torna di Puglia e Basilicata, perché si torna a parlare appunto di esteri, Netanyahu doppiamente colpevole però solo l'Italia non lo sanziona, questo è sicuramente un tema di cui discuteremo molto, insomma la scelta fatta dal Regno Unito e non soltanto, Putin non c'è alcuna intenzione di attaccare l'Europa, Vannacci senza di me non potete governarle, poi appunto campo largo nel pallone sul leader, questa è la lettura, e poi chiaramente il quotidiano apre anche sull'Ilva, il governo apre alla partecipazione, vediamo, stop ai licenziamenti per il momento. Ho finito il mio tempo, grazie per essere stati con me, grazie Giuseppe Alberto Falci, Il Giornale, grazie Sara Monna, Ci sono 24 ore da Milano, e grazie anche a Lorenzo Pegliasco, Utrend, per essere stato con me.
2: Grazie, buona serata.
3: Grazie a voi.
1: E noi ci vediamo il meteo.
4: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
5: Arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni, che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.
4: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
1: E buonasera, ben ritornate, ben ritornati alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Ancora c'è gli strascichi, ci sono gli strascichi di quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt, quindi le elezioni dell'AfD. Si discute naturalmente molto di questo, ma c'è tanta, si guarda molto agli esteri nelle prime pagine, sia alla questione israeliana ed anche alla situazione ucraina dopo questa telefonata molto lunga tra Donald Trump e Putin. Allora, vediamo subito le prime pagine, partiamo da Repubblica. Repubblica decide di aprire così: Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre. Questa notizia data dal quotidiano Haaretz, appunto, che sarebbe stato avvisato il premier israeliano dagli Emirati dell'assalto del 7 ottobre, naturalmente fa molto discutere, notizia che il governo Netanyahu ha immediatamente smentito, ma si naturalmente fa discutere questa questione. Il Resto del Carlino, i quotidiani del gruppo QN aprono invece sull'economia: giovani, aumenti detassati, super flat tax per le autonomi. Sono le parole del ministro dell'economia Giorgetti, che scopre, così dice il quotidiano, le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche. C'è tutto il tema sugli extra profitti, fortemente voluta la tassazione dal vice premier e leader della Lega Salvini. Poi c'è il campo largo, i leader si ritrovano alla festa di AWS, e poi il caso Torino, prime crepe in futuro nazionale, lo troviamo questa notizia in molti quotidiani, lezioni agli agenti ed espulsioni, i nodi di Vannacci, quindi anche Vannacci inizia a avere le prime questioni interne. Qui chiaramente abbiamo le giornate a Venezia con l'incontro e il red card di Javier Bardem e Penelope Cruz, che presentano il loro nuovo film. Andiamo su Avvenire, che decide di aprire così: a tutto scontro, il tema è sempre quello di Israele, dei coloni soprattutto. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra degli Houthi in Yemen, iniziativa a tutela della Cisgiordania insieme a Canada, Francia e altri 9 paesi, Italia e Europa restano in attesa, così dice il quotidiano. Partiti di centro tentati dal dialogo con l'AfD, le letture che iniziano, cioè che continuano sul voto appunto in Sassonia-Anhalt. E poi un'altra questione che troviamo su molti quotidiani, decisamente importante da seguire: congelati licenziamenti sull'Ilva, si guadagna tempo, perché oggi c'è stato questo incontro molto lungo tra appunto i membri dell'esecutivo con i sindacati per le aziende dell'indotto ex Ilva. Appunto, per il momento si è arrivati al congelamento dei licenziamenti proprio comunicati poco tempo fa. Andiamo adesso su Libero, che apre sul tema la vitola, Ranucci, le donne, le chat segrete, un pezzo di Giacomo Amadori. Centro del Resto Unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude, si riflette naturalmente sul campo del centrodestra. Se la Russia ci riprova con l'onda nera, l'editoriale di Alessandro Sallusti. Andiamo ancora avanti, la stampa decide di aprire proprio sulla questione ucraina. Zelensky, pronti ai compromessi, intervista al presidente dell'Ucraina. abbiamo assoluto bisogno di difese aeree, sicuramente da leggere questa intervista per capire appunto lì come Zelensky sta vivendo questo momento importante. Merkel in campo contro l'AfD, sbagliato il muro antincendio, le parole della ex cancelliera, insomma, che ha parlato di un colpo al cuore come questa, come la vittoria dell'AfD. Vannacci in cattedra, la notizia che trovavamo anche sul quotidiano nazionale, vannacci in cattedra per i poliziotti, bufera e dietro front del questore, la manovra anche qua, flat tax per i giovani e pensione a 64 anni, apertura di Giorgetti, Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier falso. Andiamo ancora avanti, vediamo il Domani che apre proprio su Netanyahu, i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni, Meloni dice no, per Haaretz il premier fu avvertito dagli Emirati ma non passò le notizie ai servizi, la Gran Bretagna, la Francia e altri 10 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania e il governo italiano si sfila, senza empatia non si vince, la politica ha perso il popolo, questa è la riflessione che fa Gianfranco Pasquino sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, riflessione che pone anche alle prossime elezioni e anche quelle future nel nostro paese e non soltanto. Banca e frondisti, Salvini rilancia, spacca la destra, Domani un incontro molto atteso prima di Pontida proprio tra il leader Salvini e i governatori nordisti, insomma vedremo chiaramente che cosa verrà fuori. Vediamo il Fatto Quotidiano che in prima pagina ha Salvini, in questo caso la bomba la definisce il quotidiano di Salvini e Salini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere, si parla del ponte, We Build, il ministro battono cassa col governo, secondo il quotidiano addio cantieri se non riceve il 70% delle varianti per varianti e materiali, Matteo chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi. Segnaliamo anche questa intervista di Luca De Carolis a Gianfranco Fini, errore escludere AfD, Meloni terrà lontano da Vannacci, così dice il leader. L'ultimo quotidiano che vi faccio vedere è il Foglio, eccolo, scusatemi, il giornale che è al centro pagina ha la telefonata tra Putin e Trump, nessun attacco in Europa, Ranucci le carte segrete anche qua in primo piano e poi diciamo una sorta di retroscena, il campo largo delle trame contro Elli e appunto si va a parlare invece del campo progressista. Ed è tutto per questa sera con la nostra rassegna stampa, adesso invece parliamo dei salari, ma non soltanto diciamo dei salari presenti ma anche di quelli futuri, perché secondo il CNEL l'83% dei giovani italiani tornerebbe nel nostro paese con i salari più alti. Se è davvero così, lo abbiamo chiesto ad Alessandro Rosina, demografo dell'Università Cattolica. Vediamo.

0: Si tratta di un aspetto particolarmente critico per il nostro paese, perché già abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi, per la bassa natalità. Siamo un paese che invecchia e che ha meno giovani, è un processo di degiovanimento accentuato. Abbiamo anche meno laureati, rispetto agli altri paesi, nonostante appunto la percentuale di giovani che si laureano è in crescita, ma è comunque più bassa rispetto alla media europea. Eppure perdiamo soprattutto giovani laureati, ma perdiamo ingegneri, perdiamo anche infermieri, cioè perdiamo in realtà tutte le risorse, l'energia vitale, dinamica che consentirebbe a questo paese di essere innovativo, di crescere, di generare sviluppo e anche di superare gli squilibri demografici verso cui si trova. Ma allo stesso tempo è anche un sintomo di un paese che fatica a riconoscere il talento delle nuove generazioni. E quindi il messaggio che dà ai giovani è: da un lato non abbiamo bisogno di voi perché appunto i tassi di occupazione giovanile in Italia sono tra i più bassi in Europa. Dall'altro non riconoscono valore perché appunto poi i salari sono di nuovo tra i più bassi e la valorizzazione nel mondo del lavoro continua a essere più bassa rispetto agli altri paesi e non crediamo nemmeno nei vostri progetti di vita perché appunto poi anche le politiche abitative, le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l'investimento in ricerca e sviluppo e innovazione, le politiche anche attive, dell'ingresso nel mondo del lavoro sono tutte più deboli rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Quindi c'è
1: Senta,
0: anche poi. Prego.
1: peraltro c'è anche un tema di investimenti che non ritornano. Lo stesso Brunetta, che il CNEL lo presiede, ha detto 16 miliardi all'anno di capitale umano formato in Italia e messo a frutto altrove. Mi sembra evidente che anche sul piano economico non ci possiamo permettere di non sfruttare questi investimenti che peraltro abbiamo fatto nel formare queste persone.
0: Esatto, ne abbiamo più bisogno rispetto agli altri paesi, investiamo su di loro e abbiamo due costi. Un costo diretto che è quello della formazione sui giovani che poi perdiamo per regalarli agli altri paesi e consentire agli altri paesi di crescere e di generare innovazione e sviluppo dopo averli formati bene nel nostro paese. Ma c'è anche un costo indiretto che è quello di opportunità ridotte e quindi di quello che manca rispetto alla possibilità che avrebbe avuto un giovane qualificato nella crescita del prodotto interno lordo, della competitività e dell'innovazione del nostro paese, che appunto si perde, ma va ad accrescere quella dei paesi con cui competiamo. Quindi è veramente un fenomeno che va capito meglio e soprattutto è al centro della necessità del paese di ripensarsi attraverso il mettere i giovani nelle condizioni di dare il meglio di sé e di non farlo solo quando attraversano il confine.
1: Allora, il primo punto in agenda, se fossi un politico, sarebbe pagarli di più. D'altronde se ne vanno perché dicono qui veniamo pagati troppo poco. Però in questi anni, anziché procedere in questa direzione, stando almeno ai dati ufficiali, si è andati nella direzione opposta. Cioè, se il dislivello medio con uno stipendio tedesco nel 2000 era che in Germania si guadagnava il 14% in più, oggi si guadagna il 36% in più. So se per, diciamo, merito dei tedeschi o demerito nostro o entrambe le cose, però, come dire, il trend è peggiorato in questa direzione.
0: Sì, non solo, noi presentiamo anche un divario tra occupazione dei cinquantenni rispetto all'occupazione dei trentenni, non solo in termini di tasso di occupazione, ma anche appunto di salario. Quindi non c'è solo uno svantaggio di salario italiano rispetto ai coetanei degli altri paesi, ma anche siamo proprio uno dei paesi più squilibrati anche all'interno nel confrontare appunto giovani rispetto ad adulti e maturi, quindi è come se veramente avessimo un sistema che penalizza il fatto di essere giovane e quindi questo è evidentemente un aspetto che pesa molto. Poi c'è anche la necessità poi di valorizzare i percorsi di carriera, di avere sistemi anche di carriera più trasparenti, meritocratici e di anche poi avere degli ecosistemi di innovazione dove le competenze dei giovani possono essere valorizzati. Anche questo è un altro punto critico, perché noi siamo uno dei paesi in cui c'è un sottoutilizzo del capitale umano, ovvero è alto il numero di giovani che hanno un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per il lavoro che svolgono. Quindi
1: Ecco,
0: questi sono.
1: professore, proprio in merito a quello che sta dicendo lei, cioè diciamo che se c'è uno svantaggio nell'essere giovani, c'è uno svantaggio doppio nell'essere giovani e donne. Una quota significativa delle donne intervistate dal CNEL di questa ricerca denunciano la mancata parità di condizioni di lavoro con i colleghi maschi. Da dove cominciamo anche in questo senso?
0: Appunto, questo è coerente con quello che stavo dicendo e non è un caso che siano soprattutto e ancor più, cioè la crescita maggiore, ecco, diciamo, di flussi dal sud Italia verso il nord Italia, dalle aree interne del paese che si stanno spopolando e invecchiando rispetto ai grandi centri del paese e dall'Italia verso l'estero, sono sempre più alimentati da giovani donne che certo. Vanno giustamente in cerca delle opportunità che credono di meritare e che quindi si spostano per compensare la scarsa mobilità sociale attraverso appunto la mobilità geografica. E questo quindi è una perdita enorme, perché poi non si perde solo il capitale umano femminile, noi sappiamo che siamo uno dei paesi di nuovo con più bassa occupazione certo. femminile rispetto al resto d'Europa, con uno dei divari tra tassi di occupazione maschile e femminile che è di 19 punti percentuali, quando in Svezia è sotto 5 punti percentuali, vuol dire che se tu sei giovane e ancora di più hai la colpa non solo di essere giovane ma di essere donna, allora ti meriti di avere tassi di occupazione più bassi e di avere anche un salario più basso. No, questo le giovani donne lo considerano giustamente inaccettabile.

0: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito, altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano l'esportazione di armi. Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre ma non agì. Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono. Il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo e interruzioni dei decolli nei principali aeroporti. Le autorità: guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono: sale la tensione con il governo. Manovra Giorgetti, flat tax per gli stipendi dei giovani in pensione a 64 anni, ha senso, ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Edizione di Mezzanotte, ben ritrovati con la nostra informazione. In primo piano, lo avete sentito dai titoli, le sanzioni del Regno Unito e di altri 11 paesi contro le colonie israeliane illegali in Cisgiordania. Dura la reazione del governo Netanyahu, che ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme Est, ma è polemica anche su nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre. Netanyahu fu avvisato dagli Emirati, dicono, ma non agì. Intanto riprendono gli attacchi nel Golfo. Teheran ha colpito navi della Marina americana. Sentiamo tutto da Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: E allora andiamo proprio nel Regno Unito, da dove arriva l'annuncio delle sanzioni, con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Allora andiamo a Londra dalla corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
3: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
2: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 Stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: E da Buenos Aires ha commentato la decisione del governo britannico il ministro degli esteri italiani in Argentina con il presidente di Confindustria nella prima missione in Sud America dall'avvio del Mercosur, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Sud America. Sentiamo l'inviata Stefania Battistini.
4: Le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo e gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea, dice il ministro Tajani da Buenos Aires, commentando la decisione del Regno Unito e di altri 11 paesi di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. Il vice premier è in Argentina per la prima tappa della missione economica in Sud America. Per prima cosa depone una corona di fiori ai piedi di José de Martínez, Libertador, uno dei padri dell'indipendenza sudamericana, segno della profonda amicizia tra Italia e Argentina. Subito dopo è alla Casa Rosada per incontrare il presidente Milei, insieme al presidente di Confindustria Orsini e al ministro Valditara. L'Italia è il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, che ha già segnato un aumento delle esportazioni di oltre il 20%.
5: Una giornata molto positiva per il nostro sistema economico. Dopo la firma dell'accordo con i paesi del Mercosur ci sono tantissime nuove opportunità per le nostre imprese. Siamo qui con oltre 100 imprese italiane per far sì che possano esportare e investire di più in Argentina e nell'intero mondo.
4: Tajani pensa a partnership strategiche sul lungo periodo per petrolio e minerali rari come il litio.
6: Se vogliamo essere competitivi la prima cosa da fare è abbattere il costo dell'energia, siamo qua per questo, abbiamo parlato oggi col presidente Milei proprio sul tema delle materie prime, le materie rare, quindi sul tema energetico.
0: Andiamo negli Stati Uniti, l'Iran non avrà l'arma nucleare, a ribadirlo è il presidente americano Donald Trump. Poi sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, c'è stata la telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Vladimir Putin. Sentiamo l'inviata a New York, Marzia De Giuli.
7: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: E allora andiamo in Russia, dove il presidente Putin ha ribadito che la Russia non ha alcun piano di aggredire l'Europa. Sentiamo i dettagli dalla corrispondente Liana Mistretta.
8: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
0: Dossier sicurezza, ma anche il dossier immigranti sono in primo piano per la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
9: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post, che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. Eppur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo. Gigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: Dossier esteri ed economici sono al centro del dibattito politico. Nel centrodestra si torna sul tema sicurezza, lo avete sentito, restano le distanze tra Forza Italia e Lega sulla tassazione degli extra profitti. Le opposizioni invece vanno all'attacco su salari e legge elettorale, su cui resta appunto ancora lo scontro. Sentiamo Pablo Rocas.
10: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però, dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine, torna a mettere al centro la sicurezza.
11: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
10: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
12: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. È definitivo.
10: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il Campolargo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
13: Che questa alternativa c'è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del clima freghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
10: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elish Line sul lavoro e il salario minimo.
14: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
10: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: Ma restiamo sui temi economici, c'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma bisogna negoziare con l'Europa, a dirlo è il ministro dell'economia Giorgetti dal palco della Lega. E alla vigilia di una manovra delicata il ministro è tornato a rivendicare l'operato del governo. Ce ne parla Annalisa Salzano.
15: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
16: C'è l'opportunità e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
15: Un'Europa che deve cambiare passo e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
16: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposta.

0: così però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere le retribuzioni più adeguate.
1: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
2: Ed ora andiamo da Francesca Biagiotti per la sua rassegna stampa.
3: E buonasera, ben ritornati alla nostra edicola. Scopriamo insieme le prime pagine dei quotidiani. Ancora c'è gli strascichi, ci sono gli strascichi di quello che è accaduto in Sassonia-Anhalt, quindi le elezioni della AfD. Si discute naturalmente molto di questo, ma c'è tanta, si guarda molto agli esteri nelle prime pagine, sia alla questione israeliana ed anche alla situazione ucraina dopo questa telefonata molto lunga tra Donald Trump e Putin. Allora, vediamo subito le prime pagine, partiamo da Repubblica. Repubblica decide di aprire così: Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre. Questa notizia data dal quotidiano Haaretz, appunto, che sarebbe stato avvisato il premier israeliano dagli Emirati dell'assalto del 7 ottobre, naturalmente fa molto discutere, notizia che il governo Netanyahu ha immediatamente smentito, ma si naturalmente fa discutere questa questione. Il Resto del Carlino, i quotidiani del gruppo QN aprono invece sull'economia: giovani, aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi. Sono le parole del ministro dell'economia Giorgetti, che scopre, così dice il quotidiano, le prime carte per la manovra e frena la Lega sulle banche. C'è tutto il tema sugli extra profitti, fortemente voluta la tassazione dal vice premier e leader della Lega Salvini. Poi c'è il campo largo, i leader si ritrovano alla festa di AWS, e poi il caso Torino, prime crepe in futuro nazionale, lo troviamo questa notizia in molti quotidiani, lezioni agli agenti ed espulsioni, i nodi di Vannacci, quindi anche Vannacci inizia a avere le prime questioni interne. Qui chiaramente abbiamo le giornate a Venezia con l'incontro e il red card di Bardem, Javier Bardem e Penelope Cruz, che presentano il loro nuovo film. Andiamo su Avvenire, che decide di aprire così: a tutto scontro, il tema è sempre quello di Israele, dei coloni soprattutto. La Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra degli Houthi in Yemen, iniziativa a tutela della Cisgiordania insieme a Canada, Francia e altri 9 paesi, Italia e Europa restano in attesa, così dice il quotidiano. Partiti di centro tentati dal dialogo con l'AfD, le letture che continuano sul voto appunto in Sassonia-Anhalt. E poi un'altra questione che troviamo su molti quotidiani, decisamente importante da seguire: congelati licenziamenti sull'ILVA, si guadagna tempo, perché oggi c'è stato questo incontro molto lungo tra appunto i membri dell'esecutivo con i sindacati per le aziende dell'indotto ex Silva. Appunto, per il momento si è arrivati al congelamento dei licenziamenti proprio comunicati poco tempo fa. Andiamo adesso su Libero, che apre sul tema la vitola Ranucci, le donne e le chat segrete, un pezzo di Giacomo Amadori. Centro Destra Unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude, si riflette naturalmente sul campo del centrodestra. Se la Russia ci riprova con l'onda nera, l'editoriale di Alessandro Sallusti. Andiamo ancora avanti, la stampa decide di aprire proprio sulla questione ucraina. Zelensky pronti ai compromessi, intervista al presidente dell'Ucraina: abbiamo assoluto bisogno di difese aeree. Sicuramente da leggere questa intervista per capire appunto lì come Zelensky sta vivendo questo momento importante. Merkel in campo contro l'AfD, sbagliato il muro antincendio, le parole della ex cancelliera, insomma, che ha parlato di un colpo al cuore come la vittoria dell'AfD. Vannacci in cattedra, la notizia che trovavamo anche sul quotidiano nazionale: Vannacci in cattedra per i poliziotti, bufera e dietro front del questore. La manovra, anche qua, flat tax per i giovani e pensione a 64 anni, apertura di Giorgetti. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, il premier falso. Andiamo ancora avanti, vediamo il Domani. che apre proprio su Netanyahu i silenzi sul 7 ottobre, sanzioni ai coloni. Meloni dice no. Per Haaretz il premier fu avvertito dagli Emirati, ma non passò le notizie ai servizi. La Gran Bretagna, la Francia e altri 10 paesi sanzionano i coloni in Cisgiordania e il governo italiano si sfila. Senza empatia non si vince. La politica ha perso il popolo. Questa è la riflessione che fa Gianfranco Pasquino sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, riflessione che pone anche alle prossime elezioni e anche quelle future nel nostro paese e non soltanto. Banca e frondisti, Salvini rilancia e spacca la destra, domani un incontro molto atteso prima di Pontida proprio tra il leader Salvini e i governatori nordisti, insomma vedremo chiaramente che cosa verrà fuori. Vediamo il Fatto Quotidiano che in prima pagina ha Salvini, in questo caso la bomba la definisce il quotidiano di Salvini e Salini, 22 miliardi di costi extra, grandi opere, si parla del ponte, We Build e il ministro battono cassantieri se non riceve il 70% delle varianti per varianti e materiali. Matteo chiede scostamento di bilancio da 20 miliardi. Segnaliamo anche questa intervista di Luca De Carolis a Gianfranco Fini, errore escludere AFT, Meloni terrà lontano da Vannacci, così dice il leader. L'ultimo quotidiano che vi faccio vedere è il Foglio, eccolo, scusatemi, il giornale che è al centro pagina ha la telefonata tra Putin e Trump, nessun attacco in Europa, Ranucci le carte segrete anche qua in primo piano e poi diciamo una sorta di retroscena, il campo largo delle trame contro Elli, appunto si va a parlare invece del campo progressista.
2: Parliamo adesso ancora delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Siamo scioccati, ha detto il cancelliere tedesco Merz, che non si dimetterà dopo il trionfo dell'AfD, che ora dovrà cercare una maggioranza per governare. Intanto diverse manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria appunto dell'AfD, dell'estrema destra. Insomma, sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
4: Una cesura, una vera e propria cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. È semplicemente scioccante, ha detto un evento pubblico. Mi si spezza il cuore. L'ex cancelliera ha anche puntato il dito sul fatto che si vota in base all'emozione e non ai fatti. Perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito e i cristiano-democratici ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra di AfD. E per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi.
2: Andiamo in Gran Bretagna, aerei a terra e decine di migliaia di passeggeri bloccati da un guasto al sistema informatico di controllo appunto del traffico aereo britannico. Sentiamo Alessandro Carboni.
5: Il problema ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato risolto. Stiamo operando normalmente, annuncia su XLNets, il gestore del traffico aereo britannico, e aggiunge stiamo lavorando per smaltire i ritardi nei voli. Ritardi accumulati dopo un serio problema informatico al sistema di elaborazione dei piani di volo, che ha costretto i controllori a limitare fortemente i decolli, regolare invece gli atterraggi. Oltre ai principali hub di Heathrow, Gatwick e Stansted, coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e l'aeroporto irlandese di Dublino. Secondo il sito Flight Radar, oltre 1000 i voli cancellati, solo Ryanair ne ha annullati 50, con ritardi in tutta Europa. British Airways, con 100 voli coinvolti, ha definito il disservizio fuori dal nostro controllo. Dure critiche al NETS. Wizz Air ha dichiarato che è inadeguato. Su X arrivano le scuse della ministra dei trasporti, Heidi Alexander.
6: Enough's enough.
5: Quando è troppo, commenta la Ryanair, che chiede le dimissioni dell'amministratore delegato di Nets, Martin Rolf. E si riaccende il dibattito sulla vulnerabilità dei sistemi informatici del Nats, su cui pesano i precedenti. Quello del 2023, con un guasto analogo, 700.000 passeggeri coinvolti e oltre 100 milioni di sterline sborsati dalle compagnie aeree per gli indennizi. Mentre nel 2025 un'avaria radar portò a 150 cancellazioni.

0: Raffaele Cappuccio.
1: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
2: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e i lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più altre, un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
1: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
3: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto bisogna impedire i licenziamenti.
1: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
4: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
0: Adesso andiamo alla mostra del cinema di Venezia con una delle coppie più amate del mondo del cinema, Javier Bardem e Penélope Cruz, insieme nel film presentato oggi in concorso, intitolato Bunker. Sentiamo l'inviato Lorenzo di Las Plazas, poi ci fermiamo un attimo, un minuto di condizioni meteo e poi ci vediamo a 12:30.
5: Penélope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e coppia nel film Bunker, in concorso alla mostra del cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alvaro Wacker e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
6: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
7: Qua nessuno ha bisogno di te!
5: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.

arriva il maltempo al nord. Infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori, dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.

Coloni illegali in Cisgiordania, Regno Unito, altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Haaretz e gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre ma non agì. Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono. Il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Europa.

Europa, il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzioni dei decolli nei principali aeroporti, le autorità, è stato un guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono, sale l'attenzione con il governo. Manovra, il ministro dell'economia Giorgetti dice flat tax per gli stipendi dei giovani in pensione a 64 anni, ha senso ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set nella vita, sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Eccoci rientrati in studio, è mezzanotte 32, dunque adesso vi proponiamo la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi il collega Gerardo D'Amico ci parla di Elena Cattaneo, ricercatrice e senatrice a vita. Lo seguiamo insieme, poi ovviamente a Luna c'è una nuova edizione, sempre in diretta, noi vi aspettiamo.

Professoressa Cattaneo, nel suo lavoro scientifico e poi in politica, che cosa è riuscita a portare della schiacciatrice di banda della pallavolo che lei ha fatto qualche anno fa?

0: anni d'oro, il lavoro di squadra. Mi è sempre piaciuto tantissimo. Lì ho imparato che ci sono momenti in cui tu porti e guidi la squadra e momenti in cui è bene che ti siedi in panchina e la lasci guidare ad altri, e qui è la stessa cosa. La schiacciatrice di banda è quella che raccoglie il lavoro di tutti e lo porta a compimento. Lo porta a compimento.
1: 160 studi scientifici pubblicati sulle riviste più importanti, tra cui Science nel 2021. Lei ha pubblicato uno studio importantissimo sui neuroni dello striato.
0: Anche questo è un lavoro di squadra, diverse persone coinvolte. Volevamo studiare come si formano nel cervello umano i neuroni di una regione del nostro cervello che si chiama striato, che è quella poi che degenera nella malattia che studiamo. Abbiamo ripercorso tutta la loro strada di formazione, sviluppo e maturazione.
1: Perché il nome di Elena Cattaneo nel mondo è legato agli studi ormai trentennali sulla malattia di Huntington. In Italia sono tra i 6 e i 7 mila che ne soffrono, però sarebbero 30 mila quelli a rischio, perché questa è una malattia ereditaria autosomica. Che vuol dire, professoressa?
0: Vuol dire che c'è un gene che causa questa malattia, il gene lo conosciamo, e questo gene può essere ereditato di generazione in generazione. Ogni figlio o figlia di malato Huntington ha il 50% del rischio di aver ereditato il gene malato.
1: La corea di Huntington è questo tragico, chiamiamolo ballo, ma è un movimento ininterrotto, oltre poi al decadimento psichico, in alcuni casi, la depressione, i disturbi dell'umore, insomma. E tutto questo, peraltro, molto spesso con esordio in tarda età.
0: Questo è uno degli aspetti che stiamo studiando, perché il gene mutato è presente fin dal concepimento.
1: Ovviamente.
0: E vuol dire però che il nostro corpo, il nostro cervello, ha trovato il modo per disinnescarlo, per renderlo inoffensivo, sapere i segreti che tengono sotto controllo questo gene mutato per tutti quegli anni. Vorrebbe dire una strada in più.
1: Lei si è laureata in farmacologia qui all'Università degli Studi di Milano, poi ha conseguito un dottorato in biotecnologie applicate alla farmacologia, ma poi subito dopo è partita per uno dei templi, possiamo dire così, della ricerca mondiale, che è il MIT di Boston.
0: E mi sposai e 3 mesi dopo partì per gli Stati Uniti, per il Massachusetts Institute of Technology di Boston, e lì mi sentii di entrare nella cattedrale della scienza.
1: Ho incontrato due figure che hanno segnato poi la sua carriera, professoressa al MIT.
0: Una è stata il professor Ron McKay,
1: esatto,
0: luminare delle staminali, uno dei primi veramente che ha cominciato ad avere lo sguardo, a mettere lo sguardo sulle cellule staminali del cervello. E l'altra persona, Nancy Wexler, straordinaria
1: che
0: donna.
1: Che le ha trasmesso poi la passione per l'Huntington.
0: Lei fu quella che per prima al mondo decise che bisognava creare una cordata di scienziati, erano 50 anni fa, per andare in Venezuela e trovare il gene responsabile della malattia. Devo dire, ancora adesso, insomma, mi sento una certa emozione a ricordare quel che lei fece. Perché Venezuela?
1: Perché in Venezuela,
0: perché
1: appunto?
0: Scoprì che in quella zona del mondo, a causa dello stigma e della discriminazione che colpisce non solo questa malattia, e tante malattie delle quali poco sappiamo,
1: certo,
0: queste povere persone, questi malati discriminati, sono stati isolati dalla società, hanno cominciato a vivere tra loro in questi villaggi sul lago Maracaibo, dove ci sono 10.000 abitanti, centinaia e migliaia con la malattia. Quindi Nancy Wexler scoprì quel luogo e capì che per trovare il gene di una malattia rara, ancora di più in quegli anni, bisognava disporre di un'ampia genealogia.
1: Lei è medaglia d'oro del Presidente della Repubblica, fa parte dell'Accademia dei Lincei e ha avuto tantissimi premi, tra cui il Marisa Belisario, il Chiara D'Onofrio, il Leslie Gerry Brenner Prize. L'orgoglio suo maggiore da un punto di vista scientifico, qual è?
0: È star seduta di fianco a Giorgia e crescere progetti insieme, parlare con Martina e Michele e immaginare un futuro di soluzioni per questa malattia.

0: Professoressa, le cellule staminali, sia per quel che riguarda i neuroni o altre cellule del corpo, sono la grande speranza ormai da decenni di poter riparare, ripristinare, aggiustare. E però noi abbiamo due certezze: cellule staminali che rigenerano la cornea, Michele De Luca, Graziella Pellegrini, e le cellule che rigenerano la pelle, quindi la pelle
1: sempre
0: artificiale,
1: loro.
0: Sempre loro sono, con Holostem, il primo farmaco su base genetica che è stato approvato. Per il resto?
1: Per il resto ci sono sperimentazioni cliniche, ci sono studi nei laboratori. Non bisogna assolutamente pensare che al di fuori dell'Italia, in Bielorussia, in Polonia e in altri paesi vi siano strategie o terapie che qui non ci sono. Qui si fa sperimentazione clinica seria per diverse malattie, dalla sclerosi multipla al Parkinson, e dobbiamo attendere i risultati.
0: Soprattutto, professoressa, la ricerca scientifica seria, quando fa questo tipo di sperimentazione in cui poi arruola anche dei pazienti, non ci sono soldi da versare.
1: No, infatti, ecco. Infatti c'è l'idea che alcune enti, non so neanche come chiamarlo, in giro per il mondo possono offrire a pagamento dei trattamenti, non si possono chiamare terapie, a pagamento non provati, cioè è veramente un'anomalia.
0: Sono truffe,
1: le abbiamo avute anche in Italia.
0: Sì. Diciamo spesso, ed è vero, che mediamente per una donna che voglia fare un certo tipo di carriera, sperimentare certo tipo di mestiere e poi avere anche una propria famiglia è decisamente complicato. Eppure lei, quando poi è tornata dal MIT di Boston qui a Milano, ha fondato questo laboratorio che
1: era più piccolo prima.
0: Era più piccolo,
1: 38 metri quadri.
0: Ma nel frattempo, 2 anni prima era nata la sua prima figlia, 3 anni dopo è nato il suo secondo figlio. Dunque, si può fare o lei è un'eccezione?
1: No, si può fare, anzi ci sono, e guai se non fosse così, donne in questo laboratorio, con oltre che uomini, con le loro esigenze di costruzione di famiglie, quindi ci sono figli, insomma ogni anno ci sono nuove nascite, di questo siamo molto orgogliosi.
0: Era il 7 agosto del 2013 e lei naturalmente era in laboratorio, perché ad agosto si sta in laboratorio. Che successe quel giorno?
1: Ma era verso tarda sera, suonò il telefono e mi informarono che il presidente Napolitano desiderava incontrarmi a Roma.
0: E lei si chiese: ma come mai il presidente della Repubblica mi vuole incontrare a Roma?
1: Esattamente sì, ovviamente cominciai a fare delle congetture. Passai il fine settimana a interrogarmi e poi mi presentai.
0: Il presidente Napolitano l'aveva nominata giovanissima senatrice a vita, con una motivazione particolare, senatrice Cattaneo. Qual era?
1: La motivazione era il riconoscimento della scienza, del valore scientifico della scienza e l'idea che la scienza dovesse e potesse essere rappresentata in Parlamento.
0: In modo stabile, da una senatrice a vita.

0: Lei era arrivata da pochissimi mesi quando scoppiò il caso Stamina, uno psicologo, Vannoni, che aveva detto, sedicente creatore di una cura che doveva intervenire su malattie neurodegenerative, sui tumori, su qualunque cosa a base di cellule staminali. Che successe in quel periodo?
1: Fu un periodo duro e anche lungo, durante il quale ci rendemmo conto, scienziati, comunità scientifica, che eravamo forse di fronte al più grande deragliamento della storia della medicina moderna. Il deragliamento consisteva in un Parlamento, qui il Senato, che aveva votato a favore della cura che non c'è, con 4 astenuti, me li ricordo. La stampa, che dava credito a dei ciarlatani,
0: L'appello di Adriano Celentano, date la cura alla
1: i
0: piccola.
1: tribunali, no, con 250
0: Sì. Che
1: tribunali, anche lì, che decretavano che era cura,
0: imponevano.
1: imponevano che fosse data questa cura che non era terapia e che la medicina non riconosceva. Si trattò di un lavoro intenso da fare a livello pubblico e anche a livello politico. La prima cosa che feci quando entrai in Senato è stata promuovere un'indagine conoscitiva con altri 2 senatori per far emergere e aumentare la consapevolezza del problema.
0: Però lì ci fu qualcosa in più nella tragedia, io la definirei così per l'abbaglio collettivo nazionale che ci fu sul caso Stamina, perché furono coinvolti gli ospedali civili di Brescia,
1: Tutto
0: un
1: partì da lì.
0: ospedale di grande prestigio. Qual è, le chiedo, il danno decuplicato che si registra quando una pseudocura, una pseudoscienza purtroppo fa l'ingresso in un'istituzione come un ospedale prestigioso? È quello che è successo nel 2014 in Italia.

0: Nel 2026, che parallelo si può fare con il Policlinico di Catania che fa un contratto ad una naturopata? Poi per fortuna quel contratto è stato annullato, ma si doveva occupare di problematiche gravissime, tra cui fatti reumatici di bambini.
1: Ma quando la ciarlataneria penetra le nostre massime istituzioni, è un dramma per il paese, perché perdiamo le tutele e le perdiamo tutti. Quindi lì è successo, succede ancora, sotto diversi profili, in diversi ambiti. Lei cita il Policlinico di Catania. Succede ancora perché questo paese non riesce a vaccinarsi contro la magia, contro il desiderio della soluzione che non c'è, che piacerebbe a tutti,
0: della
1: arrivarci serve studio, serve ricerca, servono competenze e professionisti. Manca proprio la consapevolezza di cosa sia il metodo scientifico, di come si arrivi a un trattamento, di come si arrivi
0: Senatrice,
1: a una cura.
0: Manca anche ai parlamentari che hanno votato quella roba.
1: E qua arriviamo al punto, il Parlamento nella maggior parte dei casi non è attrezzato per riconoscere, per discriminare le evidenze dalle suggestioni.
0: Stessa situazione quasi si è prodotta, senatrice, quando ci fu la legge Lorenzin dei 10 vaccini obbligatori. L'abbiamo visto anche poi col Covid, le mascherine che sono state definite dei bavagli, il lockdown che era l'unica misura, morivano
1: sicuro
0: centinaia e centinaia di persone al giorno, non c'era nulla all'inizio della pandemia, né vaccini e neppure i farmaci, e l'unico modo era quello veneziano del 1500,
1: sì, sì,
0: fare il lockdown,
1: sì, sì.
0: Eppure pure lì ci sono stati.
1: E ricordiamolo, ci ha salvato la scienza, perché
0: esatto,
1: nel giro di un anno abbiamo avuto a disposizione vaccini straordinari.
0: E anche lì, senatrice, i vaccini fatti troppo presto.
1: Quel troppo presto non era così. In realtà c'erano persone che si erano messe
0: da
1: a lavorare ancora prima che si presentasse quel virus sulla Terra. Stavano già cercando soluzioni per un problema che non si era ancora presentato.
0: Un'altra battaglia che le ha fatto è sugli OGM, organismi geneticamente modificati. C'è un problema anche nominalistico di voi scienziati. Invece di chiamarli geneticamente modificati, non li potevate chiamare geneticamente
1: migliorati,
0: per esempio?
1: Assolutamente sì. Quindi tante volte il gergo scientifico non aiuta e anzi dà dei segnali che vengono male interpretati. La storia degli OGM è un'altra storia dolorosa del nostro paese. Per 20 anni, 25 anni, tutti i progetti di ricerca delle università che miravano a creare piante geneticamente modificate per resistere ai parassiti e quindi ridurre l'uso dei fitofarmaci sono rimasti chiusi nei cassetti delle università. L'assurdo è che non coltiviamo ciò che importiamo e nemmeno possiamo e potevamo studiare in campo aperto ciò di cui ci nutriamo, perché
0: esatto,
1: poi questi semi OGM che arrivano, che nutrono la nostra zootecnia, indirettamente arrivano sul nostro tavolo.

0: di agricoltura soprattutto, senatrice, che invece si voleva avvalere addirittura della biodinamica, quella è stata un'altra sua battaglia, si voleva far passare il biologico assieme al biodinamico. Il biodinamico sappiamo che è l'omeopatia, ovvero il niente, applicato all'agricoltura, sì, con in più riti magici,
1: l'esoterismo,
0: sì, prendere, sì, il teschio, sì, metterci, sì, lo sterco di vacca primipara, però quando Saturno è collegato, eccetera.
1: È stato un momento doloroso anche quello, perché ricordo la sofferenza di alzarmi in aula e dover spiegare ai miei colleghi che cosa fosse il cornoletame, che quali fossero questi preparati, e il rischio e il dramma era proprio la possibilità che la magia entrasse in una legge dello Stato.
0: Esatto.
1: E quando quello succede noi perdiamo i riferimenti minimi del ragionamento,
0: certo,
1: comune. Il problema è serio, perché ci apre a qualsiasi tipo di sbandamento. Un ultimo sbandamento è stato quello sulla mototerapia. La motocross
0: terapia. Abbiamo approvato una legge sull'autismo fatta passare come una terapia per l'autismo.
1: Assolutamente.
0: Qualcosa che la comunità scientifica, non soltanto italiana, insomma, veramente è inorridita. A proposito di magie, per esempio, devo fare addirittura una conferenza sulla meravigliosa macchina di Majorana.
1: Ah, sì.
0: Perché è contraria a trasformare qualunque cosa in oro con questa meravigliosa macchina?
1: Ma lì è stato paradossale, perché le evidenze che fosse una montatura erano davanti agli occhi di tutti, bastava guardare quei video,
0: esatto,
1: bastare. Però anche qui è vero, cioè, che il Senato accoglie sotto la responsabilità di chi propone l'evento, accoglie eventi di diverso tipo, però insomma ospitare in Senato un'attività di presentazione di quella macchina, così come ospitare il famoso Novax, no, alcuni anni fa, che per una conferenza qui in Senato, è un pessimo segnale al Paese.

0: quanto pesa secondo lei il fatto che in Italia meno del 25% degli adulti sia laureato contro una media europea del 41%, ma se vogliamo fare il confronto col Canada, lì il 60% ha una laurea?
1: Sicuramente pesa, pesa perché significa che come società non siamo preparati ad incorporare l'innovazione, anzi siamo sempre più spinti verso il timore del futuro, verso il timore dell'innovazione. Invece, insomma, l'istruzione a tutti i livelli fornisce strumenti per guardare con fiducia al futuro.
0: Però che tipo di istruzione, senatrice? Perché durante la pandemia l'abbiamo visto chiarissimamente che quello che è stato definito l'analfabetismo di ritorno o funzionale, leggere e non capire il contenuto, apparteneva anche moltissimo ai laureati, erano Novax moltissimi di loro.
1: Sì, perché quello che manca è, credo, una approfondita conoscenza di come si indaga la realtà. E la cosa straordinaria è che proprio in questo paese l'abbiamo scoperto,
0: Esatto,
1: come si indaga la
0: Galileo
1: realtà
0: è roba nostra.
1: attraverso un metodo, cioè si scompone la realtà in frammenti, li si porta in un contesto sperimentale, si immagina un'ipotesi, si fanno gli esperimenti, si accettano le prove.
0: Lei ha fatto un intervento molto partecipato in aula quando c'era da discutere del finanziamento della ricerca.
2: L'orgoglio deriva dal fatto di poter parlare con voi di cosa significa scoprire, di cosa significa essere i primi al mondo, il primo uomo o la prima donna al mondo a vedere un risultato per poi consegnarlo ai nostri cittadini, se questo è l'orgoglio. L'imbarazzo c'è ed è forte, perché vedete, io avrei voluto essere qui con voi oggi, con una mozione ambiziosa da discutere con voi, con le vostre visioni, le vostre priorità, per decidere insieme dove vogliamo essere come paese tra 10 anni o 20 anni, quale frontiera della conoscenza vogliamo perlustrare, dove vogliamo essere primi al mondo, dove vogliamo guidare l'Europa e il mondo intero. E invece io sono qui a chiedere a voi e al governo il minimo indispensabile.
0: 1,32% la fetta del PIL che questo paese investe in ricerca e sviluppo, ovvero la metà rispetto alla media europea, perché se guardiamo la Germania è 3 volte meno, se guardiamo gli Stati Uniti e la Cina neppure ne parliamo. In Italia ci sono 15.000 ricercatori precari. Ma se ci mettiamo anche i postdoc, arriviamo a 30.000. Ora, lo stipendio medio di un ricercatore precario non arriva ai 2.000 euro al mese. Che futuro abbiamo come nazione?
1: Ma questa è ancora la dimostrazione che non si pensa a creare le basi, a investire nei giovani affinché si attrezzino di competenze, affinché si attrezzino di strumenti su tutte le discipline, dalla geologia alla biomedicina, anche alle aree umanistiche che sono importantissime per allenare al pensiero critico, all'uso della logica. Ecco, noi abbiamo perso la logica. Quindi questo ci spiega anno dopo anno, e a me viene da dire governo dopo governo, salvo poche eccezioni, che questo paese non ha ancora imparato che investire in ricerca, che investire in formazione, che avere questi bassi numeri è un problema, gli investimenti scarsissimi.
0: E però, quando questa società investe 250.000 euro perché tanto serve per formare un medico, e poi però gli dà uno stipendio o prospettive di carriera anche, mettiamo insieme le due cose, che in qualche modo gli aprono la strada verso l'estero, ecco, l'investimento lì è stato fatto, e però.
1: Questa è la mia rabbia, è la mia rabbia perché questo paese dimostra ogni volta che, nonostante tutto questo, le nostre università, le nostre scuole sanno formare, i nostri giovani sono preparati, tantissimi sono appassionati, e poi però è come se si perdesse il filo del discorso e non ci si renda conto che bisogna crearle le opportunità, e le opportunità si creano, insomma, lavorando a più livelli.
0: Qui siamo al Senato della Repubblica, dove uno dei due rami del Parlamento che fa le leggi e che quindi potrebbe cambiare le cose volendo. Che cos'è che osta, che impedisce alla classe politica che abbiamo di rendersi conto che il futuro sta da quella parte che lei ci ha raccontato?
1: Io penso che sia una questione di fiducia nei giovani. Per qualche motivo in questo paese, dal punto di vista culturale e quindi anche dal punto di vista politico, non si crede nei giovani, non si ha fiducia nei giovani. A me sembra paradossale che in Italia si fatichi a trovare un capo dipartimento di un'università che abbia meno di 40 anni. All'estero è pieno. E servono governi, insomma, che abbiano visioni, che pensino a che tipo di società vogliamo essere tra 20 anni. Qual è il nostro obiettivo di società tra 20 anni? Qual è il nostro progetto primario?
0: Il nostro posto nel mondo anche.
1: E posso dirlo, il nostro posto in Europa, che è la nostra minima casa comune, qual è il ruolo che ci diamo per guidare il futuro in Europa? Nel momento in cui ci si dà un obiettivo alto, importante, visionario, poi la cosa bella della specie umana è che uomini e donne cominciano a lavorare insieme per raggiungere quell'obiettivo, e noi abbiamo la capacità per farlo, ma mancano gli obiettivi a lungo termine.

0: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano le esportazioni di armi. Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre ma non agì. Trump, Putin, un'ora di colloquio al telefono. Il presidente russo: non intendiamo aggredire l'Unione Europea. Il tycoon: l'Iran non avrà l'arma nucleare. Regno Unito, caos nel traffico aereo, interruzione dei decolli nei principali aeroporti. Le autorità: è stato un guasto tecnico, problemi al sistema di gestione dei piani di volo. Ex Ilva, incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono: sale così la tensione con il governo. Manovra il ministro Giorgetti. Penelope Cruz, Javier Bardem, coppia sul set e nella vita, sul red carpet del Festival di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Champions League, il Real Madrid batte l'Inter 2-1 nel giro di 10 minuti e assegno Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto, attesa per Napoli, Arsenal. Ben ritrovati in diretta su RaiNews 24, edizione dell'una. In primo piano le sanzioni del Regno Unito e di altri 11 paesi contro le colonie israeliane in Cisgiordania. Dura la reazione del governo Netanyahu, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est, ma è polemica anche sulle indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre. Netanyahu fu avvisato dagli Emirati ma non agì. Ira dal governo israeliano. Sentiamo intanto da Gerusalemme Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel centro per il coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari inglesi e un attivista. Quanto detto da Miliband sono solo bugie, ha aggiunto Saar. Da settimane però la mossa britannica era nell'aria e Israele a sua volta era pronta a rispondere in un momento in cui tutta l'attenzione è su una campagna elettorale che si combatte a colpi pesanti tra i concorrenti politici. L'ultima bufera è stata scatenata da quanto pubblicato dal quotidiano israeliano Haaretz. Netanyahu, 10 giorni prima del 7 di ottobre, avrebbe ricevuto una telefonata dalla presidente degli Emirati Arabi Mohammed bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas, guidato da Sinwar. Il premier israeliano però non avrebbe messo al corrente i vertici della sicurezza, dai capi militari a quelli dei servizi di intelligence. Quanto pubblicato da Haaretz sono solo menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier. Una simile comunicazione non c'è mai stata, ma tutti i capi dell'opposizione ora chiedono al premier di fare chiarezza, di smettere con le bugie. Il popolo israeliano ha diritto di conoscere la verità, si legge in una nota congiunta, e sapere tutto ciò di cui Netanyahu era al corrente prima del massacro di 3 anni fa.
0: E lo dicevamo, dal Regno Unito arriva l'annuncio delle sanzioni con un durissimo intervento a Westminster del ministro degli esteri Miliband, che ha parlato di pulizia etnica perpetrata da coloni responsabili di atti terroristici. Sentiamo la corrispondente Nicoletta Manzione.
2: Prima l'annuncio delle sanzioni, interruzione di scambi commerciali con i coloni israeliani in Cisgiordania e poi la denuncia. Il governo britannico ritiene che sia in atto una pulizia etnica di palestinesi ad opera di coloni terroristi, ha dichiarato di fronte al Parlamento il ministro degli esteri Ed Miliband.
3: Si tratta di una svolta senza precedenti nella posizione del governo inglese nei confronti di Israele, che sta chiudendo gli occhi, dice Ed Miliband, su quello che sta accadendo in Cisgiordania.
2: Gli insediamenti futuri approvati da Netanyahu nel cosiddetto piano E1 sono illegali e distruggono la speranza di uno Stato palestinese, così come è illegale l'occupazione della Cisgiordania, territori ormai acquisiti per il governo di Gerusalemme. Una posizione che apre uno squarcio sul fronte dei paesi occidentali. In poche ore viene appoggiata e condivisa con una dichiarazione da 11 stati, tra cui Francia, Canada, Polonia, Spagna, paesi nordici. Si denuncia l'annessione di territori palestinesi di migliaia di famiglie espulse e si rilancia la soluzione di due popoli, due stati.
0: Da Buenos Aires ha commentato la decisione del governo britannico il ministro degli esteri Tajani in Argentina con il presidente di Confindustria per la prima missione in Sud America dall'avvio del Mercosur, l'accordo commerciale tra Unione Europea e Sud America. Sentiamo Stefania Battistini.
4: Io sono sempre per le decisioni.
5: Le decisioni devono essere sempre prese a livello europeo e gli inglesi non fanno parte dell'Unione Europea, dice il ministro Tajani da Buenos Aires, commentando la decisione del Regno Unito e di altri 11 paesi di sanzionare il commercio con i coloni israeliani. Il vice premier è in Argentina per la prima tappa della missione economica in Sud America. Per prima cosa depone una corona di fiori ai piedi di José de Martínez, libertador, uno dei padri dell'indipendenza sudamericana, segno della profonda amicizia tra Italia e Argentina. Subito dopo è alla Casa Rosada per incontrare il presidente Milei, insieme al presidente di Confindustria Orsini e al ministro Valditara. L'Italia è il primo paese europeo ad arrivare in America Latina dopo l'accordo Unione Europea-Mercosur, che ha già segnato un aumento delle esportazioni di oltre il 20%.
6: Giornata molto positiva per il nostro sistema economico. Dopo la firma dell'accordo con i paesi del Mercosur ci sono tantissime nuove opportunità per le nostre imprese. Siamo qui con oltre 100 imprese italiane per far sì che possano esportare e investire di più in Argentina e nell'intero mondo.
5: Tajani pensa a partnership strategiche sul lungo periodo per petrolio e minerali rari come il litio.
7: Se vogliamo essere competitivi, la prima cosa da fare è abbattere il costo dell'energia. Siamo qua per questo. Abbiamo parlato oggi col presidente Milei proprio sul tema delle materie prime, le materie rare, quindi sul tema energetico.
0: Ripartiamo adesso dalla nostra ultima ora, vedete il conflitto nel Golfo, perché in serata sono riprese le rappresaglie tra Stati Uniti e Iran, sono state distrutte 5 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle navi americane. L'Iran sostiene di aver colpito una base americana in Giordania, ma non ci sono ancora conferme. Sull'altro fronte di crisi internazionale, l'Ucraina, c'è stata una telefonata di oltre un'ora con il presidente russo Trump e Putin. Allora sentiamo l'inviata Marzia De Giuli.
8: Nessun piano da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. Le parole di Putin filtrano dalla telefonata di un'ora con Trump che i primi contenuti diffusi dalla stampa russa fotografano come franca e costruttiva. Hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Trump avrebbe manifestato un interesse concreto a raggiungere una svolta nella soluzione del conflitto durante la sua presidenza. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington. I due avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre.
0: La Russia non ha alcun piano di aggredire l'Europa, questo è quanto ha dichiarato e confermato il presidente russo Putin nella conversazione con il capo della Casa Bianca. Sentiamo i dettagli dalla corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
9: Una telefonata aperta, costruttiva e professionale. Così il Cremlino giudica la conversazione tra Trump e Putin, durata oltre un'ora, centrata su uno scambio di opinioni sulla recente missione diplomatica statunitense a Mosca e Kiev e su possibili soluzioni al conflitto in Ucraina. Putin ha fornito un'analisi dettagliata della situazione al fronte e ha indicato a Trump possibili azioni concrete che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere per fermare la guerra. Nessun piano aggressivo contro l'Europa, ha detto Putin. Si tratta solo di speculazioni da parte di Bruxelles per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la spesa militare. Trump, secondo il Cremlino, vorrebbe una svolta nel conflitto durante il suo mandato. I due presidenti continueranno a collaborare soprattutto su questioni umanitarie come lo scambio di prigionieri. In mattinata il Cremlino si era detto aperto a un vertice trilaterale con la mediazione di Washington, mentre il ministro degli esteri Lavrov aveva detto che gli Stati Uniti hanno riconosciuto quelle che per Mosca sono le basi negoziali. Intanto cresce la tensione con l'Ungheria, che ha espulso 10 diplomatici russi. Secondo Budapest mettevano a rischio la sicurezza del paese. Immediata la reazione della portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. La nostra risposta sarà dolorosa.
0: Dossier sicurezza e tema migranti sono in primo piano per la Premier Giorgia Meloni. Sentiamo Gabriele Martelloni.
10: Ribadisce l'attenzione del governo sulla sicurezza Giorgia Meloni e pubblicando sui social il video dell'aggressione a Roma nei confronti di due agenti rimarca inaccettabile che l'arrestato sia stato liberato dopo poche ore. Così, continua la Premier, si indebolisce lo Stato e si mina la sua credibilità. La Presidente del Consiglio, nel post che diventa anche un nuovo capitolo delle reiterate critiche di questi anni alla magistratura, conferma che l'esecutivo continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le forze dell'ordine ed è evidente ancora una volta la volontà di presidiare un tema che è diventato ormai centrale nella contesa a destra verso le prossime elezioni. Meloni, che finora ha preferito non commentare il voto in Sassonia-Anhalt, è consapevole di quanto le questioni relative alla sicurezza abbiano influito sull'exploit dell'AfD. E pur non vedendo analogie tra le situazioni di Roma e Berlino, a poche ore dal risultato elettorale in Germania ha rilanciato la linea intransigente sui migranti, ricordando come l'area Schengen si possa preservare solo difendendo i confini dell'Unione. A Palazzo Chigi in queste ore si riflette anche sulle ripercussioni in Europa del successo dell'ultradestra tedesca e tra i scenari in fase di valutazione c'è anche il possibile irrigidimento di alcune posizioni sull'immigrazione da parte di Merz, a partire proprio dalla richiesta all'Italia di riprendersi i cosiddetti dublinanti.
0: I dossier esteri ed economici sono al centro dello scontro politico. Nel centrodestra si torna sul tema sicurezza e restano le distanze tra Forza Italia e Lega anche sulla tassazione degli extra profitti, opposizione all'attacco su salari e legge elettorale che ricordiamo oggi sarà in aula al Senato. Sentiamo Pablo Rocas.
11: Famiglie e imprese restano tra le priorità della maggioranza, che però, dopo la liberazione dell'aggressore di agenti delle forze dell'ordine, torna a mettere al centro la sicurezza.
12: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito due poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
11: L'unità del centrodestra si fa più sottile di fronte alle divergenze tra Forza Italia e Lega, prima sulla vittoria di AfD in Sassonia. Nemici, dice Tajani, è la democrazia, replica Salvini. Poi sul contributo delle banche, respinto da Forza Italia e rilanciato dal Carroccio.
13: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che invece di accelerare prova a rallentare. Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni che deve essere strutturale e definitivo. È definitivo.
11: Resta in primo piano anche il tema energia. Servono ancora sconti per i carburanti, ma non a pioggia, dice Lupi, ribadendo la necessità di investire sul nucleare. E il caro energia preoccupa insieme ai risultati in Sassonia, le opposizioni tutte. Per Calenda si deve intervenire con urgenza per evitare manipolazioni del mercato e impennate delle bollette. Dal Movimento 5 Stelle l'invito all'esecutivo di occuparsi dei problemi degli italiani. Alla festa nazionale di AWS il campo largo è più unito che mai. Riusciremo a trovare una sintesi anche sull'Ucraina, assicura Fratoianni.
14: Che questa alternativa c'è in campo, che è in campo per governare il paese, per dare una risposta ai problemi delle persone in carne ed ossa, per alzare i salari troppo bassi di chi non ce la fa a campare, per rispondere ad una crisi climatica che ci sta travolgendo con politiche che non siano il frutto del clima freghismo, per dire che vogliamo un'Italia che nel mondo si schieri per il diritto internazionale.
11: Il leader di Sinistra Italiana insiste sulla patrimoniale, Bonelli sulla giustizia sociale e ambientale, Elly Schlein sul lavoro e il salario minimo.
15: Noi qui però ci stiamo occupando di costruire un'alternativa dopo che la destra governa già da 4 anni e si vedono i risultati. Abbiamo gli stipendi tra i più bassi d'Europa, il costo dell'energia è il più caro d'Europa, abbiamo 3 anni di calo della produzione industriale.
11: E ritiene vergognoso che l'Italia non sanzioni i coloni israeliani. La legge elettorale continua il suo iter dopo una seduta serale in commissione che terminerà poco prima dell'approdo in aula alle 10.
0: Restiamo sui temi economici, c'è l'opportunità di alzare il limite della flat tax, ma bisogna negoziare con l'Europa, queste le parole del ministro Giorgetti dal palco della Lega. Sentiamo Annalisa Salzano.
16: La parabola della barca che galleggia sopra un'immensa mole di debito pubblico e senza infierire con politiche di austerità continua a essere la migliore sintesi dell'operato di governo per il ministro Giorgetti, che dal palco della Lega annuncia un vero e proprio manifesto programmatico di quella che potrebbe configurarsi come la manovra 2026 e che ancora una volta terrebbe al centro il fisco.
17: C'è l'opportunità, e che però passa anche, credo che ne abbia parlato Siri questa mattina, di elevare ancora il limite per quanto riguarda il flat tax, che passa attraverso un limite piuttosto astruso e, secondo a mio giudizio, ingiustificato dell'Europa con cui bisogna negoziare.
16: Un'Europa che deve cambiare passo, e l'esito delle elezioni europee lo dimostra, continua Giorgetti, oppure come una pentola a pressione prima o poi sfiata. E dunque, dopo l'abbassamento delle tasse al ceto medio e la flat tax fino a 85.000 euro, si può fare di più, i margini ci sono, spiega il ministro, che annuncia l'intenzione di una proposta di vantaggio fiscale alle imprese sui livelli retributivi dei più giovani.
17: Io l'ho detto a Cernobbio e lo voglio dire anche qua. Il problema del fatto che nell'ingresso del mondo del lavoro gli stipendi e i salari dei giovani siano troppo bassi è di assoluta evidenza. Io penso che noi dobbiamo fare una proposta di tipo fiscale, di vantaggio fiscale, che si sposi però con una disponibilità da parte dei datori di lavoro e degli imprenditori di riconoscere retribuzioni più adeguate.
16: E se sulla proposta di portare le pensioni a 64 anni il ministro commenta che occorre trovare una soluzione tra sostenibilità del sistema ed equità di trattamento, sull'idea di tassare gli extra profitti delle banche taglia corto. Con più concorrenza scenderebbero automaticamente a beneficio della collettività.
0: Adesso rassegna stampa con Emanuela Gialli.
18: Grazie. Allora, in un contesto post-elettorale dopo il voto in Sassonia, ma anche pre-elettorale, perché il 13 settembre si vota in Svezia, poi il 20 torna al voto la Germania nei Länder di Berlino e Mecklenburg-Pomerania, e poi il prossimo anno tante altre elezioni in Francia, Polonia, Spagna, Grecia. Israele dunque torna anche al voto, come sapete, il 27 ottobre di quest'anno, e si alza allora la tensione, come avete seguito anche dal nostro telegiornale, tra Gran Bretagna e Israele. E poi c'è la guerra in Ucraina, mentre è in corso questa notte la battaglia navale nello stretto di Hormuz, e come avete sentito sempre dal nostro giornale. Inizierei dalla stampa. Zelensky pronti ai compromessi, perché c'è stata l'attesissima telefonata tra Putin e Trump dopo i colloqui che si sono svolti prima al Cremlino e poi a Kiev tra i delegati di Trump, Witkoff e Kushner, con Putin e con Zelensky. L'intervista a Zelensky dunque è sulla prima pagina della stampa. Pronti ai compromessi. Vi segnalo l'analisi di Maurizio Molinari, tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa. Perché? Perché si parla proprio in questo clima pre-elettorale e in parte post-elettorale, come dicevamo in apertura, di una Russia molto aggressiva. La Germania, scossa dalla vittoria dell'AfD in Sassonia, svela che Vladimir Putin sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee del Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso, ci sono le urne, talk show e i parlamenti, dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano, a volte senza saperlo, per lo stesso obiettivo dei soldati russi: fermare il sostegno a Kiev e far implodere Europa e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. Andiamo anche sul Libero, c'è un interessante editoriale di Alessandro Sallusti. Dicono che Putin se la sta ridendo per i risultati elettorali della Germania. Può essere, ma mai dimenticare che ride bene chi ride per ultimo. Anche se, parlando di una guerra che ha già provocato centinaia di migliaia di morti, c'è poco da ridere. Tra un po' saranno 5 anni dall'invasione dell'Ucraina. Parliamo quindi di un conflitto più lungo della prima guerra mondiale e tra non molto anche della seconda. Per cosa? Qualsiasi sarà l'esito finale, è già chiaro ora che il gioco non valeva la candela, non solo perché la Russia non avrà mai l'Ucraina come nei suoi piani originari, non solo perché l'esercito russo esce con le ossa comunque rotte da un conflitto regionale, scrive Sallusti, non tanto per l'isolamento internazionale del popolo e dell'economia russa, visto che ci vorranno anni per ricucire rapporti e relazioni, no, è che Putin voleva scongiurare un accerchiamento militare della NATO e invece si ritrova alle frontiere eserciti ben più attrezzati e determinati, si ritrova con paesi confinanti che hanno aumentato e non di poco le spese militari, economie una volta amiche che in questi anni hanno trovato altri sbocchi e mercati. Ora spera che una presunta onda nera in Europa faccia ciò che lui non è riuscito a fare militarmente né politicamente, isolare l'Ucraina e assecondare le sue egemonie imperialiste. Andiamo veloci con l'apertura del Corriere della Sera, dicevamo della tensione tra Gran Bretagna e Israele. Netanyahu però mette in evidenza il Corriere della Sera, accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi e coloni, tensioni con Londra, libro inchiesta sul 7 ottobre, il Premier ignorò gli allarmi e lui nega, si vota a ottobre in Israele, Ucraina, la telefonata di un'ora fra Trump e Putin, la Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto su 7 ottobre, anche qui quell'inchiesta di Arez che rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna, altri 11 paesi ma non l'Italia per i coloni in Cisgiordania. Dopo i colloqui Putin sente Trump mentre su Kiev tornano i missili. A tutto scontro è l'apertura dell'Avvenire, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accusa Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, il manifesto l'ultima bugia, poco prima del 7 ottobre 2023 gli Emirati avvertirono Netanyahu che Hamas preparava un attacco senza precedenti, il Messaggero anche qui, sanziona i coloni, Londra contro Israele, accuse a Netanyahu. Manovra, spuntano qui sulla prima pagina del Messaggero, spuntano flat tax giovani e l'età pensionabile a 64 anni. E poi in primo piano sul Messaggero la legge elettorale, stop al ballottaggio, Meloni chiude per frenare. Vannaggia, oggi al Senato l'appuntamento. Il Mattino, Netanyahu doppiamente colpevole, però solo l'Italia non lo sanziona. I crimini sulla coscienza di Bibi sia per l'attacco di Hamas che per Gaza. La notizia, Netanyahu sapeva del 7 ottobre ma non avvisò i servizi per giustificare, questo è molto forte come titolo, il genocidio a Gaza. Siamo su Sole 24 Ore per i temi economici. Accise, un'altra proroga dei tagli, aiuti mirati al via da ottobre. Il resto del Carlino, giovani, aumenti detassati, super flat tax per gli autonomi, poi lo vedremo meglio in seguito questa notizia. E poi c'è stato il tavolo a Palazzo Chigi sull'Ilva, c'è la tregua, sospesi i licenziamenti in attesa della sentenza. De Caro, che è il presidente della Puglia, serve una legge speciale per Taranto. E per quanto riguarda la rassegna stampa per il momento ci fermiamo qui, a te Josephine.
19: Grazie Emanuela. Adesso invece passiamo alle elezioni regionali, all'esito delle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt. Siamo scioccati, ha detto il cancelliere tedesco Merz, che ha detto, non ha sottolineato, non mi dimetto dopo il trionfo dell'AfD, che ora dovrà cercare una maggioranza per governare. Poi manifestazioni in alcune città tedesche contro la vittoria proprio dell'estrema destra. Insomma, sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
20: Una cesura, una vera e propria cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania. Così Angela Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. È semplicemente scioccante, ha detto un evento pubblico, mi si spezza il cuore. L'ex cancelliera ha anche puntato il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito e i cristiano-democratici ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra di AfD. AfD. E per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene che bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Si tratta del possibile successore del cancelliere Merz, il presidente del ricco e influente Land del Nordrhein-Westfalia, Hendrik Wüst. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra, condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelow, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi.
19: Andiamo in Gran Bretagna, aerei a terra e decine di migliaia di passeggeri bloccati da un guasto al sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico. Ce ne parla Alessandro Carboni.
1: Il problema ha richiesto più tempo del previsto, ma è stato risolto. Stiamo operando normalmente, annuncia su XLNets, il gestore del traffico aereo britannico, e aggiunge stiamo lavorando per smaltire i ritardi nei voli. Ritardi accumulati dopo un serio problema informatico al sistema di elaborazione dei piani di volo, che ha costretto i controllori a limitare fortemente i decolli, regolare invece gli atterraggi. Oltre ai principali hub di Heathrow, Gatwick e Stansted, coinvolti anche Edimburgo, Birmingham e l'aeroporto irlandese di Dublino. Secondo il sito Flight Radar, oltre 1000 i voli cancellati, solo Ryanair ne ha annullati 50, con ritardi in tutta Europa. British Airways, con 100 voli coinvolti, ha definito il disservizio fuori dal nostro controllo. Dure critiche al NETS. Whitsair ha dichiarato che è inadeguato.

0: ma il ritorno alla normalità non sarà immediato.
1: Tutto rinviato dopo la sentenza della Corte di Appello di Milano che si riunisce domani per decidere sullo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto. Il governo dà appuntamento ai sindacati entro un paio di giorni. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
2: Tutto rimandato. Sulla vicenda ex Ilva tanta tensione tra i sindacati e il governo. Le parti si rivedranno tra un paio di giorni e sarà determinante la decisione della Corte di Appello di Milano.
3: Noi riteniamo fondamentale il fatto che a pagare non siano le lavoratrici e lavoratori. Con 5.000 persone che stanno oggettivamente rischiando il proprio posto di lavoro, più altre, un'altra decina di migliaia che rischia con la fermata.
2: I giudici dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensiva legata al decreto del Tribunale del Capoluogo Lombardo che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto entro fine ottobre. Qualora non dovesse cambiare nulla, i sindacati pretendono la tutela dei lavoratori e poi un piano di intervento straordinario che coinvolga lo Stato.
4: Ci sono tutti i presupposti per poter mantenere anche le aree a caldo dal nostro punto di vista. È importante trovare soluzioni per l'indotto, perché l'indotto... Bisogna impedire i licenziamenti.
2: È stata infatti sospesa la procedura di licenziamento per 2.500 lavoratori dell'indotto. Il termine della pausa è comunque legato alla decisione dei giudici di Milano.
5: Al momento c'è semplicemente una sospensiva che darà qualche giorno di tempo a questo governo per evitare quello che è una partenza già ormai scritta di una bomba sociale che noi abbiamo denunciato già da tempo.
1: Adesso andiamo per la mostra del cinema di Venezia con Javier Bardem e Penelope Cruz e il loro nuovo film in concorso, Bunker. Sentiamo l'inviato Lorenzo Di Las Plazas, poi i nostri approfondimenti e come sempre ci vediamo alle 2 per una nuova edizione.
6: Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia nella vita e coppia nel film Bunker, in concorso alla mostra del cinema. Eccoli sul tappeto rosso insieme al regista Florian Zeller, in cui interpretano un architetto e una manager dell'editoria che entrano in crisi quando a lui viene proposta da un miliardario della tecnologia la costruzione di un bunker alle Hawaii. Una motivazione apparentemente futile, ma che nel film assume un significato profondo, diventando metafora delle barriere che costruiamo quando non abbiamo più fiducia negli altri e abbiamo paura del futuro. In concorso anche Company di Casey Affleck, qui nel Photocall, un film che attraversa generazioni e decenni per raccontare quanto lontano possa arrivare un semplice gesto di compassione. La sezione Orizzonti ha visto il debutto alla regia di Anna Foglietta. Il suo Una storia, interpretato da Alvaro Wacker e Guido Caprino, racconta di una coppia di provincia che deve reinventare il proprio rapporto quando la figlia si trasferisce per andare all'università. Il tema è quello che viene definito la sindrome del nido vuoto. Cosa rimane di una coppia quando vengono meno i ruoli che l'hanno tenuta insieme?
7: Sono stanca, Mauro, sono stanca!
8: Qua nessuno ha bisogno di te!
6: La settima giornata della mostra ha visto anche la consegna del premio Cartier a Luca Guadagnino e la presentazione della prima parte del suo monumentale documentario Joie de vivre su Bernardo Bertolucci e la cinefilia del XX secolo.

Dunque, Merz è nel momento più difficile da quando si è insediato alla cancelleria perché la sua popolarità è ai minimi storici, non solo per lui, ma in generale, guardando il record storico di ogni cancelliere della Repubblica Federale, non si è mai visto uno di loro avere questo livello così basso di popolarità, tanto più dopo poco più di un anno, soltanto un anno e mezzo circa, che è al potere. Si discute da tempo sia all'interno del suo partito sia nel commentariato politico tedesco se Merz abbia la capacità di arrivare a fine legislatura, che lo ricordo è ancora molto lontana, fino al 2029, e si parla insistentemente della sua sostituzione, fra virgolette, con diciamo, il governatore, chiamiamolo così, della regione del Nordrhein-Westfalia, Wüst, che è sempre dello stesso partito, l'Unione Cristiano Democratica, ma decisamente più popolare. Merz per adesso non lascia assolutamente intendere che voglia farsi da parte. Ci sono però altre due elezioni regionali molto importanti.

0: entrambe in Länder, cioè regioni dell'est, una delle quali è Berlino, dove probabilmente l'avanzata dell'AfD sarà più contenuta, un'altra in Pomerania, che potrebbe invece vedere l'AfD di nuovo fare progressi significativi, magari non così significativi come quelli di Sassonia-Anhalt, però comunque se effettivamente la CDU, il partito di Merz, continua ad avere una performance così negativa come quella di domenica, la pressione perché Merz si faccia da parte crescerà. E quindi potremmo arrivare a questa novità storica di un candidato tedesco che si fa da parte per farne, di un cancelliere tedesco che si fa da parte per essere sostituito da un altro del suo partito, nemmeno 2 anni dopo essersi insediato, il che dà un po' l'idea della difficoltà, dell'incertezza della politica
1: Certo.
0: tedesca nel rispondere alle sfide di oggi e a una domanda di un elettorato che è sempre più frammentato, fra l'altro.
1: Come si vede dal nostro schermo, c'è stata fino a pochi secondi fa, insomma, c'era un'ansa riportante Ursula von der Leyen, quindi il Presidente della Commissione europea, che ha annunciato una nuova deroga a Kiev sui Patriot, una tranche da 3,2 miliardi di euro, quindi notizia di adesso, perché ricordiamolo, ecco qua, la state leggendo. Ricordiamo, Riccardo Alcaro, che tra i paesi che più ha temuto la vittoria di Alternative für Deutschland, probabilmente c'è l'Ucraina, non solo perché in Sassonia ci sono quasi 40.000 ucraini residenti nello Stato federale, ma anche perché Berlino è una delle cancellerie che più ha aiutato Kiev in questi lunghi anni di guerra. Tanto che Merz ha detto che ovviamente va protetta la libertà dei tedeschi, ma anche la libertà dalla Russia, ha sottolineato il cancelliere. Quali conseguenze ci potranno essere su questo versante?
0: Dunque, è prematuro per immaginare delle conseguenze dirette. Diciamo che la linea causale sarebbe la seguente, che il voto dell'AfD cresce al punto da far cambiare ai vertici della CDU la linea tenuta finora, che è la linea del, come si è detto, il muro antincendio, e cioè una linea che esclude a priori ogni forma di collaborazione con l'AfD, l'Alternative für Deutschland. Se però la CDU continua a decrescere nel favore popolare e l'AfD a crescere, la spinta all'interno della CDU stessa, perché la linea diciamo così, del cordone sanitario, del muro antincendio, venga abbandonata, crescerà, e in quel caso, se davvero dovesse essere abbandonata, una delle richieste fondamentali da parte dell'AfD sarà un allentamento, una diminuzione del supporto tedesco all'Ucraina, perché questo è uno dei cavalli di battaglia dell'AfD. L'Ucraina non è considerata un interesse nazionale, verso la Russia c'è una generale simpatia, chiamiamola così, e comunque per l'AfD la Russia deve essere un interlocutore naturale della Germania a causa della possibilità di fornire energia a basso costo. E su questo il messaggio dell'AfD è stato piuttosto coerente negli anni e non è venuto meno nemmeno in questi ultimi 4 anni e passa, in cui la Russia ha aggredito un altro Stato, l'Ucraina, minacciandone l'indipendenza, e ha visto nella Germania, prima di Olaf Scholz e poi di Friedrich Merz, uno dei principali sostenitori, numericamente e quantitativamente il principale sostenitore europeo all'Ucraina.
1: Dicevamo in apertura che un po' il filo internazionale si tiene dentro questo lan tedesco, perché ad esempio c'è chi ha commentato, ovviamente è un'analisi parziale necessariamente, ma insomma, visto che due astenuti su tre hanno votato Alternative für Deutschland, ci sono state anche delle ricostruzioni per cui ad esempio lo stabilimento della Volkswagen di Osnabrück è stato ceduto a un fondo israeliano e sarà riconvertito invertito in una, ad esempio, industria di armi. Ecco, ci sono, come dire, delle situazioni, al di là poi di come uno decide di accogliere questo voto, ci sono sempre delle cause, no, che portano a certi voti. Però, a parte questa vicenda, che comunque è interessante approfondire, si trova oggi su alcuni quotidiani anche italiani, c'è una notizia oggi, Riccardo, che secondo me non possiamo non commentare, almeno non sfruttare la tua presenza per commentarla. Haaretz, il quotidiano israeliano, ha riferito attraverso un'inchiesta che Netanyahu sarebbe stato avvisato dagli Emirati prima del 7 ottobre della possibilità di un attacco e che però lui non ha avvisato l'intelligence. Ovviamente Netanyahu ha smentito tutto. Come leggi tu questa notizia?
0: È molto difficile per me dare una lettura. Noi qui abbiamo una ricostruzione di un giornale israeliano sicuramente autorevole, Haaretz, e una smentita ufficiale di un primo ministro che non si è certo distinto per il suo record nel dire la verità, diciamo, nel riflettere nelle sue parole i fatti. Detto questo, e mi sembra, posso semplicemente dire che il passaggio di un'informazione di questo rilievo è difficile che in Israele possa arrivare al gabinetto senza che sia condiviso o passato per l'intelligence. Può essere, anzi questa è un'opinione prevalente o quantomeno diffusa, non so se prevalente, ma sicuramente diffusa fra gli esperti e gli osservatori di politica estera, di sicurezza e intelligence israeliana, che il governo Netanyahu nell'autunno del 2023 fosse assorbito nelle sue battaglie interne per ridurre le libertà democratiche, favorire le fazioni più oltranziste, la lotta di Netanyahu con la magistratura. Ricordiamo Netanyahu ha alcuni processi per corruzione in corso, e che fosse compiacente nei confronti di Gaza, da cui non venivano significativi problemi da qualche tempo, e fosse più concentrato quel governo nello stringere la morsa dell'occupazione in Cisgiordania, e che pertanto sia colpevole di negligenza. Se questa negligenza si spinge fino all'aver ignorato un avvertimento diretto da parte di un paese, chiamiamolo partner, per dir così, su un attacco di questo genere, io non lo so dire. Certamente non farà bene a Netanyahu durante la campagna elettorale, che è di fatto già aperta in Israele, si vota mi pare verso fine ottobre, mi pare 27. E Netanyahu è già abbastanza impopolare, comunque è stato al governo un sacco di tempo, dal 2009 consecutivamente, tranne di fatto un anno, forse l'elettorato israeliano è stanco di lui, però guardando i sondaggi l'elettorato israeliano non sembra essere stanco delle politiche, almeno quelle nei confronti dei palestinesi e dell'Iran, che il governo Netanyahu ha promosso.
1: C'è spazio giusto per un'ultima domanda, Riccardo Alcaro, che riguarda ovviamente il Medio Oriente. Ieri, in uno strano post sui suoi canali social, Donald Trump metteva insieme la vittoria di Alternative für Deutschland, da lui salutata con grande gioia, e l'Iran, con un'immagine probabilmente fatta con l'intelligenza artificiale, di fuochi e fiamme su Teheran. Ecco, com'è la situazione in questo momento?
0: Dunque non mi spingo, non mi lancio in un'interpretazione di quale fosse il nesso causale fra la vittoria dell'AFD in una regione secondaria della Germania e la guerra in Iran nella testa di Trump. Posso però dire una cosa riguardo alla guerra / non guerra che è in corso nel Golfo Persico. Oggi tutto punta in direzione di una ulteriore escalation. Può essere che questa ulteriore escalation sia evitata, però al momento un'escalation militare, cioè una ripresa delle attività militari con maggiore intensità. Al momento può essere che il motivo per cui questo non si ha è che gli americani hanno significativi limiti in termini di capacità offensive e difensive nell'area, che hanno consumato enormemente, soprattutto nei primi mesi di guerra aperta, e poi ci sono le elezioni di midterm negli Stati Uniti per il Congresso a inizio novembre, E forse Trump è scoraggiato dal, come posso dire, scuotere, insomma, animare le acque, visto che la guerra in Iran non è particolarmente popolare negli Stati Uniti. Da parte sua, l'Iran sta correndo, il dibattito in Iran è il seguente: dobbiamo combinare una diplomazia con un'azione di, come posso dire, di

0: continua deterrenza militare che si esercita anche attraverso provocazioni, attraverso attacchi a bastimenti che attraversano lo stretto di Hormuz, attacchi verso basi americane, soprattutto in Giordania, attacchi verso anche centri energetici di altri paesi della regione, in modo da spingere gli americani a tornare al memorandum di giugno, che per gli iraniani alla fine non era affatto male, e quindi ristabilire il loro controllo sullo stretto di Hormuz, oppure hanno semplicemente rinunciato all'idea che si possa avere alcuna forma di diplomazia con questa amministrazione
1: Sì.
0: Trump, e quindi stanno solo
1: Sì.
0: aspettando il momento per infliggere maggiore danno.

0: Si tratta di un aspetto particolarmente critico per il nostro paese, perché già abbiamo meno giovani rispetto agli altri paesi, per la bassa natalità. Siamo un paese che invecchia e che ha meno giovani, è un processo di degiovanimento accentuato. Abbiamo anche meno laureati, rispetto agli altri paesi, nonostante appunto la percentuale di giovani che si laureano è in crescita, ma è comunque più bassa rispetto alla media europea. Eppure perdiamo soprattutto giovani laureati, ma perdiamo ingegneri, perdiamo anche infermieri, cioè perdiamo in realtà tutte le risorse, l'energia vitale, dinamica che consentirebbe a questo paese di essere innovativo, di crescere, di generare sviluppo e anche di superare gli squilibri demografici verso cui si trova. Ma allo stesso tempo è anche un sintomo, è un sintomo di un paese che fatica a riconoscere il talento delle nuove generazioni. E quindi il messaggio che dà ai giovani è: da un lato non abbiamo bisogno di voi, perché appunto i tassi di occupazione giovanile in Italia sono tra i più bassi in Europa. Dall'altro non riconoscono valore, perché appunto poi i salari sono di nuovo tra i più bassi e la valorizzazione nel mondo del lavoro continua a essere più bassa rispetto agli altri paesi, e non crediamo nemmeno nei vostri progetti di vita, perché appunto poi anche le politiche abitative, le politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, l'investimento in ricerca, sviluppo e innovazione, le politiche anche attive, dell'ingresso nel mondo del lavoro sono tutte più deboli rispetto a quello che avviene negli altri paesi. Quindi c'è
1: Senta,
0: anche poi. Prego.
1: peraltro c'è anche un tema di investimenti che non ritornano. Lo stesso Brunetta, che il CNEL lo presiede, ha detto 16 miliardi all'anno di capitale umano formato in Italia e messo a frutto altrove. Mi sembra evidente che anche sul piano economico non ci possiamo permettere di non sfruttare questi investimenti che peraltro abbiamo fatto nel formare queste persone.
0: Esatto, ne abbiamo più bisogno rispetto agli altri paesi, investiamo su di loro e abbiamo due costi. Un costo diretto, che è quello della formazione sui giovani, che poi perdiamo per regalarli agli altri paesi e consentire agli altri paesi di crescere e di generare innovazione e sviluppo dopo averli formati bene nel nostro paese. Ma c'è anche un costo indiretto, che è quello di opportunità ridotte, quindi di quello che manca rispetto alla possibilità che avrebbe avuto un giovane qualificato nella crescita del prodotto interno lordo, della competitività e dell'innovazione del nostro paese, che appunto si perde, ma va ad accrescere quella dei paesi con cui competiamo. Quindi è veramente un fenomeno che va capito meglio e soprattutto è al centro della necessità del paese di ripensarsi attraverso il mettere i giovani nelle condizioni di dare il meglio di sé e di non farlo solo quando attraversano il confine.
1: Allora, il primo punto in agenda, se fossi un politico, sarebbe pagarli di più. D'altronde se ne vanno perché dicono qui veniamo pagati troppo poco. Però in questi anni, anziché procedere in questa direzione, stando almeno ai dati ufficiali, si è andati nella direzione opposta. Cioè, se il dislivello medio con uno stipendio tedesco nel 2000 era che in Germania si guadagnava il 14% in più, oggi si guadagna il 36% in più. So se per, diciamo, merito dei tedeschi o demerito nostro o entrambe le cose, però, come dire, il trend è peggiorato in questa direzione.
0: Sì, non solo, se a noi presentiamo

0: anche un divario tra occupazione dei cinquantenni rispetto all'occupazione dei trentenni, non solo in termini di tasso di occupazione, ma anche appunto di salario. Quindi non c'è solo uno svantaggio di salario italiano rispetto ai coetanei degli altri paesi, ma anche siamo proprio uno dei paesi più squilibrati anche all'interno nel confrontare appunto giovani rispetto ad adulti e maturi. Quindi è come se veramente avessimo un sistema che penalizza il fatto di essere giovane. E quindi questo è evidentemente un aspetto che pesa molto. Poi c'è anche la necessità poi di valorizzare i percorsi di carriera, di avere sistemi anche di carriera più trasparenti, meritocratici, e di anche poi avere degli ecosistemi di innovazione dove le competenze dei giovani possono essere valorizzate. Anche questo è un altro punto critico, perché noi siamo uno dei paesi in cui c'è un sottoutilizzo del capitale umano, ovvero è alto il numero di giovani che hanno un titolo di studio superiore rispetto a quello richiesto per il lavoro che svolgono. Quindi
1: Ecco,
0: questi sono.
1: professore, proprio in merito a quello che sta dicendo lei, cioè diciamo che se c'è uno svantaggio nell'essere giovani, c'è uno svantaggio doppio nell'essere giovani e donne. Una quota significativa delle donne intervistate dal CNEL di questa ricerca denunciano la mancata parità di condizioni di lavoro con i colleghi maschi. Da dove cominciamo anche in questo senso?
0: Appunto, questo è coerente con quello che stavo dicendo. E non è un caso che siano soprattutto, e ancor più, cioè la crescita maggiore, ecco, diciamo, di flussi dal sud Italia verso il nord Italia, dalle aree interne del paese che si stanno spopolando e invecchiando rispetto ai grandi centri del paese e dall'Italia verso l'estero, sono sempre più alimentati da giovani donne, che
1: Certo.
0: vanno giustamente in cerca delle opportunità che credono di meritare e che quindi si spostano per compensare alla scarsa mobilità sociale attraverso appunto la mobilità geografica. E questo quindi è una perdita enorme, perché poi non si perde solo il capitale umano femminile, noi sappiamo che siamo uno dei paesi di nuovo con più bassa
1: Certo.
0: occupazione femminile rispetto al resto d'Europa, con uno dei divari tra tassi di occupazione maschile e femminile che è di 19 punti percentuali, quando in Svezia è sotto 5 punti percentuali, vuol dire che se tu sei giovane e ancora di più hai la colpa non solo di essere giovane, ma di essere donna, allora ti meriti di avere tassi di occupazione più bassi e di avere anche un salario più basso. No, questo le giovani donne lo considerano giustamente inaccettabile.

0: abbiamo, diciamo, sentito parlare quest'estate tantissimo di ondate di calore, e una delle conseguenze delle ondate di calore è che i nostri mari, che hanno la famosa inerzia termica, cioè capacità di trattenere calore per molto più tempo dell'atmosfera, poi a un certo punto la rilasciano in atmosfera. Questo genera i cosiddetti moti convettivi, cioè l'aria calda sale dalla superficie alle quote e genera problemi al trasporto aereo, dal decollo all'atterraggio fino al comfort in volo della turbolenza aerea. Questo è il risultato principale del nostro studio, diciamo.
1: Per non semplificare troppo e non dare informazioni, o meglio, dare adito a interpretazioni sbagliate, non è che se fa tantissimo caldo oggi rischiamo a prendere un aereo, giusto? Non è questa roba qua?
0: Assolutamente no, come dico ormai da un paio di anni a questa parte, da quando mi occupo di, appunto, degli effetti del cambiamento climatico sull'aviazione, gli aerei per turbolenze, per cambiamento climatico non cadono, possono danneggiarsi.
1: E già qualcosa, ecco, come dire, già qualcosa, butta via.
0: Ci sono alcune ovviamente accortezze. Il primo è chiaramente quando si sta in volo allacciare sempre le cinture di sicurezza, perché dei fenomeni che il cambiamento climatico sta mettendo più in luce è la famosa turbolenza di aria chiara, cioè una turbolenza che non è prevedibile ai radar, quindi avviene in assenza di nubi e in maniera inaspettata, sempre dovuta al riscaldamento della superficie. Quindi anche quando il pilota spegne il segnale, a bordo teniamo le cinture allacciate. Altre conseguenze possono essere in fase di decollo o atterraggio durante un temporale, come nel caso del nostro studio di Fiumicino, possono esserci dei lievi danni all'aeromobile, ma nulla che impedisca un atterraggio o un decollo in sicurezza, altrimenti, come è accaduto nel caso del temporale di Fiumicino, l'aereo viene ovviamente dirottato su un altro aeroporto, ecco.
1: Però Alberti, sa qual è l'obiezione? Ma tanto ha sempre piovuto, quelli grossi temporali estivi, quelle grandi grandinate ci sono sempre state, che c'è di diverso oggi?
0: Questa è una bella domanda che tutti fanno, allora non c'è quasi nulla di diverso.
1: La domanda semplicissima se la fanno tutti, non mi sono inventato nulla, ecco.
0: No, domanda semplicissima ma molto, diciamo, precisa, perché consente di fugare i dubbi. Il nostro studio dimostra che effettivamente, se io dovessi risponderti, non cambia nulla dal punto di vista della circolazione atmosferica. Quindi la famosa alta pressione che genera il caldo continua ad esserci, semplicemente si sposta un pochino, e quello che succede è che però spostandosi va ad intaccare delle aree più grandi, ma con il maggiore calore che viene immesso in atmosfera dalla attività antropogeniche, l'intensità delle ondate di calore si fanno sempre più intense, si fanno sempre più forti. Quindi se prima raggiungevamo in estate delle temperature di 34-35 gradi, prepariamoci a raggiungere oltre 40, così come il nostro studio dimostra che se prima avevamo dei temporali anche fuori stagione, questo perché il Mediterraneo trattiene calore anche dopo l'estate e lo rilascia tipicamente in autunno, tipicamente in ottobre, adesso lo rilascerà un po' più in là. Il nostro studio fa vedere che è stato rilasciato novembre-dicembre, ma con maggiore intensità, perché è in grado di trattenerne di più. Quindi la risposta alla domanda è: potrebbe essere che dal punto di vista fisico la fisica non è cambiata in maniera esagerata, però è cambiata sicuramente l'intensità, e prepariamoci ad avere sempre eventi più intensi, più piogge, più caldo, più turbolenza, più temporali.
1: Alberti, l'ultima domanda, allora ci conviene intervenire sulla causa o sull'effetto, e cioè sull'effetto dell'infrastruttura aeroportuale o nel combattimento al cambiamento climatico?
0: Ormai anche l'ultima versione del IPCC ci dicono che bisogna agire su entrambe le cose. Bisogna da un lato assolutamente mitigare e ridurre al più possibile le emissioni di gas serra in atmosfera, dall'altro essere preparati, cioè adottare delle strategie non solo di mitigazione ma di adattamento e di resilienza delle nostre infrastrutture aeroportuali proprio al cambiamento climatico. Ci sono vari esempi virtuosi di aeroporti in giro nel mondo,
1: tipo
0: Singapore, che combatte con tutti i fenomeni estremi possibili e immaginabili, ed è un aeroporto che non si allaga, nonostante è sul mare a 0 metri sul livello del mare, quindi ha frequenti tempeste molto più violente di quelle che succedono nel Mediterraneo. Il problema è che nel Mediterraneo potrebbero avvenire i famosi uragani mediterranei, Mediken, cioè dei fenomeni mai visti in precedenza, a cui non siamo preparati. Quindi abbiamo, dal punto di vista scientifico, le capacità di conoscere bene come avvengono questi fenomeni, dobbiamo tradurle in soluzioni ingegneristiche.

0: Forza, coraggio, lealtà, equilibrio, sacrificio, tenacia ed umiltà. La pallavolo è densa di valori.
1: Un desiderio di aiutare, di farsi aiutare, che è un valore molto importante nel gioco di squadra.
2: Arrivare agli obiettivi assieme e portarli fino in fondo.
3: Quando scendo in campo con la maglietta della mia nazionale è sempre un orgoglio poter giocare per l'Italia.
4: È una famiglia, sono tutti insieme, si danno la carica.
2: Piazza del Plebiscito farà la cornice all'apertura di questo europeo, da lì partirà il cammino della nostra nazionale.
3: La prima squadra che affronteremo all'europeo sarà la Svezia. Non vediamo l'ora di essere lì a giocare questa bellissima partita inaugurale.
1: Bulgaria, Polonia e Cechia. Queste squadre che ho nominato sono tra quelle che possono vincere le medaglie. Ci aggiungerei la Francia anche. La Slovenia è una squadra che si è mantenuta sempre ad alto livello.
3: Sarà un campionato europeo difficile, tosto.
1: Sarà impegnativo.
5: Sono 14 match point con l'endesimo ace, non li conto più.
0: Essere un pallavolista vuol dire saper trasferire non solo emozioni, ma anche un modello di vita.
1: Il rapporto che si crea tra l'allenatore e la squadra deve essere un rapporto di grande fiducia.
3: Il ruolo da capitano è un ruolo che deve coinvolgere e unire tutta quanta la squadra e nei momenti difficili essere in grado di dare l'esempio positivo a tutti quanti, aiutare i ragazzi che sono in difficoltà e anche farsi aiutare.
2: L'offerta della RAI in questo campionato europeo sarà di offrire ovviamente le dirette di tutte le partite dell'Italia, speriamo che siano il più possibile, e poi di altre 10 partite importanti di questo campionato europeo. Una bella offerta che dà la possibilità a tutti in chiaro di vedere la pallavolo.
0: Allora, ho vestito la maglia della nazionale italiana di pallavolo per tantissimi anni, ora vesto la maglia della RAI. Per me vuol dire ritornare in campo, vuol dire trasmettere le sensazioni che ho vissuto alle nuove generazioni. Nella mia telecronaca entro nel divano di casa.
4: Una difesa pazzesca, Monster Block, azzurro.
2: Loro saranno bravissimi, ma se noi diamo una mano a far emozionare, a far sentire qualcosa di più, sarà veramente importante.
0: Siamo pronti per poter portare a casa l'ennesimo risultato di una squadra che continua a rappresentare l'Italia intera.
1: E tutti ci dicono che dobbiamo vincere. L'obbligo di vincere è una cosa che non fa parte, diciamo, del nostro percorso, se non l'obbligo di dare il massimo e di rappresentare al massimo la nostra nazione, l'Italia, la nostra maglia.
3: E sicuramente il nostro obiettivo a chi guarda questo campionato è quello di far avvicinare tante persone a questo sport, di farli appassionare, di coinvolgerli dal punto di vista anche emotivo, no? E non vediamo l'ora di abbracciare tutta l'Italia.
6: Campionato europeo maschile di pallavolo, dal 9 al 26 settembre, sui canali RAI.
7: Arriva il maltempo al nord, infatti ci saranno temporali estesi su buona parte delle regioni che saranno anche intensi e con quantitativi di precipitazione abbondanti. Piove anche durante la giornata sulla parte più settentrionale della Toscana, sui monti, ma anche sulle Marche e sull'Umbria. Mentre resta tempo asciutto generalmente sulle regioni peninsulari meridionali, dove ci saranno i classici temporali pomeridiani che interesseranno Basilicata e monti della Calabria. Molto meglio sulle due isole maggiori dove splenderà il sole, ma dalla sera arriverà qualche pioggia anche sulla Sardegna, la parte più settentrionale. In un contesto dove le temperature diminuiranno decisamente al nord e in maniera più lieve invece al centro-sud.

0: Colonie illegali in Cisgiordania, Regno Unito e altri 11 paesi escludono i prodotti israeliani e vietano l'esportazione di armi. Haaretz, gli Emirati avvisarono Netanyahu del 7 ottobre ma non agì. Telefonata di un'ora a Trump Putin che assicura non intendiamo aggredire l'Europa. Il tycoon, l'Iran non avrà l'arma nucleare. Nella notte distrutte 5 petroliere iraniane. Ex Ilva incontro a Palazzo Chigi, spiragli di salvezza per i lavoratori dell'indotto, ma i sindacati avvertono sale così la tensione con il governo. Manovra il ministro Giorgetti, flat tax per gli stipendi dei giovani in pensione a 64 anni, ha senso ma attenzione ai conti. Penelope Cruz e Javier Bardem, coppia sul set e nella vita sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia con il loro nuovo film Bunker. Champions League, il Real Madrid batte l'Inter 2-1, assegna Mbappé, Valverde e Carlos Augusto, attesa stasera Napoli-Arsenal. Ben ritrovati in diretta su Rai News 24, dunque in primo piano lo avete sentito dai titoli, le sanzioni del Regno Unito contro le colonie israeliane in Cisgiordania, dura la reazione del governo Netanyahu che ha chiuso il consolato di Londra a Gerusalemme, ma è polemica anche su nuove indiscrezioni di stampa sul 7 ottobre che hanno chiamato in causa il premier Netanyahu a poco più di un mese dalle elezioni politiche. Sentiamo maggiori dettagli dalla corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
1: Israele reagisce con rabbia e concentra la sua risposta sulla Gran Bretagna. Il ministro degli esteri Saar annuncia la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei funzionari impegnati nel